0: Infatti io, se non sbaglio, con te, insomma, in queste settimane riflettendo, secondo me rischiano anche di stare a sedere tutti e due, perché anche a Pedro Gonçalves dovrai trovare uno spazio. E ora, in vista del Genoa, c'è anche la situazione un po' Mastantuono da tenere d'occhio, anche
1: tardi,
0: se le indicazioni ci fanno pensare più a Gnonto nel caso non ci fosse Mastantuono, però anche Pedro Gonçalves credo che possa essere uno dei candidati a giocare da esterno, ma in una Fiorentina tutta al 100%, insomma, Pedro Gonçalves fai fatica a metterlo a sedere se Ulai è questo, se Atta è questo. Poi se uno dei due fa un salto in avanti, allora forse Pedro Gonçalves va in panchina.
1: Pedro Gonçalves,
0: ci sta la domanda di Fabio.
1: Secondo me è più attaccante di quelli che hai detto. Cioè,
0: però non lo metti.
1: Senz'altro di Ulai, ma anche di Atta, voglio dire, Pedro Gonçalves è un trequartista, poi lo può mettere anche sull'esterno, ma lui stesso ha detto che preferisce giocare al centro. Lui è un tema insieme a Atta, ecco, magari saranno loro due a giocarsi il posto quando finalmente, come ha detto di voler fare, Vanoli passerà a 4-2-3-1 con il centrocampo ibrido. Quindi se è tutto da mettere insieme, da comporre. Per questo dicevo che dovrà dosare molto bene tutto il talento che ha da soli, che ha Vanoli, per creare una struttura in grado di sostenere quattro attaccanti, perché secondo me anche il trequartista, se è Gonçalves, rischia di essere un attaccante, quindi bisogna che tutti diano una mano. Anche
0: in teoria, anche se Atta, cioè il ruolo di Atta, vabbè, è vero che è anche un po' più difensivo, però
1: tra i due Gonçalves è molto più
0: assolutamente
1: attaccante, secondo
0: però
1: me.
0: Il ruolo anche delle ultime partite di Atta era proprio quello di andare in supporto alla punta, non era quello di coprire Fagioli o Ondur, era all'occorrenza di stare sull'uomo, ma di andare in area di rigore avversaria. Ci ha chiamato anche Giovanni allo 055 77 111 71. Buonasera Giovanni, ben trovato.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Sentite.
0: Ci dica.
2: Ma io mi seguo molto, eccetera, però mi sembra che si stia facendo finta di non vedere un fatto evidente, che noi abbiamo praticamente pagato più di 70 milioni di euro tre riserve, Vieri, Ulai e Atta, il che vuol dire che e date anche le prestazioni in nazionale, voglio dire, Ranieri certamente non verrà mai sostituito da Vieri. Ulai è difficile vederlo in campo al posto dei Fagioli. Atta non si sa nemmeno dove metterlo, sicché questa è la situazione. Non lo dice nessuno, è una cosa un po' strana.
0: Però Giovanni, nel farti complimenti per la voce, secondo me è super radiofonica.
1: Sì,
0: ma tu hai fatto questi investimenti non pensando all'oggi, era quello che dicevamo in estate.
1: 2005-2006,
0: li hai pagati anche tanto, proprio perché dovranno essere calciatori della Fiorentina 2027. 2028, ecco, non quelli del 2026.
2: Cioè, nel senso che Ndur e Fagioli del 2027-28 vengano soppiantati da questi.
0: No, però sono calciatori che sicuramente il prossimo anno potranno.
2: Questi sono destinati a entrare nel secondo tempo, per cui sono riserve.
0: Oggi lo sono sicuramente, però ecco.
2: Bene, basta.
0: Grazie Giovanni, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ma era quello, io quando arrivò Vieri, me lo ricordo ancora, mi sono preso diverse infamate dicendo: ragazzi, va bene 15 milioni di euro, ma Vieri si giocherà il posto da titolare a partire da gennaio, perché i primi mesi un brasiliano che arriva e che non ha esperienza in Serie A oggi non può dare le stesse certezze che dà Ranieri.
1: Più che altro, povero uomo, se lo metti a fare l'esterno sinistro sulla fascia dove ci sono Politano,
0: però lo metti anche esterno sinistro
1: perché non li vuoi bene.
0: Angelo, è chiaro che appunto ti devi prendere dei rischi a metterlo centrale di difesa, mentre con Ranieri magari in prospettiva vedi molto meno rispetto a Vieri, ma ti assumi meno rischi, perché lo sai Ranieri che tipo di calciatore è. Vieri ha tutto da scoprire, e la Fiorentina, se punta davvero a entrare, mettiamo, nelle prime 10, non ti puoi permettere troppi rischi, perché se ti va male tu finisci come l'anno scorso, come in questo inizio di stagione, in cui comunque Vieri aveva giocato anche da centrale, non facendo malissimo, ma in una partita e poi hai perso.
1: No, ma è chiaro che ci siano tanti dubbi, tante incertezze. Capisco quello che ha detto l'ascoltatore, però insomma stiamo parlando di investimenti importantissimi fatti su giocatori che sono del 2005-2006.
0: Magari
1: Atta non credo sia una riserva, onestamente.
0: Ecco,
1: non credo
0: io.
1: Che sia, non credo sia una riserva. Bisognerà collocarlo nel modo giusto. Bisognerà anche che si riprenda dai suoi malanni che ha avuto muscolari. Però insomma, lui se la giocherà eventualmente con Gonçalves. Poi vediamo se Vanoli in questo lungo periodo è riuscito anche a utilizzare Gonçalves un po' più sulla fascia, perché poi insomma gli spazi ci saranno. Forse più lì.

0: che è in mezzo al campo per lui, anche se tende ad andare in quella posizione lì perché fra l'altro vede molto bene la porta.
1: Però,
0: no?
1: Se per Pedro Gonçalves il futuro è sull'esterno,
0: no, ti ho detto utilizzarlo parzialmente lì perché poi lui ha sempre fatto un altro mestiere.
1: No, ma perché soprattutto Mastantuono e Ngie anche nei prossimi mesi, come fai a toglierli? Cioè, sono perfetti per il 4-3-3 o 4-2-3-1 che tu
0: in partenza, che, no? Che però, vuoi. Ragazzi, 5 sostituzioni. Ora, io anche parlare, io faccio fatica, onestamente, anche se insisto, capisco quello che ha detto l'ascoltatore, ma io faccio fatica oggi a parlare di riserve perché 5 sostituzioni ti cambiano davvero la partita in qualsiasi momento. In qualsiasi momento, cioè, ragazzi, sono 5, sono tante. Quindi, uno, se ha una rosa profonda e anche molto tecnica, si può permettere di cambiare le partite. Partite. Io un'altra cosa che vorrò vedere volentieri è come Vanoli riuscirà a cambiare l'impostazione in campo della Fiorentina con Pellegrino o con Beto, che per me ci vorrà un tipo di modo per assisterli molto diverso, un tipo di calcio diverso. Quindi anche lì sono dei passi in avanti che la Fiorentina deve poter fare anche grazie agli innesti della panchina, che non sono riserve per me non sono riserve. Cioè, se poi uno sta sempre in panchina e non entra mai, allora sì, è una riserva. Se entra e fa bene e magari si conquista il posto per la partita dopo o dopo due partite, per me uno fa parte del gruppo e non è una riserva.
1: 055 77 111 71 c'è Stefano. Buonasera Stefano.
2: Buonasera. Io, rispetto allo spettatore di prima, all'ascoltatore, io invece penso che le squadre adesso devono avere almeno 15 titolari, quindi logicamente ci vuole gente come Attà, Ulai, ci vuole dei cambi validi, perché con i 5 cambi non bastano più 11 titolari, ce ne vuole almeno altri 4-5 al paro dei titolari, secondo me. Quindi secondo me nessuno di loro sono dei veri e propri panchinari, perché adesso la rotazione è continua sulla squadra. Vi saluto, grazie.
1: Grazie ciao. Stefano, è un po' quello che diceva Angelo, però io un po' vi vado contro, nel senso che è chiaro che ci scrive anche Emanuele Grosseto, con 5 sostituzioni come si fa oggi a parlare di riserve, però Angelo, non si può dare lo stesso valore a chi entra dall'inizio e gioca 60-70 minuti e chi invece gioca 20-30 minuti. Poi, che anche chi entra dalla panchina, tanto più oggi, visto che poi possono essere 5, dia un apporto alla squadra fondamentale, su questo nessun tipo di dubbio, ma io non credo che se oggi vai da Ulai ti dice sono contento perché comunque sono entrato sempre dalla panchina,
0: può essere contento,
1: faccio un esempio,
0: capisco quello che dici, ma
1: no, perché era una discussione che si aprì Tiroli quando Palladino si arrabbiò con un giornalista che gli parlò di riserve, e io non ci sto, perché va bene da allenatore voler dire che tutti sono uguali, e però ragazzi, c'è chi entra dall'inizio e incide, c'è chi entra dalla panchina e ha un compito più difficile,
0: questi sono, diciamo,
1: e anche più
0: sono
1: marginale,
0: delle osservazioni fatte da fuori che hanno un senso ma viste da dentro non hanno senso, perché un allenatore deve a tutti i costi tenere tutti coinvolti, non può parlare mai di riserve perché farebbe un grande errore, perché ha bisogno di
1: è
0: tutti.
1: Giusto, quindi, un allenatore non lo faccia però Angelo, noi non possiamo dire oggi sono stato il primo a rispondere all'ascoltatore che diceva abbiamo speso 70 milioni per delle riserve, però il ragionamento che faccio io è sul futuro, nel senso che non è che gli investimenti che te fai li fai perché al 31 di agosto siano dei calciatori fondamentali, li fai e spesso paghi tanti giocatori giovani proprio perché sono investimenti sui 3, 4, 5 anni, però che oggi siano dei panchinari Ulai ma lo dico anche perché si devono conquistare il posto.
0: Non sono panchinari, per me è una definizione ingiusta,
1: riserve, come li vuoi?
0: Sono più indietro rispetto agli altri e io sono convinto che Ulai poi se lo troverà spazio, se
1: anch'io
0: mentalmente anche farà un salto in avanti, perché guarda, non è un caso Vanoli, che per me ha imparato a esprimersi molto meglio quando vuol far capire le cose rispetto alla sua versione precedente.
1: Anche secondo me, ma ha sempre vinto, fatto il risultato. Anche l'anno scorso perse un po' la barra.
0: Quindi dici, vediamolo dopo eventualmente, dopo speriamo di non vederlo in quel contesto. Però, guarda, non dici cosa a caso. Quando parla di Ulai e parla di testa, vuol dire che deve migliorare in questo. Deve migliorare a capire le situazioni in campo, a gestirsi, a essere meno irruento, a non lasciare spazi quando la squadra è scoperta. Deve capire a muoversi in base a quello che fanno i compagni, poi nessuno discute le sue tesi. Ti ho detto la volta scorsa, da quanto so la Fiorentina lo considera un diamante grezzo, bisogna lavorarci. Quindi se lui è scontento, bisogna che sia abbastanza intelligente da capire che comunque deve aspettare e dimostrare di meritarsi il posto. Guarda,
1: ma se era,
0: si riesce così, eh.
1: Se è intelligente lui, come anche chi era l'altro, Vieri, sanno o avrebbero dovuto sapere che nel momento in cui d'estate la Fiorentina investe su di loro, investe perché inizia un percorso che non li vede da subito titolari, che anche se chiaramente l'auspicio di tutti è che era che potessero partire pronti via e essere titolari inamovibili, ma fa parte dei percorsi di tutti. Io cito sempre, poi c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, Tonali sarà forte oggi, sarà importante, il Milan investe 30 milioni per prelevarlo dal Brescia e me lo ricordo ancora perché io dicevo, ma Pioli lo tiene in panchina tutto l'anno. Il primo anno Tonali fece solo panchina, il secondo anno è stato protagonista dello scudetto del Milan,
0: certo.
1: Cioè fa parte anche del percorso,
0: sì,
1: di crescita,
0: dipende da tante cose, dipende
1: perché
0: anche,
1: se no li bruci. Vedi Valdepeñas, questo, che è entrato subito e è andato subito in difficoltà perché ancora non aveva struttura,
0: ma anche Ulai che fu messo da grosso nella seconda contro il Frosinone, cioè certo, perché tutti volevano giocasse, che figura fece il centrocampo della Fiorentina contro il Frosinone? Quindi,
1: bruttissimo.
0: Ok, quindi ci vuole il tempo, dovremmo sapere, poi lasciamo spazio all'ascoltatore, dovremmo sapere quello che si sono detti anche la società e questi giocatori prima di essere acquistati, perché un giocatore viene anche se ha di fronte un percorso, no? Quindi può anche darsi che Ulai o chi per lui eccetera, insomma, abbia saputo, qua te viene a Firenze, vogliamo fare una bella rosa molto tecnica e molto forte, viene a giocarti il posto, non è che c'hai il posto assicurato, no?
1: Sì, io mi auguro che gliel'abbiano detto, perché sarebbe stato nell'ordine delle cose. Allo 055 77 111 71 c'è Marco, buonasera Marco.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Buonasera a voi.
1: Eccoci.
3: Allora io volevo esprimere prima due concetti, poi mi è fatto venire ora 20 il terzo quando hai detto di Valdepeñas perché è stato messo dentro subito.
1: Mm-hmm.
3: È vero, però noi da quella parte abbiamo una situazione Dodò e abbiamo una situazione Parisi, perciò è stata anche quasi una costruzione, secondo me, una forzatura. Detto questo, volevo ribadire il fatto che i titolari, ma se la Fiorentina ha iniziato un processo di crescita, e siamo tutti d'accordo che con Paratici è iniziato, e allora ci vuole che la società sia brava anche a gestire questo tipo di situazioni, nel senso, non ci sono titolari, riserve, c'è un gruppo. Oggi il calcio con 5 giocatori di movimento che si cambiano è determinante, e vi ritorno anche su quello che dicevi te, se uno parte dal 70esimo quell'altro entra e si sente meno determinante, io la penso invece al contrario, è chi entra deve essere determinato a cambiare risultato, perché se l'allenatore chiede aiuto a lui, questo è fiducia. Perciò o che tu giochi 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 5 minuti, te devi essere determinante perché fai parte di questo gruppo, sei importantissimo perché entri gli ultimi 10 minuti puoi cambiare la partita. Vi ascolto per radio, ragazzi.
1: Grazie Marco. L'unica, su questo discorso io sono d'accordo, non so se hai qualcosa da aggiungere.
0: No, io sono stra d'accordo su questo.
1: Bene, e su Valdepeñas non ho capito bene il riferimento a Dodò, perché è vero che c'è un caso Dodò che ha un po' complicato,
0: sulle fasce, insomma,
1: però,
0: sulle fasce la Fiorentina,
1: però semmai sulla destra,
0: sì,
1: semmai
0: sulla destra è messa molto meglio, devo dire. Dodò, insomma, ora è il terzo, no, in giocatore, sì. Mi sembra a sinistra è un po' scoperta la Fiorentina, non a caso secondo me fra le operazioni che farà, in attesa di capire quando potrà tornare Parisi, mi sembra ci sia un po' di vaghezza, no, perché si parla di ritardi perlomeno da quello che emerge, quindi secondo me a gennaio un altro esterno sinistro dovrebbe arrivare, insieme anche al sesto centrocampista. Io vedo. Poi dopo il difensore centrale, tutto secondo me sarà legato a Pongracic, se lui chiederà di andare via, il che può essere, si parla di Thiago Gabriel che potrebbe essere un giocatore interessante del Lecce, e questo vediamo, però io lo vedo come terzo obiettivo francamente, è legato a Pongracic.
1: Guarda, sulla questione mercato hai fatto un'infarinatura, perché poi ne hai scritto anche l'editoriale, ne volevo parlare con te, ma ci torniamo dopo la pausa. Direi di fermarci per la prima pausa di questo Garrisca al vento, poi tra qualche istante siamo di nuovo qui in diretta per voi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 17.33 di nuovo in diretta con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti. Per qualche minuto in regia c'è anche il capomastro Stefano Cherubini. 348-7513-933 sempre a vostra disposizione. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, come avete fatto in molti. E mi piace, anche perché lo sapete, io finché non torno a giocare alla Fiorentina sono qui che sto vivendo un countdown interiore infinito. Sì, e tra l'altro volevo rispondere a un amico, ci aveva scritto proprio quando entravamo in diretta, una riflessione filosofica, era Igor, che diceva: perché dicono che il campionato si è fermato per 3 settimane? Campionato normale, 0 fermi. Campionato con weekend saltato, 1 settimana di fermo. Campionato con 2 weekend saltati, 2 settimane di fermo. Sono 2, caro Igor. Guarda, mi sono andato a calcolare i giorni di distanza dal 19 settembre, quando tu hai giocato contro il Napoli, a quando tornerai a giocare contro il Genoa. Sono 20 giorni e a casa mia 20 diviso 7, dove 7 è una settimana,
0: fa quasi 3,
1: praticamente quasi 3, ecco, quindi 2,97. Vogliamo dire 2,97 settimane di stop, quindi insomma è per questo che si dice le 3 settimane. Poi non so perché Silvo Dal Ponte, evidentemente era una riflessione che emergeva da Nick & Nick con Niccolò Ciccarini, al quale rinnoviamo gli auguri di compleanno.
0: Tanti auguri, Nick.
1: Perché ci scrive Edmundo: purtroppo prima di venire alla Fiorentina ebbe un dramma familiare vissuto in prima persona. Chi me lo raccontò è un mio amico brasiliano, e andammo insieme in ferrovia urlando in brasiliano, atterrò la sua attenzione, si salutarono, fate vobis. Questo è Silvo Dal Ponte. Ti risulta che Edmundo venne alla Fiorentina con un dramma familiare vissuto in prima persona?
0: Non ricordo, può darsi. No, cioè non lo so.
1: Bene. Poi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Rossano. E allora buonasera Rossano anche a te. Ciao.
6: Buonasera a tutti, grazie per avermi dato questa possibilità.
1: Grazie.
0: Ciao.
6: No, io volevo aggiungere sul discorso dei titolari, riserve e quant'altro, che per parecchio tempo ci siamo sempre lamentati del fatto che Fiorentina non aveva i rincalzi adeguati per. Ora abbiamo una situazione dove effettivamente l'allenatore è addirittura in difficoltà su chi scegliere, ci lamentiamo perché diciamo che abbiamo speso 70 milioni per delle riserve, che poi ripeto, per me riserve non sono, per ovvi motivi, perché ne avete parlato in tutte le lingue, in tutti i modi. Però a maggior ragione dico, in un calcio moderno con i 5 campi, ma soprattutto proprio perché uno costruisce un'intelaiatura di una squadra che si spera cresca e che dunque dia altre soddisfazioni e soprattutto frequenti altri campi, ci deve essere comunque un'interaiatura, anche facendo vedere da un punto di vista psicologico che una squadra completa, costruita per crescere, effettivamente ha varie opzioni e anche in futuro queste opzioni possono essere sostituite da altri giocatori che comunque vedono già un'intelaiatura di una squadra di un certo tipo. Io la vedo così, non ci vedo assolutamente niente di male in tutto questo. Poi i cali di forma cambiano nei giocatori, possono essere in quel momento migliore un giocatore piuttosto che un altro. L'importante è che il livello della squadra sia sempre alto, io la vedo così.
1: Grazie Rossano. Grazie. Ti rispondiamo, anche se credo che si possa essere tutti d'accordo.
0: No, d'accordissimo,
1: fatto,
0: aggiungo solo, anche perché abbiamo parlato prima anche noi di questo aspetto, no? Che un club si autochiama a crescere quando fa questi investimenti, perché poi deve essere bravo anche a gestirli, no? Perché ci possono essere dei momenti in cui qualcuno, diciamo logicamente, può essere più o meno contento, perché gioca meno, bisogna che tu lì faccia valere veramente tutta la tua capacità per far capire che il gruppo è più importante delle singole aspirazioni, no? Quindi se il club è forte riesce anche a operare in modo che questa sintonia ci sia. Poi l'allenatore fa la sua parte, il direttore sportivo fa un'altra parte, però insomma ecco, un club si autochiama a crescere quando fa questo investimento.
1: Assolutamente, tra l'altro è un rischio che corri, quello appunto di avere degli scontenti in casa, però in realtà le grandi squadre anche del passato, grandi squadre intendo veramente squadre che hanno fatto la storia, vivevano proprio sulla competizione. Spesso lo cita Sauro Fattori, ma me lo ricordo anch'io nel documentario che fecero sul Milan con Dazon, stavamo bene insieme, mi pare. C'è Nesta che raccontò, feci il primo anno al Milan con diversa pressione, stagione, però alla fine feci alla grande, facemmo una grande stagione, non mi ricordo se vinsero anche la Champions in quell'anno oppure fecero comunque benissimo. Io allora sono in vacanza al mare, mi rilasso, apro il telefono, mi chiamo, abbiamo preso Yapstam, cioè dice ma come? Cioè io nel senso, nel mio ruolo sono fortissimo, ho fatto benissimo e te mi prendi Stam? E allora Nesta, che aveva anche quel tipo di mentalità, era quel tipo di Milan, diceva io ho passato tutto l'anno a avere paura che Stam mi prendesse il posto e quindi mi ha fatto rendere anche di più. E si sta parlando di Nesta e Stam, due dei più grandi difensori forse della storia del campionato italiano. Dido ci scrive Speedy Bolatti, bello è stato il richiamo a Bolatti per Ndur, ti trova d'accordo?
0: Allora ragazzi, Ndur non è veloce, cioè non c'è dubbio che abbia, che questa sia una sua caratteristica, però come dicevo prima, secondo me è molto abile a dargli la palla di prima o di seconda, è molto abile a scegliere la posizione e a capire prima quale sia la miglior posizione in cui collocarsi. Poi certamente parlavo di un salto di qualità che deve fare, soprattutto se la Fiorentina punterà sul doppio play. Poi dopo sul doppio play dobbiamo metterci d'accordo sul significato, perché possono essere giocatori che hanno caratteristiche diverse, uno più regista, l'altro invece che si inserisce di più, però deve far parecchia legna quello si inserisce di più, quindi vediamo. Quello che manca secondo me Ndur, che è cresciuto tanto diciamo negli ultimi mesi, è essere un po' più verticale, trovare il coraggio di fare qualcosa che non rientra proprio nelle sue corde.
1: L'ombre verticale.
0: Ombre verticale, un po' troppo.
1: Ricordo ancora il titolo di Stadio, Bolatti, due punti, mi manda Diego, questo è Simone che insomma fa un bel tuffo nel passato.
0: Ragazzi, cioè, ma le perboli nei titoli, potremmo sempre fare una trasmissione perché ce ne sono stati alcuni di fantastici, non solo nello sport, i titoli sono fatti apposta per richiamare l'attenzione certe volte.
1: Beh, se l'amico Simone ancora dice al 6 ottobre 2026 si ricorda il titolo di Stadio, vuol dire che era un titolo
0: che ha
1: funzionato. Poi non giusto, perché non so se l'ha mandato Diego, forse gli ha detto vabbè, poi mandare Diego non vuol dire l'ha
0: Diego
1: mandato
0: era
1: per
0: un
1: fare
0: suo amico che si chiama Diego, cioè
1: può
0: no,
1: darsi,
0: no,
1: può darsi,
0: quel
1: oppure
0: Diego.
1: Maradona gli ha detto vai pure a vai, Firenze, vai. Levati di torno. Ndur la dà sempre via di prima, sarà perché non sa dribblare, scrive Stefano Taxi, sarà
0: può
1: perché
0: darsi.
1: Non ha il cambio di passo per superare l'avversario, io di darla via di prima non ne farei un vanto eccessivo, e poi bisogna vedere dove e a chi la dai prima.
0: Ho parlato di furbizia proprio perché secondo me Ndur conosce i suoi limiti ed è funzionale anche per questo. Il salto di qualità, io rispondo a Stefano, deve farlo prendendosi per responsabilità in tutto, anche forse in questo, ma soprattutto verticalizzando di più.
1: Paolo dice Ndur è un giocatore di grande potenziale, già adesso fa un grande lavoro scuro per il motivo per cui tutti i suoi allenatori lo fanno giocare titolare. Chiaro che per vedere Ndur bisogna essere uno che il calcio lo mastica. Se sei uno medio che vede solo chi ha la palla e tocchi illuminanti, lui non lo noti.
0: Certo.
1: Ma se di calcio ci capisci qualcosa, vedi che la palla non gliela levi mai. Grande copertura difesa della palla, grande stazza che da solo riempie due porzioni di campo, fisicità, tiro da fuori, colpo di testa e copre. Un po' lento nello sviluppo nella manovra, ma lì si può migliorare. Non è un fenomeno, ma è molto molto
0: allora,
1: forte.
0: Quest'anno devo dire che la sua lentezza risalta ancora di più perché ci sono altri protagonisti, vuol dire, cioè quando la palla ce l'ha Mastantuono lì capisci che può sempre succedere qualcosa, si può accendere la scintilla, è uno rapidissimo nel dribbling, nel cambio anche di direzione, no? Se la palla ce l'ha, diciamo, Fagioli nei suoi cenci, riesce a vedere la differenza con Ndur. Lui è molto più elementare da un certo punto di vista, ma insisto, se lo fanno giocare sempre anche allenatori diversi ci deve essere un motivo, no?
1: Assolutamente sì, considerando anche l'età giovane, il che non vuol dire lui è un giovane, perché 22 anni vai per 23 non sei giovane, però hai un'età giovane, ecco, ha tanti campionati alle spalle. Secondo me il percorso di Ndur, così come quello di Kayode, è emblematico di quello che deve essere il percorso per far emergere i giovani, cioè farli diventare dei calciatori, e cioè farli giocare in club di prime squadre, ecco, stavo per dire prima fascia, ma non per forza prima fascia, perché Kayode è andato in Serie D a Gozzano, per dire, però a 16 anni si è fatto le ossa per poi essere pronto dopo un anno di settore giovanile. Ndur va al Benfica, poi al Besiktas, poi al Paris Saint-Germain, cioè prima Paris Saint-Germain e poi Besiktas,
0: certo.
1: Cioè non è uno che è rimasto nel settore giovanile della Fiorentina, della Roma, dell'Inter,
0: no,
1: fino
0: lui
1: ai
0: ha fatto
1: 21 anni.
0: Un percorso molto diverso rispetto a quello di Kayode, non c'è dubbio, a livello internazionale, ci mancherebbe. Fra l'altro ricordiamo che è stato acquistato, qui dobbiamo dare, nonostante sia Eccoci. Un direttore sportivo con il
1: vuoi
0: quale...
1: usare quella parola, quel nome? Tu sai chi non si nomina più a Firenze quel
0: no vabbè
1: sportivo.
0: Dai ragazzi, ma quando le cose no, uno potrà no. dire per caso perché tutto. Ha sbagliato tanto, perché ha fatto altre cose e non sono tornate. Io personalmente, siccome gliel'ho detto in modo aperto, posso permettermi anche di ripeterlo qui, quindi mi ha deluso tantissimo, forse addirittura più come uomo che come DS, ma in questo caso Daniele Pradè ha fatto una buona cosa con Dur, poi ne avrà sbagliate, io vedo messaggi, ha sbagliate tantissime, è una buona anche per caso può averla fatta, però prendere diciamo un Dur a 5 milioni, anche se c'è il 50% ecco, di rivendita
1: lì ti volevo
0: che spetterà al PSG, però ecco, questo qui va dato, cioè diciamo che per onestà le cose fatte bene vanno ricordate.
1: Non sei per niente fan di questo giochino, che però invece a me piace molto.
0: Vai.
1: Quanto se vale provo. Oggi Sheldon Dur sei sul mercato?
0: Guarda, allora
1: ti posso lasciare dei distinguo, cioè
0: no, i distinguo sono, allora, se si fa avanti una squadra della Premier, ecco, questi pagano chiunque, appunto, delle cifre che per noi sono impossibili non solo da avvicinare ma anche da pensare, per cui per una, cioè vuoi una squadra che ti paga 100 milioni di tonari non ne spenda 45 per Dur?
1: Sì, però allora
0: 50.
1: Le analisi sulla Premier è che i prezzi sono veramente fuori di testa quando sono nel mercato interno, poi pagano tanto anche quelli nel mercato esterno,
0: insomma.
1: Però anche Tonali stavo pagando 120 perché fa il passaggio Tottenham, sì. Scusa, Crystal Palace, Tottenham, non Crystal, Newcastle, Tottenham, quando lo fa dal Milan viene pagato 60 milioni di euro, che è comunque tantissimo per un centrocampista, però non è su quelle cifre. Quindi
0: so
1: sono 45 milioni per la Premier.
0: Ma no, sì, ti dico, per la Premier, no, io ti dico che non mi stupirei se poi dopo quanto valga francamente in Dur, non lo so, ti dico, è uno che sta facendo dei passi da gigante per quanto riguarda l'affidabilità, che poi questo è un sostantivo che piace tantissimo agli allenatori, perché te c'hai un giocatore sul quale sai che puoi contare, non sarà Mastantuono, però è uno che c'è, che sa dove andare, che usa bene il fisico, che si rende utile anche se in tanti non lo vedono, che fa anche qualche gol. E quindi piace, insisto, sono curioso di vedere come riuscirà a collocare Endur nel centrocampo a 2 o 2 e mezzo, quello che ha in mente Vanole.
1: Ci sentiamo anche un WhatsApp audio, alcuni WhatsApp audio che ancora non ci siamo sentiti in 45 minuti di trasmissione. Vai con 2, Stefanino nostro.
7: Giacomo, abbi pazienza, pure tu sei più esperto di me. Se te parli male di qualcosa e orbita in zona più alla parte Fiorentina eccetera eccetera, matematicamente sei etichettato come gobbo, viola club, come dice Temerani, porto Renati, eccetera eccetera. Quindi ormai è così, qualsiasi cosa deve andare bene, devono essere forti e devono essere belli.
8: Lo sapete, vedo che avete detto che Endur la dà sempre via prima, io le prendo le caffe, complimenti, ciao da Berlino.
0: Io le prendo?
1: Non l'ho capito nemmeno io, però nemmeno. Un grande saluto all'amico da Berlino.
0: Ok,
1: chi
0: sì, un saluto. No, non ho capito, mi dispiace.
1: Da fuori, no, Stefanino nostro, va bene, sì, lui è lì che sta giocando a
0: no,
1: campo
0: forse
1: minato.
0: Ha detto, no,
1: quindi...
0: cioè, forse ha detto, o voleva dire, se no la perde, cioè la dà via prima, perché se no la perde.
1: Ah, ecco, era su
0: anche sì, questo, sì, secondo me, se fosse così, non mi sembra esattamente vero, perché non è facilissimo togliere la palla a Dur. Quando... prova a fare delle cose che ancora non sono nelle sue corde, magari sì, quando prova il cambio di passo, in questo deve migliorare molto.
1: Sì, questo ti posso dire, se un centrocampista deve rischiare di perderla anche tutte le volte a fare i passaggi di 2-3 metri indietro, ora almeno questo.
0: E lì
1: però,
0: deve migliorare,
1: però
0: deve migliorare.
1: È
0: magari quello gli chiede anche l'allenatore, no?
1: Vero, vero, assolutamente. E il primo amico, va bene, Chris D'Accampi, se non sbaglio, insomma, sì, è evidente, insomma, è complicato essere qui davanti al microfono, e nonostante, insomma, l'ultimo anno soprattutto ci abbia dimostrato quanto sia pericoloso inneggiare e esaltare sempre tutto quello che è viola, perché poi si rischia di rimanerci male, nonostante questo, infatti era da lì che iniziavo, è tutto al quadruplo, cioè Dur che se faceva quello che ha fatto Sendur era all'Atalanta in questo momento, non si parlava di lui come il nuovo fenomeno del calcio generazionale, ma come di un calciatore che nell'Under 21 ha fatto un grandissimo gol e che è capitano con la numero 10, e questa è sicuramente una soddisfazione, punto, e che poi però doveva ancora migliorare, dimostrare eccetera eccetera. Se a Firenze o resterà un bidone per sempre, cioè potrà fare anche tripletta in rovesciata, e chi pensa che Endur sia scarso continuerà a pensarlo,
0: sì, ma questo
1: oppure è il
0: normale
1: fenomeno generazionale, il nuovo Paul Pogba di casa fiorentina. Chi dice, ragazzi, nell'Under 21 ha fatto lui grandissima prestazione, ma è nettamente il più grande, è un calciatore che comunque ha trovato un jolly, perché non è che si segna da 70 metri tutte le volte, improvvisamente
0: guarda,
1: sei
0: al di là di quello che pensano giustamente i tifosi e quello che pensiamo anche noi, diciamo, dal nostro osservatore esterno, voglio dire, io tendo sempre a fidarmi di chi il calcio lo vive da dentro, no? Ora, anche Paratici ha fatto degli errori, e anche molto grossi, quando era alla Juve, e li ha fatti anche qui, perché voglio dire, grosso per me è stato veramente un grande errore per come si è evoluta anche tutta la vicenda. Però se ti dicono che quando arriva a Firenze vede un giocatore che è più forte degli altri in prospettiva, e questo è Endur, vuol dire tendo a intravedere qualcosa che io evidentemente da fuori non riesco a percepire, però magari chi lo vede allenarsi tutti i giorni può vedere che ci sono dei margini di miglioramento in certe cose. Io una da fuori credo di averla vista, deve verticalizzare molto di più, e quindi affidiamoci anche ai pareri di chi è dentro il calcio. Perché poi Valdini te ne parla benissimo, Antonioni te ne parla benissimo, Mancini è un altro che voleva portarlo comunque nel giro della nazionale, però lo ha lasciato all'Under 21, quindi ci sarà qualcosa
1: Vanoli
0: di buono a questo ragazzo? No,
1: lo mettono sempre,
0: ma anche
1: certo.
0: Pioli, cioè, ma anche Pioli, no? Anche, se ti ricordi, no, anche sì. Pioli, poi dopo lo recuperò, prima era partito un po' nelle retrovie, ma anche lui poi dopo c'è rimasto poco, però
1: no, volevo dirti una cosa, ma mi è passato totalmente di mente, e
0: anche
1: quindi Palladino a spizzichi e bocconi, però arrivò anche in un contesto un po' complicato, no? Arrivò gli ultimi giorni di mercato, cioè gli doveva dare anche un minimo di tempo per... Ecco che cosa ti volevo dire, che siamo stati giorni a disquisire, ragionare di Michael Caiote, e una domanda che io facevo è: chi è Caiote oggi nella Fiorentina? Andur,
0: ne parlo volentieri,
1: però Andur oggi è il Caiote della Fiorentina, cioè classe 2004 che non è cresciuto nel settore giovanile Viola, ma chi se ne frega, e che però aspettandolo puoi pensare che possa crescere.
0: Caiote aveva insomma delle caratteristiche, permettimi, un po' diverse. Prima era praticamente stato preso a costo zero dalla Serie D, non so quanto abbiamo pagato, ma non credo più di 50.000 euro, quindi per
1: zero. Sì.
0: Bene. Poi vabbè,
1: Endur non può essere il Caiote di oggi.
0: No, ma se ora se te parli di Caiote, intanto solletichi qualcosa di negativo, nel senso, c'è già un grande rimpianto per come è andata, anche se io faccio fatica francamente a colpevolizzare in tutto la Fiorentina. Perché? Perché Caiote aveva, purtroppo per lui, il grande difetto di giocare in un ruolo che era già coperto da Dodò, che era stato pagato 17 milioni e presentato con la firma lì sul tavolo di fronte a 2000 persone a Moena. Per cui voglio dire, fai fatica se sei un club e c'hai Dodò su quella fascia, che fra l'altro non sta neanche giocando male, a lasciare spazio ad un ragazzino promettente che alla fine dell'anno ti dice: oh, ma io voglio un po' di continuità, è normale, ti arriva un credito alla Premier e ti porta quasi 18 milioni, e lì io posso anche capire che la Fiorentina si sia fatta ingolosire, cioè non riesco a criticarla del tutto, anche se poi oggi con gli occhi di poi certamente siamo portati tutti ad avere un rimpianto, anche per come si è evoluta la vicenda Dodò, no? Che mi sembra uno degli epiloghi purtroppo più malinconici, no? Che ci possano essere dopo tutto quello che avevamo visto sulle speranze.
1: Ma avevamo accennato prima della pausa delle 17.30 un po' a quelli che ti aspetti possono essere già i movimenti di mercato per gennaio. Ci torno un attimo chiedendoti anche di Dodò, secondo te potrebbe essere un... potrebbe arrivare una cessione a gennaio?
0: A gennaio
1: di Dodò,
0: francamente non ne vedrei il motivo, a meno che uno proprio non abbia bisogno di prendere lui un club che abbia su di lui un grandissimo interesse e lo voglia utilizzare proprio per fare certe cose. Se
1: che
0: no,
1: sarebbe
0: lui,
1: già arrivato. E allora arriva, ti rilancio, arriva, te credi alla posizione della Fiorentina secondo cui Dodò non gioca solo perché essendosi allenato male era indietro di condizione, ma tornando in condizione diventerà una pedina possibile?
0: Queste le cose che deve dire un club, queste sono le cose che deve dire un club, ci credo al 50%, perché purtroppo Dodò, anche dalle cose che ha scritto sui social, insomma, si capisce che non è proprio, che non ha la massima sintonia in questo momento, che mentalmente quando è tornato Vanoli si aspettava chissà cosa, poi è arrivato Vanoli e gli ha dato un po' di spazio, ma veramente poco, quindi ci è rimasto male, ha scritto quel post, insomma, che non è stato preso benissimo anche da quanto so dentro la Fiorentina, per cui non mi sembra che sia proprio il massimo il rapporto in questo momento. Vendere a gennaio uno che si svincola a zero alla fine di gennaio sarebbe un'operazione veramente clamorosa da parte della Fiorentina,
1: magari a 4-5 milioni per dire, no?
0: 4-5 milioni che buttali via comunque, Dodò poi, cioè, proprio ci vorrebbe un amatore che dice io ho bisogno di Dodò perché gli ultimi 5 mesi ho bisogno di un terzino, di un esterno destro di difesa che mi spinga a 400 all'ora perché voglio andare, che ne so, voglio raggiungere questo obiettivo.
1: Va bene, allora torniamo sui messaggi vocali 348-7513-933, sentiamocene altri due, vai Stefanino.
9: Buonasera Leo da Prato.
0: Ciao.
9: Secondo me noi tifosi non siamo più abituati ad avere una programmazione, infatti negli ultimi anni quello che si comprava d'estate veniva venduto a gennaio, quello che si comprava a gennaio veniva venduto in estate. Invece abbiamo iniziato un programma lungo 4 anni, quindi secondo me i giocatori che adesso non stanno trovando grosso impiego poi potranno diventare fondamentali con il proseguo. Grazie.
10: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Mi volevo inserire sul discorso che ormai si gioca in 15 e non più in 11. È vero, ma dei 15 bisogna anche vedere chi è a giocare, perché io voglio vedere come Lecce, il Frosinone, la Cremonese, il Torino, ditemi voi, il Sassuolo, dove li prendono 15, tutti e 15 buoni. Per cui è sempre un qualcosa che va a favore di chi ha i soldi. Per le altre squadre, fantasia, speranza di prenderli buoni e poi speranza di venderli.
1: Sì, mi interessa molto il discorso che faceva il primo ascoltatore. Effettivamente, no, e sembra quasi a Firenze non si preveda la programmazione. Ora, l'inizio di stagione ci aveva fatto un po' spaventare, perché oggettivamente va bene la programmazione, va bene anche accettare un'annata in cui la Fiorentina possa avere alti e bassi e magari anche non raggiungere le coppe, anche se l'obiettivo è quello, però le prime 3 giornate ti dicevano una Fiorentina in rischio alla retrocessione. Ora le cose sono un po' sistemate, io in primis ho ancora molta paura di questa Fiorentina che al ritorno avrà un calendario veramente tosto, però la programmazione la fai se comunque ottieni risultati, perché prendo l'Atalanta, la prima cosa che mi viene in mente, che è vero aveva fatto uno scout pazzesco trovando calciatori da Atebur a Gosens a 2 milioni e poi erano giocatori fondamentali, ma nel mentre Gasperini arrivava in Champions, si giocava la Champions, c'era grandi risultati, cioè
0: quello
1: è difficile,
0: dicevo,
1: fare programmazione se arrivi 14esimo.
0: E quello dicevo prima, si sono accorciati i tempi per vincere, no? quando c'è questo ben di Dio, mettiamola così, a disposizione, tutti si aspettano qualcosa, ma anche gli stessi giocatori, no? Per rendere e restare un po' nelle retrovie, perché le cose comunque stanno andando bene, arriverà il mio turno perché comunque l'allenatore mi segue. Ci vogliono i risultati, questo è vero, però ha ragionissima anche l'ascoltatore. Sento arrivare dei messaggi molto ragionevoli stasera, non so se è sempre così. Ma
1: quando c'è Costantino, no, quindi deve essere la tua presenza,
0: no,
1: evidentemente.
0: No.
1: Oppure la platea degli ascoltatori martedì con Costantino dà il peggio di sé, invece sono persone intelligenti.
0: Ma se ci ascolti, ma ragazzi, domani ti devi vendicare con Giacomo.
1: Sì, tanto non si periterà. Ecco.
0: Bene, no, ti devo dire, c'eravamo forse un po' disabituati alla programmazione, perché l'abbiamo detto tante volte, quante volte la Fiorentina negli ultimi 7 anni ci ha abituato a smentire a gennaio parte di quello che aveva fatto in estate, no? Quindi che cosa crei se non c'è un filo che unisce tutto il ragionamento? Il filo che unisce tutto questo ragionamento c'è, da quando è arrivato Paratici, vediamo però come questa qualità in più sarà gestita, perché ci vorrà questo salto, diciamo, in avanti anche da parte del club.
1: Allora, di Sievi mi aveva scritto, diciamo, Robbiati non era una riserva, era uno che incideva, faceva gol e cambiava la storia delle partite. Ora, ammesso che secondo me Anselmo Robbiati, che tra l'altro resta irraggiungibile, lo dico da giornalista, sono anni che io spero di intervistarlo, sì, ma non ha mai nemmeno risposto neanche a colleghi che io sappia, sì, quindi non so, Angelo, se con i tuoi potenti mezzi no, una volta riesci a farmici parlare, mi piacerebbe molto, perché spesso Spadino, no, era preso come l'emblema del calciatore che entra alla panchina. Però dicevo, ammesso che Anselmo Robbiati, secondo me, se chiedevi allora ti diceva che comunque preferiva partire dall'inizio e non entrare a partita in
0: guarda,
1: corso.
0: Guarda, lo sai, non lo so, perché poi comunque aveva davanti gente molto forte, lui si era ritagliato un ruolo part time decisivo, però. Quindi, sai, uno deve anche prendere atto di quello che può fare, no? Nel senso, se te hai questa capacità di far svoltare le partite,
1: è giusto
0: e quando entri.
1: Però, infatti, la parte importante del mio discorso era la seconda, e cioè che al di là di Anselmo Robbiati, tutti usiamo come il gota, il guru dei giocatori che entrano alla panchina, esatto, e che decidono, fatemene altri tre. A me non vengono in mente, restiamo sulla Fiorentina ora, perché poi io nella storia della Fiorentina chi entrava dalla panchina regolarmente, prima mi viene in mente può essere Zárate, era uno che entrava dalla panchina e comunque qualcosa ti dava, però era un altro che comunque voleva sempre giocare dall'inizio. L'Inter di Conte fece grandissime cose con Sanchez, che ti ricordi si lamentava sempre, diceva mettimi dall'inizio,
0: sì,
1: no?
0: Sai,
1: però poi
0: certe
1: dalla...
0: volte sì, ci sono delle caratteristiche,
1: però
0: certe volte sono
1: eccezioni,
0: anche...
1: questo vorrei
0: sì,
1: dire
0: un po' casuale, perché non puoi pretendere obiettivamente di entrare e determinare sempre, se no sarebbe troppo facile, no? Cioè entri al settantesimo, sai e segni, per cui cioè te alleni anche meno l'altra settimana, che tanto c'ha 20 minuti di autonomia, per cui certe volte c'entra un po' anche il caso, sono rari, e ti do ragione, i giocatori che hanno queste, che hanno avuto anche la possibilità di restare nelle nostre menti perché facevano svoltare le partite. Quest'anno, a fine, cioè da quando ci sono le cinque sostituzioni, però è cambiato un po' tutto il giochino, no? Perché veramente un allenatore ha il potere di poter indirizzare la partita, cioè di poter cambiare quasi completamente l'anima della squadra. Guarda che roba questa, eh? Proprio per questo io mi dico, mi auguro di vedere la capacità di Vanoli di cambiare il tipo di giocare, il modo di giocare, e soprattutto i rifornimenti per i centravanti, in base alla presenza di Pellegrino o di Beto.
1: Sono le 18, quindi noi ci dobbiamo fermare. Al rientro una sorpresa per voi, speriamo. A questo punto non dico più niente. Ancora tante riflessioni con Angelo Giorgetti. Il Costa ci va. E leggo il messaggio di Francesco, perché devi sapere, è uno dei mantra di Ostantino, che dice prima di ogni singola pausa e come ti diverti, come vola il tempo quando ti diverti. E infatti Francesco chiede, ma anche ad Angelo il tempo vola quando si diverte? Un saluto e sempre forza Viola.
0: Sì, anche per me.
1: Grande
0: per
1: Francesco, me. Ci ritroviamo dopo la pausa. Torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze.
1: Seconda ora di Garisca al vento al via con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti che quest'oggi fa le veci di Costantino Nicoletti, che ritroverete domani qui al posto
0: sono
1: di a fare le veci,
0: guarda,
1: di Angelo Giorgetti. Lo sai che si vede.
0: Sono emozionatissimo, perché
1: si vede, è la responsabilità.
0: Non riesco a
1: insomma,
0: dire le cose come
1: sai,
0: fa lui,
1: allora,
0: ci vuole, io ma cioè, mando voi.
1: Bene,
0: no.
1: Più che altro lui ci delizia spesso anche con delle freddure che diciamo forse non farebbero ridere neanche bambini di ragazzi.
0: Dimmene
1: di 13,
0: una, dai,
1: di 14
0: una.
1: Anni.
0: Dimmene
1: guarda, ora non, perché mi vengono in mente solo quelli scurrili, però diciamo che tra medici con la diarrea eccetera eccetera, insomma,
0: costa.
1: Diciamo che ci delizia, ecco, per non dire un altro termine. Però diciamo che la prima ora è volata, tra l'altro una bella discussione anche inaspettata, no, sulla questione riserve titolari e riserve, perché oggettivamente poi Paratici ci ha costruito la Fiorentina con tantissime alternative in un'annata in cui peraltro dopo tanti anni la Fiorentina faceva anche solo una competizione, cioè il campionato, perché io quando si dice due competizioni con la Coppa Italia non ci sto, perché se si parla di Europa sono almeno 6 o 8 impegni, e quindi si richiede la Coppa Italia, nella migliore delle ipotesi sono 6 impegni, ma insomma è anche molto complicato. Però ecco, quindi ha consegnato questa squadra, prima l'aveva fatta per Grosso, ora per Vanoli, e quindi secondo me tutto l'anno ci porteremo dietro le discussioni: ma deve far giocare quello, no, invece deve far giocare quell'altro, che però francamente a me divertono, perché insomma si parla di campo, no, invece andare lì a raccontare quello che succede extra.
0: Sta cercando disperatamente di riempire questo vuoto senza partite e ti sta cominciando a piacere quasi tutto, vedo, eh?
1: Sì, forse,
0: e quindi
1: sì, è
0: questo, ti stai abituando a farti piacere qualsiasi
1: può
0: tipo
1: darsi
0: di discussione.
1: Allora ricordo il 348 75 13 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Sì, va bene, credo, va bene, insomma lascio a Stefano Carlesi, a cui do la buonasera, l'onere di sistemare se ci sono dei problemi tecnici, come ci segnala qualche ascoltatore, ma ora risolveremo in un batter d'occhio. E ti leggo il messaggio, mi aveva lasciato un po' perplesso, è arrivato ormai un'oretta fa, di Guido, che dice: Mancini ha iniziato la partita contro la Turchia con due giocatori che avevano giocato contro la Francia. La cosa dovrebbe farci riflettere. Un cordiale saluto. Solo due giocatori che avevano giocato contro la Francia. Ci dovrebbe far riflettere in che senso, Guido? Nel fatto che questa sosta per le nazionali ha messo anche un po', ha rimescolato anche un po' la gestione dei calciatori?
0: Credo volesse dire, mi permetto di provare a interpretare il suo pensiero, che comunque non ci sono titolari e riserve, cioè cambi, giochi la partita nazionale, dopodiché resti fuori, e c'è un ricambio, anche in questo caso giustificato perché le partite erano così ravvicinate, però ci deve essere un gruppo.
1: Hai visto Klopp che cosa ha fatto? Ho visto un'analisi degli amici cronali di spogliatoio che titolava: Klopp sta provando a rivoluzionare la sosta per le nazionali.
0: Cosa vuol fare?
1: Sfruttando questa amplissima finestra, ha creato dei gruppi, cioè ne ha convocati tantissimi, forse anche più dei 34 che ha convocato Mancini, ma in più scaglioni, in due o tre scaglioni, così che con il primo gruppo ha fatto le prime due partite. Poi Voltemade stesso della Juventus ha raggiunto il ritiro una settimana dopo rispetto ad altri, così che per una settimana ha continuato ad allenarsi con la Juventus.
0: Una sosta così lunga non c'era mai stata, quindi qualcuno ha sperimentato, e se lo fa qualcuno che ha vinto così tanto come Klopp, insomma sarà il caso di informarsi sulle sue scelte.
1: Assolutamente. Poi ti posso dire, secondo me un po' ammascandola, facendola in maniera diversa, anche Roberto Mancini, che vedo pronto a parlare, credo, al Golden Boy, no? Da un ricordo per Gianluca Vialli, vedo alle sue spalle, e anche lui, insomma, lo stesso Ken, fa le prime partite, poi appena c'aveva un problemino fisico, rispedito a casa, Raspadori rispedito a casa. Va bene, salutiamo gli amici di Napoli che, notizia di qualche minuto fa, insomma, saluteranno Vergara per un mesetto perché si è fatto male nell'ultima partita con la Turchia. Lesione di medio grado e quindi starà fuori 3-4 settimane. Silvo Dal Ponte dice: buona serata, grandi, dottor Angelo Giorgetti al dottor Giacomo. Le grandi orchestre, senza ricordarle, suonano all'unisono, salgono di decibel fuori dalla norma. Spero nella Fiorentina. Bello questo messaggio.
0: Cioè si riferiva giustamente alla Fiorentina.
1: No, secondo me si riferiva a noi. non ammetto un contraddittorio. Vabbè. Poi fai una ricerca sulle nostre partite post sosta, ci scrive Giacomo. Drammatico a memoria. Ti risulta che la Fiorentina dopo le soste rientri in maniera drammatica?
0: Io sono un disastro nelle statistiche, ma poi faccio fatica veramente a pensare che, siccome la Fiorentina, che aveva giocatori diversi, magari allenatori diversi, eccetera, possa dopo le soste ripartire male se è partita male. Io francamente a queste cose non ci credo, magari sbaglio. Devo dire che le soste sono un problema soprattutto per le squadre che hanno tanti nazionali, il che da una parte è un vanto, dall'altra, come nel caso della Fiorentina, che magari avrebbe potuto provare a far giocare un po' insieme in allenamento Fagioli e Olai, ecco, sono un problema. Però questo non riesco, non so cosa dire, perché non credo che quello successo nel passato possa diventare una condanna, perché è successo con allenatori e giocatori diversi e in contesti diversi.
1: Giustissimo, chiedo la tua sulla questione Mastantuono, che poi sta tenendo un po' banco in questi giorni, perché stanotte alle 1 gioca la partita d'addio di Lionel Messi e poi non sarà a Firenze prima di giovedì, e probabilmente l'unico allenamento che farà con il gruppo tempo è venerdì. Secondo te gioca a Genova?
0: Intanto ha segnato in nazionale.
1: Sì, ho capito, dai.
0: Vabbè, comunque.
1: Contro l'under 23 del Burkina Faso.
0: Ha segnato in nazionale. Dalla Bosnia, lascia perdere. Cioè, vabbè, comunque ha segnato in nazionale.
1: Angelo, secondo me se vai te contro.
0: No, io sono zoppo ora quasi, per cui no.
1: Va bene, però... forse no. Però ai tempi sì. quando ti arrabbiasti con la Fiorentina, tutte vabbè. Le squadre con cui ti sei arrabbiato, se andavi e giocavi contro l'under 23 del Burkina Faso, facevi la tua sporca figura, poi magari non segnavi per forza.
0: No, vabbè, comunque, però, comunque vabbè. La cosa più importante, cioè, intanto bellissima esperienza stanotte, perché partecipare alla partita di addio di Messi non è una cosa che capita a tutti. Poi
1: non a Dybala e Molina, per esempio.
0: No.
1: La Roma.
0: E credo che sia importante che lui veda in Firenze una opportunità, per cui dipenderà da lui se gioca, no? Quindi già è contento, perché vedo quando è arrivato in Argentina ha detto che nel campionato italiano si trova benissimo, è contentissimo di essere venuto a Firenze, eccetera. Al di là dei gol che ha segnato contro il Venezia, è comunque un giocatore che rappresenta qualcosa di diverso qui a Firenze dopo un po' di anni, e quindi deciderà lui più ancora di Vanoli, forse sì, perché se hai Mastantuono che vuol giocare è giusto che sia in campo.
1: E sul tributo niente mi passa di mente, io sono veramente finito, se questa sosta non finisce io
0: sul tributo no, prova a concentrarti.
1: No, su Mastantuono sì, no, sì. Me lo ricordo. Vai. Vedi, è la seconda volta, è strano che me le ricordo, perché di solito se passano no, perché poi è emersa anche l'indiscrezione in questi giorni da un portale non proprio, voglio dire, non è che è la Bild oppure Tic Sports per andare in Argentina, però che il Real Madrid insomma è destinato a richiamare Mastantuono. Vabbè, secondo te la questione come, in che termini sta?
0: Ma quando alla fine,
1: dell'anno, ragazzi, chiaramente.
0: Dai, ma voglio dire, mancano ancora quanti mesi? 8 mesi? Ma come fai? Cioè, può succedere di tutto. Io non
1: ti sbilanci.
0: Ma io posso anche buttarla lì, ma non ha senso. Voglio dire, come è successo per Nico Paz, poi anche il giocatore avrà la voce in capitolo, a meno che Mourinho, se resta ancora, cioè se ci sarà ancora Mourinho alla fine di questa stagione nel Real Madrid, non dica no, io se non viene Mastantuono mi dimetto perché ho vinto la Champions, allora tornerà lì. Ma voglio dire, i giocatori poi hanno voce in capitolo, quindi vediamo come andrà per la Fiorentina, vediamo come si evolveranno. Cioè, stiamo dicendo che un portale in Spagna ha detto che il Real Madrid si prenderà Mastantuono e siamo a ottobre, dopo 5 partite giocate in campionato. Cioè, ma che senso ha?
1: No, è chiaro che però su questa formula, insomma, vige un po' di nuvole, un po' di sì, nebulosità.
0: È apertissima, perché giustamente il Real Madrid non ha voluto lasciare all'inizio spazi per poter far dire alla squadra che l'ha preso in prestito: vabbè, ha giocato 25 partite, me lo tengo. Ti faccio un esempio.
1: Sì, sì, no, che tra l'altro quello che poi è emerso anche da più parti e ciò su cui si sono scontrati i club, anche come il Napoli per esempio, Manna ne ha parlato prima di Fiorentina-Napoli, ha detto il Real lo dava solo con questa formula,
0: certo. Non andava bene, cioè anche Nico Paz ha avuto una struttura completamente diversa la sua operazione a Como, perché lui è arrivato non certamente come un giocatore acquistato per 63 milioni, era un prodotto cioè della cantera, no? Quindi c'è un prodotto del vivaio, per cui anche lì è stato più facile anche concedere al Como il diritto, poi dopo dire compra, eccetera. No, sei d'accordo?
1: Sono perfettamente d'accordo, stavo valutando se mi interessava sapere la tua, non tanto per la tua opinione, che non so quanto mi scaldi il fatto che Mastantuono e Nico Paz possano essere gli eredi della 10 di Messi.
0: Pare, da quello che si legge questa volta sul giornale argentino, insomma, cioè su quelli online, sembra un po' favorito Nico Paz, però non lo so. Mastantuono certamente si avvicina di più a Messi per movimenti, per il tipo di sensazione che suscita, no? Questa capacità, capito, di muoversi.
1: Se gli dai però la responsabilità di sostituire Lionel Messi,
0: questo è un altro discorso.
1: Lo ammazzi.
0: Questo, Piccino, questo è un altro discorso molto importante.
1: Io fossi Mastantuono direi fare il gesto dell'ombrello.
0: Datemi
1: davanti.
0: A 9 e mezzo, non voglio a 10.
1: Sì. Poi magari tra un anno, quando è passata la despedita, esatto, magari qualcuno si è dimenticato di quello che ha fatto Lionel Messi. Guarda, mi interessa, tanto ormai appunto, almeno nelle settimane di sosta, permettetemi anche un po' di divagare sulla questione di Cristiano Ronaldo. Voglio sapere cosa ne pensi.
0: Bella questa, bella.
1: Vero? Non è, tra l'altro ci sono anche diversi messaggi, abbiamo l'ospite tra qualche minuto.
0: Ho ascoltato come al solito, cioè non come al solito, ho ascoltato una cosa che ha detto Velasco, che come al solito dice cose sagge.
1: Sì.
0: Perché certamente non fa una bella figura, non ha fatto una bella figura Cristiano Ronaldo, anche perché il Portogallo ha vinto sempre, no? Per cui te ne vai da una squadra che già vinceva prima, quando te ne stai in panchina, e continuava a vincere quando te ne sei andato con il tuo jet privato. Quindi agli occhi del mondo, a 41 anni, non è che fa una grande figura, no? Detto questo, Velasco ha detto una cosa che mi ha colpito. Poi si tende a sottovalutare quello che passa per la testa, sì, di un multimilionario, quasi miliardario, quando poi si trova a fare conti con il fatto che non è più indispensabile, no? Quindi lì per la testa passa qualcosa che nessuno di noi può capire e valutare completamente. Diciamo, resta la figura. Agli occhi di chi ha seguito questa vicenda non è stata granché.
1: Sì, tra l'altro è emerso, e va bene, mi fa un po' specie che cosa è successo, perché Cristiano Ronaldo ha detto: no, io parlerò solo a tempo debito. Sì, in realtà una posizione ufficiale non l'ha ancora espressa, però lo ha fatto invece Piers Morgan, il giornalista a cui lui concesse anche l'intervista tempo fa, diciamo non il mio giornalista preferito, se mi posso permettere, dell'etere, e che però ha spiegato, gli era stato promesso prima di giocare 90 minuti, è stato sostituito al 67. Questo. E poi di giocare 30 minuti la partita dopo, e non è stato fatto scendere in campo.
0: L'ha fatto riscaldare per un sacco di tempo e non è entrato in campo.
1: E siamo d'accordo sul fatto che a Cristiano Ronaldo devi comunque un rispetto e anche un trattamento diverso rispetto agli altri. Dico anche che però, se l'allenatore in quel momento valuta che inserire Cristiano Ronaldo faccia perdere del valore alla squadra, tu da calciatore ti può anche girare le scatole, perché non sei il primo a cui girano le scatole. A Totti non sarà girato le scatole aver fatto una stagione in panchina con Luciano Spalletti, e magari gliel'ha detto anche in privato, non è che se n'è andato dalla Roma, ecco.
0: Torno a dirti questo, che poi alla fine l'aspetto che lo ha messo secondo me maggiormente in difficoltà agli occhi dei giudizi della gente è stato quello: io chiamo il mio jet privato e vado via senza salutare quasi. Questo è l'aspetto che poi ti fa passare, anche se meriti rispetto perché sei Cristiano Ronaldo, perché hai segnato mille gol con la maglia del Portogallo, cioè tutti i record del mondo, guadagni più di 100 milioni l'anno, tutto quello che vuoi, però se fai sapere che hai chiamato il tuo jet privato e te ne vai in salutato ospite, certamente, insisto, ti crei dell'antipatia, no? Poi lui magari spiegherà se questi sono i motivi, magari anche Jorge Jesus può avere delle responsabilità, proprio quando parliamo di mancanza di rispetto nei confronti di un grandissimo, però poi anche te devi saper gestire un po' meglio queste cose.
1: Cristiano Ronaldo, Messi.
0: Ah, ma così tutta la vita, pensavo tutta la vita. Cioè, Messi è un robot, cioè Messi è l'intelligenza artificiale nata nel 1987. Lui ha proprio intelligenza artificiale, lui ha un software che ti fa vedere delle cose.
1: Guarda, ti facevo più democristiano, non ti facevo.
0: No, dai, Messi. Ma anche perché, insisto, io l'ho già detto, ma lo ripeto, la sua appartenenza ad un mondo che non è umano, ma è metallico, quindi è veramente un robot, consiste nel fatto che lui, diciamo, gioca a calcio e prende pedate da quando ha 10 anni, quindi per 30 anni avrà giocato 60 partite l'anno, avrà preso minimo 20 pedate a partita, interventi duri, ha giocato sempre questo qui, cioè questo qui è fatto di metallo quest'uomo.
1: È vero. Vabbè, anche Cristiano Ronaldo, però, da questo punto di vista forse ha preso un po' meno pedate,
0: tanto anche lui certamente un po' più defilato nel campo ha fatto, però è stato anche, cioè, stiamo parlando di fenomeni,
1: certo. Perché la mia risposta in realtà è che io non amo i paragoni, nel senso che ogni calciatore è a sé. No,
0: ma come fai a non restare ora io non voglio, lontanissima da me la qualsiasi voglia di essere accomunato a un millesimo di quello che ha fatto e detto Adani durante il mondiale, ma di fronte a Messi c'è soltanto una parola da dire: è stupore. Cioè, tutte le volte lo vedi, ha fatto la differenza a 40 anni giocando da fermo. ha rischiato di fare la differenza con l'Argentina, che sì, forse era aiutata, non lo so. Comunque ha fatto la differenza, cioè lui quando decideva di fare qualcosa di importante comunque lo faceva.
1: Sì. Massaro ci scrive: Claudio Viola da Bergamo è un calciatore che entrava dalla panchina, bravo, e faceva, bravo, la differenza. Dalla panchina faceva la differenza Marco Del Vecchio a Roma. Questo, questo è vero. Ma mi sento di dire, chi trova quel tipo di calciatore trova un tesoro. Tant'è che in America, sì, ma... in NBA, lo sai, c'è anche il premio di sesto uomo dell'anno, sì, perché sì, insomma, per riconoscere il valore di chi entra dalla panchina, che vale, che cos'è che ti fa sorridere?
0: Quando penso agli sport americani mi viene sempre da ridere, non so perché. Bene. Anche se la NBA, voglio dire, io non amo molto la pallacanestro, ma quello è un altro sport, anche se nella finale scudetto comunque le famiglie mangiano gli hamburger e applaudono,
1: sì,
0: e applaudono,
1: sì, sì, bevono birra,
0: sì, e no, e applaudono anche i vincitori, che la per famiglia noi è pazzesco, Adams, cioè i tifosi avversari magari sono capaci di applaudere, anche da noi invece esattamente il contrario.
1: Salzano della Samp era il top?
0: Sì, no, Salzano l'ho visto giocare, che facesse così tanto la differenza, no, velocissimo. Bagnoli lo metteva, mi sembra, lo inserisse lui.
1: Ma te hai seguito una stagione della Samp in Europa?
0: Quella con Mancini e Viali, quando vinsero la Coppa e le Coppe, sì. Tutta, sì,
1: beh,
0: infatti.
1: Non male, sì, non male. Anche il grande Iconè cambiava le partite in corsa, in peggio, ma le cambiava.
0: Povero
1: ci scrive
0: Giorco, ragazzi.
1: Dido, che salutiamo.
0: Ma non è neanche titolare lì a Parigi.
1: Sì. Mi sa di no. Perché tra l'altro gioca con le Osho, credo. Poi non seguo il Parigi FC quotidianamente, quindi ammetto.

0: interessante.
1: Sì, sì. Sì, lo è.
0: Magari ci potrebbe sorprendere dicendo sì, perché uno è porta equilibrio, la dà via di prima.
1: Ecco,
0: e poi
1: è funzionale, un giocatore funzionale. Devo dire che cioè, prima di giocare nella Germania di Klopp, Ndur dovrebbe giocare nell'Italia di Mancini, ecco.
0: Sì, però
1: dove comunque Dumbia ha giocato, ecco, per parlare Dumbia, di più o meno di un pari d'età, credo ci abbia un anno in meno o due. Però insomma, ragazzi, è inutile, il video va bene. Hai detto tu, Dur ha fatto tutto il ciclo con Baldini, ha un rapporto speciale, l'Italia Under 21 aveva bisogno di vincere per qualificarsi all'Europeo, eccetera eccetera, però è insomma,
0: ma dai,
1: i 2004
0: aveva,
1: forti giocano,
0: aveva già portato Romano, che non è un 2004 ma se non sbaglio che è un 2007, cioè 2006, insomma sì, un 2006, voglio dire, non è che potesse portare tante
1: però
0: scommesse.
1: Convoca 2006 Romano, non convoca Durr. Io dico semplicemente nel dare la giusta misura in questa letta c'è Durr, al quale secondo me, se affibbiamo la responsabilità di essere il nuovo Antognoni, facciamo del male.
0: Non fa il paragone,
1: no, ma nel stanno, senso, dai, via, perché proprio. Ora nessuno chiaramente lo ha paragonato a Antognoni, qualcuno forse l'ha paragonato a Pogba, però ecco, nel senso, ha fatto benissimo con l'Italia Under 21, l'ha fatto l'Italia Under 21, aspettiamo che lo faccia con la Fiorentina, e se a fine stagione avrà 6-7 gol, avrà un ruolo da protagonista in una Fiorentina in lotta per l'Europa, diremo allora, che gran giocatore è scendo.
0: A me piace questo ragazzo, al di là delle cose che abbiamo detto finora, cercando di non santificarlo sempre, no? Spero che siamo riusciti. Mi piace per l'atteggiamento che ha in campo, mi piace perché ha un atteggiamento sempre molto misurato
1: anche fuori dal campo,
0: sì, ma sia con i compagni e anche e soprattutto con gli avversari. Io non gli ho mai visto fare qualcosa di scorretto, no? Magari cioè, può capitare.
1: Che era una cosa che faceva arrabbiare tantissimo Mandragora, per esempio.
0: Ecco, io da parte di Mandragora non apprezzavo i suoi atteggiamenti così vistosi, mettiamola così, no? Che tutte le volte che c'era un contrasto sembra che fosse, diciamo, addosso un grattacielo. Questa cosa qua io non riesco, a parte Mandragora, che comunque è un grande giocatore, non riesco diciamo, ad apprezzarla nei giocatori, perché mi sembra che cerchino sempre di fare i furbi.
1: Sì, certo.
0: Allora, se succede una volta, vabbè, se succede due, tre, mi fa girare le scatole. Se succede sempre, io veramente tendo a non sopportarti. Allora, invece Ndur è uno che
1: è incomiabile.
0: Non mi ricordo, posso sbagliare, magari qualche ascoltatore avrà, io non mi ricordo un suo atteggiamento sbagliato nei confronti soprattutto degli avversari e anche dei compagni. Questo mi piace.
1: Bene, ci fermiamo per una pausa, rientro, insomma, speriamo di offrirvi la sorpresa abbiamo preparato per voi, e poi ancora i vostri messaggi. Angelo Giorgetti, quindi il piatto è ricco, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, anche con Angelo Giorgetti, con Stefano Carlese a curare la parte tecnica. 348 7513 933, per messaggi scritti e vocali 055 77 111 71. Invece per le chiamate ci ha raggiunto e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito Riccardo Trevisani. Buonasera Riccardo, ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Ciao Riccardo. Allora, ciao. Catapulto sulla discussione emersa dalla serata di ieri, da quel gol di 70 metri di Sharon Dur, perché era un calciatore che già prima di ieri a Firenze, non lo so, faceva un po', no, non storce la bocca, divideva, ma soprattutto non ancora, tuttora non è che siamo proprio coscienti di che cosa sia Sharon Dur. Certo, ieri si è preso una bella vetrina. Tu però che idea ti sei fatto di questo calciatore, Riccardo?
3: Che probabilmente neanche lui ha la consapevolezza completa di quello che ha e che può fare. A me dà sempre la sensazione di essere un giocatore che intanto sa che cos'è la porta, ed è già un bel vantaggio, perché molti giocatori non hanno la confidenza col gol che ha lui. Lui è uno che quando sta in campo spesso riesce a trovare la porta. Quindi io divido sempre i calciatori in quelli che hanno il gol nel sangue e quelli che non ce l'hanno. Lui ce l'ha e quindi c'ha già una buona base di partenza. Poi ogni tanto magari sbaglia delle scelte o sbaglia dei posizionamenti o non lo vedi fare una corsa in più, però nel complesso parliamo di un giocatore giovane che ancora può veramente far vedere tantissimo di quello che è il suo

0: potenziale, quindi secondo me non lo starei a bastonare troppo, ecco.
1: Angelo?
2: Allora Riccardo, te che sei un po' anche parte in causa per motivi di fantacalcio, com'è che ti immagini il centrocampo della Fiorentina con due play, come ha detto Panoli? Ci vorrà anche un trequartista ibrido, quindi sarà un centrocampo a due e mezzo, mi immagino io, ecco, ma visti i protagonisti attuali, come te lo immagini?
0: Allora, sinceramente, quando all'inizio la Fiorentina non funzionava, e quindi si parlava, no, anche nelle varie chat proprio con i colleghi o anche con i fantallenatori, perché esistono anche chat con i colleghi fantallenatori, ognuno sappiamo. Ha detto la sua visione della Fiorentina. La mia era sempre un 4-3-3, ed era un 4-3-3 dove c'era in campo Fagioli, dove c'era in campo Attà. Il terzo lo faccio scegliere a voi senza problemi, possibilmente un giocatore, viste le caratteristiche di Attà e Fagioli, con più difesa che attacco nel suo DNA, naturalmente con Mastantuono punto di riferimento a destra, Pellegrino più di Beto davanti, che per me, ma ovviamente è un parere figlio del, come posso dire, del gusto personale, io sono dell'idea che Ici possa fare molto bene. Poi si dirà che Pedro Gonçalves ha più esperienza, ne si dirà che magari Beto ha delle caratteristiche migliori di Pellegrino, ci sono mille visioni, ma per come me l'avevo immaginata io era un 4-3-3 in quella maniera, che non poteva prescindere da Fagioli in mezzo al campo e da alcuni giocatori di talento, perché secondo me la prima cosa che devi mettere in una squadra è il talento, poi tutto il resto lo puoi organizzare.
2: Quindi quando Cebanoli dice che il doppio play sarà la nostra prospettiva,
0: il doppio play, quindi chi è il secondo play? Perché uno non dobbiamo discutere, uno è Fagioli.
2: No, appunto, te lo domando anche a te, nel senso, poi sai, no, perché doppio play, cioè bisogna intendersi, perché due centrocampisti possono anche essere complementari, no? Cioè non devono essere per forza due registi, cioè ci può essere uno si inserisce, uno fa più fase di contenimento, uno che imposta di più, però ecco, secondo me
0: mi vuoi portare a dire Ulai?
2: Ma io credo che in prospettiva questa sia la speranza, no? Anche perché la Fiorentina la considera veramente un diamante grezzo da affinare, da collocare nel modo giusto, deve capire tante cose, però ecco, Attà e Pedro Gonçalves secondo me poi alla fine rischiano di entrare in concorrenza per il ruolo un po' più ibrido.
0: Giudici per il terzo, cioè
2: sì,
0: per il giocatore che completa il centrocampo,
2: sì.
0: Un 4-3-3 o possiamo chiamarlo 4-2-3-1,
2: sì.
0: Esatto, sì. Sì, io non vedo il 4-2-3-1 col doppio play per la visione che ho io, cioè secondo me nel 4-2-3-1, avendo tu molti giocatori offensivi, i due centrocampisti dovrebbero essere, non voglio dire dei faticatori, ma insomma gente che abbia caratteristiche non proprio le caratteristiche di Fagioli. Per questo io immaginavo 4-3-3, anche per dare a Fagioli la giusta protezione tra virgolette, per farlo stare tranquillo e libero di far andare il suo talento. La Fiorentina c'è un giocatore diverso dagli altri in mezzo al campo e per me la squadra andrebbe costruita su di lui, cioè nel momento in cui io ho Fagioli piuttosto sacrifico degli altri, ma non sacrifico Fagioli, e quindi quando dico sacrifico degli altri vuol dire che metto delle persone vicino a Fagioli per far giocare meglio Fagioli.
1: Ma
0: prima parto da lui.
1: Ma Riccardo, ecco, su Fagioli, no, che emerge tra l'altro da una bella campagna tra virgolette in nazionale, anche se poi ieri non ha giocato, però insomma si è presa addirittura la 10 della nazionale e ha giocato contro Turchia e Francia. Ma ti sento molto entusiasta, no? E naturalmente anche a Firenze siamo qui pronti a vedere sbocciare il talento di questo ragazzo.
0: Secondo me l'avete già visto, però.
1: Sì? Cioè quello che ti volevo chiedere, secondo te non gli manca ancora qualcosa per, voglio dire, imporsi a livello... Cioè, oggi non è titolare della nazionale italiana, tanto per dirti, lo fa perché c'è Barella che non è al 100%, perché ci sono degli infortuni.
0: Non è titolare in un posto dove ci stanno Nicolò Barella, uno che vale 60 milioni, Sandro Tonali, uno pagato 100 milioni, e il centrocampista più forte a inserirsi a fare gol che il nostro paese abbia in organico che è Frattesi. Però io, per come immagino il calcio di Mancini e della nazionale, un modo per trovare spazio a Fagioli ci sarà e credo ci sia già stato in queste partite, quindi non è titolare, ma non è neanche uno che in nazionale non ci va, è uno che in nazionale ci va e ci andrà. Quello che voglio dire è che se tu ripensi a Lazio Fiorentina dell'anno scorso, cito una partita che mi è rimasta impressa perché facevo le pagelle di quella partita, Fagioli è un giocatore entusiasmante. Io non vedo tanti calciatori che pensano e vedono calcio come Nicolò Fagioli nel nostro campionato di passaporto italiano, eh? Cioè, poi dopo esiste Çalhanoğlu, esistono calciatori formidabili, magari non italiani, calciatori italiani con la visione di gioco di Fagioli. Io ne vedo pochi, col talento di Fagioli ne vedo ancora pochi, e quello che sto vedendo io negli ultimi anni, diciamo dall'arrivo di Vanoli in avanti, è che Fagioli anche dal punto di vista del recupero, cioè dal punto di vista della fisicità, stia mettendo delle cose che non sempre, anzi quasi mai, saranno viste prima. Quindi io vedo un giocatore attorno al quale costruirei una squadra, e l'altro è Mastantuono. Mi occuperei di Mastantuono e di Fagioli, e poi dopo tutto il resto, se devo mettere un terzino che spinge bene da Mastantuono, ce lo metto, e così mi do un po' più di copertura. Se devo mettere uno che corre vicino a Fagioli, ce lo metto, così do un po' più di copertura, perché certo che di sicuro non è Fagioli, Ndur, Atta, Mastantuono, Pedro Gonçalves,
1: non si può,
0: i terzini che spingono, magari quella è la Spagna, però noi non siamo la Spagna, la Fiorentina non è la Spagna, purtroppo o per fortuna. Ora sto andando a commentare Croazia-Spagna, stavo rivedendo le partite di queste tre partite precedenti. Spagna in vantaggio minuto 2 gol di Yamal, Spagna in vantaggio minuto 3 gol di Yamal, Spagna in vantaggio minuto 6 gol di Yamal.
1: Dice più facile con Yamal.
0: È più facile, però Yamal non dicono ti mettiamo un terzino dietro di copertura, dicono ti mettiamo Bubil o ti mettiamo Pedro Porro, capito? Cioè, perché dico la Spagna? Perché la Spagna c'ha Rodri, e va bene, che è quello con più propensione di letture difensive, eccetera, eccetera, ma di base mette tutti i palleggiatori. Quindi col lavoro si può fare, ci si può arrivare ad avere il livello atletico, tecnico, la bellezza e tutto il resto. Si può fare, ma non è che si può fare in 5 minuti, è un lavoro che deve partire da molto lontano. Però ecco, se quando la squadra non va bene, o imbarca acqua, o le cose non funzionano, come è sempre stato la mentalità, non della Fiorentina, dell'Italia, del paese Italia, e quando le cose non vanno bene, la prima cosa qual è? Una volta difendevamo molto meglio, sai queste frasi antiche, anziane, che proprio non hanno senso. No, è esattamente il contrario. Il calcio va completamente in un'altra direzione. Il calcio va nella direzione in cui giocano contemporaneamente Olise, Harry Kane, Gnabry, Luis Diaz, oppure Olise, Dembélé, Mbappé, capito? Il calcio va da un'altra parte, quindi non pensiamo che se poi la Fiorentina punta su Fagioli, Atta e Mastantuono e per due volte prende due gol a partita, via, buttiamo tutto, cominciamo a mettere Brescianini, i terzini alti e tutto il resto. Calcio, pallone, certo, andare avanti, qualità.
2: No, ma infatti, cioè, sono d'accordissimo con te. Dovrà essere molto bravo Vanoli a dosare bene tutto questo talento per costruire un'impalcatura che se lo possa permettere. Quindi ci vorrà coraggio, ci vorranno degli equilibri, ci vorranno delle alchimie che io spero possa trovare in fretta. Ecco, ma ti volevo chiedere su Fagioli, intanto te pensa come si capovolge in fretta il mondo, perché lui stava per essere ceduto l'ultimo giorno di mercato, no? Perché non era affatto convinto di restare qui, poi dopo c'è stata un'offerta della Premier che non lo ha soddisfatto ed è rimasto, proprio perché non si sentiva addosso la fiducia da parte di Grosso,
0: e si è rischiato di perdere Fagioli per avere Torsted, con tutto il bene.
2: Quello credo
0: Lungarno e
2: sì, poi non solo per quello, ma anche per altre vicende, ma comunque è rimasto per fortuna, e con la fiducia addosso di Vanoli veramente ha recuperato tutto quel talento. Io sono d'accordissimo con te che sembrava fosse finito in cantina. Ecco, ma te lo vedi più come coordinatore o come mezzala? Questo mi incuriosisce.
0: Io per me, veramente parliamo di gusto personale, il mio gusto personale è Fagioli vicino a Manu Koné, cioè io nel centrocampo a due lo vedrei benissimo con un giocatore che, diciamo, canta e porta la croce principalmente e quindi centrocampo poi canta con Fagioli e porta la croce con Manu Bonet.
2: Vabbè, cioè, hai detto poco.
0: Quelle caratteristiche. No, no, certo, no, non ho detto poco, ma potevo dirti Barella, potevo dirti, capito?
2: Sì.
0: Un giocatore che avesse comunque anche delle caratteristiche aerobiche importantissime. Mi ricordo quando nella Roma tanti anni fa giocavano De Rossi e Pizarro. Ecco, io Fagioli vedo una versione, diciamo, addirittura più talentuosa di Pizarro, che è stato un grande giocatore, e lo immaginerei vicino a un De Rossi che gli fa da chioccia, gli copre le spalle, gli tiene coperti i corridoi dove viene imbucato il pallone, fa qualche gol, si prende le responsabilità, cioè lo vedrei bene in un centrocampo a due vicino a un Cristiano, oppure anche vertice in un 4-3-3 con magari da una parte Arda, però dall'altra appunto il famoso Manu Bonet.
1: Guarda Riccardo, abbiamo la fortuna, no, di poi noi essere praticamente sempre live e agli ospiti possiamo chiedere anche quello che succede in tempo reale, perché in questo momento c'è un'ultima ora che vorrebbe un accordo per il rinnovo di Luca Ranieri di fino al 2029 con opzione fino al 2030. Siccome è un calciatore anche lui che fa molto discutere a Firenze e non solo, mi sento di dire, tu citavi con Empri, penso alla Roma e tutte le polemiche che ci sono sul fronte giallorosso. Però mi dai la tua visione di Luca Ranieri, che alla fine anche a Firenze viene sempre criticato, viene sempre visto come una riserva oppure un calciatore da dare via, però gioca sempre.
0: Allora, se tu mi dici, come la domanda originale, no, che mi facevate prima, la Fiorentina ideale che ti immagini, come te la immagini, io nei quattro dietro non me lo immagino. Me lo immagino nel pacchetto, e quindi nel pacchetto in cui possa fare il centrale, nel pacchetto in cui ti permette di giocare sia a 4 che a 3, nel pacchetto in cui può sostituire l'esterno sinistro nel caso tu magari voglia avere, adesso non c'è Dodò, no, evidentemente, ma con il famoso esterno destro molto brillante, molto garibaldino, avere un esterno sinistro che sia invece più bloccato, anche perché oggi nel calcio ci affanniamo a dare i numeri, ma siamo più noi che diamo i numeri, gli allenatori mettono le posizioni, organizzano le preventive, la pressione, tutto quello che deve fare una squadra, poi i numeri contano poco, però ecco, in un blocco di difensori, nelle difese a quattro spesso c'è un terzino bloccato e l'altro che galoppa, no? E Ranieri non può essere quello che galoppa, ma può essere sicuramente quello più bloccato, quindi è uno che ti tieni dentro una difesa e ti dà mille opzioni. La Fiorentina che immaginiamo che ritorna a giocare le coppe o che addirittura sogna di lottare per andare in Champions League, secondo me Ranieri non è un titolare.
1: Bene, sì, direi che insomma ha espresso un po' il concetto che pensano in tanti. Chiudo con l'ultima domanda, in realtà poi ce n'avrei anche una dell'ascoltatore, credo che tu abbia risposto tante volte a questa domanda, quindi forse ce l'hai subito. Allora, Valdisieve ti chiede: qual è la telecronaca più emozionante che hai fatto in tutta la tua carriera, Riccardo?
0: Sono stati 1500, quindi non è una cosa facile. Ti dico che Barcellona Real Madrid 5-0 un lunedì sera, un Monday night, con il Barça di Guardiola e Real di Mourinho, fu nei 90 minuti un'avventura incredibile, e visto che c'è la domanda e c'è stata anche la risposta, mi dai l'occasione per ricordare che stanotte a luna si ritira l'Argentina, la cosa più bella che abbiamo visto.
1: Sì, ne ho sentito parlare.
2: Un giocatorino qualunque.
1: Sì, il primo che passava. No, allora ne ho veramente tante. Però Mastantuono può essere l'erede di me. Lo so che te la metto dura, però, tra l'altro pericolosissima per lo stesso povero Mastantuono. Però si parla, no, di lui e Nico Paz come potenziali eredi di Lionel Messi. Ammesso che non esisterà un altro come Messi, quindi ecco, ti tolgo questa.
0: Questa mi pare già una premessa.
1: Però secondo te può indossare la 10 dell'Argentina? Infatti, guarda, non te lo metto come erede di Messi, ti dico erede della 10 dell'Argentina, che già un pochino la ridimensiona.
0: Allora, avendo avuto da Maradona in avanti una quantità di D'Alessandri e compagnie cantanti che hanno preso l'eredità di questo mancino, poi è arrivato Messi e ha messo tutti d'accordo. Io non gli vedo quella cosa lì, cioè non gli vedo il talento del marziano, il talento dei 91 gol in una stagione, il talento della longevità ventennale, il talento di Messi, per me non c'è. Però Mastantuono a me fa impazzire, per me è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per essere un crack, e spero che gli venga data la possibilità dall'Argentina, ma anche dalla Fiorentina prima, dal Real Madrid poi, e da chiunque lo tratterà, di farlo crescere, come è stato consentito per esempio a Nico Paz, che poi dall'anno scorso ha avuto un arresto perché probabilmente al Como sentiva un po' il Papa, no? E si è ritrovato che tanti cardinali sono diventati quasi papi come lui, da Baturi, da Diao e compagnia cantante. Credo che Paz sia più avanti nel percorso, credo però che siano anche molto diversi come ruolo, e se devo guardare il ruolo come partito, Messi, lo ricorda più Mastantuono. Se devo guardare il ruolo come è arrivato Messi, lo ricorda più Nico Paz.
1: Va bene, abbiamo il titolo, Trevisani due punti, Mastantuono ricorda Lionel Messi. Questo l'abbiamo
0: azzardato.
1: Lo scriviamo, lo scriviamo. Bene, grazie mille Riccardo Trevisani, che buon lavoro.
0: Un abbraccio.
1: Ciao dunque a Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, stasera commenterà anche, insomma, la Spagna Croazia, detto. Sì, bene, Croazia-Spagna. Allora, vi avevo detto di Ranieri, perché in realtà poi Sky Sport, anche con un'intervista live, credo che abbia annunciato lo stesso Ranieri la questione del rinnovo. Ce lo andiamo a sentire grazie a Stefano Carlesi, Luca Ranieri, così a Sky Sport.
3: Ci siamo per questo rinnovo, ti abbiamo seguito dopo l'allenamento, ti sei cambiato con i tuoi procuratori, ti abbiamo visto salire, hai rinnovato con la Fiorentina, ci siamo quasi.
4: Siamo ai dettagli, manca giustamente le ultime cose, però sono felice.
3: Ecco, che rappresenta questo rinnovo per te? Che importanza ha, che peso? Sono 7 anni, no? che hai debuttato, poi molti, molti più anni, perché sei cresciuto con questa maglia da ragazzino in un centro meraviglioso, perché il Viola Park è davvero qualcosa di unico. Cosa rappresenta questo rinnovo per Luca Ranieri?
4: Per me rappresenta veramente tanto, sono super onorato di continuare con questa società che ormai fa parte della mia famiglia, perché io sono qui da quando ho 13 anni. Adesso è il quinto anno consecutivo, ho vissuto veramente tantissime cose, dalla nascita delle due mie figlie a gioie, delusioni, e poter continuare ancora qua per me è un onore.
3: Ma è un rinnovo che può rappresentare anche la volontà di restare sempre qui, cioè adesso continuerai a giocare oltre il 2030, però è quel passettino che rappresenta davvero, no, un segnale di voler indossare questa maglia a vita, se chiaramente ci sarà l'opportunità.
4: Sai, poi il calcio è strano, lo sappiamo tutti, però adesso continuare per altri 3 anni con questa società, con la Fiorentina, per me è veramente un'emozione unica, sono felice e non vedo l'ora di poter dimostrare che posso veramente ancora dare tanto a questa società, e ho voglia di dare tanto.
3: Quanto ha inciso Paolo Vanoli in questo tuo momento davvero ottimo di forma, perché sei sempre più al centro, no? dei pensieri dell'allenatore, ma anche di una Fiorentina che con l'arrivo di Vanoli è tornata a marciare, proprio quel Vanoli, no? che l'anno scorso a un certo punto aveva scelto, no? di non darti più la fascia di capitano. Si è discusso molto su quella fascia, paradossalmente togliertela ti ha liberato un po' di un peso, ma ti ha reso più libero da un certo punto di vista?
4: Sicuramente non me l'aspettavo, non ci aspettavamo di essere l'anno scorso in una situazione del genere, perché eravamo veramente in una situazione brutta di classifica. Il mister, facendo così, magari all'inizio io non ero, diciamo, molto d'accordo, il mister lo sa, però mi ha veramente dato una grandissima mano, perché guardando poi il finale di stagione mi ha liberato di parecchie pressioni, quindi poi a fine campionato diciamo che l'ho ringraziato e sono felice che è tornato, e sono veramente felice io insieme a tutti i miei compagni che abbiamo lavorato l'anno scorso di continuare a lavorare con lui.
3: Prima di lasciarti una curiosità magari di Leo Di Bello e di Alessandro Biolchi, abbiamo visto tanti bambini allenarsi qui, perché la bellezza è che dagli under 8 a voi tutti si allenano qui. Tu ci pensi a quando sei arrivato qui, che avevi 13 anni, non era ancora il Viola Park, ma ci pensi a quando eri ragazzino e sognavi di indossare la maglia della Fiorentina e adesso la indosserai fino al 2030, e cosa ti viene in mente?
4: No, è un'emozione, perché mi ricordo quando ero ragazzino, che ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo veramente 3-4 campi a settimana, perché non avevamo un posto fisso. Adesso penso che per i ragazzini avere questo centro sportivo, vedere noi ragazzi della prima squadra qua tutti i giorni, li possa far crescere veramente, possa essere una grande emozione per loro. E io se guardo il mio passato e mi riguardo adesso, sono veramente tanto soddisfatto e devo essere anche fiero di quello che ho fatto, ma ho ancora voglia, come ho detto prima, di dimostrare tanto.
3: E tra l'altro, Leo, qui oltre a Luca sono cresciuti Caiode, Quadio, adesso sono stati convocati, Caiode ha debuttato in nazionale, quelli in Under 21, Endur che gol ha fatto? A 75 metri, Ranieri se lo sogna un gol così, quello di Endur, sì, e sì. Poi Fortini, poi Comuzzo, Favasuli, cioè veramente questo è un laboratorio non solo di giocatori futuri, Viola, ma davvero di talenti azzurri. Riporto una domanda se volete, non mi sento, gli metto l'auricolare.
5: Hai fatto l'interrogatorio, ma quando Leo firma? Quindi quando è che firma? Io non ho capito quando firma. Quando la mette questa firma? Sul rinnovo, niente, non mi sente più Di Marzio, ma tanto gli ha fatto 600 domande. Salutiamo Ranieri, salutiamo Di Marzio, che è lì che si interroga sul perché.
1: Bene,
5: perché
1: questo quindi Luca Ranieri che ha annunciato il rinnovo. Abbiamo un minuto prima di salutarci e Angelo, tra l'altro a sorpresa, nel senso che non se ne parlava, e è anche singolare, no? Vedere un giocatore che direttamente nelle dichiarazioni annuncia il rinnovo.
2: Vedi, ci fosse stato al suo posto Cristiano Ronaldo, quando gli hanno tolto la fascia, lo avrebbe preso il jet privato e
1: vabbè, anche forse, no, con tutto il bene
2: faccio, per dire, cioè era ovviamente una battuta, però devo dire che lui è stato bravissimo a capovolgere il suo mondo, perché da capitano degradato, guarda che non capita a tanti, è successo a Pasquale una volta, ma non per altri motivi, invece lui è stato proprio, diciamo, degradato per motivi legati a anche alle turbulenze dentro lo spogliatoio, e non solo lui è rimasto in quello spogliatoio, ma ha saputo ricavarsi una posizione e si è anche riconquistato poi il ruolo da titolare. Quindi, che devo dire, magari non sarà l'ideale per tanti, però dal mio punto di vista devo dire che merita tutto il rispetto possibile per quello che ha saputo fare, soprattutto per riconquistare spazio. Non era affatto scontato ci riuscisse.
1: Va bene, ci chiudiamo così con le parole di Riccardo Trevisani, con l'annuncio di Luca Ranieri che rinnoverà con la Fiorentina. È stata una bella puntata anche di martedì. Ciao Angelo.
2: Ciao a tutti, è stata senz'altro peggiore rispetto
1: a quella. No, mi sento dire no, però purtroppo domani tornerà il mitico Costantino. Nicoletti, ci vediamo domani alle 17, ora spazio a Quasi Ufficiale con Alessandro Di Nardo. Da Giacomo Galassi una buona serata. Ciao a tutti.
2: Ciao ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: La trasmissione. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
8: Basta ragazzi, basta, facciamo finire questa sosta, non se ne vuole più.
9: Se non sento il Benven Radio, non è più domenica, non ha senso esistere la domenica.
10: Ciao, buongiorno, ora con tutto il rispetto, ma prima di vedere Malta Andorra, sinceramente ieri un pochino di febbriciattolo ce l'avevo e mi sono guardato il football americano sui 20.
11: Ciao Pietro, buongiorno Bembe, buongiorno a voi. Pietro, lo sai perché ora la gente si dice ma come mai un ciola io, come mai con il bono 25 milioni? Perché quando le è arrivato è stato presentato come se fosse il giocatore che arriva subito titolare e prende in mano il centrocampo della Fiorentina.
12: Sono Fabria e sto pisciando addosso dai ridere. La gente passa e dice ma questo è del Grulli. No vabbè, Mattia da Campi, siete troppo fuori.
13: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno. Benvenuti, oh fenomeno.
14: Esatto. Bene, bene. Comunque anche io ho mandato un fax a Mancini e gli ho consigliato Francesco Benvenuti, match analyst e uomo drone. Ancora mi deve rispondere però.
15: Oh Pietro, che ti ha fatto stamani? Una doccia nella Red Bull.
13: Chi si compra? Uomo drone, eccolo qui, Francesco Benvenuti.
1: Che bella
13: buongiorno
1: definizione.
13: Ma nel senso che voli?
1: Anche, vabbè, anche. Mi piacerebbe digievolvermi, come si sarebbe detto ai tempi dei Digimon. Infatti Stefanino
13: no,
1: Digimon non sa
13: no,
1: niente.
13: Digimon no però
1: Ma no,
13: i Digimon sono la versione sfigata dei Pokémon, cioè.
1: Sì, ma guarda, però così mi è venuto in mente digievolversi.
13: Te ti ricordi Digimon?
1: Ha la vecchia minima idea.
13: Però se ovviamente ti dico Pokémon, Sì,
5: capisci?
13: Certo,
5: per quello vuol dire che è solo la parte sfigata.
1: Perché i Pokémon hanno superato la soglia del tempo, tra l'altro.
13: E del dolore anche.
1: Anche del dolore. Tra l'altro,
13: chi li deve
1: tornarono
13: seguire,
1: anche di moda recentissimamente. Grandi film. Ma il gioco dei Pokémon.
13: Non ho capito, ma mio figliolo è vestito mezzo Pokémon. C'ha 11 anni. Gli ho detto, Duccio, sarà anche l'ora di evolversi. A proposito,
1: conosco anche alcune persone
13: adulte.
1: Sì, beccate a cercare i Pokémon.
13: Sono in prigione in questo momento?
1: No, forse avrebbero dovuto esserlo.
13: Chissà.
1: Però uomo drone mi piace come definizione, quindi ringrazio Chris.
13: Uomo drone. Nel 2016 ti ricorderai che Pokémon Go, come si chiamava, quello che avevi sul telefono, ha fatto, la gente ha fatto gli incidenti per cercare Pokémon.
1: Questo la dice lunga sul genere umano.
13: Sì, perché poi sai, un bambino lo va a cercare, mi sta bene. Invece gli adulti in macchina si fermavano, inchiodavano perché vedevano i Pokémon e quindi facevano gli incidenti.
1: Siamo questi.
13: Questa è la nostra società. Va bene, ce ne dobbiamo rendere conto. L'importante è essere consapevoli di quello che stiamo vivendo. Benissimo, benvenuti, non Francesco a cui abbiamo già dato il buongiorno, ma voi benvenuti alla puntata di martedì di Chi si compra, ovviamente su Radio Firenze Viola, 348 75 13 933, 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta. Con Pietro Lazzini vi sta parlando, benvenuti, l'abbiamo benvenutato, e c'è anche Cherubini lì pronto per parlare di Digi, se volete chiamarlo, e raccontargli di quando compravate questi giochi, salvo poi buttarli nel cesso, perché insomma non hanno avuto grande fortuna. Hanno avuto più fortuna altre cose del passato, non i Digimon. Però è stata una bella chiamata, quella dei Digimon.
1: Sì, perché quando ho sentito drone mi è venuta subito così, pum, improvviso.
13: Bella,
1: sì.
13: Ma questo è il tuo estro, dopotutto, come dire, colpo di culo, come direbbe qualcuno,
1: sì,
13: di averti accanto. È così. E citazioni che non potrete cogliere. Benissimo, detto ciò, l'Italia ieri ha vinto, due Italie hanno vinto ieri, una che ci vede un pochino più protagonisti in quanto Fiorentina per la doppietta d'Indur, 6-2 alla Polonia Under 21, mentre la nazionale di Mancini ha vinto 3-1 contro la Turchia, quindi insomma mi sembra che il mismatch tra Italia di Mancini e la Turchia di Montella rischia di portare Montella prima o poi anche a essere destituito dal ruolo di CT, perché non è proprio un gran momento per la Turchia, nonostante i tantissimi talenti che, no, si racconta ci siano,
1: sì,
13: da quelle
1: lì
13: parti.
1: Forse sai, quando ci si mette comunque a confronto con le nazionali di un livello superiore, poi è più facile anche prendere un po' di
13: imbarcate. È un po' come il Belgio con la Francia, che aveva accarezzato il sogno di vincere in Francia, salvo poi prendere in 10 minuti 4 pere. Olise, ragazzi, cioè, mi dovevi dire, se il dibattito è sul gioco del calcio, non sul pallone d'oro, di cui non me ne frega assolutamente niente, però Olise per me adesso, in questo momento preciso, è il miglior giocatore del mondo.
1: Sì, concordo.
13: È una roba pazzesca. Cioè, un giocatore veramente troppo forte, troppo bello, troppo elegante, fa tutto, fa gol, fa assist, dribbla, rientra. Un giocatore veramente straordinario, e purtroppo non è della Fiorentina. Detto questo, è chiaramente in queste ore partita la bambola Andur. Io non parteciperò a questa bambola se non per rispondere ai vostri messaggi, che arriveranno copiosi, me lo auguro, anche audio, mi raccomando, teneteci compagnia. Siamo finalmente nell'ultimo giro di bola, abbiamo fatto, si vede il festone con scritto arrivo di questa sosta infinita. Tra poco, tra l'altro, terminerà anche la sosta piacevole per Francesco Benvenuti, perché tra poco finiranno anche le partite da poter vedere in giro per il mondo. Sei pronto dopo per il recap della giornata,
1: perché
13: di quello che è successo ieri?
1: C'è
13: tanta roba?
1: Sì, ci sono state un paio di situazioni
13: intriganti.
1: Molto intriganti.
13: E allora tra poco ce lo racconti. Però appunto vediamo il finish, no, di questa lunga corsa, di questa sosta. Però è vero, c'è da parlare brevemente di Indur. Io dico quello che dice fino a ieri, prima della doppietta, cioè un giocatore che non mi fa impazzire, però che è un 2004, è un giocatore che tutti gli allenatori fanno giocare, che piace a tutti, che evidentemente anche nello spogliatoio io credo abbia un ruolo importante, è un ragazzo che evidentemente si prende le sue responsabilità. Ieri da capitano dell'Under 21 ha fatto una grande partita, oggettivamente non può mai essere messo in non si può dire una cosa diversa rispetto a questa, perché ieri oggettivamente in una partita dell'Italia doveva vincere almeno con due gol di scarto, arriva questa vittoria per 6-2 e lui fa due gol nei primi tre, e quindi comunque quelli determinanti per dare un'inerzia alla partita, di cui uno che ha fatto il giro del mondo, perché bisogna saperlo fare un gol così, perché anche qui il portiere ha fatto una bischierata, perché era a centrocampo per un angolo a favore della Polonia. Durr recupera palla, alza lo sguardo, con una palla bella tesa da 70 metri fa gol, bellissimo, quelli che si definiscono gol da cineteca. Li fa in nazionale, quindi benissimo. La Polonia under 21, che qualcuno ieri definiva come una corazzata, ha presi 6, quindi evidentemente tanto corazzata non è, e anche lì evidentemente la qualità dell'Italia era superiore. Giocatori interessanti, ci sono. Questo Fini, io l'ho visto l'avevo visto pochissimo. Poi l'esterno a destra, non mi ricordo come si chiama, mi è piaciuto molto. Poi me lo dirai. L'esterno alto del primo tempo, molto intrigante. Insomma, giocatori che sanno giocare. Coleoscio, giocato un'ottima partita. Anche lui, secondo me, fuori categoria per l'under 21, come del resto lo è Indur. Indur è il nonno di quell'under 21. Cioè, quindi parametriamo anche il ruolo di Indur dentro a un gruppo molto. Il più giovane ovviamente vede in lui una guida, lui l'ha fatta bene. Ecco quello che dicevo, cerchiamo di mantenere l'equilibrio tra chi ieri diceva deve giocare solo Ulai e oggi ha visto la doppietta di Indur, deve giocare solo Indur. Cioè, per me, come si diceva ieri, Indur è un valore di questa Fiorentina. Fortunatamente, secondo me, per l'allenatore la scelta di poter schierare anche Indur è fattibile fino a quando Ulai non sarà magari capace di rispondere alle richieste dell'allenatore. Mi sembra ci siano solo buone notizie se si prendono con equilibrio.
16: Se si prendono con equilibrio e aggiungo se si mettono anche nel contesto generale, perché aggiungo su Indur, ovviamente la parte anagrafica è per forza di cose strumentale, nel senso che se noi prendiamo in esame un giocatore per esempio come Mastantuono, il fatto che sia del 2007 è un elemento che passa in secondo piano, perché ha una storia con una serie di tappe bruciate che lo hanno portato a neanche 20 anni a essere già comunque pienamente nel giro della nazionale maggiore, mentre dall'altra parte dell'oceano, da questa parte del mondo, un giocatore come Indur è un 2004 che è l'asse portante di una nazionale giovanile. Poi in tutto questo Indur è uno che comunque ha esordito tra i professionisti a 16 anni e 279-280 giorni, adesso di anni ne ha 22 e 4 mesi, quindi ha alle spalle tanta storia. È un giocatore che ha tra i professionisti, se ci mettiamo anche il suo percorso nella Serie B portoghese con la seconda squadra del Benfica, già 157 partite da professionista. Quindi quello che dico io è: cerchiamo di dare il giusto valore a un gesto balistico, a un gesto singolo, ma non mettendolo, secondo me, come diceva anche Peter, in correlazione con tutta una serie di altri aspetti. Stavo cercando ieri una sintesi per provare a spiegare questa tendenza che succede anche altrove, ma mi sembra che a Firenze sia proprio spasmodica, e potrei averla trovata in questa definizione, ovvero la mitopoiesi istantanea, ovvero sia la tendenza a creare miti in tempo reale.
13: Però te sei esagerato.
16: No, perché avevo bisogno di una sintesi, diciamo, che riuscisse in poche parole a spiegare questo processo, per cui si proietta un gesto individuale, singolo, ma può anche essere una vittoria collettiva, cioè può anche essere, ne so, la Fiorentina che batte il Čukarički, che salutiamo e che ci segue sempre con affetto, per proiettare l'evento stesso in una dimensione eroica. Ora, è giusto proiettare il gesto balistico di Indur in una dimensione eroica, però da qui poi a trattarlo come fenomeno, numero uno, idolo, clamoroso,
13: o fenomeno,
16: allora giocale tutte, allora tutti gli allenatori lo fanno giocare, mi sembra un po' troppo. Ecco, mi sembra anche poco consono per un ragazzo del 2004 con quasi 160 presenze tra i professionisti, che ha fatto molta fatica a trovare continuità negli ultimi anni e che io non mi accontento la trovi nell'ultima partita di qualificazione a Euro 2027. Poi il gesto lo vediamo, lo hanno visto in tutto il mondo, ha fatto il giro del mondo perché è un gol, se vogliamo, anche irripetibile, che può entrare tranquillamente nella classifica anche dei gol più belli dell'anno, dei gol più belli del calcio, ognuno scelga.
13: No, non esageriamo.
16: Però se è un gol da 70 metri comunque fa sempre notizia, come quello di Bressan che viene sempre riproposto.
13: Beh, candidato nelle, per il Puskas, nelle... come si chiama il gol Puskas.
16: Sì,
13: no?
16: Ma voglio dire, quindi come gesto balistico individuale benissimo. Poi se per me, ripeto, prendere questo gesto e trattarlo a mo' di elemento per valutare il valore di Indura all'interno di un contesto, ecco, per un 2004 siamo tutti contenti ovviamente che Indura e la sua nazionale sia andata al prossimo europeo, era un risultato importante anche per le Olimpiadi del 2028, siamo tutti contenti. Però ecco, io per un ragazzo del 2004 non guardo più l'Under 21, non guardo più le partite di Conference, non guardo più il fatto di aver segnato ogni tanto. Cioè, Dandur, anche per le potenzialità che ha, è il momento di chiedere di più, pretendere di più, ma dobbiamo pretendere e chiedere di più anche da noi stessi, perché non può bastare una singola, succede tutte le volte, ora è un gol di Indur da 70 metri, domani sarà Mastantuono che si abbraccia con Messi, ha passaggio di consegne, la staffetta da un DS all'altro, cioè non possiamo tutte le volte trasformare in mito un gesto, perché sennò si esagera.
13: Io credo che Marco da Barberino abbia da dire qualcosa proprio su Indur.
16: Chissà,
13: lui è un grande estimatore di Indur. Ciao Marco, buongiorno.
17: Ciao, io ragazzi, cioè, non devo aggiungere nulla, cioè, voi siete un centro di igiene mentale. Oh, non so che cazzo aggiungere, ragazzi. No, ma veramente, no, riattacca, no, ma veramente, ma per dire, innanzitutto con la mistopoiasi istantanea, io credo ci sia gente che abbia preso un cachet grosso come un panforte. Bene, però ecco, l'unica cosa volevo aggiungere, se mi posso, sommessamente.
16: Devi.
17: Cioè, ragazzi, secondo me non è neanche corretto dire che tutti gli allenatori l'hanno fatto. Allora, premesso che a me non dispiace Indur, perché va sempre fatto la premessa, perché a me piace più di Mandragola. Ce lo vedo bene anche nella Fiorentina, in un contesto allargato, non titolare fisso. A me piace, lo vorrei tenere. Quindi la premessa è questa, ok? Però voglio dire, si dice sempre nei campionati esteri fanno giocare i giocatori giovani, per carità, come ha detto Bembe, era giovanissimo, però Schmidt di Benfica e non l'ha fatto giocare. Lui si è in Paris Saint Germain e ha fatto altre presenze. Duarte in Braga, tre presenze. Quello gli arriva dopo, un migliore nemmeno come si chiama, gli ha un nome strano, il Besiktas e Top Track, praticamente non era titolare fisso. Solskjaer chiaramente non si può dire nulla, perché poi viene venduto alla Fiorentina, però anche Palladino nove presenze e Pioli Polizio. Quindi non è vero, ragazzi, di antologia professionale vorrebbe che non si dicesse tutti gli allenatori l'hanno fatto giocare, perché tutti gli allenatori non si può circoscrivere a Vanoli e Baldini. Con questo, per carità, le bene ci sia, sempre meglio averlo che non averlo, però vorrei evitare, come giustamente detti ben, di fare come quando si con Cabral, quando fece un gol bellissimo in volo a Napoli, oltre il Napoli, e per due settimane a Firenze un era Cabral che gli assomigliava a Pelé, ma era Pelé che gli assomigliava a Cabral. Ecco, ci
13: comunque
17: tutto qui.
13: Erano brasiliani tutti e due, quindi alla fine. Ciao Marco.
16: Ciao Marco, un abbraccio.
13: Comunque Cabral come Pelé, perché erano brasiliani tutti e due, non ci vedo niente di male.
16: Comunque vedi, questa
13: è tutti olori,
16: è una sottotrama del solito discorso sull'equilibrio, equilibrio nell'aspetto positivo e equilibrio nell'aspetto Goodson, negativo.
13: Perché giocava senza parastinchi e col calzettone abbassato era Amrin. E ragazzi, il mondo del calcio è bello perché è vario.
16: Però vedi, si torna
13: ci vuole
16: lì.
13: Però nel nostro ruolo occorre equilibrio ancor più che nel ruolo del tifoso.
16: Sì,
13: che
16: poi
13: secondo me, come dice, guarda, io l'ascoltatore che ieri ha mandato il messaggio dicendo Ulai tutti lo vogliono far giocare perché voi ne avete fatto cioè non è che io gli do del tutto torto, perché tra l'altro sono spesso molto critico nei confronti di questa categoria e lo sottolineo, perché anche di me stesso delle volte, perché fortunatamente ho ancora la capacità di autocritica e forse delle volte anche troppo autocritica nei miei confronti, soprattutto ovviamente fuori dai microfoni. Però ragazzi, quando poi da questa trasmissione abbiamo spesso detto che fortunatamente il giudice è il campo, lo diciamo per questo, perché è chiaro che se te dopo anni in cui compri giocatori a 15 milioni, mezzi e mezzi, e compri un giocatore che per tutti ha un grande futuro a 25-30 milioni, sei contento, ti esalti, apri la mente a un mercato diverso da quello del solito, eccetera. Poi però serve la conferma del campo, e per ora la conferma del campo dice che
2: quello che racconta Marco è giustissimo. Da Barberino diceva che non tutti gli allenatori hanno fatto già l'Endur. Dur sta giocando con continuità con gli ultimi 2-3 allenatori, quindi con Baldini per quanto riguarda la nazionale. Io credo anche in precedenza però con la nazionale abbia giocato abbastanza, si diceva che era uno dei giocatori che aveva più presenza in nazionale che nei club, con chiaramente Vanoli. Grosso lo faceva giocare, quindi questi allenatori l'hanno sempre fatto giocare fondamentalmente nell'età della esplosione, no? 2004, ora inizia a essere un ragazzo che ha 22 anni, va per i 23 il prossimo anno, inizia a essere nel pieno della sua carriera e quindi vuol dire che si sta dimostrando all'altezza di ciò che gli viene richiesto. Però ragazzi, sempre con equilibrio, sempre facendo, capendo quello che si sta raccontando. La premessa di Marco è la mia stessa premessa: A, mi piace più di Mandragora; B, sono dell'idea che Dur possa giocare 10 anni in una Fiorentina che punta anche alla Champions. Pensa cosa ne penso, cioè in una Fiorentina allargata, quindi che alla fine dell'anno è un giocatore che entra nel circolo dei giocatori titolari, semititolari, quello che volete, punto, perché non c'è altri racconti in più. Non è perché ha fatto un gol da 70 metri che è il nuovo Bellingham.
16: Non è il nuovo Bellingham, e inserito in un contesto come quello degli ultimi anni, poi al di là del fatto che la Fiorentina possa o meno averlo considerato l'unico incedibile dell'estate, resta comunque secondo me una situazione non paragonabile, perché non sto paragonando i due giocatori, però che a me personalmente ricorda molto tutto quello che è stato detto negli anni su Biraghi. Biraghi inamovibile, Biraghi incedibile, Biraghi sempre comunque scelto da ogni singolo allenatore. Poi arriva Gosens, Biraghi perde il posto, perde la fascia e va via da Firenze. Questo semplicemente per dire che anche su Ndur c'è, secondo me, sì, margine di crescita del giocatore, ma c'è anche margine di crescita nel reparto. Questo poi ci porta anche a fare tutte le considerazioni che abbiamo fatto in questi giorni sulla I, sul fatto di vedere insieme Ulai e Fagioli. Poi ricordiamoci comunque a centrocampo i posti o sono due o sono tre. Iniziare a dire no, deve giocare Ndur perché il percorso di crescita con l'Under 21, poi deve giocare Fagioli, poi deve giocare Ulai, poi però deve giocare anche Attà, poi però deve giocare anche Pedro Gonçalves. Dal primo minuto tutti insieme, tutti questi cinque, dubito che possano avere spazio, per usare un eufemismo. Quindi bisogna sempre anche lì mettere con grande sobrietà e serenità tutto nel contesto giusto. Ovviamente voi in quanto tifosi siete liberi di non essere d'accordo o comunque di avere invece un parere molto più diretto sull'argomento Ndur, perché oggi è molto facile essere tra virgolette anche piloti del carro Ndur. Fino a ieri avevamo registrato in questa sosta invece tanti e grandi messaggi contrari a Ndur, quasi di ascoltatori esterrefatti di fronte a ma come? Cioè Ndur e non Ulai? Ndur e non il centrocampo con questo doppio play tanto invocato? Ecco, ora se basta una bella prestazione con l'Under 21 per rimangiarci tutto quello che è stato detto fino a ieri sera, allora veramente certe dichiarazioni le porta via il vento. Su Ndur vedo sicuramente qualche WhatsApp audio, quindi magari Stefanino preparane un paio. Leggo due messaggi un po' polemici.
2: C'è anche un ascoltatore al telefono.
16: C'è anche un ascoltatore, sì. Allora chiedo a Leonardo 5 secondi di pazienza. Andrea che dice, non si sa rivolto a chi: avete pianto 10 giorni per Caiode, si può godere una mattina per Ndur? Nessuno ti vieta di godere, Andrea, cioè non hai bisogno dell'autorizzazione altrui
2: e
16: per godere. Non lo so.
2: Non
16: poi
2: noi.
16: Avete, infatti non ho anche chiesto, ma avete chi? Non ha risposto. E poi Gianni dice equilibrio, che noia, ogni tanto squilibriamoci. Ma anche lì Gianni,
2: guarda, Gianni,
16: tu sei libero,
2: ci sono tante trasmissioni che sono un pochino più squilibrate della nostra, anche all'interno della Firenze Viola, quindi non, nessuno ti vieta di pensare che tra due ore ci possa essere un maggiore disequilibrio, diciamo, da tifoso anche all'interno di una trasmissione giornalistica.
16: Certo.
2: Noi abbiamo nella nostra trasmissione fatto una scelta dal giorno 1, una scelta tra l'altro condivisa da me, da Francesco e da Fabio, insieme al direttore Loreto e chi comunque in questo radio fa parte e gestisce la parte che va in diretta. Quindi mi dispiace se ti annoia il fatto che noi cerchiamo di essere più miti
13: rispetto all'esaltazione di un tifoso che merita di esaltarsi, ma noi, io sono tifoso, quindi quando vedo fare gol in dur da 70 metri salto sul divano e godo come un riccio. Poi dopo mi rivesto i panni della mia professione e la mia professione mi porta a cercare di suonare un campanello e dire grande Ndur, viva Ndur, gioca per la Fiorentina Ndur, siamo tutti contenti, senza prendere la tangente che rischia invece di A, sovrastimare lui, B, mettergli addosso una maglietta che non è quella giusta a sua misura, e C, evitare anche che si prenda degli abbagli come è successo in altre occasioni. Ciao Leonardo, buongiorno.
18: Ciao. Buongiorno carissimi. Ma io volevo dire una cosa, intanto come ti ha detto la parola miso provincialismo. Un tempo si usava provincialismo.
13: Cioè, sì. Sì, no, è che Francesco poi
18: no,
13: ci deve schiaffeggiare,
16: La mitopoiesi.
13: La mitopoiesi. Pensavo fosse una cosa degli altri.
18: Provincialismo, no? Quindi io volevo dire una cosa più che altro, perché su questo discorso di Ulai, Ndur, eccetera, e tutto, sono 20 giorni più avanti, non capisco quale sia il problema se hai delle scelte, delle alternative. Cioè ci siamo lamentati spesso che la panchina non era all'altezza dei titolari, ora ci sarà una panchina più lunga, perché avere in panchina la scelta fra uno di questi giocatori, o avere la scelta fra un Gonçalves oppure un GE una partita o eccetera eccetera debba diventare un problema. Cioè le partite durano 100 minuti, perché ormai sono 100 minuti, entrano 5 giocatori, si possono infortunare, per cui più scelte ci sono e meglio è, poi c'è l'allenatore che fa lui le scelte, quindi mi sembra veramente, ora lo dico proprio a perdere tempo, nel senso non si sa di che parlare, allora si dice che no, deve trovare un modo per far giocare tutti, una bischerata. Cioè il pallone non esiste, hanno un allenatore che fa giocare tutti quelli forti che c'ha e se li gestisce. E comunque Ndur giocava anche con Palladino, perché Ndur è arrivato a gennaio quando c'era Palladino e gioca anche con Palladino, ha delle caratteristiche fisiche perché è un giocatore di 1,90 m eccetera, quindi meno male che ce l'abbiamo noi. Avevi speso 30 milioni per Ulai, questo bisogna chiedere a Paratici, perché magari dice un giocatore e poi l'avremmo perso, e quindi a volte si compra giocatori anche per non far dipendere gli avversari. Quindi lo dico sinceramente, mi sembra un po' un monte di fuffa, ecco. Vi saluto, ragazzi.
16: Ciao Leonardo. Allora, io come Banderas perché ho i capelli scuri, dice Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude. Aggiungo, prima di due WhatsApp audio curati splendidamente da Stefanino Nostro, che a Gianni Forza Viola dico anche che in realtà poi non ci squilibriamo come scrivi sul parere sui singoli e tutto, ma poi questa trasmissione prende molto spesso posizioni. In realtà è che alcune delle posizioni poi non vi piacciono, e io credo che sia anche un esercizio molto pericoloso quello di cambiare ogni giorno idea in assenza di elementi poi così tanto determinanti. Ripeto, tutti contenti per l'Under 21, tutti contenti per l'Europeo, tutti contenti per le Olimpiadi, tutti contenti perché Ndur è, anche da un punto di vista proprio anagrafico e di esperienza, il leader di quest'Under 21, perché ci sono tanti ragazzi estremamente più giovani, non solo da un punto di vista di età, ma anche proprio di partite giocate rispetto a Ndur. Detto questo, se si va a vedere la storia di Ndur, ragazzo che vince 4 anni fa la Youth League con il Benfica, ecco, in questi 4 anni ha cambiato 5 squadre, per cui aspettare un gol da 70 metri con la Polonia per ora rimangiare tutto quello che è stato detto, provincialismo, mitopoiesi, montagne russe, pendolo, ognuno scelga come vuole, però mi sembrerebbe un esercizio anche un po' così, un po' scorretto. Non è mai scorretto ascoltare i vostri WhatsApp audio. Vai Stefanino.
19: Sapete qual è, dal mio modo di vedere, la questione? È che indurre, come dire, talvolta sembra mancare di agonismo. Cioè il giocatore tecnicamente mi sembra molto valido, è anche elegante, ha una bella corsa, qualche volta sembra un tocchi a lui, ecco. Quindi io credo che forse un allenatore possa lavorare su questo ultimo aspetto, perché se lui diventa un giocatore con agonismo e con corsa e con cattiveria, boh, io non solo me lo tengo, ma probabilmente fa il titolare.
20: Ma io vorrei sapere, ma avete fatto corsi di Coverciano? Siete allenatori di prima categoria? Avete allenato qualcosa di importante? Se tutti gli allenatori lo fanno giocare, tutti gli allenatori gli danno stima, Baldini, che ieri è stato detto che è diventato un guru, quindi è stato fatto diventare un guru, quindi è antipatico, lo fa giocare, gli dà la fascia di capitano, tutti sono inspiegabilmente innamorati di Endur, mentre voi criticate Endur perché non fa, perché non vi riempie gli occhi. Ma guardatevi un film se non vi riempie gli occhi, intenditori di calcio tutte e due.
16: Bello questa copertina, Stefanino, questo bello.
2: Non so nemmeno mi rivolgermi che no, non si è firmato, quindi
16: no, non si è firmato. No, io dico due cose. Allora, la prima è se l'ascoltatore, come tutti, vogliono e pretendono pareri conformi al proprio pensiero, l'idea più facile, anche quella a basso prezzo, a basso anche investimento di tempo, è lo specchio. Quindi, cioè, se un pensiero diverso dal proprio scatena tutto questo nervosismo, allora conviene lo specchio. Così si è sempre d'accordo, si dovrebbe essere sempre d'accordo. Poi, sull'uso improprio del termine critica, criticare ormai è una battaglia persa, quindi ci rinuncio. Il fatto di dire tutti gli allenatori puntano su Endur, vedi, è lo stesso identico argomento che veniva usato su Biraghi. E chi la pensa così, peraltro, non fa il bene della Fiorentina, né tantomeno del bene di Endur, perché sembra da questo discorso che si stia parlando degli ultimi anni, non so, del fammi pensare a una squadra che ha cambiato tanti allenatori, del Chelsea.
2: Ah, pensavo della Fiorentina.
16: No, diciamo di livelli un po' più alti, no?
2: Sai,
16: no?
2: Hai detto di
16: sì, sì, squadra che ha cambiato tanti allenatori. Cioè, una squadra come il Chelsea che vive di perenni alti e bassi anche pesanti, e che negli anni è passata da avere Conte, avere Tuchel, avere Maresca, avere Xabi Alonso, uno dice, sai, in tutto questo tourbillon però è il Chelsea, e in mezzo a tutte queste onde alte il riferimento è stato Endur. Ora, Endur è alla Fiorentina da sostanzialmente neanche due anni, e si sta facendo passare come un giocatore determinante in una squadra che ha fatto benissimo, che ha visto Endur eccellere per una prestazione dopo l'altra scintillante, cioè come se non fosse un giocatore tra virgolette divisivo per delle prestazioni, insomma, un po', ecco, discutibili. Poi sappiamo benissimo, l'esercizio della memoria è sempre più raro, ma io ricordo benissimo certi commenti quando Endur perde malamente Vernazze in Fiorentina Frosinone per il gol di Raimondo da dentro l'area di rigore, se non erro era il gol dell'1-0. Ora, anche lì ovviamente tutto dimenticato. Quindi, ecco, l'invito all'ascoltatore è, se sente dei pareri contrari, usando ancora una volta in modo improprio il termine critica, ecco, per avere sempre e comunque ragione bisogna guardarsi allo specchio. Quando c'è un confronto con un altro, ci sta a trovare qualcuno che la pensa in altri modi.
2: Ma figurati, ma è quello che cerchi, anche siccome ha più punzecchiato me perché ieri parlavo di Baldini come guru. Io confermo quello che ho detto ieri, che ho detto Baldini mi è sempre stato A, simpatico, B, ho sempre trovato un allenatore che avesse anche delle idee, C, che nel suo orto, perché non è l'orto della Serie A se non per sporadiche apparizioni, ha sempre fatto delle grandi seminate. Quello che è stato raccontato di Baldini negli ultimi mesi lo ha trasformato in un guru del calcio. Faccio una similitudine alla Bielsa, un Bielsa all'italiana, che me lo fa rimanere antipatico da quel punto di vista. Ma non Baldini in quanto uomo, in quanto persona, in quanto allenatore, in quanto gli è stato circondato, gli è stato raccontato intorno un qualcosa che secondo me anche lui probabilmente di se stesso pensa sia negativo, se un po' conosco il personaggio. Quindi, se si vuole ascoltare le cose, si ascoltano. Se non si vogliono ascoltare, Deo grazia, c'è un modo sanissimo per farlo e sappiamo qual è. Quindi, su Endur abbiamo delle visioni differenti, e probabilmente anche tra me e Francesco ci sono delle, no, diramazioni dello stesso pensiero che cambiano a seconda anche dell'affetto per la squadra. Per esempio, io, essendo tifoso della Fiorentina, sicuramente più di quanto lo possa mai essere Francesco, ho una versione diversa di indurre rispetto alla sua. Ma se voi pretendete che io oggi venga qui per dire Durr è un fenomeno, Durr è il migliore al mondo, Durr è intoccabile, Durr tra tre anni pallone d'oro, e avete sbagliato radio. Ce ne sono tante, c'è tante trasmissioni anche dentro la stessa emittente. Vedete se qualcuno lo dice. Vedete se qualcuno lo dice.
16: Oggi in Durr dopo la partita di ieri pomeriggio, scrive Stefano da Roma, è diventato un fenomeno. A me ricorda Lentolivo, al secolo Montolivo, e vi ho detto tutto.
2: Che comunque ha fatto un'ottima carriera.
16: Poi è diventato alla fine è stato anche capitano del Milan, certo, non il Milan di Kaká e
2: Shevchenko. Io non sono stato capitano del Milan.
16: Ragazzi, una domanda, il Pecora: se si dovesse rinunciare a uno tra Durr e Fagioli, a chi rinuncereste?
2: È una domanda
16: fantacalcio,
2: con tante risposte.
16: Allora, se non avessi contesto, non sapessi il centrocampo, non sapessi nulla, rinuncerei a Durr.
2: E io rispondo dicendo: dipende da come giochi, con che modulo e anche contro quale avversario. Poi dice: questa è la risposta paraculo. No, perché il calcio, se Dio vuole, è molto plurale nella gestione anche dei giocatori stessi. Anzi, sono d'accordo con credo Leonardo, che ha chiamato prima, e ha detto finalmente.

0: Gol. Oggi sono l'uomo copertina dell'Under 21, capitano numero 10, finita la partita, esultato, torno a Firenze perché c'ho da preparare la partita al mio club. Evviva gli indoor, evviva chi pensa così del proprio lavoro, cioè la nazionale è il massimo, poi una volta messo il punto alla nazionale, a capo torno alla Fiorentina immediatamente per giocare con la Fiorentina ed essere trascinatore anche nella Fiorentina. Quindi non c'è da parte mia e di Francesco nessuna critica al calciatore indoor, all'uomo indoor. C'è delle critiche che uno le può fare su come gioca, e soprattutto Francesco prima ha detto una cosa, io capisco che delle volte è difficile ascoltarlo quando le dice, perché ne dice talmente tante che forse qualcosa vi sfugge, no? Ha detto Dandur, proprio perché la sua evoluzione è positiva, perché questo è oggettivo, che lui stia evolvendo in positivo, no?
1: No, senza, è indiscutibile.
0: Però, essendo un 2004 che uscirà dal percorso dell'Under 21, se per sua fortuna anche, perché vuol dire crescere, adesso è il momento di pretendere di più. Quindi, perché si è visto le qualità che ha, e quindi vogliamo continuità, qualità. L'altro ascoltatore che ha detto se diventa anche un po' più cattivo a livello agonistico, chissà cosa può essere. Ha ragione. Ma queste sono cose positive, sono critiche positive per spingere ad essere ancora più al centro della Fiorentina. E io non capisco chi se la prende dicendo quello che ha detto l'ascoltatore prima, ma va bene,
2: prendiamo atto,
0: democrazia, evviva.
2: Paola dall'Isolotto dice, sempre su un duro ovviamente, è un giocatore al massimo da 6 e mezzo, sono coerente, quando farà passaggi smarcanti, metterà grinta e troverà sempre più gol, allora cambierò idea. La cosa certa è la velocità, quella non la potrà mai migliorare. Questo
0: ma va bene, nemmeno Busquets era veloce, o sbaglio?
2: No, assolutamente, infatti voglio dire, se chiaramente consideriamo e continueremo sempre a guardare Ndur
0: come Koné
2: o come Pogba, è ovvio che il cambio di passo che aveva Pogba non ce lo avrà mai Ndur. Probabilmente anche lui, considerando questa anomalia fisica, perché è un giocatore che per caratteristiche sfrutta poco e niente la fisicità che ha, dovrà avere un'evoluzione, l'ultima, quella determinante per capire cosa sarà da grande il classe 2004, anche un po' più sull'altare della fisicità, ecco, perché ha tante caratteristiche ma mi sembra non ancora pienamente in grado di sfruttare a dovere un fisico che è dominante, o dovrebbe esserlo anche ad altissimi livelli. Massimo D'Abrozzi dice, a me piace Ndur, però vorrei spostare l'argomento sulla sua posizione tattica, io lo vedo più forte in avanti sugli inserimenti come gioca in nazionale. Elemento ulteriore, Massimo, però, per ricordarci sempre che la nazionale Under 21 è un contesto molto anomalo, molto atipico, e benissimo per Ndur essere arrivato ieri, se non erro, ma voglio controllare, la presenza numero 28. Con l'Under 21, non so se
0: numeri
2: se,
0: enormi,
2: cioè numeri enormi, numeri anche esagerati. È un ragazzo che ha esordito a settembre del 2023, quindi ha fatto un ciclo triennale in Under 21, troppo lungo, però si è fatto le qualificazioni all'Europeo nel 2005, si è fatto l'Europeo del 2025 e ora si fa un altro ciclo concluso con la vittoria di ieri per l'Europeo del 2027, forse anche un po' troppo pensando all'età, però è vero, sicuramente può avere un'evoluzione anche da mezzala di inserimento, però allora si torna al discorso di partenza. Chi fa il centrocampista di ordine equilibrio nella Fiorentina se immaginiamo Ndur anche come mezzala di inserimento? A un certo punto i centrocampisti sono finiti, João Palhinha non è stato preso e quindi dobbiamo arrenderci. Luca dice, per me il centrocampo, anzi a centrocampo, il prossimo a partire sarà Fagioli per motivi economici ma anche di rendimento, e poi dice, è vero la trasmissione non è squilibrata, voi sì, e poi se la ride. Su questa storia del disequilibrio ben ve pecchi di estremismo, non è che la gente è schizofrenica, semplicemente a seconda di fatti contingenti prende fiato una parte piuttosto che un'altra, valorando la propria visione su un giocatore piuttosto che su un altro. Ma nessuno discute di questo, Pine. Qui si discute del fatto che, per come la vedo io, e quindi è sempre un parere soggettivo e personale, questo tutte le volte tocca ripeterlo perché sennò arrivano gli accusatori dal pulpito, non è tanto una questione di fatti contingenti, è che per come la vedo io non è prende fiato una parte, è prende fiato una parte per esagerare, per esagerare. Io ripeto, è sempre un parere soggettivo, ma trovo che

0: che sia tutto molto coerente, purtroppo tristemente coerente, col vuoto di competitività che si è creato negli ultimi anni, dove siamo stati noi inteso come ambiente, a creare questa cornice per la conference che abbiamo raccontato in questi anni, ripeto, come ambiente, nessuno escluso, come fosse la Champions in cui la Fiorentina doveva dominare e vincere, fare un sol boccone di tutti gli avversari, dove ogni giocatore arriva alla Fiorentina perché è innamorato di Piazzale Michelangelo e perché è figlio delle intuizioni del dirigente di turno. E ora sui singoli, fino a ieri Ndur non andava bene, oggi si leggono delle cose, io, tra titoli di giornali, messaggi, nessuno escluso, io non è prendere parte e la visione, è che se ogni volta, ogni singolo evento, ogni fatto contingente è sufficiente per toccare il centro della terra o andare sulle stelle, e allora vuol dire la Fiorentina sarà destinata ad arrivare ottava. Ecco, questo è quello che a me dispiace dal mio punto di vista. Poi se per qualcuno non è così, bene, ma i fatti per il momento non danno ragione a chi pensa che questa sia la strategia giusta.
1: Anche perché fino a ieri, quando si parlava di Ulai, ieri proprio ieri in questa trasmissione, sì, sì, si diceva vabbè, è Ndur a fargli spazio, è giusto, è Ndur vada a fare in culo e gioca Ulai. Oggi probabilmente, non dico gli stessi, ma insomma comunque il moto perpetuo del tifo dice vabbè, Ulai si può aspettare, gioca Ndur. Che ragazzi, è per quello si dice cerchiamo di dare un attimo di ragionamento coerente a quello che succede. Tra l'altro Ndur gioca anche perché evidentemente è in forma, cioè certo, perché certo, fa due gol in nazionale e due gol di fattura diversa, ma che lo rappresentano, no? L'inserimento di testa e il colpo estroso del giocatore capace. È anche in forma, quindi Ulai magari dovrà aspettare un altro po' prima di giocare titolare, perché Ndur in questo momento garantisce all'allenatore qualcosa di più.
0: Ed è giusto così, almeno anche così. Tutti i detrattori di Ndur, in questo momento è giusto così, perché Vanoli deve avere sotto controllo tanti aspetti, non deve completare l'album delle figurine, e quindi in questo momento l'equilibrio che gli dà Ndur glielo dà solo Ndur. Poi tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi, non potendo contare tra l'altro solo su questo aspetto, ma dovendo anche considerare se vedremo mai Attà al 100%, se vedremo Pedro Gonçalves da trequartista, se passerà definitivamente o quasi al 4-2-3-1 e a quel punto magari con un trequartista degno di questo nome, cioè con caratteristiche proprio da trequartista come il portoghese, allora magari a quel punto si dovranno fare anche altre valutazioni sul centrocampo. Se Vanoli sfrutterà al massimo delle potenzialità proprio gli interpreti che ha, e quindi aspettiamoci una sorta di italianite, quindi oggi gioca Ndur Fagioli, la prossima Ulai Brescianini, quella dopo variazioni ancora, non lo possiamo sapere, però questo proprio sull'onda dell'equilibrio è indipendente dall'aver fatto doppietta con la Polonia Under 21, a maggior ragione visto che la Polonia non è il club e visto che la Fiorentina non ha le caratteristiche di una nazionale maggiore o giovanile che sia, dove c'erano anche delle motivazioni extra, perché ieri era una partita da dentro fuori, non c'erano molte alternative se non quella di vincere con due gol di scarto e di qualificarsi direttamente all'Europeo senza stare a vedere altre classifiche. Ora si riparte con un calendario bello intrigante, un calendario dove un giocatore in ascesa come Ndur può anche mettersi ulteriormente in mostra, perché ci sono avversari di livello. C'è l'anomalia che la Fiorentina affronterà questo mese di ottobre contro tre squadre protagoniste in Europa e che quindi avranno da dover fare i conti con il Como, per esempio, arriva a giocare con la Fiorentina in mezzo a due partite di Champions, col Feyenoord e col Manchester United. Questo è un lusso che la Fiorentina può gestire in un modo diverso rispetto al recente passato. Di solito erano tutti i discorsi che si facevano per la Fiorentina. Ora la Fiorentina affronta l'Inter, il Como e l'Atalanta con le altre che fanno l'Europa. Ecco, allora io mi aspetto da Ndur, oltre ai gol da 70 metri, mi aspetto un mese di ottobre in cui sia dominante anche in Serie A, così come è stato con la Polonia Under 21.
1: Che è una cosa positiva e non negativa.
0: Ma ci mancherebbe, e che non toglie nulla a Ulai, che tra qualche mese, una volta entrato nello scacchiere tattico della Serie A, sarà altrettanto determinante. Ce lo auguriamo.
1: Ciao Walter.
0: A proposito di Portogallo, Walter da Lisbona.
2: Ciao ragazzi, io mi sono nel cuore, perché fare 21 giorni di trasmissione senza il calcio io mi immagino la mattina cosa vi dovete inventare.
0: Attenzione però, no. Walter, senza calcio dei club, perché io lo sai, i nazionali sono al settimo cielo in questi giorni.
2: Ma te sei, diciamo, escluso da questo, se te le vai a vedere tutte, io non ho questa pazienza, purtroppo.
0: Scherzo,
2: volevo dire questo, no? Che voi siete due e alle volte avete delle opinioni che contrastano anche tra voi due.
0: Certo.
2: Immaginatevi le migliaia di persone che vi ascoltano, fortunatamente, quante opinioni hanno, quante stupidaggini dicono, quante cose vere dicono. Ma io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, cioè ti ricordi, Francesco, quando dicevo che io voglio una squadra lunga anche se non facciamo le coppe?
0: Sì, certo.
2: Perché per me avere tanti giocatori, avere tanti dubbi, avere tante possibilità non è un handicap, è una parte positiva di quello che può essere una squadra. E quelli che dicono oggi un Dur è un fenomeno, non è un fenomeno, o una I che si è comprata a fare, ci sono tanti esempi nel calcio che riportano alla memoria personaggi che Passarella, io siccome ho una certa età me lo ricordo, venne a Firenze, i primi 6 mesi fu etichettato come grande di donna. Poi ditemi voi, chi avrebbe immaginato che Toni, quando aveva 24 anni, avrebbe vinto la Scarpa d'Oro? Tutti dicevano un giocatore di serie B. Cioè, ognuno ha la sua idea e voi vi infervorate troppo quando ci sono delle domande che sembrano proprio superflue, a parte sono superflue. E ci sono troppi pareri, troppi umori, troppe equilibrio, ragazzi. Io vivo fuori di Firenze e vi dico che a Firenze non ce l'ho mai trovato. Un'ultima cosa, in Dur non è più un problema perché verrà venduto.
0: A gennaio o giugno? Ormai sbilanciati fino in fondo, Walter. Si aspetta giugno?
2: Se si prende, ora non mi ricordo il nome, il giocatore che interessa anche alle Juventus.
0: Oiberg.
2: Se si prende lui viene venduto anche a gennaio. Altrimenti viene venduto a giugno, perché secondo me questo giocatore ha proprio il passo della Premier e sono convinto che presto o tardi ci andrà.
0: Grazie Walter.
1: Ciao Walter,
2: grazie della compagnia.
0: No, grazie a te.
2: Ciao.
0: Walter, sempre bello ascoltarti. E ci segniamo ovviamente anche, lo diceva prima anche Pietro fuori onda, eravamo in onda, non me lo ricordo.
1: No, eravamo fuori onda.
0: Eravamo fuori onda. Se la Fiorentina avesse, è incedibile in estate, indurre altri 25, però ecco, questo è il momento giusto in cui anche pensare a monetizzare il più possibile.
1: Detto che la Fiorentina non monetizzerà il più possibile, perché il 50% finirà comunque nelle casse del Paris Saint-Germain, e questo è un motivo in più per pensare che invece andranno avanti con Dur. Cioè, Dur incedibile, anche Angelo stanotte è andato a leggere l'articolo su Firenze Viola, ha parlato della sua incedibilità e soprattutto del fatto che ha colpito Paratici. Bene, quindi non vado contro queste notizie, perché anche io so che ha molta stima da parte della Fiorentina, ma è un ma grosso. Io so anche che se la Fiorentina avesse avuto la possibilità di cederlo al 100%, Dur sarebbe stato in vendita esattamente come tutti gli altri, perché tra l'altro da un punto di vista aziendale Dur, che è stato preso a 6 milioni, ricordiamoci, 6 milioni, insomma, se lo vendi a 30 e tu avessi tutto, no? Invece del 50%, tutta la possibilità di guadagnarci, vorrebbe dire fare più di 24 milioni di plusvalenza, perché poi c'è l'ammortamento su quello che hai speso e quindi sarebbero quasi 30 milioni interi di plusvalenza. Ecco, questo per aprire gli occhi anche a quelli che dicono: ah, voi Corso Coverciano, voi siete fenomeni, chiacchieroni, eccetera. Noi si fa un lavoro che vi deve raccontare la verità, e la verità è che se Dur non avesse avuto il 50% nelle mani del Paris Saint Germain sarebbe stato in vendita esattamente come tutti gli altri. Grazie e arrivederci.
0: E si chiude qui dunque la trasmissione. No, volevo anche aggiungere che infatti, come ha detto ora Pietro, la questione non è tanto sulla critica in sé, è che l'ascoltatore di prima, cito lui come esempio in quell'audio, diceva: ah, ma voi siete allenatori, quindi non è che si discute il pensiero diverso dal proprio, si discute la persona, si discute il professionista, la competenza, è lì che uno si irrigidisce. Se uno dice Benve non sono d'accordo con te, Pietro non sono d'accordo con te,
1: è bene, pace,
0: e perché
1: viva.
0: Secondo me Endur vale questo, secondo me Ulai vale quest'altro, benissimo,
1: però dare dei cialtroni agli altri perché non hanno il corso, allora nessuno potrebbe parlare in una radio,
0: esatto.
1: Perché vi do uno spoiler,
0: una città tutti, silente
1: di tutti
0: punto.
1: I vostri magari preferiti in qualsiasi ambiente, a parte ovviamente gli opinionisti che magari hanno fatto calciatori e che spesso però non incontrano nemmeno troppo il favore perché sono quelli anche più equilibrati, quelli meno vanno nel dettaglio, che non criticano perché è come criticare se stessi eccetera eccetera, di giornalisti che hanno fatto il corso di Coverciano UEFA A, che sarebbe quello utile per allenare in Serie A, non ce n'è neanche uno.
0: Andiamo da Stefano, ciao.
3: Buongiorno, io volevo dire proprio questo, cioè io voglio dire che se passa il principio che solo chi è diciamo autorizzato, chi è legalizzato, chi ha l'imprimatur, chi ha giocato in Serie A può parlare di calcio, il calcio chiude, si smette, perché tutti i tifosi c'è in curva la testa, nessuno può parlare di calcio. E se nessuno può parlare di calcio possiamo andare tutti a pescare. Allora questa è proprio la cosa più, come posso dire, più banale. C'è una cosa proprio che manca totalmente, secondo me, di cognizione di causa. Cioè, ragionando in questo termine non si parla di nulla. Quindi, se io non sono Elton John, non posso parlare di musica. Quindi, se non sono Marlon Brando, posso vedere il cinema. Non posso andare al cinema alla mezzogiorno a vedere un film perché non sono Al Pacino. Cioè, questo è... spiegatemelo, perché io non ci capisco tanto, però vorrei essere, come si può dire, vorrei avere una spiegazione su questo aspetto. Quindi se io non sono Eugenio Ferrari non posso andare ai bar la mattina a far colazione e mangiare un mumbolo alla crema. Cioè, questo è il principio? No, via, questa gente va rinchiusa, ma non per colpa loro, per curarli, li devono aiutare, ci devono essere degli istituti dove prendono queste persone e gli insegnano a stare in mondo, perché non si rendono conto di che via. Ma si può veramente nel 2026 sentire queste robe? Io ve lo chiedo perché io ve lo ascolto tutti i giorni e lo sento molto spesso. Anzi, il principio, io vi posso prendere in due, vediamo come la penso io. Endur a me non mi ha fatto niente. Se Endur diventa il nuovo Desai, io sono l'uomo più felice del mondo. Certo. Ma io non è che non sopporto, mi viene proprio le bolle quando c'è quelli che devono essere tifosi di Endur e quelli che devono essere contro Endur. Allora io da tifoso della Fiorentina vi dico, la mia Fiorentina, cioè quello a cui io aspiro, è una squadra che vince la Coppa Italia, che vince la Conference e che vince anche la Coppa UEFA. Magari non vincerà il campionato, magari non vincerà la Champions, ma che lotta come ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni, ok? Quella è la mia Fiorentina. Nella mia Fiorentina il livello attuale di tutti i giocatori è basso. Forse ci giocherebbe De Gea, forse ci giocherebbe, no, anzi, ma Santuolo probabilmente sì, ma in prospettiva Mandur, se è quello che è stato da un anno e mezzo a questa parte, cioè quello che io ho visto allo stadio e in televisione da un anno e mezzo a questa parte nella Fiorentina, del livello a cui aspiro io, in questo momento non ci sarebbe, se non cresce. Non so se mi spiego, io non ho niente contro Endur, certo. Ma io aspiro a qualcosa di diverso per la mia squadra, che non sia un sesto posto comunque buono con Palladino, dove Endur in giorni di ritorno non è stato protagonista, e una salvezza come quella dell'anno scorso. Io voglio sperare che la squadra che vorrei io giochi un calcio, abbia un livello tecnico tale da permettermi di stare dove è stata l'Atalanta o la Lazio negli ultimi 20 anni. Lo posso sperare? In questo contesto io vi dico che tanti giocatori che abbiamo oggi devono crescere. Io non ho niente contro Endur. Se Endur migliora come ha fatto Battistuta, ma voi siete giovani, io ho visto uno dei primi allenamenti della Fiorentina a Firenze, Battistuta, l'unico allenamento ho visto in vita mia, era inguardabile. Ma non per scherzo, era il doppio di me, nel senso era proprio pieno, non come da ultimo poteva fare il modello, era pieno, pedamenta, non colosi, e non stoppava il pallone. Poi alla fine dell'allenamento era l'Artemio Franchi, tutti andarono negli spogliatoi, lui rimase da solo, io ero con un mio amico e gli avevo detto guarda, oh, questo è fortissimo, ho visto la Coppa America su Capodistria, questo è fortissimo, si mise, sai come fanno gli americani, questo è un sacchetto di pallone, con le luci spente, mise il pallone al limite dell'area e cominciò a tirare in porta. Mai visto una cosa del genere in vita mia, non vedevo passare il pallone, nel vecchio, insomma, a quei tempi c'era stata una cosa, ero lì allo stadio, perché si poteva andare a vedere l'allenamento.
1: Sì, sì, stato, certo.
3: Non so perché. Non so se tu capisci che voglio dire. Dopo due anni a Roma, non so se te c'eri, a Roma dopo due anni, quindi si fece quell'anno lì, poi si fece la Serie B e poi si tornò. Alla seconda di campionato si andò a Roma. A Roma a Marchegiani gli fece lo scavetto dopo due anni. Diciamo tre e via, perché tecnicamente era l'inizio dell'anno.
1: Sì, sì, il terzo anno, dai.
3: Sì, sì, sì, terzo anno fece lo scavetto in uscita a Marchegiani, ragazzi. Quindi si può imparare,
1: voglia.
3: Può migliorare.
1: È una questione di attitudine e mentalità.
3: Bravo. E io quello spero, che Endur cresca tanto da poter stare nella Fiorentina che io vorrei. Però quelli che telefonano per dire ah ma io l'avevo detto, sono gli stessi, e fra sei mesi, quando il livello della Fiorentina sarà salito, se lui non è salito, diranno ah ma questo è mai passo per giocare in Serie A, ma questo è troppo grosso, ma questo deve fare il wrestler, ma lui deve andare in America a fare il wrestling, allora fai alla WWF, cioè abbi pazienza.
0: Grazie Stefano, ti abbracciamo.
1: Ciao Stefano.
0: Grazie Stefano.
1: Il wrestling è la WWF, però sì. Stefano, qui è stato divertente, che forse volevi dire la WWE. Era l'unica cosa che mi ha fatto ridere. Però è vero.
0: Sì, sì, no, molto, molto lucido anche come riflessione. E secondo me anche molto difficile, però, da capire per lo stato un po' generale dell'arte viola il messaggio di riuscire a capire che essere insoddisfatti, pretendere di più da una Fiorentina che ora ha 4 punti in 5 partite, che è diventata mangia allenatori, perché siamo ancora fermi al percorso di Italiano, poi per il resto una volta per colpa di un allenatore, una volta per un dirigente, per una proprietà, è sempre colpa di qualcuno, resta il fatto, e qui si fa fatica a iniziare e finire la stagione con lo stesso allenatore, a non dover fare mercati rivoluzionari, a non cambiare dalla testa ai piedi il centrocampo, da dover rimpiangere di non aver vinto addirittura la Conference. Ecco, non essere soddisfatti di questo livello non vuol dire nello specifico pensare che ogni singolo giocatore sia scarso, però non la somma delle singole parti ci sta pensare che ad oggi Endur sia, con tutto quello di positivo che abbiamo detto, però un pezzo di un puzzle, ecco, non così scintillante,
1: che può essere migliorato.
0: Ecco, c'è margine di miglioramento. Ci scrive il grande Costa, sì, che dice: non vi dimenticate, parlo anch'io di calcio, quindi è sdoganato tutto.
1: No, poi ma te non parli di calcio, Costa, te dici un sacco di minchiate, scusami.
0: Beh,
1: diciamo le cose,
0: chiamiamo le cose con loro nome.
1: Te giustamente arrivi qui in redazione e dici: io oggi sono pronto a dire un sacco di minchiate, e quindi è quello, evviva.
0: Chiudiamo questa prima ora con un WhatsApp audio.
4: Buongiorno ragazzi. Beh, diciamo, per fare un esempio, potrebbe essere come quello di Bressan. Bressan contro il Barcellona fece un Eurogol in Champions League, ma non per questo diventò un giocatore fenomenale. Rimase comunque un giocatore utile, ma normalissimo. E la stessa cosa per ora, e ribadisco, per ora vale per Dur. Poi Dur, che ha 22 anni, crescerà, io ho i miei seri dubbi su questo fatto, ma evolverà e diventerà un centrocampista importante, più presente, senza pause, con miglioramenti tecnici, allora parleremo di un'altra cosa.
0: Ora è anche vero, siccome lo leggo da molte parti, che Bressan fa quel gol clamoroso, indimenticabile, che finisce in tutte le compilation dei gol più belli nella storia della Coppa dei Campioni Champions League, tutto quello lo fa a 28 o addirittura 29 anni. Quindi è anche un momento ovviamente diverso della carriera di Bressan, no, rispetto alla carriera di Endur.
1: E poi Bressan era un comprimario, consapevole di esserlo, tant'è che quando lo abbiamo intervistato tante volte lui ringrazia la Fiorentina per l'averlo messo in condizioni non di segnare quel gol, ma di giocare insieme a giocatori che lui ritiene campioni. Tra l'altro, sintomo di umiltà e anche di, no, apertura mentale rispetto a ciò che è stata la sua presenza nella storia del calcio. Endur ha ancora tutta la possibilità di essere un protagonista nel mondo del calcio. E non solo io credo che lo possa fare, perché è ancora giovane, perché i margini miglioramenti io ce li vedo, ma glielo auguro con tutto il cuore. Gli auguro con tutto il cuore di diventare davvero il nuovo Desailly della Fiorentina. O chiamatelo come vi pare, il nuovo Endur della Fiorentina. Perché io vorrei che Endur diventasse l'Endur insostituibile dentro una squadra che punta alla Champions. Cosa c'è di sbagliato a chiedere, a sperare questo? Non a chiedere, lui si allenerà per arrivare a questo obiettivo. Certo. Non è mica imbecille. Noi speriamo che ciò accada, perché vogliamo che Endur sia Si può dire tra due anni capitano della Fiorentina in Champions?
5: Perché no?
1: Evviva!
0: Però non si può nemmeno ad oggi
1: dire che è già pronto, ecco, per essere quello.
0: O dipingere la realtà della Fiorentina stessa come una realtà da Champions. Voglio dire, siamo ora a parlare del, tra poco lo faremo sul serio, della partita col Genoa, come di una partita che arriva tra la penultima e la quartultima. Quindi evidentemente siamo ancora a dover parlare di cose un po' lontane rispetto a Ulai fenomeno, Ndur clamoroso, De Gea numero uno, Dragusin re della difesa e via discorrendo. Se la Fiorentina ha fatto 4 punti in 5 partite, ci sarà un motivo, avrebbe detto Massimiliano.
1: Come
0: dirà
1: Nord, parlando di Allegri, calma,
0: calma,
1: tra calma, poco calma. Secondo ora insieme Radio Firenze.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, ovviamente Cherubini, Stefano, detto il Cherubs, a gestire la parte tecnica, vi risponde.
0: Detto Tonelli.
1: Detto Tonelli, detto Tonali, detto un po' in tutti i modi, scegliete voi come chiamarlo, quando lo chiamate per risponderci. Quindi, ciao Tunels, anche se è Cherubini, lo potete fare, lui non se la prende perché è un bravo ragazzo.
0: Sì, molto
1: comunque,
0: bravo.
1: Fatelo, fatelo, chiamateci.
0: Detto Luigi anche, è uno dei giocatori
1: addirittura?
0: Tu, sì, perché Luigi Cherubini ieri è andato anche a segno nel 6-2.
1: Ha fatto un bel gol, l'ultimo, giusto?
0: Sì,
1: ha fatto un bel gol.
0: E quindi, insomma, Luigi Cherubini si aggiunge alla lista.
1: Non ti ci vedo
0: dei Cherubini di livello.
1: Stefano, mi dispiace. Con la palla tra i piedi penso tu sia veramente
0: inguardabile.
1: Inguardabile, sì, sì.
0: Senza averlo mai visto.
1: Addirittura, addirittura dire calma. Calma.
0: Calma, con
1: calma.
0: L'H, mi raccomando.
1: Guarda, qui si parla di un livello alto, perché qui c'era un centrocampista metronomo di grande qualità.
0: Biancoverde,
1: grande qualità. Io, diciamo, mi sono difeso a segnare un po' di gol nella mia. Ecco, te non ti ci vedo. Posso dire non ti ci vedo? Non ti ci vedo.
0: Però puoi sempre
1: smentirci. Però puoi sempre dimostrarcelo,
0: Serve
1: certo.
0: La prova pratica,
1: no? Tipo Niccolò Santi è un Pinocchio con la palla quando gioca, cioè il calcio e Niccolò Santi sono due rette parallele e non si incontreranno mai, per dire. Ancora più rette parallele non si incontreranno mai, sono quelle di Gian Attaggio con la palla. Non è che tutti possono.
0: Praticamente mezza Radio Firenze Viola.
1: Mezza no, ma vabbè, poi c'è Di Nardo, un fenomeno.
0: Sì, certo. Guarda, mi prendo 3 minuti per raccontare un paio di
1: tutti
0: risultati.
1: Tutti e tre, pieni,
0: sì,
1: 180
0: pieni.
1: Secondi.
0: 180 secondi sul cronometro. Vabbè, al di là dei risultati mainstream che già sappiamo, perché ora voglio dire l'Italia, la Francia, benissimo, siamo tutti d'accordo, siamo tutti felici, siamo tutti contenti. Segnalo che la Romania di Dragusin, che era squalificato, quindi non ha preso parte all'ultima gara di Nations League di questa sosta dei suoi, ha comunque perso, per non perdere l'abitudine, con la Svezia, gol di Gyökeres. Le due partite di maggior spessore a livello europeo di ieri sono state evidentemente Cipro-Lettonia. Purtroppo, a proposito anche di Radio Firenze Viola, visto che interviene spesso, il CT della Lettonia, Nicolato, ha perso con la sua nazionale per 2-1 in rimonta. Il gol decisivo lo ha segnato uno che per gli amanti del calcio, comunque anche di livello, fino a qualche anno fa era sulla bocca di tanti, Marcus Edwards. Metà inglese, metà cipriota a livello di origine dei genitori, poi ha scelto la nazionale cipriota, giocava in quello Sporting proprio di Gyökeres, di Amorim in panchina, poi ha avuto un percorso in Inghilterra meno brillante con il Burnley rispetto a quello che si era intravisto in Portogallo. Ma la partita con la P maiuscola di ieri è stata senza ombra di dubbio Indonesia-Thailandia, perché
1: no, era quella che dovevamo seguire in tutti i modi, però c'era anche il Vietnam.
0: Sì, c'era anche il Vietnam, quella l'ha seguita per noi Gabriele, il cinefilo, detto il cinofilo, detto tutte e due. Ma la finale della Asian Cup, che è questa neonata competizione FIFA che è iniziata e è finita in questa sosta, cioè è durata praticamente queste 2 settimane abbondanti di partite, è stata poi vinta dall'Indonesia con il rigore decisivo nella finale parato da Emi Laudero, che insieme a tanti altri giocatori, uno su tutti Kevin Dykes, ex Fiorentina ora al Borussia Mönchengladbach, fa parte di una rosa come quella dell'Indonesia che comunque non è così, diciamo, irrilevante. Ha qualche giocatore, ha molti giocatori giocano in Eredivisie, avrebbe avuto anche Jay Izes, il difensore del Sassuolo, che però è infortunato. E al termine di una partita, una finale pirotecnica finita 1-1 al 90esimo, 2-2 al 120esimo, si è poi conclusa ai rigori con il tiro parato da l'ex portiere, tra le altre, del Venezia, della Samp, della Cremonese, che ora è Rayo Vallecano, facendo impazzire di gioia un paese come l'Indonesia, che magari ora ai nostri occhi apparirà anche lontano, poco rilevante nel grande calcio, però segnalo che ha quasi 300 milioni di abitanti e il calcio è leggermente seguito, ma proprio leggermente.
1: Sì,
0: Quindi grande festa, grande entusiasmo, primo trofeo nella storia dell'Indonesia, tutto grazie ai guantoni di Emi Laudero.
1: Ma che evviva. Ma che storie bellissime.
0: Poi c'è stata anche la CONCACAF Nations League, ma devo dire
1: Samoa?
0: Cose meno rilevanti. Ti segnalo solo una rissa durante, se non erro, ma devo riguardarla perché stamani non ho avuto tempo, Suriname-Guatemala. A un certo punto è partita una rissa tra le due squadre. Ecco, questa è la cosa più rilevante.
1: Guatemala, tra l'altro, lanciatissimo. Quindi.
0: Appunto, quindi c'è stato un po' di caos. Tra l'altro, partita decisa allo scadere tra Guatemala e Suriname.
1: E ha vinto Guatemala.
0: Ha vinto Guatemala 1-0. Gruppo B equilibratissimo. Tra l'altro, ho letto grandi polemiche per questo formato della Nations League CONCACAF, perché ci sono due gruppi da 6, però le squadre non giocano tutte tra di loro.
1: Ma come?
0: E quindi finisce dopo
1: che
0: 4 che non ci sono 5 partite, ma ce ne sono 4.
1: Ma perché?
0: E ogni squadra
1: ha gioco,
0: lo so, infatti grandi polemiche.
1: Cioè non si affronta tutte. Non è un giro all'italiana.
0: No, anche se sono 6 avrebbero potuto fare quindi 5 partite con 5 avversarie. Ci si è fermati a 4 e tra l'altro queste 4 partite, 2 sono state fatte contro lo stesso avversario.
1: No.
0: Quindi
1: con 2 non si affrontano.
0: Esatto.
1: Subuteo?
0: Ma sì, oppure ma forse anche peggio a questo punto. Devo dire, ci si può lamentare
1: Pokerino?
0: Ci si può lamentare di certi format tipo la Champions, l'Europa League, la Conference. Questo, ecco, della CONCACAF Nations League prova a mettere la freccia a superare tutti.
1: Ma sì, mi sembra proprio. Dici, faccio un torneo dove. Ma no,
0: due gironi da
1: 6,
0: ma si affronta
1: con la stessa. 3 con altro, 2 con altre 2 e poi basta.
0: E poi basta. Questa è la CONCACAF Nations League.
1: Va bene, allora, mentre Stefanino si adopera. Ah, è già. Allora,
0: si è già adoperato.
1: È troppo straordinario. Va bene, allora ritroviamo molto volentieri in questo caso, non solo per parlare, diciamo, del lato mercatizio della vicenda calcistica, visto che adesso lui comunque vive in un lavoro più vicino a quello che è il calciomercato, ma anche per parlare della partita contro il Genoa. Ritroviamo molto volentieri Rubigno. Ciao Rubi.
5: Ciao. Ciao ragazzi, come state?
1: Dai, ce la caviamo, questa sosta ci ha un po' tolto il sonno, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che non ne possiamo più. Però invece Francesco, benvenuti, è qui con me, è esaltato da questo calcio internazionale, da queste nazionali che hanno fatto tante partite, tanti gol, per carità, ognuno c'ha il divertimento che si merita. Io francamente non ne posso più, voglio tornare a vedere i club, ma insomma tra poco ce la faremo. Tu come l'hai vissuta questa sosta? Hai guardato qualcosa? Hai seguito qualcosa?
5: Sì, sì, l'ho seguita, la sosta più lunga mai esistita.
1: Vero?
5: No? Sembrava che non finisse mai.
1: Eh sì, c'è qualche partita che ti è piaciuta particolarmente, qualche spunto particolare da questa sosta?
5: Guarda, la partita della Francia, Italia-Francia, è stata bellissima, per me è stata veramente divertente da vedere. Sono state altre le partite delle Spagna, dell'Inghilterra, sono state anche belle da guardare. Però come detto voi, è stata troppo lunga, un po' confusionale la cosa dei gruppi, delle partite, ma ci sta, vediamo se sistemano dopo.
0: Ti chiedo Rubigno, a proposito di questo, qui dobbiamo fare tutti un esercizio un po' anche di immaginazione, perché appunto una sosta così lunga non c'era mai stata all'interno di una stagione, anche se va detto ultimamente, io penso anche al mondiale in Qatar, si sta sempre di più andando verso queste anomalie anche proprio di stesura dei calendari, quindi competizioni che entrano pesantemente dentro il periodo del calcio europeo, quello consueto, partite di coppe europee sempre più numerose, la Champions che ha 2 partite in più ed è arrivata addirittura a 8 partite per completare il maxi girone, quindi è sempre tutto più anomalo. Però ecco, immaginando il rientro in campo della Serie A, quanto immagini complicato anche per le squadre riprendere subito dopo una sosta così lunga i fili del discorso per tornare subito a fare punti?
5: Guarda, dovranno lavorare abbastanza bene, perché qualche giocatore torna con qualche acciacco, con qualche infortunio, magari possono pensare che sia leve, ma dopo si scopre che è più pesante di quello di prima, il giocatore deve essere fermo più a lungo, deve recuperare un po' di più. Cioè, ora le squadre in modo generale in tutta Europa dovranno gestire molto bene i rientri di questi giocatori, no? Per questo è un lavorone da fare, devono fare veramente bene, e i giocatori anche arrivano, penso anch'io che arrivano volendo tornare a casa, no? Volendo tornare alle società e continuare a campionare.
1: Ecco, la prima domanda che ti voglio fare sulla partita di sabato, diciamo allargando il discorso, è intanto chiaramente della Fiorentina abbiamo parlato spesso, del Genoa meno. Ti aspettavi di vedere un Genoa così in difficoltà e un De Rossi che sta oggettivamente incontrando difficoltà forse più ampie di quelle che si aspettava, figlie però di un calciomercato e di una squadra che effettivamente un po' di valore per strada nel corso del calciomercato l'ha perso? Ecco, questo Genoa quanto ha perso per strada e quanto ti aspettavi anche in De Rossi in difficoltà?
5: Guarda, la storia del Genoa è storia sofferta, no? I genuani soffrono da sempre, no? Allora avere un campionato tranquillo non penso che sia mai esistito lì a Genoa. È chiaro che il mercato non è stato quello che si aspettava De Rossi. De Rossi, anche se lui è molto ottimista, non credo che si aspettava una situazione che si trova ora. Genoa, come ho detto prima, no? Per la sua storia ha sempre dovuto correre dietro e cercare di salvarsi quanto prima. È una situazione che per me, che sono stato lì, è una situazione normale, diciamo così. Ormai negli ultimi anni è una situazione del quotidiano genovese.
0: Aggiungo su questo che anche recentemente l'avversario del Genoa, cioè la Fiorentina, Rubinho, sta un po' prendendo quella direzione lì. Più che altro mi viene da dire, pensando anche alla discontinuità tra dirigenza e allenatori. Ora, si è arrivati a questo cambio di rotta dopo sole 3 partite con Grosso. Alla fine si è tornati su un allenatore che aveva chiuso la scorsa stagione come Vanoli, che ha fatto bene nelle prime uscite, ha vinto in Coppa Italia, ha fatto 4 punti nelle prime 2 di campionato. Ti chiedo da fuori quanto, dal tuo punto di vista, però, questa discontinuità degli ultimi anni, penso a Palladino che resta un anno, poi si cambia allenatore, viene Pioli, poi Vanoli, poi Grosso, poi di nuovo Vanoli, sta condizionando però anche la costruzione di un po' di continuità all'interno della Fiorentina.
5: Sì, questo è pregiudiziale. Cioè, come hai detto prima, non c'è mai una continuità di lavoro, non c'è mai una continuità di pensiero, di costruire, no? Perché arriva un nuovo allenatore, è come se mettesse giù tutto e ripartissero da zero, e così diventa difficile anche per i giocatori, per tutti che sono lì intorno alla squadra, a fare bene, perché magari un allenatore arriva, è un pensiero di lavoro, arriva un altro, pensiero è diverso, i dirigenti cambiano, quello che pensa che deve giocare più giovane, magari perché pensare dovesse giocare più esperti, cioè c'è sempre un po' di confusione, no? Io credo che quanto più continuità dai al lavoro dei dirigenti e allenatori, meglio sarà a lungo termine, no?
1: Ecco, con Rubinho io volevo anche farti una domanda su Dodò, che chiaramente a parte la nazionalità non è che tu segua così direttamente, però per chiederti, prendendolo ad esempio su quello che è la situazione che sta vivendo la Fiorentina con questo giocatore, cioè Dodò è arrivato alla Fiorentina con una connotazione, ha fatto una carriera che ha portato tanti tifosi della Fiorentina ad affezionarsi a lui anche per il modo in cui lui si pone poi con la tifoseria. Adesso è diverso tempo che invece è in rotta, più che con l'ambiente, con la stessa società, perché è in scadenza del contratto nel 2027 e ha passato un'estate in attesa di una chiamata che poi fondamentalmente non è mai arrivata. Adesso è il terzo giocatore nel ruolo di terzino destro e sembra che faccia un po' fatica anche a rientrare poi nelle logiche dell'allenatore. Tu pensi che per la Fiorentina sia giusto o più giusto provare a recuperarlo nonostante la presenza di Jimenez e João Mario, o di trovare via via una soluzione che poi a gennaio lo porta a salutare la Fiorentina?
5: Guarda, anche se la Fiorentina abbia voglia di recuperarlo, la società deve capire se lui vuole essere recuperato, no? Perché se lui ha già dimostrato di voler andare via e che aspettava una chiamata di magari un'altra squadra, lui ha già dimostrato di non voler stare lì. Allora è molto più, diciamo così, semplice per tutti quanti risolvere la situazione a gennaio, trovare una sistemazione per lui e via, la società rimane tranquilla, continua a lavorare nei suoi giocatori che hanno la priorità e lui segue la vita senza nessun problema.
0: Anche perché poi portarsi dietro così tanto una situazione con questa impasse di fondo, non so se sei d'accordo, mi sembra metta un po' in difficoltà tutte le parti, cioè non faccia né il bene della Fiorentina ma anche del giocatore stesso, perché se pensiamo a qual era stato il suo percorso di crescita allo Shakhtar qualche anno fa, ora comunque a 28 anni, noi ne parliamo sempre, fa un po' rumore ad esempio che Dodò non abbia collezionato neanche una presenza con il Brasile in tutti questi anni, considerando appunto che oltretutto il Brasile non sta vivendo il momento più florido della sua storia, anche in quella posizione proprio specifica da terzino destro, no?
5: Sì, sì. Allora, è anormale, no? Diciamo così, un giocatore con la sua esperienza europea non essere mai chiamato 2 o 3 volte in nazionale. Cioè, penso che lui sia stato una volta, 2 volte, ma non più di tanto. È stranissimo, cioè oramai in Brasile è una vergogna, no? Cioè i giocatori che giocano oggi in Brasile, cioè io non sono riuscito a guardare una partita del Brasile, così vergognosa che è la nazionale brasiliana. Per questo non averlo lì, anche altri giocatori che stanno facendo bene in Europa e non vanno lì, qualcosa non quadra. Sicuramente non è colpa del ragazzo, sicuramente è colpa di chi gestisce la nazionale.
1: Beh, questa è una bella presa di posizione di Rubinho, assolutamente, su quello che comunque tante volte ci siamo trovati a parlare anche del Brasile stesso. In effetti la posizione anche di chi tifa giustamente il Brasile è molto netta, un po' come lo è stata in questi mesi per l'Italia, che ovviamente vive una condizione tragicomica per quanto riguarda la nazionale, con 3 mondiali saltati di fila. Ecco Rubi, prima di salutarti volevo chiederti anche se secondo te un nome di cui parliamo tanto qui a Firenze ora è chiaramente Mastantuono, che è un giocatore che insomma la Fiorentina fa grande affidamento, giocherà stanotte alle 1:00, perché sai, ovviamente tu sai meglio di chiunque altro quanto ci sia di distanza a livello diffuso rispetto all'Italia per quanto riguarda il Sud America, e quindi c'è il dubbio che poi per sabato sia difficile vederlo in campo. Tu pensi che per giocare una partita a buon livello tornando in Europa giovedì sia complicato vederlo dal primo minuto, oppure ci si può anche aspettare che insomma ragazzi così abituati a viaggiare possano rientrare pronti per giocare subito anche contro il Genoa?
5: Ah, guarda, io credo sia difficile, no? Perché anche se sei abituato a viaggiare sono ormai sempre 10-12 ore di viaggio, ci sono i tempi di aeroporto che devi attendere, ci sono non solo il viaggio, ma tutto quello che ingloba il viaggio diventa pesante, no? E arrivare giovedì, deve riposare venerdì e giocare sabato è complicato. Secondo me può giocare, giocherà sicuramente, ma giocherà poco, giocherà un tempo o 30 minuti, non lo so, ma è difficile che lui riesca a essere 100% per una partita così importante.
0: Rubinho, è sempre un piacere, alla prossima su Radio Firenze Viola, ciao!
5: Piacere mio ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao. Grazie davvero al nostro ospite. Abbiamo 30 minuti fatti bene per i vostri messaggi, 055 77 111 71, per chi vuole intervenire in diretta. Cominciamo da Neri da Pistoia. Per me Ndur gioca perché dà equilibrio e fisico in un sistema di gioco che ora prevede corsa a centrocampo e poco cervello. Benve, se un gol da 70 metri non fa primavera, neanche un errore con il Frosinone fa l'inverno. Certo, però va citato. Allora, o si citano tutte e due o non si cita nulla, perché si torna a ribadire, non è, nessuno mette in discussione la bellezza, l'assurdità, la genialità di quel gol, tutto quello che ne consegue a me, a noi, a molti, non a tutti, lascia molto perplessi. Ecco, poi nessuno condanna Andur perché...
1: Ma nessuno condanna Andur,
0: a prescindere.
1: Punto. Cioè, nessuno.
0: A maggior ragione perché si è perso Kvernadze in quel modo piuttosto banale 25-30 giorni fa. Solo che anche qui il discorso è sempre il solito. Ogni giorno la sensazione è quello di cambiare idea proprio drasticamente a seconda di eventi un po' piccolini, ecco. Cioè, la Fiorentina si qualifica in Champions, allora
1: lo sta zitto.
0: Il valore singolo e complessivo della rosa, evidentemente, non può essere più meritevole di commenti denigratori. Ora, tutto questo arriva a distanza di poche ore da una partita che per l'Under 21 va celebrata e elogiata, ma questa non è Radio Firenze Under 21, visto che tra l'altro di solito di nazionale italiana non si può neanche parlare.
1: Anche perché poi dopo Italia-Armenia Under 21, in tanti, hai visto il broccolo, hai visto come c'è Alento, ma è partita schifosa. Forse non era solo suo compito, ma compito di una squadra che non era riuscita a fare un grande risultato. Però era per questo, cioè a distanza di 5 giorni mi sembra dall'una all'altra partita sì, si sì. passa a che brocco Hondur, come fa a giocare a titolare la Fiorentina, ah, che fenomeno Hondur, avevi visto che gol domani sarà in premio.
0: Guarda, ti dirò di più, un gol, ma in generale questi picchi che ha Hondur a me fanno quasi più innervosire rispetto, faccio un esempio random, al som della situazione, che tanto, voglio dire,
1: quello è
0: non ha mai avuto picchi clamorosi verso l'alto, e va bene, so che più di tanto non può fare. Avere Hondur che ti fa uscire dal cilindro questi gol a volte estemporanei ma comunque belli, determinanti, lo ha fatto anche in conference l'anno scorso, l'ha fatto anche in partite contro avversari di livello, e poi nello stesso pacchetto mettere delle prestazioni in cui, come diceva un ascoltatore prima, a volte non si nota, non si vede neanche in campo, ecco, fa innervosire perché
1: ed è un passaggio di crescita, sì, che è giusto chiedergli,
0: perché questo centesimo,
1: e lui chiederà a se stesso anche.
0: Perché questo centesimo per arrivare all'euro, che è quello che gli manca ad oggi per poter iniziare a dire guardo davvero ai box to box europei come un punto di riferimento e non come la stella polare, farà tutta la differenza del mondo per continuare a dire ah caspita Hondur però una sì, due no, due sì, una no, oppure no no Hondur e poi attorno
1: gli altri.
0: Vai Stefanino, on due WhatsApp audio. Forza.
7: Buongiorno, e sarò contro di tutti, ma per me può segnare anche da 160 metri.
0: Sì.
7: Per me non è un giocatore che farà vincere qualcosa o aiuterà a far vincere qualcosa o a primeggiare la Fiorentina. Poi pensare come mi pare, bello, bellino, le treccine. Io sono di questo parere qui. Non sono questi giocatori che aiuteranno la squadra a fare bene.
8: Ciao a tutti, buongiorno. Devo dire la verità, il gol di Hondur ieri è stato meraviglioso, stupendo, favoloso, non so più nemmeno che termini trovare. Però io Hondur non è ancora un gradino sopra per me, perché non lo so, non è un giocatore che non mi attira tanto. Spero che lui cresca ancora e ci faccia vedere nella Fiorentina tante cose, e allora forse, però per il momento non riesco a entusiasmarmi più di tanto. Ciao a tutti, Silvana.
0: Ci sta, Silvana. Sei assolutamente legittimata.
1: Una valutazione come quelli che dicono il contrario, sono tutte valutazioni che noi apriamo giustamente i microfoni a tutti, perché è bello discutere del singolo come della squadra con la propria percezione, soprattutto quando è educata e non, diciamo, spara contro il vicino, esatto, di opinione che invece la pensa in modo diverso. Quindi viva Silvana.
0: Poi un amico che non si firma: da quando sono arrivati a Fagioli a Firenze Fagioli Hondur, chi ha dato di più per caratteristiche e ruolo, e chi è stato più continuo? Qui sempre decontestualizzando tutto, quindi proprio rispondendo boom, Fagioli.
1: E io penso che Fagioli la seconda parte dell'anno scorso sia stato uno dei trascinatori tecnici di questa squadra. Che Fagioli, per me, cioè parlando di Fagioli, si fa quasi lo stesso discorso che si fa di Hondur, con ovviamente parametri diversi, perché c'è un'età diversa, forse un ruolo diverso, sicuramente uno status diverso, ripeto, mettendo, facendo cronaca, Ndura arriva per 6 milioni dopo essere nomade del calcio in giovane età. Fagioli arriva per una cifra molto più alta dopo essere stato lanciato in una Juve che sembrava dovesse vederlo come protagonista, poi è successo fuori dal campo e quindi anche la sua carriera ha preso una direzione un po' diversa. Adesso uno gioca nella nazionale under 21, uno gioca in nazionale maggiore, quindi sono due parametri diversi. Però alla fine del discorso, per me quello che si dice di Ndur, cioè vogliamo di più, gli chiediamo di essere più cattivo, di essere più dentro alla partita, di andare oltre al gol estemporaneo proprio per diventare un condottiero della Fiorentina, chiedo le stesse cose a Fagioli, cioè di fare quel passettino in più per superare ancora un ostacolo che è stato il suo carattere, le sue vicissitudini, la sua non continuità. Perché se questi ragazzi diventano continui, la base di talento è mettere d'accordo tutti, cioè che sia una Fiorentina una squadra di talento con giocatori di talento è indubbio. Se poi quei giocatori che hanno più talento degli altri riescano a emergere anche con altre caratteristiche che li rendono unici, la Fiorentina fa dama. Però è giusto chiederglielo, e loro chiederanno per se stessi se sono intelligenti.
0: A proposito della crescita di Ndur, Duccio da Firenze dice: il gol di Ndur mi fa incazzare perché se uno fa un tiro così poi gli voglio vedere fare almeno 5 cambi campo a partita, invece non gliel'ho mai visto fare.
1: Sì, anche se non è proprio nel suo quello di fare le sventagliate, no?
0: No,
1: è più il giocatore da passaggio breve, recupero palla, sì, passaggio breve, inserimento. È sempre sbagliato fare paragoni su Ndur andando a pescare giocatori, sì, poi prendi, fenomenali, perché ti ricorda magari come va a recuperare palla perché ha le gambe lunghe. Qualcuno dice: hai visto, ha fatto una cosa alla Pogba, e gli fai del male. È oggettivo, gli
0: sì,
1: fai
0: guarda,
1: del male.
0: Ieri tra l'altro mi sa che l'intervista era della vittoria della Youth League col Benfica, quindi si torna indietro di 4 anni. Mi sa il Corriere di Brescia l'aveva intervistato e lui diceva: Pogba è il mio idolo, Pogba, io guardo a Pogba. Sono passati 4 anni e Pogba mi sembra ancora lontanuccio, ecco, come
1: il
0: riferimento.
1: Pogba prime,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Pogba del periodo Juve e i primi anni allo United, quei 4-5 anni col mondiale di mezzo in cui era una roba clamorosa, ecco. Vediamo, gli continua secondo me a mancargli questo centesimo o scegliete altre unità di misura per arrivare a dama, per arrivare a compimento, perché poi con quel fisico che ha, a me sta bene non diventare Pogba, però va sfruttato, cioè che sia su una struttura fisica che viene lavorata in un certo modo per privilegiare certe caratteristiche, ma uno con quelle potenzialità io non ci si può accontentare, ecco, di questo percorso, e non ci si può accontentare a 22 anni di vederlo ancora con l'Under 21. Quindi dal prossimo anno vedremo quello che sarà o meno in grado di fare. Dido scrive: siete forti ragazzi nonostante tutto. Mi piace quel nonostante tutto, che apre un mondo inesplorato. Poi per me Ndur, al di là di quel che viene detto, è l'assegno circolare in mano a Paratici. Non mi stuperei della sua cessione a gennaio, né mi strapperei i capelli. Avanti il prossimo. Questo è Elia Jeremy. Mick dice: di calcio possiamo parlare tutti, l'importante è non dare sentenze da Cassazione, c'è un aspetto di soggettività che va ben oltre ogni giudizio che viene dato. Poi Monica fa i complimenti a Stefano, che è stato l'ultimo ascoltatore che ha chiamato nella prima ora, e dice: la penso come lui.
1: Bene.
0: Poi Andrea dice: vi faccio notare che in queste giornate abbiamo avuto i numeri 10 sia dell'Under 21 che della Nazionale A, anche se probabilmente senza motivo. Evviva, evviva. Quindi si, beh, può scrivere un bel pezzo Viola Azzurri.
1: No, Viola 10.
0: L'anno scorso era di
1: moda. No, facciamo un pezzo così: V 10 là.
0: È stato fatto per il centenario, basta togliere uno zero, è anche più facile alla,
1: sì,
0: fine.
1: Anche forse più giusto.
0: Sì, c'è dubbio. Perché non credo si scriva Viola con due O, ma insomma, vabbè, ognuno sceglie i giochi di parole che vuole. Però ecco Andrea, sì, ora a questo punto mi aspetto una bella copertina
1: di Nardo.
0: Di Nardo, così alle 16.
1: Vai Dina.
0: Perfetto, tanto ci starà sicuramente ascoltando, anche se forse le 11:37 un po' presto, per il buon Di Nardo. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino. Dai,
1: dai Stefano, però.
0: Forza, forza.
9: Ciao ragazzi, Marco da Sesto, buongiorno Beppe, buongiorno Pietro. Ma secondo voi un grande gol è quello di Indur da 70 metri ieri, quello di Bressan, o un grande gol è quello di Baggio che si fa fuori mezza difesa del Napoli e li tirano alle gambe e mette in terra?
1: Sono tre grandi gol.
9: Pure Totti contro l'Inter che ne fa fuori 4 dell'Inter e poi fa un pallonetto a Toddo che è alto 2 metri.
1: 4 grandi gol.
9: Secondo me questi sono grandi gesti tecnici, no. Non un tiro che se lo riprovi 100 volte va a finire in curva. Ciao ciao.
1: Allora, posso alzare la mano?
0: Ah, certo.
1: Allora, si parla di 4 gol straordinari, va bene? 2 che sono espressione di una qualità pazzesca, Roberto Baggio, Francesco Totti, ragazzi, ma di che si parla? Cioè, si parla dei numeri 10 più forti degli ultimi 40 anni per quanto riguarda il nostro campionato, certo, la nostra nazione. Il terzo era Bressan, sì, che quello se lo riprova altre 10 volte
0: forse non gli venne neanche in mente di provarci,
1: non gli viene mai in mente di provarci. Quindi nella mia classifica Baggio, Totti sono espressione di un qualcosa di incredibile, fuori parametro, fuori classe. Bressan è un caso, bellissimo caso, sì, bravo a averci provato, un colpo di così. E sì, quello di Indur invece c'è tutt'altro che un caso, perché Indur recupera palla, se guardate il video, alza la testa, vede il portiere fuori dai pali perché era un angolo a favore della Polonia, colpisce la palla nel modo perfetto, perché non la colpisce a palombella, non la colpisce al lancio, la colpisce di collo, diciamo interno collo, quindi la palla parte veloce, alta al punto giusto, direzionata perfettamente e va in porta da 75 metri. Non si può dire che non sia un grande gol, è un grandissimo gol, perché c'è il colpo di quel gol, il valore più grande è averci pensato.
0: Infatti, cioè, non capisco perché non si possa dire tutti e quattro sono grandi gol. Ovviamente i giocatori non sono paragonabili. Ora, per esempio, sosta per le nazionali, il gol di Troy Parrott contro l'Austria, se non ricordo male.
1: Mamma mia.
0: È ovvio che non è un gol
1: Troy
0: per il giocatore.
1: Firenze, Troy.
0: Tardi.
1: Ma no.
0: C'era il treno da
1: Ma no, da non è tardi.
0: Lo so, era l'estate scorsa, ma ora che farà 20 gol in Champions, tutto finito. Però è ovvio.
1: Stefano mi guarda, sono sei che è Troy Parrott.
0: Ora va a cercarlo, va a googlare. Che il gol di Troy Parrott è meraviglioso. Ovviamente l'irlandese non è Ronaldo il fenomeno.
1: Ma beh, cioè,
0: però resta comunque
1: per fortuna.
0: Resta comunque un gol clamoroso, ecco. Dur sarà il mandragora del futuro.
1: Beh, questo però poi puntiamo.
0: C'è l'aggiunta di Gianni. Non sfonda nella tifoseria nonostante i numeri. Se fosse venuto dall'est o dal Sud America, chissà come sarebbe cambiata la percezione. Per me è un grande giocatore, Gianni da Firenze. Sundur.
1: Sì. Strano.
0: T'ha voglia a dire, sento un monte di gente infastidita perché gli ha fatto un gol sensazionale. Andate a farvi vedere, vu ci avete bisogno.
1: Bello.
0: Bello. Tra l'altro, guarda, mi segnalano, però, sì, allora è vero, c'era questo pezzo, mi segnalano degli ascoltatori in privato, anzi un'ascoltatrice in privato, che
1: conosco?
0: Sì, che c'è una copertina su Firenze Viola di ieri sera, primo piano, copertina.
1: Viola 10.
0: Però Non c'è stata la chicca dello scrivere Viola con V10LA.
1: Chi l'ha scritto?
0: Giacomo Galassi. Nel segno dei 10 dell'Italia, Andur e Fagioli tornano da Vanoli a testa altissima, tipo giraffe.
1: Sì, sì.
0: E qui sarebbe stato bello un'immagine di Fagioli e Andur, corpo di giraffa, collo di giraffa e testa di Fagioli e testa.
1: Diciamo
0: che
1: Giacomo.
0: Potrebbe essere un'idea, visto che lui è tanto social media manager, certo, dei social, delle grafiche, potrebbe essere un'idea. Peccato. Comunque grazie a questa ascoltatrice, sempre precisa e puntuale. Gol non banale, calciato benissimo, lo può rifare altre 10 volte, la palla esce pulita perfettamente, dice Luca.
1: Ma io non c'ho, infatti un
0: sì, per un ascoltatore ha detto se lo riprova 10 volte.
1: Sì, è
0: non
1: quello di prima, certo.
0: Pierpaolo, Pietro ha detto quello che stavo per scrivere. Bressan neanche se ci riprova 100 volte fa gol.
1: No, ma lo dice lui.
0: Però,
1: ragazzi,
0: Pierpaolo, questa è anche la genialità.
1: Certo.
0: E lui ha scelto il momento in cui provarci e ha scelto il posto giusto al momento giusto. Ma quindi poi, anche questo è genio.
1: Allora, se voi pensate a quei gol, chi ha giocato a calcio, quindi non Cherubini, chi ha giocato a calcio sa che fa una mezza rovesciata prendendola male, Cioè lui la palla la prende male, la prende quasi dal rinvio, perché infatti diventa una parabola. Mentre la mezza rovesciata o la rovesciata sono gol che vengono perché sono tiri secchi che non sono attesi da chi lo riceve. Il portiere non se l'aspetta la rovesciata, la mezza rovesciata, perché se li prendi pieni partono secchi di collo pieno e ti pescano, perché è difficile rispondere alla velocità di quel tiro e spesso è ravvicinato. Lui fa quel tiro che non so nemmeno se lui volesse tirare in porta, cioè detto tra tutte le altre cose, non gliel'ho mai chiesto, glielo chiederò. Però fa questa mezza rovesciata e la prende da sotto, la palla lentamente, perché non è boom secca botta, va verso il set dell'altra parte, quindi dell'opposto, e fa gol. Quindi è chiaro che lì sia stata la genialità di averci provato, ma se ci riprova 300 volte, 99 finiscono addosso agli avversari in curva, in mano al portiere comodamente, e una magari gli ricapita, però su 100 volte.

0: fare prestiti su prestiti.
1: Troy.
0: E poi va alla Zed, fa la conference.
1: Evviva.
0: E va poi a fare la Champions col Betis. Lo salutiamo, ci segue sempre.
1: Sì.
0: Viola Luke, un saluto dai lavori della nuova Fiesole. Ci manda una foto dal basso verso l'alto e dice: forse col drone del BMW sarebbe stato più spettacolare.
1: Credo che non si possa usare.
0: No, infatti.
1: Ci sono dei permessi da chiedere.
0: Sì, autorizzazioni dubito mi darebbero per fare delle foto col drone sopra un cantiere così delicato. Ma beh, mai dire mai.
1: Si chiede.
0: Poi
1: lo
0: abbiamo.
1: Faresti?
0: Ma sai, secondo me
1: per
0: c'è
1: interesse
0: anche...
1: giornalistico.
0: Sì, per interesse giornalistico potrebbe anche starci, però servirebbe un cambio. Cioè, deve esserci una motivazione. Che ne so, finiscono le tribune viene montato l'ultimo pezzo.
1: Poi se ti casca dentro, casino, chi se lo rende?
0: Stefanino, tanto lui conosce tutti.
1: Apre lui?
0: Sì, apre lui alle chiavi. Avrà le chiavi, ancora no, ma...
1: Ma siamo sulla strada giusta.
0: Viene sul bene, ragazzo. Possiamo soffermarci, ecco, questo è un termine che so colpisce molti, sul commentatore Rai che al gol di Indur si esprime dicendo la panchina è letteralmente esplosa. Ora, sull'uso del letteralmente c'è, credo, anche un articolo, se non mi ricordo male, del Post, che spiegava effettivamente sto fenomeno per cui ora l'uso del termine letteralmente sta dilagando. Quindi... effettivamente la panchina è letteralmente esplosa, vuol dire che proprio, cioè è esplosa come, no, come una bomba.
1: Letteralmente non è la parola corretta, però è un uso un po' improprio del letteralmente.
0: Sì, è un po' come il piuttosto che viene usato.
1: Perché uno poteva dire letteralmente saltata tutta in piedi. Allora
0: si
1: letteralmente
0: sono saltati,
1: si sono saltati tutti in piedi.
0: Però è esplosa fortunatamente per Baldini, Barzagli e tutti gli altri, nessuno è esploso ieri, ecco. Bressan prende quella palla per ributtarla in aria, poi è intervenuto il suo angelo custode, l'ha fatta andare in porta.
1: Così succede.
0: Non volevo sminuire Bressan, ma dire che è più appropriata a quel gol quello che ha scritto l'ascoltatore. Vabbè, ragazzi, comunque tra l'altro non abbiamo mai la controprova, perché abbiamo solo avuto la possibilità di vedere Bressan fare quella rovesciata. Quando venderanno Ondur, tutti a rimpiangerlo come per tutti i giocatori. Prima li infamano e poi li lodano, ma solo quando non sono più in rosa. Vabbè, Vanna, questo fa parte un po' della storia recente della Fiorentina.
1: Ma in generale del calcio.
0: Sì, poi
1: dai.
0: Diciamo che ovviamente se sostituisci, se hai la bravura di sostituire Ndur con, non gioca più ma è per dire, con Lampard, se poi Ndur va alla Juventus,
1: se
0: ai Lakers,
1: forse,
0: al Prorecco a fare pallanuote, diventa un fenomeno lì.
1: Scusa, mi rinfresca la memoria, quando Pirlo arriva al Milan, arriva dall'Inter.
0: Sì.
1: Bene, come uno scarto.
0: Sì, perché tra l'altro arriva dopo essere stato mandato dall'Inter in prestito al Brescia, dove fa mezza stagione.
1: Bene.
0: L'Inter, sì, ma l'Inter non è che dice: oh, ho perso, mio Dio,
1: no,
0: cosa ho
1: pensa
0: fatto.
1: Te che rimpianti poi magari hanno avuto alcuni tifosi dell'Inter in quei due o tre anni successivi dove lui diventa un fenomeno.
0: Poi loro si ritrovano comunque, cioè fanno un investimento di un certo tipo su Pirlo, però il Milan, dico, però non è che l'Inter fa le barricate, perché
1: fosse già stato Pirlo, no? Sono tutti rimpianti, succede di avere rimpianti nel calcio.
0: Poi a volte vedi, ti ritrovi, penso all'Inter che vende Ibrahimovic, e anche con la cessione di Ibrahimovic, avendo preso nella stessa operazione Eto'o, fa il triplete. E quindi non è un rimpianto. Chissà, in un altro universo magari Ibrahimovic sarebbe stato il rimpianto più grande. Se Ibrahimovic avesse vinto la Champions lui col Barcellona, magari sarebbe stato il più grande rimpianto nella storia dell'Inter. E chissà, direbbe qualcuno. A me non piace Ndur perché nel breve è un bradipo, poi no, a lungo migliora. Comunque devo dire che negli ultimi 10 mesi è migliorato. Poi Filippo Tre ce l'ha col fatto che la nostra consorella, cioè che la nostra all'interno del grande mondo con tutte le consorelle, con fratelli, ci sia anche Radio Bianconera. Ragazzi, capisco quale sia però la notizia. Salutiamo anzi gli amici di Radio Bianconera e salutiamo anche Stefano Cherubini che ci offre ora due WhatsApp audio croccanti, appena sfornati. Forse
2: io Ndur a Trump con fisicità e tutto te lo dà fuori e lo vedrei bene alla Felipe Melo. Io mi viene, se penso a un giocatore mi viene in mente Felipe Melo, molto meno agonista, magari anche con molta meno forza fisica. Però Ndur mediano, non so via se sarebbe proprio fuori posto. Con centrocampo Ndur in mediano e Fagioli Olai e a rombo, sarebbe anche un bel centrocampo.
3: Ragazzi, e va bene, ragione a dire che bisogna essere equilibrati, bisogna non esaltare, non demolire. Se non fosse così, se non ci fosse un po' di estremi, ma di che si ragionerebbe?

0: che voi ragionereste anche voi
1: della realtà.
0: Va bene, hackerare, se hackerate in nulla,
2: infatti,
0: poi come la va la va.
2: Certo, scusi,
0: godiamo verde. E soffriamo, sì, dai, verde, momento di godere e di soffrire.
3: La verde su TMV la va,
2: sì,
3: come la va,
2: sì, sì, la va come
3: molto
2: la
3: bene.
2: Va. Ascoltatore, due punti, la va come la va.
3: Comunque è stato interessante. Su Melo mi dispiace, ma proprio non ci vedo niente di Melo. Nel senso che Melo faceva della sua fisicità, cattiveria, anche un po' stronzaggine, se vogliamo, tanto del suo gioco. Poi il Melo visto a Firenze non aveva il fisio e aura Andur. Poi passando il tempo si è un po' gonfiato, ecco, sì, mi sembra un paragone, almeno per quanto mi riguarda non ci sta. Poi il calcio è opinabile, fortunatamente, quindi ci si racconta un po' quello che vogliamo. La va come la va.
2: Allora, intanto Stefanino può iniziare, diciamo, a...
3: Sta già sorridendo, è contentissimo.
2: Intanto Stefanino può, è già lì a sognare. Nicola da Bari: quando vedo un Dur mi innervosisco.
3: Addirittura.
2: Uno come lui dovrebbe e potrebbe essere molto di più. E invece cincischia. Solo chi non ha mai visto i Digimon può pensare che siano meglio i Pokémon. Attenzione, attacco. Nicola da Bari sui pedali a difesa dei Digimon. Molto bene. Poi interviene il Costa sui pedali per Dur. È un giocatore che ha margini di crescita. Scuola Atalanta, passaggi al Benfica e il Paris Saint Germain, non è un percorso banale per un 22enne. Allora io rispondo, però, che è vero, non è un percorso banale per un 22enne se quei passaggi vengono un po' anche corroborati dalla continuità, perché il buon Costa scrive passaggi, io potrei quasi scrivere di transito, di passaggio, cioè è come se io tra per andare da Firenze a Bologna dicessi sì, sono passato da Roncobilaccio, come se Roncobilaccio fosse il top del top. Sì, ci sono passato, però poi la mediazione è stata un'altra. Quindi sì, certo che è passato dal Benfica, ha fatto un 3 anni nella squadra B. Sì che è passato dal Paris Saint Germain, però e poi è andato via. Caro il mio Costa, facciamo un bel dissing.
3: Dai,
2: così.
3: Costa,
2: Il Costa ci va.
3: Costa ci va.
2: Poi anche Gabriele il cinefilo si esalta per Audero, para rigori, campioni di Asian Cup con l'Indonesia. Viva. Su Undur Andrea scrive la stagione della lumaca, a proposito di che stagione sarà per Undur, quindi sicuramente c'è della, insomma, di un apprezzamento nei suoi confronti. Poi abbiamo che bello Felipe Melo che alla prima di campionato alzò di peso Nedved con annessa esultanza di tutto il Franchi. Secondo me il gol di Totti con la Samp era stravoluto, però nessuno ha detto che non era stravoluto. Beh,
3: infatti,
2: nessuno ha detto che non è che era così casuale, ha detto ora tiro, vediamo quel che succede. Non era questo il senso, era che anche Totti per 100 tentativi non fa 100 gol in quel modo. Ecco,
3: e la genialità è provarci e farlo.
2: Esatto. Del resto, questo succede
3: a pochi
2: eletti. La maggior parte degli eletti ci può riuscire una volta su 100. Già essere in grado di farne 5 su 100 ti fa entrare nella categoria dei Totti, dei Michael Jordan,
3: certo,
2: degli Stefano Cherubini. Vai Stefanino, è il tuo momento, facci sognare.
4: Buongiorno, Simone D'Alcano. A me mi fa ridere la gente, no? Ma l'avete mai calciato un pallone che sta per l'aria a 60 metri voi? No, ve lo domando. Comunque Dur è un giocatore solido, completo, non gli manca niente. Gli manca solo, secondo me, di sciogliersi di testa, capito? Perché quando si sente tranquillo in Under 21, lo vedo che tira fuori le prestazioni migliori. Probabilmente non sarà mai Baggio e Totti, quello siamo d'accordo, però può essere un gran bel centrocampista che è completo.
5: Buongiorno, è normale che essendo giornalista e tifosi il 99% contro i vari Caiode, i vari Dur, è normale che oggi vadano a cercare il pelo nell'ovo di questi giocatori, è normale, no? Si sente responsabili, cerchiamo il pelo nell'ovo, ma mai fatto su Dodò. Dodò ci vorrebbe 3 mesi di parlare di Dodò.
3: Ma noi non ci si può certo imputare questo. Perché
6: gioco di parole, tempi duri per noi anti-induriani, però io nonostante abbia fatto un gol bellissimo non lo vedo un giocatore che durante le fasi del gioco è determinante in qualcosa, cioè lo vedo molto scolastico, molto lento di pensiero e di gamba, si inserisce perché comunque è giovane, ha molta fisicità come struttura, perché poi recupera palloni, non li recupera dati alla mano, e quindi infatti emerge sempre a fine partita quando gli altri sono stanchi, a inizio partita in difficoltà. Però questi gol servono per metterlo in vetrina e venderlo a fine anno magari a 50-60 milioni. Questo sì, ci compie giocatori veramente forti.
1: Un promettente martedì a PSG.
2: 60 subito.
1: Promettente, perché vi prometto, è l'ultima volta che parlo di Vietnam. Il torneo è finito. Il Vietnam ieri perde la finale senza il quarto posto, anche quella, e arriva quarto. Grazie a un colpo alla Lewandowski dell'attaccante scozzese dell'Omonia Fergus, in forza alla Malesia, che si libera dal limite dell'area, si libera da un avversario, rasoiata all'angolino. Il povero Patrick Jean, ex promessa del calcio slovacco, si fa trafiggere. Siamo arrivati quarti, da Giacarta è tutto. Ragazzi, io sono stato a Giacarta, ho fatto l'inviato, almeno un rimborsino spese, datemelo.
7: Ma il Sundur non era un cantante che cantava da quando la gioca a pallone, vai Tunnels.
3: e la usura su Tunnels, qui siamo veramente grande Flavione,
2: il nostro inviato
3: no, volevo dire Dodò. A parte a noi delle volte ci hanno detto: ah, siete troppo critici su Dodò, ma lui ama Firenze, si è fatto la pelli viola. Pareva che facendosi la pelli viola, no? Era vabbè, e invece oggi ci siamo beccati di che non abbiamo fatto abbastanza trasmissioni.
2: Io penso, tra le varie mie fissazioni Heatmap eccetera, cioè ci sia anche quella Dodò non ha mai fatto una presenza con la nazionale brasiliana, infatti. Quindi cioè
3: anche un oggi mantra, è Rubinho,
2: sì, infatti,
3: che tra l'altro invece ha detto che è colpa di chi gestisce la nazionale, cioè,
2: esatto,
3: per lui,
2: esatto,
3: quindi...
2: attacco frontale alla Federcalcio brasiliana, salvando il buon Dodò, che
3: però
2: comunque,
3: essendo
2: continua,
3: brasiliano, glielo giustamente glielo lasciamo
2: comunque ecco, Dodò continua a non avere presenza con la nazionale maggiore in un momento in cui sono costretti a mettere Danilo, che si avvicina ad avere 40 primavere, a fare il terzino destro, ecco.
3: Ma e Costa ci va?
2: Costa va anche in Brasile.
3: Non credo.
2: No, sicuramente
3: non lo accettano.
2: Non lo accettano.
3: Aspettiamo le elezioni, poi vediamo.
2: Esatto,
3: dipende dalle elezioni, può darsi che l'accettino anche. Non diciamo quale delle due parti lo accetterebbe.
2: No, questo resta un mistero.
3: Ma lasciamo il
2: un'interpretazione
3: mistero.
2: Soggettiva di ogni singolo ascoltatore.
3: Esatto, e ognuno tragga le proprie conclusioni. Allora, siamo arrivati alla fine di questo Chi si compra, molto honduriano, anche per la vostra, diciamo, volere, ma insomma, comunque era uno dei temi del giorno. Io domani ovviamente ci sarà uno di noi con Emiliano Viviano, poi giovedì ci appropinqueremo davvero alla partita, sarà l'antivigilia della sfida, quindi saremo ancora più anche con gli allenamenti dei giocatori che stanno tornando. L'ultimo l'abbiamo raccontato in lungo e largo, sarà Mastantuono probabilmente giovedì stesso, gli altri stanno tornando un po' tutti, quindi da domani ci sarà anche più coscienza di come sono tornati atleticamente questi ragazzi dalla sosta per la nazionale. Con Francesco ci si ritrova serenamente venerdì.
2: Assolutamente sì, senza più nazionali.
3: Senza più.
2: Oggi ultimi botti, alle 16 Kazakistan Faroe.
3: Basta, bene.
2: Partita consigliata
3: da giocare,
2: del giorno.
3: 1x2?
2: No, io punto, siccome ho fatto un pezzo qualche giorno fa sulle Faroe che stanno in grande
3: due
2: crescita.
3: Fisso?
2: No, x2, va bene non perdere.
3: X2.
2: Comunque Astana sarebbe già un po' un risultato positivo non perdere.
3: Molto bene, vi lasciamo a Viola Amore Mio come tutti i giorni, ovviamente fino alle 14 e poi con tutta la nostra programmazione. Grazie per averci seguito. Restate con Radio Firenze Viola. Ciao ciao.
2: Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti di... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Commento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
10: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
11: A passi sempre più spediti ci stiamo dirigendo verso la ripresa del campionato, verso partite fondamentali per capire sogni, prospettive e ambizioni della nostra Fiorentina, che sta ritrovando anche pedine preziose, alcune delle quali di rientro con un pieno, direi, di energia, di carica mentale su tutti i Sherendur, che è sulla bocca del panorama calcistico italiano per un gol incredibile, per la grande vittoria dell'Under 21 che si è guadagnata il pass d'accesso agli europei. Dall'altra parte lo stesso Fagioli torna da una bella esperienza in azzurro, resta ad attendere il buon Franco Mastantuono e poi finalmente a ranghi completi, caro Luca Calamai, abbiamo scavallato e adesso vediamo
12: è
11: finalmente
12: tutta discesa,
11: il traguardo, siamo sul rettilineo.
12: È tutta discesa.
2: Allora, diamo anche una notizia di cronaca che fotografa
11: dopodiché le ci sono le del nostro calcio pallonare perché, italiane.
2: Sì. Allora, raccontala Malagò
11: perché
2: viene sembra il gioco del
11: è tutto vero, Non è non stiamo scherzando.
2: Allora, Malagò viene attaccato da il CONI e dalla politica, perché diciamoci la verità, a Bodi e a Malagò non sono mai andati d'accordo, quindi c'è una rivalità politica, storica, culturale, per cui il fatto che diciamo che ci si attacca ad un aspetto regolamentare vero per mettere in difficoltà Malagò. Qual è l'aspetto regolamentare vero? È che se te non sei iscritto alla Federcalcio, se non sei tesserato, non puoi partecipare alle elezioni per diventare presidente. Si potrebbe ricordare che gli ultimi due presidenti non erano tesserati della FIGC, ma in quel momento non ne fregava niente a nessuno, per cui ovviamente, ragazzi, sono quei giochini che ne conosciamo bene. Allora no, Malagò viene fatto fuori, si chiede il sostegno del CONI, perché naturalmente è il CONI che decide il commissariamento, perché la Federcalcio fa parte del CONI, si lavora con i vari presidenti, perché per fare questo passaggio serve la maggioranza dei presidenti, si è convinti che il calcio stia sulle palle a tutti, per cui lo fanno fuori facilmente. Poi invece ci si accorge, si accorgono quelli che hanno inventato questo percorso, che questa non c'era nessuna certezza che poi, andando ai voti, Malagò sarebbe uscito sconfitto e che quindi si sarebbe passati ad una cacciata, perché sarebbe stato sostanzialmente cacciato. Allora cosa si fa? Per non perdere nessuno si inventa il compromesso dei compromessi, cioè su una vicenda sostanzialmente ridicola, anche se il regolamento in questo senso parla chiaro, cosa si fa? Si commissaria la Federcalcio, per cui ovviamente a quel punto non potevano dire se è scherzato, si commissaria la Federcalcio. A chi viene affidato il ruolo di commissario? A Malagò. Come a Malagò? Sì, a Malagò, perché questo permette a Malagò di non andare allo scontro per vedere chi è più forte. Malagò è contento perché è commissario. Cosa fa Malagò? Indice le nuove elezioni che saranno a gennaio. Chi è il rivale di Malagò? Nessuno, perché per il momento l'unico candidato è Malagò, e quindi si fa questo bel giro dell'oca per ritornare al punto di partenza, che a gennaio Malagò sarà rieletto presidente della federazione, sarà a quel punto tesserato per la FIGC. Tutto questo a meno che la Lega di Serie A, che lo aveva voluto ma poi si era sentita tradita dalla scelta del commissario tecnico, perché la Lega di Serie A voleva Conte e non Mancini, possa ribellarsi, ma non si ribellerà, e quindi abbiamo fatto questo valzer ridicolo che testimonia di come siamo in una situazione veramente delicatissima nel nostro paese,
11: di come arrivi in prima alle poltrone dei benefici e dei bisogni del movimento.
2: Allora uno dice,
11: mi
2: che
11: pare
2: è successo alla fine di
11: nulla, un cazzo e niente.
2: Vabbè.
11: Detto che forse meglio veramente prendersi quel che abbiamo visto in campo a livello nazionale in questa ripartenza targata Mancini, molto male l'esordio all'Olimpico con il Belgio, bene direi in Turchia, molto bene in Francia, bene ieri a Bologna con un'altra vittoria convincente, in qualche modo si è ripartiti e abbiamo credo ritrovato un Fagioli ulteriormente sorridente, ancora più carico, ancora più fiducioso. E poi, caro Luca, c'è questo show di Indur che ancora una volta ha dimostrato che, piaccia o non piaccia, è fondamentale nelle squadre in cui gioca. È anche vero che a livello d'età è un po' favorito in under 21, però è fondamentale, segna il primo gol e poi si mette anche in mostra, perché insomma non capita tante volte di vedere un gol da quella distanza.
2: No,
11: ieri
2: è il capitano,
11: poi è il 10,
2: poi lo ripeto, se parlo con Baldini e con Antognoni, che è dirigente accompagnatore, ti dicono che è il miglior centrocampista italiano.
11: Noi allora, ci siamo sentiti stamani, ci siamo detti titolare a Marassi.
2: Esatto, ma la storia di Indur è clamorosa per certi versi, perché io ci sono dentro questa storia, Tommaso, perché se mi chiedi se mi piace, se mi appassiona Indur, non mi appassiona.
11: Se stravedi per
2: non
11: questo
2: non stravedo, ma lo ribadisco però, ragazzi, io sono un orecchiante, non sono un intenditore.
11: Ma poi non stiamo dicendo non è forte,
12: ma io non capisco quanto per gli altri sia forte. E se ti ho detto, io ti ho fatto due persone di calcio come Silvio Baldini e Antonioni che mi dicono non capisci nulla, questo è il più grande centrocampista italiano. Ragazzi, è dato oggettivo, è l'unico centrocampista italiano che voglio in Inghilterra, è Ndur, non Fagioli, non Fagioli.
11: L'ha scritto anche Angelo Giorgetti stanotte, Ndur, il primo nome fatto da Paratici su chi fosse da confermare è stato il suo.
12: Quindi che gli vuoi dire? Però io capisco che poi ci sia un mondo di tifosi che fatica ad innamorarsi, io farò lo sforzo di innamorarmi.
11: Secondo me, hai sentito un confronto anche poco fa in redazione, secondo me perché non è esattamente bellissimo nella
12: cioè vedi Attà ti fa innamorare,
11: bravo, ma lo stesso Fagioli, no? Fagioli, la postura del corpo, la coordinazione, il modo di calciare,
12: il temperamento, l'approccio.
11: Lui è un po' più lungagnone, ogni tanto un po' si ingombisce, certo. C'ha un modo di calciare che francamente, ripeto, a 70 metri io non so se voleva rinviare.
12: No, lui basta. Ha visto e ha fatto.
11: Però lui non è banale da lì, non so calciamo quanti, ma tutt'oggi in Serie A la sanno mettere.
12: E quindi a questo punto, riassumendo tutto, chi sta fuori tra Taulai?
11: Tra poco ne parliamo, intanto vi do i numeri, siamo in diretta su Lady Radio fino alle 16, oltre che ovviamente su Radio Firenze Viola, avete il 348-7513-933 per intervenire, il 3925-727775, se no chiamate 055-7711171 come ha fatto Tommaso. Ciao Tom.
12: Ciao Tommaso.
13: Ciao a tutti, io sono per Ndur, ve lo dico subito, ma non voglio parlare di questo perché mi sconvolge questa cosa della Lega, non sarà popolare, però per me è veramente sconvolgente una cosa del genere.
12: La federazione, non Lega, federazione.
13: Ah, è la federazione, scusami, hai ragione, la federazione. E io penso che la storia si ripeta sempre, in piccole o in grandi dosi, ma si ripete sempre, e mi è venuto subito un fatto storico perché io ho studiato per quello e amo quello,
12: sì.
13: Ma mi ricordo tanto quando mi sembra 1848 in Francia fu fatta la rivoluzione per ribaltare la monarchia e fu fatto abdicare il re, se non mi ricordo male, d'Orléans, Filippo d'Orléans, e nello stesso anno ci furono le elezioni e tutta la Francia chi elesse? Elesse Bonaparte III, che era un imperatore, cioè levarono il re per mettere un imperatore che infatti 4 anni dopo fece il colpo di stato e diventò imperatore perché prima era presidente della Repubblica e diventò imperatore. Ecco, la storia si ripete. In questo caso fu è stato levato chi non ha le doti per fare una cosa per mettere chi non ha le doti per fare una cosa, però addosso gli hanno messo gli occhiali e quelli con la barba
12: sì, fitta. Sì. E poi vedi quello. Poi vedi
11: bello, grazie sì, per no, il Daniele, riferimento poi, storico
12: Tommaso, e vedi che poi dopo quando si dice che oggi le grandi club monopolizzano tutte le scelte, ma è evidente chi sono, chi è l'antitesi chi è che ha una visione che va oltre il grande club? Nessuno, perché siamo alle barzellette,
11: ah beh,
12: ragazzi,
11: certo, ognuno combatte,
12: non se ne esce
11: per
12: bene,
11: il proprio
12: grazie. Grazie a Tommaso per il riferimento,
11: bello, sì, anche
12: allora
11: parallelo.
12: E poi diciamo così, abbiamo messo veramente tutto sul tavolo, che ci stiamo avvicinando alla notte dell'addio alla nazionale di Messi,
11: sì.
12: E quindi alla notte che ripropone
11: diciamo che lì sono le 8 del mattino, quindi è ufficialmente cominciato l'ultimo giorno di Messi.
12: E c'è questa
11: nazionale.
12: Rivalità sportiva che non credo sia umana ma sportiva tra Nico Paz e Mastantuono, due grandi talenti, età un po' diversa, che si contendono un po' questa eredità impossibile. Ma allora, quando si parla di calcio, guarda, nessuno meglio del direttore Romano,
11: anche di Argentina,
12: ci può aiutare. Direttore, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
12: Allora, riconoscendoti una competenza assoluta, però prima di parlare di Argentina, mi dici il tuo parere su Ndur? Perché guarda, la storia di Ndur è veramente buffa, no? Cioè, ci dovrebbe essere un mondo, parlo quello fiorentino, orgoglioso di avere il capitano dell'Under 21, un talento che viene per molti ritenuto come un talento straordinario, un giocatore che club, alcuni club inglesi vorrebbero avere, ma non ci si riesce a innamorare di Indur. Te appartieni al partito degli innamorati o degli scettici, di chi lo mette all'interno di un ruolo comunque di valore ma non particolarissimo, usiamo questo termine?
15: Ma purtroppo i calciatori non si misurano con la simpatia, con l'antipatia o sul fatto che magari ti stimolano chissà che cosa. I calciatori si giudicano in base alla, a quella che è la tua conoscenza della materia e l'essenza del calciatore stesso, quello che esprime. Io vi dico questo, che quando la Fiorentina ho avuto modo di all'inizio, no, quando è stato fatto la campagna acquisti abbastanza massiccia con il mio amico Fabio, e io ebbi a dirgli solo una parola: se tu pensi di fare un centrocampo Fagioli, Olai, Attà, secondo me è fuori strada. È un centrocampo che è imprescindibile la presenza di Dur, perché ti dà cifra fisica, perché ti dà prestanza, perché riempie il settore, perché ha corsa, ha dinamismo, ha inserimento da dietro. È un giocatore che in un centrocampo strutturato, quindi parlo di un 4-3 oppure che dir si voglia, è la presenza che è basilare. Se poi la coppi ad altri fattori, uno, è un nazionale italiano, due, è un giovane, tre, è un valore assoluto, quattro, ha potenzialità per poter crescere e quindi diventare proprio un valore di grande spessore. Cioè, se ci metti anche questi fattori
12: e
15: vicini,
12: ti aggiungo anche direttore che lui ha maturato nonostante l'età anche esperienze ovviamente marginali come presenza, ma anche in grandi club,
11: no, si vede Paris Saint-Germain di testa, là, di testa
12: è in Portogallo, Benfica, in Turchia, cioè,
15: guardate, Istanbul, guardate che la Fiorentina, io più di una volta, sono anni che mi trovo a fare questioni, no, allora, sul settore giovanile. Io ho un peccato mortale aver dato via quel ragazzo che ora sta giocando in nazionale, ma l'ho detto dal primo momento che l'ho visto in primavera, ho detto: un giocatore del genere come fa a non giocare?
12: Caiode, ti riferisci a Caiode?
15: Caiode, assolutamente, un giocatore che ha per fare quel ruolo ha tutto. Ha prestanza fisica, ha corsa, ha tutto per poter fare quel ruolo. Quindi, giocatore che è stato da sì, ma io dici: io ho portato a casa dei soldini, sì, ma alla fine, se lo metto sulla bilancia, è il fatto che in questo momento sono ancora alla ricerca di un esterno destro di spessore, e magari ce l'avevo in casa ed è anche un nazionale ora. Voi vi renderete conto che con la storia di Amatucci e un altro giocatore che è un peccato mortale che sia andato a cercare fortuna altrove. Però dico, Fiorentina negli ultimi anni, signori miei, ha il settore giovanile migliore che c'è in Italia, ha superato anche realtà storiche come l'Atalanta, eccetera eccetera, e quindi se il settore giovanile ha un senso, deve tirar fuori i giocatori per la prima squadra. La Fiorentina li ha tirati negli ultimi anni, perché io posso fare un elenco lunghissimo cioè, di giocatore: Lucchesi, Amatucci, Bianco, ora è andato, ora c'hanno il ragazzino Croci. Mi auguro che non ci vengano idee malsane a nessuno.
12: Croci è speciale, ma Favasuli, Lento, Martinelli,
11: Quadio.
15: Martinello,
12: Quadio del Monza, che è nostro.
15: Vabbè, voglio dire, Quadio è ancora della Fiorentina, quindi Ghilardi, Martinelli è ancora della Fiorentina. Sono dei valori che sicuramente, alla fine, ragazzi, un ragazzo di valore che proviene dal tuo settore giovanile ti abbassa la cassa, pagamenti, perché chiaramente non sei costretto a fare spese per portare a casa giocatori inutili, non sei costretto a pagare stipendi pazzeschi, no, per giocatori che poi alla fine rischi di perderli o quantomeno ti sono costati tanti soldi, con il rischio serio di non ammortizzare assolutamente il costo d'acquisto. Cioè, quindi voglio dire, io penso che ora con Paratici questa cosa si attenzionerà in maniera diversa, no? però è una realtà che la Fiorentina ha un settore giovanile, ha dei giovani interessantissimi.
11: Certo, certo. Senti direttore, te eri una mezzala, no? Se non sbaglio, se non, un 10 eri più o meno come ruolo da calciatore.
15: No, io ero uno che giocava davanti alla difesa. Allora,
11: no, ecco, allora un regista. Allora perfetto.
15: Il regista davanti alla difesa.
11: Torna ancora meglio il ragionamento. Allora è evidente che Fagioli non si discute, perché Fagioli, al di là della scelta che fa Mancini da mezzala, però Vanoli lo vede in quella posizione e ti devo dire lui sta facendo anche bene, così come non si discute naturalmente in Dur. Allora, poiché non ci permettono di giocare in 12,
16: sì,
11: non, l'abbiamo chiesto ma non ce la fanno giocare. Qui ci sono due giocatori su quali la Fiorentina ha fatto un grande investimento economico, che sono Ulai e Attà, per completare questo centrocampo. Con chi si chiude meglio, partendo da Indur e Fagioli, questo centrocampo? Con Ulai o Indur o Attà?
15: Guarda, ti dico, con Attà, considerando Fagioli centrocampista centrale, perché io la penso come assolutamente come Vanoli, è un centrocampista centrale, ha tutto per fare il centrale, c'ha le geometrie del centrale nella testa, c'ha corto, c'ha lungo, la mezzala deve avere una capacità di inserimento che Fagioli non ha, perché tende a giocare sempre, no?
11: Sì.
15: In un certo fazzoletto di campo, quindi la mezzala è Attà, la mezzala è Ndur, la mezzala nemmeno Ulai, perché Ulai ha un diametro di campo limitato che copre, no? È un tappassettino corto, da cuciture del gioco, da rifiniture in fasi offensive, è questo tipo di giocatore. Io penso che con Attà, indurre a Tamezzali e Fagioli centrale di centrocampo, la Fiorentina abbia una consistenza maggiore e anche una capacità diversa di offendere gli avversari,
11: esatto,
15: di andare
11: più
15: a inserirsi,
11: certo,
15: da dietro, quindi ha più alternative offensive. Benissimo, io vi ricordo che il Napoli di Conte ha vinto uno scudetto quando a gennaio gli hanno dato via Clara Steria, che il Napoli con Clara attaccava per linee esterne. A un certo punto cosa si è reso conto? Ho detto basta, non posso più attaccare per linee esterne, attacco per linee interne, quindi le due mezzane, anche Sai e McTominay, che si inserivano e sono stata la chiave di volta della vittoria del campionato. Cioè, quindi voglio dire, l'attacco agli avversari si può prevedere in qualsiasi tipo di zona del campo, e quando tu hai due mezzale come Attà e Ndur, secondo me è un gran vivere,
11: sì.
15: E poi hai un'alternativa pronta a subentrare che ti cambia anche il modo di impostare il gioco d'attacco come Ulai, io devo dire tanto, la Fiorentina là c'ha giocatori di assoluto livello, si tratta soltanto di farli amalgamare,
11: esatto,
15: di far renderli proprio, esatto, come reparto, come squadra.
16: E lo dico, quasi, scusami, da dire che sono tanti, perché c'è anche Bressanini,
11: sì, che fa una buona riserva,
15: sì,
11: una buona alternativa,
15: sì,
11: ma,
15: certo. Ma voi considerate, io considero sempre un centrocampo a tre, che poi un allenatore si può divertire come ritiene più opportuno, ma io parlo del 4-3-3 iniziale, no?
11: Sì.
15: Benissimo, e tu devi considerare che i tre ruoli di centrocampo, tu devi avere sei centrocampisti, due per ruolo. Ok, questa è la composizione ideale di un organigramma che giochi in un certo modo. Se poi dopo i sei centrocampisti, siccome un ruolo di corsa, un ruolo di usura, eccetera, eccetera, se ci metti nel circolo due giovani importanti, va bene, e non guasta. Hai otto giocatori, i giovani possono solo crescere col tempo, ti prepari quelli che devono essere poi i giocatori del domani, viola.
11: Sì, certo, è giustissimo. Allora direttore, chiudiamo andando in Argentina. Allora, è molto bella questa competizione argentina, e io devo dire provo un po' di invidia in questo, di questo dualismo
16: che
11: molto,
16: hanno due,
11: tra
16: talenti,
11: due grandi
16: così,
11: talenti come Nico Paz e Mastantuono. Ricordo che Nico Paz ha più anni di Mastantuono, ha già un percorso un pochino più lungo, e non a caso per il momento è lui davanti a Mastantuono. Per me sono anche un po' diversi, non so che ne pensi direttore, come...
15: Sì, Sì, sì, sì, assolutamente. Guarda, allora, Mastantuono sta dimostrando, io l'ho sempre considerato un trequarti puro, sfacciato, proprio sì, dichiarato, no? Ma volendo, in una squadra che si dispone con i tre là davanti, può giocare aperto a destra. Io ricordo che a Catania mi sono ritrovato Barrientos, l'abbiamo talento, buttato dentro, cioè, lo si è fatto specializzare in quella posizione. Quel tipo di giocatore, Barrientos, Mastantuono, vengono più all'interno campo. Se voi vedete, lui è difficilissimo che attacca la linea di fondo.
16: No, no.
15: Mai. Mai. Lui viene sempre all'interno del campo per cercare o la rifinitura o la conclusione sua, no?
16: Sì.
15: Quando hai questo tipo di giocatore, dall'altro lato l'attaccante esterno di sinistra deve essere uno bravo ad attaccare la profondità, uno che va dentro, e la Fiorentina ha preso questo ragazzo del Torino
16: che è bravissimo,
15: che ha una capacità di attacco della profondità notevolissima,
16: che ha segnato. Quindi, anche lui ieri,
15: io penso che Vanoli possa lavorare con una visione ottimistica delle cose, no? Poi permettetemi anche di dire che sta facendo un buon lavoro Vanoli, eh?
16: Sì, sì, sicuramente.
15: Mi piacerebbe solo che si concentrasse un po' di più su quello che era il suo settore, la difesa, perché la Fiorentina, pur essendo discreta da un punto di vista individuale, e era un problema che aveva anche l'anno scorso, non sa difendere come reparto. Prendono gol, io mi ricordo il primo gol che si è preso qualche settimana fa fuori casa, non mi ricordo dove,
16: Venezia.
15: A Venezia, mamma mia,
2: e lì non ha difeso il reparto, ha perso la palla e sono andati, erano completamente sbilanciati,
15: bravo,
2: tutti,
15: bravo, bravissimo. Quindi sono cose che
2: queste si allenano,
15: bisogna lavorare,
2: si allenano e ti devo dire, guarda direttore, che il concetto di allenare secondo me è tornato di grandissima attualità nella mia testa con Caiode, nel senso che Caiode l'hanno mandato via perché dice non difende bene,
16: però tatticamente non sa stare in campo. So cosa ne pensa il direttore, lì è la società che dice va bene, ma è patrimonio mio,
2: ragazzi, ma gli allenatori serve per migliorare i giocatori,
15: chi fa le valutazioni, Dio mio, deve avere anche una certa capacità di valutare, come si fa a dire non spende bene, uno che vive di forza fisica, è questione di insegnargli i momenti, i tempi d'entrata, la capacità di fare le diagonali, la capacità di dare l'assistenza, cioè voglio dire è una questione di insegnamenti,
2: esatto.
15: E su un giovane tu puoi lavorare finché vuoi, ma alla fine tu c'hai sulla bilancia, poi devi mettere anche quelle che sono le qualità del giocatore, che c'ha una grandissima corsa, una forza incredibile, gioca da sfacciato. Sapete che vuol dire giocare da sfacciato?
16: Sì, sì, senza paura,
15: con paura di sbagliare,
16: pregiudicatezza,
15: osa, e quindi questa è una grandissima.
2: Non fa il compitino, ci prova.
15: Se poi è questo, ma perché lo osa a difendere?
2: No, ma guarda, lo stesso ragionamento è stato fatto su Fortini, no? No. Fortini non sa difendere, Fortini funziona solo con la difesa a tre, ma c'ha 19 anni, allenalo.
16: Diamogli tempo,
2: allenalo.
16: Certo.
2: Cioè, voglio dire, poi ti arrenderai dopo 2 anni e non è cresciuto. È il concetto di non del non allenamento. Prima di salutarti, hai avuto tanti argentini. Mastantuono gioca stasera, quindi nella migliore delle ipotesi arriva a Firenze venerdì, sabato gioca
16: alle 1 italiane, Argentina Benin,
2: che è il saluto a Messi. Te che hai avuto tanti argentini, poi ce la fanno a recuperare e andare in campo?
15: Ma sì, dai, il problema è relativo. Il problema, loro sapete qual è? L'alimentazione. quando arrivano in Argentina purtroppo hanno un'alimentazione
16: sbracano, direttore,
15: sull'uso della carne rossa che massacra un atleta, lo massacra, e quindi il fegato quando viene ingolfato, sapete quanto tempo ci sta per ripulirsi? Ma il problema del fuso orario, sono delle grandi stupidate, ora vai in aereo, dormi, hai 7 ore di volo e le fai tutte dormendo, arrivi qua e non è che dici mamma mia sono stanco, ho dormito tutto il viaggio, che sono stanco,
16: a 18 anni, 19 anni può muovere il mondo, ragazzi.
15: Guarda, io sti problemi li creiamo più perché vogliamo parlare, perché è come la cosa del ritiro, no? La Fiorentina decide di andare a fare il ritiro in altura, ma Dio santo, ma è la cosa più naturale di questo mondo. Il ritiro va fatto a 600 metri di altezza, il ritiro va fatto essenzialmente per ossigenare i calciatori, certo, per farli riposare e lavorare nel migliore dei modi. A Firenze sapete quant'è sul livello del mare? 50 metri sul livello del mare. In estate ci sono 45 gradi, è una canicola.
16: No, aspetta, e umidità al 100%.
11: Ragazzi, io ho sentito dire che sono della contraerea.
16: Invece si lavorava meglio, ve lo ricordate? Guarda, lo disse il dottor Pengo in un'intervista.
15: Allora credetemi, io avevo uno dei centri sportivi più belli.
16: Lo so.
15: Benissimo. Sapete il mio ritiro dove andavo? Io andavo, la prima parte del ritiro andavo 10 giorni, me ne andavo a 1100 metri, ossigenazione allo stato puro, andavo in Trentino. Poi scendevo, avevo un luogo usuale dove ci andavo sempre, ad Assisi. E Assisi intorno ai 500-550 metri quadrati sul livello del mare. E poi stavo altri 10-15 giorni ad Assisi e poi scendevo sul livello del mare a Catania. Cioè, ragazzi, è una cosa normalissima fare queste cose, però, mamma mia, abbiamo fatto un trattato, è giusto, non è giusto, e vai qua e vai là, Dio mio, diventa veramente un ecco. Però vabbè, ormai la comunicazione che è cambiata.
16: Direttore, un grande piacere, come direttore, sempre. Un abbraccio, a presto.
15: Arrivederci.
16: Che bello parlare col direttore Monaco.
11: Sì,
16: ragazzi,
11: guarda, valanga di messaggi, sono d'accordo. E niente, pensavo solo, non c'entra nulla, quando hai detto un po' l'invidio in Argentina che hanno due talenti,
16: questi due giocatori.
11: Sì. Vi veniva da dirti, forse noi sappio che è un bel attaccante.
16: Sì.
11: Lo posso dire senza che nessuno si arrabbi, visto che ieri mi sono permesso di dire c'è un altro attaccante in nazionale che a me non fa impazzire. Invece Pio mi piace.
16: Ma io sono arrivato qui e ho detto...
11: No, per carità.
16: Niente, non
11: porta
16: posso
11: rispetto,
16: dire.
11: Porta
16: non
11: rispetto.
16: Posso, va bene.
11: Può capitare, un errore.
16: Non posso dire.
11: Aveva una clausola da 62 milioni.
16: Non posso dire niente. Va bene, caro Tonelli, per la prima pausa, ma torniamo 348-7513-933 per messaggi scritti e audio. Saremo fino alle 16 con gli ascoltatori e la famiglia di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Se volete telefonarci, sta bellissima la telefonata iniziale che ci ha portato sul tema d'attualità, questa ridicolaggine della vicenda della federazione. 055-7711-171, torniamo subito.
17: Radio Firenze Viola.
9: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio. Tommaso e Calamai.
11: Eccoci.
18: Dici Tommaso, ma Giovanni è sempre severo. Per forza fate sempre tappeti rossi a quelli che la pensano come voi. E a quelli come me, che fanno le battaglie a favore di Coyote contro Dodò, a favore di Indurre, non gli dai mai spazio. Tra l'altro, quando vi disse Calamai, Tommaso, ma cosa c'ha Indurre meno di Cristante, tranne l'età? Ma che dici, che dici? Quella in quel caso mi rispondesse, altrimenti tappeti rossi a quelli tutto bene, bravi, forti. Comunque sempre Forza Viola e grande Indur, grande centrocampo, capitano della Fiorentina. Prossima.
19: Allora, su Indur, per chiusare, il primo allenatore che gli insegna a usare il fisico, prima che i piedi, che bravo, tutto sommato non sono nemmeno male,
12: bravo,
19: però lui deve usare il fisico, perché lui si copre la palla, da una sportellata a uno minimo lo manda in tribuna. Ecco, lui, se il primo allenatore che gli fa capire questo, ci sei più forte centrocampista in Italia. Fino a che lui pensa che coi piedi possa far meglio il corpo, siamo lontani. Adesso
20: ragazzi, bello, buon pomeriggio.
12: Bello.
20: Quello che penso, la piazza di Firenze con Testi e Andur, non sono le sue presunte qualità, potenzialità, è che secondo me sono inespresse. Cioè, torna indietro il pallone, è lento, ragiona lento, poi magari sbaglierà un milione di volte in meno rispetto agli altri, ma quanto è incisivo nella Fiorentina, quanto è determinante, al di là che può fare un gioco scuro che noi magari non intenditori o noi non del settore tecnico non riusciamo a leggere, ma qualche limitazione c'è, almeno quando gioca.
21: L'errore che è stato fatto su Endur da parte della massa dei tifosi è stato giudicarlo sotto l'aspetto tecnico, ed è un modo di giudicare, diciamo, il più facile e il più banale del mondo, perché giudicare un giocatore dall'aspetto tecnico delle qualità sono bravi tutti. Qual è il difficile? È individuare le qualità tattiche di un giocatore. Endur, questo, sotto questo punto di vista, è un giocatore che ne ha tante a livello tattico, sia individuale che collettivo di squadra, perché se tutti gli allenatori lo fanno giocare, un motivo ci sarà. Pinza da campo.
22: Ma io mi domando, e sono tutti forti, sono tutti dinamici, sono tutti, è un grande centrocampo, eccetera eccetera, è un gran vivere, ma com'è mai siamo 4 punti e siamo in fondo anche quest'anno? Io ragazzi, e sento anche quest'anno molte novelle, le novelle c'è.
23: Io, se vogliono andare a fare i tiri in montagna, mi sta bene, se li vogliono fare in pianura, li faranno in pianura. Ora che vi vogliate sostituire ai medici, ai dottori che hanno studiato, eccetera, eccetera, visto che Loreto fa anche il simpatico, no? Lo ricordate, ci dicevano che si faceva meglio,
12: sì,
23: in pianura,
12: che
23: ti può sostituire a dottori, se Loreto ora? No, perché se no mi tocca rammentarvi della Roma che lo fa a Trigoria. Poi raccontatemi la baggianata e dopo le andare in Germania, le andare, perché non siamo andati in Inghilterra anche noi. Fai poco voi, ragazzi, fai poco, ragazzi, fai, perché non è come voi pensate voi. Trigoria è la più bassa di Bagnar Ripoli, solo Nicoletti pensava fosse a 400 metri.
12: Oh vai, sistemati, abbiamo raccattato anche la lezione di geografia, amico mio, rientrerebbe un po' anche tra i doveri del mestiere. 11 luglio 2023 l'ho ricercato, era l'intervista a Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, che diceva a suo avviso come fosse meglio fare ritiro a Firenze. Io mi sono limitato a ricordarvi quello che era il punto di vista, e poi è quello che mi tocca fare, come tu dici te, caro Francesco. Sull'argomento ritiro anche basta, sì, sì, no, nel senso, basta, tanto basta. Poi ormai ognuno ha il suo punto di vista,
2: poi
12: abbiamo, cioè, capito che il direttore dello Monaco è per fare di te.
2: È un problema che sta valutando la Fiorentina, non Loreto.
12: Ma lo so, ma io l'ho detto ieri, ma oggi si vive male, lo ripeto già da ieri, oggi si vivono male le opinioni diverse.
2: Io un po' so di quello che volevo
12: dire.
2: C'è
12: tanta gente che non riesce a sopportare ci sia un'opinione diversa alla propria, quindi tende ad aggredire.
2: C'è la Fiorentina che sta pensando di portare la squadra,
12: e uno fa presente che a luglio 23 fu detto che dal loro punto di vista si lavorava meglio a caldo, punto.
2: E come
12: punto.
2: Penso abbia sentito anche Francesco l'ottimo intervento del direttore Lo Monaco, che è uno attentissimo alla parte scientifica, alla parte muscolare, alla parte di alimentazione, l'ha spiegato, e sono valutazioni che vengono fatte. Vabbè,
12: sì, poi se vuole informazioni più dettagliate gli si manda il podcast di Medicina 33 di Lucianone Onder e in quel caso può ascoltare un medico. Ndur, fortissimamente Ndur, hai sentito il dibattito?
2: Sì, il dibattito è bello, il dibattito è molto bello.
12: Ti sentivo dire sì sul migliorare a usare il fisico, secondo te c'è da fare quel lavoro lì?
2: Non gli viene, non è una sua priorità.
12: me lui non nasce come sì, ma non nasce come giocatore fisico, lui nasce come giocatore tecnico. E quindi è vero. Sai come si suol dire?
16: È un levagli palla, però.
12: È un po' bambascione.
16: È un po' sì, però non gliela. Cioè, se io dovessi dire quello, ogni tanto lo vedo un po' in difficoltà, è più nell'impostazione.
12: Sì.
16: Nella costruzione, sì, però, hai guarda, tanti ricordi magari dell'imbucata o dell'assist.
12: Quando è arrivato non capivo nemmeno quale fosse il suo ruolo preciso. Mm-hmm. Perché c'è chi diceva è più una trequartista ma non fa gol, è una mezzala ma non ha un grande cambio di passo, è un regista ma non ha fisicità. Cioè ci trovavano il buono e non buono, ma invece ora cerchiamo di trovarci buono. Questa è una bellissima notizia. Guarda, perché no, Dur capitano della Fiorentina in futuro, perché no? Ricordiamo
16: comunque
12: sempre
16: l'anno scorso 7 gol, 3 in campionato, 4 in conference.
12: Ricordiamo sempre che purtroppo c'è questo accordo con il Paris Saint-Germain, per cui l'eventuale cessione di un giocatore che oggi dicevamo oggi vale 30 milioni tranquillamente, no Hondur? L'hai pagato 6? Quindi pensate,
16: sì,
12: che
16: addirittura mi ricordavo 4
12: che,
16: più 1.
12: Che valutazione, ecco. Però poi c'è il Paris Saint-Germain che prenderebbe il 50%, ma insomma oggi mi incuriosisce più capire. Allora, secondo me Vanoli è molto bravo, ha già capito tutto, per cui vi parla molto del progetto di arrivare a 2 ma di 3. Però intanto vi dice ma lo facciamo,
16: ah, sì, sta prendendo tempo,
12: ma guarda lo facciamo, ci lavoriamo,
16: tanto solo che poi arriverà il Como
12: tanto ci ho altri. E comunque è bello avere questa alternativa, è molto bello, è molto bello anche immaginare a questo punto come poter utilizzare Ulaic, non farlo solo l'alternativa a Fagioli, ecco, perché Fagioli per me oggi sono due intoccabili, Fagioli e Attà mi pare stia meglio, no? Quindi
16: Attà dalla settimana scorsa abbiamo raccolto solo indicazioni positive,
12: tutto vede, tutto sta andando nella maniera giusta. Allora ricordiamo ancora i contatti mentre il grande Tonelli sta preparando il prossimo collegamento, 348 7513933, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925727775. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 0577111171. Fagioli, Dur, Attà o Ulaic come terzo centrocampista. Stanno tutti bene, sta bene anche Brescianini, mi pare che sono tornati bene anche gli altri dalle nazionali, per cui poi abbiamo ampia facoltà di scelta. È un bivio, Genoa è un bivio, ragazzi. Genoa è un bivio non semplice. Non so che ne pensi, ma Genoa.
16: No, arrivavo quasi a domandarmi se non fosse tipo una partita nella quale immaginare anche semmai una linea bella, bella muscolare. Non lo so, un Duro Brescianini troppo?
12: Forse troppo.
16: Perché
12: forse
16: Fagioli, troppo. Se proprio devo dirla, Fagioli è proprio l'inamovibile. Io mi auguro a Attà, come dici giustamente te, fisicamente recuperato al massimo, però può essere anche una partita utile per un Brescianini e ti sta lì in mezzo, no? Anche un po' a brandellare.
12: Sai chi era inamovibile?
16: Ah, vabbè.
12: Sai chi mi avvelenava le domeniche qualità quando calciava i rigori perché la palla non arrivava mai in porta? Io ero in tribuna a patire.
16: Addirittura, però la piazzava,
12: no, andava dentro e delle volte il portiere provava a cambiare posizione ma non arrivava mai. Sai chi è un fuoriclasse e tra l'altro un carissimo amico,
16: e gli facciamo anche gli auguri
12: un pochino in ritardo, ma glieli facciamo a Claudio Merlo. Ciao Claudio.
16: Ciao Claudio.
0: Ciao, ciao, grazie di tutto.
12: Ma quei rigori non arrivava mai la palla?
0: No arrivavano, l'importante è mandare il portiere dall'altra parte. Poi se non arrivavano, arrivavano sempre.
12: Arrivava, lenta, ma arrivava
0: ma
12: sempre.
0: Adesso non mi mandano più dall'altra parte i portieri. Si vede che è diventato difficile a tirare rigore anche.
12: Perché te guardavi il portiere fino all'ultimo, no?
0: Sì, quindi perché guardavo il portiere e la palla, secondo come si muoveva.
12: E l'appoggiavi dall'altra parte. Come si sta a 80 anni e qualche ora?
0: 80 anni, sì, purtroppo l'importante è stare bene e lasciare un buon ricordo sia come calciatore e principalmente come uomo.
12: Questo sicuramente.
16: Questo poi dubbio.
12: Senti, avete fatto una bellissima festa a Coverciano, no?
0: Sì, bellissima veramente, c'erano tanti ex giocatori, lo vedo da tutte le parti. È stato anche commovente, non credevo che ero rimasto così amico di tutti, e tanta gente veniva ai miei 80 anni, che è stata veramente una soddisfazione.
16: Tra l'altro ricordiamo che Claudio ha anche passato qualche giorno non semplicissimo negli ultimi tempi, ma è uno con le palle, un lottatore, al di là di sembrava Mingherlin, il secco sì, ma con due attributi così.
0: Meglio secco che ciccione.
16: Bravo. Senti, tra l'altro prima ho chiamato il tuo amico Luciano Chiarucci, c'è il raffreddore, in mal di gola, in una condizione.
0: Sta male.
16: Stagli lontano perché portatore.
0: Sì, no,
16: di...
0: sto a un paio di chilometri.
16: Ma non so. Non ti avvicinare.
0: Telefonato per dirmi che mi telefonavi te. Ecco.
16: Sì, perché ti cercavo, eccetera. Senti Claudio, c'è questa grande storia di questo ragazzo Ndur, questo capitano dell'Under 21, questo giocatore che, ti devo dire la verità, piace tanto anche a qualche club inglese importante, che piace, ecco, non è contestato, lo dico perché un amico al telefono ha detto non è contestato, ci mancherebbe, tifosi, però non ha ancora fatto scattare quelli scintilla dell'innamoramento, eppure è forte. Che ne pensi di Ndur?
0: Sì, è forte fisicamente, in mezzo al campo si fa sentire così, però non sono quei giocatori che la gente si innamora. I giocatori che si innamorano sono quelli che hanno una certa, diciamo i 10, ma io ne ho 8, per diciamo i 10, sempre i 10, quelli fanno innamorare, però un giocatore come lui in una squadra ci vuole sempre, perché continuità, grande fisico, grande corsa, fa anche qualche gol, perciò è un giocatore in mezzo al campo che ci vuole, e se lo vogliono un po' tutti quanti è segno che vale, perché è un buon giocatore veramente.
16: Sì, sai, purtroppo i fiorentini sono così. Allora, per me
1: a meno che non sia un discorso anche di stile, di
16: ma no, te lo diceva proprio, Claudio, no? Sì. Cioè, Firenze ama il bello, no? Cioè, vedi, per esempio, a Tà ha fatto un paio di colpi di tacco, ma ha fatto impazzire, no? Poi alla fine.
1: Lui è più concreto, forse c'ha anche meno tecnica rispetto ad altri interpreti di quel ruolo. Hai Fagioli che la palla te la tratta in un certo modo.
0: Pochissimo.
1: Ci senti bassi, Claudio?
0: No, sento pochissimo voi che parlate. Pianissimo.
16: No, ti dicevo, forse.
0: Adesso sì.
16: Ecco, magari si diceva prima, come dicevi anche te, no? Firenze ama più i giocatori eleganti, i giocatori di tecnica, però insomma, al di là di tutto, questo è un giocatore di sostanza, un giocatore importante.
1: E fa gol.
16: Perché tra l'altro non è nemmeno poco. Senti, che ne pensi di Fagioli? Nazionale fa la mezzala, nella Fiorentina fa il regista. Anche te sei stata mezzala, poi ha chiuso da regista.
0: Quando uno c'ha classe come Fagioli può giocare da tutte le parti. Ecco, per me davanti alla difesa è un po' sprecato, per me è un giocatore a tutto campo che lo può fare con i piedi buoni, grande intelligenza, può dare le palle gol, perciò è un giocatore importante. Poi se lo fanno giocare in nazionale lo fanno giocare tutto un altro modo, che c'è Tonali, e per me rende di più, però se a Firenze vogliono far giocare lì perdiamo un bel centrocampista avanzato, ecco.
16: Cioè a te piacerebbe più da corsa, ecco,
0: già sì, da corsa a tutto campo, perché lo può fare, perché c'è piedi buoni, tecnica buonissima, perciò mi sembra sprecato davanti alla difesa.
1: Chi ci metteresti davanti alla difesa, Claudio?
0: Non so, abbiamo preso questo ragazzo giovane, se vediamo da farlo giocare, poi c'è, io farei Fagioli e Gnur a centrocampo, mi sembra una coppia buona e assortita.
16: Fagioli e Ndur. Fagioli
0: Ndur, sì.
16: E magari a Tà un pochino più avanti?
0: Sì, ma sai, a Tà non è che mi fa impazzire, sono quei giocatori che ti piacciono subito oppure così e così, ancora deve dimostrare l'attà dell'Udinese, però si può giocare anche con una punta e sta dietro la punta, ecco.
16: Certo. Senti Claudio, li hai conosciuti tutti, li hai visti tutti, tanti, che ne pensi di Vanoli? Vanoli ha fatto il primo Vanoli, sembrava non è che ci aveva proprio fatto un grande risultato, però sembrava molto impaurito, molto anche nelle parole molto problematico. L'ultimo, questo di oggi, sta conquistando tutti.
0: Ma è l'allenatore giusto che per la Fiorentina, ormai conosce l'ambiente, conosce i giocatori e quando richiamano Panoli fa sempre bene, mi sembra un allenatore molto, molto capace, conosce l'ambiente, perciò credo che possa fare bene, anche perché noi abbiamo una buona squadra, ecco, non diciamo sì. Oggi, però abbiamo una buona squadra.
12: Una buona squadra, quindi quella partenza.
16: A cosa si può ambire secondo cioè, te, Claudio?
12: Si può ritornare a pensare all'Europa o è presto ancora?
0: Io penso di sì, è presto, non è mai presto o tardi. Io penso con la squadra che abbiamo, che tecnicamente è brava così, ecco, forse si prende un po' troppi gol, bisogna sistemare un po' dietro la difesa, però dopo da centrocampo in su, insomma, siamo abbastanza bravi. A me piace tanto quel giocatore, adesso sono quelli che hanno preso dal Torino, bravissimo.
12: Mamma mia, G è veramente se lui impara,
0: è un giocatore veramente che fa tutto, corre per via, dribbla, tira, un giocatore completo, veramente bravo, hanno fatto bene a prenderlo.
12: Se lui impara ad essere freddo, ma lui è giovanissimo ragazzi,
0: sì, lo so,
12: impara ad essere più freddo in fase conclusiva, lui se riesce a segnare, sai, gli attaccanti esterni un po' di gol li devono fare, no? Proprio per, ma lui ha tutto proprio, lui veramente è un giocatore speciale.
0: Aspettiamolo, è talmente giovane,

0: Probabilmente l'avversario così, però sono anche quei giocatori che sono un po' discontinui, cioè non vedi mai lo stesso giocatore che sarebbe troppo bello vederlo, però è un giocatore che piace tanto, è un giocatore di classe che può fare la differenza, ecco. Ecco quando dicevo, questi sono giocatori che piacciono a Firenze,
1: sì.
0: Che danno spettacolo, ecco.
1: Se lo rivedi un po' un certo cavallo pazzo in Mastantuono?
0: Io penso che il cavallo pazzo e lui prenderei sempre cavallo pazzo, perché cavallo pazzo driblava anche questo, destra a sinistra, segnava, faceva un po' di tutto, ecco, però a questo c'ha 20 anni, perciò.
2: Nemmeno.
0: Sì.
2: Proprio un ragazzo questo.
0: Sì, è bravissimo.
2: Però c'ha personalità,
0: Certo, se gioca in nazionale se non c'ha personalità.
2: Cavallo pazzo, ragazzi.
0: Chiaramente è eccezionale.
1: Ha un po' quel dribbling secco, ora che lo vediamo sulla destra a Firenze, no? Potrebbe anche stage, parallelo molto ardito.
2: Sì, no, molto ardito. Non era un grande guerriero, Luciano Chiarugi. Non era un grande guerriero.
0: No, ma era nei tempi nostri che giocavamo così. Non era un grande guerriero, però quando ti puntava, porca miseria, non sapevi dove andare, destra o sinistra, calciava di destra e calciava di sinistra. Perciò è meglio avere giocatori così. I grandi guerrieri, li devono stare a centrocampi, li devono dare una mano, devono correre anche, certo, giocatori come Luciano.
2: Allora, benissimo, dai. Allora facciamo anche un abbraccio.
1: Tanti
2: a
1: auguri
2: ancora, grazie.
1: Ancora,
2: tanti,
1: Claudio.
2: Tanti auguri, Claudio.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
2: È così. Bello, Claudio Merlo è stato. Io ho cominciato seguendo, lui era qualcosa di straordinario.
1: Io non li ho visti, ma allora, insomma, gli ho chiesto anche di Chiarugi, perché sono un po' due figure, come dire, basilari, sì, di un certo periodo,
2: allora, facendo
1: della storia
2: ora,
1: viola e gli anni 70,
2: sì,
1: si può,
2: esatto,
1: dire.
2: Te ti sei lanciato in un paragone, no? Un paragone ardito,
1: perché
2: sono mondi diversi. Allora te ne faccio un altro di paragone ardito, ma cercando, mm-hmm, di far ragionare, sia ben chiaro, no? Non ci insultate, ci stiamo giocando, no? E Claudio Merlo stava a quella Fiorentina come Manuel Rui Costa stava alla Fiorentina di Batistuta. Questi numeri 8 che non toccano nemmeno terra, andavano vroom, eleganza, leggerezza, farfalle col pallone attaccato al piede, non li perdevi mai, non grande fisicità, non ce n'avevano bisogno, avevano tecniche, talento, qualità, bellezza, ecco, tutto questo. Io che ho vissuto quelle generazioni, quei mondi diversi, ecco.
1: No, cosa si può dire, sono diventati due di noi, ecco,
2: sì,
1: totalmente integrati
2: e partecipano
1: con la gente nella città, partecipano agli eventi
2: quando glielo chiedono, a tutte
1: quando
2: le feste,
1: gli chiedi di intervenire due parole, ci sono diventati, insomma,
2: e ti dico una cosa, e hanno
1: parte,
2: ragione, e hanno ragione, non la urlano questa cosa, ma la sussurrano. Gli artefici del secondo scudetto non si sentono riconosciuti in maniera come loro magari spererebbero quella vittoria. Cioè, a volte dicono, si parla di più dello scudetto tra virgolette rubato dell'82,
1: okay,
2: che non del nostro scudetto, ecco, questo
1: perché
2: per dire,
1: sanno che il primo rientra,
2: il primo,
1: quasi nella,
2: vabbè,
1: mitologia, il record che è durato,
2: c'era,
1: non so, per quanti decenni, esatto.
2: Loro vorrebbero quel pizzico in più di attenzione perché sono quelli che hanno vinto l'ultimo scudetto. E guarda, forse
1: hanno ragione.
2: Forse Tommaso, se ci pensi.
1: Detto
2: ci
1: che
2: viene,
1: poi era un periodo meraviglioso, fine degli anni 60.
2: Ma che scherzi, ma io,
1: guarda,
2: i
1: primi figli dei fiori, musica meravigliosa.
2: Ero in curva per Fiorentina Varese il giorno dello scudetto, ero curva ferrovia e avevo fatto tante trasferte. Squadra divertentissima, formidabile. C'era 70.000 persone allo stadio e una festa fuori da paura. Va bene! E non i miei nipoti, purtroppo, usciranno a vederli, non lo so. Allora,
1: però probabilmente vedranno lo stadio coperto,
2: sì,
1: a proposito di lo stadio a 70.000 persone.
2: Allora, prima ora volata via, ma siamo sempre con voi anche la prossima ora, 348-7513-933. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Nel finale faremo anche un blitz di mercato, perché il mercato non si ferma mai. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Vai, Tonelli.

0: senti di... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ricordatevi che non è come voi dite voi, mai, l'è sempre come dice Francesco. E se VD è la stessa cosa di Francesco, non è la stessa cosa di Francesco.
3: Loreto, ciao, sono Guido. Cioè, il problema non è non resistere a un'opinione contraria alla, alla propria, e quindi attaccare e essere appunto arrabbiati per questa differenza. Il problema è che grazie ai social, quindi generalizzo, non dipende da voi, ormai tutti hanno un'opinione su qualsiasi cosa, anche sulle cose che non conoscono, ed è questo il grosso limite. Una falsa cultura uno si costruisce, spesso molto superficiale. Si è perso il piacere di stare zitti sulle cose che non si conosce, e magari di imparare da quelli che ne parlano delle cose che conoscono. Ciao Guido.
4: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Per me Ulai, Attà e Fagioli in campo sempre. Per quel poco che ho visto di Ulai e di Attà, ma mi sembra che sono di un livello superiore a ogni altro, e non trovo che esistano giustificazioni a tenerle fuori uno di questi, a meno che non stiano male. Ndur, bene che cresca, però non lo so, non mi sembra il giocatore che smuove o che decide le partite, eccetera. E, insomma, i due gol di ieri non è che cambiano. Boh, io spero che continui su questa strada e che migliori e che sia una risorsa per la Fiorentina. Però se a gennaio arrivasse una bella offerta, sinceramente, non vedo uno scandalo nel vendere eventualmente. Comunque,
5: forza. Ciao Tommy, ciao Luca, Stefano da Pescia. Allora, intanto vediamo di ricominciare a fare punti già da sabato, perché il calendario è veramente duro. E io spererei di farne dalla partita con il Genoa fino alla Juve non meno di 9 per risalire la china. Volevo sapere voi, secondo voi invece, quanti riuscivamo a farne? Sempre forza.
6: Buon pomeriggio. No, allora ti sentivo prima ragionare, rispondere al vocale di Francesco, che secondo me è un vocale giusto che ti ha mandato, riguardo sul fare la preparazione sì o no al Viola Park. Allora, io credo che indipendentemente da quello che ha detto il dottor Pengue l'11 luglio, di cui tu ci facevi riferimento, che nel Viola Park ci siano più medici, più allenatori, preparatori, eccetera, in consultazione per decidere dove andare o no. Ecco, se hanno deciso tutto questo tempo per andare a Viola Park, avranno avuto le sue ragioni. Io non capisco perché si debba sempre contestare qualunque cosa. Ecco, tutto qui, area della Val di Sebbia.
7: Bene, via alla seconda ora di farla al centro.
8: Posso dire
7: che ha contestato? Sì, vai, vada Calamai.
8: Lo chiedo dopo al nostro prossimo ospite. Non lo chiederò al nostro prossimo ospite. Allora,
7: comunque nessuno ha contestato. Ci siamo domandati perché quest'anno è emerso e se potevano il ritiro l'avrebbero fatto altrove.
8: E che forse il prossimo anno lo faranno altrove.
7: Cioè, capisco, apprezzo, ma quindi nessuno ha contestato. Si è rimasti colpiti la scorsa settimana quando svariate testate, inclusa la nostra, con Lotto e Andrea Giannattasio, ci hanno detto: guardate, qualche anno dopo in casa Viola hanno cambiato idea, se gli riesce il prossimo anno cambiano l'organizzazione.
8: Loro
7: hanno cambiato idea,
8: noi
7: no. E io buttavo lì, qualche anno fa Pengue ci disse secondo lui era meglio, ma chi l'ha discusso?
8: Allora, allo 0557711171 c'è Stefano, che saluto e ringrazio. Ciao Stefano.
9: Ciao Luca, ciao.
7: Ciao Stefano.
9: No, come sentivo Claudio, conosco da tanti anni.
8: Claudino.
9: Sì, però quando salse il Santiago Bernabeu in piedi per applaudirti, che vuol dire che tu sei un grande giocatore. Perché il Santiago Bernabeu non è che senza pega,
8: no.
9: E tutti i giocatori. Quindi a Caramello ne tocca anche il Taos qui.
8: Esatto.
9: Quindi per dire, la grandezza non mi sento una pinta come Claudio, io lo conosco perché fu lui a portare a Magliano quando io cominciai a professionisti.
8: Certo.
9: Quindi a parte poi non è mio figlio a Firenze, comunque è un percorso lungo a Caramello. Tra l'altro l'ho chiamato e mi risponde a lui, però l'ho sentito quelli, adesso non ti tenuto.
8: No, guarda, sta anche, sai che ha passato anche un periodo non semplice, per cui guarda, sono felicissimo che invece è qui e lotta insieme a noi. Senti Stefano, io invece vorrei sfruttare la tua competenza calcistica per un parere su questo centrocampo.
7: Che anche ne pensi di Ndur
8: e come si costruisce a questo punto un centrocampo dove c'è un po' di tutto, c'è tanto, il problema poi è trovare la mescola giusta, no?
9: Allora, io sono d'accordo. Questa mattina sono andato in buona lettera, ho detto questa cosa, la dicevo prima, insomma, dopo viene a noi. Non piace perché non è bella vedersi.
8: Ndur, eh?
9: Quello Ndur, non piace perché
8: quello dice Tommaso.
9: Noi siamo bellini, eh? A Firenze siamo bellini, sì. Ci piace di più un giorno, con coriccioli, diciamo, voglio dire, piace per i belli, perché effettivamente è bello giocare, bello non è. Però un calciatore, quando uno fa un gol a 70 metri, non è come, sento dire pensa lento, ma bisogna pensare veloce, guarda, perché non facciamo il secondo.
8: E alzare la testa.
9: Calciare una palla di collo, quello non è una puntata, è di collo, devi entrare bene sotto il piede, devi calciare bene la palla pulita, perché se tu la guardi la palla andrà in aria, la gira fuori,
8: sì.
9: Se no non entra dentro quel modo lì. Quindi voglio dire, bisogna aspettare, come di dire che è un bidone, perché insomma quei gol sono casualità sempre.
8: No, però allora devo dire la verità, Stefano, perché bisogna essere sincero. Nessuno dice che non è un buon giocatore.
7: No, infatti.
8: È il concetto che non c'è l'innamoramento.
7: Se facciamo un sondaggio sul centrocampo,
8: lo fanno
7: me,
8: fuori.
7: La centrocampo è Fagioli, Ulai
8: e Attà.
7: Esatto.
8: Questo è un po' quello. Quindi non è che non. Per carità.
7: È in Mandragora 2.0.
8: Sì,
7: dai, voglio dire.
8: Già hanno cominciato a dire, ma se ci portano soldi diamolo.
9: No, io comunque studio, poi vi lascio.
8: No, io vorrei invece sapere il tuo centrocampo ideale con questi 5 giocatori che ha adesso la Fiorentina.
9: Per me sarebbero tutti e 4.
8: Bisogna farne già 3.
7: 4-4-2, però è così.
9: Io se c'ho giocatori buoni poi gioco a tutti. Se c'ho giocatori qualificati, a me non mi importa di 4-3-3, di 3-5-2, trovi il sistema che fa giocare insieme questi calciatori qui. Poi magari il primo tempo in un modo, poi ne devo uno, bisogna, secondo me, poi se ne ha partito tutti e 3 insieme e può partire Fagioli, Attà e Ulai.
8: E vedi, però, anche te alla fine hai fatto fuori Ndur.
7: È che anche davanti, no, almeno 3 ne vorremmo far giocare. Pellegrino, Mastantuono, per esempio.
9: Sì, ho capito, ma ti sto dicendo, in questo momento Ndur è un ragazzo in fiducia. È difficile lasciarlo fuori.
8: Bravo.
9: A parte il fatto che con le partite di oggi il fuori e dentro costa poco, perché i calciatori, voglio dire, ci ruotano molto, poi magari entrano a 20 minuti o 35 minuti alla fine e magari possa andare a male, fare anche la differenza. Quindi il dire parte prima, parte dopo, questo sai, non è facile. Io sono dell'opinione che quando c'è un giocatore buono, per me gioca tutti insieme, per me. Poi diciamo come si fanno a giocare, non lo so. Io li metterei tutti insieme.
8: Voglio dire, si possa far giocare in maniera semplicissima. Fai un centrocampo a rombo con Fagioli basso, Attà ad alto, Ndur e Ulai, fai 4-4-2 e fai giocare Pellegrino con uno degli esterni. Il problema è che con qualcuno devi.
7: Ti resta fuori Insigne, Gonçalves, se no fai 3-4-3 alla Gasperini. Bellino da morire, difesa a 3, a quel punto il centrocampo come dici te, e non rinunci a 2 esterni.
8: Non so, cioè bisogna fare ora, è un bel problema, devo dire che è un bel problema, perché cioè abbiamo
9: come poi dipende da partita a partita.
8: Esatto,
9: non è sempre la stessa cosa, nel senso magari si sta dicendo così per perdere il tempo,
8: Se
9: tu vuoi un centrocampo, io sai, per esempio a 2, io il centrocampo a 2 per me mi ha detto e poi c'è 4-2 e mio capomitare, quindi centrocampo a 2, io per me quando tu sei a 3 centrocampi di solità e gioca tutte e 3, Poi non li posso variare, se non tempo magari dei vattami condurre, uno può fare quello che vuole. Però per me sono tre centrampiti, non due.
8: Certo,
9: due, no.
8: Anch'io la penso anche esattamente come
9: secondo, secondo me si spreca Fagioli, ma ti spreca anche una I, ma ti spreca anche condurre. Per quale motivo a due? Lo fai in che?
8: No, no, ma infatti no, no. Due non mi torna, infatti non mi sono permesso anche di scriverlo. Grazie Stefano.
10: Grazie Stefano.
9: Ciao.
8: Un grande piacere come sempre averti con noi. E
7: la strada a due, ha detto Vanoli.
8: Le vedrei che andremo
7: a Natale.
8: Quanto dura questa strada?
7: Mi sembra strano, mi sembra uno sincero Vanoli. Se ti dice così ci vuole arrivare. Ora magari qui c'era la sosta, poi arrivi con... Diciamo dopo
8: poi va a Milano, cosa c'è l'Inter. Dopo
7: ai.
8: Poi c'è la Juve.
7: No, c'è un Sassuolo.
8: Vai a Sassuolo e poi c'è la Juve.
7: Sassuolo provare a due. Ma poi ero mister, io sono già a sostegno di Vanoli perché gli faremo
8: di testa,
7: due palle così tra Ulai, se non metto Ulai perché non fai giocare Ulai, era il talento, robe varie. Se invece non fa giocare Endur, però ha dato spettacolo sul centrocampo, lo metteremo.
8: Guarda, lo chiediamo a uno che c'ha il cuore di Firenze in mano, lo sente come faceva un po' il mio fratellone Ciccio Rialti. Quindi saluto e ringrazio Giacomo Guerrini. Ciao Giacomo.
7: Giacomo.
11: Ciao ragazzi. Ragazzi Loreto. Calamai meno. No.
7: Ragazzi. Vabbè, di festa anche lui.
8: Ma scherziamo. Giacomo, perché non buca Andur?
11: Perché a Firenze ormai abbiamo una sindrome dell'autodistruzione. quindi se Andur fosse nel Bologna magnificheremo Sartori e l'ha comprato a 5 milioni e ci abbiamo questo giocatore meraviglioso. Siccome gioca nella Fiorentina, allora invece, e siccome siamo tutti ormai, o molti, abbiamo la sindrome di Adani, siamo a spiegare il calcio. Ma il calcio è molto più semplice. Questo ragazzo ha 22 anni, che fa anche gol, che come dite voi bravi fa le due fasi, che non dice mai una parola fuori posto, che gioca e si impegna, non gioca e non crea problemi. Per cui, che dire, io trovo surreale si stia a discutere di Endur a Firenze, ecco.
8: Sì, sì, no,
11: cioè, io quando io ero ragazzo per davvero, un giocatore di 22 anni come Endur, noi avremmo fatto le battaglie per averlo titolare fisso in nazionale.
8: Ma saremmo stati orgogliosissimi, stato un vanto, un orgoglio, è nostro. Oggi lo sai, la telefonata, sai, ma se lo vogliono in Inghilterra, se ci portano soldi, diamoglielo.
7: E comunque in panchina. Cioè Ulai, Attà e Fagioli centrocampo titolare.
11: Questo è quello che si dice noi, però per ora Andur ha giocato sempre con qualsiasi allenatore, un motivo ci sarà. Se uno come Giancarlo Antognoni, quando è arrivato a Firenze, diciamo Antognoni non mi sembra tenere ultimamente la dirigenza fiorentina, ha detto che è un predestinato a giocare in nazionale A, insomma io mi fido di calcio, ci capisce. Poi che dire, poi ognuno è calcio, per dire, a me mi piace Bertrand, figurati, ognuno fa che vuole.
8: Certo.
11: Però ecco, ce ne sono tanti giocatori a discutere prima di Endur. E soprattutto dopo una giornata come questa, io inviterei i tifosi della Fiorentina a tifare la Fiorentina e non se stessi. Cioè non è che se io ho detto Endur non è buono e fa due gol, allora devo dimostrare l'ha fatti per fortuna per continuare a dimostrare che c'ha ragione. Magari si è detto una bischerata e per fortuna della Fiorentina si è detto una bischerata. Io non potevo vedere Romulo, però quando Romulo fece il 4-3 con Torino ho esultato. Non è che ho detto ha fatto gol, però se c'era un altro faccia lui, si può anche essere un po' più accomodanti, ecco, mettiamola così.
8: Condivido totalmente. Detto tutto questo, chiudiamo questo capitolo con il tuo centrocampo sabato a Genova.
11: Il mio centrocampo sabato a Genova gioca Andur per forza e gioca Fagioli per forza e
8: qui siamo d'accordo. E poi c'è questo che anche a me quando mi manca sempre il terzo, perché poi mi dispiace rinunciare a due giocatori che secondo me sono molto molto molto
11: gioca a te. Sperando di vedere il vero Attà. Se per me è poi chi c'entra, giocherà chi vuole Vanoli, però ecco, probabilmente questo è un centrocampo che dà garanzie, tenendo presente ormai, si dice le solite banalità, si gioca in 16, c'è cambi, per fortuna la Fiorentina quest'anno ha un sacco di possibilità, per cui insomma io partirei con questi tre, ma da tifoso io non vedo l'ora di vedere già Gonçalves, perché se è quello che vi ha raccontato, adesso è un giocatore, non può stare in panchina, per dire un altro.
7: E sarà curioso vedere come e dove lo impiegherà Vanoli, perché noi lo immaginiamo non molto alto. Fino ad oggi vi ricordo che i cambi di Gonçalves sono quasi sempre stati a centrocampo, cioè sì, quasi che Vanoli lo possa vedere nei tre mediani.
11: Però che, quando l'ha messo a centrocampo da... poi spesso si è accomodato dietro la punta.
7: Sì, sì, poi fai il passettino in avanti. Esatto,
11: noi non ci fissi il calcio nel subbuto, poi in realtà i calciatori si muovono, per cui non è che stanno fissi, no? Magari, come dicono quelli bravi, in fase di non possesso si muove una parte, in fase di possesso va da un'altra. Però insomma, questo è un calciatore, ci deve far divertire, ragazzi, perché.
8: No, ecco, lui è... lo sai perché sorrido, Giacomo? Perché noi stiamo dicendo queste cose, no? E cosa evidenziano? Abbiamo appena detto che NG è una roba NG che ci fa impazzire. Mastantuono, ragazzi, a parte per me Mastantuono alla fine fa l'attaccante, perché anche nell'ultima partita, il primo gol che ha fatto nazionale ha fatto da attaccante, era lì, palla dentro l'aria, gol, non lo so, per me lui si sta evolvendo da attaccante, non lo so. Questo, e poi c'è Jimenez, una furia, e poi uno ci ha detto sì, ma l'avevi vista la classifica? Cioè, voi cioè, guardate,
7: come mai
8: allora, se sono tutti bravi, tutti forti, tutti geni,
7: ma perché sta a 4 punti. Comunque l'estate l'abbiamo passata vedendo.
8: No, ma vorrei sapere anche Giacomo,
11: perché noi siamo partiti a una penalità a meno 9. C'è poco da fare, ragazzi,
8: con l'Ente.
11: Noi siamo partiti a meno 9, quindi c'è poco da fare. Ora ha ragione il tifoso, perché noi siamo tutti casati, ma ci sta a 4 punti, capito? E in questo voglio lasciarvi un piccolo campanello d'allarme mio, ma di sentimenti, di sensazione. Cioè, voi sapete, io sono un fan della prima ora di Vanoli.
8: Sì.
11: Questo Vanoli che ride, va nei ristoranti, si fa selfie in peraccioni, a me non mi sconfigge da tanto. Mi piaceva più quello serio dentro il Viola Park, perché ancora non si è fatto nulla, ecco. Quindi
7: il sergente, dici, sergente di ferro, anch'io lo vedo, ecco, un sacco di selfie.
11: Questa città è una città infame, capito? Si fanno selfie, ma poi se tu perdi a Genova ti dicono ma che torna a fare. Quindi Vanoli mi sembra una persona per bene. Io tutti questi selfie vedo su Facebook, non è che mi eccitino, ecco, anche perché appunto ci sarà 4 punti. E siamo
8: perché ti dirò che Vanoli si è anche accompagnato con una maggiore attenzione alla comunicazione.
11: Sì, di sicuro.
8: E quindi questo, cioè, quindi c'ha figure che gli danno una mano in questo, però io la penso
11: ecco, queste figure io gli suggerirei di farlo uscire, cioè esca, per carità, perché ora va tutto bene. Se si perde a Genova gli ritornano tutte dietro queste cose. Sapete com'è questa città, quindi è come il calcio in generale. Per cui a me mi piaceva Vanoli, bello cazzuto, e ci ricordava che noi bisognava salvarsi e che si poteva anche pareggiare una partita. Ora chiaramente stiamo vivendo una fase diversa. Quindi speriamo che anche dopo Genova Vanoli possa farsi selfie, ecco, io me lo auguro.
8: Tanti selfie. Allora, mi dicevi, Tommaso, di una bella cosa.
7: C'è stata una bella, sì, una bella iniziativa della quale avete parlato stamattina, o meglio in conferenza stampa avete presentato l'esito di una raccolta fondi.
11: C'era anche Luca, quando siamo stati a Loro Ciuffene alla cena in onore di Ciccioli Alti, 900 persone a sedere, da 100 volontari del Solo Viola, questa unione di club, principalmente del Valdarno, ma insomma di tutta la Toscana. Solo Viola si era dato, insieme alla Fondazione Alice Benvenuti, l'obiettivo di raccogliere tanti più soldi possibile per aiutare un ragazzino che doveva sostenere un'operazione molto complessa in Polonia, l'ha sostenuta, e hanno raccolto quasi 35.000 euro. Quindi questa è stata, come dire, l'ennesima
8: una
11: riprova.
8: Serata, ragazzi miei. Allora, una di quelle serate spaziali. Sai che quando sono tornato a casa, Giacomo, ho detto la prossima volta porto i miei nipoti. Perché in un momento, che ricordo, uno a 7 anni e uno a 6 anni, in un momento in cui è assolutamente complicato, per colpa di questo calcio senza cuore, secondo me, creare affetto, identità, i giocatori non li vedi. Allora, in quella serata, per strada, in mezzo alla gente, c'erano carrozzine con bambini appena nati, c'erano vecchi come me, c'era l'essere tifosi della Fiorentina,
7: la comunità
8: di tutte le foto di Ciccio, potete immaginare, per me è stato brividi, ce l'ho ancora mentre parlo. Allora, sono così rari i momenti nei quali te puoi spiegare a un tuo nipote che cos'è essere tifosi della Fiorentina, che lì c'era l'essere tifosi della Fiorentina. Quindi, tra l'altro, la location straordinaria, Giacomo Guerrini straordinario in una conduzione non semplice, perché non è facile tenere in piedi una serata così, dove devi mescolare in giuste dosi il sentimento. Poi c'era un po' di cronaca, mi ricordo c'erano i ragazzi della Primavera, una rappresentanza che aveva appena vinto lo scudetto, straordinario Giacomo, una roba.
11: No, cioè, poi c'è questo girar rosso del record, io la butto anche sul gastronomico, molto molto bello. Ma diciamo che queste cose qui fanno bene, oltre ai nipoti di Calamari ci dovrebbero venire anche i tifosi della Fiorentina di Firenze, perché come si va qualche chilometro fuori da Firenze si riscopre, come dire, un sentimento, non voglio dire più puro, ma meno arrabbiato, ecco. E per dire, là c'è una cosa che a me commuove tantissimo: le donne del Valdarno, con la lana che comprano con le iniziative di beneficenza, fanno le copertine che vengono date all'ospedale della Gruccia a tutti i neonati per avere la copertina viola appena nati, giusto per non rischiare, come dire, qualche equivoco fin dall'inizio. Insomma, c'è questa cosa qua che ci riporta, secondo me, a quello è il motivo per cui si tifa la Fiorentina. E quindi non ci si divide su un Duro, su Ranieri, ma si tifa la Fiorentina e si cerca di, e si riesce poi ad abbinare questo sentimento alla possibilità di aiutare le persone in difficoltà. Sì. Quindi mi sembra veramente una cosa meravigliosa.
8: Veramente, guarda, un momento straordinariamente bello, ti devo dire la verità.
7: Tra l'altro, stamani, confermami, Giacomo, c'era il sindaco di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi.
11: C'è stato un momento di un po' di panico quando ho detto: ma lei è tifoso della Fiorentina? Ha detto no. Ma sono tifoso del Torino, quindi
8: abbiamo dato gemellato,
11: un gemellato di sollievo, quindi bene. Insomma, anche lì voglio dire, un sindaco che comunque si assume una responsabilità non banale, perché chiude le strade del suo comune e lo apre alla presenza di 1000 persone in piazza. Insomma, Luca, tu c'eri, non è una cosa
7: va organizzata, la sicurezza,
8: guarda. Ci vuole la sicurezza, ovviamente, ma la sicurezza era tutti noi della gioia di essere lì.
7: Sì, ma dico, cioè, a livello organizzativo non è banale.
8: C'era la coda per mangiare e si stava in coda. E si parlava di Fiorentina, si sentiva Giacomo che intervistava, tra l'altro ricordiamolo, dimostrando veramente una sensibilità che vorrei fosse ripetuta anche in altre occasioni. Intervenne il presidente Commisso.
7: Sì, è vero, erano a New York, Paratici e Ferrari.
8: Era in un momento, Giacomo, mi sembrava di essere ritornato indietro i 20 anni.
11: Capito, è questo che sto dicendo. È bello, bello. Ricordiamo che poi sindaco alle 3 era spazzata la piazza insieme ai volontari, perché insomma poi la città e il comune la mattina dopo doveva tornare a Lucido, quindi c'è stato questo impegno. Ricordiamo anche, Luca, che questa serata è stata anche una serata per omaggiare la memoria di un grande giornalista come Giuseppe Rialti. Insomma, c'era
8: delle gigantografie bellissime per lì. Alberto Polverosi, ragazzi, Alberto Polverosi c'ha un'attenzione e io sono molto più cialtrone, tanto per fare un esempio, lui c'ha una attenzione per queste cose. C'era queste grandi, lui che faceva le interviste, c'era Battistuta, c'era Toni, ma una dietro, una più bella di quell'altra, e Ciccio era quello, se te volevi chiedere cos'era il medio pensare del fiorentino, lui lo rappresentava ma io non lo dico perché ora con noi, lo sa che io ho un'adorazione in fronte di Giacomo Guerrini che riesce a avere questa empatia come aveva Ciccio, che è un'empatia anche un po' acritica in certe situazioni, ecco, perché sono anche i suoi, sono anche i fedi.
11: Io faccio il tifoso, una cosa un po' diversa, però detto tutto questo, ricordiamo appunto il grande attaccamento di questi tifosi, in particolare uno, Bufera, che insomma, Rialti stravede e ha fatto addirittura le bottiglie di vino con Rialti sopra, bottiglie poi sono state donate. C'è una foto bellissima di Claudio Ranieri con la foto del vino di Rialti, sarà inviata una Zazzaroni, un'altra Cesare Prandelli, insomma, perché poi questo giornalista straordinario è rimasto legato poi a chi poi la storia della Fiorentina l'ha fatta davvero. Quindi, insomma, è stata
8: e mi dicevano che forse si rifà l'anno prossimo ancora lì, mi dicevano forse.
11: Questo, allora, su questo dovessi parlare con loro e non assumerò.
8: No, se, guarda,
11: so che generalmente detto che c'era questa possibilità. Lo fanno in un comune diverso. Esatto. Quindi non so se faranno ancora l'Oro Ciuffenna, però tutti gli anni, oggi l'ha detto il presidente Soloviola, a gennaio c'è la scintilla, cioè viene fuori l'inizio, c'è la persona, la realtà da sostenere, e poi di lì si muovono individuando prima il luogo dove farlo e poi le modalità per la raccolta dei
7: sempre nel Val d'Arno, giusto?
8: Che parte da quell'area là che, dove c'è una passione. Ha ragione Giacomo, dai, noi ci siamo un po' di puzza sotto il naso, ma è così. Questo, ma guarda, questo fa parte un po' di tutte le tifoserie, dei rapporti tra città,
7: tra la città e che arriva da
8: mi
7: fuori.
8: Hanno detto proprio che questo è un po' un filo conduttore oggi. I giovani fiorentini preferisco passare le domeniche in altra maniera. Va bene, peggio per loro.
7: Giacomo, al volo, Beto o Pellegrino a Marassi?
8: Ma povero da lui glielo puoi chiedere.
7: Ma guarda, Pellegrino. È più esperto Pellegrino. Perché Pellegrino. Poi Beto?
11: No, poi Beto, perché Pellegrino ha fatto 3 gol nelle ultime 3 partite. Okay. Io c'entro avanti il segno, lo leverei, ecco. Però
8: e Mastantuono in campo dal primo minuto, lo facciamo riposare un po'.
11: No, ma ragazzi, ma Mastantuono ci ha io me lo ricordo anch'io, io a 19 anni andavo in discoteca, alle 6 di mattina mi svegliavo e poi andavo all'università. Ora lui arriva, guarda lì, a giovedì.
7: Però all'università sta a sedere a leggere sempre.
11: Io capito, ma diceva, a leggere. Ma giocava anche a pallone, via ragazzi, ha giocato mezz'ora. Quanto ci metterà a smaltire jet lag? Un pomeriggio. Ma di Mastantuono deve giocare, di che si deve giocare? 19 anni. Mastantuono non può non giocare, cioè Mastantuono è la nostra stella, ragazzi, non scherziamo. Mastantuono deve giocare sempre.
8: Non c'è dubbio. Grazie, ancora complimenti.
7: Ciao, Giacomo, ciao, grazie
11: ancora. Grazie. Ciao, ciao.
7: Va bene.
8: Perché te hai dei dubbi su Pellegrino?
7: No. Ah no, credevo su Mastantuono.
8: No, Pellegrino Beto si ha dei dubbi.
7: No, in questo momento mi sembra sia ancora giusto. Dai. Pellegrino. Sono speranzoso di vedere più traversoni, perché anche col direttore Lo Monaco ci dicevamo che Mastantuono è uno che si accentra e va a cercare il gol. Sì, fra l'altro l'ho ritrovato il gol di ieri sera in Under 21 contro la Macedonia, è molto bravo, però anche lì lui si accentra, quindi poi anche lui ce l'ha questa peculiarità. Quindi si ritorna a dire che o su calci piazzati, quindi corner o calci di punizione, o se no Pellegrino di testa non ne vede di palloni.
8: Ma
7: a meno che non si
8: che
7: pensi
8: si
7: a
8: 30-35% dei gol su calci da fermo, no?
7: Per sì,
8: bisogna mettergliela bene,
7: però va messa
8: ieri,
7: alta,
8: la devi calettare giusta.
7: Per ora sì, le teniamo molto basse.
8: Era uno molto bravo del Frosinone a battere i calci piazzati, infatti fece un gol e mezzo perché glieli metteva bene per quello che arrivava. Va bene, allora vola il tempo e questo ti testimonia, sta arrivando il campionato, sta ritornando velocemente. Mi raccomando, aspettiamo le vostri ultimi messaggi al 348 7513933, le ultime anche per gli ascoltatori di radio, saranno con noi ancora una mezz'oretta, al 3925727775, le ultime vostre telefonate allo 055 7711 171, l'ultima pausa e poi torniamo da voi.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Alla fine lo faccio anch'io questa cosa te l'avevo detto, un po' sterile perché non posso dimostrarlo, però ve lo racconto lo stesso. Mi ricordo perfettamente quando Palladino mise fuori Caiode, aveva fatto qualche partita in chiaroscuro, c'era Dodo che giocava bene e mise fuori Caiode, e Caiode mi sembra che chiesero la cessione e si parlò di andare in Inghilterra. Ecco, io avrei venduto, io lo dissi, lo scrissi, io avrei venduto mille volte Dodo. Non lo posso dimostrare, però ve lo dico lo stesso.
3: Dicevo, ragazzi, Chandur è un po' come Loreto, non sono belli a vedersi nessuno dei due. Un abbraccio.
4: Buonasera, ciao Paolo.
5: Sandorino, volevo dire, io a prescindere, l'ho pensato e l'ho sempre detto più di una volta, che l'unico fuori il progetto tecnico attualmente e per la posizione in campo è Atta. Però bisogna, voi vi renda conto che oggi si gioca a 16, quindi questi 16 hanno maniera di intervenire anche in un secondo momento durante la partita. L'Indur, voglio farvi una domanda, chi potreste giocare al posto di Indur? E chi coprirebbe e farebbe quel gioco che Indu attualmente sta facendo? Trovatemi un giocatore, per favore, perché io non lo vedo.
6: Ciao ragazzi. Allora, il fatto che in altura, ma altura diciamo dai 1.500-2.000 metri, il fisico tragga beneficio perché produce più globuli rossi e quindi il sangue è più ossigenato, va nei muscoli e i muscoli insomma reagiscono meglio sia a livello di prestazioni che di recupero, è un fatto medico, cioè non si può avere un'opinione positiva o negativa al riguardo. Il fatto che la Fiorentina abbia scelto invece di fare preparazione della PAC in questi anni è un fatto economico, però adesso hanno capito che tutti gli anni si parte ad handicap e magari si perde la qualificazione delle coppe per questo motivo, magari il prossimo anno faranno diversamente.
7: Bene, l'intervento dell'ultimo amico, al quale chiedo di mandarci scannerizzata la tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici, perché sennò Francesco non t'ascolta, mentre sul resto delle valutazioni le raccogliamo, è un parere suo, nessuno si arrabbi se l'amico l'ha messa sul piano economico, che non c'è niente di male, voglio certo. Dire, a voler sfruttare il Viola Park sotto quel profilo. Nel frattempo, salutando anche quel bischero di Francesco che faceva apprezzamenti, te lo farei vedere, soprattutto sì, in campo non si poteva vedere molto meglio, se devo essere onesto, nello sci. Mentre chi resta fuori se gioca Andur? Ulai,
8: no,
7: senza ombra di dubbio.
8: Secondo me si riparte da Fagiolo, Ulai è Atta, ma magari lo possiamo anche chiedere a un amico che ci ha chiamato, Nicola, allo 0557711171. Ciao Nicola e grazie di essere con noi.
9: Ciao, grazie a voi, buonasera.
8: Ciao.
9: Allora, io vi ho ascoltato, ho letto un po' i siti ieri sera, insomma, ho guardato un po' su tutta questa faccenda di Indur. Allora, secondo me non c'è da dover avere imbarazzo se fosse l'allenatore della Fiorentina e chi fa giocare, perché Indur ha delle caratteristiche, Ulai ha altre caratteristiche, cioè va visto la partita, di partita in partita, perché Indur è buon giocatore, forse anche un buonissimo giocatore a certi tratti, però Indur ha tanti limiti, Indur è monopasso, Indur non ha un cambio di passo, Indur con una squadra che alza l'intensità è Indur va in difficoltà, quindi Indur con una squadra che magari ti aspetta e non ti pressa altro, che ti fa respirare, può andare anche bene, perché Indur copre benissimo la posizione, lui la zona, che questo lo adora anche Panoli, no? Perché Panoli è un ozionista puro e quindi lo ama tantissimo da questo punto di vista, ma contro una squadra che ti pressa alto, che viene lì, che non ti lascia respirare e ti tiene con l'acqua alla gola, e a quel punto Indur non va più bene, scompare tante volte, e non è che lo dico io, è oggettivo, basta vedere partite, c'è Indur dovette spiccare.
8: Sì, però scusami Nicola, ma come ti spieghi, io ti ho fatto due esempi ma te ne potrei fare altri,
9: sì.
8: Mi riferisco in questo caso a Silvio Baldini e Antonioni, perché lo vedono nella quotidianità, sì. Sai, perché per loro in realtà tutti i problemi che vedi te non ne vedrà nemmeno uno, e secondo loro è il miglior centrocampista italiano.
9: Allora Luca, il miglior centrocampista italiano non è, perché innanzitutto
8: no, Honduras... parlo di di età
9: sì. In rapporto sì, all'età, però di età, però 22 anni, e lui gioca ancora in under 21, spicca tanto proprio perché gioca come pari età, anzi parecchi sotto età,
7: questo va detto.
9: Qualcuno ha 2-3 anni meno di lui, e lui col suo fisico, con ragazzi di 19 anni, 20 anni, o qualcuno anche 18, e se li mangia a colazione. Però voglio vedere contro McDonald's, contro Anghissà, contro Basuri, una gente che ti viene lì e ti morde, ti mangia vivo. E ragazzi, lì dove vanno in difficoltà, e spesso andavano in difficoltà, purtroppo, e bisogna dirlo. Poi per il resto è un buonissimo giocatore, ma ora ve la faccio io una domanda. Secondo voi Ndur è un giocatore che potrebbe giocare nelle prime 3-4 squadre del campionato?
8: È l'unico dei centrocampisti in questo momento che ha richieste da club inglesi.
7: Noi
8: riteniamo che la Premier è un campionato di un livello superiore,
7: quel che ho letto.
8: La risposta è sì, perché
7: Italia,
8: il mercato dice
7: Luca,
8: sì.
7: In
9: no,
7: Italia piace alla Juve.
8: In Italia piace alla Juve, cioè, la risposta lo dice il mercato, sì.
9: Sì, Nicola. Lo dice il mercato. Tanto pure è sempre qui. Io per dire, Ndur, in una squadra come la Roma, che con Giacomo Gasperini, che è appunto uno di quelli che fa correre alla morte i giocatori, io Ndur non ce lo vedo, perché vanno a 300 all'ora i giocatori della Roma. Ndur a Roma e non giocherebbe
8: sì,
9: mai.
8: Però ora te fai. Sì, ma guarda, guarda, è un dibattito eterno, e le tue riflessioni sono tutte molto pertinenti e assolutamente serie, e fanno parte di questo dibattito che devi riconoscere piuttosto curioso.
9: Concludo dicendo che per me Ndur è un buonissimo giocatore, ma non c'è da avere tra virgolette l'imbarazzo di come faccio giocare, ma visto di partita in partita, c'è delle partite secondo me che le caratteristiche di Ndur sono più favorevoli,
8: sì,
9: rispetto a...
8: però, e hai ragione Nicola, sì, però guarda, qui appoggiati all'esperienza che c'è. E il calcio di oggi si gioca in 16, questo non è una banalità, è la verità, va bene. Però ora è arrivato il momento, credimi, ora è arrivato il momento che vanno gli imbocchi delle strade, perché ora il passaggio successivo non è vero che si gioca in 16, cioè è vero che si gioca in 16, ma oggi la Fiorentina deve trovare una sua identità. Quando parlo di identità, due terzini che giocano
7: titolare
8: con continuità, due difensori centrali che giocano con continuità, due esterni d'attacco che giochino in continuità, un centravanti che sia più o meno per un certo periodo lo stesso, un centrocampo che trovi anche una propria identità, perché sono tutti giocatori nuovi, quindi
9: Luca,
8: devono anche
9: allora
8: trovare un ragionamento tra di loro, no?
9: Sì, però non puoi
8: devo dire, in questo momento, se devo valutare che ho visto, Nicola non gioca a TA, perché per sì, quello che ho visto adesso a TA è peggio di tutti.
9: Esatto, infatti in questo
8: ma
9: momento.
8: Ma io penso che invece Attassi è il grande fuoriclasse della Fiorentina.
9: Sì, però se non è in condizione non gioca. Però te non puoi tenere in panchina uno dei migliori centrocampisti del mondiale, hai pagato 30 milioni, perché se no te, oltre a fare un danno tecnico al ragazzo e alla Fiorentina, è fatto un danno economico, perché l'hai pagato 30 milioni.
8: Vabbè, ma se tu metti in panchina Attassi la stessa cosa, ne pagai 27.
9: Infatti ti dico, di partita in partita il centrocampo modulerà, non si può tenere un centrocampo fisso ora, perché hai
8: fisso. Però ora devi abituare un reparto, e poiché sono tutti giocatori un po' diversi fra di loro, cioè non è uguale avere Beto centravanti o Pellegrino davanti, non è uguale avere Ulai o Attà, non è uguale avere Ulai regista o avere Fagioli, non è uguale avere Ndur o Brescianini, non è uguale. Ora questa Fiorentina va incontro a un ciclo di partite in cui si gioca in 16, ma oggi devi trovare la tua squadra titolare, poi la moduli ovviamente,
7: dici tre centrocampisti che partano sempre,
8: che cominciano a
7: Genova, a
8: conoscersi,
7: che poi siano di nuovo titolari col Como, che poi siano
8: poi fra un mese c'è un calo di forma di uno, certo, per carità di Dio, purtroppo ci saranno problemi fisici, ma oggi il passaggio successivo di questa squadra è Ulai o Gonzalo Alves, Mastantonio sì. In che modo? C'è. Sull'asse con Mastantonio Jimenez o un altro? Valdepeñas deve abituarsi a giocare con Ulai, con G, o serve Vieri? Cioè ora è arrivato il momento che deve trovare la sua squadra.
9: Sì, e però ci sono delle partite,
8: ma certo, per carità,
10: dove
8: di Dio,
10: dici non è correttivo,
8: questo è il tuo parere,
10: però per esempio
8: per l'allenatore, credimi,
10: a Genova sì, o sbaglio?
8: Per l'allenatore che Indur non si adatta a qualche
10: partita, io credo
8: partita.
10: Che a Genova sia anche adatto Indur per la partita,
8: guarda,
10: di Genova
8: per Vanoli l'è adatto sempre. Se sei capito come l'era l'anno scorso, ruotavano tutti
10: scorso,
8: ma non
10: Durre, sì.
8: E infatti quando dice per mettere dentro Ulai lui deve immaginare un centrocampo a due, ma il centrocampo a due gli chiama fuori Durre e Attà, io non ci credo che la Fiorentina andrà a due in mezzo al campo, non ci
10: vediamo.
8: Perché vorrebbe dire mettere in difficoltà due giocatori, uno dei quali per Vanoli è determinante, che è Durre. Poi certo sarà il tempo, sarà il rendimento dei giocatori, però vedi che anche la riflessione molto interessante di Nicola, molto interessante di Nicola, porta al fatto che oggi nemmeno Nicola si sente dire Durre. Perché è vero che ci giocano 16 ragazzi, ma quelli sono titolari,
10: le
8: sono
10: basi
8: titolari.
10: Bene, sempre. I senatori
8: e
10: o
8: che
10: meglio punti di forza
8: titolari, sì. Ecco, e oggi anche per Nicola Andur è un giocatore importante, ma non si sente di che è un titolare. E questo
10: grazie
8: è il
10: Nicola,
8: grazie, molto divertente, molto divertente.
10: Tema che lo sai, vero, resterà aperto e ci accompagnerà partita dopo
8: aspettiamo
10: partita.
8: Aspettiamo la formazione,
10: le varie
8: gioca, proprio gli allenamenti, come funziona
10: di Vanoli.
8: Dacci le ultime.
10: Bah, insomma, in casa viola a questo punto resta veramente da attendere Mastantuono, che come detto gioca stanotte, poi se non ho capito male anche Pongracic, ma poi comunque già del weekend c'erano stati appunto rientri importanti, a cominciare da Ulai, dallo stesso Beto, e poi già per la verità già sabato era del gruppo. Notavo questa indiscrezione che poi hanno rilanciato gli amici e colleghi di Lady Radio, cioè che comunque Vanoli all'intervallo di questa sgambata di gruppo con la Primavera si è fatto sentire, come dire, ragazzi voglio vedere più intensità. E per il resto sì, le indicazioni su Attà tutto sommato sono positive, ripeto, indicazioni, gli allenamenti non li vediamo, ma abbiamo respirato buone
8: visto,
10: sensazioni.
8: Guarda, lui ha parlato, mi sembra sia un giocatore che
10: sì,
8: fiducia,
10: esatto.
8: Cioè, non mi pare un giocatore che si porta dentro il dubbio.
10: Quindi
8: di
10: Fagioli in Dur per forza restano avvantaggiati rispetto quantomeno a Ulai, più Vieri di Valdepeñas in questo momento, con Ranieri, Dragusin e Jimenez invece erano già avanti nelle gerarchie. G che va sulla sinistra, e poi ci teniamo il punto interrogativo su Mastantuono, visto che tanti pensano anche all'eventualità di Gnonto dal primo minuto se ci fossero problemi.
8: Te ti aspetti
10: più
8: Gnonto?
10: Pellegrino che Beto, non lo so.
8: Sai,
10: spero
8: potrebbe...
10: ci sia,
8: guarda,
10: modo di fare due domande a Vanoli, magari che... giovedì, perché poi lì decide lui.
8: Guarda che se te vuoi fare, allora io sarei per Mastantuono subito, cioè io, sai, ieri abbiamo parlato, no Tommaso, io sono anche per Valdepeñas subito, cioè io sono per andar là e far pesare il fatto che oggi la Fiorentina è una squadra in fiducia.
10: Sì, me l'avevi detto.
8: Che ha entusiasmo.
10: Ieri sfrontato. Quindi.
8: Sfrontato.
10: Quindi
8: Attà,
10: Fagioli, Ulai.
8: Non Durre.
10: Ah, Durre, però se lo vuoi.
8: Sfrontata nell'approccio, no? Però se tu volessi invece fare una partita nel segno un pochino più dell'equilibrio, va bene? E quindi potresti dire, sai cosa, Mastantuono magari l'ultima mezz'ora? Lui gli può bastare anche mezz'ora per uccidere. Guarda che Gnonto, l'asse Jimenez Gnonto non può non essere male, Jimenez un pochino più,
10: sai,
8: aggressivo.
10: Ha lavorato Gnonto, tutto il giorno, cioè
8: Gnonto
10: tutto il periodo al Viola Park,
8: lui fa anche la fascia Gnonto,
10: poi ti dà tanta velocità.
8: E guarda, non mi sorprenderei nemmeno di Vieri, Vieri, perché mi dicono che ha lavorato bene, sai, l'allenatore che ha qui il giocatore può essere anche tentato
10: di sicuro
8: di farlo vedere.
10: Lionto,
8: no?
10: È del gruppo che è rimasto comunque a lavorare sotto gli ordini di Vanoli, quindi in teoria passettino in avanti c'è, però anche è vero che poi c'è. Come dire, il carico di fiducia e di entusiasmo. Vedevo per esempio lo stesso Angi che giustamente già un pochino scalpita anche per la Svezia nazionale ieri, sì. Assegnato, vedevo rimbalzo a queste dichiarazioni dove dice: se gioco in Serie A forse posso anche sperare nella nazionale maggiore.
8: Allora, ma per rubando, ho sfruttato un momento di distrazione di Tommaso Loreto e ripropongo nel finale
10: io
8: di questa
10: fatto
8: trasmissione
10: ieri flash,
8: il qualcosa che mi sta particolarmente a cuore, che è il chi si compra flash, e quindi so che Tommaso è lì che dice oggi e poi basta, sì. Poi se ne riparla la prossima settimana. E allora, poiché c'è un giocatore del quale si parla molto, visto, l'ha detto Niccolò Ceccarini, sì. Poi ho visto, l'ha ripreso anche Mario Tenerani in un editoriale, si parla molto di un
10: sono arrivate conferme, piace,
8: è evidente,
10: diciamo,
8: che un difensore la Fiorentina lo sta monitorando, che possa essere per il presente o per il futuro. Allora andiamo a disturbare per qualche minuto un collega di Tutto Mercato,
10: Pierpaolo Verri.
8: Ciao Pierpaolo,
10: grazie.
11: Buon pomeriggio a tutti.
8: Allora, qual è innanzitutto, se ci racconti due cose di questo giocatore, di questo Thiago Gabriel, che ripeto
10: portoghese
8: ha già fatto bene,
10: che andava a pensare al Brasile, ma invece
8: no,
10: è portoghese.
8: Già si parlava di lui anche quest'estate, no?
10: Più gruppo Mendes, se non vado errato.
11: Sì, portoghese del gruppo Mendes, fra l'altro in questi giorni è stato convocato ormai da tempo, diciamo, in pianta stabile con l'Under 21 del Portogallo, protagonista, diciamo, quindi anche con la sua nazionale, e indubbiamente, diciamo, in questo momento è il giocatore, probabilmente, sicuramente dal punto di vista della valutazione economica, però poi anche dal punto di vista del peso specifico in campo, dal punto di vista della valutazione economica sicuramente il più importante, ma poi anche dal punto di vista del peso in campo fra i giocatori del Lecce. Lo scorso anno è stata un po' una sorpresa, perché pronti via, il Lecce aveva venduto Capitan Baschinotto in estate e si decide di puntare fortemente su Thiago Gabriel, che era arrivato 6 mesi prima, perché si pensava potesse fare il titolare, ed effettivamente poi il campo ha dato risposte importanti, perché lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti della salvezza del Lecce. L'estate è stata molto particolare, perché non è stata un'estate semplice, visto che indubbiamente la scorsa stagione è molto importante dal punto di vista delle prestazioni, ha allertato molti club europei, anche italiani.
8: Ho sentito del Milan che aveva fatto un pensiero anche.
11: Il Milan aveva preso delle informazioni, però alla fine, diciamo, nessun club ha fatto una proposta importante a Lecce. Lecce valutava Thiago Gabriel sui 25-30 milioni di euro.
8: E lo aveva pagato? Pierpaolo, quanto l'aveva pagato?
11: 1,5-2 milioni.
8: Qui
10: c'è Corvino.
11: Esatto. È stata una delle operazioni di Corvino a gennaio, un colpo in prospettiva dall'Estrella Amadora, dal campionato portoghese. Arrivò, se non sbaglio, 1,5 milioni fisso più bonus. Comunque, diciamo, all'incirca fra 1,5 e 2 milioni è stato l'investimento.
8: Pensate. Questi sono i colpi di Corvino, ragazzi. C'è poco da fare. Ecco, hai la sensazione che potrebbe esserci un'apertura di mercato a gennaio?
11: Sì, tecnicamente da parte del Lecce non c'è mai stata una chiusura, una partenza di Thiago Gabriel, perché poi la politica del Lecce è abbastanza semplice, nel senso, ogni calciatore ha un prezzo, nel momento in cui arriva un'offerta che soddisfa economicamente il Lecce e soddisfa sia economicamente sia dal punto di vista del progresso di carriera del calciatore, il Lecce chiaramente non si oppone. Già quest'estate il club era pronto, tra virgolette, diciamo, ad assorbire una possibile cessione del portoghese. Se vogliamo, è stato forse un po' più sorprendente che sia rimasto, piuttosto che, diciamo, una sarebbe stata meno sorprendente una cessione, ecco, mettiamola così.
8: Quindi, probabilmente, come dicevi te, non è arrivata l'offerta che loro si aspettavano.
11: Esatto. Esatto, il Lecce diciamo non voleva far sconti, non essendo arrivata poi nessuna offerta concreta in grado di far vacillare il club, alla fine è rimasto, ha rinnovato il contratto, come era diciamo d'accordo con l'agente Mendes, ha rinnovato il contratto, però sicuramente nella finestra di mercato di gennaio si ricomincerà a parlare di un Thiago Gabriel potenzialmente in uscita.
7: Certo, va convinto il Lecce, quindi magari 30 no, però 20-25 tutti.
11: Sì, sicuramente, diciamo, è chiaro che l'asticella è alta, però poi il Lecce è sempre venuto un po' incontro ai giocatori.
8: Sì, quello. No, sai, bisognerà anche vedere a proposito di un altro giocatore che è arrivato dal Lecce, perché questa operazione a gennaio si fa se va via Pongracic, no? Ti devo dire che per Paolo che Pongracic non è riuscito a bucare a Firenze, cioè buone prestazioni ma niente di sembrava anche lui che potesse entrare in certe operazioni di mercato quest'estate, si parlava di 10-15 milioni in questo caso,
7: sempre del Milan,
8: però questa è un'operazione. Ecco, nel salutarti e nel ringraziarti per questo tuo intervento ti chiedo, lo vedi un giocatore che possa diventare un giocatore da squadra non ti dico da Champions, ma insomma da Europa League, perché questo è il target oggi che si pone la Fiorentina nel suo percorso di crescita.
11: Ma io credo che abbia tutto per poter diventare un calciatore di quel tipo, per poter diventare un calciatore importante. Chiaramente non dimentichiamoci che ha margini di crescita indubbiamente ancora molto ampi, perché è un 2004 ma un quasi 2005, perché è nato, se non sbaglio, il 30 dicembre del 2004, quindi stiamo parlando comunque di un ragazzo che veramente è reduce soltanto da una stagione in Serie A e ha già fatto dei progressi importanti, ha ancora dei margini indubbiamente importanti, però un club che in questo momento vuole puntare su un giovane in rampa di lancio, investendo sì una cifra importante, ma che poi un domani potrebbe, io penso sempre ad esempio a Hjulmand, no?
7: Sì.
11: Il Lecce, quando vendete Hjulmand a circa 20 milioni di euro, ai tempi si poteva pensare che era effettivamente una cifra importante, riguardandola oggi magari qualcuno si starà mangiando le mani.
7: Esatto.
11: Quindi Thiago Gabriel per me può essere un giocatore di quel tipo, può essere un giocatore che sul quale può valer la pena investire una cifra di quel tipo, perché se continua a progredire come sta facendo, poi fra qualche anno si potrebbe dire, però a 20-25 milioni.
8: Era preso bene. Grazie davvero,
7: Paolo,
8: un grande
7: buon
8: abbraccio.
7: Lavoro.
11: Grazie a voi.
7: Grazie al collega Flash di tutto mercato web e di Pianeta Lecce. Dillo che volevi chiedergli anche come hanno fatto a farsi sfuggire su Till, ma non te la sei sentita.
8: Non me la sono sentita.
7: Va bene, nel frattempo è tutto ufficiale, abbiamo un nuovo commissario ed è Giovanni Malagò, e uno
8: che
7: strano
8: dovrebbe
7: caso
8: sostituire
7: il presidente
8: che era presidente, che è Malagò.
7: Esatto. Il presidente non c'è più, ma c'è un commissario, ma è lo stesso.
8: Che convocherà le elezioni che eleggeranno
7: il presidente nuovo, sì, presidente bis.
8: Che però è anche il commissario.
7: Sì. E va bene, e ci diamo appuntamento a questo punto a lunedì 14 dicembre per le votazioni, però c'è un candidato unico. E questo poi anche questo dettaglio.
8: Che era quello di prima.
7: Cioè, vabbè, sì. Però tu, se non volessi votare Malagò, non puoi, perché non ce n'è altri.
8: Però ora è anche un tesserato la FIGC.
7: Sì, ma
8: per chi
7: è tesserato? La terza industria del paese.
8: Per chi si è tesserato, secondo
7: te? Canottaggio? Circolo?
8: No, testa di calcio.
7: Non ci si può assegnare al canottaggio.
8: No, vabbè. Devi essere tesserato FIGC.
7: Lo so, cercheremo di capirlo. Ci sono anche le parole di Luciano Buonfiglio, che è il presidente del CONI, e non lo so, che ti devo dire, la situazione è questa, quindi o ce la facciamo andare bene oppure ci dedichiamo ad altro. Fra l'altro, a proposito di altro, grande in bocca al lupo a Sinner, sì, che ha dei suoi bei problemi fisici per ripartire.
8: Ha deciso la stagione finita nel giorno in cui Alcaraz, che è tornato all'infortunio, ha vinto il suo primo torneo. A proposito, se volete veramente divertirvi su questa vicenda Malagò, c'è un bellissimo editoriale di Ivan Cardia su Tutto Mercato Web, vi consiglio di andare a leggere.
7: Assolutamente sì, e noi ci fermiamo qua, ovviamente ricordandovi che andiamo avanti come sempre, tra pochissimo ripartiamo con i due Nick, Santi e Ceccarini, fra l'altro no.
8: Si può dire?
7: Mi risulta.
8: Si può dire?
7: Non diciamolo.
8: Però
7: insomma, un giorno importante.
8: Tanti auguri, Niccolò Ceccarini.
7: Tanti auguri al direttorissimo Niccolò Ceccarini. E quindi mercato e tutto
8: negozi
7: il resto.
8: Chiusi a Grassi,
7: ne oggi sì, festa patronale. Stasera ci sarà anche la fiaccolata in onore a Niccolò. E poi dalle 17 Giacomo Grassi, i suoi ospiti, Garri Scalvento, Costantino Nicoletti e anche il ritorno di Extra Viola dal 21 alle 21:30 con anche Alessandro Di Nardo nei suoi orari per ciò che riguarda Quasi Ufficiale. Vi anticipo e poi dalla prossima settimana tornerà anche l'appuntamento con Calcio Più, torna musica, informazione e Fiorentina con le bombe anche sulle di radio subito dopo di noi, che torneremo domani alle 14 puntuali
8: come sempre
7: parlando sempre più di Fiorentina, di Nazionale, Ken e lo promettiamo anche del ritiro a Bagnarripoli dove Tonelli in bicicletta in genere sfida qualsiasi
8: ora
7: temperatura.
8: Combatte una zanzara qua.
7: A domani.
8: Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
14: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
15: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione quasi mezzo milione di persone in piazza tra

0: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner. Un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo. Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC. Nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, mercoledì 7 ottobre, le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, trasmissione cardine del mattino di Radio Firenze Viola, quella che vi dà il buongiorno, quella che vi butta giù dal letto, vi accompagna nelle vostre prime ore di lavoro o di riposo, se poi comunque sia siete felicemente pensionati e quindi vi state godendo la meritata pensione e quindi vi svegliate presto per far colazione, per passare qualche ora in serenità nella quiete cittadina. Buona giornata a Marco Tonelli, al di là dal vetro, che coordina questa mattina la parte tecnica e che permetterà a tutti voi di ascoltare i primi messaggi audio che arriveranno alla nostra casella WhatsApp, oppure commuterà in diretta le telefonate che riceveremo nel corso della trasmissione. E io mi auguro che anche stamani, così come nei giorni scorsi, siano tanti i vostri interventi. Naturalmente sono state 3 settimane di sosta mortali, nel senso che non ci sono stati grandissimi argomenti. Sì, sinceramente giocatori della Fiorentina impegnati in nazionale ci hanno dato delle soddisfazioni, perché tutto sommato le prove di Fagioli e con la nazionale maggiore sono state buonissime. Non parliamo di quelle di Indur, che insomma, voglio dire, è ancora oggi sulla bocca di tutti e un po' tutti i giornali oggi ne parlano ancora una volta, soprattutto per quel gol da 75 metri con cui ha trafitto per la terza volta la Polonia pochi giorni fa a Pescara. Ha fatto gol anche Ngie, ha fatto gol Mastantuono. Di Mastantuono parleremo a breve, ovviamente, perché non è che ci sia stata una partita così banale stanotte.

Buenos Aires, ha fatto assist Beto, quindi insomma direi che dalle nazionali sono arrivate delle discretissime risposte da parte dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni, giocatori chiaramente viola. Adesso si fa sul serio, perché in queste, tornando a Firenze, gli ultimi giocatori che erano impegnati in nazionale, ieri sono tornati Endur e Fagioli, oggi tornerà Pongracic, che ieri ha visto la sua Croazia sconfitta chiaramente dalla Spagna, vittoria per 2-1 degli spagnoli. E per quanto riguarda invece Mastantuono, e qua a breve insomma, andiamo sulle note dolenti naturalmente, per quanto riguarda il buon Mastantuono, l'arrivo è dato nelle prossime ore, tra questa sera e stanotte, per cui io credo che al massimo lui domani potrà fare una sgambata in autonomia nel pomeriggio, senza poter partecipare alla pre-rifinitura con la squadra, e farà soltanto la rifinitura venerdì con il resto del gruppo. Quindi vi chiedo, come domanda del giorno, e sarà questo poi il tema portante, sono giorni ormai che ve lo anticipo, no? Sono giorni che vi faccio allusioni a questo argomento del giorno, prima o poi l'avremo affrontato. Vi chiedo, amici da casa, come vi comportereste con Franco Mastantuono, nel senso che da una parte c'è un giocatore giovane, 19 anni, che ha l'argento vivo nelle vene, che ha dimostrato già con la maglia viola di poter essere decisivo, di poter essere un'arma in più sensazionale, che è reduce da un gol contro la Bolivia, una notte, quella di stanotte contro il Benin, dove è entrato gli ultimi 11 minuti sul terreno di gioco nel 3-0 che l'Argentina al Monumental ha inflitto al Benin nella serata di addio alla nazionale di Leo Messi. Leo Messi che ha fatto due assist e il gol sul rigore del 3-0, si è preso un'ovazione meritatissima da parte dei 90.000 spettatori del Monumental, la grande festa successiva, le lacrime, insomma una serata clamorosa. E io sono convinto che il buon Franco, tornando qua a Firenze in queste ore, beh, in qualche modo cercherà di mettere a frutto tutte queste emozioni che ha provato tra la rete fatta, la sua prima con l'Albi Celeste, e quello che ha visto, no, di Messi stanotte, anche perché insomma si parla di lui come uno dei possibili successori per la maglia numero 10. Lui, Nico Pass, non è che ce ne siano molti altri, quindi naturalmente insomma, è un tema sul quale immagino rifletterà, e quindi vuol mettere al servizio magari fin da subito la sua qualità per la Fiorentina, e quindi questo è un aspetto da considerare. Dall'altro c'è quello più banale del ritorno in estremo ritardo, perché tutto sommato lui potrà fare un solo allenamento in gruppo, uno e mezzo, prima della trasferta di Genova. C'è invece una squadra che ha lavorato qua a lungo, tolti gli altri nazionali che sono tornati da non molto, soprattutto il gruppo degli italiani, no? Endur e Fagioli, i due italiani. Sì, ci mettiamo anche Ngie, che è un titolare e secondo me sarà titolare della Fiorentina Genova. Beto pure è tornato tra i primi, Ulai è tornato tra i primi, però lui arriva tardi e sicuramente questo può essere un aspetto che Vanoli dovrà tenere in considerazione. Quindi ripeto, sulla bilancia ci sono queste due posizioni: da un lato sicuramente lui che vuol giocare, lui che ha l'argento vivo addosso, lui che si porta dietro il carico delle emozioni vissute in queste ore con la nazionale argentina per tanti motivi, e dall'altro c'è ovviamente tutto l'aspetto legato a una gestione normale di un calciatore che arriva dall'altra parte del mondo, che potrà allenarsi al massimo un paio di volte con i compagni e che naturalmente non ha avuto continuità di lavoro a Firenze in questi giorni. Quindi io, mettendovi, ripeto, sulla tavola queste due cose, queste due posizioni, questi due aspetti, vi chiedo come domanda del giorno: voi con Franco Mastantuono come vi comportereste? Ecco,
lo metteresti in campo dal primo minuto a Marassi col Genoa, perché va sfruttato il momento positivo, il gol in nazionale, la grande festa di Messi, le emozioni, oppure lo terreste in panchina e lo fareste subentrare a gara in corso? Nei giorni scorsi mi ricordo che qualche ascoltatore mi aveva scritto: Andrea, in passato Batistuta era uno che giocava fino a due giorni prima, poi tornava a Firenze e giocava sicuramente, faceva pure la differenza. Certo, Batistuta era Batistuta. Un altro mi ha scritto: Andrea, all'Inter Lautaro Martinez non ne salta una. Tra l'altro l'Inter aveva lo stesso problema della Fiorentina, perché Lautaro, a differenza di Dybala e di Molina, che la Roma ha richiamato in maniera piuttosto severa alla base nei giorni scorsi, facendoli saltare la festa di ieri sera a Buenos Aires, invece Lautaro è rimasto, e tant'è che l'Inter giocherà di sabato, come la Fiorentina giocherà sabato alle 18 in casa a San Siro col Parma. Quindi insomma avrà le sue belle gatte da pelare anche chiaramente Chivu con Lautaro, e dovrà decidere che cosa fare. Però a parte questo, prendendo l'esempio di Batistuta, prendendo l'esempio più fresco, più recente, direi contemporaneo, di Lautaro, che secondo voi, secondo tanti, non ha mai saltato una partita dopo la nazionale, anche se si giocava di anticipo, ecco, vi chiedo come vi comportereste con Franco Mastantuono. È questa la domanda del giorno che ci accompagnerà nel corso di queste due ore di trasmissione, visto che ormai ufficialmente tutti gli impegni per le nazionali si sono conclusi, quindi la Fiorentina potrà riabbracciare a breve veramente anche gli ultimi giocatori che erano impegnati con le proprie selezioni. Però visto che c'è un caso un po' particolare, che è quello legato a Mastantuono, vi chiedo: voi foste al posto di Vanoli, come vi comportereste? Naturalmente non è che Franco deve stare 90 minuti in panchina, magari può stare la prima ora, i primi 60 minuti, e poi gli ultimi 30 entra e può rivelarsi un'arma valida a gara in corso da sfruttare. Ecco, io vi dico la mia: mi piace prendere una posizione senza minimamente influenzare la vostra, sia chiaro. Io personalmente Franco lo lascerei in panchina, perché credo che sia anche giusto che chi è rimasto qui e ha lavorato per tre settimane, insomma, abbia la priorità rispetto ad altri. E quindi io mi riferisco a Gnonto, mi riferisco a Gonsalves, mi riferisco ad Attà. Ngie è arrivato prima, e quindi Ngie è arrivato ieri, quindi già da oggi lui potrà fare lavori in gruppo, avrà mercoledì, giovedì e venerdì per fare lavori in gruppo, quindi sicuramente più di Mastantuono. Credo che altri si meritino in questo momento di giocare, non che siano con gerarchie consolidate, no, però per la gara di Genova, se l'allenatore ha provato delle cose con certi giocatori, forse è opportuno insistere su quelle. Ciò non toglie che al 60esimo, se le cose non vanno bene, o speriamo magari vadano bene, ma magari lui vuole dare ancora più verve all'attacco, al buon Mastantuono gli si può chiedere di entrare gli ultimi 30 minuti e di fare la differenza, come penso lui sia in grado di fare. Tutto qua, ecco, questo è il mio pensiero. Però naturalmente ognuno è libero di rispondere come vuole su questo argomento. Anzi, vi invito, visto che io non l'ho fatto, vi invito, se avete visto, ora immagino che se l'avete vista a quest'ora siete a letto, però se avete visto Argentina-Benin, vedevo sui, io stamattina mentre facevo colazione leggo un po' di giornali e guardo anche un po' i social, che è successo la notte, perché succede sempre qualcosa, e vedevo che tante persone che io conosco, amici, colleghi, sono rimasti svegli fino alle 3-4 per vedere la partita di addio all'Argentina di Messi. Benissimo, io non l'avrei fatto nemmeno pagato, però, ma nemmeno se non l'ho fatto perché mi devo svegliare alle 6 per venire qua, ma se anche oggi avessi potuto dormire fino a mezzogiorno non l'avrei fatto ugualmente. Ma comunque, se l'avete fatto, bene, sono contento per voi. Se ci volete raccontare qualcosa, le emozioni di questa partita, che non è una partita banale, insomma è una partita che passerà alla storia, dove è entrato anche Mastantuono gli ultimi 10 minuti più recupero al posto di Romero, fatemi sapere cosa avete visto, se vi è piaciuta, se vi siete emozionati, se vi siete commossi, se invece aspettavate di più. Insomma, io penso che ci siano stati momenti molto molto toccanti in questa partita, che insomma, immagino che tutti voi vi portiate nel cuore. Comunque, per rispondere al tema legato a Mastantuono,
alla gestione del talento argentino, tenerlo in panchina, farlo giocare a titolare perché comunque è il più forte di tutti. Avete due, come sempre, opportunità per interagire con noi. Il numero WhatsApp 348-75-13933 per i vostri messaggi vocali e scritti, oppure per chiamarci in diretta, linea fissa, come sempre, a totale vostra disposizione, 055-77-111-71. Alzate il telefono e Tonelli vi aspetta. Alza la cornetta, Tonelli ti aspetta. Tonelli ti aspetta e convertirà la vostra chiamata in una telefonata col sottoscritto in diretta qui in studio. Poi naturalmente, se volete parlare anche di altro, di indoor, di, per esempio, io ho fatto un editoriale stanotte su Firenze Viola che secondo me farà un po' discutere, nel senso che io cerco, se in assenza di notizie, notizie raramente ne do purtroppo, oddio, anche se la storia del ritiro a Viola Park che potrebbe saltare, in realtà l'ho scritta per prima io, poi sono presi altri meriti, ma in realtà l'avevo scritto per prima io, vabbè, non importa. Carta canta, perché Firenze Viola è tutto online, quindi si può facilmente risalire alla data e l'orario di pubblicazione dei pezzi. No, dicevo, ho fatto un pezzo in assenza di notizie. Io cerco sempre di fare pezzi un po' più d'opinione, un po' più di colore, ecco, insomma, un po' più esposti da un punto di vista dei punti di vista, ecco. E su Undur mi sono permesso di scrivere su Firenze Viola stanotte che la sua rete era 70 metri, ecco, vediamo anche grazie a Marco Tonelli il pezzo stanotte, è una rete che ha tolto il prosciutto dagli occhi, perché insomma io penso che ne parlavamo ieri mattina, insomma Undur sia sempre stato un giocatore di qualità, poi sicuramente può migliorare in tante cose, è sicuramente un giocatore non rapidissimo, questo lo dico anche io, è sicuramente un giocatore che fa la differenza quando gioca con i pari età e quando invece si alza la contesa, la posta in palio va in difficoltà, però secondo me resta un giocatore che l'anno scorso ha fatto 7 reti, che ha la fascia di capitano e la numero 10 in Under 21, che è stimato da praticamente tutti i tecnici che ha avuto, quindi penso che sia un elemento di qualità, e la rete da 70 metri che ha fatto è servita soltanto a certificarlo. Ecco, mi sono permesso di fare complimenti a Daniele Pradè, che in mezzo ad anni di disastri comunque sia un buon colpo l'ha fatto, che è quello di Undur, perché devo dire che bisogna rendere merito al buon Pradè, che ha fatto un affare. E mi sono permesso anche di fare i complimenti al club, e questo è un altro tema che ancora non avevo affrontato, per il club attuale, ovviamente l'attuale area tecnica, per il rinnovo a Luca Ranieri. Ecco, questo è un altro argomento che vorrei affrontare con voi stamani, nel senso che è chiaro che Mastantuono, la gestione di Mastantuono è certamente molto molto interessante, è un argomento che vorrei dibattere con voi per tutte e due le ore, però mi farebbe piacere anche sapere che cosa pensate della scelta da parte della Fiorentina di rinnovare fino al 2029 con opzione fino al 2030 il contratto di Luca Ranieri, giocatore che in maglia viola ha vissuto veramente di tutto, dalla lotta a salvezza alla lotta all'Europa, le finali europee, ne parlavamo ieri mattina, no? Perché c'era un pezzo sul Corriere dello Sport Stadio dedicato a Ranieri, quasi quasi molto profetico, devo dire, il collega Gensini che ha fatto l'articolo, ha vissuto la fascia di capitano, è stato degradato da capitano, è tornato soldato semplice, le ha vissute un po' tutte Luca Ranieri, ecco, è odiatissimo da alcune tifoserie, soprattutto quella della Roma, insomma, però è un giocatore che quando ci mette anima e cuore, e devo dire che ce le mette sempre, secondo me, piace perché interpreta lo spirito fiorentino, perché comunque sia la sente veramente tanto la maglia viola, ve lo posso assicurare, l'ho anche intervistato quest'estate quando eravamo a Londra, se ben vi ricordate, e è stato un piacere perché Luca è un ragazzo bravissimo. E quindi insomma io sono molto contento di questo rinnovo, gliel'ho anche scritto ieri via messaggio, perché è un ragazzo che si merita tante cose, ecco, quindi io sono contento, però magari, ecco, siccome so che anche Ranieri è un giocatore che divide tantissimo i tifosi viola, perché non piace come giocatore, perché ha degli atteggiamenti che ora magari ce n'ha un po' meno, ma che non sono mai andati a genio a qualcuno, quindi il fatto di rinnovare il contratto così a lungo, 29 più opzione fino al 30 da parte del club, mi sembra una scelta forte. E allora chiedo a voi amici
da casa che cosa ne pensate di questo, di questa scelta da parte del club. Quindi direi che ci possiamo muovere su questi due binari: da un lato la gestione di Franco Mastantuono al ritorno dalla nazionale argentina, ripeto, tornerà a Firenze tra stasera e stanotte, domattina all'alba, e il rinnovo di Luca Ranieri, se vi piace, non vi piace, siete contenti, non siete contenti, avreste fatto a meno, invece no, è giusto, un bel segnale, insomma, fatemi sapere. Bene, io oggi mi vedete un po' bloccato perché mi sono svegliato con un mal di schiena pazzesco sotto il collo, qua proprio la parte destra. Una roba, io non soffro nemmeno di mal di schiena. Non ho tanti altri problemi in vita mia, ma il mal di schiena non mi ha mai riguardato. Invece stamattina mi sono svegliato qui con un dolore, mi servirebbe uno di quei cerottoni che buttano caldo, proprio ad applicare qua, mamma mia, un dolore terribile. Quindi sono tutto bloccato, tutto un pezzo di ghiaccio sono. Va bene, e a parte queste sciocchezze che mi riguardano, caro Marco Tonelli, hai un cerottone da prestarmi? Ce l'hai? Non ce l'hai? Ma una fetta al latte ce l'hai? Ecco, quelle sì, quelle sono molto utili. E no, detto tutto questo, quindi ricordate i temi del giorno, ricordo ancora il 348-7513933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure il numero fisso 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Possiamo partire velocemente con la rassegna stampa. Chiaramente sono già le 7.26, quindi darò un'occhiata rapidissima soltanto a un giornale, poi gli altri due nazionali li guardiamo dopo la pubblicità, dopo la quale peraltro inizieremo a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri vocali che stanno, vedo, arrivando come sempre numerosi, ma aspetto sempre comunque sia il vostro pensiero se siete indecisi, quindi avanti tutta. Allora, l'unico giornale che oggi ha degli giornale nazionale, ovviamente, perché come sempre noi partiamo dalle testate nazionali, quindi Gazzetta, Corriere, Tutto Sport, l'unico giornale di questi tre che oggi ha degli articoli sulla Fiorentina, quindi non Ndur a livello, cioè sì, anche Ndur, ma propriamente di Fiorentina, non legati comunque alle nazionali o altro, è il Corriere dello Sport, dal quale ripartiamo, perché sì, si parla di Sher Ndur, ma lo si fa in chiave viola, eccolo qua, pagina ora ve lo dico subito che pagina è, pagina 22 del quotidiano romano, il pezzo è firmato da Fabio Massimo Splendore, che non è un elogio, ma chiaramente è un signore che si chiama Splendore di cognome, tra l'altro un bravissimo collega che segue l'Under 21 che giustamente dopo quella di lunedì di Ndur con la nazionale di Baldini, oggi torna sopra appunto la doppietta del classe 2004, inquadrando il buonissimo momento di Ndur in chiave fiorentina. La carica di Sher, leggiamo, Ndur dopo l'Eurogol con la 21 porta energia positiva ai viola. La Fiorentina riabbraccia un grande protagonista, lo vediamo esultare Ndur insieme a Coleoscio. I due potevano essere compagni di squadra quest'anno, ma poi Coleoscio ha fatto scelte diverse. Prova top a Pescara, due reti e un assist, adesso il Genoa, insomma una partita molto molto importante. Ieri abbiamo ascoltato anche le sue parole grazie al contributo di Matteo De Santis della Stampa e di Luca Cellini di Italpress. Leggo al volo l'attacco del pezzo: quella prodezza da 65 metri e mezzo è una firma d'autore che ha pochi precedenti nella storia del calcio. I cuori viola ricorderanno Biraghi da una sessantina di metri che beffa il portiere dell'Hellas Montipò. Stavolta Sher Ndur ha esportato il colore viola in un contesto europeo con la maglia azzurra dell'Under 21, inventando quella traiettoria a portiere polacco abbondantemente fuori dai pali per entrare nella storia. E con questa meraviglia che fa brillare ancora gli occhi, se n'è tornato subito a Firenze depositando uno zainetto di energia positiva da distribuire nel gruppo in attesa che sabato si giochi a casa di un Genoa che vuol provare a dar la svolta a un avvio complicato. Ma certo nemmeno la Fiorentina è nelle condizioni di lasciare qualcosa per strada. Paolo Vanoli è impegnato nel lavoro di rimettere dritta la nave. Sher Ndur, a dire il vero, dall'inizio della stagione già con Grosso è un punto fermo dello schieramento viola. Lunedì a Pescara ha giocato una partita strabiliante con la fascia da capitano al braccio. Lui con le osce e i liberali sono stati il motore dello spettacolare 6-2 contro i polacchi.
Poi Indura ha agito da mezzala sinistra e quella è stata la fascia che ha devastato la Polonia, Bartesaki basso e Koleosz negli ultimi 30 metri. Scher ha agito da finalizzatore e suggeritore, è stato lui che ha messo la gara in discesa dandole un indirizzo preciso con il secondo e il terzo gol, quello stellare da 65 metri e mezzo, e poi vabbè, si ricorda un po' tutto quello che ha fatto ovviamente nella gara di lunedì a Pescara. Altri articoli dedicati a Ndur, Francesco Gensini ci ricorda che Ndur era l'unico giocatore, ma questo ve lo ricordavo anche ieri mattina, se ben ricordate anche voi, Ndur era stato l'unico giocatore che aveva definito incedibile nel corso del mercato estivo. E quindi vedete anche il pezzo che trovate a pagina 22 di Stadio in taglio laterale. Paratici era stato chiaro, incedibile, eccolo qua, questo riquadro giallo alla destra del vostro teleschermo se ci seguite sul canale 92, sul digitale terrestre oppure in streaming, è tutto dedicato a Ndur. E poi in taglio basso un box dedicato al ricordo di Alessandro Ciccio Rialti, con una raccolta di beneficenza per la Fondazione Alice Benvenuti e la cena dedicata alla memoria del nostro Alessandro Rialti. E poi in taglio basso l'accordo per il rinnovo di Luca Ranieri, rinnovo pronto fino al 2029, scrive Alessandro Di Nardo, accordo fatto. E devo dire che insomma questo è uno dei temi del giorno col quale sto cercando di tenervi compagnia. Allora, caro Marco Tonelli, io mi fermo qua, sono già le 7.30, mandiamo al macero il primo giornale. Al rientro, dopo la pubblicità, abbiamo altri due quotidiani nazionali che sono la Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Vi dico subito che di Fiorentina non si parla, si parla di Ndur, indubbiamente, perché insomma è stato l'uomo copertina della gara di lunedì in Under 21. Ne parla di lui Tutto Sport in chiave Juventus e non è una novità, perché tutto sommato insomma già quest'estate la Juve lo voleva, però noi ce lo teniamo ben stretto, tant'è che io nel mio editoriale di stanotte su Firenze Viola, che vi invito a leggere, spero ne abbiate la voglia e il tempo, mi sono permesso di scrivere che la Fiorentina adesso deve rinnovargli il contratto o quantomeno deve adeguargli il contratto, perché credo che sia arrivato il momento di garantirgli uno stipendio in linea con il suo valore. Ecco, la Fiorentina ha rinnovato ora Ranieri, Ndur prende 600.000 euro a stagione netti, 600.000 euro sono abbastanza poche, la Fiorentina peraltro ha avuto un risparmio del 25-30% sul monte ingaggi, penso sia arrivato il momento di magari proporgli qualcosa di più importante, onde evitare che magari Ndur inizi a guardarsi attorno. Linea Marco Tonelli, fatemi sapere cosa ne pensate sul rinnovo di Ranieri, fatemi sapere come gestireste Franco Mastantuono, sono questi due temi del giorno, linea Marco e poi torniamo.

0: Fonte Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia. Oggi possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Benissimo, benissimo, benissimo. Le 7:36 minuti, ancora in diretta con Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Il buon Marco Tonelli al di là dal vetro e soprattutto voi, amici da casa, dal lavoro, dalla macchina, ovunque vi troviate, per rispondere a quelle che sono un po' le nostre domande del giorno. La più importante è: come gestireste Franco Mastantuono, che è di ritorno nelle prossime ore in Italia dopo la gran bella nottata di Buenos Aires, dove ha salutato Leo Messi, come hanno fatto un po' tutti gli argentini, ma dove sempre a Buenos Aires nei giorni scorsi con la Bolivia aveva segnato il suo primo gol in nazionale. Devo dire, il Monumental gli porta bene, non è uno stadio banale, è per lui il Monumental, perché insomma è un ragazzo che, come ben sapete, è cresciuto nel River. A 16 anni ha fatto l'esordio in prima squadra, si è creato il mito del Mastan, il famoso gol nel classico contro il Boca, insomma lo sappiamo tutti, no? La storia con la maglia dei Millonarios di Mastantuono, quindi è uno stadio certamente speciale per lui. Sta tornando qui, tornerà nelle prossime ore Però ovviamente c'è una gestione che va valutata sul giocatore, nel senso che lui arriverà a Firenze a un giorno e mezzo praticamente dalla partita di Genova, e allora vi sto chiedendo: come gestireste questo calciatore? Lo mandereste in campo a prescindere dal poco tempo che avrà avuto per allenarsi con la squadra? Ricordiamo che non è che fino a ieri Mastantuono faceva i balocchi. Mastantuono fino a ieri si è allenato o ha giocato, quindi insomma si è comunque tenuto in forma, non è che è andato al parco giochi, non è andato a Disneyland Paris, ecco, per essere chiari, è andato a fare il calciatore con un'altra maglia, che è quella del suo paese, quindi si è tenuto in forma, deve soltanto smaltire dei carichi di lavoro fatti nei giorni scorsi, delle partite giocate, anche se poi ieri ha giocato veramente un quarto d'ora, e deve smaltire il fuso orario, insomma il jet lag. Ma a parte questo, un giocatore abile e arruolabile, ecco, insomma, può giocare quanto vuole volendo. Però, e qui c'è l'altra parte della medaglia, è vero che è un giocatore giovane, 19 anni, forte, decisivo, che immagino arriverà a Firenze con una carica pazzesca, visto che comunque sia nelle ultime sfide dell'Argentina lui non è mai partito titolare, è sempre partito dalla panchina. Quando è entrato contro la Bolivia nel secondo tempo ha fatto gol dopo un quarto d'ora, e ieri è entrato gli ultimi 11 minuti. Quindi immagino avrà voglia di dimostrare, no? Ecco, dall'altra parte però c'è, come vi dicevo, il lungo viaggio, il fatto che non ha lavorato in settimana qui a Firenze, nelle settimane che ci sono state qui a Firenze, e allora magari Vanoli dirà meglio dare forse precedenza a chi è rimasto qui, a Gnonto, a Gonsalves, Angie che è tornato ieri, volendo c'è l'opzione Attà, volendo c'è l'opzione Jimenez che può giocare esterno alto come ha fatto nell'amichevole contro il Signa. Ci sono tante opzioni che ha il tecnico in mano per il suo reparto offensivo, ecco, e io vi chiedo come gestireste voi questa situazione di Mastantuono. Lo mettereste subito in campo, incuranti del lungo viaggio, perché comunque se lo merita, perché è forte, bla bla bla, oppure lo gestireste mandandolo in panchina, tenendolo bello caldo e pronto a entrare gli ultimi minuti, l'ultima mezz'ora, quanto volete, per fare la differenza? A Genova, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Ne abbiamo già radunati diversi, poi li faremo sentire a breve, però voi continuate a mandarceli, perché sono convinto che molti si sono collegati soltanto adesso, non è che tutti alle 7 e un minuto accendono Radio Firenze Viola. Capisco anche che vi colleghiate con più calma, e quindi se vi siete collegati da poco e non avete ancora mandato il vostro pensiero in merito a questo argomento, fatelo, perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Argomento collaterale a questo, cioè in realtà non c'entra una mazza, però insomma è comunque un argomento che voglio proporvi, è il rinnovo di Ranieri. Lo ha confermato lui stesso ieri a Sky Sport nell'intervista che gli ha fatto Gianluca Di Marzio direttamente dal Viola Park. Ha confermato che la Fiorentina sta per portare a termine il suo rinnovo fino al 2029 con opzione fino al 2030. Vi chiedo quindi se siete contenti, se se lo merita, se invece ne avreste fatta a meno, insomma, fatemi sapere anche su Ranieri che idea avete, perché sono curioso di sapere che cosa ne pensate. I numeri sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 WhatsApp scritti o audio, per telefonare 055 77 111 71 per chiamare in diretta. Bene, allora abbiamo detto che Corriere dello Sport Stadio, che aveva tutta quella paginona dedicata a Ndur, adesso andiamo anche su altri giornali nazionali, nello specifico la Gazzetta dello Sport e Tutto Sport, che in qualche modo tornano sulle gioie che la nazionale di Baldini ci ha regalato lunedì. Devo dire che sono stati giorni buoni, per la maglia azzurra, sia per quella maggiore che per quella minore. Andiamo però a concentrarci sull'Under 21 e su Ndur, sulla Gazzetta, pagina 19, la state vedendo, il pezzo è di Alex Frosio. Non ci sono solo Ndur e Coleoscio, i talenti dell'Under pronti al salto. Gli azzurrini sono il serbatoio da cui Mancini può attingere subito. A novembre spazio ai ragazzi, e chissà che Ndur non possa conseguire la sua seconda o terza presenza in nazionale maggiore, perché io vi ricordo che Indur la nazionale maggiore l'ha già vissuta con Baldini, quando Baldini è stato CT ad interim e ha fatto quelle partite in attesa, no, che fosse nominato un nuovo commissario tecnico, e lui ha convocato praticamente in nazionale maggiore tutta l'under 21 tranne Donnarumma. E Indur c'era ovviamente, e però adesso, dopo l'ennesima prova maiuscola in con le azzurrini, dopo questo momento sicuramente buono anche in maglia viola, anche se lui non segna dalla primissima partita della stagione in maglia viola, perché ha fatto gol soltanto col Benevento in Coppa Italia e basta, ora direi che con la cura Vanoli dovrebbe tornare ai livelli dell'anno scorso, potrebbe essere chiamato da Mancini anche in nazionale maggiore, chissà, nelle due gare contro Belgio e Francia della Nations League di novembre, insomma, sono partite importantissime, chissà che non possa figurare. E i nomi che vedete, no, il volto di Indur sulla Gazzetta dello Sport, i nomi che fa la Gazzetta stamani sono quelli di Sissé, già decisivo, Pisilli e Liberali, che può essere l'insigne Mancino, insomma tutti i nomi di un certo spessore per quanto riguarda la nostra nazionale in prospettiva. E quindi poi si celebra Indur ovviamente con la sua esultanza, vedete, no, maglia numero 10 e fascia di capitano al braccio. Vado anche su Tutto Sport, così chiudo il giro, la panoramica dei giornali. Vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi scritti audio, e quindi ho voglia proprio di cominciare ad ascoltarli, perché insomma siete belli caldi stamattina, molto molto bene, anche perché chi si sveglia freddo non si sveglia di solito, no? Caro Marco Tonelli, tu mi insegni che chi si sveglia freddo non si sveglia, cioè rimane dormiente per sempre, quindi meglio svegliarsi caldi che freddi. E pagina 8 e 9 siamo su Tutto Sport, e naturalmente anche Tutto Sport riparte, no, dalle gioie arrivate in nazionale in questi giorni. Da una parte si parla di Romano, chiaramente il giocatore del Cagliari, che da un lato era stato criticato moltissimo, no, per la prima partita col Belgio, poi ha fatto bene nella partita con la Turchia, benissimo. Dall'altro si parla della Under 21 con Dumbia e Indur. Naturalmente Tutto Sport è un giornale molto vicino ai colori bianconeri, e sto usando un eufemismo, alcune volte si trasforma in una fanzine praticamente, però in questo caso, tipo quando fece quella prima pagina di pessimo gusto, bello il Viola Park, lo hanno pagato Chiesa e Vlahovic, no? Vi ricorderete, Tutto Sport quando era in collera con la Fiorentina fece una prima pagina veramente pessima per quanto mi riguarda. Io non ho problemi a dirlo, anche se sono un giornalista, ma secondo me ci sono scelte editoriali che vanno bene, scelte che vanno malissimo. Quella fu una scelta sbagliata a mio avviso. Fece quella prima pagina, no? Il bello il Viola Park, lo hanno pagato Vlahovic e Chiesa, perché Vlahovic e Chiesa giocavano alla Juventus. Poi hanno fatto uno più schifo dell'altro in maglia bianconera, ma questo è un dettaglio che non conta. Vabbè, Chiesa qualcosa ha fatto in realtà alla Juventus. Vlahovic, insomma, se n'è andato male a parametro zero. Peraltro ha provato in tutti i modi a far gol alla Fiorentina, ma non gli è mai riuscito, povera stella. Vabbè, ci riproverà in futuro. E quindi, siccome vi dicevo che Tutto Sport è molto legato al mondo bianconero, oggi propone un articolo in chiave azzurra con Dur protagonista, ma naturalmente con legami juventini, perché scrive il quotidiano torinese che Dumbia e Indur, stelle in nazionale maggiore e in under 21, sono nel mirino della Juventus. Il centrocampista in particolare, cioè Indur, era stato seguito da Comolli nei mesi scorsi, quando ancora era dirigente della Juve, poi è stato anche lui silurato dopo le ennesime figure meschine fatte dalla Juventus, nonostante i milioni di euro spesi. Scrive Cristiano Corbo in questo suo articolo che, insomma, sono due giocatori, in Dumbia e Indur, che potrebbero tornare d'attualità per la Juventus. Leggiamo quello che scrive il quotidiano in proposito: tra i pupilli della dirigenza bianconera resta Şerdur, passato alla Fiorentina nel febbraio 25 dal Paris Saint-Germain, dopo l'ultimo anno in prestito tra Braga e Beşiktaş, con entrambe senza grossa fortuna. Aveva fatto l'intera trafila all'Atalanta, poi il passaggio al Benfica nel 2020, con cui ha debuttato. Grande salto che ancora non è arrivato, cioè non ancora, Mashar, a 22 anni, coltiva comunque il desiderio dello step superiore, che magari quest'ultimo sia pure quello successivo. La Fiorentina conta di farlo insieme con lui. Se non dovesse essere così, ci sarebbe ugualmente la sponda del mercato, in attesa che questa stagione faccia il suo corso e che sciolga un po' di nodi, specialmente dal punto di vista della maturità e non solo quella calcistica. Naturalmente da Firenze negano anche solo la volontà di sedersi al tavolo con la Juve per parlare di un giocatore del genere, del talento e dal futuro praticamente assicurati. Come sempre poi sarà il mercato a rispondere, insieme alle occasioni, agli incastri e ai tanti giocatori in ballo, e soprattutto a quelli in bilico. Per una Juventus italiana Ndur non si può assolutamente non considerare. Quindi questo è il pezzo e l'articolo dedicato a Ndur su Tutto Sport in chiave bianconera, un pezzo che farà discutere. Io vorrei ricordare agli amici bianconeri, amici si fa per dire, che tutti gli affari che hanno fatto la Fiorentina sono stati dei fiaschi quasi colossali, perché se ripenso già a Felipe Melo, ma poi anche Bernardeschi, non è che abbia fatto niente di clamoroso. Abbiamo detto di Chiesa forse è stato quello che ha fatto un po' meglio. Vlahovic, un bagno di sangue, 80 milioni di euro per un giocatore che ha segnato veramente col contagocce. Quindi io non so quanto gli convenga alla Juventus andare a cercare un altro giocatore della Fiorentina. Ecco, insomma, visto questi disastri perpetrati nel corso degli ultimi decenni con i giocatori della Fiorentina, quindi. E poi comunque non credo che comparatici alla Fiorentina ci sia tanta voglia di fare affari con i bianconeri. A sensazione. Vedremo quello che succederà. Certo, qualcosa è stato già fatto quest'estate, perché João Mario arriva dalla Juventus, però insomma un conto è un prestitaccio come lui, prestitaccio nel senso prestito alla buona, così, non che sia un cattivo giocatore lui, non sto dicendo questo, un prestito alla buona, un conto è un giocatore che secondo me oggi come oggi sul mercato penso possa valere, non lo so quanto può valere Ndur, io ne parlavo ieri, Transfer Market lo valuta 20 milioni, io penso che in questo momento possa valere anche sui 25-30, ecco Ndur, vediamo, poi ripeto, il mercato fa il prezzo, non è il prezzo che nasce da solo e rimane così. Va bene, allora mandiamo al macero anche Tutto Sport. Direi, caro Marco Tonelli, che insomma sono le 7:50, per cui possiamo iniziare ad ascoltare i tanti messaggi audio che sono arrivati. Abbiamo anche molti messaggi scritti dedicati a Mastantuono, dedicati a Ndur, dedicati a Ranieri, quindi abbiamo veramente molte opinioni che sono arrivate, per cui avanti tutta, sentiamoci i primi messaggi vocali arrivati al nostro numero. Vai Marco.
10: Buongiorno, ma a 19 anni Andrea e si fa il fumo alle ghiacciaie, che vuole problemi abbia uno di 19 anni a giocare dopo 48 ore? E comunque valuteranno con Vanoli, io lo farei per il titolare, poi si starà a vedere.
11: Ciao Andrea, secondo me
12: Buongiorno Andrea, ma sul discorso di Mastantuono, che dire, sicuramente è più forte, questo è fuori discussione, però è altrettanto vero che non è il più forte come lo era Batistuta in quei anni lì, visto che abbiamo fatto questo paragone. Pertanto ritengo che la linea che hai dettato te di tenerlo in panchina e eventualmente farlo entrare a partita in corso sia la più giusta, anche per rispettare gli equilibri in virtù di quello che hai detto del gruppo, cioè delle persone che effettivamente hanno lavorato a Firenze. Dopo lui è il più forte, quando diventerà veramente il più forte conclamato da tutti, a quel punto giocherà anche se arriva 2 minuti prima della partita.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, secondo me non è un fatto di rispetto nei confronti di chi resta a Firenze a lavorare, però bisogna purtroppo pensare anche a risalire un pochino la classifica, e Mastantuono lo ritengo un valore aggiunto di veramente il miglior giocatore in rosa, e non ci si può permettere di lasciarlo in panchina tanto. Io, al contrario tuo, questa volta ti do contro, lo farei partire titolare, e poi casomai a risultato un po' acquisito o positivo, allora a quel punto lo farei rifiatare, però lo farei partire titolare addirittura. Ciao a tutti Massimo, ciao Andrea, buona giornata.
10: Buongiorno Andrea, finché saremo costretti ad essere contenti di rinnovo dei giocatori mediocri come Ranieri, il livello della Fiorentina resterà questo. Idem per Endur, che ora al prossimo errore, alla prossima palla che perde, voglio sentire solo tutti questi osannatori del numero 10 dell'under 21.
14: Buongiorno Andrea, sono d'accordo al 100% su tutto quello che hai detto, sulla tua introduzione. Per quanto riguarda Ranieri, sono stracontento che ha rinnovato. Per me potrebbe fare il capitano di questa squadra, per me è il capitano di questa squadra, perché mi piace la sua cazzimma, al contrario di tanti che criticano i suoi modi un po' bruschi di interagire durante le partite. Per quanto riguarda Mastantuono, per me sì, sono d'accordo anche sul fatto che può fare la panchina, perché ci sono giocatori di qualità che lo possono sostituire. Mi viene in mente Pedro Gonçalves come primo nome, poi c'è Gnonto, eccetera eccetera, insomma, ecco. Ciao Ale,
15: ciao Andrea, buongiorno Maurizio da Firenze. No, io ti ascolto sin dall'inizio. Mastantuono chiaramente deve giocare, godiamocelo quest'anno, perché poi tanto sicuramente tornerà alle origini, e purtroppo è così, questo è un predestinato. Ora non vorrei che deve diventare per forza il nuovo Messi o un top player, ma insomma le basi ci sono, purtroppo però lo andrà via. Deve giocare comunque, quest'anno ci deve portare in Europa.
16: Ciao Andrea, sono Andrea da Forlì. Per me Ranieri è stato l'unico, ripeto l'unico, che in tutti questi anni ha mostrato, se non altro, un attaccamento enorme alla squadra e alla maglia. A volte ha travalicato, ma è un carattere, e comunque mai per disinteresse a quello che stava facendo, per cui benvenga il rinnovo. Queste persone sono rare, le bandiere che siano attaccate alla maglia sono rare, bisogna comunque creare una memoria storica anche nello spogliatoio, per cui io credo che sia giusto e meritatissimo. Pensiamo da dove veniva.
9: Grazie davvero a tutti questi messaggi. No, io rispondo soltanto all'amico Chris da Campi. È chiaro che Luca Ranieri non è tra i primi 10 difensori della storia della Fiorentina, forse nemmeno tra i primi 20 a livello di qualità e di caratteristiche. Io sono d'accordo che non sia non è Gonzalo Rodriguez, che è sicuramente tra i primi 5-10, insomma, io almeno quelli che ho visto io, naturalmente. Poi ce ne sono stati anche di più forti. Però ogni tanto, secondo me, nelle persone va rintracciato anche qualcosa che va oltre la qualità tecnica in campo, ma i valori umani, il senso d'appartenenza, i legami con questa terra, con questa maglia. E sinceramente io, in un mondo in cui si cambia la maglia da calcio come le mutande, che io spero vi cambiate spesso, tutti i giorni, oddio, poi ci sono anche degli illustri speaker radiofonici che ammettono di cambiarsele una volta a settimana, ma direi di non fare questa cosa. Dicevo, in un mondo in cui ci si cambia la maglia così spesso, Ranieri è uno che aveva anche l'opportunità di andare via, perché comunque si è arrivato anche in nazionale Ranieri, non è che sia l'ultimo dei raccattati, ma è rimasto sempre qui, ha fatto i suoi rinnovi, questo qui è il suo terzo rinnovo, se non mi sbaglio, secondo o terzo rinnovo che fa, e si è legato molto a questa squadra, a questa città. Poi è vero, ha dei limiti tecnici, ha dei limiti caratteriali, comportamentali, in passato soprattutto, però è uno che ci ha sempre messo tanto impegno. Io probabilmente non, in un futuro roseo che io vorrei per la mia Fiorentina, lui non è il titolare di questa squadra. In un futuro roseo in cui la Fiorentina lotta per la Champions League, il titolare è Pong e Dragusin, e accanto a lui un giocatore magari mancino ancora più forte, giusto? Ma ciò non toglie che io, un giocatore come Ranieri nello spogliatoio, che sa cos'è la Fiorentina, Firenze, è cresciuto in questo settore giovanile, io ce lo tengo, lo voglio. Poi potrà giocare invece che 38 partite 15, benissimo, ma secondo me può sempre far comodo. Ecco, questo è il mio umile pensiero su Luca Ranieri, del quale, ripeto, sono molto contento, per il quale sono molto contento a proposito del rinnovo, sono onesto. Benissimo, allora. Bene, ottimo, anche le vostre opinioni su Franco Mastantuono, continuate a mandarci, lo dico a chi si è collegato soltanto da pochi minuti, il tema del giorno è quello legato alla gestione dell'argentino che in arrivo a Firenze nelle prossime ore, forse già stasera. Come lo utilizzereste a Genova? Lo fareste partire dalla panchina per metterlo a gara in corso, oppure proprio perché è giovane? Sarà sicuramente gasatissimo dalle prove con l'Albiceleste, lo metteresti in campo subito per provare a fare la differenza, a spaccare la partita? Questo è un tema. Altro tema, il rinnovo di Luca Ranieri, quanto siete contenti? Se invece non ve ne frega niente, non lo avreste fatto a lui ma lo avreste fatto ad altri, detto che la Fiorentina ha cambiato tutta la squadra, quindi non so quanta gente ci sia da rinnovare, però insomma l'avreste fatto prima ad altri e a lui dopo, non ve ne fregava nulla, un giocatore che se ne poteva fare anche a meno. Fatemi sapere anche su Ranieri che cosa ne pensate. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Facciamo così, Marco, io mi fermo adesso con 30 secondi di anticipo, andiamo in pubblicità perché sono praticamente le 8. Al rientro vi prometto che riparto dai messaggi scritti, ce ne sono parecchi, e poi via via anche gli altri audio che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Continuate a mandarceli per favore, oppure a chiamarci alla linea fissa, perché anche quella è a vostra totale disposizione. Linea Marco in regia, e tra pochissimo riprendiamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
8: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
9: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
10: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi mezzo milione di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti

0: il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, bene, torniamo in diretta alle ore 8 e 7 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, la seconda ora di questa trasmissione. Siamo giunti ormai al mercoledì, quindi alla trasmissione centrale della settimana. Siamo esattamente nel momento centrale del nostro appuntamento settimanale, perché abbiamo ancora due trasmissioni e mezzo prima finalmente del ritorno in campo, finalmente, fatemelo dire, finalmente tre volte, della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Dedicheremo anche la prossima mezz'ora scarsa all'ascolto dei vostri vocali, alle vostre opinioni scritte, ma anche alle telefonate, perché allo 055 77 111 71 ha chiamato Michele. Buongiorno Michele, ben trovato.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno. Senti, due cose rapide sugli argomenti, sì. Diciamo. Allora, prima cosa, per Mastantuono. Allora, ormai si gioca con cinque cambi, dico, la titolarità io la vedo meno importante. Giudicherà Vanoli come torna il ragazzo, la partita è molto importante, il Genoa sicuramente vorrà partire forte, magari valuterà se Mastantuono messo magari a mezz'ora dalla fine, a 40 minuti dalla fine, a 35 dalla fine, gli può dare di più che all'inizio, venendo da un viaggio, perché insomma non è che è uno scherzo tornare dall'Argentina, e quindi non vedo un problema a averne di problemi così, insomma, nel senso, se ritiene che Gnonto è rimasto qua magari ed è più pronto per i primi minuti, e poi valuterà Vanoli prima come
3: benissimo,
4: prima.
3: Benissimo.
4: Ma la cosa che mi interessava sapere da te è questa, è su Ranieri. Allora, io voglio sapere questo. L'anno scorso c'era la vulgata a un certo punto, alimentata anche da voi giornalisti, non da te in particolar modo, ma insomma da un po' dalla stampa, che Ranieri fosse una mela marcia, va bene, della Fiorentina, perché tramava contro, non so, contro Kane, non so, c'era questa faccenda. Allora, faccio notare due cose. Allora, Ranieri quando è rientrato ha messo a sedere Comuzzo e noi ci siamo salvati poi alla fine, perché Comuzzo era disastroso l'anno scorso, va bene? E lasciamo fare questa è una cosa tecnica. Dall'altro punto di vista vi dico anche questo, cioè ti dico anche questo. Un uomo come Paratici ha vinto 19 titoli Paratici, fa il contratto a Ranieri, va bene?
3: Sì.
4: E segno che è stato valutata la persona come si è comportata l'anno scorso. Evidentemente non era una mela marcia, ma ha lavorato lui per far salvare la Fiorentina, mentre altri erano fissi, non si sa fare cosa. Se, fortunatamente questi non ci sono più, però per dare un po' una cronologia, c'era stata questa questione, Ranieri era lì che tramava, e non è così evidentemente, perché Paratici c'era anche l'anno scorso e Vanoli che c'era l'anno scorso, gli hanno dato la titolarità a Vanoli e Paratici gli ha rifatto il contratto. Poi sul valore di Ranieri si può parlare, ci sono molti pregi e molti difetti, però è un giocatore che dà tutto, va bene? Ed è uno di quelli che secondo me ha contribuito l'anno scorso a levarci da una buca, e è stato premiato con il rinnovo del contratto da un dirigente che non è l'ultimo arrivato, ne ha visti i difensori Paratici nella sua carriera, ecco. Volevo sapere che cosa ne pensi anche te.
3: Grazie Michele, io non ho nulla da aggiungere a quello che hai detto, perché è una lettura corretta secondo me. Io non credo che fondamentalmente l'anno scorso ci fossero delle mele marce nello spogliatoio. Credo che fosse uno spogliatoio mal assemblato, cioè dove la gente si faceva i cavoli suoi, nessuno pensava alla squadra. E a me dispiace, perché

0: Lo scorso anno era uno spogliatoio veramente pieno zeppo di italiani. Quante volte abbiamo detto l'anno scorso: spogliatoio di italiani, ci tengo alla maglia, finalmente senso d'appartenenza. È stata la stagione peggiore degli ultimi anni. Nonostante, ripeto, ci fossero tutti italiani arrivati dal mercato: Viti, Fazzini, Piccoli. Tutti italiani erano. E invece è stato un disastro totale. Era tornato Lezzerini in porta. Cioè, è stata una stagione disastrosa. E quindi io sul fatto che ci fossero delle mille marce non credo. Cioè, penso ci fosse proprio un senso di menefreghismo generale, generalizzato, che probabilmente ha riguardato anche Luca Ranieri, che in quel momento era il capitano, almeno all'inizio, e non ha saputo gestire la cosa. Dopodiché, degradato con la fascia che è andata a De Gea, secondo me lui si è più liberato dalla testa, ha fatto un po' di panchina, nel finale di stagione è anche tornato a fare il titolare dopo qualche gara in panchina, ed è tornato a dei buoni livelli, e quest'anno è un titolare con Vanoli. Quindi c'è poco da fare. È comunque un giocatore che ha mostrato qualcosa. Io la penso come te, non credo che ci fossero mele marce. Quando si presero a manate, tanto lo sanno anche i muri, Mandragora e Ken, tanto sono due ex, negli spogliatoi del Mapei Stadium, io non credo che Mandragora e Ken fossero due mele marce. Anche il povero Moise Ken, io non lo considero una mela marcia. Io considero Moise Ken uno che aveva delle attitudini particolari, che non aveva una vita troppo da professionista. Ma l'anno prima, quando c'era da fare i gol, lui l'ha sempre fatti i gol. Quando lui voleva giocare e mettersi a disposizione, lui l'ha fatti. L'anno scorso, io vorrei ricordarvi che due delle partite più importanti della passata stagione la Fiorentina l'ha vinta grazie a Ken. 1-0 alla Cremonese, 1-0 al Pisa. Se non vincevi quelle, erano volatili per diabetici. Cioè, e li ha fatti Ken i gol in quelle partite. Quindi, poi è vero, ha avuto problemi, arrivava tardi, casino nello spogliatoio, benissimo, ma io non lo posso considerare una mela marcia. Lo considero come uno che probabilmente, tra problemi fisici e pensieri un po' troppo distratti, non ha dato il 100%, come invece aveva fatto con Palladino l'anno prima. Tutto qua. Poi, su tutto il resto che dici, sulla stima di Paratici verso Ranieri, la sua competenza, io non ho nulla da eccepire, sono d'accordo con te. Allora, un po' di messaggi scritti che non ne ho letto nemmeno mezzo fino a questo momento, caro Marco Tonelli. Dunque. Allora, Duccio da Firenze: per me, se entra subentrato, può essere letale. Questo riferimento a Mastantuono. Simone: ma Gonsalves al posto di Mastantuono, no? Beh sì, ora Gonsalves è più uno che gioca a sinistra in realtà, o meglio ancora fa il perno da tre quarti, però può essere un'idea. Mario: se sta bene in campo finché regge la stanchezza, questo lo sa e può constatarle solo Vanoli. Claudio mi scrive: una domanda difficile, credo che lui se sta bene debba giocarle tutte, a Genova un po' giocherà. Poi abbiamo Antonio: se ce la fa deve giocare titolare. Poi abbiamo l'amico Paellio che mi scrive: Andrea, tu prendi te di stipendio rispetto a Andur, Non credo proprio, caro Paellio, non penso di arrivare a 600.000 euro netti l'anno, non ci arrivo. Alessandro da Pistoia: buongiorno, visto che rientrerà pochi giorni dalla partita, lo metterei in campo nel secondo tempo e darei precedenza a chi è rimasto a Firenze. In quel ruolo le alternative ci sono. Io sono d'accordo con l'amico. Poi abbiamo Gabriele il cinefilo: i titolisti di Tutto Sport si svegliano sempre freddi. Ora diamo un saluto ai titolisti di Tutto Sport. Andrea Dannover: che cosa dovrebbe dire inserire delle contropartite tecniche in un affare come Endur, dove c'è il 50% della rivendita a favore del Paris Saint Germain? Non lo so, non te lo so dire, perché comunque sia, in effetti c'è questa storia molto particolare. Io credo che il 50% corrisponda al valore che viene dato del cartellino del giocatore. Poi può essere scalato con delle contropartite, però se Endur è valutato 40 milioni e, che ne so, lo vendi al Milan, faccio per dire, e il Milan invece di darti 40 milioni te ne dà 20 più un giocatore, tu in teoria penso tu debba darne 20 al Paris Saint Germain, non gliene dai 10 perché ne hai presi 20. credo, poi non lo so, bisognerebbe chiedere a dei procuratori, da dei direttori sportivi, insomma, non saprei dirti, ecco. Urbano, buongiorno Andrea. Secondo me bisogna imparare a ragionare da allenatori sui calciatori. Mastantuono, Attanji e Gonsalves tutti insieme non possono giocare, quindi via via, a seconda delle loro condizioni, dei vari avversari, giocherà chi è più adatto. È controproducente fare le battaglie per l'uno o per l'altro, vanno fatti tutti ruotare senza pregiudizi affinché il gruppo resti unito. Per me sono tutti titolari e tutte riserve, Mastantuono compreso. Io sono d'accordo con questo messaggio. Alberto, troppe critiche dei rompiscatole fiorentini ad alcuni giocatori in rosa, così non vinceremo mai nulla. Piazza rovinata da allenatori. Piazza rovina allenatori e giocatori. Questo è il pensiero di Alberto. Chris da Campi mi risponde a quello che ho detto su Ranieri. Ma tu vuoi vincere qualcosa oppure ti basta l'appartenenza alla maglia? A me basta che ci siano seduti. A me pare che ci siamo seduti a guardare le altre vincere. No, allora. Io voglio vincere assolutamente. Per quanto la Conference League sia considerata la coppa del nonno da tanti, forse anche da te, in quelle due finali Ranieri c'era. Con un pizzico di fortuna la Fiorentina avrebbe anche vinte quelle partite. Tra l'altro ricordo sempre che Ranieri nella prima finale uscì, entrò quel disastro di Igor e la Fiorentina prese gol, mentre purtroppo poi Ranieri mise in negativo la firma sulla seconda finale di Conference perché si perse il Kabi che fece 1-0. Quindi, che dire, caro Crista, hai ragione, ma anch'io voglio vincere. Però secondo me le coppe le puoi vincere anche con giocatori, cioè paradossalmente, no, Pinzoglio, il portiere della Juventus Pinzoglio, che penso sia un pensionato della Juventus che continua a prendere soldi da anni senza mai giocare, però tutti dicono che sia un uomo spogliatoio eccezionale. Ora, io non penso che Ranieri sia un pensionato della Fiorentina, uno che è in Naspi, un Naspi della Fiorentina, non penso sia un Naspi della Fiorentina, anzi è un giocatore che sta giocando anche parecchie partite, sta facendo benino, ultimamente benino, è uno che però è utile secondo me in uno spogliatoio e può essere utile in una Fiorentina in crescita, quantomeno per insegnare a chi arriva da fuori il senso d'appartenenza, cos'è Firenze, quanto è importante vestire la maglia viola. Ragazzi, c'è una sottile linea rossa che parte da Davide Astori, va a Cristiano Biraghi e poi arriva Ranieri, perché è questa la linea discendente dei giocatori che, pur non essendo fiorentini, anzi Ranieri è il più fiorentino di tutti, perché a differenza del povero Davide e di Biraghi, Ranieri è anche cresciuto qui, è a Firenze dall'età di 10 anni, ha fatto tutto il settore giovanile, ha vestito la fascia di capitano e sa cos'è Firenze, ed è quello che parla ai giocatori di quanto sia importante la maglia viola. È forse tra i pochi in questo spogliatoio che l'ha vissuta veramente fin dall'inizio e sa cosa vuol dire portarla. Per me, in uno spogliatoio che vuol provare a vincere, è importante avere un giocatore anche del genere. Tra l'altro, tra pochissimo avremo anche una persona al telefono che tra un minuto di numero Marco Tonelli può anche contattare, che è un grandissimo estimatore di Luca Ranieri, mi è venuto in mente adesso, non l'ho chiamato per quello, l'ho chiamato per altri motivi, ma ce ne parlerà. Paolo dall'Isolotto, riguarda Ranieri, per me è indifferente se rimane, comunque se non fa problemi, se non gioca va bene nello spogliatoio. Alessandro su Mastantuono dice: ma che panchina, deve giocare. E poi Marco da Cagliari: Ranieri è il giocatore che in rosa vorrei sempre, è il nostro Mancini della Roma. Sì, Mancini è più forte secondo me, anche non poco, però è un giocatore che secondo me per attitudine e per temperamento gli può somigliare. Salutiamo anche Ermanno, il grande prof Ferrini, mandiamo al macero Tutto Sport e da premio Pulitzer un augurio, un presagio che allieta il risveglio. Benissimo, grazie Ermanno. E poi abbiamo Andrea Scandicci, ultimo messaggio, poi mi fermo. Buongiorno Andrea, Ranieri va tenuto come doveva essere tenuto Mandragora, come doveva essere tenuto Caiode, come doveva essere tenuto Amatucci. C'è una società incompetente da sempre, vedi l'affare Salah, Milinkovic, Savic, Berbatov, e poi Andrea non ha mai visto giocare Sergio Cervato. Vabbè, ora qui si va nel passato, mi sembra che gli errori che hai menzionato siano stati fatti tutti dalla precedente proprietà. Certo, su Caiode, Amatucci e Mandragora ci ha messo la firma questa area tecnica, speriamo che non siano troppi rimpianti. Allora, mi fermo con i vostri messaggi, poi riprendiamo con i vocali dopo la pubblicità. Fatemi dare il buongiorno e il ben ritrovato a un caro amico e collega come Marco Mordini, volto di TVL, non solo. Caro Marco, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, ben trovato a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Quando ti ho scritto ieri per fissare l'appuntamento, non era ancora arrivata la notizia del rinnovo di Luca Ranieri. Stamattina è uno dei temi più dibattuti in rassegna stampa anche dagli ascoltatori. Ho detto: quale miglior figura di Marco Mordini, che ha visto crescere Ranieri, è un suo caro amico e un suo grande stimatore, per commentare questa firma che immagino, no, Marco, ti faccia molto felice.
1: Sì, sì, sì, mi fa felicissimo veramente, perché Luca, oltre che essere un bravissimo calciatore, è un professionista serio, è un ragazzo serio, veramente, averlo in rosa della Fiorentina è un onore per noi. Ho visto crescere, ho visto arrivare ad alti livelli quando ha raggiunto la nazionale, aveva 13 anni quando è venuto qua a Firenze, e vederlo passare. La cosa più bella, che Andrea poi ha seguito e segui tutte le giovanili,
0: certo,
1: vedendo crescere da quando è arrivato e salire tutte le categorie, ha fatto tutte le nazionali, arrivare poi al nazionale maggiore, arrivare poi a vestire la maglia viola, addirittura capitano, è veramente una soddisfazione grandissima. Poi è un calciatore che è di un'intelligenza estrema, perché abbiamo visto molti sarebbero andati giù di testa, di tutto, sarebbero chiesto di essere venduti, quando anche l'anno scorso è capitato del capitato,
0: sì,
1: ha perso la fascia, ha perso tutto, lui zitto zitto ha lavorato, perché quello bisogna fare sul campo, ha lavorato, ha reagito, e qui ha dimostrato veramente l'attaccamento alla maglia, nonostante le voci che c'erano, che doveva andare via e tutto. Però insomma, Luca vuole questa maglia, infatti il rinnovo ci sarà, e sono veramente contento per lui, ho mandato un messaggio, e veramente averle rose per noi è un onore. Poi è bello avere dei ragazzi che crescono in maglia viola e poi rimangono qui con noi, una cosa bella davvero. Sono contento per lui e per la Fiorentina, che gli ha dato questa grande fiducia.
0: Senti, rimanendo tra i giocatori cresciuti a Firenze, e quanto ti ha fatto piacere o ti ha fatto anche rammaricare vedere le prove di Kayode in nazionale? Ora, devo dire che già con la maglia del Brentford in Premier League aveva dato prova di essere molto cresciuto, però vedercelo proprio sotto gli occhi spiattellato a certi livelli un po' a me ha fatto male, anche se sono felicissimo per Caio. Però a te che impressione ha fatto?
1: Sono d'accordo con te, fa male vedere un ragazzo che era nostro e gli c'è stato dei grossi errori, sbagliare sbagliano tutti, i direttori sportivi, tutte le volte, quanto il nostro amico Fantaleo Corvino, quante volte ha sbagliato, ma quante volte ha fatto bene, lì è stato veramente un errore, è stata una cosa troppo veloce, dare via un ragazzo così, che c'era dentro la nostra squadra, si vedevano miglioramenti, poi ragazzi giovani possono sbagliare e poi dopo recuperano, però insomma la rabbia è questa, perché vedete certi difensori anche che mancano e vedessero andare via e poi giocare così, certi errori fatti. Non si può colpare proprio al 100%, perché come ti ho detto gli errori si possono fare, però insomma bisogna vederci un pochino più lungo. Probabilmente ci fosse stato qualche altro direttore sportivo, forse uno non partiva, come Favasoli,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: È stato un altro grossissimo errore, che non si può dare via un ragazzo così, che poi lo vorrebbero tutti, e va bene, c'è questa cosa da ricompra e tutto, però insomma questi ragazzi non si possono dare via così. Amatucci sta giocando bene, laggiù in Spagna, insomma non, bisogna stare un po' attenti a dargli via. Oppure noi abbiamo avuto, Andrea non so se l'hai visto, abbiamo avuto Amelia, un bellissimo intervento di Amelia, più di 20 minuti nella trasmissione del Salotto di Calcio lunedì passato, dove ha preso ampio raggio. Poi dovevamo pettinare lunedì questo discorso sui settori giovanili e sulle scuole calcio, e bisogna cominciare a farli crescere questi ragazzi come facevamo anni fa, ti ricordi? Sì. Ogni anno uno o due dalla rosa arrivavano la prima squadra, e noi abbiamo vinto lo scudetto, anche se il livello di primavera è sceso molto, abbiamo vinto lo scudetto, almeno uno dentro la rosa, due ci dovevano essere, non si può mandarli via tutti, poi andiamo a comprarli fuori, poi il discorso poi diventa ampio, basta vedere quello che è successo con Malagò, che entra da una porta, esce da un'altra e rientra di là, è un discorso troppo ampio, però bisogna ricominciare un pochino a farli crescere i nostri settori giovanili e prendere i nostri ragazzi e portarli in prima squadra, solo così anche risparmi dei soldi e può fare qualcosa di buono. Fiorentina deve ritornare ad altri livelli, speriamo questo nuovo ciclo con Vanoli sembra si sia avviato bene e bisogna continuare, perché insomma rimanere con un po' di bassi fondi non ci piace più a nessuno, la vera Fiorentina protagonista per sempre, almeno nelle prime 6-7 posizioni per lottare e divertirsi un po' tutti.
0: Senti, in chiusura Marco, come gestiresti Mastantuono di ritorno all'Argentina? Ieri ha partecipato a sua volta alla festa di addio al calcio argentino con la nazionale di Messi e è in arrivo in queste ore a Firenze, lo farà a 2 giorni dalla gara di Genova. Come si gestisce? Lo fai giocare o lo lasci in panchina all'inizio? Che dici?
1: Ma io ti dico la verità, è un ragazzo giovanissimo, le energie ci sono, se ti ricordi Batistuta, che qui si parla di un altro supercampione, tornò dall'Argentina in 3 ore, entrò in campo e fece 2 gol con la Lazio, sono ragazzi giovani che possono recuperare benissimo, ma Mastantuono per ora è il nostro, godiamocelo, ma io lo farei giocare subito, perché non avrei di questi problemi, sono ragazzi che esplodono, poi ora ha fatto gol con la maglia dell'Argentina, su di morale, su di tutto, ma non ci penserei 2 volte a farlo giocare subito, perché secondo me non avrebbe problemi, poi se poi lo vedi stanco lo puoi togliere dopo un po', ma io credo che a questa età si deve mangiare i fumali schiacciati, non ci dovrebbe essere problema per questo.
0: Grazie Marco, buona giornata, a presto.
1: Grazie a te, a presto Andrea, grazie a tutti.
0: Grazie davvero a Marco Mordini, e come sempre invito è di seguirlo tutti i lunedì su TVL per chiaramente la sua trasmissione dedicata alla Fiorentina, il salotto del calcio. Allora, questa espressione di mangiare il fumo alle schiacciate è la seconda volta che la sento dire stamattina, prima l'ha detta Massimo, un ascoltatore del suo vocale, l'ha detta anche il buon Marco Mordini, devo dire molto divertente e mi ha fatto anche venire un po' fame. Caro Marco Tonelli, hai ancora le tue fette al latte da mangiare? Benissimo, poi l'ha già mangiata, ok. Sì, hai già bevuto il tuo cappuccino stamattina? Ah, ancora no, perché sennò poi deve correre in tutt'altro luogo. Allora, ore 8 e 29 minuti, io mi fermo qui, cioè non è che finisce la trasmissione, c'è ancora mezz'ora, ci mancherebbe altro. Vado in pubblicità, così rientriamo tra pochi minuti, abbiamo Luca Calamai e il suo caffè nero bollente e poi chiudiamo con voi. Abbiamo veramente tantissimi vocali, tantissimi messaggi scritti, quindi dobbiamo ottimizzare i tempi. Linea alla regia e tra poco riprendiamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero 1 per mezzi pesanti e via Mendola 26C, a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria Pizzeria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: parte di trasmissione in questo mercoledì 7 ottobre. Siamo finalmente a ridosso del ritorno in campo della Fiorentina, con i viola che torneranno a giocare sabato 10 alle 15 al Ferraris di Genova contro il Genoa. Dobbiamo però concentrarci ancora sui temi del giorno in casa fiorentina, ma prima di farlo e prima di dare voce a voi, come al solito, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao, ciao Andrea, buongiorno. Allora, credo dal mio punto di vista merita un applauso la scelta della società di sistemare il contratto di Ranieri. Le squadre importanti, le squadre con un futuro, si costruiscono inserendo ovviamente grandi giocatori, cercando giovani di talento, ma tenendo dentro il gruppo figure che siano in grado di raccontare il valore di una maglia, il rapporto con la città, con i tifosi, il senso di appartenenza. E in questo senso Ranieri è una figura perfetta. Lui non è un campione, ma è un giocatore affidabilissimo che quando entra in campo ci mette cuore, testa, gambe e si vede che lotta non solo per il risultato, ma lotta per rispettare appunto una maglia. Quindi brava Fiorentina, perché anche da questi segnali c'è la conferma che si sta provando a costruire un qualcosa di importante.
0: Grazie Luca. Grazie, sì, e non ho niente da aggiungere al pensiero di Luca Calamai, è quello che ho detto anch'io fin da questa mattina. Dopodiché nessuno sta dicendo che Luca Ranieri è Daniel Passarella o Gonzalo Rodriguez, non lo sta dicendo, o Pietro Vierchowod, non lo sta dicendo nessuno, e lo sa anche lui forse, che non è nessuno di questi, né si avvicina ai primi 10 centrali della Serie A. Dopodiché, parere personale, è un buon giocatore, un giocatore che nella Fiorentina ci può stare, ed è un giocatore che ha quei valori che possono servire nel ricostruire uno spogliatoio e nel dare delle linee guida a chi arriverà. Io su questo ne sono fermamente, di questo sono fermamente convinto. Allora, grazie a Luca Calamai abbiamo archiviato anche l'ultima rubrica del mattino, dopo l'opinione dell'opinionista e la lente di ingrandimento di Luca Calamai sui temi del giorno. A questo punto abbiamo, direi, un quarto d'ora circa per chiudere la puntata con voi, con i vostri messaggi scritti e i vostri messaggi vocali, se vorrete anche con le telefonate, perché non è che quando arriviamo nel rush finale non potete chiamare, è vietato chiamare, dovete, potete chiamare 055 77 111 71 per tutte le vostre considerazioni al telefono, oppure per i vostri messaggi scritti o audio 348 75 13 933. L'apertura di trasmissione è stata su Franco Mastantuono, come lo gestireste in panchina, in campo, dopo gli impegni con l'Argentina fino a stanotte, il volo transoceanico. E poi l'altro tema è il rinnovo di Luca Ranieri, quanto vi fa piacere, quanto non vi interessa, quanto, insomma, tutto quello che avete da dire su questo argomento. Marco, riprendiamo con un po' di audio, ce ne sono parecchi, quindi magari, non lo so, li dividerei in due, ecco, siccome ce ne sono tanti, un po' li mandiamo ora, poi leggiamo dei messaggi e poi ne mandiamo altri. Avanti tutte.
3: Grande Andrea, buongiorno. Io spero arrivi, giochi titolare e faccia subito un gol nei primi 20 minuti. Sono carichissimo. E ti faccio io invece una domanda stamani. Cosa ne pensi del commissariamento del commissario che si autocontrolla?
0: Lo so.
3: Volevo sapere la tua, mi sembra un po' la scena di Spider-Man contro Spider-Man, è sì. Veramente l'Italia è al ridicolo, poi dopo si fa la lotta alla pirateria, al pezzotto e i campionati finiscono sempre dove devono andare, che tristezza.
4: Sono me Ranieri e sono il nuovo simbolo della mediocrità di questa società, un nulla assoluto per 7 anni, merita un rinnovo di un giocatore normalissimo al limite della mediocrità, un giocatore che non ha avuto la personalità di tenere la faccia da capitano, e niente, a lui merita sicuramente il rinnovo, ha fatto bene a rinnovare, non credo che l'avrebbero preso alla Juve, alla Roma o a Milan, quindi La Fiorentina è sicuramente il suo più alto livello, siamo noi che siamo al suo, al livello di Ranieri, purtroppo.
5: Buongiorno dottor Andrea, ma io sabato con il Genoa, sinceramente, per la gara che si prospetta, inizierei per, con curiosità, a vedere la coppia Beto Consalves, anche perché il Genoa si butterà all'arrembaggio perché è assolutamente necessità di vincere la partita. Quindi può darsi che, a differenza di quello si possa pensare, crei degli spazi dove la velocità di Beto e la fantasia di Pedro Gonçalves potrebbero essere molto utili. Poi, premesso che secondo me Mastantuono dovrebbe giocare sempre, magari vediamo come si svolge la partita e come si trovano i due, altrimenti l'opzione Mastantuono rimane valida.
6: Ciao. Buongiorno Andrea, ma io senti, Luca Ranieri in una rosa che possa essere competitiva ce lo tengo, quindi sono contento del rinnovo, ma come avrei tenuto Mandragora? Secondo me però questi sono profili che dovrebbero essere alternative ai titolari, quindi ecco, con questa specifica, contento per il rinnovo, ma chiaro che deve essere un'alternativa e non dovrebbe essere un'alternativa e non un titolare fisso. Saluti Davide, gruppo Baraonda Fiorentina.
7: Buongiorno Andrea, e a Firenze non è a farli, le accontentarli. E qui siamo sempre a lamentarsi che si vuole giocatori cresciuti nel vivaio e poi quando ci stanno in prima squadra e non si vogliono. E per Ranieri come per Indur, sono giocatori che non ti riempiono gli occhi, che però hanno un loro spessore e una loro importanza. Non a caso gli allenatori li tengono, li vogliono far giocare, i dirigenti e la società se li tengono stretti, perché vuol dire che hanno un valore che va al di là di quello che si vede nel rettangolo verde. E per cui ben venga per Ranieri, sono contento, la tifoso viola, e sono contento che come lui poi se ce ne saranno altri che resteranno in maglia viola dopo aver fatto il loro percorso. Per cui grande Ranieri.
0: Benissimo, questa è soltanto una parte delle vostre considerazioni via messaggi vocali, abbiamo deciso di dividerle perché sono veramente tanti, e al volo, perché poi abbiamo una telefonata. Che cosa penso del commissariamento? Che è una roba molto italiana, io l'ho detto ieri, insomma, quando poi all'estero ci dicono italiano, mafia, pizza, mandolino e tutti questi luoghi comuni che a me danno molto fastidio da italiano, e beh, però di fronte a queste cose, sinceramente, se poi ci prendono per il culo e ci dicono che siamo attaccati alla poltrona, hanno ragione, è una roba che francamente io non... fatico a digerire, ecco, da italiano. Non metto in dubbio che Malagò sia una persona, un uomo di sport anche competente, non ho mai messo in dubbio questo. Dico però che in generale questa roba di voler mantenere a tutti i costi la poltrona, e tra l'altro quando si andrà a rivotare tra 3 mesi lui sarà il candidato unico e quindi verrà rieletto, mi fa molto ridere, ma è un riso amaro, ecco, onestamente. Quindi mi allineo a tante delle considerazioni che sono state fatte nelle ultime ore. Abbiamo una telefonata che è quella di Carmine. Buongiorno Carmine.
8: Sì, buongiorno Andrea.
0: Ciao.
8: Condivido in pieno quello che hai detto adesso su Malagò, veramente. Cioè, siamo pietosi, il commissariato che diventa commissario di se stesso, proprio veramente patetica questa situazione. Invece non condivido tutto l'entusiasmo su Ranieri. Io sinceramente, cioè, io non perdono, mi dispiace, sono stronzo, ma non perdono quello che è successo i primi 5 mesi della scorsa stagione, quando tutti i giocatori prima si rivoltarono contro Pioli e poi andarono dalla società a dirgli noi rivogliamo Palladino, e i principali responsabili di quello io l'ho ritenuti Mandragora, Ken e Ranieri. Io anche Ranieri sinceramente con la maglia viola, ma come non vorrei più vedere Pongracic, né De Gea, questi non li vorrei proprio più vedere. L'unico che potrei salvare è Parisi, perché anche nelle partite peggiori era l'unico che ci vedevo, che ci metteva l'anima. Ma io Ranieri sinceramente, poi le sceneggiate che ha fatto con la fascia da capitano, io mi sento dire poi è un uomo estremamente intelligente, cioè non lo dimostra, ma anche nelle interviste non mi sembra questo, non mi sembra come si sentiva parlare a Gosens o altri giocatori veramente di un certo livello di intelligenza, che Io, ecco, ripeto, poi per carità, dal punto di vista tecnico ci può stare, in rosa riconosco che ogni tanto fa delle buone prestazioni, l'impegno io lo riconosco, però solo per quello che è successo nella scorsa stagione, quando abbiamo rischiato, ma molto molto seriamente, di andare in Serie B, via, via da Firenze.
0: Certo, certo. Bene, grazie Carmine, grazie.
8: Grazie a te, ciao.
0: Chiaramente, insomma, abbiamo parlato in questi giorni quasi solo di giocatori divisivi, cioè di giocatori che spaccano la piazza. Ora, Ranieri molto di più rispetto a Ndur. Di Ndur si può discutere, non a livello umano, perché penso sia una pasta di ragazzo. Io l'ho anche incontrato un po' più, come posso dire, in contesti informali, durante il ritiro estivo di quest'estate a Londra o anche l'anno scorso, quindi ci ha messo anche a chiacchierare. È veramente un ragazzo eccezionale e non ha mai dato di che parlare di sé. Si può discutere sul piano delle qualità tecniche. Su Ranieri capisco che il discorso vada anche un po' più in profondità, perché ha vissuto su di sé anche una gestione proprio della fascia di capitano molto particolare. Allora, un po' di messaggi scritti, poi chiudiamo con altri audio, ce ne sono veramente moltissimi. Allora, riparto da Gianluca. Ranieri sta a Paratici come Biraghi stava a Barone. Beh sì, magari era il suo uomo di riferimento, vedremo se così sarà. Marco da Sesto, inizio in panchina, che si riferisce Marco da Sesto a Mastantuono, inizio in panchina e poi da vedere in base al risultato. Antonio Dannovoli, ciao Andrea, buongiorno. Sicuramente titolare, a 19 anni non ci sono problemi, poi mi sembra un ragazzo serio, titolare, poi nel secondo tempo magari può tirare un po' il fiato. Questo è il pensiero di Antonio Dannovoli. E poi Nicco da Sesto, buongiorno Andrea, è vero che Mastantuono è giovane ed ha tempo di recupero rapidi, ma si deve fare attenzione agli infortuni più che alla stanchezza. Le trasferte transoceaniche sono stancanti a livello mentale e questo aspetto secondo me conta. Io lo farei partire dalla panchina ed eventualmente lo farei entrare se la partita è bloccata. Bene, questo è il pensiero di Nicco da Sesto. Poi abbiamo Andrea da Cesena, che è molto diretto, lo voglio titolare. E poi Joe dalla Campania, buongiorno, io spero che il prolungamento sia propedeutico alla vendita, è un giocatore per squadre mediocri, forza viola sempre. Questo è Joe dalla Campania, naturalmente, in riferimento a Luca Ranieri. Benissimo, allora, ultima parte di audio, ultima carrellata, vai caro Marco Tonelli e poi ci salutiamo.
9: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Allora, su Mastantuono sono d'accordo con te. Facciamolo riposare, diciamo, un'oretta, poi anche in base a come va la partita a sabato, magari farlo giocare l'ultima mezz'ora e diciamo partendo dall'inizio con Salves, ecco, non lo so. E niente, per quanto riguarda invece Ranieri, sono contentissimo se viene rinnovato il contratto, perché è uno di quei pochi che sente la maglia. Io per esempio non avrei mai mandato via anche Rolando Mandragora, perché era uno che sentiva la maglia a bestia, come si suol dire, come Ranieri. E niente, sono d'accordo con te poi su Mastantuono, sempre forza viola.
10: Buongiorno Andrea, ma io penso che Ranieri, né bene né male, ha fatto parte di una delle difese peggiori della storia della Fiorentina. Se ci fosse stato Palladino, ci sarebbe ancora Biraghi, che nel Torino ha giocato quest'anno un minuto in un amichevole, al 90esimo l'ha fatto entrare, amichevole la Salernitana, e qui era un eroe alla Ranieri. Io vorrei ma difensori forti, centrali potenti per rinforzare questa difesa.
11: Buongiorno Andrea, per quanto riguarda Ndur, mi sa che il discorso del 50% è per un periodo, mi pare che sia per i primi due anni di contratto, dopo non ci dovrebbe essere più. Potete controllare, mi pare di averlo letto da qualche parte. Bene, però non mi ricordo.
0: Mi informo.
11: Lorenzo Daglia.
12: Sì, buongiorno da Firenze Viola. No, basta. Ragazzi, ricomincia il campionato. Basta ora con Caiodé. Ora ricomincia il campionato, ci avete frantumato con Caiodé. Se ne vuole più. Si è dato via, si crocifiggerà in piazza Santa Croce. Gli ha dato via Caiodé, però basta, non c'è più. È finita. Se ne vuole più, davvero, ragazzi. È diventata un'ossessione.
0: Bene, bene, sì, chiaramente metteremo a tacere questi argomenti in queste ore, tanto ormai si torna a giocare, quindi ci concentreremo solo e soltanto sul campo e quindi sulle prossime partite, anche perché direi che il calendario della Fiorentina è molto molto complesso e quindi dovremo parlare solo ed esclusivamente di quello che sarà il percorso della Fiorentina nelle prossime settimane. Allora, prima di salutarci vi leggo al volo, senza farveli vedere perché non abbiamo il collegamento video, ma ve li leggo veramente molto rapidamente anche i titoli dei giornali locali in edicola oggi, quindi La Nazione, Il Corriere Fiorentino e La Repubblica Firenze. Allora, La Nazione ha due pagine di Fiorentina, una dedicata a Gonsalves, il pezzo è di Riccardo Galli. La sosta per arrivare al top, d'utilità, qualità, obiettivi, Gonsalves più Jimenez, Vanoli cala il doppio jolly. E poi nella pagina accanto si torna a parlare di Ndur e della sua prova maiuscola in Under 21. Il pezzo è così strutturato, c'è una sorta di introduzione breve, garanzia Ndur intoccabile e un po' divisivo, e sotto due interviste a due giocatori che in maglia viola hanno realizzato dei gol abbastanza belli nonché difficili. Uno è Paolo Monelli, che abbiamo ospitato anche ieri a Viola Amore Mio con Luciana Magistrato, insomma, vi ricordate tutti, no? Il gol al Napoli da 60 metri, insomma, a centrocampo. L'altro gol bello, anche se molto diverso naturalmente, è quello che fece Mauro Bressan, insomma, quella rovesciata al Barcellona in Champions League, e in quel 3-3 così rocambolesco. Anche lui ci racconta, anzi, alla Nazione come gli venne di fare quel gol, e poi commenta anche quello di Ndur. Il Corriere Fiorentino ha un'intera paginata dedicata a Ndur. Ndur al centro di tutto, l'Eurogol da 65 metri segnato in Under 21 ha fatto il giro del mondo. Per Vanoli è indispensabile, per Paratici è incedibile. Che crescita! Che hai cucinato, gli ha scritto Caiode ieri sera, intanto la festa al Viola Park. Eh sì, perché ieri è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Chiudiamo con La Repubblica, l'ultimo giornale che dobbiamo leggere, pagina 11, pezzo di Duccio Mazzoni, un gol da 70 metri e la definitiva esplosione. La Fiorentina si gode Ndur, la doppietta segnata con l'Under 21 contro la Polonia regala a Vanoli un giocatore sempre più centrale nella squadra viola, e questo è il pezzo dedicato al centrocampista viola anche su Repubblica. Allora, io sono arrivato in conclusione, mi fermo qui, sono le 8.51, vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto anche in questa mattinata, come sempre trasmissione ricca con telefonate, messaggi, vocali, insomma come sempre siete stati di grande aiuto. Domani e dopodomani gli ultimi due giorni di trasmissione, mi auguro che mi conforterete in vista proprio della ripresa del campionato con il Genoa. Mi raccomando, siamo soltanto agli inizi di un mercoledì lunghissimo su Radio Firenze Viola. Abbiamo cominciato alle 7, termineremo alle 21.30 con l'appuntamento classico con Extra Viola. Adesso l'almanacco del centenario a cura del Museo Fiorentina, e poi Dario Baldi col suo C'è Polemica via via vi condurrà a conclusione della nostra mattinata. Grazie a Marco Tonelli per l'ottimo lavoro in regia, grazie a tutti voi ancora una volta per la vicinanza. Adesso tutte le nostre rubriche e poi il resto del palinsesto del mercoledì. Ciao.
13: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
14: Il centenario.
15: Nemo profeta in patria è una nota massima, smentita clamorosamente da Cardino Piccardi, ragazzo del campo di Marte, nato il 7 ottobre 1919, terzino sinistro della Fiorentina dal 1938 al 1947 e più volte capitano della squadra. Cardino venne selezionato nel corso di uno dei tanti tornei primi calci organizzati dalla società Gigliati. Esordì in Serie A il 6 marzo 1938, quando la retrocessione era già inevitabile, e fu titolare dalla stagione successiva nella pronta risalita in Serie A con i gol di Romeo Menti, di cui diventò il difensore in campo. Se ti fanno delle angherie, dimmelo, ci penso io. Carlino era uno di quei difensori che segnava la X sul campo per far capire all'attaccante che oltre a quel punto non sarebbe passato. Molto forte fisicamente, ottimo colpitore al volo e di testa, entrava volentieri in scivolata e, come si doveva fare allora, prendeva ogni cosa, palla e avversario. Nel 1939-40, con finalmente i numeri sulle maglie e lui con la sua numero 3, la Fiorentina vinse la sua prima Coppa Italia. Tragicamente l'Italia entrò in guerra e il calcio continuò tra i bombardamenti, i disastri militari e la paura di essere spediti sul fronte russo. Intervenne direttamente Ridolfi per fermare Carlino con la valigia alla stazione di Santa Maria Novella. Durante l'invasione tedesca anche i calciatori rimasero senza lavoro e stipendio. Dovevano arrangiarsi, dividendosi una parte dell'incasso delle gare per trovare da mangiare per sé e i propri familiari. Piccardi andò a giocare il campionato di guerra del nord Italia nel Suzzara, ma dopo la liberazione di Firenze fu uno dei primi a ritrovarsi con Baccani e Paganelli per dar vita alla nuova società, diventata Associazione Calcio Fiorentina. Carlino fungeva da segretario tuttofare e le prime gare in provincia, come scrisse, avevano un premio partita particolare: farina e olio. Erano amici fra loro i calciatori. Lui lo era in particolare con Ferruccio Valcareggi. La società viola riprese la sua attività, vinse il campionato regionale toscano nel 1945, ma aveva grossi problemi economici e tutto parve precipitare alla terz'ultima partita della stagione 1946-47. Al 44esimo del secondo tempo di Fiorentina-Genoa, sul 2-2, Piccardi segnò il gol della salvezza. Il segnaline corse verso il centro del campo, ma l'arbitro annullò. Al fischio finale centinaia di tifosi invasero il campo. All'inseguimento dell'arbitro riuscì a scappare, ma ci furono lunghi e cruenti scontri con la polizia dentro lo stadio. Sarebbe stato il secondo gol segnato da Carlino nelle sue 199 presenze ufficiali in maglia viola. La Fiorentina si salvò e a fine stagione Piccardi lasciò Firenze per il Milan. A fine carriera, pur continuando ad amare la Fiorentina e frequentare lo stadio con i figli, uscì dal mondo del calcio. Gestì il bar Biliardi di Viale Malta, aperto dalla nonna Guerrina e che diventò uno dei luoghi più vivi del quartiere. Carlino morì troppo presto, il 22 settembre 1971. La Guerrina è sempre lì, è diventata un pub. Ci piacerebbe che i tifosi che vi entrano conoscessero la storia di Carlino.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
8: Esteri, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
9: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
8: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.

0: Marte per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo e studiare i fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
1: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente 3 mesi. Per il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo 2 assist e segnando un gol.
0: Con questo è tutto, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo mercoledì mattina, incredibilmente ci siamo svegliati anche oggi e quindi siamo in diretta in orario puntualissimo, però oggi ve lo dico fin da subito, sarà una puntata un po' diversa. E voi direte perché? Perché c'è un ospite speciale? Perché c'hai un tema particolare? Perché vuoi parlare di qualcosa di specifico? No. Oggi sarà una puntata dove ho scelto volontariamente di essere senza ospiti, cioè non ci sarà un collegamento, non ci sarà nessuno che dice la sua, quindi sarà nel mio e nel vostro interesse la possibilità di riempirla con dei temi che casomai scegliete anche voi, ma non perché l'ospite non si sia alzato, non si sia presentato, ma abbia scritto e non ci sono, ma perché io sono ormai 3 settimane dove sento ex calciatori, ex direttori, giornalisti che sono lì e dicono sempre le stesse cose: ma Sant'Antuono bisogna starci attenti, e Caiose, e Ndurra. Io sinceramente mi sono un po' rotto il cazzo, mi sono un po' rotto il cazzo di ripetere la stessa litania ogni giorno. È vero che le notizie non ci sono e quindi ce le andiamo a cercare, ce le andiamo a trovare, ne andiamo a disquisire insieme, perché appunto ce ne sono di cose di cui dire. E quindi oggi è un po' un tema libero anche da parte vostra, è un scriviamo sul foglio bianco quello che vogliamo. Il mio foglio bianco di oggi inizia ovviamente dedicando una maledizione a Čeferin, a questa UEFA Nations League e al fatto che i club si appunto come posso dire vengano comprati con il silenzio, perché la UEFA e la FIFA comprano, cioè la UEFA paga le federazioni per far giocare i giocatori e poi si fanno male. Per fortuna si sono fatti male tre del Napoli, ma ti ripeto, se mi si fosse fatto male anche solo di mezza unghia un mio giocatore, mi sarebbe girato il cazzo. Non ne posso più di questa pausa insulsa e inutile. Per fortuna manca sempre meno a sabato e ho una voglia matta di andare a Genova, una voglia matta. Prima cosa che dico è riguardante il rinnovo di Luca Ranieri. Io mi sono svegliato, anzi sono andato a letto e mi sono svegliato felicissimo di questo rinnovo, perché oggi si eleveranno le voci degli urlatori, dei berciatori, di anche quelli che parlano piano, casomai tutti carini, ma poi dicono le cose più cattive del mondo, anche piene di odio nei confronti di questo ragazzo. È ambizione il rinnovo di Luca Ranieri? No. È una scelta però secondo me di continuità e di amore per quello che noi definiamo amore per la Fiorentina. Spesso in questa città tanti miei colleghi si riempiono i loro forni e la loro bocca con il termine "non volete il bene della Fiorentina", dandoci a noi, dando a chi casomai supporta le scelte anche più discutibili come il rinnovo di Ranieri, in maniera positiva. Qualcuno può dire no, perché sai, il rinnovo di Ranieri ricorda Biraghi con Pradè. E quindi, cioè, Ranieri ieri ha dimostrato di essere molto più intelligente di quanto la gente lo creda. Perché sì, possiamo raccontare che lui è spregiudicato, è un vigile urbano, non ha

lui a creare dei dissidi. Ragazzi, Ranieri, con un rinnovo al 2030, se non erro, mette un puntino, un mattoncino per la Fiorentina che nascerà, per la Fiorentina che vorrà, e ci può aiutare anche stando in panchina, anche stando nel background, per creare un humus, un territorio fertile per una Fiorentina vincente, perché certe cose si fanno anche dalla panchina, certe cose si fanno anche per un bene maggiore, e io credo che Ranieri abbia un bene maggiore della Fiorentina, di tanti altri che casomai passano le giornate a criticarlo, a infamarlo, a insultarlo, a dargli di scarso. Io penso questo. Poi ripeto, voi siete liberi di dire no perché Ranieri fa schifo, bisognava andarlo a cambiare. Ragazzi, benissimo, io ero uno per quelli addirittura l'avrei ceduto, figuratevi. Però se lo rinnovano è perché forse c'è bisogno di uno zoccolo duro più giovane di De Gea, che ti dà appunto una base per il futuro. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, sapete, non mi risulta molto simpatico a me Riccardo Trevisani, non mi sta simpatico, non mi piace, però quando non è ideologico, come spesso fa contro Allegri, e quindi dà un giudizio oggettivo su certi calciatori, lo ascolto volentieri. Ieri dal nostro Giacomo Galassi ha dichiarato: io Fagioli non lo sacrifico mai in questa Fiorentina, e io quindi, che ero uno di quelli addirittura davanti a 40 milioni l'avrebbe venduto, perché io non ho problemi a dirlo, solo i cretini non cambiano idea, io Fagioli davanti a 40 milioni l'avrei venduto, perché davanti a 40 milioni un giocatore del genere lo puoi vendere, perché eravamo quelli del dobbiamo vendere tutti e quant'altro. Davanti a 40 milioni io un passaggio mentale l'avrei fatto, anche economico, però io dico, Fagioli nella Fiorentina di oggi è un fenomeno, Fagioli nella Fiorentina di oggi è un valore aggiunto, Fagioli nella Fiorentina di oggi non lo si sacrifica per niente e per nessuno, quindi nei tre di centrocampo quello da cui parto è Fagioli. E quando Trevisani dice che è più talentuoso di Pizarro, io mi metto seduto su una sedia e dico: bravo Riccardo, la penso come te. Io la vedo così, e vedo anche l'idea che ci debba avere accanto uno che gli porta la croce, su cui sono d'accordo al mille per mille, d'accordo al mille per mille. Andiamo su un'altra vicenda. L'altra vicenda è il carro Beto. Sapete benissimo che io sono sul carro Beto fin dal primo giorno, lo guido, forse siamo rimasti sempre meno. Poi so che qualcuno di voi salirà, ma sono non per paragonarci a quelli forti e quelli importanti della storia, so che uno di voi mi tradirà, ma io so che tanti di voi saliranno su questo carro. Ieri ho guardato l'intervista a Beto e ho guardato anche gli occhi di Beto quando dice: la Fiorentina è un club che deve stare al top e io lavorerò per arrivare lì. Qui ti fa capire, nell'ennesima intervista dell'ennesimo giocatore, cosa gli stia dando questo allenatore, cosa stia portando questo allenatore nella testa dei giocatori, nell'idea dei giocatori, nel cuore dei giocatori, nello spirito dei giocatori. E quindi io sono su questo carro, il carro Betunsal, il carro Beto, e ci rimango, e anzi ci credo, e vi dico di più, io in Genoa ovviamente partirei con Pellegrino, perché c'è una questione legata al fatto che Pellegrino si è allenato con la squadra per 3 settimane, Beto si è fatto la nazionale, quindi per forza di cose parto con Pellegrino, ma non lo escludo a priori un suo ingresso, e addirittura con le squadre un pochino più di massa muscolare dietro, tipo l'Inter, tipo il Como, io un passaggio su Beto lo farei da titolare, lo dico sinceramente. Incazzatura importante. Allora, io personalmente credo che c'è un tema biglietti, perché come sempre una battaglia che fa la nostra curva insieme a alcune altre è quella di non andare in trasferta quando ci sono dei biglietti cari a serpentati sopra i 40 euro, sopra proprio 40 euro come cifra. Ieri è arrivato un messaggio, diciamo di preavviso, che probabilmente non ci sarà il tifo organizzato a Milano se questi restano i prezzi. C'è da dire che
se davvero i settori

0: giocatori ospiti di San Siro, terzo anello, che è vero che si vede molto meglio che rispetto in tanti altri settori ospiti, persino quello del Franchi, sia davvero di 51 euro più 38 di parcheggio, ragazzi, cioè è uno scandalo. Io capisco che l'Inter abbia diviso il terzo anello addirittura per utilizzarla a sua volta, ma 51 euro per un settore ospiti è una follia. Poi speriamo che cambino idea e facciano il biglietto come quelli del Parma, hanno pagato 18 euro, 22 euro, quello è, e ci si possa andare tutti e anche in massa, perché poi San Siro è una trasferta e si fa sempre in massa. Però veramente a me piange il cuore sentire che ci sono delle squadre che fanno dei biglietti a 50 euro per il settore ospiti, ma anche quando si fanno noi, lo ritengo uno sgarbo al tifo. Quindi anche oggi siamo qui a richiedere un tetto ai prezzi del settore ospiti, in qualsiasi stadio sia, come c'è il tetto per i biglietti della Champions League, sì, delle coppe europee, per esempio. C'è il biglietto, come era, in Conference il massimo dei biglietti in curva costava 30 euro se non erro, poi c'era l'Europa League che costava 40 euro, in Champions 50 euro, quello ha un senso, e lo fanno quei fetenti della UEFA, quindi figurati se non si può fare noi in Italia. Secondo me, prima di stare a disquisire de Malagò, del commissar, il commissario di se stesso e quella roba lì, bisognerebbe pensare alle cose fondamentali della gente, è quello il problema. Ma guarda, se i prezzi sono quelli, 1500 biglietti e il tifo organizzato non ci va, li fanno prima a vendere, caro Damiano. Quindi non ci sono, sì, certo, se non c'è nessuno basteranno sì. Io a questo punto mi tiro indietro e non so neanche se andrò a vedere l'Inter Fiorentina che è accanto a casa mia, e questa cosa mi rode molto il culo, devo dire la verità. Però per rispetto di chi fa questa battaglia, sicuramente non metterò piede in un settore ospiti, e se ci andrò in un altro, se ci dovessi andare andrò in un altro settore sicuramente, non dei tifosi dell'Inter, andrò, mi farò invitare da qualche cazzo di sponsor a mangiare le tartine come piace fare a qualcuno in questa regione, ma non di certo andrò nel settore ospiti. Mi gira veramente il culo per il prezzo, per il trattamento, una roba agghiacciante, devo dire, agghiacciante. Malagò, allora, è un tema che non interessa praticamente a un cazzo di nessuno, a parte conoscere chi è Malagò. Ma ieri si è consumato l'ennesimo scandalo all'italiana. È uno scandalo all'italiana, ma non perché Malagò sia diventato commissario, ho visto tribuni romani incazzati neri per questa cosa, ma lo scandalo è che ci si sia arrivati, non che Malagò sia diventato commissario, perché Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è stato eletto con maggioranza assoluta, no? Poi gli trovano il cavillo del cavillo, perché doveva avere una tessera che poteva prenderlo anche alla società ciclistica Novoli di Firenze, che poi gli dovevano ritirare per poi appunto fare le elezioni. Ok, quindi noi abbiamo fatto tutto sto puzzo, e mentre il calcio italiano non si qualifica agli europei, non si qualifica ai mondiali, le società fanno fatica a arrivare a fine mese, i biglietti degli stadi costano 51 euro, il calcio italiano sta andando a puttane, c'è un organismo del CONI che dice: Malagò, te non lo puoi fare il presidente, però aspetta, ti proponiamo di fare il commissario, perché se andiamo a votare contro di te possiamo perdere, perché avrebbero perso quelli che volevano Malagò fuori, dentro la giunta del CONI, avrebbero perso, e quindi siccome avrebbero perso si fa il commissariamento, si torna a elezioni alla fine del 2026, però poi Malagò si può ricandidare. Cioè, ragazzi, questo è una vergogna all'italiana, noi stiamo perdendo tempo dietro a dei cavilli del cazzo, mentre il mondo del calcio sta naufragando. Siamo un paese di coglioni, proprio di coglioni, ma proprio di deficienti, cioè, come diceva Aldo Giovanni e Giacomo, di imbecilli nel senso di imbellere, Aiei e Brazorf. Siamo un paese di imbecilli nel senso che imbellono, noi imbelliamo, cioè ci sta proprio scritto su... ci sta scritto sulla fronte. E risponda a Fabrizio, non è che Malagò è scandaloso. È scandaloso e ha voluto metterlo a fare il commissario perché poteva fare il presidente della federazione, perché ha scelto di riportare Mancini nel mezzo alle critiche, perché comunque sia è un politicante dello sport. E io dico, meglio 100 Malagò di 10 di un ministro Bodi, di un ministro di un presidente Bonfiglio. Stiamo parlando di uno che è membro del CIO, che ha vinto tutte le elezioni alle quali ha partecipato, di uno che lo sport italiano l'ha fatto rinascere, perché il CONI, al di là dei campioni, ci sono stati lo sci, il nuoto, il tennis e tutta sta roba qua. L'ha rifatta rinascere Malagò, ragazzi. È inutile dire che lo scandalo è Malagò. Lo scandalo è quello che gli hanno fatto a Malagò. Perché davanti a uno che si propone di rilanciare il calcio italiano, noi gli mettiamo il bastone fra le ruote, gli rompiamo la bicicletta, gli portiamo via la bicicletta. Ragazzi, siamo un paese di imbecilli, nel senso che imbellono proprio del termine. Ieri notte si è svolta l'ultima partita in nazionale di Lionel Messi. Io non sono un messiano, lo sapete, non mi sta particolarmente su antipatico, ma è inutile non inginocchiarsi e prostrarci davanti al cospetto di una delle leggende più forti del calcio mondiale degli ultimi anni, perché anche se si è, come nel mio caso, io sono per il tamarro, io sono dalla parte del tamarro, a me piace CR7, mi piace nello stile, mi piace nelle cazzate che fa, anche nel suo essere spregiudicato e cattivo alla stessa maniera, perché è un po' un temperamento che ho anche io. Io, rispetto all'essere amato da tutti come Messi, idolatrato, e casomai aver vinto qualcosa anche con l'aiuto arbitrale, perché i rigori che danno all'Argentina, ragazzi, sono a volte della roba che se succedessero in Serie A ci sarebbe non il processo di Biscardi, avremmo aperto il tribunale del popolo. Però davanti alle leggende ci si inchina, si dice grazie per aver portato grande spettacolo in questo stato, e poi si va via. Ci si inchina. Allora, adesso andiamo su dei temi un po' così, poi si ritorna sui messaggi. Vi ricordo il 348-7593-933. C'ho un po' di temi extra calcio che voglio portare. Ieri è successo un fatto a Firenze molto grave, ed è un fatto che personalmente mi colpisce e dimostra quanto ci sia una città che stia diventando sempre di più intollerante. A una scuola, la Vittorio Veneto in via Allegri, nel quartiere 1, i bambini avevano fatto uno striscione con scritto "Qui nessuno è straniero", che è una serie di striscioni che sta girando in tutte le scuole per protestare contro il tetto degli stranieri al 30% nelle classi, che per me resta una minchiata assoluta, perché penso la mia generazione sia stata la prima a vivere con tante persone che casomai non parlavano neanche l'italiano. Io ricordo all'elementare avevo dei compagni cinesi che facevano fatica a parlare l'italiano, ma si sono integrati e l'hanno imparato. Io ho fatto le medie accanto a un ragazzo che adesso è uno splendido padre, che si chiama Marius, che ho ritrovato, che adesso parla l'italiano e il toscano meglio di me, ma perché l'ha imparato anche grazie a me, perché io ero chiacchierone, la professoressa mi metteva accanto a lui e mi diceva parlagli in italiano, rompigli il cazzo, spronalo a parlare in italiano. E il fatto che a una scuola della nostra città si sia tolto questo striscione in barba alle regole del fatto che bisogna mettere questo tetto, non è una scritta che è condivisa da tutti, ecco, io lo dico chiaramente, è una bella stronzata, è una bella stronzata, e sono dalla parte di Mirko Ruffilli, presidente del quartiere 1, che ha rifatto la scritta e se l'è messa davanti alla sede del quartiere 1. Secondo me è stata una bella cosa. Diciamo che sulla pelle dei bambini la propaganda politica non ha senso, anche perché è inutile che li delocalizzi facendoli girare nelle scuole, tanto se non vogliono imparare l'italiano non è che lo puoi spostare. Io, Jack, tu dici ho rotto il cazzo, va bene, avrò rotto il cazzo, ma vieni qui, porta gli argomenti se ho rotto il cazzo. Io la pubblicità non c'entro una sega, non è che la mando io la pubblicità, non è che c'ho il tasto della pubblicità. Se c'è qualcosa da dire, vieni qui, dimmi cosa non ti torna, dimmi perché ho rotto il cazzo, perché mi piace quello, mi piace quell'altro, non condivido una sega di quello che dici. Ma non è che dici Dario Balde rotto il cazzo, basta, che cazzo di messaggio è? o dici perché ho rotto il cazzo oppure non ha senso. Cioè, c'è tanta gente che non la pensa come me, ma vieni a dirmelo, perché ho rotto il cazzo, spiegami perché ho rotto il cazzo. Me lo devi spiegare, però non è che puoi venirmi a dire hai rotto il cazzo, è come dire sei uno stronzo, ma se non te lo dico perché sei uno stronzo, cioè mi devi dire perché sono stronzo, non è che mi vuoi chiamare stronzo senza dirmelo. Cioè, ho rotto il cazzo, perché ho rotto il cazzo, spiegami perché ho rotto il cazzo. Sulle pubblicità io sono d'accordo con te, ma non c'entro, non è che so io che comando le pubblicità dell'applicazione di Radio Firenze Viola, cazzo, se no veramente si sogna anche a volte la mattina, cioè svegliamoci un più caffè. Cioè, se la colpa è mia della pubblicità, anche addirittura siamo veramente arrivati al paradosso, e non è un paradosso, però spiegami perché ho rotto il cazzo, io lo voglio sapere, voglio che vieni qui e mi dici Baldi hai rotto il cazzo perché sei un comunista, perché sei uno stronzo, però me lo devi venire a dire. Cioè è inutile mi dici ho rotto il cazzo e poi non mi dici perché ho rotto il cazzo. È come dire se tu vai dalla tua fidanzata e tu gli dici tu mi hai fatto le corna, ma tu gli dici con chi, perché lo sai, l'hai scoperto. Cioè, me lo devi spiegare, spiegamelo, me lo spieghi, vengo da te e ti rispondo assolutamente. Per finire il tema delle scuole, dicevo, non ci raccontiamo questa balla di propaganda che c'è i bambini e non imparano se non c'è il 30% nelle scuole, perché c'è tanti di noi, e dico noi, non voi, tanti di noi e tanti dei nostri amici, dei nostri parenti, di quelli con cui ci rapportiamo, che casomai sono nati in Italia, sono italiani e non sanno neanche magari il congiuntivo, e casomai tra un se e un verbo e ci mettono una bestemmia. E quindi questo è sapere l'italiano? Poi se si fa un discorso di cittadinanza sono d'accordo, bisogna saperlo l'italiano, ma quello è un altro tema. Altro tema che volevo sottoporvi da diversi giorni: per strada c'è la strage dei ciclisti, e questa è una notizia che a me mi fa incazzare come una bestia, perché è vero sì che i ciclisti su strada a volte fanno i padroni della strada, questo ve lo dico, e lo dico da ex ciclista, diciamo in maniera dilettante, da amante della bici, ma c'è bisogno di una legge come quella che è entrata in Spagna il primo di ottobre, perché il primo d'ottobre cioè, è entrata una legge in Spagna che prevede che quando si sorpassa una bici o un gruppo di bici bisogna stare a un metro e mezzo nella carreggiata, e quando invece si sopraggiunge bisogna stare 5 metri dietro con la macchina a questi al ciclista, ai ciclisti. Ieri c'è stato un ennesimo morto a Figline, ed è una cosa, è una strage quella che stiamo vivendo, e quindi i primi a imparare il codice della strada devono essere anche i ciclisti, assolutamente, che spesso fanno quelle pannolate che mi stanno sul cazzo anche a me, ma dall'altra parte ci deve essere per forza anche una legge per prevenire che ci siano morti ogni giorno sulle strade, e questo è quello che mi sento di dire. Due flash qua e là e poi si va sui messaggi. Il primo, un esempio virtuoso ieri arriva da Reggello, e voi direte adesso ci parla anche di assorbenti femminili. Sì, nella mia trasmissione vi parlo di assorbenti femminili perché nella nostra provincia, a Reggello, c'è una scuola che è la Massimiliano Guerri, che ha fatto una bellissima cosa, una secondaria. Ha messo una tampon box dove ci sono degli assorbenti gratis per le ragazze. E voi direte perché Baldi ne parla? Baldi ne parla perché stiamo parlando di natura umana. È un provvedimento che secondo me andrebbe esteso a tutti gli uffici pubblici, a tutte le scuole, a tutti gli ospedali, ovunque sia possibile. Perché non è che le nostre ragazze, le nostre mamme, le nostre nonne hanno scelto di avere il cielo, come noi scegliamo per esempio di avere la barba. Ragazze non lo scelgono, ce l'hanno. E se qualcuno di voi va a fare la spesa, sa quanto è il costo mensile di tot pacchetti di assorbenti, e sono una spesa esagerata. Noi in Italia abbiamo, per una legge riportata anche da questo governo, con una battaglia iniziata in passato anche dal sottoscritto, l'IVA è scesa dal 22 al 10, quando noi abbiamo l'IVA sui rasoi al 22, giustamente, ma al 10 c'è tantissima. Per me bisognerebbe togliere l'IVA assolutamente, e in tutti gli uffici pubblici, in tutte le scuole ci deve essere questa scatolina con gli assorbenti per le ragazze, perché innanzitutto, a parte una questione di costi esorbitanti, ma poi è una questione di educazione anche per noi maschi, perché si crea, cioè io ogni tanto mi capita anche al lavoro, c'è un'omertà, un terrore, un imbarazzo anche di parlare di questa cosa qui, e invece no, è una cosa normale, è natura, e la natura va rispettata, va integrata nella nostra mente, va allargata la nostra mente. Bisogna crescere, e come si cresce? Con questi esempi virtuosi. Cioè non deve essere la notizia che a Reggello hanno messo gli assorbenti gratis, la notizia deve essere che tutti, che tutte le scuole ce l'abbiano, per il bene delle nostre ragazze, che sono le nostre figlie, che sono le nostre ragazze, che sono le vostre nipoti. Perché qualcuno di voi dirà: oh, ma chi se ne frega che tu ne parli? Però poi quando tu vai al supermercato e tu lo paghi te e costa 4,50 euro con, che non ti basta neanche per tutta la settimana, poi sono soldi in più che casomai sono anche tuoi. E quindi è bene che a scuola ci sia qualcosa di gratis, che negli uffici pubblici ci sia qualcosa di gratis. Saremo un paese avanti e non un paese di imbecilli come nel calcio. Quindi, e non mi venite a dire come fa qualcuno: no, perché allora anche io voglio il rasoio gratis. Ragazzi, noi la barba scegliamo di tenercela oppure no, scegliamo di andarcela a fare. Quella è una cosa naturale e le cose naturali devono essere amministrate come cose naturali, non come il "che schifo, non dovevi parlarne perché te sei uomo". Ragazzi, proprio io da uomo lo dico, proprio io da uomo lo dico, che casomai tanti ragazzini, vostri figli, dovrebbero imparare a conoscere anche il corpo umano dell'altro. E questo è il motivo per cui serve l'educazione sessuale a scuola, perché si impara certe cose naturali che non ci devono scandalizzare, perché appunto è la natura, come i funghi che nascono sotto gli alberi, piuttosto che un cinghiale che corre e che a me piace mangiare perché qualcuno gli ha sparato. È la natura, e quindi la natura va conosciuta, e quindi benvenga l'iniziativa di Reggello. Allora, l'ultima cosa, anzi l'ultime due, la dico... seriamente. Ieri un noto politico, di cui non farò nome ma tanto capirete chi è, si è messo a attaccare il direttore di un giornale di centrodestra, omosessuale, sposato, dicendo che ha gusti invertiti. Io penso che il termine gusti invertiti non lo sentivo neanche da forse gusti invertiti sarà tipo roba degli anni 80 quando c'erano i volantini contro i gay pride. Poi è una questione tutta politica e non mi piace neanche entrarci dentro, però a quel politico non è che se l'ha inventato Tommaso Cerno il fatto che per quel partito lì ci vorrebbero le fasce protette dalle 23 alle 6 senza contenuti gender e omosessuali nelle televisioni, e c'è scritto nel programma. Quindi se non è vero, scriveteli meglio i programmi. E definire una persona che ha gusti invertiti, e qual è il gusto invertito? Per esempio, un mio gusto invertito è mangiare cereali dopo cena senza latte. Può essere un gusto invertito, perché i cereali si mangiano a colazione. Il mio gusto invertito che ho, per esempio, è, ve lo dico sinceramente, io solitamente faccio, quando mangio cinese, dei mappazzoni nei quali butto dentro tutto, perché è anche uno stile cinese di mangiare, per esempio. Quello è un gusto invertito. Andare con un altro uomo, con un'altra donna, se sia uomo o se sia donna, non è un gusto invertito. Io non mi sento retto perché mi accoppio con una persona che ha la vagina piuttosto che con una persona che ha l'uccello. Io non mi sento per niente invertito, e se utilizzare il termine invertiti è una roba secondo me molto di basso livello, di basso cabotaggio, di roba di non avere neanche lessico, capito? Di non avere neanche lessico, secondo me è una cosa secondo me è un termine bruttissimo, specialmente se usato da un leader politico, il termine gusti invertiti. Perché cosa sono i gusti invertiti? Forse andare con una scimmia, ma non con un altro uomo o con un'altra donna, non è, secondo me non è un'inversione di tendenza, non è un'inversione di tendenza assolutamente. Ultima cosa, vi invito tutti a riascoltare l'intervento di Vincenzo De Luca. E voi direte: perché parla ora di De Luca? De Luca è sindaco di Salerno ed è stato ospite di Matteo Renzi alla Leopolda. Non c'entra una sega Renzi, c'entra quello che ha detto De Luca. De Luca dice tre cose che sono le cose da cui io ripartirei per Firenze. sono, il primo punto, la sicurezza è fondamentale come il lavoro. E questo, lo dico agli amici del centro-sinistra, che governano anche, è un tema che, siccome arriva da De Luca, è fondamentale. De Luca, da sindaco, giustamente sottolinea come le nostre città siano ostaggio di baby gang, maranza, furti, spaccio e quant'altro. Lui a Salerno ha creato i NOS. Voi direte, che cazzo è ora i NOS? I NOS sono un nucleo operativo di polizia municipale volontaria con dei manganelli e delle armi, che fanno solo operazione di controllo delle piazze. De Luca contro i parcheggiatori abusivi, che noi, a fortuna per, che noi per fortuna ce l'abbiamo in pochi casi a Firenze. Poi abbiamo, lui dice, li mando a controllare lo spaccio, li mando a controllare sotto le case che i ragazzi e le ragazze possano uscire in serenità. Io a fare un gruppo come quello, ma deve essere un gruppo serio, non come l'antidegrado che passa, cioè deve essere un gruppo che esce la sera alle 9 e rientra in caserma la sera mattina alle 6, capito? Voi direte, cosa sono ronde? No, sono poliziotti municipali, sono gruppi di polizia municipale. Siccome a Firenze c'è un problema di sicurezza, e questo è sotto gli occhi di tutti, prendiamo gli esempi virtuosi che arrivano da un sindaco navigato come Vincenzo De Luca. Perché quando De Luca ci racconta che la sicurezza è per chi vive in quartieri poveri, per chi vive in quartieri popolari, per chi vive in ampi spazi e non per chi vive nelle zone ricche, e questa è la verità, è la verità. E io vi dico, quello che dice De Luca è talmente di buon senso che mi sembra incredibile che sia stigmatizzato come cattivo lui, quando in realtà ci dà un esempio concreto di legislatura, di come si lavora, che bisognerebbe. Qua io vorrei vedere un consiglio comunale, al posto di sentir parlare della bandiera che è cascata, piuttosto che del premio a un poeta, vorrei sentir parlare e prendere la parola la sindaca Funaro, l'assessore, che ne so, che dica le stesse cose di De Luca. Perché con la consapevolezza che se si fa sicurezza siamo migliori, perché si rende una città sicura, vivibile per i cittadini, si vive in una città dove si sta meglio tutti, una città che è stata svenduta al turismo e quant'altro. Ma prima di parlare di tante cazzate che si sentono in Consiglio Comunale di Firenze, bisognerebbe rimandare l'intervento di De Luca e fargli capire che la sicurezza è come il lavoro, anzi adesso è anche più importante, perché non si riesce più a vivere bene se siamo insicuri. Quindi l'esempio positivo di De Luca è un esempio che dobbiamo prendere a, appunto, non la gioco di parole esempio, proprio come mantra per la sicurezza di Firenze. E io spero che, siccome c'è tante spie che parlano con le segrete stanze di Palazzo Vecchio, abbiano ascoltato quello che ha detto la Leopolda, perché a Firenze con il metodo De Luca si riso ai posto di 15 vigili urbani come sono i suoi, prendiamone 40, li strapaghiamo, tanto ora si deve prendere dei soldi, no, da quelli di ultima generazione e quella roba lì. Benissimo, se ne assume 40, tutti under 35, gli si fa la formazione e dalle 21 di sera alle 6 la mattina stanno in giro per Firenze, e quando vedono lo spacciatore, il parcheggiatore abusivo, quell'altro, lo prendono e lo portano dentro. Sei irregolare? Avrai la tua pena perché sei regolare. Sei regolare? Benissimo. Avrai un DASPO da quella zona lì. Non fai DASPO? Carcere. 2 mesi di carcere. E si va avanti. E comincia a ripulire la città così. Però l'esempio ti arriva da un sindaco di sinistra e devi prenderlo da lì. Devi partire da lì, devi partire. Cazzo. Va bene, mi sono stancato di ragionare. Andiamo con i messaggi. Allora, Giallo mi dice: bene, rinnova Ranieri alla maglia viola incollata addosso. Questo è Alberto. Nemici della viola chi lo critica, fiorentini perenni rompiscatole perdenti di mentalità. Questo è Alberto con il suo editoriale. Il Napoli ha vinto gli scudetti con Renica, ragazzi, io l'ho visto giocare. Poi gli ha rivinti con Mario Rui. Ranieri ci può stare benissimo ed essere da noi tranquilli e vincenti. Grazie Paolo, mi piace molto questo messaggio, sono pienamente d'accordo con te, amico mio. La Laura mi dice: sono d'accordo con te riguardo a Ranieri, in questa squadra ci sta benissimo, e poi un baluardo di fiorentinità. Oh, vedi Laura, è questo il punto. Spesso ci insistiamo, siamo anche come giornalisti su termini come finita l'amore per la maglia, il dis 112, oh, bestemmia. Davanti a questo Ranieri rappresenta tutto ciò, rappresenta tutto ciò, e quindi da questo bisogna creare qualcosa di forte, che è Ranieri. Perché Ranieri, se lo metti in una posizione di essere capitano senza fascia, ma che forma la squadra, secondo me creiamo un buonissimo giocatore. Buongiorno Dario, oggi sapendo del rinnovo di Ranieri sono contento, perché è un ragazzo che è nella Fiorentina da 10 anni, un ragazzo che ama la maglia, ci vogliono anche i portatori d'acqua e lui, e questo, i fenomeni già ce li abbiamo, questo è il mio pensiero del grande Vaianese, grande Vaianese. Poi altri messaggini, vai. Secondo me ci sono due tipi di ciclisti, quelli che non hanno la macchina e vanno a lavoro in bicicletta, e quelli che fanno lo sport per dimagrirsi, per rimanere insieme, per andare via dalla moglie, i branchi tutti bardati, si riconoscono. Ecco, io a quelli gli farei pagare, siccome sei sulla strada e quando sei in gruppo trovo i rischi di provocare anche incidenti, l'assicurazione per tutti i ciclisti, e non serve la bicicletta per portarsi per lavoro obbligatorio. Allora, guarda Fede, tu che lavori sui camion e quindi li incontri, io parzialmente sono d'accordo con te. Ci sono, in termine tecnico, dei tapascioni della domenica che ingombrano le strade senza regole, perché si sentono i padroni della strada, perché si sentono Pogacar, perché si sentono Nibali, quando in realtà sono Vincenzo e Fede, e sono personalmente due coglioni che stanno lì. Io penso che a loro vada insegnato delle regole. Serve mettere delle regole anche assicurative, secondo me, sulle biciclette, ma tanti ce l'hanno l'assicurazione sulla bicicletta. Ma oltre a questo, mettere l'uno e mezzo quando si sorpassa è fondamentale. Purtroppo abbiamo le strade troppo piccole in tanti paesi, anche nella nostra provincia, per rispettare questa roba qua. Abbiamo dei paesi troppo piccoli. Troppo piccoli. Il problema sono due: uno, in Italia i ciclisti sono spesso incivili e ancora non ci sono abbastanza piste ciclabili. Allora, su questo, Niccolò, sono in disaccordo. Sono in disaccordo su tutto, perché i ciclisti sono incivili, e sono d'accordo con te. E infatti, secondo me, per fare quella roba lì ci vuole un patentino. Come la patente della macchina, si prende, ti devi fare un corso di educazione di ciclismo, per fatto dalla federazione. Se te se ti trovo per strada che sei in gruppi di tre tipo Tour de France e ingombri la carreggiata, ti fermo e ti levo i punti sulla patente. Così la risolta, la risolvi subito. Fermi ciclista, via punti sulla patente. Mettiamolo nel codice della strada. Vedrete che io sto parlando di quelli che casomai vanno al lavoro, come quello di ieri che era da solo. Non è che quello da solo piglia tutta la strada. E non può tornare morto a casa. Deve tornare dalla moglie, dalla figlia. Sono drammi quelli. Sulle piste ciclabili, purtroppo, io non sono d'accordo. Perché le piste ciclabili in città sono un ingombro nelle carreggiate. E soprattutto si crea nelle città anche grandi, lo vedo su Milano, degli spazi che devono essere messi poi in sicurezza. Se fai una pista ciclabile e non c'è il cordolo, ragazzi, poi le macchine ti ci vanno sopra. A Milano è pieno di piste ciclabili a bordo strada senza cordolo, con le macchine ci vanno sopra, e quindi che cazzo serve a fare la pista ciclabile? Piuttosto fai una pista ciclabile laterale, togliendo un marciapiede. La pista ciclabile a volte è un problema, è un problema, è un grande problema. È un grande problema. Poi il mio amico Daniele Del Cabana mi dice: ciao Dario, non essere così teso, la sosta ti fa male, ma abbiamo goduto con belle prestazioni dei nostri giocatori e sabato si rigioca. Sì, c'è da fare la trasmissione domani, da fare la trasmissione venerdì. Oggi ho giocato tutte le fisce che mi ero messo nella ghiacciaia. Antonio Dalla Rufina mi dice: caro mio, non hai mai pensato che per integrare 5 stranieri sia necessario più italiani, altrimenti succede l'inverso? Ma guarda, ti posso dire, Antonio, non è che la penso all'inverso. Io ero in una classe di 23 alle medie e avevo 7 ragazzi che venivano da altri paesi. Adesso questi 7 li incontro, parlano l'italiano meglio di me, non sono stati un problema sulla mia formazione, perché non è che si è bloccato il mio cursus sui sumeri o sui babilonesi perché c'era Marius che non parlava l'italiano, o c'era Cheng che non capiva l'italiano. Cheng adesso fa l'imprenditore d'azienda e mi fattura in faccia e gode come un pazzo, quindi francamente se ci sono poi italiani è perché figlioli non si fanno, non è mia, perché c'è un A scuola i bambini devono andare, punto. E che fa, dove li dislochi? Con quale criterio li metti in altre classi? Dove c'è più italiani metto più stranieri. Ma che criterio è? Se io sto nel quartiere 1, perché devo portare il figlio alla scuola nel quartiere 5? Allora perché tu sei per bisogna inquinare meno le città così e devo pigliare la macchina per portarlo là? Ma che discorsi sono, ragazzi? Cioè, l'educazione nelle classi ci deve essere uguale per tutti. Fine. C'è qualcuno che è più indietro? Gli si... Ragazzi, non raccontiamo, se no ci si racconta le baggianate. Cioè, io ho fatto la scuola ormai più di 15 anni fa, ma a me mi mettevano accanto a quelli che non parlavano l'italiano e mi mettevano lì sui pezzi e non ho mai perso nulla. Forse è che rotella invecchiando, ma non perché c'avevo un ragazzo rumeno accanto che tra l'altro è comunitario, o c'ho avuto la ragazza cinese accanto. Anzi, cioè, tra l'altro vi dico anche questo: quando c'è stato l'alluvione, queste persone qui sono i primi che poi mi hanno scritto mentre ero a Milano perché facevo le raccolte dei vestiti. Ma va bene, poi sono loro cattivi e stronzi. Ciao Dario, il termine invertito non è anni 80, ma era utilizzato nel ventennio come spesso pederasta, termine utilizzato a sproposito in maniera ignorante. Guarda, Schadenfreude, cosa ti devo dire? A me fa schifo anche solo l'idea che qualcuno possa pensare nel 2006 di utilizzare il termine invertito. Da donna e da madre di figlio maschio, grazie Dario. Ma guarda, Simona, il problema vero in questo paese siamo anche noi uomini, perché poi si può parlare di quello che ti pare, di patriarcati, a me sta roba qui non me ne frega neanche di parlarne, anche perché a casa mia pantaloni gli porta la mia ragazza e a casa mia a campi li porta la mia mamma, ma non è per questo. Io ti sto parlando di cioè, secondo me, su un tema come le mestruazioni non deve essere un problema neanche parlare alle 9:40. Alle 9:44 non deve essere un tema, perché non sto parlando di porno, sto parlando di natura. E poi ci sono i maschi, non se ne deve però non ti dicono che non se ne deve parlare, si schifano ma non te lo dicono, e quindi questo è un grande problema che abbiamo in questo paese, secondo me. Ma smettila di fare il tuttologo, che già non ti intende di calcio, questo è vero. Vuoi fare talmente il ganzo di parlare di qualsiasi argomento di cui il 90% non te ne intendi. Meno male che ci sei te, Bomber Viola, perché che ti intendi di tutto. Ma io per questo che ne parlo, perché almeno poi venite fuori e voi sapete, vi informate, potete dire tutta la vostra. Tanto anche sull'immigrazione la maggioranza degli italiani si è rotta al cazzo, e speriamo che Vanacci prenda il 20% alle prossime elezioni. Chi vota come te per il campo largo ne meriti ignorante. Guarda, a parte non voto per il campo largo, uno. Due, se prendi il 20% non vince. Tre, ci sta che si sia rotta il cazzo, ma infatti io non ti ho parlato di questo, ti ho detto che mettere il tetto al 30% è una minchiata assoluta, secondo me. E se fosse per io a comandare, rimetterei la naia obbligatoria per elementi come te. Oh, finalmente ci siamo arrivati! Eccoci qua! E siamo arrivati all'episodio di C'è polemica storia, presente il dinosauro Bomber Viola. Ecco, a me... Questa è una roba da dinosauri, quella del a voi giovani vi ci vorrebbe in militare, si stava meglio, si stava peggio. Ragazzi, ma perché, cioè, no, veramente, se uno studia la sociologia di questo paese, e per fortuna io un po' di sociologia l'ho studiata, cioè, ora si dice c'è lo spaccio, le droghe, i nordafriani, e prima c'era quelli si facevano le pere, un era un dramma anche quello, eppure facevano in militare, quelli che facevano in militare non se le facevano le pere, oppure no? Ci sono i giovani che vanno a delinquere, perché secondo te se c'è i militari poi tornano e non vanno a fare i maranza? Io, guarda, ti ricordo che tanti di quelli che voi definite maranza sono italiani, potrebbero fare i militari o potrebbero fare gli obiettori, come hanno fatto tanti. E se fanno gli obiettori cosa cambia? Un cazzo cambia. Quindi è inutile dire ci vuole la leva perché migliorano i giovani, e poi casomai c'è il cavillo come la canzone di Allo e le storie tese, con quello si dà la mazzolata sulle scarpe per non andarci, e quindi la situazione non cambia. Ma io ci vo anche, io ci sarei andato anche, anzi io avevo fatto anche l'iscrizione a 18 anni per fare il volontario, poi mi sono fermato perché ho fatto altro, però l'avevo fatta perché ci volevo andare. Quindi figurati se mi dici a me tu dai andare a fare il militare, va bene, ma è una proposta da dinosauri, da surgelate andate a male. Hai presente quando il surgelato va a male e gli viene la patina sopra? Proporre una roba del genere nel 2026 è una roba da surgelate andate a male, capito? Perché, cioè, se c'è sempre un cavillo per uscirne, perché in Italia ci sarà sempre un cavillo per uscirne, e non cambierà un cazzo, fine. No, Duccio, non me lo faccio dare un altro spazio per parlare di attualità, perché la gente non vuole che ne parli. Bisogna parlare solo se gioca Atta o se gioca quell'altro, e poi dire che Commisso è un cretino. Se dici questo vai bene, se dici qualcosa sull'attualità non va bene, ma non me lo faccio dare, perché questo è il mio spazio a fine dei giochi. Viva la topa sempre, io sono d'accordo su questo, si può dire. Applauso a scena aperta per il tuo discorso sulla sicurezza e su De Luca. Io vivo a Bruxelles e anche qui negli ultimi anni la situazione è degenerata. Ci sono più zone in cui non si può neanche andare a mangiare. Non fare nulla per la sicurezza è la principale stupidaggine che fa perdere la sinistra da anni. Alessandro, ma guarda, lo dice De Luca. Lo dice De Luca, lo dice. Non Vannacci, lo dice De Luca. E da lì devi ripartire per costruire un programma di sicurezza. Se sei tesserato per una società civilista, l'assicurazione non è tesseramento, certo, però, caro il mio Lorenzo, tanti di quelli che vanno poi a fare i tapascioni non sono tesserati, sono semplici tapascioni della domenica. Poi, il problema non sono le etnie, ma il caro vita. Mantenere due figli è un sacrificio enorme, con tutte le necessità di cui hanno bisogno. Oggi dobbiamo lavorare in due per portare avanti la propria famiglia. Soprattutto bisogna ringraziare il nostro governo se aumentano sempre di più l'età pensionabile. I nostri genitori, invece di godersi i nipoti o dare una mano ai genitori, sono ancora a lavorare. Guarda, Fede, Simo, finirei la trasmissione qui, perché hai detto tutto quello che avrei voluto dire io. Bravissimo. Dario, il tabù per il ciclo è davvero incredibile, dice la Chiara. Pensa che mio marito quando va a fare la spesa deve comprare gli assorbenti per tre. L'unico imbarazzo è quando chiede quali volete e la risposta è sempre quelli viola, in un mare di assorbenti viola. Però guarda, hai tuo marito, quando lo vedo, se lo vedo, gli racconto il metodo, perché io ora ho un metodo. Allora, io, a parte comprarli per la mia fidanzata, li compro anche per le mie colleghe, perché a volte tipo vado in pausa pranzo alla Hop e così via. Quindi distingo il flusso del ciclo mestruale in base al periodo, glielo chiedo, e so già andare a colpo sicuro su quali, se gli è quelli notte, in base ai momenti. Guarda, sono un grande esperto di assorbenti, eh. Ciao, c'è Francesco in linea. Francesco, buongiorno, scusa se ti avevo perso, ma non avevo visto il messaggio perché la regia mi scrive un altro numero e non lo vedo da questo computer, maledetto Tonelli. Vai Francesco, buongiorno.
1: Ma vai tranquillo, Dario, ascolta, io ho sentito, ho acceso da poco, ho sentito un gran minestrone, no? D'accordo? Sì. Certi temi, sicurezza e tutto. Ho sentito il camionista che parlava dei ciclisti, ma anche sui camionisti, cioè automobilisti, ciclisti, motociclisti, dovremmo fare tutti un mea culpa generale. Ma la cosa che mi ha fatto cascare i coglioni, se lo posso dire, è il messaggio, sì? Chi te l'ha scritto quello sulla leva militare?
0: È un bomber viola.
1: Ok, allora, io in Italia l'ho fatto, però grazie a Dio l'ho fatto nei Vigili del Fuoco, perché ero nel gruppo sportivo, facevo karate allora, dei Vigili, certo, del Fuoco, e quindi sono entrato lì, ed è stato il miglior anno della mia vita, ma perché l'ho fatto nei Vigili del Fuoco. Io una volta mi feci male lì, passai una nottata all'ospedale militare di San Gallo, io ho visto tanti ragazzi, perché a tempi rispetto a ora c'era anche molta più ignoranza, tanta gente veniva da zone rurali, erano, qualcuno era anche, non dico analfabeta, ma ci stiamo quasi. Io sentivo anche, una notte ho sentito un ragazzo della mia età piangere, chiamare la mamma, perché era completamente di fuori, perché era stato messo in un corpo, non mi ricordo dove, nonnizzato, di tutto, stava veramente male a livello psicologico. Ma al di là di quello, venire ai bombe viola, guardate, i figli di oggi, cioè i genitori di oggi sono quelli che hanno fatto figli, ma sono quelli in Italia che hanno fatto. E quindi se oggi la gioventù non va bene, mi spiegate a che cazzo è servito in Italia? Un anno a fare che marce? Quello serve, è la famiglia che ti può dare eventualmente un'educazione.
0: Guarda Francesco,
1: non
0: prendo
1: al in marciare, non serve a un cazzo.
0: Prendo al bolso, prendo al volo la tua cosa. E dico anche, siccome tu giustamente parli di famiglia, io ti dico anche che io, più che mettere in militare, metterei 5 visite dallo psicologo per i ragazzi che le vogliono far parte, ovviamente a titolo volontario, perché fa molto di più aprire un percorso psicologico piuttosto che tante altre cose. E bisogna iniziare a credere che la psicologia non sia lo strizzacervelli o quello lì che tipo Frankenstein o quello lì di Amici Miei quando gli fanno il siringone in bocca. Lo psicologo non è quello, i giovani hanno bisogno di questo, non di fare il militare. Io sono d'accordo con te al 100%.
1: basta, vuol dire che mi... ha messo il militare, mi si chiude il cervello. Io non lo riesco a concepire che il militare sia la soluzione di tutti i problemi. Mi dispiace, ma la trovo una cacata pazzesca, anche perché dite a quei ragazzi se quando si arrivava la lettera si era tutti contenti. C'era, cioè, gente che faceva di tutto per saltare il militare. La gente si è fatta rompere il braccio. Ma di che si ragiona?
0: Io guarda, conosco uno se si è fatto rompere la caviglia, quindi lasciamo fare, grazie mille.
1: Un bacione, Dario, ciao.
0: Grazie mille per aver chiamato. Per fortuna c'è gente che un po' di gnegnero ce l'ha ancora. Chi dice ci vorrebbe militare, tutta gente non l'ha fatta e non sa di quel che parla. Questo ma non, cioè, non è vero, perché i bomber l'ha fatto, ma io non la penso così. Il problema è dalle 22 alle 6 di mattina la sicurezza, orari dove succede di tutto, le forze dell'ordine praticamente scompaiono. Ma infatti è quello che ti dico io, serve un cazzo di nucleo che controlli tutto. Regia, va con un audio.
2: Ciao Dario, buongiorno, qui dall'isolotto, volevo dire la mia sull'argomento. No, fermo, fermo, no, da qui no, no, da qui non ce la puoi fare. Fermati, fermati, dai, non ce la fai. Scusami, Dario. Era Andur che da qui dall'isolotto voleva far go a Marassi e gli ho detto da qui gli ha fatto. Ciao.
0: Questo è bello. Di calcio non capisci nulla, ma a volte sembri intelligente. Mi piace, grazie, ti ringrazio molto. Io quando arrivo davanti al muro d'assorbenti mi chiamate e chiedo quello che vuole. E allora questo è un tuo metodo, io ne utilizzo un altro. Tra l'altro dovete sapere che io nel mio cassetto al lavoro ho anche una farmacia ambulante, perché bisogna sopperire ai dolori di tutti i colleghi e delle colleghe. È importante avere tutto a portata di mano. Io addirittura lo vorrei anche nella mia azienda, figurati il costo degli assorbenti, purtroppo non lo fanno ancora. Andiamo con un altro audio.
3: Ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda Ranieri, io non vedo un'altra persona fra i giocatori attaccata alla maglia come lui. Avrà i suoi difetti, ci avrà i piedi come le valigie, però ci mette sempre anima e corpo in campo, e quando gesticola, e quando la prende troppo di petto, perché la partita la sente la maglia. E quindi io sono contento che gli abbiano fatto il contratto lungo a questo ragazzo, perché se lo merita. Ce l'avessero tanti questo temperamento, non ci si trovava l'anno passato in certe situazioni. Ciao a tutti, Massimo da Cecina.
0: Grazie Massimo, la penso come te. Andiamo a un altro audio.
4: Obaldi, te hai ragione, a me mi piace tutto quello che dici, ti ascolto tutte le mattine, però ascolta, e se tu avessi una classe di 25 bambini stranieri e 3 italiani, chi si integra con chi? Me lo devi spiegare bene, perché io questa cosa non la capisco, capito? Ciao, buona giornata, buon tutto.
0: Ma c'è un'indagine fatta dal ministero, quindi se la fanno loro con tutto scuola, che solo il 9% delle classi italiane supera il tetto degli alunni stranieri, una su 6 al nord, una su 68 al sud. Quindi stiamo parlando di casi infinitesimali, e posso intervenire con la misura spot, il 30%. Bastava fare andare in questa classe, in questo 9%, e lì fare una divisione, e ci può stare se c'è 25 stranieri e 5 italiani, ma c'è una classe su 6, una su 68, non c'è bisogno di fare l'esasperazione della cosa, ragazzi, non scherziamo, su, via. E quindi bene ha fatto a rifare lo striscione nessuno più è straniero il presidente Ruffilli del quartiere 1. Siamo arrivati in fondo, ci si sente domani, ovviamente sempre se mi sveglio, mi raccomando, grazie a Marco Tonelli, prendetevi cura di voi stessi e degli altri, e noi ci sentiamo domani, ciao!

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alla politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
2: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora soltanto l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
3: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
3: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornare più, sarà un grande dolore.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
8: Chi si compra?
10: Io vorrei sapere, ma avete fatto corsi di Coverciano? Siete allenatori di prima categoria? Avete allenato qualcosa di importante?
11: E avete ragione a dire che bisogna essere equilibrati, bisogna non esaltare, non demolire. Ma se non fosse così, se non ci fosse un po' di estremi, ma di che si ragionerebbe?
12: Promettente martedì a Pietro e Bengue. Promettente perché, vi prometto, è l'ultima volta che parlo di Pietro.
13: Gioco di parole, tempi duri. Per noi anti-induriani.
14: Mitopoiesi istantanea, ovvero sia la tendenza a creare miti in tempo reale.
8: Però te sei esagerato.
15: Ma io son duro, non era un cantante che cantava da quando la gioca a pallone. Vai tunnel.
8: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno. Chi si compra? Oggi è mercoledì, siamo al 7 d'ottobre del 2026 con uno di noi, chiaramente, per la nostra versione del mercoledì di Chi si compra. Tra poco ci sarà anche Milano Viviano, ma nel frattempo un caro buongiorno ad Andrea Bruno Savelli.
16: Buongiorno a tutti.
8: Sei carico? Si torna a giocare, eh?
16: Sono arroccato un po'.
8: Quello, siamo tutti nella stessa situazione, perché le mezze stagioni un po' influiscono anche nelle condizioni di chi viaggia in motorino come me e te, e quindi poi coi figli, figuriamoci.
16: E poi quella saetta da 70 metri ha fatto freddo, una folata di vento incredibile.
8: Sì, quello è stato un bel gol, eh?
16: No, è stato un gol incredibile. Io non so se ci siano tanti calciatori che hanno segnato da più indietro, il portiere da rimessa,
8: ma non vale, diciamo che se uno deve pensare come giocatore del movimento, credo che sia
16: il più lontano,
8: tra i più lontani. Io non dico il più lontano, perché ieri mi faceva notare che c'era sicuramente una partita in Bundes o in Zweite Bundesliga di recente che aveva calciato da 82 metri. Quindi 82 metri credo sia più lungo di quello, però ascolta, è un dato che ci interessa fino a un certo punto. A me interessa nel raccontare, certo, un bellissimo gol che è stato molto voluto, che è stato cercato, che è stato pensato, che è stato realizzato, quindi tutte cose piacevoli. Io ieri, ora ne parleremo tranquillamente poi anche con Emiliano, ma prima voglio sapere anche la tua. Io dicevo che come non si doveva dire che è una pippa nel momento in cui si fa scappare l'attaccante contro il Frosinone, che poi crossa e segna e permette al Frosinone di vincere la partita, parlando di Ndur, nemmeno dopo questo bellissimo gol dobbiamo trasformare Ndur in Pogba. Ecco, diamo il tempo a questo ragazzo di confermare il trend di crescita che ha mostrato soprattutto con Vanoli, perché non è neanche vero, non è neanche corretto dire tutti gli allenatori lo hanno fatto giocare. Tre hanno fatto giocare, perché gli altri hanno sempre giocato abbastanza poco, soprattutto tra i club. Quindi ora che si vede questa parabola in ascesa della sua carriera, diamogli il tempo di esplodere definitivamente, perché è un giocatore sul cui la Fiorentina sta facendo veramente affidamento. Paratici ci ha messo il timbro dopo che l'ha comprato Pradè. Anche qui cerchiamo di avere una memoria storica.
16: Voglio provare a scatenare un po' di polemica. È uno dei grandi colpi di Pradè, come De Gea, certo, a parametro zero, come Ken a 16 milioni, perché a Pradè gli si imputa degli acquisti insensati, ma direi che gli si imputa soprattutto piccoli. Gli si può imputare 4 milioni di prestito di Colpani, comunque voluto fortemente dall'allora allenatore. Poi Richardson a 10, secondo me è un errore clamoroso, però c'è anche una serie di calciatori comprati al giusto e rivenduti estremamente bene, che si sono valorizzati, o giocatori che hanno fatto molto comodo alla Fiorentina, che la gente tende a dimenticarsi per portare via Pradè. Pradè ha fatto delle scelte sbagliate, specie nell'ultimo anno, la più grave di tutte è Pioli, quella è clamorosa. Piglia Sarri, cambia la storia calcistica di Pradè. Però l'hanno fatta quella scelta, ma sui giocatori ne ha pescati molti. Anche Fagioli a 16 è un grande acquisto, perché lo vai a rivendere a 40-50. Amrabat, vabbè, quello forse si può dare più a Barone.
8: Sì, ma poi ha preso 20, non è che abbia preso
16: miglior centrocampista dei mondiali, presa a 20, cioè a prenderne a 20 adesso, prenderlo come l'ha preso la Roma a 20-25.
17: Grandissimo colpo.
18: È una discussione che ora allargheremo anche con Emiliano, visto che ci ha raggiunto. Ciao Emiliano, buongiorno. Emiliano Viviano, eccoci qua.
19: Ciao, buongiorno.
18: Buongiorno. Addirittura la felpa, fa freddo?
19: No,
18: Felpino, Felpino, sì, va bene. Felpino va sportivo.
19: No,
18: dai,
19: figurati. Qui siamo nel periodo che, siccome esco alle 7 la mattina, alle 7 c'è un po' d'arietta, il pomeriggio si può fare il bagno.
18: Sì, lo so. Io anche recentemente, anche qui si è fatto il bagno recentemente, in realtà.
16: Sì, ancora sì, siamo, anche l'ultimo fine settimana. Poi il mare è caldissimo.
18: Ancora in condizioni particolari, nonostante sia
16: dovrebbe
18: ottobre.
16: Dovrebbe finire oggi.

0: colpo, Emi. Anche tra l'altro, anche Fagioli è un grande colpo a 16 milioni. Indiscutibilmente.
1: Scusa, anche Kem.
0: Anche, ho detto anche Kem, infatti.
1: No, ma a parte quello, noi abbiamo tantissime volte sottolineato gli errori, giustamente, errori per i quali ha pagato dimettendosi. Bisogna anche sottolineare il tanto giusto che ha fatto, perché ne ha fatto diverse. Anche quando c'ero io alla Fiorentina insieme a Masià, che prese i Gonzalo Rodríguez, i Borja Valero, i Cuadrado, Aguilani, Pizarro. Quindi ha fatto tante buone cose, ha sbagliato anche tante cose, secondo me se devo vedere quello che gli imputo un po' di più è non aver ragionato spesso in prospettiva, perché specialmente prima abbiamo preso sempre giocatori abbastanza pronti e quindi non
2: futuribili, insomma.
1: Sì, futuribili, sì. Esatto, però io non credo che sia stato un disastro, credo che sia finita male a livello comunicativo con alcune scelte sbagliate, però a differenza di tantissimi in questo mondo ha avuto le palle di dimettersi e di andare via e di perdere soldi e posto di lavoro, e non è una cosa da poco.
2: Tra l'altro potrebbe diventare il direttore sportivo del Genoa, è uno dei principali candidati per sostituire, non mi ricordo come si chiama quello che è stato
1: Diego Lopez.
2: Ecco, Diego Lopez, che dovrebbe andare all'estero, insomma, però ecco, sembra, cioè lui, Corvino, Melissano, Burdisso, tutti dirigenti che sono passati più o meno per tanto tempo alla Fiorentina. Pradel, pensi, e Corvino, che sono due dirigenti anche avanti con gli anni, se vogliamo, Corvino molto in avanti con gli anni, secondo te possono ancora dire la propria in una squadra come il Genoa?
1: Sì, sì, assolutamente, credo di sì. Io per alcuni di questi nomi, non tutti, io credo che Pradè sia un dirigente bravo. Se un dirigente è bravo ed è bravo a farsi aiutare sul tecnico, dove ci sono centinaia di persone brave in Italia, anche tra sconosciuti o ragazzi che hanno fatto dei percorsi di studi e che hanno tanta passione, perché poi dopo fare il dirigente e vedere un calciatore è una cosa differente, nel senso, io posso dirti guarda, questo ragazzo è molto bravo a giocare, lo guardi, poi devi capire, è bravo? Sì, ok, è un bravo ragazzo, sì, si allena, funziona bene nel nostro contesto, può essere bravo per questa città, può funzionare bene con l'allenatore, ci sono tutte le cose, che quello è un dirigente che deve essere bravo. Poi i giocatori bravi si vedono, ma quanti giocatori hanno fallito in alcuni contesti e poi si sono rivelati molto bravi da altre parti? Significa che quello o quel momento o quel contesto o quella situazione non era ideale per lui, oppure non sei stato tu bravo a esaltarne le qualità. Ma si parla anche di campioni assoluti, potrei dirti Bergkamp all'Inter piuttosto che Davids al Milan, piuttosto che Henry alla Juventus, e ne abbiamo viste tantissime negli anni, o sbaglio? Van der Sar alla Juve.
2: Sì, sì, ma ce ne sarebbero mille di esempi da fare. Io tutte le volte faccio l'esempio di Pirlo, che l'Inter cede al Milan, diciamo, non dico a cuor leggero, ma in un'operazione allargata, e Pirlo al Milan diventa Pirlo del Milan, cioè Pirlo che poi è diventato il più forte centrocampista del calcio italiano, fondamentalmente. Cioè,
1: sì, ma lì è stato anche un caso diverso, perché lui va all'Inter, fa il trequartista, va a Brescia in prestito, cambiano ruolo, il Milan poi ci crede in quel ruolo.
2: Esatto,
1: lì,
2: vabbè, però hai visto.
1: È stata anche una questione tattica. Io credo che se avessero avuto l'intuizione all'Inter, Pirlo non sarebbe mai andato al Milan, perché
2: esatto,
1: si sarebbe rivelato quello che era. Poi io credo molto, l'ho detto più di una volta, nel cambio dirigenziale in Italia, nel senso che secondo me per fare il definitivo salto di qualità si deve cambiare dal punto di vista dirigenziale. Però, per esempio, Corvino non ritengo che sia uno di quelli, nel senso, sia uno che diversi giocatori li ha scoperti, o lui insieme al suo staff, a chi l'aiuta, robe varie. Però credo che si debba cambiare proprio nelle idee, nella comunicazione, nella maniera di vedere il calcio, perché poi dopo un direttore sportivo costruisce la squadra. Se l'idea è quella degli anni 70, oggi non si può più fa.
2: Quindi, io la dico forte, lo sai che secondo me se avessero avuto caratteri concilianti Pradè e Corvino sarebbero state una grande coppia dirigenziale.
1: Può darsi,
2: perché
1: può darsi.
2: Da una parte c'era il politico, perché io a Pradè gli riconosco una grande qualità nella cucitura dei rapporti, cosa che Corvino è un pochino più complicato, perché ha un carattere molto focoso, molto di pancia, insomma. E Corvino però ha quello che Pradè non ha, il talento nel riconoscere il talento.
1: Ricordiamoci, Pietro, ci vuole un po' anche lo standing. Io non ce lo vedo Corvino a fare una conferenza stampa alla Juventus.
2: Questo ti sto dicendo, infatti.
1: Veramente. Secondo me è importante anche quello, cioè lo vedo come importante, ma sono lavori da distinguere.

0: fare dirigente non è assolutamente facile, ma ci sono tante, tante cose in cui magari uno può essere molto bravo, per esempio dal punto di vista calcistico, a riconoscere e a vedere i giocatori, e poi magari gli manca tutta la parte gestionale.
1: Io però, visto che si sta parlando di Pradè, a Pradè imputo una grande colpa in questi anni, quella di essersi accontentato. Cioè, secondo me lui nel questo periodo della Fiorentina si è un po' accontentato di essere prima la spalla di, poi nel momento in cui è diventato lui il direttore sportivo del contesto, diciamo, accontentarsi di quello che la Fiorentina stava facendo, trasformando infatti poi anche risultati che sono stati buoni, per carità, come le finali, come il percorso europeo, però non eccelsi, perché mentre te facevi la Conference, mentre te purtroppo perdevi la Conference, in altre situazioni italiane l'Atalanta va a vincere l'Europa League, il Como va in Champions, il Bologna vince la Coppa Italia, e te, diciamo, ti sei rimasto un po' a bearti su successi che non sono stati tali. E quindi io, secondo me, giustamente ricordavi Emiliano anche il fatto che si è dimesso, che è un qualcosa che nel calcio ormai sembra assurdo, anche se a Firenze lo fanno in tanti, però ecco, forse il suo ciclo era finito prima.
0: Ma secondo me quello è più legato a quello che ti dicevo prima, perché l'Atalanta negli anni, per arrivare poi dove è arrivata, comunque ha sempre preso giocatori futuribili, e quegli investimenti poi che hanno procurato tantissimi soldi dalle cessioni, gli hanno permesso di fare una squadra che poi è stata competitiva. Quindi è ovvio che tu non hai la potenza per prendere 10 giocatori fatti e finiti e per vincere, devi crearti valore, come è stato fatto, per dirti, perché no, oggi no, compri a, non mi ricordo neanche, a 12,
1: 16, diciamo, alla fine stava pagato 16 milioni più o meno,
0: e poi quello ti permette di prendere altri giocatori, poi si crea un circolo vizioso dove tu crei valore alla tua squadra e ti permette di investire. La Fiorentina ha investito tantissimo, sbagliando anche spesso, e ovviamente non ha creato un valore, cioè la Fiorentina è stata ricostruita sistematicamente ogni anno perché il valore non è stato creato.
1: Che ne pensi, Andrea?
2: No, io penso che il suo errore più grande dal punto di vista gestionale della sua carriera è stato accettare passivamente le scelte di Barone. Se si racconta così, no? Che lui subisse la personalità,
1: accettasse
2: la personalità strabordante di Gio Barone. Quello gli ha portato delle colpe che probabilmente spesso non aveva, e un ruolo che è diventato antipatico. E poi la grande scelta sbagliata, te lo ripeto, in realtà lui ha alzato l'asticella dell'ambizione, l'ha provata ad alzare nella prima stagione con Palladino, perché inizia a portare calciatori di livello, a fare le pradeate. De Gea è una pradeata, cioè un calciatore, certo. Gosens è un altro calciatore di pescato a mezzo. Io me lo ricordo quando alla Roma andava a trovare, ma l'ha fatto anche alla Fiorentina con Pepito Rossi e con altri, andava a trovare calciatori da rilanciare per vari motivi, perché non avevano più soldi con i sensi. E però la scelta di Pioli determina la fine di Pradè, la scelta di Pioli che all'epoca tutti abbiamo trovato giusta, bisogna essere sinceri, però nel dualismo tra Sarri e Pioli sarebbe stato molto più complesso per loro gestire Sarri, ed è questo il problema. Un grande dirigente non si deve dare il problema della complessità di gestione, ma degli obiettivi. La gestione è il tuo mestiere, e Pioli era molto più semplice da gestire, abbracci, ritorno di qua e di là, però a parlarcelo dovevano capire che qualcosa si era rotto dentro Pioli, perché qualcosa si è rotto dentro Pioli.
1: Allora, intanto vi chiedo cosa ne pensate al 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo, e anche per le domande a Emiliano e ad Andrea, e se volete chiamarci 055-7711-171. Ma quindi, però, si può dire che intanto la Fiorentina, passando a Paratici, comunque da Pradè un passo avanti in qualche modo l'ha fatto. Cioè, io non voglio dare contro a Pradè, perché tra l'altro lo stimo anche come umanamente, lo stimo, è una persona con cui ho collaborato, diciamo, da giornalista a dirigente per tanti anni, e a me mi ha sempre rispettato in modo straordinario, quindi da un punto di vista umano non c'è niente. Da un punto di vista dirigenziale però dico che per me il passo in avanti mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Non so quanto Paratici abbia ancora inglobato l'essere il direttore della Fiorentina, ecco, quello è l'unico passaggio che ancora mi manca, però mi sembra il passo in avanti si sta fatto.
0: Io ho lavorato con Pradè alla Fiorentina e alla Sampdoria, c'è un ottimo rapporto, stima della persona e anche del dirigente. Secondo me il Paratici è più adatto a quello che deve fare la Fiorentina, ecco. Io Pradè lo vedrei benissimo in una grande squadra, benissimo, per varie ragioni, perché conosce i giocatori, è bravo a trattare con giocatori grandi, è bravo a gestire determinate situazioni. Tu parli politicamente, ma politicamente si intende proprio anche la gestione interna. E Paratici è più uno scovatore di talenti ed è più quello che la Fiorentina necessita oggi.
1: Sì, io credo che abbia anche più carattere attualmente anche all'interno, uno status diverso, perché anche su Pradè un altro limite secondo me ha avuto è stata la gestione dello spogliatoio dell'ambiente anche nel passaggio con Pioli, che come diceva Andrea qualcosa in Pioli si era rotto a livello proprio di gestionale, e lui secondo me non è stato capace di fare quello che i dirigenti moderni, forti, riconosciuti riescono a fare, cioè il trade union, il riempire il vuoto che un allenatore crea per errore, per difetto, per quello che è. E io questo glielo imputo un po', perché nessuno che si sia accorto, nessuno che l'anno scorso stava succedendo un marasma, è un qualcosa che quest'anno è stato molto anticipato, cioè la dirigenza di quest'anno che si accorge dopo poche partite che le cose non vanno e supera la questione con l'esonero ti dimostra di aver capito, di aver sbagliato. Ecco, l'anno scorso secondo me c'è stato anche questo, è un po'
0: ti dico anche che mi sembra che Paratici sia potuto venire con determinate garanzie magari Pradè non aveva, cioè Paratici, detta proprio in la maniera più semplice possibile, Paratici quando ha firmato per la Fiorentina avrà detto ok, io vengo ma decido tutto io, diventa un po' più semplice come cosa. Sono quasi sicuro, anche lì con tantissimo rispetto, che Barone Paratici non l'avrebbe mai preso.
1: Sono d'accordo, e tra l'altro un altro aspetto è che l'errore ritorna poi alla, come si dice, no, il pesce puzza dalla testa, cioè in questo caso non è un puzzo, era però per dire la responsabilità del club che negli anni ha dato continuità a un certo tipo di gestione, e forse nel momento in cui si doveva cercare il risultato prima del clima familiare non è stata interventista e ha aspettato troppo per arrivare poi alla scelta di Paratici, che è un dirigente che paghi tanto, al quale fai un contratto lungo, al quale garantisci grande come si può dire, come dicevi te,
2: cioè, autonomia gestionale.
1: Bravo Andrea, grazie. E mentre negli anni precedenti tutto questo, quando c'è stato Barone, lui l'aveva grande autonomia gestionale, praticamente era il presidente, però mancava tutto il resto, mancava la componente tecnica, mancava la componente politica italiana intendo dire con le istituzioni, con gli altri club. Questo è quello che purtroppo è stato secondo me il grande difetto della proprietà commisso, cioè fino alla scelta di Paratici si è sempre preferito mantenere questo clima, no? Prima Barone centrico, poi commisso centrico, senza mai andare a vedere poi i risultati, il campo, il calcio, che ragazzi, se nello stesso tempo squadre come l'Atalanta, come il Como, come il Bologna già accantonato purtroppo per loro, per fortuna per noi, ma insomma comunque progetti che potevano avere bacini di utenza anche inferiori rispetto alla Fiorentina hanno avuto successo e te no, e questo per me è la grande responsabilità negativa della prima parte quantomeno della gestione commisso. Poi andiamo dall'ascoltatore. Mi ti ho fatto addormentare con questo discorso.
0: No, stavo leggendo una roba di Ronaldo da stamattina che bestemmio dietro a quella comunicata di ieri. Ieri mi sono addormentato presto, non l'avevo letto. E sono completamente impazzito dietro a quel comunicato.
1: Che comunicato?
0: No, ho capito quello che dici. Sì, ma è secondo me, più di una volta ne abbiamo parlato, è stato proprio il problema della gestione fiorentina. Cioè, è difficile quando persone che arrivano da un altro mondo credono di capire di calcio. Perché ognuno di noi crede di capire di calcio. Io sfido voi o un ascoltatore a casa a dire: mio fratello domani è miliardario, compra una società, la compro, metto i soldi e fa decidere un altro. E io capisco che sia difficile, perché è anche un giochino, no? per un appassionato. La realtà è che è molto difficile, bisognerebbe avere l'umiltà di dire ok, dico la mia dal punto di vista tecnico, ma parlo con una persona che ne sappia e magari mi spiega perché quel giocatore che io ritengo forte non è adatto a una determinata situazione, perché una determinata scelta va presa, perché dall'alto della mia trentennale esperienza so che va presa o non va presa, ma è una cosa, ne abbiamo viste decine negli anni di persone che entrano nello sport e credono di sapere tutto. Il Milan ha fatto i disastri in questi anni per una situazione simile, la Juventus stessa spesso l'ha fatta e non ha fatto lavorare i dirigenti che ci sono stati, bravi e competenti. E la Fiorentina oggi ha un grande dirigente, una situazione secondo me gestita 100 volte meglio. È ovvio che partiamo in ritardo, ci vuole tempo, però io credo che a livello di costruzione della rosa, di che tipo di giocatori abbiamo preso e come li abbiamo presi, io credo sia stato fatto un grande lavoro. Poi dopo il tecnico dirà tutt'altro, cioè il tecnico nel senso il campo dirà quello che sarà. Però io sono anche convinto che se anche la Fiorentina quest'anno dovesse fare un campionato, diciamo, anonimo, avrebbe creato valore all'interno della propria squadra. Lo ha già creato oggi.
1: Eh sì. Allora, abbiamo Massimo che ci chiama da Mestre. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e tre. Buongiorno. Allora, da lontano, da fuori, l'impressione è che Pradè si sia, come dire, mi andasse bene fare le fotocopie finché c'è stato Barone. Io da uno della sua età lavorativa, esperienza lavorativa, prestigio lavorativo, mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Cioè, a un certo punto ti mettono a fare le fotocopie, ti chiami Daniele Pradè, se ne hai calcio da una vita, te ne vai. Cioè, io penso così, non credo che gli sarebbero mancate le offerte. E la cosa che a me ha dato più fastidio è che in realtà è stato interventista solo con Palladino. Cioè, con Palladino andava in sala stampa e gli faceva due coglioni così. Non avevo mai sentito fare questa cosa io, cioè non ho mai sentito nessuno qua, Vicenza, Verona, Treviso, Padova, tutte le squadre che ho seguito, non ho mai visto un allenatore, cioè un dirigente che va in sala stampa e rompe le scatole all'allenatore senza averlo esonerato. Cioè Palladino di fatto è stato esautorato da Pradè in un paio di conferenze stampa post partita. Io mi chiedo come mai quell'interventismo, non lo so, probabilmente perché non l'aveva scelto lui, però... No, non va bene comunque, certe cose sono sempre fatte negli uffici, nelle stanze, non in pubblico, evidentemente. E poi l'abbiamo pagata poi con la sceneggiata del rinnovo del contratto di Palladino che si dimette un'ora dopo, per cui insomma questa rivalutazione postuma di Pradè, postuma nel senso che non è più alla Fiorentina ma per fortuna è ancora fra noi, mi lascia un po' perplesso, ma è il mondo del calcio in genere che è così, si rivaluta sempre quello che arriva dopo perché magari quello che arriva prima, scusate, perché dopo è stato fatto magari anche peggio. Non in questo caso, non fino adesso, anche se per me anche Paratici, due o tre cappelle le ha già fatte, però non sono state sottolineate abbastanza.
1: Grazie Massimo, ti facciamo rispondere ovviamente, come sempre. Emi, che ne pensi?
0: Allora, innanzitutto la nostra non è una rivalutazione postuma, esatto. Anzi, nel senso, fino adesso è stato disintegrato e gli è stato dato ogni tipo di colpa, e siamo qui a dire ok, le sue colpe gliele abbiamo date, se le è prese, però ha fatto anche cose buone, il famoso ha fatto anche cose buone. E quindi
2: però i treni non arrivavano in orario,
1: sì. Comunque. No, i giocatori non arrivavano in orario.
0: Neanche i giocatori non arrivavano in orario. No, e quindi siamo qui a dire, tra virgolette, si è preso tutte le responsabilità, gli abbiamo scaricato addosso tutta la merda possibile, però c'è anche qualcosa che ha fatto di decente ed è tangibile. La seconda cosa è quella che io non credo abbia fatto il passacarte, credo semplicemente che ci fosse stata un'altra presenza importante con la quale doveva condividere le scelte, e non è facile per nessuno, ma non credo che abbia deciso tutto Barone, credo semplicemente che ci fosse anche Barone ed era una presenza ingombrante come ha detto Pietro prima, e quindi da quel punto di vista, siccome alla fine sei un sottoposto perché sei sotto a Barone, sarà stato difficile gestire alcune cose, su alcune non saranno state d'accordo, probabilmente non tutti avrebbero accettato questa situazione. Lui è uno che invece è sempre stato bravo, perché io ce l'ho avuto con Masià alla Fiorentina e ce l'ho avuto con Ostia alla Sampdoria, quindi è stato bravo a lavorare in determinate situazioni. Per quanto riguarda Paratici, se ha fatto delle cappelle, a parte quella grosso che credo sia certificata, credo sia un po' presto al 6 di ottobre, 7 di ottobre, dire se l'ha fatto o no.
1: Beh, sicuramente quella di grosso è stata autocertificata, quindi non è quello il discorso. Sul resto, insomma, bisogna anche un attimino prima capire che tipo di inerzia prenderà questo campionato e questa squadra. Non trovo che ce ne sia tante di più, anche se quella fatta è enorme, cioè, perché se ti si diceva di Pioli per Pradè, anche la di grosso per Paratici è stato evidentemente un errore di valutazione, tra l'altro di una persona che tu conosci molto bene, come conosceva Paratici grosso.
2: È stato un errore clamoroso, però è stato rimediato, perché ci vuole anche molto coraggio a sconfessare le proprie idee dopo tre partite. si poteva interstardire, poteva provare a metterlo sotto tutoraggio per dimostrare a tutti di aver ragione. Invece quando ha capito che ha sbagliato, ha cambiato facendo una brutta figura e autocertificando il proprio errore. Io lo trovo dirigenzialmente perfetto, perché poi non sbagliare è impossibile. In un mondo poi come il calcio, che ha un milione di variabili, come diceva Emiliano, prendi un calciatore che da una parte funziona e qui per una serie di motivi, ma anche perché magari si sta lasciando con la moglie e tu non lo potevi prevedere, ed è la cosa più banale e più stupida che potevo dire, però per dare un esempio, non ti funziona e quindi per forza fai degli sbagli. L'importante è saperli correggere. Ragazzi, gli sbagli grossi sono: c'ho in mano Julian Alvarez, mi chiedono 2 milioni in più e io gli dico, ma vaffanculo c'ho Cabral, capisci? O non spendo 30 per Berardi perché gli dico, io ti do 15 perché sennò piglio i Coné. Quelli sono errori su cui abbiamo perso anni e anni di competitività, ma in modo clamoroso. Cioè, pensate a quella squadra che cede Vlahovic a 80 milioni, prende Julian Alvarez a 20 e Berardi a 30, invece di prendere Cabral e Iconé. E pensate a dove arriva. Per me arriva in Champions, subito, senza discorsi. Perché ci va molto vicino in realtà, anche con Cabral, con Piontek e con Torreira che segnava sempre. Non arriva settima, ma a un certo punto, perché perde con l'Udinese in casa, cioè fa un paio di passaggi a vuoto clamoroso.
1: Con i sei e con i ma si
2: certo,
1: racconta male.
2: Ma se devo giudicare gli errori, sono quelli gli errori clamorosi, quelli gli snodi per cui non sei cresciuto. E lì c'è una sorta di prepotenza, non è arroganza, prepotenza calcistica basata sul nulla, perché paragonare Cabral a Julian Alvarez è un errore clamoroso, clamoroso.
1: La forza secondo me che c'è, ora faccio ribattere anche Emiliano, che differenzia in questo momento Paratici a Pradè, è che Paratici va dal commisso e gli dice, guarda, per Ulai servono 30 milioni, dammi 30 milioni perché voglio prendere lui. E perché c'è stato delle garanzie, come diceva giustamente Emiliano, ora le fanno questi acquisti. Prima lo status della Fiorentina era un acquisto che ti poteva alzare il livello, Nico Gonzalez, 27, no? Eccetera, e poi tutti acquisti da 12-16 milioni, di solito la forchetta era quella. Poi c'è stato l'anno dove hai preso Piccoli a 30 e non hai ceduto Ken, e lì è stato il patatrac in generale, perché quella è stata poi la pietra tombale del rapporto, diciamo, sportivo tra Pradè e la Fiorentina. Ma insomma, quello è storia ormai, no? Io preferisco parlare di quello che vedo, certo, adesso, anche, cioè di una squadra tra l'altro che, grazie anche al, secondo me, grazie a queste 3 settimane di nazionale, riacquista giocatori anche più, no?
2: Più
1: in
2: convinti,
1: forma, più convinti, più a livello anche mentale, tornano tutti più o meno meglio, tranne Dragusin, che ha avuto tra l'altro un'espulsione, non so se l'avete vista, Dragusin, l'espulsione che gli hanno fatto con la Romania, una roba che se mi fanno un'espulsione, mi danno un'espulsione così a me, perdo la testa per 20 giorni, penso che forse mi faceva espellere per altro mese e mezzo, non so se l'hai vista, Emi.
0: No.
1: Un contropiede, lui va a chiudere, l'attaccante che è Lewandowski, quindi non è l'ultimo degli scemi, gli passa un po' davanti, lui ci mette la spalla, Lewandowski già si lascia cascare, uno contro uno col portiere, e quindi danno l'espulsione. Non era rigore nemmeno per sbaglio, comunque vabbè. Gli altri sono tornati tutti, insomma, in grande
2: anche
1: forma.
2: Pongracic non
1: ma Pongracic si sapeva era partita dalla riserva fondamentalmente, addirittura non doveva nemmeno partire. Poi Pongracic, io credo che il destino di Pongracic sia lontano dalla Fiorentina, questo lo dico così, d'amblè, tra una parola e l'altra. Però tutti gli altri, dai, Dur, Fagioli, Gie, Mastantuono, anche Beto, hanno raccontato che comunque è stato trascinatore nella Guinea Bissau, quindi insomma mi sembra stata una sosta abbastanza positiva, no Emi?
0: Molto positiva, perché vabbè, Mastantuono con la nazionale, tra l'altro privilegio di vedere l'ultima partita di Messi in Dur, che fa quella roba strepitosa, quei due gol strepitosi, e sono acquisti, secondo me, cioè in Dur è un valore importante oggi per la Fiorentina, che giochi, non giochi, che giochino altri. Fagioli ha fatto benissimo in Turchia, quindi io vabbè, ma è tutto in quello che dicevamo, cioè la squadra c'è, è stata costruita bene, il valore dei giocatori c'è, bisogna avere calma, pazienza, bisogna recuperare l'inizio, però io sono felicissimo, cioè io guardo la Fiorentina con veramente tanto positività oggi, guardo alla Fiorentina e la Fiorentina, perché vedo l'ora che sia sabato pomeriggio per vedere cosa faremo a Genova. Tante opzioni, cioè questa è una squadra completa, forte, forse costruita un attimino in ritardo, però bene, molto bene.
1: Beh, allora, intanto ora poi entreremo anche nel dettaglio di quello che ci aspettiamo di vedere contro il Genoa, ovviamente, però stiamo ancora parlando un po', diciamo, di mercato allargato, anche se proprio di mercato non è. Secondo te, allora, intanto ribadiamo la notizia che ieri Ranieri ha confermato, per esempio, di aver rinnovato il contratto. Io non me l'aspettavo, però evidentemente ci trovano anche nella nuova società, no? Nella società di Paratici hanno trovato del valore importante il Ranieri, visto che tutti gli altri provenienti dalla passata gestione praticamente hanno cercato di venderli. Lui è l'unico che non ha mai avuto una voce di mercato ed è il primo che rinnova in vista del futuro. Ve lo siete date una spiegazione di questo?
0: Allora, secondo me hanno fatto bene, perché comunque è uno che c'è da tanto tempo, conosce benissimo la situazione, ha dimostrato in questi mesi, dove magari non sta nemmeno giocando tanto, di essere una persona seria, un compagno affidabile, un giocatore affidabile anche quando deve giocare. E secondo me questi giocatori fanno parte dei grandi gruppi. Poi tutti avevamo contestato e detto che la fascia da capitano era troppo per lui, eravamo contenti che gliela togliessero per deresponsabilizzarlo anche un po', però io credo che se deve essere una riserva tra virgolette o uno che gioca ogni tanto, si trova difficilmente di meglio, che quando gioca il suo lo fa sempre, quasi sempre.
2: Sai, per me Ranieri è forte, la risposta è questa. Tra l'altro, accanto a Dragusin, gli ho visto un ulteriore, sono poche le partite, va confermato, però scalino, perché Dragusin copre alcune sue lacune nel gioco aereo, non è il più forte, non è impeccabile, però ha grandi tempi di chiusura. Nel calcio in cui sono cresciuto io da bambino avrebbe fatto il libero, cioè, e l'avrebbe fatto alla grande, perché non è così veloce, però è intelligente, c'ha i tempi giusti. Io, tra l'altro, è una delle poche cose su cui non sono d'accordo con Emiliano. Sta storia del capitano è stata gonfiata a dismisura da una piazza che in quel momento era isterica, compreso me, perché si stava andando in Serie B. Ma le sceneggiate, poi bisogna mettersi d'accordo, perché io mi ricordo che a Montella veniva imputato che stava sempre zitto durante la partita e vogliamo un allenatore più partecipe. Poi c'hai quelli partecipi e non vanno bene. Per me Ranieri è un ottimo giocatore, è stato un capitano che ci sentiva, con delle esagerazioni sicuramente. L'hanno ammazzato per il rigore di Lecce, dove c'è fallo perché gli tocca la gamba, che gli sposta la gamba e va giù. E per prendere quel rigore avrei fatto qualsiasi scena possibile anch'io, anzi tu lo sai, io le facevo, io ero un capitano alla Ranieri,
1: particolarmente quindi, scenografico,
2: quindi vabbè, anche per il mio mestiere a mia voce si sentiva facilmente, quindi tante volte mi hanno detto ma si sente solo lei, e ho studiato, vabbè, recitazione, però non ho condiviso, cioè secondo me, dico di più, con De Gea si è tranquillizzato, in quel momento è stata la scelta giusta. Però con De Gea capitano, alla fine ha perso, perché De Gea è più timido, è il portiere, quindi ha bisogno di qualcuno che parli in mezzo al campo. Poi non volete Ranieri, non è nemmeno più titolare inamovibile in questo momento, ne dovremmo battezzare un altro secondo me, perché con De Gea, per il carattere, non solo perché fa il portiere, De Gea è uno molto timido, non mi sembra uno con un approccio,
1: non è arrogante, non,
2: no,
1: è,
2: a me piace tantissimo entrante, il carattere di De Gea, però per fare il capitano, e alcuni capitani, io parlai con un arbitro molto molto importante, ci fece anche uno spettacolo a dir la verità, che mi raccontava come De Rossi alla lunga condizionava, perché gli diceva sempre una parolina sottovoce, era un commento tecnico arbitrale continuo, e alla fine che non era irrispettoso, ma che alla fine condizionava, che diceva mica fischierai questo, mica fischierai questo fallo, ma dai, ma che stai a fare? E alla fine ti riesce a condizionare. Poi non so, sarei curioso di sentire quello che pensa Emiliano in questo lungo e noioso ragionamento.
1: No, e poi e aggiungo, chi è stato il tuo miglior capitano?
0: Allora, non so che dire sul condizionava, alla fine ognuno ha la sua maniera di vedere. Io alcune scene di Ranieri mi sono piaciute assolutamente, secondo me è uno di quelli che in campo esagera, non è l'unico, ce ne sono stati centinaia, alcuni sono amici miei, amici stretti, persone adorabili, che però in campo erano insopportabili. Giorgio Chiellini era insopportabile, è stato insopportabile tutta la carriera, ed è mio fratello, ci litigavo io. Quindi figurati, ci sono alcuni come lui che all'interno del campo vanno sopra le righe, ma quello è una cosa. Infatti è per quello che dico che togliergli la fascia di capitano è stato buono per lui, non per noi, per lui, perché ha tolto un po' di visibilità anche a quel tipo di atteggiamento, no? Che a volte sono
1: vero. No, io credo che togliendogliela soprattutto lui abbia, scusami Emi, abbia migliorato proprio in quegli aspetti, no? Che erano quelle sbracciate, quelle urlate, cioè, tolta la fascia ha smesso.
0: Mancini negli ultimi due anni è migliorato molto, gli è stato detto in tutte le salse, da quel che abbiamo letto gliel'hanno detto anche gli allenatori, e lui probabilmente ha cercato di imparare a controllare. La indole rimane, ogni tanto lo fa, ma è anche bello, io vorrei averci giocatori così, ci mancherebbe altro. Ogni tanto esagerava, da avversario lo detesti, da compagno lo adori, da tifoso lo adori, da tifoso avversario lo detesti,
2: esatto.
0: Però fa parte del gioco. Detto questo, anche il discorso degli allenatori che diceva Andrea, io ho avuto allenatori che riuscivano ad avere personalità senza dire una parola. Per esempio avevo molto più paura di Montella, che parlava poco perché era deciso nelle decisioni, anche non parlando, che di tanti altri che sbraitavano e poi era solo lo sbraitare. Quindi mi sono dimenticato qual era l'ultima cosa.
1: No, era qual è stato per Emiliano giocatore il miglior capitano che hai avuto?
0: Non ho dubbi, l'ho detto mille volte, Daniele Portanova, senza dubbio, per distacco sopra gli altri.
1: Ma è perché la cosa divertente,
0: per carisma, per rispetto del gruppo, per maniera di condividere e prendere le decisioni. È uno che, siccome poi io, specialmente il secondo anno, ero molto legato a lui, quindi riuscivo anche a vedere nel privato, no? Il suo pensiero era sempre prima la tutela del gruppo, la tutela del compagno, e quindi anche quello che diceva a me di fare, perché io specialmente ai tempi ero completamente pazzo, erano sempre per la tutela del gruppo, nonostante lui mi adorasse a un livello, mi adora ancora oggi, mi diceva sempre no, questa cosa non bisogna farla perché è ingiusta, anche se magari c'era un compagno che era un cretino, aveva un atteggiamento di merda, mi diceva sì, hai ragione, è vero, bisogna farglielo sapere, ma è importante per la squadra perché è un giocatore forte. E quindi ho visto sempre prendere decisioni dentro e fuori dal campo in maniera perfetta del capitano. In più aveva anche quel carisma che insomma l'ha sempre contraddistinto in carriera, quindi sicuramente il migliore. Però ho avuto tanti. Quagliarella era uno molto bravo con l'esempio, meno bravo con le parole, uno che parla sempre poco, ha sempre parlato poco, e quindi alcune cose andava magari un po' aiutato, però è stato un capitano per l'esempio, per la maniera di fare, eccezionale. Angelo Palombo stessa roba, ne hanno avuti tanti bravi. Fabrizio Miccoli era uno che non gli potevi sicuramente, non poteva essere un esempio dal punto di vista dell'allenamento, della voglia o della continuità, ma era un esempio perché era uno che cercava di tutelare e aiutare il gruppo sempre. Quindi magari nei confronti dei tifosi o nei confronti della società era uno che tutelava il gruppo. Ne ho avuti anche di bastardi, quelli non li nomino perché,
1: alla Fiorentina non mi ricordo chi avevi, chi c'era, Pasquale.
0: Fiorentina era quel Pasquale ed era molto bravo.
1: No, Pasquale soprattutto, allora a me raccontavano che era veramente molto bravo a gestire, diciamo, anche i rapporti dentro lo spogliatoio e con la società, cioè era veramente un
0: bravo reunion. Per esempio, quando sono venuto io, che era una situazione abbastanza tragica dall'anno prima, c'era una contestazione nei confronti della Valle, comunque io, conoscendo meglio di tutti Firenze e la Fiorentina, cioè si è fatto aiutare in tantissime cose, cioè con grandissima umiltà, capito? Non vedeva quella cosa come un oddio, cerca di rubarmi il mio, anzi, cioè, quindi bravissimo. Poi magari non aveva la personalità e il carisma di che dicevo prima di Portanova, era uno più alla Quagliarella.
1: Più silenzioso, poco, sì.
0: Molto serio nell'allenamento, molto serio nella gestione, però anche lui sempre decisioni giuste nei confronti del gruppo, quindi bravo.
1: E a questo punto io finisco la coda dei capitani chiedendoti quello che diceva Andrea. Allora, ora c'è De Gea, quindi ovviamente non è in discussione il ruolo che anche lo spogliatoio ha affidato a De Gea, almeno per quanto mi riguarda, e l'allenatore ovviamente. Ma se tu dovessi decidere quello che è un giocatore di movimento oggi per fare il capitano, considerando che l'altro capitano, che era Mandragora, è andato via, che non ci sono tanti giocatori di lungo corso, a parte Ranieri, a cui la fascia faceva male, fra virgolette, almeno anche dal mio punto di vista, oltre che quello di Emiliano. Andrea è un po' in disaccordo rispetto a questo discorso.
2: No, ma sul ragionamento della visibilità lo trovo perfetto.
1: Comunque ci siamo arrivati a questo discorso, quindi chi vedi in questa Fiorentina che effettivamente, che è una Fiorentina anche molto giovane, nuova, costruita da poco, anche in ritardo, come dicevi, che potrebbe poi vestire la fascia dall'esterno, veramente.
0: Sai che è veramente dura?
1: Vedi? Perché io è una domanda che mi faccio quando si dice che De Gea. Allora, per me i portieri capitani, e lo dico a un portiere, sono sempre stato un pochino guardingo. Cioè, o hai una personalità alla Buffon, dove è Buffon, l'arbitro tra un po' va da Buffon per parlarci.
0: Io l'ho fatto, ma sono d'accordo con te.
2: Guardate, io ci pensavo, l'unico che potrebbe avere
0: Fagioli.
2: Ma Fagioli è molto introverso, per me è Dragusin. Dragusin c'ha carisma, personalità, parla l'italiano, che non è un ragionamento scontato, no? Lo parla bene, perché se no l'altro è Fagioli, deve fare un ulteriore scatto nella personalità.
0: Io ti dico che è giovane, però come atteggiamenti, quello che vedo, anche Enduro non mi dispiacerebbe, è capitato dall'Under 21 infatti.
1: Allora, io su Fagioli penso di no, penso che non ce l'abbia. Fagioli lo trovo leader tecnico, cioè uno che se gli devi affidare la partita dove deve salire di tono, gli dici oh, ci vuole la tua versione migliore, è uno che te la può tirare fuori. Non lo vedo molto, anche per i compagni, cioè ci vuole uno che, ragazzi, ci vogliono palle per fare il capitano.
0: Però sai, Pietro, da fuori è difficile, perché
1: da
0: poi
1: fuori hai ragione, nello spogliatoio.
0: Una settimana era dello spogliatoio e ti dico, che ne so, Jimenez, cioè, faccio per dire, nel senso, bisognerebbe capire poi all'interno, negli allenamenti tutti i giorni. Io così non te lo so dire davvero, cioè, ti direi Ranieri senza dubbio, se non fosse il discorso di prima.
1: Guarda, io ti dico che osservando quel poco che ho potuto osservare la Fiorentina extra extra 90 minuti, per assurdo uno che se l'è presa, fra virgolette, il ruolo di trascinatore anche emotivo, Pellegrino. È Mastantuono anche.
2: Sì, anche okay. Pellegrino. Pellegrino c'ha la maturità e il concetto,
1: Pellegrino è ganzo,
2: di gruppo.
1: Ragazzi, io ve lo dico
2: infatti
1: prima.
2: C'ha il concetto
1: Pellegrino
2: di gruppo importante, Pellegrino.
0: No, devi partire anche da sto presupposto. Molto spesso quando si decide il capitano, e comunque deve essere spesso anche un titolare inamovibile,
1: esatto,
0: no? Soprattutto se è nuovo. E in questo momento la Fiorentina, cioè, sono pochi,
2: Per quello che ho detto Dragusin è inamovibile, è uno che oggettivamente
0: devi dire, Andre, se no Fatma si incazza. Dragusin.
2: Ok, non mi permetterei mai di far arrabbiare.
1: Facciamo
2: Dragusin.
1: Anche te, Andrea.
2: No, ma che
1: queste difficoltà in casa altrui, io, ragazzi, proprio.
2: No, ma poi, cioè, con Fatma abbiamo già un problema, perché lei apprezza una persona in live che ci rende dura la vita. Oh, quindi.
1: E vabbè, è questo, sai, de gustibus. Non ne voglio dire nulla.
2: Sappiamo, ci abbiamo già i problemi la sera da quel punto di vista.
0: Ma
2: c'è stata una volta che ha iniziato a donare soldi, gli si è dovuto bloccare il conto perché donava.
0: Ma per buttare fuori me una volta.
2: Lo so. Vabbè, ma la volta è grave è quando ha donato 10 volte consecutive per rimetterlo dentro.
1: Bene, pensate voi a che punto io sono, tra l'altro non,
2: si diverte.
1: No, sì, no, io queste cose poi non le conosco nel dettaglio, quindi
2: sì, infatti smettiamo, perché gli ascoltatori, chi non ci segue lì,
1: no, ma in tanti mi seguono, sanno benissimo di cosa si parla. Però allora, tornando al discorso di prima, Pellegrino ganzo, la parola che io trovo adatta a Pellegrino ganzo, perché è uno che tra l'altro c'ha quell'area del bravo figliolo, però poi quando va a parlare è comunque sempre molto preciso, puntuale, ma la sa, anche la virgola mi sembra che sappia quello
0: di cui
1: sta parlando.
0: Campo, cioè, va forte nei contrasti, duro.
1: Sì, anche per i difensori non è facile, la prende sempre la palla, lui.
0: A me il giocatore piace veramente tanto.
1: Sì, sono d'accordo. a me è quello che mi ha stupito più di tutti in positivo. Lo sapete, io quest'estate ero non contrario al suo arrivo, però non ero molto convinto. Mi stavate convincendo voi dell'acquisto che stava facendo la Fiorentina. Averlo tra le mani, cioè vedendolo in campo con la mia maglia, mi ha già convinto. Cioè, è un giocatore, sai quando dici dai, quasi quasi prenderei anche la maglia. Ecco, Pellegrini è uno che mi ha convinto subito per il modo dell'atteggiamento e la voglia e la serietà e comunque non si tira mai indietro anche a parlare in pubblico. Ragazzi, ora sembra una cazzata, ma non è facile. In queste tre settimane hanno fatto parlare anche ai Corriere dei Piccoli, cioè evidentemente gli hanno riconosciuto una capacità anche dialettica non banale. E comunque il ragazzo argentino è nato a Lodi, ecco, insomma, quindi
2: credo sia o in Italia o in Spagna
1: è nato forse, sì, nato, sì, però sì, credo sia cresciuto, ho capito, era il Vélez, però penso sia stato in Argentina.
2: No, però sai, se nasci
1: se è cresciuto, sì, non lo so, che
2: pensa che Kobe Bryant parlava anche l'italiano,
1: certo, perché stava a Pistoia, certo, babbo, certo.
0: No, è nato a Valencia,
2: me lo ricordavo, in Spagna, però poi si è spostato in Italia o il babbo c'era stato prima in Italia?
0: Ora te lo dico.
1: Allora si guarda. Comunque, anche Mastantuono, però, ricordatevi, lui se l'è preso questo ruolo di capitano senza fascia, nonostante sia un 2007. Qua, prima delle partite parla Mastantuono,
2: Ma ragazzi,
0: il Napoli d'Italia è stato solo con l'Inter da allenatore nel 2010.
2: Okay. Però non ci sono dubbi che siano due ragazzi di una personalità estrema e per motivi completamente differenti. Lui perché ha 19 anni e un talento con cui è nato, no? Quell'altro perché il talento, perché è un pochino più grande, non è un ragazzino, non gliel'ha riconosciuto nessuno.
1: C'è 6 anni di differenza.
2: Appunto, non è venuto fuori da ragazzino lui, è arrivato in Europa a 23 anni e mezzo. Io non ho mai avuto dubbi su di lui, semmai aspetto veramente e prego perché faccia un ulteriore scalino, che secondo me è anche fisico. Io vorrei sapere da Emiliano, ma secondo te si può correggere quel modo strano che ha di correre? Cioè, c'è due calciatori che hanno un modo strano di correre nella Fiorentina che per me sarebbe anche da correggere. Uno è Ndur, che corre tutto sull'esterno dei piedi. E guardate, Cristiano Ronaldo l'ha corretto il modo di correre e ha migliorato le performance. È una cosa che si può fare.
1: Quindi ti sei risposto.
0: Si può fare, però ci vuole tanta
1: abnegazione.
2: E l'altro è Pellegrino, che non alza quasi le ginocchia quando corre. Guardatelo quando corre. Io non so se correggendo questo modo di correre guadagnerebbe un po' in velocità, perché se è così diventa un crack, non un ottimo acquisto. Se lui guadagna un po' in velocità, diventa immarcabile.
1: Però lui, per il modo in cui si è posto, secondo me è uno che, se gli spieghi e gli dici cosa fare, come farlo, lo puoi portare a migliorare.
2: Certo,
1: cioè mi sembra uno che ha molta voglia di migliorarsi, e che è un atteggiamento positivo nel calcio, no? Allora faccio un altro nome, perché io pensavo fosse in un modo e invece mi hanno raccontato di essere un altro. Per esempio Piccoli, a me mi hanno detto che invece è molto duro di comprendonio, cioè uno che se la sente molto, che crede di essere già molto arrivato all'apice della sua potenzialità fisica, atletica, tecnica. E quando pensi questo, poi
2: non cresci più.
1: Ecco, non lo volevo dire, ma fondamentalmente
2: no, ma anch'io dal Viola Parco ho avuto identiche indicazioni, perché gli ho detto: è veramente un ragazzo straripante fisicamente, insegnateli a attaccare coi tempi giusti il primo palo, perché non ho visto fare quasi mai, ma soprattutto il controllo di palla lo mettete al vecchio muretto, ma che ci vuole tanto, e gli fate fare un'ora di muretto, vedrai che dopo 2 mesi l'ha fatto Batistuta, l'ha fatto Vlahovic, cioè quelli forti che abbiamo avuto sono cresciuti. E lui mi hanno detto, però c'è un perché, posso rubarvi un minuto? Piccoli, Emi lo sa meglio di me, fa tutte le under da ragazzino, probabilmente esplode fisicamente a 14 anni, era già una bestia come è, o poco meno di rispetto adesso, fa sempre 25 gol, 30 gol, cioè tutte le under dove c'ha dei numeri pazzeschi, 10 presenze, 12 gol in under 16 nazionali, e questo gli ha fatto scattare nel cervello la molla che è già perfetto. Quando arrivi a confrontarsi con quelli grossi come lui, devi perfezionare ogni dettaglio, fermo restando che gli stop di Piccoli non sono un dettaglio, perché andavano sempre a 5 metri e bastava dirglielo dritto in faccia: non sai stoppare la palla, bello mio. Se si arrabbia, glielo dimostri con i video e lo metti al muretto. Ma facevano bene, e ridiglielo finché non capisce.
1: Ci voleva un Cassano lì, Emi, e gli dicesse: guarda, non stai a stoppare la palla.
2: Ma lui che non è vero, Emi, non è vero, ve l'ho detto, non stai a stoppare la palla.
0: No, lui dovrebbe migliorare dal punto di vista tecnico, poi per il resto c'ha più o meno tutto.
2: Esatto.
1: Che comunque non è un dettaglio, cioè,
2: però è la cosa che si migliora con più, col lavoro più facilmente.
0: Non è un dettaglio, ma si può cercare anche di migliorare il proprio gioco per essere letali lo stesso. Anche Haaland, dal punto di vista tecnico, non è piccoli, ma non è nemmeno Benzema, eppure fa 2 gol a partita.
1: Sai, lì c'è tutto il resto, forse in modo esponenziale.
0: Certo, tutto il resto si può, se hai l'umiltà e la voglia si può migliorare, si può migliorare l'atletismo, si può migliorare i movimenti, si può migliorare. Haaland è uno che fa dei movimenti senza senso, attacca sempre la porta come se fosse l'ultima cosa che c'è da fare nella vita.
1: Sì, io credo che lui abbia quel talento come Messi ha tutto l'altro talento, no? Cioè Haaland ha il talento del fare gol come Messi ha il talento nel giocare a pallone, cioè è innata quella che ha il movimento che c'ha Haaland, secondo me è un movimento che lui aveva fin da quando era bambino, cioè quel
0: credo.
1: Io invece l'ho visto da quando era ragazzino.
0: Qualcosa di innato sì, però poi quando vedi la rabbia che ci mette, la costanza che ha nel attaccare ogni tipo di palla, cioè c'è anche del lavoro dietro.
1: Certo che c'è del lavoro, certo, per carità, figurati se non c'è del lavoro, ma c'è del lavoro anche in Messi, quindi figurati se non c'è il lavoro in Haaland. Però ho l'impressione che lui sia veramente nato per fare gol in quel, cioè è troppo automatico come lui si trova sempre nel posto giusto al momento giusto, Emi. Cioè, delle volte, come dici te, è senza senso. Ti trovi lì, ti dice la palla, rimbalza lì e chi c'è? C'è sempre lui. Cioè, non c'è
0: Messi. Lui si trova nel posto giusto al momento giusto perché si è trovato altre 50 volte che non gli è arrivato il pallone.
1: Vabbè, certo, questo è ovvio. Per un attaccante.
0: Lui quel movimento l'ha fatto.
2: Nel documentario bellissimo, un po', vabbè, lasciamo perdere la critica, però molto bello, di Veltroni su Paolo Rossi, c'è il racconto di come lui è il primo, che mi ricordo io, opportunista. Lui dicevano c'ha culo perché è sempre palo, Rossi, gol, rimpallo, Rossi, gol.
0: Ma e, guarda,
1: e non è una cosa di Inzaghi,
0: fatto tornare indietro a 2 giorni fa, se tu vedi il gol che fa Pio Esposito, sì, l'altro giorno quando è
1: di testa,
0: sì, io sono convinto che tantissimi attaccanti, girandosi e vedendo il romano che arriva per calciare in porta, sarebbero rimasti fermi o magari all'attenzione di ci sta tirando in porta, che ne so, la respinta, invece lui lo vedi che prende parte, va sulla traiettoria, come dire, può arrivare lì
2: e gliela
0: quello
2: chiama,
0: può essere
2: gliela chiama,
0: quello può essere innato, sono convinto, quello può essere una cosa, una dote che hai, perché poi se ci pensi Pio Esposito non è uno che fa i movimenti classici del centravanti, di ogni volta va in aria, anzi l'azione prima, non mi ricordo chi era, portava palla a sinistra, lui si è staccato per poi fare il velo e lasciare la palla per il tiro, un altro attaccante andava dentro l'area a aspettare il
2: non c'è dubbio. E su Paolo Rossi la testimonianza dei primi compagni della Virtus
1: e la Cattolica,
2: della Cattolica Virtus, perché lui era di Prato per la Fiorentina, quindi è un grande scempio che non siamo riusciti ad acquistarlo, però raccontano di come a un certo punto qualcuno lo dice: ma te c'hai proprio culo? E lui dice: no, guarda, io penso prima dove possa andare la palla, prova a immaginarmelo e ci vado. E poi lì è quello, l'innato è immaginarsi la cosa giusta, però il ragionamento è frutto di un lavoro da bambino, da ragazzino, che poi viene migliorato professionalmente, ma comunque è pur sempre un lavoro.
1: Ragazzi, anche a Inzaghi quante volte si è sentito dire che è scarso. Io ho sentito dire delle cose su Inzaghi che mi fanno accapponare la pelle, perché ho fatto l'attaccante, lo sai, di livello scarsissimo, ma era un esempio per tutto quello che faceva, perché era sempre lì, sempre sul filo, sempre. Ora io non so col VAR come sarebbe andata la sua carriera, avrebbe dovuto migliorarsi nel tempismo, diciamo, di partire sul filo del fuorigioco, però io un giocatore così determinante, senza la qualità tecnica, diciamo, in senso ampio, perché poi in realtà faceva delle cose che gli altri non facevano. Io ho visto fargli anche dei passaggi filtranti, degli assist che gli attaccanti di oggi non tutti sanno fare, però ecco, Inzaghi, come Paolo Rossi, come altri, sono quei giocatori che, ragazzi, fanno gol sempre. Che gli devi dire? No, Emi, ci hai giocato te contro Pippo? Sì,
0: a voglia.
1: È una sentenza lui,
0: è una rottura di coglioni, madonna mia.
1: Poi ti sbuava da tutte le parti.
0: Quello era frutto del lavoro, Pietro. Cioè, lui non mollava un pallone che fosse uno, mai, mai. Tiravano in porta, paravi e c'era i piedi di Inzaghi che arrivavano. È una cosa incredibile.
1: Secondo me la fotografia di, della carriera di Inzaghi è il gol in nazionale, quando invece di darla a chi c'è che stava arrivando?
0: Barone.
1: Barone. E lì che correva all'impazzata, dice tanto me la dà perché io sono da solo. Invece lui ha voluto scartare il portiere e andare a fare gol. È proprio la fotografia di come era Inzaghi.
2: In positivo e in negativo, perché mi ricordo che la sua carriera senza colore sulla maglia finì perché non passava mai la palla del Piero. E ogni tanto li sbaglia. Mi ricordo una partita fuori casa in cui sbagliò due gol con quell'altro solo impazzito, e a fine stagione c'è.
1: Vabbè, però il miglior Pippo si è visto al Milan, dai, tanto
2: l'avresti vista anche di là, probabilmente, perché era frutto di una crescita. Poi Milan era la squadra più forte in quegli anni, quindi gli permetteva anche di esaltare le sue caratteristiche. Lui tra l'altro era uno che lavorava ossessivamente sul calcio, una specie di Ronaldo ante litteram. Io mi ricordo interviste in cui raccontava e mangiava solo Bresaola, biscotti Plasmon, cioè, quindi non palestrato come Ronaldo, quindi non così visibile la cura del corpo, ma aveva una cura del corpo ossessiva.
1: Non uno con cui andare a fare serata, Emi, diciamoci la verità. Proprio il contrario.
2: No, no, ma confermo, io lo incontrai in un ristorante, ci scambiai qualche due chiacchiere, e al ristorante prendeva la Bresaola, sì, cioè, in Emilia, dove c'era tante cose
1: anche
2: più buone.
1: Basta, anche
0: poi, poi a fare serata si va con Ronaldo, l'altro.
1: Ronaldo il fenomeno, dici?
2: Certo.
1: Beh, Ronaldo il fenomeno, c'era da divertirsi di sicuro.
2: Top e Ronaldinho,
1: a quel punto era.
2: Ronaldinho per organizzare le feste credo fosse di un altro livello, anche in campo.
1: Ma Ronaldinho finisci a fare una notte da leoni, cioè, dal giorno dopo non ti ricordi nemmeno che cosa è successo, l'impressione, se vai a cena con Ronaldinho. Ma insomma, ognuno c'ha il suo, e lui è stato fenomenale anche.
2: Emiliano
1: anche
2: abbassa
1: in
2: gli occhi e non commenta.
1: No, sta leggendo, secondo me, sta leggendo qualcosa.
0: Io con Ronaldinho non l'ho fatta, con Ronaldo sì.
1: Con Ronaldo il fenomeno l'hai fatta? Ragazzi, te la sai già bene. Questa?
0: Molto bene, direi.
1: Molto bene, almeno
0: si vede.
2: No, più, eccolo.
1: Bello. Guarda che spettacolo. Guardate che spettacolo.
0: Ovviamente è una discoteca quella.
2: Medio quello che faceva vedere il fenomeno? Il medio faceva le due dita, ok. Che non grande, riusciva a vedere se era due o era una sola. Era
1: ma
2: una sola.
1: Come ci sei finito a fare serata con Ronaldo il fenomeno?
0: Abbiamo un grande amico in comune a Londra.
1: Ma pensa, ragazzi. E quindi lì era a Londra?
0: A Londra, sì. Quando giocava a Lazio.
1: Ma che spettacolo! Cioè, te quindi hai fatto, scusami, perché per me Ronaldo il fenomeno è il mio giocatore preferito nella storia. Anche purtroppo qualcuno mi addita, perché anche oltre tanti giocatori della Fiorentina. Sei andata a fare serata in discoteca con Ronaldo il fenomeno mentre giocavi all'Arsenal.
0: Ho fatto cena dopo cena, dopo cena, e anche il dopo dopo cena.
1: Vabbè, questo me lo racconterai in separata
2: su
1: sede.
2: Questo sarebbe giusto dire pubblicità.
1: Esatto, infatti siamo arrivati precisamente al tempo del caffè, del caffè per Emiliano e per Andrea. Però sappi che io questo racconto, nel momento in cui riusciremo ad andare a cena anche io e te, me lo dovrai portare. Vabbè, perché veramente
0: Pietro, una delle più, ti dico questa che è ancora più bella, una delle più grandi rimpianti che ho in vita mia. Io ho cenato in una discoteca con Maradona a Brescia, solo che erano i tempi che non c'erano gli iPhone ancora, perché secondo me era 2002. Avevo la foto, proprio la foto, non sì, ce l'ho più, l'ho persa.
1: No,
0: sì, l'ho persa da anni, tra l'altro, cioè da 20 anni già che non la trovo.
1: Questo lo capisco che sia un rimpianto non banale, vabbè,
0: Però lì è stata una roba sobria, cioè una cena, sai, quelle discoteche che fanno cena, poi inizia la serata.
1: Sì.
0: Io ho continuato, ovviamente, ma ero giovane, avevo 20 anni.
2: Cioè, Diego è andato via e te hai continuato?
0: Ma Diego era lì per qualcosa, era lì per, non so se fosse in una clinica o qualcosa del genere. Era il periodo che era enorme, ti ricordi? Che era,
2: sì, certo.
0: Secondo me era 2003.
1: Prima di diventare CT dell'Argentina.
0: sì,
1: che si era rimesso leggermente in forma.
2: Ma lui fece il palloncino.
0: Era sul lago di Garda a fare qualcosa.
2: Allora sicuramente era in clinica e sicuramente era prima che facesse il palloncino, che poi si è fatto il battaschio.
1: Sì, certo. Però, roba lì. Insomma, vabbè, un rimpianto. Però, vabbè, la serata l'hai vissuta, dai. Tanto delle foto sono qualcosa di... Ogni tanto uno se la riguarda e fa un sorriso, ma in testa...
0: Vabbè, penso...
2: Maradona è Maradona.
1: È Maradona. Sì, ma anche Ronaldo è Ronaldo. Dai, ragazzi, se no davvero, ma Ronaldo è il fenomeno. Ha fatto serata del fenomeno, via, dai.
0: Sono d'accordo, però Ronaldo io ci ho giocato contro quando lui era al Milan, quindi era già una generazione più vicina.
1: Sì,
0: nel
1: senso, certo.
0: Diverse amicizie in comune, gente che ha giocato con lui che conosco bene, gente che è amica con lui che è amica con me. Quindi Maradona invece sembrava venire da lontanissimo, capito?
1: Sì, sembrava quasi un... come si chiama, no? Il dio del calcio, ti sembra di venire
2: un extraterrestre,
1: da...
2: Un extraterrestre, Maradona, esatto, un alieno. Quelli un alieno. Che incontri e dici, ma è vero, allora esiste.
0: Lo esatto, bravo.
1: Bello, sono contento di segnarmi cose che ti chiederò in privato. Benissimo, ora dobbiamo fermarci, prenditi il caffè, ci troviamo tra pochissimo nella seconda ora di Chi si compra uno di noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Kappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo, ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze, inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
6: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele. Alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
0: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
0: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
0: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è evitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
1: E con questo è tutto, più tardi.

0: guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, seconda ora insieme, uno di noi chiaramente con Emiliano Viviano e con Andrea Bruno Savelli. Ora Emiliano lo ritroviamo tra pochissimo, siete su Radio Firenze Viola, dentro anche a chi si compra ovviamente, con una Fiorentina che via via, piano piano, lemme come si dice a Firenze, sta tornando verso il campo, se Dio vuole, perché non ne possiamo più, almeno per quanto mi riguarda. Poi c'è anche chi è contento della sosta, di guardarsi tutte le nazionali, a me non frega assolutamente niente, mi frega solo che i giocatori della Fiorentina siano tornati tutti integri. E già questo è un grande passo in avanti, visto che ho visto che qualcuno invece si è trovato in difficoltà. Qualcuno, più di qualcuno, ha avuto delle brutte sorprese. L'ultimo mi sembra sia Vergara del Napoli, che è tornato con una lesione di secondo grado, tra l'altro il polpaccio mi pare, e quindi dovrà stare fuori diversi giorni, forse qualche settimana. Quindi evviva che i giocatori della Fiorentina oggi, credo tranne Mastantuono, siano tutti a disposizione di Vanoli. Sembra una grande notizia.
2: Starà volando e starà per atterrare, mi immagino.
1: Mastantuono, io credo che entro la serata sarà a Firenze e domani farà il primo allenamento. Cioè, il primo allenamento. I due allenamenti che potrà fare saranno giovedì e venerdì. Ora sentiamo anche Emiliano cosa pensa, magari di poterla giocare o meno questa partita per Mastantuono. Eccolo, hai preso il caffè?
3: Certo.
1: Ecco, vedi, l'ha preso anche Andrea, quindi siete a posto. Sei a dieta?
3: Sì.
1: No, queste sono cose brutte da dire in televisione, lo sai, vero? Cioè, perché comunque dovresti essere un esempio per

0: noi, cioè io mi posso mettere a dieta perché te ti metti a dieta, se la mia moglie sente che te ti metti a dieta mi tocca mettere manca a me e io non c'ho voglia, quindi non lo dire più di una volta. Detto questo, a parte le minchiate,
1: ma poi fai la dieta col digiuno intermittente sicuro, mangi stasera,
0: so che sia, non mi interessa, non è,
1: no, però è ganza, funziona, è da meno pensieri di altri, sì, no? Che sta a pesare, a guardare.
2: Sì, quindi 3-4 giorni, ormai oggi sono al quinto, quindi già va meglio.
0: Ecco, già ti sei abituato, va bene.
2: Ah, no, i primi 3-4 tremendo.
0: Va bene, sentirò se qualcuno vuole aiutarmi, ma io non so se mi voglio far aiutare, sai, sono rientrato sotto 100 kg e già questo è stato un grande successo senza fare niente di particolare.
2: Io sotto i 100 kg, Pietro, devo tornare a quando avevo 17 anni,
0: capito? Ma te tu sei 1,95 m, 1,96 m,
2: no, quello
0: sei?
2: È vero.
0: Quanto sei alto?
2: 96.
0: 1,96 m, uno dice, sai, sono 105 kg, sono in sovrappeso, però
1: no, ma sono 105 kg. 1,96 m, 102, 100 è tuo,
2: appunto. Poi io quando giocavo fra i 100 e i 102,
0: hai capito? Io invece però sono alto 1,77, 78 e peso 100 kg. Capisci che c'è una differenza, anche se io nel peso forma non ci sono mai stato, cioè sono sempre stato in forma nel mio peso ma non in peso forma,
1: è quello l'importante,
0: quindi abbastanza tranquillo.
1: Bellino, se lei rigovernava bene, sono in forma nel mio peso ma non in peso forma, è che tu gli dici bravo.
0: Perché chi è sovrappeso a me deve avere delle risposte pronte, soprattutto verso, in questo caso, la moglie che cerca sempre di portarmi, ma detto entro Natale 90 kg, e ho detto non credo che succederà mai.
2: Guarda, io una volta ho messo a stress il mio corpo, ma per curiosità veramente, sono arrivato ad essere veramente magro, quasi troppo, e pesavo 96.
0: Però ho capito, ma 96 eri magrissimo, cioè anche perché
2: no magrissimo davvero, non riesco a fare la foto, se no te la mando.
0: Ma c'hai anche una discreta ossatura?
1: Quando giocavi?
2: L'ultimo anno
1: Ascoli.
2: Ma l'ho fatto per curiosità, volevo vedere, ho detto voglio vedere cosa, quanto riesco a arrivare.
0: E poi li ripresi tutti insieme.
2: Certo.
1: Ma e paravi meglio? Era performante per.
2: Sì, su alcuni aspetti sì, specie sui dolori fisici, tipo pressione sulle ginocchia, sulla schiena. Però su 100 kg, 4 kg sono il 4%. Non è molto, capito che intendo io?
0: Certo, non è così incidente, diciamo, poi nel complesso. Vabbè, infatti ti ho detto, io invece se dovessi perdere ora 10 kg, arrivassi a 90, non sono 90.
2: Non è che è molto difficile, perché a parte gli scherzi, se sei sovrappeso e fai la dieta, i chili li perdi, ma se sei poco, cioè gli ultimi sono quelli più, certo, dura, è tosta.
0: I primi 5-6 li perdi smettendo di bere birra,
1: ma
0: di...
1: infatti è per questo che Pietro non dimagrisce, perché c'ha solo gli ultimi da perdere.
0: No, io ho tutti da perdere, tutti i primi, gli ultimi, dopo non me ne frega assolutamente nulla. A me se mi levate la birra a cena io perdo la testa, voi non avete capito. Infatti alla mia moglie gli ho detto abbozzala di dire queste minchiate, perché veramente si litiga, e infatti si è smesso di parlarne. Bene, andiamo oltre.
1: Infatti si è litigato,
0: no, si è smesso di parlarne per sanità mentale di tutti. Andiamo oltre. Allora, siccome a inizio trasmissione hai detto che ti sei svegliato con questa incazzatura legata al comunicato di Ronaldo, Michael ci ha scritto e dice, visto che l'ha detto, ce lo puoi fare un commento su questo comunicato, perché a me sembra sempre più un uomo solo e in preda all'horror vacui.
2: È una roba da TSO, ti basta come commento? Cioè io gli farei un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Io ho letto delle cose, non hanno nessun senso di esistere. Poi dico, io non sono stupido, ho fatto qualche ora prima della partita d'addio di Messi, dopo quella cosa è successa una settimana fa, cioè io i punti che lui dice di aver concordato, che l'allenatore doveva aver detto in conferenza stampa, sono una roba, io non so se l'avete letto.
0: No, io no.
2: Andre, te li leggo perché sono una roba. Allora lui dice sostanzialmente, e nella prima parte ha ragione, che praticamente ha ricevuto delle promesse dal CT che poi non ha, come si dice,
0: non ha mantenuto.
2: Va bene, lui ha raccontato che praticamente dopo il mondiale aveva preparato una lettera d'addio che poi il presidente della federazione l'ha convinto a restare, che il presidente della federazione gli ha chiesto le possibili scelte come allenatore e lui ha dato il suo ok a Jorge Jesus.
0: Che
2: ha detto non, che non sapeva gli altri nomi, E poi ha detto, vabbè, ha raccontato che gli ha proposto di giocare la partita con la Danimarca, che gli aveva proposto di non andare proprio in trasferta e lui ha rifiutato, ha detto no, io da capitano vado con la squadra. E poi dopo che è successa quella roba lì, diciamo che non ha,
0: e non l'ha fatta entrare.
2: Lui praticamente ha detto questa cosa qua, ha detto, vabbè, oddio, aspetta che mi sono perso, te le devo leggere tradotte, aspetta, dammi un attimo, eh.
0: Ah, comunque se
2: vuoi, detto,
0: il link ce l'ho,
2: No, ce l'ho davanti, devo trovare la parte.
0: Comunque già il fatto di fare un comunicato sembra.
2: No, raga, ma il comunicato è una roba.
0: Poi sembra sempre.
2: Vabbè, la squadra poi ha detto che dopo 48 ore abbiamo avuto una conversazione. È stato un momento profondo, molto diretto, senza alcun tipo di filtro. Eravamo d'accordo sul fatto che ci fosse solo un modo per chiudere questa storia, che l'allenatore ripetesse in privato ma anche nella sala stampa quello che mi aveva appena detto. L'accordo era semplice: l'allenatore avrebbe iniziato la conferenza dicendo che non avevo mai chiesto di giocare, che era stato lui e nessun altro a proporre il programma. Ok, abbiamo concluso con il CT che mi ha abbracciato che non avrei giocato in Danimarca, avrei giocato nella partita di Porto. Ok,
0: sì,
2: i punti che io avevo convalidato sono i seguenti.
0: Convalidato.
2: Io avevo convalidato, Quindi queste sono le parole che avrebbe dovuto dire Jorge Jesus in conferenza stampa. Ho proposto io a Cristiano Ronaldo un piano per questa stagione con la nazionale. È stata una conversazione lunga e molto positiva. So quanto lui senta e ami la nazionale e il peso e l'influenza positiva che ha avuto qui. Il piano che ho proposto a Ronaldo è stato accettato. È stato accettato da Ronaldo, Non ha mai messo in discussione le mie scelte, è stato esemplare, leale e professionale. Dopo che ha detto che l'allenatore gli ha proposto di non viaggiare e lui ha detto che non avrebbe accettato.
0: Certo.
2: La partita contro la Norvegia non era inclusa nel piano che avevo per lui, tuttavia ritenevo che si fosse ripreso la prima gara e gli ho consigliato di giocare. Ho commesso un errore facendo riscaldare un giocatore del calibro di Pelé e Maradona per poi non farlo entrare. Non lo rifarei. Per concludere, io lo voglio in nazionale, per fortuna anche lui crede in me.
0: Questo era quello che Ronaldo aveva, secondo lui doveva dire.
2: Aspetta, non è mica finito. Riguardo al fatto di non aver salutato i tifosi, uno con oltre 230 partite con la nazionale non si aspetta da me lezioni di amore per il Portogallo. È stato un momento di frustrazione che non cancella nulla. Io, ragazzi, ti giuro, è da TSO sta roba, credetemi.
0: Cioè, credo ci sia molto da aggiungere.
1: No,
0: io ve lo dicevo già settimana scorsa.
1: Da aggiungere,
0: però,
1: c'è che tutta la vita, al netto dei grandi successi sul campo, che però anche quelli dovrebbero essere analizzati, non per sminuirli, ma perché sono il risultato di un egocentrismo eccessivo in un gioco di squadra in alcuni momenti, non sempre. Ho visto anche altri momenti. Al netto di tutto ciò, Cristiano Ronaldo c'ha problemi psicologici che uno psicologo prende di tacco. Cioè, è banale l'analisi su Cristiano Ronaldo.
2: Ma tu capisci che lui gli ha detto all'allenatore di
0: è banale,
2: non puoi tenere in panchina uno forte come Pelé e Maradona. Ma di che stiamo parlando?
1: Ha perso la testa perché si è costruito un personaggio e non è più una persona. Cioè, lui.
2: Ma poi, Andre, te l'ho spiegato, io vado più avanti. Questo comunicato è stato fatto alle 10 di sera, che non si è mai visto un comunicato alle 10 di sera, perché tre ore dopo c'era la partita del Dio di Messi. Raga, ma veramente, ma qui stiamo nell'ordine della psichiatria, ragazzi.
1: Certo, non ci sono. Ma facile! Facile!
2: Poi vedo la partita di Messi e nel momento in cui lui fa il discorso, nel discorso del suo addio, del giocatore più grande o vabbè, quello che cazzo è, dice, ma questo percorso non riguarda solo gli ultimi 4 anni, tanti compagni di squadra hanno lottato al mio fianco per questa maglia, molto prima che diventassimo campioni del mondo, non dubitate mai di quanto ognuno di loro abbia lottato e dato per l'Argentina. La capisci la differenza enorme che c'è fra queste due cose? Qui stiamo parlando di un essere umano, c'è un'intervista, non me la invento, che il giorno che gli chiedono ti è pesato sbagliare il rigore che ha buttato fuori il Portogallo dagli europei, non mi ricordo se dai mondiali, dice no, in realtà stavo rosicando perché era il mio 27esimo di fila e ho rovinato la striscia. Raga, ma io non so se, come fai a non detestarlo? Non riesco a capirlo, cioè io la grandezza del giocatore rimane, non puoi non detestare questo tipo di atteggiamenti, non sei una persona normale se non li detesti.
1: Ma io, ma non c'è discussione, ma te lo dico, uno psico, a lui non gli serve uno bravo, perché è banale quello che gli è successo, poverino. C'è quel bambino che non ha avuto l'attenzione che si aspettava e che si è costruito un personaggio e non è più una persona. In più l'ha costruito in un gioco di squadra in cui stride tutto, non tutto, ribadisco, ho visto dei momenti di Cristiano Ronaldo con degli atteggiamenti diversi, ma negli ultimi 6-7 anni è proprio degenerato completamente. Mi ricordo quando è la finale degli europei, no? Dove era fuori, era lì a incitare,
0: forse non poteva giocare,
1: sì, si era fatto male, però fu l'atteggiamento corretto. Poi potresti dire sì, l'ha fatto perché a favore di Camera, evidentemente, però era l'atteggiamento che ti aspetti da un capitano. Però poi c'è stata una degenerazione totale, una chiusura in quel suo mondo dorato in cui tutti gli dicono sei più bravo. Ci sarebbe un'altra cosa, tipo a Piccoli, andare lì e dirgli la puoi mettere come tu vuoi, tu puoi fare tutti i conti che vuoi, Messi è più forte, punto. Non c'è discussione.
2: Sì, ma cioè, la cosa principale di questa situazione è che secondo me è la cosa più importante, che lui sta tenendo in ostaggio un paese intero. E non è, cioè, è veramente brutto. Lui sta tenendo in ostaggio tutti, perché oggi in questo comunicato ha dichiarato anche che non lascia la nazionale.
1: Ma Emi, è la differenza se vista sul campo, ai mondiali, dove Messi camminava quasi come lui, ma era supportato da tutti i compagni e alla fine è riuscito a determinare sempre. Quell'altro era non sopportato, ma era visibile, cioè si capiva benissimo vedendo la partita.
2: Ma a me in questo momento non interessa nemmeno il paragone, perché il paragone, per quanto mi riguarda ed è personale, non c'è mai stato. Mi interessa semplicemente una persona di questa grandezza, un giocatore di questa grandezza che oggi tiene in ostaggio un paese intero, un paese che ha ragazzi che sono dei campioni, stracampioni d'Europa e robe varie, e lui non riesce ad avere la decenza da capitano di pensare un po' anche a loro, almeno un po', zero.
1: E lì entra in campo davvero qualcuno.
2: La conferenza stampa, quando ha perso la Spagna quest'anno, non ha usato il noi mai, ha parlato di se stesso tutta la conferenza stampa. Io non riesco a capire come non ci siano persone vicino a lui che gli spiegano guarda che è sbagliata sta roba.
1: È facile, Emi, perché se uno s'azzarda l'allontana, funziona sempre così, con i deliri di onnipotenza. Questo è chiaramente un delirio di onnipotenza.
0: Allora io direi anche, no, di passare al prossimo tema, che potrebbe essere quello legato alla Fiorentina.
1: No, pensavo tu volessi parlare della federazione,
0: della federazione si può parlare ma la federazione commissionata con commissario Malagò, vabbè, questo non so, hai già deflagrato in queste ore o
2: no,
0: vuoi deflagrare?
2: Guarda, pensa che ieri sera ho pensato, poi me ne sono dimenticato, di chiamare qualcuno che ne sappia più di me, perché io devo, siccome ovviamente non mi piace fare come fa la maggior parte delle persone, di parlare di tutto se, credendo di sapere, io vorrei capire dal punto di vista proprio pratico che cosa significa sta cosa, se si può fare, perché è stata fatta, cioè qualcuno me lo deve spiegare, perché non conosco quel tipo di ambiente. Quindi che vuol dire che è stata commissionata, ma il commissario è quello che oggi è la presidenza della federazione? Perché è stato possibile? Cosa vuol dire? Io non lo so.
1: È abbastanza. Questo è burocraticamente facile. Cosa è successo? Che lui ha partecipato all'elezione per essere eletto senza essere tesserato. Che è una svista. Mi immagino sia una svista oppure un atto d'arroganza, che me frega, non lo so. Mi voglio immaginare più una svista. E questo invalida l'elezione, cioè non è possibile che lo...
2: Ah, quindi lo rende possibile per essere commissario.
1: Esattamente.
2: Probabile.
1: Però c'è lì, io invece ho fatto un paio di chiamate, ancora non ho approfondito così tanto, però ho capito che c'è una guerra tra il governo e il governo del calcio. Cioè al governo non andava bene questa elezione, ha cercato un'elezione che è tutta legata alla Lega Serie A, perché è la Lega Serie A che l'ha portato di sana pianta lì dentro, ha cercato di tirarlo via. Lui ha fatto un errore grosso con questa storia del tesseramento, e però ha vinto il CONI perché è riuscito con un escamotage che però rende ridicolo tutto. Rende ridicolo tutto. Da un lato dai continuità a una gestione che è partita bene nella gestione della nazionale maggiore, ma che non ha accennato a riforme sul calcio, che è il vero problema del calcio italiano, no? Quello di cui abbiamo discusso tante volte tra di noi. Serve una rivoluzione territoriale su tutto il territorio, nessuno ne parla più. Ne ha provato a parlare Maldini, centri tecnici federali in ogni provincia, istruttori, non dice più nulla nessuno. Dall'altra, la nazionale è partita bene, loro hanno voluto dar continuità.
2: Intervenisse lì il governo invece di fare a chi ce l'ha.
1: Ma non può perché lo sport, addirittura sia anche sancito dall'Europa, dalle leggi europee, non possono intervenire nell'autonomia dello sport per ovvi motivi.
2: Non può intervenire nell'autonomia, ma essendo il governo che ha un ministro dello sport può intervenire nelle strutture.
1: E sicuramente potrebbero provare a collaborare e a colmare le lacune, perché se lui è stato bravo a scegliere Mancini e a riproporre subito un buon modello di nazionale, se magari non ha la capacità, l'occhio, la voglia di fare il resto, bisogna che qualcuno lo faccia, non c'è dubbio. Però il governo non può di forza intervenire con le strutture.
2: No, non parlo di forza. Parlo con proposte, parlo con idee.
1: Ma lì, Emi, è perché vai a svelare una guerra di potere e non una guerra di idee. Non è che uno dice si fa così e l'altro dice si fa colà. Uno dice voglio comandare io e un altro dice no, voglio comandare io. È questa la radice, credo. Poi anch'io devo un altro po' approfondirlo, però credo che grossolanamente stiano così le cose.
0: Ma a me mi sembra, però, è ridicolo, una grande storia italiana.
1: Sì,
0: ci faremo una fiction tra qualche anno.
1: È abbastanza ridicolo
0: sulla fare Rai pagato dal governo. Dai,
1: bastava far commissario un uomo suo e aspettare. Non devi aspettare tre anni, no? Aspetti 3-4 mesi le nuove elezioni.
0: E
1: la partita è chiusa, così è ridicolo.
0: Io...
2: Cosa porta il commissariamento oggi? Scusate, ragazzi, cosa significa?
0: Niente, no. Lui è praticamente oggettivamente non cambia niente.
1: No, è peggio, ha più poteri.
0: Ha più poteri perché
1: il commissario
0: potere
1: come commissario.
2: E quali sono quei poteri, Andrea?
0: È che è più essere più interventista, cioè sì. Può superare la questione del Consiglio federale.
1: Esattamente.
0: Cioè, il Consiglio federale non conta più una sega. E quindi c'è lui.
2: Speriamo che questo gli dia l'opportunità di fare delle riforme.
0: Certo.
2: Secondo me è una posizione dove è più criticabile oggi. Perché oggi non c'ha più scuse.
1: Sì, però la
2: Gravina ha avuto tante scuse. No, io volevo fare, non mi è stato di io volevo e mi è stato messo in questo momento. Ma la Go non ha bastoni fra le ruote. Io seguo quello che dite voi, perché giuro non lo so.
1: Emi, è perfetto, il tuo ragionamento sarà più criticabile. Però oggettivamente una federazione che commissaria una persona perché le elezioni sono state irregolari e la mette a fare il commissario fa una figura di un e poi ti dimostra un'arroganza, cioè il classico è veramente il marchese Grillo, io so io e voi non siete un cazzo, perché cioè facciamo quello che ci pare.
0: Infatti, e saremo sempre allo stesso punto tra sei mesi e tra un anno e tra due anni, non cambierà niente. Questo è quello che succederà, purtroppo, perché sperare, come dice giustamente Emiliano, che una volta avuto il potere di poter andare in una direzione, quindi riformare il calcio senza bastoni tra le ruote, però messo in mano agli stessi personaggi che fino ad oggi non l'hanno mai fatto, è come sperare, cioè non lo so, è una cosa utopica, è una cosa però, fantasiosa, chi visse sperando morì non si può dire, perché cioè, tanto sono sempre le stesse persone.
1: Sempre una visione intelligente, dice, no, ora è più attaccabile, non c'ha più scuse.
0: Il problema è la visione di Emiliano che è diversa, che è ingiusta. La visione di Emiliano è perfetta. Sto dicendo che purtroppo si vive in un mondo dove la realtà è gli attacchi non li riceverà, lui non farà niente e saremo tra sei mesi a riparlare delle stesse cose, perché tanto sono sempre le stesse persone, sono sempre gli stessi personaggi. Dagliela a Maldini il commissariamento, vai a Maldini e gli dici Maldini ora puoi fare quello che vuoi, non devi stare dietro al consiglio, e vediamo cosa fa. Almeno è una persona nuova, Almeno è una persona che cerca di andare avanti, che cerca di cancellare, fra virgolette, il vecchio regime, l'ancien regime di questa federazione. E invece ciclicamente tornano sempre gli stessi personaggi a fare sempre le stesse cose. E poi siamo tutti i giorni a dire, non abbiamo le infrastrutture, il calcio non sappiamo come fare, i giovani non giocano a pallone, perché poi sono sempre le stesse minchiate da decenni e tutte le cose continuano ad andare uguale. E nessuno fa niente. Quindi sembra veramente il giorno della marmotta. Scusate, ma mi sembra talmente ridicolo quello che si vede a livello calcistico, politica del calcio, che non saprei nemmeno come andare oltre. Scusa, se mi sono permesso, ma mi sembra veramente una cosa fastidiosa, quantomeno. Allora, parliamo di Fiorentina, dai, io mi diverto di più a parlare di Fiorentina. Come si gioca sabato, a parte bene?
2: Sì. Ma io, vediamo come torna Mastantuono, che secondo me
0: lo faresti giocare te, dopo, considera che domani fai il primo allenamento.
2: Sì, giovedì, venerdì, sabato.
0: Sabato gioca, cioè sabato alle 6 gioca.
2: Dipende come sta, ma penso, insomma, è giovane, 19 anni, credo che si sia allenato questi giorni, quindi penso di sì. Poi penso che giochi Pellegrino davanti, secondo me giocherà Andur, quindi fuori ancora Olai. Non so come sta Atta, sta bene?
0: Si è allenato. L'unica amichevole aperta non l'abbiamo vista perché era quella col Signa, ma è amichevole camminata, non ci interessa, fra virgolette, lui non c'era. Oggi riprendono, quindi vediamo, anche oggi ci diranno un po' come stanno tutti. Io non sono sicuro che stia così bene. Io ho paura che lui. Che c'hanno, no, forse l'allenamento l'ho fatto anche ieri. No, ieri hanno ripreso, scusami, sono stati fermi altri due giorni. Non lo so.
2: Non vedo grossi cambi da poter fare. Da capire cosa farà il Genoa, se il Genoa in queste tre settimane ha deciso di cambiare qualcosa, perché secondo me è possibile dopo in un risultato che cambi qualcosa. Quindi sarà un po' una partita a scacchi da quel punto di vista.
0: Cioè ti aspetti De Rossi che dice aspetta, usiamo queste tre settimane per fare un cambio tattico, quindi.
2: Innanzitutto anche lui aveva da recuperare un po' di roba, il Sharawi è arrivato in fondo, qualche giocatore non stava bene, però penso che queste tre settimane gli abbiano dato opportunità di lavorare magari su qualcosa di diverso. Penso, no,
1: ha perso l'attaccante
0: Colombo
1: e senza punta,
2: sì. Anche se stava giocando l'altro, no? Lo straniero, sì. Come si chiama?
0: Osmaic
2: è una bella bestia. Non sarà una partita facile, loro si giocano tanto, anche l'allenatore si gioca tanto, credo. Non sarà una partita facile, però penso sia una partita dove ci avrà più in mano il pallino la Fiorentina. Secondo me già sarà un pochettino più
0: guardinga,
2: più guardingo, quindi vediamo.
0: Certo, la Fiorentina ha potuto anche sfruttare, diciamo, questa sosta per mettere, fra virgolette, in piedi Pedro Gonçalves, considerando tutto. Se l'ha visto bene, l'ha visto in crescita. Io non so quanto si potrà stare tanto tempo.
2: Noi con chi giochiamo la partita dopo?
0: E contro il Como in casa. E Como ci avrà la Champions di mezzo. Insomma, due partite importanti di Champions. Si gioca in casa. Però sarà una partita molto diversa rispetto a quella col Genoa, dico. Cioè, Pedro, sì. Pedro gioca bene se hai la palla tra i piedi. Cioè, se devi giocare in contropiede.
2: Secondo me col Como in G potrebbe essere un fattore, assolutamente, perché loro comunque alzano sta difesa tantissimo, quindi gli spazi dietro potrebbe essere un fattore. E non mi stupirei di vedere Pedro Gonçalves titolare comunque, ecco, già no.
0: Un attacco Pedro Pellegrino Mastantuono.
2: Oppure tutti?
0: Come tutti?
1: Cioè lui dice,
0: dice a tre quarti di Pedro. A quel punto
1: però gioca Ulai Fagioli.
0: No, gioca Andur. Andur gioca meglio quando gioca basso che quando gioca alto.
1: Sono d'accordo.
0: E nella Fiorentina,
1: ma lui ha lavorato su questa roba qui. Io credo che sia stato spinto anche a lavorare, anche per l'investimento, ma anche perché oggettivamente Ulai è fortissimo. Cioè, bisogna dirlo, Ulai ti fa stropicciare gli occhi tutte le volte che lo vedi, e che possa aver lavorato su Ulai Fagioli. È tanta roba, eh. Immaginarsi sta Fiorentina qui, ve la metto in campo: Jimenez, Ranieri, Dragusin, a quel punto a sinistra gioca Vieri senza se e senza ma, Ulai e Fagioli, e poi davanti G, Pedro, Mastantuono, e Pellegrino, tanta roba, offensivamente.
0: Io,
1: cioè,
0: ho paura che manchi un po' di equilibrio. A parte l'equilibrio, qualcuno dice: ah, ma che palle parlare di equilibrio!
1: No, lo dice anche Emi, è però... tutta una questione di come sta in campo. Lo dice
2: no,
1: sempre,
2: l'equilibrio è importante, ma non è fatto, secondo me, del battà per Pedro Gonzalez, è fatto di come riesci a star corto con la squadra, di come la squadra deve essere recettiva nel prestare in avanti, se vuoi essere una squadra che pressa offensivamente. Certo, se dovessi fare blocco basso, allora diventa più difficile giocare con Pedro Gonzalez in quella posizione, perché non è uno che ha 50 metri di strappo, ma non credo che la Fiorentina voglia fare quello. Se vuoi stare davanti, ci puoi giocare Pedro Gonzalez tranquillamente.
0: Però voi siete davvero convinti che il Genoa, che tra l'altro ha fatto una scelta che io ho apprezzato, quella di confermare De Rossi nonostante tutto, dandogli questa sosta per poter lavorare, mi è sembrata una scelta, poi lo dirà il tempo, che scelta è stata, però mi sembra una scelta intelligente da parte del Genoa, che il Genoa si metta ad aspettare la Fiorentina in casa con 60.000 tifosi, 40.000 tifosi incazzate come le Iene?
2: No, non mi aspetto mai che il Genoa faccia quel tipo di partita, mi aspetto che possa cambiare qualcosa. Il fatto che noi potremmo avere molto più possesso è dettato da noi più che da loro, cioè, nel senso, è una squadra la nostra che ha qualità, e quindi la qualità ti porta ad avere più possesso. Non è tanto quel tipo di atteggiamento che mi aspetto cambiato dal Genoa, mi aspetto magari anche un cambio di modulo, piuttosto che un cambio di struttura, perché credo che, per esempio, Shaarawy adesso ha lavorato 3 settimane e Shaarawy non può fare quello che lui aveva idea di far fare al quinto, perché c'è un quinto di là. Quindi quello dico io.
1: Chat ha recuperato in ottima forma, l'ha anche detto lui, che non si aspettava reggesse così, Traoré in quella squadra può diventare un fattore, non è vecchio ancora, si era un po' perso, non è vecchio, credo abbia addirittura 26-27 anni,
0: cioè un ragazzo, insomma,
1: 26-27 anni, giocatore di grande talento, vero?
2: Ha netto dei problemi fisici, veramente un bel giocatore.
0: Ma a me guarda, comunque Genoa giocatori discreti ce l'ha, a parte Frendrup a centrocampo, di cui sono innamorato da tempo, ma io ve leggo l'ultima formazione che ha giocato, mi sembra che siano i problemi più che altro in difesa, a parte Bilò in porta che non mi fa impazzire. Poi c'è Nostigard, Marcandalli, Otoa nella difesa a punta 3, Esibue a destra, Ellerson a sinistra, Frendrup e So i due centrocampisti, Baldanzi, Messias, Osmaic. Cioè, se qui ci metti Traoré, magari ci metti El Shaarawy, non so, trasformi la difesa da 3 a 4, un po' di qualità ce l'hai Genoa per giocare,
2: Sì, sì, no, ma al completo c'è una buona squadra. Il problema è che tanti Traoré e non c'è mai stato, El Shaarawy non stava tanto bene, Messias regge 40 minuti, Osmaic è arrivato all'ultimo giorno di mercato, ci sono un paio di US e sta roba, ci sono un po' di robe.
0: E se Mastantuono non può giocare, chi fa giocare? Ah, non può giocare, diciamo, non hai 60-70 minuti delle gambe e quindi lo fa entrare dopo, chi farete giocare dall'inizio? Gnonto alla grande. Te che dici, Andre?
1: Che gioca Mastantuono.
0: Ho capito, però se non gioca...
1: Come penso che giocherà Andur?
0: Io non credo che giochi Mastantuono, sai? Io non credo che giochi Mastantuono nel primo minuto.
1: Secondo me gioca, ma lo trovo... Anche corretto,
0: se sta bene, per carità.
1: Ma
0: se...
1: sta bene, sì, sta bene. Arriva carico a 2000 per essere stato alla serata di addio, alla partita di addio del suo idolo. La sua società attuale gliel'ha permessa, a differenza di altre. Tornerà con una grinta e una voglia straordinaria. E poi c'ha anche il tempo per recuperare. Il fuso orario lo recupera oggi. Domani è in campo, fa un bel allenamento. Venerdì fa la rifinitura e sabato fa 3 gol. Fine.
0: Ah beh, io se così è in menù, io ci metto la firma, figurati se non ce la metto. Ma guardando invece alle doppia partita, quindi Genoa-Como, se la Fiorentina gioca un Pellegrino per esempio col Genoa, mi tornerebbe assolutamente. Poi ci staresti a fare fra virgolette un cambio facendo giocare Beto contro il Como, sempre per lo stesso discorso di prendere la profondità, di tanto spazio alle spalle della difesa? Oppure
2: si ha recuperato un po' di condizione, perché in queste partite ha dimostrato di non averci mica tanto quello che avevamo visto all'Udinese e anche all'Everton, cioè quello strappo in profondità. Spero gli sia servito, anche se lui è stato in nazionale, no?
0: Sì, sì, è stato nazionale, è tornato ormai da qualche giorno, perché lui non ha avuto quattro partite come la nazionale italiana, ne ha avute solo due, quindi è qualche giorno che è tornato ad allenarsi a Firenze. Io però lo dico da ex attaccante pusillanime, il fatto di alternare tanto le punte, io non sono troppo d'accordo.
1: Sono d'accordo, stavo pensando la stessa cosa. Non solo alternare le punte, alternare, non avere un'ossatura definita, la dovrà trovare la Fiorentina, un'ossatura definita, non definitiva ma definita. Dopodiché c'è una serie di motivazioni per cui fai dei cambi, scadimenti di forma, squalifiche, speriamo no infortuni, però capire e battezzare chi è il titolare in tanti ruoli chiave in cui serve la fiducia, anche che sia importante. Centravanti, se gli togli tante se inizi a pensare che al primo gol sbagliato si alza alla panchina quell'altro, è finito la stagione di un centravanti.
2: Ma Vanoli ha fatto Venezia,
0: Pisa e poi Napoli, chiaramente
1: basta,
0: queste ha fatto
2: tre partite sole, ha fatto
0: sì, sì, sì.
2: Due su tre ha giocato Pellegrino, solo la prima non ha giocato.
0: Sì.
1: Ha giocato Beto a Venezia, perché Beto è più vanoliano, no? Tra virgolette. Sì. Però poi ha capito che quell'altro è più in forma.
0: Forse anche più forte.
2: Beh, secondo me titolare è Pellegrino.
1: Il titolare è Pellegrino.
2: Per me sì.
1: Comunque Beto è forte, io me lo ricordo bene.
0: Sì, quando la bozza di fallo rovesciare è fortissimo.
1: No, vabbè, ma quello ce l'ha nel contratto.
0: Una partita. Va bene,
1: Però,
0: guarda, sarei sollevato da questa cosa. Sarei sollevato di sapere che nel contratto c'è scritto prova una rovesciata a partita, perché ne ha fatte tre e non.
1: La cicate tutte
0: e tre. Mamma mia,
1: la
0: guarda.
1: Cicate tutte e tre. E ci farà saltare in aria la prossima piglia piena, la metta all'incrocio e si godrà tutti come De Ricci. Però non è quella la sua caratteristica principale. Lui era uno che difendeva tanto bene, e mi correggimi se sbaglio, lo dico serio, tanto bene la palla a spalle alla porta, e poi aveva sta capacità di attaccare a profondità, una bestia, cioè, che fa
2: quello, infatti, quello che secondo me nella prima partita, negli spezzoni, non si è visto, cioè quella strapotere fisico che aveva. Può darsi anche che sia dovuto, lui è arrivato qua all'Everton, rientrava nel progetto, magari non stava molto bene fisicamente.
0: Sì,
2: però
0: sì, no, questo che togli il forse, ecco,
1: l'ha anche detto forse.
2: Cioè, gli è arrivata anche questa notizia ufficiale, insomma.
1: Sì.
0: Sì. Cioè, non c'era ufficiale, cioè, nel senso, parlando con la Fiorentina ci hanno detto che comunque aveva, come Pedro, che ha vissuto un'estate dentro ma fuori dal contesto, e quindi in attesa della partenza, anche Beto era fuori dai piani dell'Everton, quindi si è allenato magari un po' svogliato, è arrivato probabilmente, questo non è una notizia che vorrei sottolineare, perché sennò poi qualcuno mi mette in bocca che ho detto che era grasso, ma magari con un filo di fuori forma anche da un punto di vista del peso, cioè è chiaro che un po' gli ci vuole. Beto, che io credo sia, a parte anche Pellegrino, è enorme, ma Beto è strutturalmente ci vuole per metterlo in forma, quindi bene che sia rientrato una settimana, qualche giorno prima, perché io so che Vanoli li ha uccisi a
1: sì,
0: livello
1: fisico. Non vorrei
0: che fosse
1: rientrato quando sono andati in pausa, a occhio mi sembra.
0: Vabbè, ma l'avranno fatto allenare anche da solo. Viola Park serve anche per allenarsi da solo, sì, non è la stessa cosa, però certo. Se devi recuperare la forma lo puoi lavorare anche da solo.
1: Attà ha lavorato anche nei giorni di pausa, questo è ufficiale, cioè Attà ha lavorato tantissimo. Vediamo se si riscuote subito il frutto del lavoro, perché poi ci dimentichiamo che Attà è un acquisto sensazionale.
0: Ma certo, è fortissimo, quando sta bene è
1: roba senza senso.
0: Però per ora si è visto il 30% di quello che può fare Attà. Allora, ci sono un po' di messaggi audio anche con delle domande, quindi diamo priorità a queste, grazie a Stefano Cherubini di là dal vetro, quindi un botta e risposta, uno e si rispondiamo.
3: Buongiorno ragazzi, volevo approfittare della presenza di Emiliano per chiedere di un giocatore che oggi è sulla bocca di tutti, ovvero Hondur. Allora, a me personalmente non mi fa impazzire il paragone con il Pogba Prime, secondo me è lontanissimo e anche in prospettiva sarà molto difficile da raggiungere, perché vedo qualità tecniche nettamente inferiori, però il mio è uno sguardo superficiale da tifoso, quindi mi fido molto di più di uno sguardo tecnico come quello di Emiliano. Cosa ne pensa di lui di Indur adesso e in prospettiva?
2: Allora, io ne penso bene, mi piace molto, ha molte lacune nel suo gioco che sono facilmente migliorabili, non c'entra assolutamente niente con Pogba, non ha quella capacità tecnica, nemmeno quella fantasia. Secondo me può essere più un Gravenberch piuttosto che un Witzel, questo tipo di giocatori con una grande fisicità e inserimento, perché lui è uno che fa gol, ragazzi. I numeri di Endur l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno ora ha fatto doppietta con la nazionale, e quindi può diventare un giocatore importante. Deve migliorare un po' nelle scelte, deve migliorare un po' nei posizionamenti, però secondo me è un giocatore da calcio moderno, cioè può essere un giocatore veramente completo che ha le due fasi, cioè secondo me ha un potenziale molto importante.
1: Ma poi chi l'ha paragonata a Pogba? C'è un paragone?
2: No, l'hanno detto.
0: No, sì, anche perché lui in un paio di interviste da ragazzo ha detto: è il mio idolo, mi ispira a lui, capito. E quindi c'è stata questa correlazione, no, vabbè, certo. Non ci incastra molto.
2: Ma un discorso un po' diverso: il mio idolo mi ispira a lui.
0: Beh, poi... certo, non c'è dubbio.
2: No. Pogba, secondo me, nel suo prime ha raggiunto livelli senza un senso logico. A me mi ha fatto 3-4 gol, tra l'altro.
0: Ma era fortissimo. Tra la Juventus e i primi anni di Manchester è stata qualcosa di ingiocabile.
1: Ma al netto del valore del calciatore, anche come caratteristiche non c'entrano poco, molto poco. Come ha detto Emiliano, assomiglia più a Witzel lui. Magari Witzel aveva qualche gol in meno e qualche capacità di recupero in più quando stava bene sulle gambe, per come me lo ricordo io.
2: Però, infatti, poi ha fatto centrale di difesa, quindi difensivamente era molto intelligente.
1: Era un calciatore pazzesco, Witzel, quando stava bene. Cioè.
0: Secondo me gli manca solo fare uno scatto sulla fisicità in campo, su esprimere la propria fisicità in campo, quindi un po' di cattiveria, non lo so.
2: Quello, ma anche un po' i posizionamenti. Poi io lo voglio vedere fare il gol che ha fatto, non quello da 70 metri, quello l'altro che ha fatto di testa. Cioè, se è uno che di quei gol ne può fare 7-8 l'anno con la fisicità che ha.
1: Ma quella è la dimostrazione che questo è un ragazzo che migliora, perché quando è arrivato non la chiappava mai di testa. E invece nelle ultime partite è lui che dà la palla a Jimenez di testa, e non è un colpo di testa strepitoso, ma un colpo di testa. Sì, è un colpo di testa su cui lui probabilmente non sarebbe andato 2 anni fa. Invece ora sa che la piglia lui, perché è più alto e più grosso, salta, la dà a Jimenez e si segna. E ora in Under 21 fa un colpo di testa prima che gli fa un miracolo il portiere. Anche lì gli fa un miracolo il portiere, lui non era convinto al 100%. Se impara a essere convinto al 100% su quel colpo di testa invece che al 99, farà davvero, come dice Emiliano, 6-7 gol di testa. Ma è un segno fondamentale quello, perché è un giocatore che si migliora.
0: E poi è un 2004, ragazzi, ha 22 anni e si stia migliorando, mi sembra sotto gli occhi di tutti, certo. Non è una cosa banale. Allora, dobbiamo salutare Andrea perché ha un impegno e quindi lo
1: un
0: salutiamo.
1: Un impegno bruttissimo, ragazzi.
0: Lo so,
1: il
0: più brutto che purtroppo si
1: peggio.
0: Può avere. No, c'è di peggio, è quello legato alla salute, certo. Ma fuori dalla salute quello è il peggio di tutti. Emi, te puoi restare, si risponde un altro po' di messaggi prima di salutarti.
2: Ci sono.
0: Ok, allora mandiamo un altro audio, vai Stefano.
4: Io vorrei fare una domanda a tutti e tre, perché di solito nella vita sono i figli che distruggono quello che fanno i padri, perché vivono in un mondo agiato da quando sono nati. In questo caso, secondo me, Giuseppe ha dimostrato, o Catherine, molta più intelligenza, diciamo, calcistica dei suoi predecessori, perché è venuto in Italia, ha capito che il calcio non è il suo mestiere, ha scelto uno dei migliori e gli ha detto: fai tutto te. Perché questo non è stato possibile con Commisso, dal momento che era venuto lui in Italia e aveva molta più esperienza di suo figlio?
0: Che ne pensi, Emi? Perché?
2: Perché quel discorso che facevo prima, cioè il giochino piace a tutti, loro probabilmente sono ancora più lontani e invece hanno scelto un approccio diverso, nel senso fidiamoci degli altri.
0: Un approccio aziendale.
2: Un approccio più aziendale.
0: Che poi se mi permetto di dire, nel calcio probabilmente è quello che dà più risultati, perché
2: assolutamente
0: meno sei coinvolto emotivamente in quel senso da proprietario fra virgolette, forse è meglio, soprattutto nel calcio contemporaneo, non in quello dei mecenati di Cecchi Gori, di Moratti, è un'altra epoca, ormai si è superata diciamo quell'epoca, ma si vede in giro per il mondo. Altro audio, dai.
5: Buongiorno, Simone dal camion. Vorrei fare, se è possibile, una domanda a Emiliano. Come le vedrebbe una Fiorentina con un rombo a centrocampo, non dovendo levare più nessuno dei quattro giocatori che si parlava prima, e con le due punte Mastantuono e Goncalves?
0: Rombo a centrocampo e due punte. Sì, ho capito.
2: Cioè lui dire...
0: di far giocare Ndur, Fagioli, Ulai, Attà, quindi tutte e quattro a centrocampo, in qualche modo a centrocampo, un Fagioli vertice basso, probabilmente Attà un po' più alto, Ndur e Ulai, e poi due punte Mastantuono, Pellegrino, ha detto.
2: Però, il rombo oggi, nel calcio di oggi, è molto difficile da fare, e ti spiego perché. Siccome tendono quasi tutte le squadre a palleggiare molto, a giocare da dietro, le due mezzale devono fare strada per gli esterni che non ci sono, quindi fanno tanto campo, rischi molto spesso di correre molto, di essere lungo, e infatti se come vedi non lo fa quasi nessuno, il famoso 4-3-1-2. Preferirei la versione 4-2-3-1, cioè nel senso uno dietro una punta, e in quel caso deve star fuori, alla fine chi deve star fuori? Deve star fuori Gnonto, no? Perché se riesce a trarre equilibrio o Attà, deve stare fuori uno così. Però Gonzalez può giocare anche al posto di Inge, Attà può giocare al posto di Gonzalez, Gonzalez Inge volendo può giocare al posto di Mastantuono. Quindi metto anche nell'ordine delle idee che durante l'anno ci saranno molti momenti in cui tutte le scelte non le hai, o non le hai allo stesso livello, perché magari uno ha preso una botta, perché magari uno non è in uno stato di forma buono. Già arrivare ad avere un equilibrio tale per giocare con quel modulo sarebbe buono.
0: Ma la cosa bella, che ti stavo ascoltando, è la quantità di soluzioni che la Fiorentina può avere.
2: Cioè, io penso che la più buona sia sempre il 4-3-3. Poi se in quella posizione ci vuoi mettere Atta o Pedro Gonzalves, alla fine cambia di pochi metri il loro percorso all'interno del campo. Atta ne ha un po' più all'indietro e Pedro Gonzalves ne ha un po' più davanti. Penso che in alcune partite in cui hai molto di più il possesso, Pedro Gonzalves può essere più utile di Inge, perché se ti trovi 30 volte al limite dell'area e non c'è molto spazio, ti dà più soluzioni Gonzalves di Inge. Penso che in alcune partite invece le squadre saranno aggressive in avanti, vedi che ne so Juve piuttosto che Como, piuttosto che Inter, piuttosto che Roma, allora Inge con quello strappo ti dà difficoltà. Io credo che oggi ogni partita va preparata a sé. Credo che però l'avere tante soluzioni ti permette di essere camaleontico anche all'interno della partita, ed è un bene.
0: Benissimo, non un bene, un benissimo, perché prima ci si girava per la panchina e si faceva come la cambio la partita, perché la verità è quella.
2: Ti faccio un esempio, io credo che con Napoli avesse giocato Pedro Gonzalves dall'inizio, e nel momento in cui il Napoli non era in partita e prendeva imbarcate, ci fosse stato Inge in campo, Inge avrebbe fatto gli sfracelli, mentre il primo tempo con il Napoli che faceva spesso un blocco basso si trovava a picchiare contro un muro.
0: Sì, io sono d'accordo, io credo che non l'abbia fatto quel tipo di ragionamento solo perché, per la condizione di Pedro. Perché se no l'avrebbe scelto.
2: Infatti non è che l'ho detto in contestazione a Banone.
0: No, hai ragione, infatti sono molto d'accordo con te, e credo che se si parlasse con Banoli probabilmente ti direbbe la stessa cosa. Avanti, altro audio.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Se possibile, per favore, una domanda a Emiliano su un discorso di spogliatoio, che è questo. Io sono stato 3 settimane a Viola Park a lavorare, a correre, a sudare, a fare quello che mi diceva il mister, eccetera eccetera. Rientri tu che sei nettamente più forte, però insomma hai fatto mangiare un po' di baldoria, hai fatto un po' meno eccetera, giochi tu, il mio atteggiamento quale può essere?
2: Dipende da alcune valutazioni, nel senso se Mastantuono rientra e dal giorno dopo va a 2000 e sta bene, non si pone neanche il problema, perché questo è un discorso un po' banale. Certo, se rientra e cammina o non sta bene, lo fai giocare al posto di uno che si è fatto il culo, è ovvio che dopo viene fuori una dinamica, come dire, se non gioco nemmeno quando lui non sta bene non gioco. Ma non credo che Banoli prenda sta decisione. Mastantuono credo che giochi, perché credo che a 19 anni rientri e stia bene. Se non sta bene non gioca, ne sono sicuro al 100%.
0: Io sono quello che dicevo prima, Andrea, non è che non sta bene o sta bene, siccome io credo che lui prima di addirittura potrebbe rientrare domani mattina, perché facendo un po' di calcoli,
2: non è una Pietro, secondo me non è una decisione presa. Domani va in campo, quando certo. Va in campo vedono che sta bene, gioca, perché il titolare è lui, se no non gioca.
0: Anche perché i compagni, lui, Claudio ci scrive da Bergamo, che ci ha mandato l'audio da Bergamo, parla dei compagni, no? Ma se i compagni vedono che in allenamento lui sta bene, lo sanno già che lui è il più forte o che lui è il titolare. Non è che c'è da sconvolgere il clima spogliatoio, perché i dubbi sono più su altri giocatori, per dirti a sinistra. C'è Ngie, c'è Pedro, magari può giocarci anche Gnonto, e lì se la giocano, perché in base all'avversario, in base allo stato di forma, l'allenatore può decidere di cambiare, e lo sanno. Dall'altra parte Gnonto sa che Mastantuono gioca perché è più forte, è più in forma.
2: Semmai una scelta così, semmai una scelta così la si può fare proprio per tutelare Mastantuono, che è diverso.
0: Comunque va bene. A Floriano, che ti elogia per la spiegazione del rombo e di quello che è le cose positive e negative nel calcio, diciamo, di oggi, e dice: se le puoi rispiegare, invito ad andare ad ascoltare il podcast che a breve uscirà, e lo mette invece che alla velocità normale, lo mette a 0,5, per così lo ascolta lentamente. Floriano, non si può ridire una cosa che ha detto ora. Emi, allora, quindi a Genova che si fa? Si vince? Dai, chiudi facendo un pronostichino, dai.
2: No, io penso di sì, ti dico la verità. Penso che la Fiorentina deve e può sfruttare da subito quelle che sono le insicurezze di una squadra che è ultima in classifica in questo momento, o penultima, non mi ricordo. E quindi se la Fiorentina riesce a imporre la propria qualità, poi dopo si addensano le nubi, no? Quando sei in quella situazione. Deve essere paziente, secondo me, la Fiorentina, perché Genova partirà forte. Tifo, stadio e tutto, deve essere paziente, e secondo me più abbiamo il controllo del pallone più togliamo sicurezza a loro.
0: Evviva, sono più contento ora dopo la tua spiegazione. Allora, ci troviamo settimana prossima, mercoledì, dopo il ritorno in campo, finalmente, non se ne può più di questa sosta, se siamo d'accordo io e te, l'abbiamo detto più di una volta, e ti auguro un buon fine settimana, una buona settimana, e ci sentiamo mercoledì, caro Emi.
2: Aggiorniamo al sabato alle 3.
0: Ecco,
2: ciao.
0: Ci aggiorniamo sabato alle 3. Ciao Emi. Allora, noi chiudiamo qui Uno di Noi, la versione del mercoledì di Chi si compra con Emiliano Viviano. Potete riascoltare, per chi è arrivato in ritardo lo può trovare tra poco in podcast, la può anche rivivere, diciamo, in video andando a cercarla su YouTube. Quindi insomma c'è tanti modi per riascoltarci senza problemi. Adesso prosegue la nostra radio, il nostro palinsesto quotidiano con Viola Amore Mio e tutti i programmi del mercoledì, come sempre. Grazie a tutti, da Pietro Lazzarini, a domani.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
12: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
13: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
14: Radio Firenze Viola.
15: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Condannata a 2 anni e 4 mesi, Caterine Alvarez, la mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni che scomparve a Firenze il 10 giugno 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. Tra loro scoppiò una lite. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Le due donne si incontrarono nei bagni della discoteca Tenax in via Pratese a Firenze e iniziarono a discutere. Poi, secondo quanto ricostruito, Caterine Alvarez afferrò per i capelli l'altra e la colpì con una lama al volto. L'aggressione fu interrotta dagli addetti alla vigilanza del locale, ma poi ci sono state conseguenze penali. Intervennero le forze dell'ordine. La Alvarez dovrà versare una provvisionale di 5.000 euro alla vittima del taglio, costituitasi parte civile. Ancora con la cronaca, è stato provvidenziale l'intervento con il defibrillatore automatico di un professore ieri mattina al villaggio scolastico, area con scuole di vari indirizzi e grado, di Pontedera in provincia di Pisa, per salvare la vita a uno studente di 17 anni, andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra i compagni di classe e tra i docenti presenti. C'è stato sconcerto, ma uno di loro ha compreso immediatamente la gravità della situazione e ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie, impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Tale intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Lo studente è stato poi portato d'urgenza all'ospedale Lotti di Pontedera, dove è ricoverato in emergenza. Le sue condizioni, da quanto risulta, sarebbero comunque in costante miglioramento. E intanto continuano in Toscana gli effetti dell'aumento di instabilità per la presenza di un nucleo di aria fredda in quota. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, che interesserà nella giornata di oggi, dalle 16 fino alla mezzanotte, il nord-ovest della Toscana fino al bacino del Reno e la fascia costiera dell'area Apo-Versiliese fino a Piombino. Il peggioramento atteso dal tardo pomeriggio di oggi, sottolinea inoltre la sala operativa, presenta una marcata incertezza spazio-temporale e saranno fondamentali gli aggiornamenti attesi nella giornata di oggi, che potrebbero determinare una rivalutazione peggiorativa degli scenari di criticità. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del recente rinnovo di Luca Ranieri con il club viola.
16: Credo, dal mio punto di vista, merita un applauso la scelta della società di sistemare il contratto di Ranieri. Le squadre importanti, le squadre con un futuro, si costruiscono inserendo ovviamente grandi giocatori, cercando giovani di talento, ma tenendo dentro il gruppo figure che siano in grado di raccontare il valore di una maglia, il rapporto con la città, con i tifosi, il senso di appartenenza. E in questo senso Ranieri è una figura perfetta. Lui non è un campione, ma è un giocatore affidabilissimo, che quando entra in campo ci mette cuore, testa, gambe e si vede che lotta non solo per il risultato, ma lotta per rispettare appunto la maglia. Quindi brava Fiorentina, perché anche da questi segnali c'è la conferma che sta provando a costruire un qualcosa di importante.
15: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Meno 3 alla partita con il Genoa, si torna finalmente in campo. All'appello però al Viola Park manca ancora Mastantuono, che stanotte ha partecipato all'emozionante addio di Messi. 10 minuti per lui in una serata, insomma, dalle mille emozioni, come dicevo, per l'addio alla nazionale della Pulce. E intanto Luca Ranieri, uno dei pochi della vecchia guardia è vicino al rinnovo per altre 3 stagioni. Di queste altro parleremo nel corso di queste 2 ore di Viola Amore Mio a Radio Firenze Viola. Ancora con me, almeno per oggi, Luciana Magistrato, che poi domani ridarò la maglia titolare a Lorenzo Marucci. E con me oggi al mio fianco in studio c'è Chiara Andrea Bevilacqua.
3: Ciao Andrea, ben trovata. Ciao a tutti, ben trovati.
2: E allora Chiara, che finalmente si torna in campo, no?
3: Non se ne può più, lo possiamo dire, senza risultare anche inopportuni, perché poi lo sappiamo, siamo arrivati alla sosta meglio di come temessimo di poterci arrivare, però è stata una sosta molto lunga, ci ha regalato appuntamenti con le nazionali che hanno riempito questo vuoto, abbiamo voglia di ritrovare la Fiorentina.
2: Eh sì, e troveremo un Luca Ranieri, come dicevo, vicinissimo al rinnovo, penso manchi solo l'ufficialità, insomma, e ne parliamo proprio con chi questo rinnovo poi l'ha studiato a tavolino insieme alla società, che è l'agente Mario Giuffredi. Grazie Mario.
4: Buongiorno a voi.
2: Grazie di essere con noi, insomma ci tenevamo perché la società ha cambiato tantissimo, no? In questa stagione, lo hai visto anche tu, però Luca Ranieri addirittura, appunto, è vicino al rinnovo e sembra essere un punto fermo. Ci dici come è andata, come siete arrivati a questo rinnovo?
4: Ma è molto semplice.

0: la Fiorentina?
1: Ma assolutamente no, perché secondo me i Migliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'aveva voluta bene, perché i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male.
0: Non devono abbandonare, insomma, la barca in balia delle onde.
1: È troppo facile.
0: Senti, io quando penso a Luca Ranieri mi vengono in mente delle parole: affidabilità, sostanza, lealtà, sia in campo che fuori. Quali sono le parole che meglio lo descrivono? Cuore, passione, sacrificio? Quali sono, secondo te, le parole che lo descrivono meglio?
1: Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva. Però per me la qualità al primo posto che lui ha è l'intelligenza.
0: Mi hai dato un assist per chiederti, poi lascio la parola anche a Chiara, per chiederti se forse in nazionale avrebbe meritato qualche altra chance. Non so se ora, ma insomma in generale negli anni avrebbe meritato più spazio.
1: Io credo di sì, assolutamente. Credo che negli anni meritava qualche chiamata in più, perché ha fatto degli anni importanti anche in situazioni difficili, e lui è uno di quei giocatori che l'hai sempre trovato lì nel fare la prestazione e pronto a fare il suo con intelligenza e qualità. Quindi sicuramente mi sarei aspettato qualche chiamata in più in passato.
0: Sì.
1: Ma basta anche ricordare quando lo chiama Spalletti all'ultimo minuto in una partita delicata della nazionale, lui gioca titolare e fa benissimo. Quando un giocatore entra così velocemente in un contesto e fa il suo in una partita della nazionale, dove è una partita importante per il risultato, ti fa capire l'intelligenza e la personalità di questo ragazzo di poter stare anche lì.
0: Ah sì, sicuramente. Chiara?
2: Sì, abbiamo parlato di Luca Ranieri come uno dei protagonisti anche della rinascita nella stagione complessa l'anno scorso della Fiorentina. Sempre su assistito c'è anche Fabiano Parisi. Noi siamo pronti a rivederlo in campo e quindi le chiedo magari come sta il ragazzo e soprattutto quanto sarà importante la gestione del suo ritorno in campo dopo l'infortunio.
1: Ma Fabiano sta procedendo tutto bene, naturalmente ci vogliono dei tempi, non ha nessun interesse nessuno a velocizzare i tempi, ma lui deve ritornare che è sereno con la testa, che si sente bene fisicamente e che ci sono accorciare i tempi non serve a niente. Quindi credo che possa essere un acquisto di gennaio Parisi.
0: Sì, sicuramente ce lo auguriamo tutti, anche perché ritrova un allenatore come Vanoli, no? Che l'anno scorso lo ha valorizzato tantissimo.
1: Sicuramente con Vanoli ha fatto benissimo, perché io credo sia stato sicuramente tra quei due o tre giocatori che hanno fatto il miglior campionato l'anno scorso nella Fiorentina Parigi. Credo sia stata la sorpresa più bella. E poi in tanti ruoli, da terzino sinistro, da esterno, quindi è un giocatore che si è reso utile in tantissimi ruoli, giocatore che fare bene nei momenti difficili non è per tutti, e lui ha fatto bene nei momenti difficili.
0: Senti, tu hai tantissimi giocatori, tra cui Favasulli, no? Se non sbaglio, e ti chiedo se è un

0: rimpianto per la Fiorentina o se Napoli è stata comunque la, la scelta giusta?
1: Ma ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo destino. Voglio dire, si vede che il destino di Favasoli era in altre parti. Non parlerei di rimpianto, perché voglio dire, comunque la Fiorentina in quel ruolo ha fatto delle scelte con dei giocatori bravi, quindi non è che si è ritrovata dei giocatori, voglio dire, di poco conto, ma se la Paradis ha preso dei giocatori bravi, dei giocatori forti, e c'era già qualcuno che era forte come Dodò, quindi comunque c'era un bel numero di terzini destri a Firenze, quindi io magari se ci fosse stato qualche terzino in meno Parari ci avrebbe fatto di tutto per riportarlo alla Fiorentina, ma capisco che quando tu sei ingolfato e hai Dodò, hai Fortini, hai preso Gimenez, quindi dopo Favasoli, voglio dire, è giusto che prenda altre strade. E tante volte bisogna far stare al destino, il destino l'ha portato a Napoli, quindi cercherà di fare la sua carriera a Napoli tranquillamente.
0: Eh sì, tra i tuoi assistiti c'è anche Pio Esposito, che è insomma il giocatore del momento, basta aprire i giornali oggi per capire che è insomma l'attaccante, il giocatore del momento, ha rinnovato fino al 2032, no, con l'Inter, quindi un atto di fiducia importante anche da parte del club, ma può diventare il centravanti più forte della Serie A e anche della nazionale, insomma punto fermo.
1: Guarda,
0: per il futuro anche.
1: A me non mi piace parlare in un modo così roboante di Pio Esposito. Pio Esposito deve pensare alla prossima partita, perché quando poi si paragona un giovane a un qualcosa di troppo grosso, a degli ex calciatori troppo importanti, è una roba che a me non piace. Pio Esposito deve pensare alla prossima partita e deve essere concentrato a fare la prossima partita. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno, non facendo i paragoni.
0: Ah sì.
1: Va bene?
0: Sì, ti faccio un'ultima domanda, cioè quali sono gli aspetti dei, tu hai tutti i giocatori, dei bravi giocatori ma anche dei bravi ragazzi, non fanno parlare di sé fuori dal campo, quali sono, quando tu scegli un giocatore che entri nella tua scuderia, quali sono gli aspetti per te più importanti al di là delle qualità tecniche ovviamente?
1: Ma come hai detto tu, al di là delle qualità tecniche, quelle penso che sono, devono essere scontate. Innanzitutto, se non sono persone serie, per me per persone serie vuol dire persone che hanno dei principi, mantengono la parola, che hanno la voglia di lottare, che non si lamentano, perché il giocatore è portato sempre a lamentarsi, ma di gente che è affamata, di gente che ha voglia di fare e che chiacchiera poco e fa i fatti, ma soprattutto di gente che ha delle caratteristiche caratteriali, perché il mondo del calcio non è un mondo per tutti, quindi chi non ha carattere non può stare in questo mondo, chi pensa che tutto gli viene in modo facile o che gli sia tutto dovuto non può stare in questo mondo, quindi chi ha questi requisiti è un giocatore che io posso assistere. Se poi pensano che tutto gli è dovuto da parte degli allenatori, tutto gli è dovuto da parte dei procuratori, e che il procuratore fa il calciatore, quando è il contrario, il calciatore che fa il procuratore, perché c'è la favola che i giocatori fanno carriera grazie ai procuratori, non è una favola che mi piace, perché l'attore principale rimane il calciatore, ma soprattutto devono essere persone silenziose e fare i fatti, con dei principi sani, e soprattutto gente che sia affamata, gente caratteriale.
0: Bene, sei stato chiarissimo. Mario, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie ancora.
1: Buongiorno a tutti.
2: Grazie
0: a Mario Giuffredi, agente per quanto ci riguarda di Luca Ranieri e Fabiano Parisi, ovviamente a tantissimi giocatori, bravi giocatori, anche in nazionale ce n'erano tanti, da Di Lorenzo fino ai più giovani, Pio Esposito, Vergara, insomma ne ha veramente tanti, e quindi mi ha fatto molto piacere averlo. I procuratori vanno sempre di corsa, no? Quindi è sempre un piacere poterli ospitare e soprattutto parlare di questo rinnovo di Ranieri. Ecco, e cosa ti colpisce di Ranieri, Chiara?
2: Io vi ho ascoltati mentre avete ripercorso insieme quella che è stata poi l'avventura fino ad oggi di Ranieri. Mi è tornato in mente un altro termine che tante volte viene accostato a lui proprio per sottolineare quello che è stato il suo percorso. E di Ranieri si parla quando si chiama in causa la meritocrazia. Noi ci ricordiamo anche come poi andò la chiamata per prendere parte al gruppo squadra per raggiungere la Fiorentina Moena con Italiano. Lui non partì subito, fu in un certo senso anche rivalutato, e sempre sul campo attraverso il lavoro ha dimostrato che all'interno della Fiorentina ci può stare. Gli va riconosciuto anche l'essere rimasto a disposizione nonostante il cambio di fascia e tutto quello che è successo nella passata stagione. Per curiosità sono andata anche a sbirciare i messaggi che al 348 7513 933 stanno arrivando da questa mattina. Noi ci siamo sentite ieri sera e già sui social si percepiva come potesse essere fortunatamente uno dei temi ad aiutarci a intrattenere anche gli ascoltatori, e devo dire che tanti sottolineano proprio come in virtù anche dell'amore nei confronti della Fiorentina, che non può bastare, ma che in un certo senso ci ha dimostrato come Ranieri sia riuscito a lavorare su se stesso, mettendo appunto la Fiorentina prima di sé anche in quegli episodi di campo che tante volte ci portavano a mettere in discussione la sua capacità di restare all'interno di una squadra come questa. E vedo unanimità al di là di chi magari lo vorrebbe titolare sempre, chi invece pensa possa essere utile a prescindere all'interno dei 25. Sono contenta di percepire che gli venga riconosciuto quello che poi ha dato sul campo.
0: Sì, perché poi insomma non parliamo di un fuori classe, perché insomma non tutti possono essere fuori classe, no? Però io le parole che ho detto prima con il procuratore, cioè affidabilità, sostanza, cuore, insomma queste parole chiave le vedo in lui.
2: E si è anche messo in discussione, che non è da tutti.
0: Esatto, ha detto bene infatti Giuffredi, che è un giocatore intelligente, cioè ha capito quando era il momento di fare un passo indietro riguardo la fascia da capitano. Non l'ha vissuta come una punizione, ma come un qualcosa che potesse andare a suo favore, cioè lo liberasse da responsabilità che in quel momento erano più grandi di lui, magari non perché non accettasse queste responsabilità, ma perché aveva bisogno di rendersi utile alla Fiorentina sul campo, cioè in un altro modo, insomma. Vedo che ha anche migliorato il suo modo di comportarsi in campo, senza sbraitare verso i compagni. Insomma, io riguardavo anche ieri, ad esempio, quando si prese sul campo con Jack Bonaventura, quando gli disse gioca e stai zitto, al di là di quell'episodio che ricordiamo tutti verso il giocatore della Roma Paredes, insomma, che ha vinto comunque tanto rispetto a
2: Ed Ranieri, era lì che c'era la preoccupazione, sì, gli dette del miracolato. C'era la sensazione che poi il suo carattere a volte lo mettesse nella condizione di non percepire la necessità della Fiorentina di avere un capitano in campo con un atteggiamento diverso. Qualcuno tra i nostri ascoltatori lo definiva per l'appunto il Mancini della Roma, come per dire è un giocatore che comunque serve
0: Mancini,
2: perché dà equilibrio.
0: Nessuno lo sopporta Mancini, però è uno che è affidabile per la società che ce l'ha, è affidabile da tutto, è cuore giallorosso nel nostro caso di Ranieri, è cuore viola, perché insomma da quando aveva 13 anni io ho ritrovato anche delle foto di quando era le prime visite mediche, quando ancora veniva sballottato tra, non lo so, Foggia, Spal, mi sembra, andò poi Salernitana, dove forse si è affermato un pochino di più, ma insomma ha fatto tanti viaggi per poi essere il giocatore che è ora. Non so come la pensano i nostri ascoltatori, magari ecco, mandateci anche i vostri commenti, le vostre opinioni su questo rinnovo, se è giusto, perché come premettevo anche con Giuffredi, sono stati cambiati tantissimi giocatori, è stata smantellata, no, la vecchia rosa, per cui pensare che siano stati lasciati quei due o tre, e tra questi due o tre ora quattro con De Gea, ma insomma De Gea è abbastanza recente, possiamo dire Fagioli lo stesso, Ndur lo stesso, insomma la vecchia guardia è rappresentata proprio da Luca Ranieri. Quindi diteci la vostra su come la pensate su questa scelta della società di dargli ancora fiducia. E soprattutto tu con chi lo vedresti bene? Penso che a Genova tocchi a lui, insomma, visto che sta tutta la settimana qui a provare. Lo vedi con Dragusin, lo vedi con Vieri, un po' Angrašić la vedo dura perché rientra tardi, ma insomma, qual è la coppia che secondo te è più plausibile?
2: Io devo dire la verità che in merito a Dragusin faccio fatica a capire quale sia effettivamente il Dragusin, nel senso che le prime tre partite sono state preoccupanti, sì. Preoccupanti, fermo restando che la formula con cui la Fiorentina poi l'ha portato a Firenze denota come ci fosse grande consapevolezza di ciò che magari nell'ultima stagione non aveva funzionato. Il Dragusin però che ho visto prima di arrivare alla sosta è un giocatore che faccio fatica a levare dal campo, sì. Anche per la capacità di inserirsi all'interno di un reparto che è stato un po' critico per questa primissima parte di stagione. Su Pongracic sono d'accordo con te. Io penso anche che ci siano momenti della stagione al di là degli avversari, sì, sì. E quindi ribadisco l'importanza di avere l'imbarazzo della scelta. Noi sappiamo, purtroppo non abbiamo la competizione europea, ci sarà la Coppa Italia che permetterà a Vanoli magari di gestire i singoli, ma non vorrei ad oggi battezzare una coppia, perché le ultime stagioni ci hanno dimostrato come possano esserci alti e bassi. Li terrei tutti sul pezzo perché secondo me ciascuno è in grado di contribuire alla causa.
0: Eh sì, anche se vedo insomma Dragusin, anche perché nel contratto ha che alla 22esima sì. Presenza scatta l'obbligo, quindi forse qualche parola c'è stata, qualche promessa c'è stata, ma certo poi parla il campo, quindi se il Dragusin è quello delle prime partite, insomma, se è quello visto contro il Napoli invece non ci sono dubbi nel tenerlo in campo, e penso che con Ranieri possano essere una coppia solida, affidabile. Poi spero che, come dici tu, insomma, la stagione è lunga, le competizioni saranno due, speriamo di andare avanti anche in Coppa Italia che riprenderà, mi sembra, il 10 dicembre, comunque a inizio dicembre, e quindi ci sarà bisogno di tutti, ecco, perché poi c'è la squalifica, ci sono tante cose, il piccolo acciacco, quindi c'è bisogno di tutti.
2: Il 16-12 alle 21, ho controllato perché l'11 è il mio compleanno, quindi qualora fosse stata il 10 volevo capire anche la vigilia del compleanno come poteva essere. Sì, un po' di messaggi se vuoi, sì, stanno certo. Arrivando in merito ai temi, sì, che sì. Hai lanciato, e Bomber Viola racchiude un po' anche la tua riflessione sulla scelta di rivoluzionare. Ci scrive: io faccio un plauso alla Fiorentina per aver rinnovato il contratto a Luca Ranieri, un giocatore che con il suo comportamento e il buon rendimento ha dimostrato di meritare il posto, e sono convinto che se fosse arrivato Vanoli una settimana prima sarebbe rimasto anche Mandragora, che metto come rendimento e comportamento esemplare al pari di Ranieri. Quindi secondo lui Mandragora rientrava tra coloro i quali potevano avere, diciamo, sì, un'altra chance di restare alla Fiorentina.
0: Sì.
2: Salutiamo e ringraziamo intanto anche Luciano da Empoli, Giulio da Sesto, che sono contenti di trovarci insieme. Oggi in queste
0: viola rosa, diciamo,
2: in queste due ore, quindi li ringraziamo. Ci sono anche tanti ascoltatori che stanno rispondendo al sondaggio che abbiamo sul nostro profilo WhatsApp in merito a Mastantuono, anche la gestione del giocatore, considerando che è l'ultimo a rientrare. Tra l'altro prima su Sky abbiamo visto le toccanti immagini, sì, del discorso di Messi al termine della partita. Io sono d'accordo con lui, avrei voluto non finisse mai di parlare, perché sapevamo poi cosa avrebbe rappresentato in un certo senso il silenzio, quindi sono contenta di aver vissuto in un'epoca che mi ha permesso di vedere, non solo lui, perché ci sono ovviamente tanti altri grandissimi giocatori che magari le nuove generazioni non hanno mai visto.
0: Comunque in Major League lo possiamo ancora, sì, ammirare, perché non è stato un addio al calcio, no, ma alla nazionale, sì, perché sì, insomma, è stato commovente, emozionante, perché per quello che rappresenta Messi per l'Argentina, insomma, è stato, sì, uno dei più grandi, e era anche difficile raccogliere l'eredità di Maradona, per cui lui è stato bravo, lo ha superato, perché poi la memoria è anche corta, no? Quindi gli idoli cambiano e lui lo è sicuramente diventato. Allora io farei una piccola pausa e poi ci ritroviamo e andiamo a sentire un po' l'umore dal Viola Park.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia. Pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperatura in locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
0: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
0: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
0: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Ranieri, come tiene la maglia lui, credo ce ne sia fuori, si vede quando gioca, si impegna, quando mi recupera palloni. In coppia era Rodegna di Pongra, ci provora e con Dragosi. E farei Ranieri Dragosi sempre. E niente, vi ascolto. Forza Viola, Fede.
0: Eccoci, tornati in diretta. Sì, beh, insomma, grazie del messaggio. E effettivamente l'attaccamento alla maglia, insomma, è quello che traspare, no, in Ranieri. E poi uno può avere anche dei limiti tecnici, perché ripeto, non siamo tutti fuori classe, anche se siamo dei buoni giocatori, cioè si può essere anche dei buoni giocatori e basta. Però lui in campo mette questa grinta, la faceva vedere anche quando lui e Mandragora spesso hanno risolto anche delle partite, no, durante la gestione di Italiano in particolare, per cui sono giocatori comunque importanti secondo me per una squadra, ecco, sempre importanti. E allora dicevo di tuffarci un po' nell'attualità, quindi chiedo già di contattare il prossimo ospite, che poi è un ospite di casa in realtà, perché riprendono le partite. Chiara, tu ne sai qualcosa,
2: sì,
0: perché sarai in studio ovviamente, no, per le dirette da Radio Firenze Viola. E che ti aspetti contro il Genoa? che Fiorentina ti aspetti?
2: Mi aspetto più che altro di trovare continuità nei confronti di tutti quei segnali incoraggianti che con avversari differenti siamo riusciti a portare a casa. Poi credo sia sacrosanto anche mettere in conto un percorso abbastanza lungo. Noi tante volte parliamo della Fiorentina, del suo potenziale, ci dimentichiamo della classifica e dell'avvio di stagione, quindi io non metterei troppa pressione. Il calendario ora ci porta ad affrontare anche delle partite complesse, ma considerando anche l'entusiasmo da parte di Vanoli nei confronti di questo gruppo, io ora sono impaziente anche di poter valutare Vanoli in maniera diversa rispetto a quanto fatto l'anno passato, e quindi voglio iniziare a capire anche la famosa idea di gioco che tanti gli rimproveravano di non essere in grado di trasmettere. Vorrei avere nuovamente conferma di una crescita dal punto di vista della gestione dei cambi. L'anno scorso la Fiorentina cambiava faccia, tante volte dava la sensazione di raccogliere il timore del tecnico, quest'anno i cambi sono decisivi, quindi io sono impaziente, devo dire la verità.
0: Io spero anche di sentire meno urla, stridule dalla panchina, perché non ne potevo più, sarò sincera, magari glielo dirò anche di persona, però era proprio l'emblema, insomma, di una preoccupazione che attanagliava anche lo stesso allenatore. Quest'anno spero possa alzare l'asticella con una squadra più di qualità, più forse anche a misura sua, anche se è stata costruita per Grosso, ma mi sembra più a misura di Vanoli che di Grosso, a dire la verità. E, proviamo ad andare al Viola Park per fare il punto su quello che sta succedendo e su ovviamente chi è rientrato, chi deve ancora rientrare. Lo facciamo con Giacomo Galassi. Ciao Giacomo.
11: Ciao Luciana, ciao Chiara, ciao. Ben trovati a tutti.
0: Ovviamente ciao. Ti ritroveremo poi anche nel pomeriggio inoltrato, come al solito alle 17, no? Con Garrisca al vento. Però ecco, ti ho chiamato per fare un po' il punto sui rientri dei nazionali, sul lavoro che sta portando avanti Vanoli in questi giorni.
11: Sì, allora parlavi anche, no, di chi rientrerà. L'ultimo, ma manca solo lui, è Mastantuono, che è atteso nella giornata di domani a Firenze. Quello che stiamo cercando ancora di capire, e io credo di essere arrivato a una soluzione, però, è se anche domani sarà una giornata di allenamento per il calciatore, che come tutti sappiamo, insomma, nella notte italiana si è vissuto l'addio di Lionel Messi all'Argentina, non al calcio, però insomma ha partecipato a questo evento, e che poi si sta organizzando in queste ore per partire e tornare a Firenze. Credo che sia già più o meno almeno verso l'aeroporto, se non già in viaggio,
0: insieme agli altri italiani, no? Italiani nel senso argentini che giocano in
11: tutti
0: Italia,
11: non Dybala e Molina, che chiaramente non erano neanche stati convocati dal CT Scaloni, però sappiamo erano stati invece invitati all'evento di addio di Messi, e la Roma gli ha detto no, però la Fiorentina oltre forse non l'avrebbe fatta a prescindere, però comunque non poteva dire di no, perché Mastantuono era stato convocato anche per le altre partite da Scaloni. Detto questo, però, io credo che nella giornata di domani Mastantuono si allenerà a Viola Park, ma da solo, cioè non con il gruppo. Poi anche questo dipende un po' da... Siamo già a giovedì, quindi in gruppo farà la rifinitura, secondo me, nella giornata di venerdì. Questo non vuol dire però che ad oggi possiamo pensare lui non vada sicuramente in campo contro il Genoa. È chiaro che è un tema che ci porteremo dietro fino alle ore precedenti.
0: Perché poi Giacomo, scusa se ti interrompo, cioè lui è un ragazzino, quindi è giovane, anche se sembra un veterano, ma in realtà è il 2007, e quindi recupera facilmente, ha giocato solo 10 minuti nell'ultima partita, però tutta l'adrenalina di questo addio, tutta questa commozione, no, che comunque avrà fatto passare una notte insonne a tutti gli argentini, immagino, il volo di rientro, quindi sono tutte cose che comunque si fanno sentire, no, sul fisico.
11: Sì, vero è che, allora, c'è da dire che la Fiorentina a questo punto di vista è la più sfortunata, perché anche Lautaro Martinez, per esempio, si possono fare discorsi simili, ma giocando di domenica l'Inter, certo, ha comunque anche un giorno in più per recuperare. Invece la Fiorentina, giocando sabato alle 3, e chiaramente può concedere una giornata in meno. C'è tutto quello che hai detto tu, quello che stavo dicendo anche io, sì, nel senso che io credo che alla fine giocherà, alla fine Vanoli gli darà la maglia da titolare. fare, però è chiaro che finché almeno non torna al Viola Park nella giornata di domani, di certezze non ce ne possono essere, perché nessuno di noi, purtroppo, mi sento di dire, è la festa di addio di Lionel Messi, quindi non sappiamo neanche magari come si è svolta, quanto possa essere stata impegnativa anche nel divertimento, per evidenti motivi. Però a fronte dei 19 anni, a fronte del fatto che comunque non è che deve giocare per forza 90 minuti, magari fa 60-70 minuti, dicevi tu, erano amichevoli questi che ha fatto in questi giorni dal punto di vista fisico, non è che siano state settimane probanti anche dal punto di vista dello stress, perché con tutto il bene è vero che giochi al Monumental davanti a 60-70 mila persone e c'è tutto l'aspetto emotivo, però era comunque un amichevole contro il Benin, non era
0: che se ne è guardato bene di mettere il piede, insomma, no? Capito, lo aveva fatto capire che era una partecipazione a una festa, no?
11: Il gol è arrivato qualche giorno fa contro l'Under 23 del Burkina Faso, insomma, dal punto di vista fisico non è stata, ecco, una campagna in Sud America particolarmente complicata, però insomma c'è sempre il viaggio di ritorno, quindi per notizie certe ci possiamo risentire nella giornata di domani, anche se credo dal tardo pomeriggio, però io ad oggi direi che lo vedo al 70% in campo e 30% Gnonto o Pedro Gonçalves, ma insomma credo che Vanoli prima aspetti il ritorno di Mastantuono prima di fare valutazioni su chi sostituirà Mastantuono, anche se poi Gnonto lo vedo in vantaggio.
2: Come detto, è anche la domanda del nostro stato WhatsApp, e sappi Giacomo che chi ha risposto in questi ultimi minuti tendenzialmente lo vede in panchina, pronto a entrare magari nel secondo tempo, ma proprio tutelato e gestito come ultimo giocatore che rientra da questa sosta. Ti giro invece la riflessione di Fede da Scandicci, che poi è un po' il nostro tormentone estivo, sarà il tormentone di tutta la stagione finché non accadrà. Ma a tavola io e Fagioli insieme, secondo te, siamo più vicini a vederli?
11: Beh, tanto vediamo se a tavolo veniamo in campo contro il Genoa, perché io finché non vedo non credo, nel senso.
2: Infatti della propone Ndura al posto di Attà, qualora non dovesse recuperare Attà.
11: Ecco, allora sì, perché su Attà ne faccio un discorso proprio fisico. Io in queste settimane la gestione del calciatore da parte della Fiorentina è stata un po' nebulosa, mettiamola così, perché tra allenamenti a parte, allenamenti un po' in gruppo e un po' a parte, allenamenti in gruppo, poi alla fine ha giocato quasi sempre, non ha fatto però l'amichevole contro il Signa, insomma io credo che alla fine giocherà contro il Genoa, però ancora al 100% non mi sento di dirlo. Sulla I il discorso invece è prettamente tecnico, mi dispiace deludere l'amico, non so se la domanda era solo curiosa oppure nella volontà, come tanti hanno, di vedere Fagioli, Ulai e Attà insieme, però credo che bisognerà aspettare ancora un po', tanto più con questo Ndur che però
0: infatti,
11: ecco, no,
0: ti stavo entrando a gamba tesa, Giacomo, perché insomma, ma come ora che ora che Ndur ha questo stato di forma, viene da questa entusiasmante doppietta con questo gol straordinario, non si è capito ancora se va dai 65 agli 80 metri di distanza, ancora non si è capita bene la distanza, però è comunque un record per un giocatore di movimento. Ecco, tu lo toglieresti dal campo Ndur?
11: Ma no, non mi sembra che l'abbiano fatto nessun allenatore, a parte Palladino all'inizio, da quando Ndur, diciamo, è diventato un po' più strutturato nella Fiorentina da un anno e mezzo. Se ne parlava sempre poco prima di questa doppietta con la nazionale Under 21 e questo gol da 70 metri, però Ndur alla fine giocava sempre, cioè nell'estate anche appunto ci si immaginava il centrocampo a tavola, i Fagioli, eventualmente con magari Pedro Gonçalves adattato, nessuno calcolava mai Ndur, invece poi prima Grosso e poi Vanoli, come aveva già fatto l'anno scorso, schieravano regolarmente, e quindi qualcosa questo vuol dire. Guarda, a me sono piaciute di Ndur anche le parole post partita nell'Italia Under 21, perché insomma anche di fronte a un bel risultato, no? Che lui da capitano con la maglia numero 10 ha celebrato, ma poteva celebrare anche di più, lui ha detto però io già stasera torno a Firenze perché la prossima sabato c'è una partita importantissima per la Fiorentina, insomma lo vedo anche mentalizzato molto sulla Fiorentina. Credo che invece Ulai da questo punto di vista sia dove deve fare dei passi in avanti, ma che sono perfettamente normali per un classe 2006 che sta vivendo la prima esperienza in, diciamo, uno dei top 5 campionati europei, che ancora banalmente dal punto di vista della lingua sta imparando ora, ma chiaramente fa fatica. Quindi credo che si debba avere pazienza per vedere Fagioli, Ulahi e Attà insieme, ammesso che mai ci saranno, ma non credo che sia per forza una brutta notizia. Ecco, con questo Honduras, magari con un Attà anche fa un salto in avanti rispetto a quanto visto nelle prime partite, credo che sia un bel vedere un centrocampo Fagioli, Honduras, Attà.
0: Anche perché poi in queste 3 settimane di stop ai noi, che non sapevamo più come fare a farle passare, in queste 3 settimane poi Vanoli non ha materialmente potuto lavorare, no, su questa coppia di centrocampo, no, che tutti invocano.
11: Ma infatti, guarda, io tra l'altro mi lascio sempre la postilla Bresciannini, nel senso che infatti io lo vedo sempre molto, anche lui, per usare un termine usato poco fa, mentalizzato, molto centrato, molto sul pezzo. È una partita delicata quella col Genoa, anche perché dai là poi a un filotto di partite non semplicissime, quindi è un risultato che vale doppio, perché in caso di risultato positivo ti dai la spinta anche per le partite difficili dopo, in caso di risultato negativo invece rischia di affossarti ulteriormente. Per questo, anche considerando il fatto che ci ha potuto lavorare in queste 2 settimane, che comunque quando ha potuto lo ha sempre messo in campo Bresciannini, e che comunque magari non esalterà, però è un giocatore di affidamento, io non la scarto a prescindere, nel senso che prima c'è da capire come sta Attà, e questo lo sa solo la Fiorentina, sì. E non ce lo vuole dire, non lo vuol far sapere, o forse non lo sanno bene neanche loro. Però ecco, se Attà poi non fosse 100%, io un 20% anche a Bresciannini lo lascio sempre.
0: Senti, ti porto sulla difesa, perché poi la difesa è stata un po' la delusione di questa mandata di nazionali, no? Con Pongracic, che neanche ieri è stato in campo, e quindi non so se rientrerà in giornata, se farà in tempo. Oggi c'è doppio allenamento, vero?
11: Dovrebbe, di sicuro sì. Almeno una mattina, e di sicuro c'è stato ieri il doppio allenamento.
0: Sì, credo anche oggi, quindi vedremo, insomma, se Pongracic riuscirà ad esserci. Ma al di là di quello, lui, anche Dragusin, non hanno avuto un impatto positivo, a differenza di tutti gli altri giocatori che comunque in nazionale si sono valorizzati. Ecco, che difesa ti aspetti?
11: Allora, è una bella domanda, non tanto per le prestazioni nazionali, nel senso che anche se Dragusin, invece di essere espulso dopo 20 minuti, faceva tripletta in rovesciata, comunque era il titolare in vista di Genoa e del Genoa,
0: anche
11: e Pongracic invece in panchina. Questo non avrebbe cambiato le gerarchie neanche grandi prestazioni nazionali. Però il vero dubbio è sulla sinistra, nel senso che secondo me Vanoli se lo porta fino alle ore precedenti alla partita con Genoa, perché secondo me la tentazione di mettere Valdepeñas l'avrà sempre, però tornando anche sul discorso di quanto è importante la partita, di quanto comunque anche fuori casa contro il Genoa è un attimo stare anche tutti belli solidi e serrati in difesa può essere una partita giusta, ecco, per farlo, e in quel caso Rieco e Vieri secondo me potrebbe avere delle chance di tornare lì dove, insomma, col Napoli non è stato proprio entusiasmante, anzi è stato forse tra i peggiori in campo, ma anche perché davanti aveva comunque il Napoli, Politano aveva dei calciatori e il Genoa per forza di cose non ha. Quindi, considerando la scelta del vista contro il Venezia, anche qui secondo me se la giocano a 50-50 Valdepeñas e Vieri, mentre sulla destra, insomma, Jimenez, io sono molto curioso di vedere quale sarà la gestione di Dodò nelle prossime settimane, perché la posizione ufficiale della Fiorentina resta che Dodò non giocava per una condizione fisica indietro, visto tutto quello che è successo in estate, però se questa resterà la posizione ufficiale, dopo 3 settimane di ulteriore preparazione, quasi sempre con doppi allenamenti, dopo insomma che passeranno le settimane, Dodò è un calciatore, se sta al 100%, e se non gioca è solo per questioni extracampo. Quindi però a Genova, insomma, Jimenez, Dragusin, Ranieri e poi uno tra Vieri e Valdepeñas, siamo lì.
0: Chiara, hai una curiosità?
2: Sì, intanto abbiamo parlato anche della grande prestazione di Indure. Alessio da Pisa probabilmente ha seguito Firenze Viola, Firenze Viola che riprende la Repubblica edizione Firenze, citando come ci siano gli occhi di Juventus e Liverpool sul giocatore. Ci scrive: ma è possibile che appena uno dei nostri ragazzi fa un gol e o qualcosa di buono arrivano i gobbi che sono interessati? Almeno così dicono Forza Viola. Però quello che siamo registrando, quello che Firenze Viola riporta, è che comunque Endure è al centro del progetto della Fiorentina. Giacomo, invece, restando sulla formazione, ti porto sull'attacco, perché poi in questi giorni abbiamo ascoltato anche le parole di Beto, e ti chiedo se hai la sensazione che ci siano delle gerarchie o se poi Vanoli metterà in campo l'uomo giusto, considerando magari lo stato di forma ma anche l'avversario, il tipo di gioco che poi gli esterni e il centrocampo riescono a fare in base alle caratteristiche della punta.
11: Allora, se per attacco si parla di prima punta, credo delle gerarchie in questo momento ci siano, ma sono gerarchie mobili, non sappiamo bene qual è lo stato di forma attuale di Beto, che di partite in nazionale ne ha fatte solo due, che è tornato già da diversi giorni al Viola Park e che quindi un po' ha potuto lavorare con Vanoli, insomma, per provare a ritrovare la forma che insomma non sembrava proprio avere. Lui è arrivato insomma nelle ultime ore di mercato dopo un'estate in cui sapeva che avrebbe salutato l'Everton, quindi era perfettamente normale che non fosse al 100%. Io credo che queste giornate per lui, per Pedro Gonçalves, siano state molto importanti per ritrovare la forma migliore. Però in questo momento le gerarchie di Vanoli, secondo me, sono Pellegrino avanti a Beto, ma essendo mobili, con tutte le conclusioni che ognuno di noi può trarre sul fatto che spesso avere due punte in contrapposizione non faccia bene né all'una né all'altra. Però ecco, secondo me col Genoa parte dall'inizio Pellegrino, ma occhio a Beto, perché è un attaccante che risponde forse di più anche alle caratteristiche della Fiorentina di Vanoli, che con Gie, con Mastantuono, forse col centrocampo un po' meno, però insomma è destinata anche a lavorare molto sulle ripartenze, e in quel caso insomma Beto magari può fare anche più un lavoro in profondità. Però bisogna vedere un po' come sta Beto in questo momento. Però ecco, vedo avanti Pellegrino rispetto a Beto.
2: Poi vogliamo il gol di testa di Pellegrino anche perché ho una scommessa in ballo con Lorenzo Di Benedetto, allora, e quindi devo pagare pegno.
0: E allora speriamo segni di testa, ma come dice lui, ogni gol, qualsiasi gol è un gol, insomma, quindi va bene anche di spalla, di anca, di sedere, di piede, di mano. Ma non è Maradona, quindi glielo annullerebbero, però insomma va bene. E l'ultima cosa te la chiedo sulla fascia sinistra. Noi finora ci siamo concentrati sulla fascia destra con Mastantuono, alto, esterno alto parlo, con Mastantuono. Ecco, a sinistra secondo te rientrerà Angier e si posizionerà titolare? Anche lui ha segnato nell'ultima partita con l'Under 21 della Svezia.
11: Ha fatto anche polemica con il CT della
0: polemica con tutti,
11: sì,
0: col Crystal Palace, con il CT
11: bello e rizzoso. E sì, no, perché insomma ha detto un giocatore gioca titolare in uno dei top 5 campionati europei in Svezia, non può non essere convocato dalla nazionale maggiore. Francamente si fa fatica a dare contro Angie, anche perché la Svezia ha un grande reparto di attacco come centrali, insomma, con Gyökeres e Isak. Però insomma credo che in G un posto se lo meriti, e magari lo farà dalla prossima, e soprattutto può essere magari un volano, insomma una leva per fargli dare il meglio in questa
0: fase. Stavo per dire,
11: io faccio fatica a pensare che possa non essere titolare, perché comunque è tornato, ha giocato praticamente la sera di Italia Under 21 due sere fa. Non è tornato come Endur subito, ma anche per una questione di distanze, nel senso che Endur giocava a Pescara, invece Gie era in giro per l'Europa. Però comunque si allena regolarmente da ieri, fa tre giorni via più il giorno di avvicinamento alla partita regolare in campo, senza aver avuto problemi, avendo anche segnato. Io non vedo insomma possibilità che non scenda in campo. con il fattore Pedro Gonçalves, l'unica piccola percentuale mi tengo è sul fatto che abbia lavorato 3 settimane con Vanoli, magari è stata un'ira di Dio in queste 3 settimane, io non credo, però mi tengo questa postilla che possa poi alla fine scegliere Pedro Gonçalves al posto di Ngie, ma qui come percentuali secondo me siamo 90% Ngie e 10% Pedro Gonçalves.
0: Senti, l'ultimissima sul Genoa, come è messo questo Genoa, scusate.
11: Sicuramente senza Colombo, che poi non so quanto sia una buona notizia per la Fiorentina, perché Colombo non aveva iniziato non certo bene, infatti si parlava del fatto che anche l'anno scorso il primo gol lo segnò contro la Fiorentina in stagione, sbagliandone anche sicuramente un rigore, ma insomma anche un altro paio
2: ma
11: di...
2: Ma da terra lo fece, io ricordo male.
11: Non ricordo quel casino con De Gea che allargava le mani, insomma, vabbè, però era una Fiorentina che tendiamo a metterci alle spalle. Era la prima di Vanoli, tra l'altro, l'anno scorso.
2: Sì, ho questo flash di un gol surreale che in un certo senso ci dava la sensazione di non poter uscire da quelle sabbie mobili.
11: Esattamente, e quindi si parlava di questo, ma si è fatto male in questa amichevole contro il Rapid Bucarest voluta dal proprietario rumeno del Genoa, e che insomma quindi
0: ha portato solo danni
11: a fare a meno di Colombo. Sì, non so però, ripeto, per chi sono i danni, anche perché poi Osmaić, l'attaccante che lo sta sostituendo e che è arrivato nelle ultime ore del mercato, è comunque aveva segnato anche con il Parma, o comunque la partita prima, insomma si stava già imponendo un po', è un giocatore molto interessante. C'è da capire come staranno, e questo è il grosso asterisco sul Genoa e anche sull'inizio negativo del Genoa, perché poi i due tra virgolette colpi in attacco che erano Traoré, che poi forse è più centrocampo che attacco, però insomma tra centrocampo e attacco, Traoré e Shaarawy, erano arrivati molto indietro di condizione, ognuno per un motivo diverso, e queste 3 settimane è probabile siano state molto utili per entrambi per entrare in forma, quindi bisognerà capire un po' come stanno loro. Per il resto insomma comunque è una squadra che davanti a Messias, che è un giocatore d'affidamento, dietro a Ostigar, che è un altro giocatore insomma che conosce bene la Serie A, è una squadra che secondo me il solo punto in classifica non racconta la pericolosità di una squadra, e soprattutto in casa secondo me è tosta affrontare.
0: Giacomo, grazie, poi avrai modo appunto durante la Garrisca al Vento, durante la tua trasmissione, cui diamo appuntamento agli ascoltatori, di insomma di parlare ancora di questo e altro. Grazie a Giacomo Galassi.
2: Ciao Giacomo, grazie.
0: Allora Chiara, vediamo qualche altro messaggio, vedo ce ne sono tanti, io quando li leggo io non riesco mai a leggerli tutti, perché insomma vado sempre di corsa con la coda dell'occhio, quindi oggi te li affido a te.
2: E vi ringraziamo ricordando anche il numero per interagire con noi, il 348-7513-933. Abbiamo parlato del futuro di Endur, Alberto ci scrive: Endur non può esistere al momento che vada via, il 50% della rivendita andrebbe al PSG, pertanto resterà ancora per molto alla Fiorentina.
0: Tra l'altro Chiara, scusami se ti interrompo, era stato anche il nostro Niccolò Ceccarini che anche ieri quando si è collegato proprio con me a quest'ora aveva parlato di un interesse della Juve, cioè di giocatore che è sempre piaciuto, ecco, non che lo volessero, ma che insomma è un giocatore che piace alla Juve, piace a Spalletti, piace alla dirigenza, per cui nasce anche da questo, quindi insomma vi diamo conferma, perché Niccolò Ceccarini dice le cose solo quando ne ha una conferma diretta, lo sapete, per cui insomma qualcosa di vero c'è, ma ecco, questo non significa che Endur andrà alla Juve, ecco.
2: A tal proposito Sauro da Grassina manda un consiglio a Endur: io non la prenderei nemmeno in considerazione quella squadra, visti i precedenti, e cita Felipe Melo ma anche Chiesa, Vlahovic e quant'altro. Salutiamo Babbo Viola che ci scrive: viva Radio Firenze Viola al femminile, e anche Stefano da Pescia: ciao Luciana, ciao Chiara, complimenti per la trasmissione, grande notizia il rinnovo di Ranieri, gente che sente la maglia come lui sono importanti, come lo era Mandragora, e quindi è d'accordo con l'altro ascoltatore che aveva fatto riferimento all'addio di Mandragora. Facciamo subito punti a Genova, perché il calendario fino alla partita con lei è durissimo, sempre forza Viola.
0: Lei è la squadra bianconera, abbiamo citato prima anche Pendur, infatti sarà un ciclo tosto, perché poi arriva il Como in casa, poi si andrà a giocare in casa dell'Inter, poi ancora l'Atalanta, volta, forse Sassuolo, non ricordo bene, e poi la Juve, appunto. Insomma, c'è solo una squadra un po', diciamo, un po' abbordabile, il resto sono tutte squadre che lottano per qualcosa di importante, ma che poi hanno anche le coppe, quindi potrebbe essere anche una distrazione per queste squadre, e noi lo speriamo come per il Como, perché poi il Como ha per il primo anno nella sua storia la Champions, per cui magari vorrà fare bene. Speriamo che siano distratti proprio da questo.
2: Comunque ricordavi benissimo, perché dopo la gara con il Genoa a Genova, la Fiorentina affronta in casa il Como, poi l'Inter in trasferta, in casa l'Atalanta, il Sassuolo a Reggio Emilia, e poi l'8 novembre alle 20:45 Fiorentina-Juventus allo Stadio Franchi.
0: E poi di nuovo la sosta per la nazionale. Per le nazionali.
2: Perché ci piacciono queste soste, quindi è bene riproporle. Tanti ancora rispondono al sondaggio, sì. Quindi come gestire Mastantuono al rientro? Sono d'accordo sia Andrea che Fabri da Sansepolcro, perché ci scrivono titolare sempre.
0: Su Mastantuono.
2: Sì, Mastantuono,
0: sì.
2: Per loro è sempre titolare.
0: Allora io farei una pausa e poi riprendiamo per l'ultima ora insieme con altri ospiti, altri argomenti.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti. Che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
0: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
10: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
11: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Prilukyi, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
10: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
11: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
10: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
11: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio a Maremmano Viola. Mamma Stantonio c'ha 19 anni. Io a 19 anni ne facevo 3 di partite fra under 18, prima squadra a Grosseto. Dico lui e viene già che a 2000 che è contento della festa che ha fatto, ha segnato in nazionale, deve giocare punto e basta perché è un talento.
1: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dico la mia su Fagioli Ulahi. Secondo me la società tiene naftalina Ulahi proprio per dare la possibilità a Fagioli di crescere ulteriormente e chiaramente venderlo all'anno prossimo, dai, anche perché se arrivavano offerte Fagioli era già venduto quest'anno. Forza della sempre.
2: Ecco, queste sono le opinioni dei nostri ascoltatori. Chiara, ho visto tanti messaggi, uno anche per il nostro Lorenzo, qualcuno chiedeva lumi.
3: Sì, perché ovviamente faccio una domanda all'illustre signore in studio, perfetta la coppia Chiara e Luciana. Grazie. Ma Lorenzo Marucci è rimasto ancora a Trento, sempre in ferie, quel mascalzone addirittura.
2: Povero Lorenzo, no, le ferie sono sacre, le aveva interrotte per andare a Trento, ma poi insomma aveva ancora da consumare le ferie, che sono sacre e non si toccano, quindi spero se la stia godendo, anche se prima era all'ascolto, quindi ci siamo già sentiti. Non vi abbandona, non vi preoccupate, domani tornerà in coppia con Tommaso Borghini, per cui ritroverete la solita coppia. Ce ne sono altri, vero?
3: Sì, abbiamo parlato anche delle insidie della gara di sabato a Genova, considerando poi il calendario della Fiorentina fino alla prossima sosta di metà novembre. Ci scrive Roberto da Bagnaripoli: il problema che può creare il Genoa è il grande tifo della curva, riescono a trascinare e trasformare i giocatori con una garra che anche De Rossi riesce a dare. Per me sarà una partita fra le più difficili di quelle che ci aspettano dopo, e aggiunge la gradinata nord, chi non è mai stato a Genova fa tremare le gambe, ed è sicuramente uno degli esempi che portiamo quando dobbiamo parlare di piazze calde e sarà un fattore. Noi speriamo che poi la qualità della Fiorentina, che sulla carta è sicuramente superiore rispetto a quella del Genoa, alla lunga possa comunque aiutare la squadra di Vanoli a trovare dei punti preziosissimi.
2: Sì, a me le tifoserie di Genova piacciono entrambe, a dire il vero. Ovviamente non voglio metterle sullo stesso piano perché c'è molta rivalità tra di loro, però vista da fuori sono delle tifoserie calde, belle, sempre anche sanno fare delle coreografie, per cui io ricordo anche tra le partite più entusiasmanti una tripletta di Mutu che mi è rimasta impressa. Poi ci fu anche un incidente con un tifoso in realtà, quindi quello un po' meno bello, ma ecco, sono state sempre partite molto accese. L'anno scorso fu la prima di Vanoli, per cui insomma ce la ricordiamo bene, e speriamo che anche quest'anno sia una partita che sia positiva, ecco, in qualche modo noi speriamo nei 3 punti. Il Genoa ha bisogno di risalire la classifica, di non rimanere troppo indietro, quindi vorrà vincere, ha dei problemi, speriamo di sfruttarli meglio. Aveva molti più giocatori di noi in nazionale, o quanti nostri, insomma ora non ricordo bene, però 5 gliene devono ancora rientrare perché finivano ieri sera i propri impegni, per cui insomma speriamo.
3: Delicatissima anche per il futuro di De Rossi, esatto. Quindi sono tanti gli elementi che scenderanno in campo insieme ai titolari dei rispettivi allenatori.
2: E poi è positivo che comunque, al di là della forma fisica, della stanchezza, Mastantuono, ma insomma

0: sua età e della sua fame.
1: Senti, si parla tanto di Gnonto, ti chiedo, no? Se dovesse giocare Gnonto, ecco, che tra l'altro lo abbiamo visto a destra più che a sinistra in questo periodo, che ne pensi di questo giocatore? Poi andiamo subito all'ospite.
0: Beh, sarebbe una bella scoperta, perché per vari motivi forse è stato il colpo di mercato che è passato un po' più sotto traccia quest'estate.
1: Esatto.
0: Paratici aveva iniziato il mercato alzando parecchio anche l'asticella dell'ambizione della piazza nei suoi confronti, probabilmente avendolo perso anche di vista c'era molto molto scetticismo. Io continuo a considerare la funzionalità un elemento determinante, ancor prima di quelle che sono le caratteristiche, e quindi spero che quest'anno davvero Vanoli abbia a disposizione una Fiorentina in grado di fargli esprimere il calcio che vuol provare a promuovere, ma soprattutto in grado poi di presentarsi con la miglior rosa possibile al cospetto di ogni avversario, quindi
1: sì.
0: Spero di rimanere sorpresa.
1: Spero anche io. E sentiamo invece che ne pensa lui, che era il re delle fasce, Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao a tutti, sto ciao. Bene, grazie.
1: Senti, sei in viaggio, quindi speriamo e regga
2: la linea, soprattutto se sono in macchina, quindi
1: la
2: speriamo,
1: linea.
2: Speriamo.
1: Senti, ti chiedo anche a te se dovesse giocare Gnonto al posto di Mastantuono, insomma, ti sentiresti comunque tranquillo? Ti dà affidabilità, affidamento questo giocatore?
2: Ma sai, è un giocatore tra virgolette giovane, cerca di sentirsi ti riferisci a Gnonto tu?
1: Sì.
2: No, un giocatore che insomma già la sua esperienza l'ha fatta anche all'estero, quindi non è un giocatore che si può far trovare impreparato. Come caratteristiche naturalmente sono due cose diverse. Gnonto è un uomo che è più bravo e più portato a saltare l'uomo, andare sul fondo e di creare qualche situazione di questo genere, per il fatto che poi fisicamente è un brevilineo. Quindi ha queste caratteristiche tecniche, fisiche e tecniche che lo caratterizzano, e chiaramente l'altro è un giocatore di qualità sicuramente differente, ha questa predisposizione a partire sempre da destra e a stringere un po' di mancino, cercare un po' alla Del Piero come faceva Del Piero dall'altra parte, praticamente facendo i dovuti paragoni, quindi è un giocatore che comunque ha caratteristiche diverse. Vanoli chiaramente non può pretendere di avere il doppione proprio preciso, quindi dovrà cercare di metterlo nelle condizioni. L'allenatore penso che sia un allenatore che sotto questo aspetto non abbia un'idea fissa, a seconda anche dei giocatori che ha, magari può cambiare la disposizione tattica eventualmente.
1: Senti, ti porto anche invece sull'esterno di difesa, su Valdepeñas. Ecco, ti convince o secondo te è ancora un po' acerbo?
2: Ma guarda, adesso è difficile dare dei giudizi abbastanza definitivi. È come hai detto tu, probabilmente è nella fase speriamo che sia nella fase stia progredendo verso una fase un pochino più che possa portarlo a essere più decisivo anche in determinate situazioni. Deve chiaramente affinarsi ulteriormente, e ha la possibilità di farlo, visto che poi Vanoli ci ha potuto lavorare anche in questo senso e capire un pochino bene come possano essere migliorati i propri giocatori con questa lunghissima sosta. Insomma, per molti è stata deleteria, per alcuni invece, nel caso della Fiorentina, mai è stata così utile, perché chiaramente Vanoli ha preso una squadra che, per quanto sia, era stata costruita in una certa maniera, ha dei giocatori, comunque l'ha presa soltanto alla quarta giornata, quindi può considerarsi praticamente quasi all'inizio, a parte la preparazione pre-campionato. Quindi Vanoli queste tre settimane sono servite ad affinare, compreso lo stesso giocatore che deve per tanto più ulteriormente migliorarsi. La Fiorentina, non dimentichiamoci che insomma ha ritrovato un pochino il sorriso, ha qualche certezza in più, ma c'ha 4 punti in classifica, quindi non dimentichiamo.
0: Chiara? Io approfitto della presenza con noi di Alberto Di Chiara per girargli la riflessione di Paolo da Arezzo, che soffermandosi sul 4-2-3-1

0: Uno ci spiega quelle che sono le sue perplessità. Chiamano in causa Ndur e Atta e ha la sensazione che con questo tipo di assetto Ndur debba sacrificarsi in compiti di copertura che magari non esaltano i suoi punti di forza, mentre Atta, che ovviamente abbiamo sentito grazie anche a Giacomo Galassi, dovrebbe recuperare, speriamo di recuperare al meglio la condizione prima possibile, partendo da più lontano si esprimerebbe meglio e quindi fa riferimenti anche alle dichiarazioni dei giocatori, soprattutto quando vengono interrogati sul loro ruolo preferito. Alberto, il 4-2-3-1 sacrifica Ndur e Atta secondo te?
1: Ma sono dei giocatori che hanno proprio caratteristiche meno statiche, nel senso però di propositive per certi aspetti, in parte cerca di stare al massimo sue doti, che sono quelle a livello propulsivo, che non quello di magari interagire con la linea. È chiaro che qui Panoli deve cercare di valutare, io credo che proprio per questo mi pare che Panoli su questo aspetto non sia un talebano della tattica, e che ci ha coinvolto cerca di mettere quello per forza. Credo che debba, a seconda dei giocatori che ha a disposizione, soprattutto quelli che sono nello stato di grazia migliore, cercare di metterli in campo e di conseguenza mettere il modulo che si esalta. Quindi io credo che questo modulo, come hai detto tu, probabilmente è un pochino di sacrifica sotto questo aspetto, quindi speriamo che magari possa capire e cercare di vedersi buttare al massimo un centrocampo che è un centrocampo che può dare soddisfazioni, quindi di cercare di sfruttare al massimo. Sai benissimo che lo centrocampo poi è il fulcro del gioco, sia per quanto riguarda l'interdizione, ma soprattutto per quanto riguarda la fase.
2: Senti, l'hai visto il gol di Ndur l'altra sera? Che cosa ci vuole per fare quel gol da così tanta distanza? È casuale o è bravura? Ecco.
1: Ci vuole forza e personalità, anche una certa dose di personalità, probabilmente per sentire la forza di tirare da 70 metri verso la porta. Se me lo dici a me adesso io non ci penserei neanche minimamente, però ho fatto una bellissima giocata, ecco, non siamo attenti a maestro, non basiamo il suo stato di forma soltanto in base al gran gol che ha fatto, perché anzi lo deve ulteriormente risaltare per il fatto di trovare ancora più sicurezza in se stesso. Per quanto riguarda il resto rimane senza dubbio una bella soddisfazione, perché insomma è un gol che ho visto fare quando ai miei tempi soltanto forse a Monelli, ma quando era
2: Monelli, sì,
1: la contro il Napoli, insomma, che era ancora un pochino più avanti, qui ha tirato ancora da più lontano.
2: Sì, lo ha raccontato lui stesso proprio ieri ai nostri microfoni, Paolo Monelli, sì. E Alberto, invece, che ne pensi, e poi ti salutiamo prima che cada la linea, del rinnovo di Ranieri, ecco.
1: Ma diciamo che gli è stato dato quasi una sorta di premio per la sua dedizione, per il suo attaccamento, poi anche per le sue affidabilità, perché poi è sempre stato considerato un giocatore che di seconda fascia, poi magari nei momenti più difficili veniva sempre stato ripescato dal mazzo e messo nelle condizioni di poter essere funzione difensiva in quel momento lì, perché probabilmente apportava più una certa dose di esperienza, di razionalità che in molti casi serviva. Quindi no, lo vedo bene, è un atto anche da parte della società di vicinanza a quei giocatori, di ripagarli di quello che hanno fatto finora. E Ranieri senza dubbio sotto su quell'aspetto, soprattutto lo spirito di identità e attaccamento, a questo milione esempio.
2: Anche perché noi in questa Fiorentina, dai tanti giocatori stranieri, come accade in tante altre squadre, però serve insomma qualcuno che rappresenti un po' l'identità. Lui è da quando aveva 13 anni che è nella Fiorentina, per cui insomma.
1: Appunto, quindi senza dubbio è un premio anche per quello, che ce n'è bisogno insomma di ritrovare un pochino questo spirito.
2: Grazie Alberto, quando ti ritroviamo? Ti ho sentito con il G venerdì scorso nelle vostre, ti ha preso anche in giro, eh?
1: Prima si è detto che lui ha fatto così ormai, poi eravamo io e lui da soli in mancanza di postazione di Loretti, quindi figuriamoci.
2: Quindi ti ha fatto un bello scherzo.
1: Nella parte tutto, poi riprenderà anche il Cospitale fra un pochino, quindi tra una settimana circa o due, ma al massimo riparte anche questa, quindi siamo in pole position sotto questo aspetto.
2: E quindi noi abbiamo approfittato, insomma, per sentirti invece oggi, proprio perché insomma sei in attesa di tornare davanti al microfono. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie,
2: buona
0: grazie giornata.
2: Ad Alberto Di Chiara, insomma anche lui qui è un po' di casa perché ora riprenderà con le sue trasmissioni. Chiara, qualche altro messaggio?
0: Sì, salutiamo intanto Fausto dall'Elba, il Viola Club Scoglionati Viola ci fa sapere che è all'ascolto e c'è un ascoltatore salvato come Gé che risponde al vocale di Marco da Cantù, si diceva sicuro che Fagioli potesse essere sul mercato e di conseguenza la gestione sua e di Ulai dovesse tener conto di queste
2: situazioni. Farlo vedere,
0: ci scrive, volevo rispondere all'ascoltatore che pensa che Fagioli verrà valorizzato e poi venduto, ma speriamo di no, vogliamo tornare a vincere qualcosa o no? E quindi c'è anche un po' di curiosità su quelle che saranno le mosse di Paratici ora alla guida della direzione sportiva della Fiorentina per quanto riguarda i punti di forza e quei giocatori che sappiamo attirano su di sé gli occhi delle squadre più importanti.
2: Penso anche lui, no, voglia vincere, per cui farà le scelte giuste anche in questo senso. Ora ha cambiato molto anche per costruire, per ripartire dalle basi una Fiorentina futuribile, lo hanno sempre detto, e più forte. Poi il prossimo anno sarà anche tempo di raccogliere i frutti e di vedere chi può continuare questo percorso con la Fiorentina.
0: Paolo dalla provincia di Pavia ci scrive: il viaggio di Mastantuono tra i continenti conta andata e ritorno, anche se è giovane recupera in fretta, è comunque un fattore, aggiunge il suo talento è indiscutibile, Gnonto è affidabile, Mastantuono è imprevedibile, quindi vediamo poi cosa sceglierà di fare Vanoli. Ci arriva un messaggio per Di Chiara che però abbiamo salutato,
2: abbiamo
0: e
2: salutato.
0: Se vuoi rispondiamo noi all'ascoltatore che ci chiede: a centrocampo ci vorrebbe uno alla Torreira per equilibrare il reparto?
2: Magari sì, ma già stiamo discutendo chi deve rimanere fuori, no? In questa non abbiamo l'Europa, quindi certo servirebbe uno che spezza un pochino più l'azione, permettendo poi invece a Fagioli di costruire, di palleggiare come sa fare lui, però io non lo so se Torreira, vado un po' controcorrente, non so se è il giocatore è giusto che può servire a questa Fiorentina, sia per età sia per caratteristiche, insomma io non so se stanno cercando proprio un Torreira. Vedo che è ancora in nazionale, quindi per carità, anche se l'età è avanzata, ma ormai è tanti anni che è Torreira, per cui non lo so, certo non è un giocatore che uno compra per costruirci un progetto intorno, questo di sicuro, mi sento di dirlo.
0: Andrebbe un po' in controtendenza con i parametri che abbiamo poi osservato nelle scelte di mercato. Salutiamo anche Lorenzo da Berlino che per l'appunto ci scrive: salutissimi da Berlino, ci manda spesso anche foto quando sono insieme a guardare la Fiorentina con tutti gli altri tifosi che ci sono in giro per il mondo. Francesco mi dice: oggi ho la voce della Hunziker, probabilmente sono raffreddata, io non me ne rendo conto, non so Francesco se è un complimento o meno, nel caso poi in privato ci sentiamo e litighiamo come poi faccio con alcuni. Fausto per l'appunto che ci salutava poco fa ci chiede: bene le riflessioni, bene l'aggiornamento con Giacomo Galassi che ci ha detto Mastantuono dovrebbe rientrare domani, c'è da capire se già domani poi prenderà parte a un allenamento magari personalizzato per dimostrare anche la condizione nella quale torna. Ma ti chiede Luciana: secondo te parte dal primo Mastantuono o Gnonto?
2: Io credo che Mastantuono, se non risentirà troppo, abbiamo detto che ha 19 anni, che insomma può recuperare facilmente, però ragazzi c'è un deve rientrare innanzitutto, quindi aspettiamo che rientri, aspettiamo che torni a Firenze, perché poi il rientro con gli altri giocatori della Serie A credo sia a Milano, no? Quindi poi deve anche arrivare a Firenze, insomma tutta una serie di cose. Aspettiamo che lo valuti Vanoli, chi meglio di lui, magari il giocatore dà disponibilità, si sente bene, non ha giocato moltissimo, però ha quell'adrenalina insomma che gli può aver dato il primo gol in nazionale, la serata di ieri che è stata insomma lunga ed entusiasmante per tutti, ma che sicuramente ha lasciato tanta adrenalina. Per me può giocare dal primo, ma se non gioca dal primo non mi faccio problemi, cioè penso che comunque io su quella fascia forse metterei più Gonzalves, però se gioca Gnonto io di questo giocatore mi fido e mi affido, quindi non avrei problemi, a meno che non gioca inizialmente Jimenez spostato in avanti, io forse vedrei quasi meglio.
0: Guarda, Marco 59 ci scrive: secondo me sabato metterà Angie a destra e Gonsalves a sinistra. E
2: sì,
0: quindi...
2: anche per me erano le mosse più giuste, soprattutto se dovesse rientrare a Tà, no? In quella linea e quindi dietro alla punta. Però poi Vanoli, voi sapete, noi non li vediamo gli allenamenti. Io mi ricordo dell'amichevole, ma non c'era a Tà, non c'era, per cui. Lì effettivamente c'erano sia Jimenez ci ha giocato davanti che poi Gonzalves, quindi staremo a vedere.
0: C'è anche una bella curiosità su Firenze Viola che vi ricordo dovete sempre tenere a portata per tutti gli aggiornamenti, relativa al centenario e all'ex allenatore, tra le altre anche della Fiorentina, Alberto Malesani,
2: sì,
0: che intervenendo a Verona Network ha raccontato un aneddoto relativo al giorno del centenario. Dice: è arrivato a Santa Maria Novella in treno e ha fatto poi, non con la macchina, ha fatto la passeggiata guardandosi la città fino allo stadio, ha voluto vivere un giorno da tifoso, un'esperienza che gli mancava,
2: e
0: al termine
2: dei monumenti e della
0: esatto,
2: cultura, come
0: è andato allo stadio, ha aspettato tutti coloro che arrivavano dal Viola Park, aveva però il treno alle 21:17 quando alle 20:50 c'era la convocazione in campo per tutti. Parlando con Toldo e Battistuta gli ha fatto presente di dover tornare, di avere il treno, e confrontandosi anche con gli autisti messi a disposizione si è resa conto che non c'erano i tempi tecnici con tutti quelli che sono
2: fatto.
0: I cantieri e i blocchi, gli hanno suggerito di chiedere a un tifoso se è fatto dare un passaggio in motorino fino alla stazione, concludendo poi la giornata di tifoso a 360 gradi. E però sono,
2: spero, con il casco.
0: Quelle storie belle che in un certo senso ci fanno capire anche l'importanza di trovarci tutti a raccolta per un evento come il centenario della Fiorentina.
2: Poi Malesani è sempre simpatico, sì. Io quelle poche volte ovviamente non l'ho vissuto da allenatore della Fiorentina, quindi non posso ricordarmele quelle, però le poche volte che poi l'ho incontrato, ho avuto modo anche di intervistarlo, di parlarci, è stato sempre molto molto simpatico, e il racconto di questo aneddoto
0: molto
2: lo
0: genuino,
2: sì,
0: ed è un qualcosa che poi arriva dritto al cuore. Il partito di Ingie Gonsalves raccoglie anche Fede dal camion, ascoltando le tue riflessioni ci dice che la sua sensazione è che possano giocare loro, c'è cioè chi invece ci dice: controllate il calendario, ma Mastantuono va gestito, va preservato, perché poi sarà imprescindibile.
2: Sì, poi ci sarà anche, non ricordo se l'Atalanta o comunque in prossimità di quella partita c'è un infrasettimanale, quindi anche lì insomma vanno un
0: sì,
2: po' dosate le energie, perché comunque ne hanno sprecate tanti, perché chi è rimasto a Firenze ha avuto anche dei giorni liberi, non tantissimi, perché poi Vanoli li ha messi sotto doppio allenamento, quindi non più di 2 massimo 3 giorni ha dato ogni volta, per cui non è che siano stati troppo a riposo come invece non lo so quelli del Como che hanno avuto una settimana, quelli dell'Inter hanno avuto una settimana, complici poi le coppe che ovviamente non daranno più giorni liberi, e quindi boh, non lo so, staremo a vedere come andrà, vanno gestite comunque le forze e le energie anche dei giocatori. Sarebbe sciocco far giocare a tutti i costi Mastantuono perché lo vogliamo vedere in campo, perché ci piace, per il talento che ha, però poi magari arrivare alle partite determinanti troppo stanco.
0: E lo stesso Vanoli sottolinea l'importanza di considerare anche i 5 cambi come elemento della partita,
2: certo,
0: quindi il fatto che
2: esatto.
0: Poi non si giochi in 11 e ciascuno contribuisce per quello che riesce a dare, considerando la settimana o il periodo da cui è reduce.
2: Ok, allora facciamo l'ultima pausa e poi l'ultima mezz'ora tutta ad un fiato.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
11: Oh, grande Tommaso!
12: Pietro!
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: dicono ma non può andare via ora Ndur, poi soprattutto a quella squadra. Guardate che quando si costruisce una squadra con elementi che restano perché sono considerati validi o si acquisiscono perché sono validi, sono ritenuti validi, se poi la squadra comincia a girare è chiaro che la gente, i tecnici che operano in calcio si guardi intorno e guardi anche i giocatori nostri. È un segno di situazione positiva, guardate, il fatto che osservino i nostri giocatori e dicono potrebbe essere interessante averli in squadra, è una situazione positiva, è come guardare una meravigliosa vetrina ad un bel negozio. Ciao Will.
1: Ma buonasera belle signore, che bello sentire due voci così squillanti e competenti in mezzo a quella pletora di maschiacci, alle volte anche un pochino troppo autoreferenziali, naturalmente scherzo per i maschiacci, non per gli autoreferenziali. Volevo fare un paragone un pochino forte. A me Gnonto mi dà l'idea di un angelo di Livio, anche a livello fisico, così brevilineo, scattoso, un po' nervoso come modo di fare, e poi affidabile e forse forte, forse no. Vai, un bacio, ciao da Nico.
2: Grazie, grazie a Nico e anche a Guido, e ci hanno mandato un messaggio vocale al 348 7513 933, e vi ripetiamo sempre i numeri anche per intervenire in diretta: 055 77 111 71, potrete farlo anche nelle trasmissioni successive, gli stessi numeri ovviamente. Sì, in effetti Gnonto, più come come aspetto, no? Può sembrare di Livio un soldatino, effettivamente ha anche quella disponibilità a fare non lo so, anche un po' di lavoro sporco se vogliamo, lo stesso Vanoli insomma sulla fascia dice mi fa quel lavoro anche di difesa che magari non fa, non lo so, della Peñas della Peñas,
3: Valde Peñas, sì, ecco, sì. È curioso comunque come anche Nico lo definisca affidabile, termine che poi avevamo riscontrato in altri messaggi che rispondevano proprio al nostro dubbio di formazione visto il rientro di Mastantuono che avverrà solo domani.
2: Eh sì, proprio perché insomma può avere magari può essere meno talentuoso, meno bello da vedere, però un giocatore se è affidabile insomma ha delle chance. Io credo che questa sosta sia stata importante. Leggevo anche questa mattina delle considerazioni di Alberto Polverosi, che spesso interviene anche da noi, sul fatto che la sosta, questa maxi sosta, possa aver la Fiorentina possa beneficiarne. Io credo che possa beneficiarne perché questi giocatori che sono rimasti a lavorare hanno fatto un grande lavoro, dicevamo prima, no? Non hanno avuto tanti giorni liberi o altro, quindi saranno utili quando quelli che magari erano in nazionale hanno un momento di calo, e ci saranno questi giocatori che sono rimasti a lavorare qua che saranno un punto di forza per la squadra, a mio avviso. Cioè anche se non dovessero giocare titolari ora, perché magari Vanoli non è come Italiano che andava in nazionale lo teneva in panchina e quindi faceva giocare i giocatori rimasti a lavorare al Viola Park o ai Campini in un primo momento, nei primi anni, anche se non dovesse farli, anche se dovesse far giocare quelli che erano via con le nazionali, poi ci sono comunque dietro questi giocatori che hanno fatto un grande lavoro e che risulteranno sicuramente utili comunque durante la stagione.
3: A tal proposito anche Fabio ci dice la sua, è convinto che Vanoli andrà sul sicuro, quindi Gnonto a destra, Angi a sinistra, eventualmente Attà o Gonsalves, proprio c'è da valutare le condizioni di Attà e considerare anche il piano gara che Vanoli avrà preparato.
2: Sì, infatti va capito, Gonsalves ha detto che 3 settimane gli sarebbero bastate a recuperare un po' la forma, perché lui non aveva giocato neanche anche le amichevoli, perché con la società da cui proviene avevano deciso appunto che il suo futuro sarebbe stato altrove, e quindi non l'allenatore non ci puntava, non ha giocato neanche le amichevoli, quindi aveva comunque bisogno di ritrovare, no, i 90 minuti. Vanoli l'ha addossato bene finora, e chissà che queste 3 settimane non gli abbiano fatto bene. Comunque lui ha anche un'esperienza con cui sopperire, no? Con la quale sopperire anche a dei limiti fisici che può avere, proprio perché non gioca con continuità da tanto tempo. La sua esperienza, insomma, è importante, soprattutto in una squadra di giovanissimi.
3: Sono tanti elementi fondamentali, l'abbiamo detto, lo stesso Vanoli, che poi si è detto entusiasta all'idea di poter lavorare con un gruppo come questo, che fa sì che ci sia impazienza di ritrovare la Fiorentina, non solo con la speranza di risalire qualche posizione in classifica, ma perché vogliamo capire anche quale tipo di obiettivo poter magari associare a questo gruppo, quale tipo di aspettativa avere su una stagione che ci ha sicuramente messo a dura prova nelle prime uscite, ma ci ha fatto vivere un'estate all'insegna dell'entusiasmo, e quindi sì, capisco anche chi si sta sbizzarrendo nel creare la Fiorentina a tipo, perché le possibilità di incastro ci sono. C'è anche chi ci dice, ad esempio, le tabelle sono sempre da prendere con le molle, ma ci voglio provare pure io, e quindi dico: un punto con il Genoa, 1 con il Como, 0 con l'Inter, 3 con l'Atalanta, 3 col Torino, totale 8 punti nelle prossime gare. Questi sono i sondaggi che a volte stuzzicano anche gli ascoltatori più scaramantici, se ne tengono ben distanti.
2: Sì, infatti noi con Tommaso Borghini avevamo parlato di voler parlare di questo ciclo di partite, no? Facendo delle previsioni, e tutti ci avevano detto: no, guai a fare tabelle, e quindi noi ce ne guardiamo bene dal farle, però ecco, ma io anche più di 8 ne vorrei di punti, insomma. Però capisco che è un ciclo molto difficile, molto duro. L'unica cosa sulla quale puntare è proprio che queste squadre più forti della Fiorentina, senz'altro più forti della Fiorentina, e che lottano per obiettivi più importanti in questo momento, hanno anche le coppe, e quindi le coppe europee, e quindi possono essere anche un po' deconcentrati, no? Venendo a giocare contro una squadra giovane, sì, bella, con tanti talenti, però pur sempre considerata una squadra magari giovane e ancora non alla loro altezza. Ecco, poi sarà proprio questo ciclo a stabilire dove può arrivare, perché e questa prima parte non fa tanto testo, perché ci sono queste 3 sconfitte consecutive che hanno fatto partire la Fiorentina con l'handicap. Vanoli è stato bravo a racimolarne 4 di punti, però insomma sono ancora pochi, sono solo 4 appunto, e eventuali sconfitte ti fanno risucchiare subito dalle squadre che sono dietro di noi. Quindi speriamo che già col Genoa di raccogliere un punteggio importante. Ecco, sarebbe importante, mi dispiacerebbe per De Rossi, ma insomma ognuno guarda il suo, no?
3: Abbiamo tanto bisogno anche noi di dare un indirizzo diverso a questa stagione. La percezione, come detto, che questa sosta infinita sia agli sgoccioli, ce la dà anche la notizia di poco fa in merito alla designazione per quanto riguarda arbitri e assistenti, sì, per la gara di sabato, come detto, ore 15, il calcio d'inizio per Genoa Fiorentina. La gara sarà arbitrata da Maresca. Per quanto riguarda il VAR, c'è Abì. Ci sono anche ascoltatori che poi hanno tutte le statistiche e lo storico, sì. Chi porta bene,
2: già
3: chi
2: il
3: porta
2: nome
3: male,
2: di Abisso non piace molto ai nostri.
3: Speriamo che la scelta comunque sia apprezzata.
2: Eh sì, infatti, vedremo. Io, per me, l'arbitro

0: che l'arbitro, le decisioni dell'arbitro devono essere presi come quando prendi un palo, una traversa, cioè tu non puoi intervenire su quello, no? E quindi lo devi vedere in questo modo, non devi arrabbiarti o farne un cruccio, ecco, se non ti danno un rigore o ti o c'è un episodio arbitrale contro la Fiorentina stessa, ecco.
1: E l'importante è anche la gestione della gara al di là dei cartellini. Tante volte c'è stata proprio la percezione di arbitri con un'idea chiara ancor prima di scendere in campo insieme ai giocatori, e questi più che gli episodi sono gli atteggiamenti che poi fanno arrabbiare tutti coloro che seguono le dirette della partita con Radio Firenze Viola.
0: Certo,
1: e quindi abbiamo spesso la parentesi relativa all'arbitro, ribadisco, tante volte fa arrabbiare la sensazione che si scelga anche un modo di portare avanti la partita che però non tiene conto dell'atteggiamento che portano in campo i giocatori e soprattutto gli avversari.
0: Non abbiamo parlato per niente, al di là dell'addio a Messi, no? Invece la lettera di Ronaldo, no? Di Cristiano Ronaldo, un modo diverso di forse lasciare, vedremo, perché Ronaldo ha detto è disposto anche a tornare in nazionale. Come ti è sembrato, insomma, il comportamento di Ronaldo? Tu sei pro Ronaldo o pro Messi?
1: Devo dire che questa epoca storica in un certo senso porta anche a schierarsi, e io sono assolutamente del team Messi, pur riconoscendo a Ronaldo tantissimo, soprattutto la capacità di lavorare su se stesso,
0: esatto.
1: Non solo dal punto di vista fisico. A volte però questi giocatori diventano delle entità talmente grandi che poi si fa fatica a gestirli, e io credo che lui abbia semplicemente ribadito come il suo peso specifico all'interno della nazionale sia un qualcosa che non si può sottovalutare. Vedremo. Io non è un giocatore che ho invidiato agli altri, ma ribadisco, non perché non sia fortissimo, non perché abbia dei numeri incredibili, ma perché a me piace poi il giocatore a 360 gradi, in quella che è anche la sua personalità, e quindi non sono troppo buona nei suoi confronti, probabilmente per questo tipo di impostazione. Il fatto poi di chiamare in causa in questi termini il tecnico sembra quasi delegittimarlo. Io capisco che tu sei Cristiano Ronaldo, però il tuo ruolo non è quello di allenatore, quindi mi chiedo sempre poi queste personalità se alla fine sia utile averle all'interno della propria squadra, che si parli di club o che si parli di nazionale.
0: Ma infatti forse
1: per me Ronaldo è un altro.
0: Portogallo andrà avanti anche senza Ronaldo, questo sicuramente. Ogni CT poi deve essere libero, però insomma ho letto con attenzione la lettera, l'ho trovata un po' eccessiva solo quando dice che la spiegazione che doveva dare il CT in conferenza stampa, quello l'ho trovato un po' eccessivo, ecco, perché insomma mettergli anche le parole in bocca al CT non va bene. Per il resto io credo che lui anche fuori dal campo e con i tifosi sia straordinario, è uno che ha sempre lavorato su se stesso, ha faticato più di Messi ad essere un grande giocatore, e poi nell'Argentina ci sono tanti bravi giocatori che lo aiutano, nel Portogallo forse un po' meno, no? Quindi diciamo che lui il Portogallo se l'è messo un pochino di più sulle spalle, e quindi c'è modo e modo magari di dirsi addio, ecco, e quindi di chiudere un'avventura in questo modo. Forse meritava di meglio, e anche il CT forse poteva fare anche un passo indietro. E certo, se punti solo su quei 30 minuti in cui l'ha fatto scaldare e poi non entrare, magari andava chiarito e andava risolto in un altro modo. Mi piace molto di Ronaldo ad esempio come si approccia con i tifosi, con i bambini in particolare, mentre Messi è sempre circondato da guardie del corpo, anche molto molto fiscali, insomma, nel fermare i tifosi che si vogliono avvicinare al giocatore. Quindi boh, io sono un po' pro Ronaldo, però, però ammetto, insomma, che anche Messi è un giocatore straordinario. In questo momento gli mancherei di rispetto se non ammettessi che per l'Argentina e per i tifosi argentini rappresenta tantissimo questo, questo giocatore. Quindi capisco le lacrime di ieri, mi hanno un po' ricordato quando Totti ha dato l'addio alla Roma, insomma, facendo le giuste proporzioni, perché lì parliamo di un club, e quindi vedremo chi raccoglierà l'eredità. Per me, per Mastantuono, è un po' presto, forse più Nico Paz, anche perché è più grande, ha più, ormai ha già fatto un po' di esperienza. Vediamo ora come si approccerà anche alla Champions Nico Paz, no? E quindi vedremo chi raccoglierà questa eredità di Messi.
1: E tra l'altro la domanda che è stata posta a Giancarlo Antonioni, intervistato da Tutto Mercato Web, lo trovate sia su Tutto Mercato Web che su Firenze Viola, questo scambio. Gli hanno proprio chiesto chi possa essere l'erede di Messi tra Nico Paz e Mastantuono. Nico e Mastantuono, osserva Giancarlo Antonioni, sono due gioiellini, ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi, nessuno può reggere il paragone con lui. Gli hanno anche chiesto a livello di caratteristiche chi dei due si avvicina di più a Messi. Sicuramente Mastantuono, in lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico 10, è un 9.5 o un 10 meno, ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età, stiamo parlando di un giocatore speciale. Gli hanno chiesto anche a Giancarlo Antonioni dove possa arrivare un giocatore come Mastantuono. Ci scrive: l'argentino è esploso nel River, uno dei club più importanti del mondo, è riuscito a cucirsi un piccolo spazio nella sua prima stagione al Real Madrid. Si vede che ha quindi anche la personalità, e lo sta dimostrando nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real, ma non è una maglia semplice da indossare. Eppure lui, fin dalla prima giornata di campionato, ha dimostrato di poter incidere, non si è mai nascosto. Gli hanno anche chiesto un commento su un intervento di Bertoni a Radio Firenze Viola, tra l'altro, in Viola Amore Mio, perché parlando di Mastantuono disse che a suo avviso doveva imparare che non si vive di soli dribbling nel calcio, e Antonioni ha detto: si è detto sicuro che Mastantuono imparerà, ne sono convinto. E poi lo Stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini. Questo ci conferma e testimonia anche la luna di miele che stiamo vivendo con Mastantuono, e questo amore che è scoccato all'inizio. Le immagini dei tifosi in attesa di lui a Peretola comunque raccontano come ci sia questo legame tra Firenze e l'Argentina.
0: Eh sì, infatti noi eravamo in attesa del prossimo ospite, è rimasto poco tempo Luigi, ma ci tenevo tanto ad averti con noi. Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione, ciao.
2: Ciao Luciana, buonasera a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Senti Luigi, tu invece che ne pensi di Mastantuono? Può essere l'erede di Messi o è prematuro, insomma, ora?
2: Abbiamo grandi aspettative su di lui, lo sosteniamo, lo incoraggiamo, gli vogliamo dare tutto il calore di Firenze e vogliamo farlo crescere. Speriamo intanto che faccia come Nico Paz a Como, che potrebbe essere già un traguardo intermedio molto importante, cioè di farlo diventare un giocatore che incide, che fa vincere le partite, che appunto cambia il risultato e che è anche rappresentativo dentro la squadra e dentro lo spogliatoio. Quindi intanto puntiamo a irrobustirlo in questa maniera, poi che possa diventare un giorno un erede di un fenomeno qual è stato Messi, vediamo. Però insomma noi ce lo vogliamo tirare su con partecipazione, affetto, e crediamo in lui e vogliamo che questo affetto che sicuramente ci della città di Firenze gli verrà venga ricambiato.
0: Senti, tu lo rischieresti già a Genova sabato, visto che lui poi rientrerà proprio alla vigilia, insomma, perché tra il viaggio di oggi domani magari riuscirà a essere in campo, però chissà se riesce proprio ad allenarsi in gruppo e quant'altro. Tu lo rischieresti, o comunque la Fiorentina ha una rosa che deve imparare anche a gestire, quindi vedresti bene anche Gnonto, Jimenez esterno alto, ancora Gonçalves, insomma chi vedresti al posto suo più volentieri?
2: Ecco, per l'occhio e per il desiderio lo vorrei vedere sempre in campo, anche se torno dall'altra parte del mondo. Conoscendo Vanoli, credo che lo terrà a riposo inizialmente, eventualmente per far giocare uno scampolo di partita, però la rosa è buona anche appunto sulla tre quarti, sulla fascia, Ndiaye, Gnonto possono dare quelle accelerazioni, possono fare quei dribbling che possono determinare una superiorità numerica, possono mettere le palle nel mezzo per Pellegrino, sicché insomma fortunatamente c'è una rosa ricca di alternative. Mastantuono, quando entra in campo, se dal primo o durante la partita, secondo me può fare la differenza, è in un periodo di piena fiducia, la convocazione nazionale gli ha dato ancora appunto maggiore spessore anche internazionale, riconoscimento anche nella madre patria, quindi sicuramente tornerà con un grande vigore, una grande forza, una grande voglia di fare.
0: Grande entusiasmo. Entusiasmo è un po' la parola chiave, no, di queste di questa mandata delle nazionali, almeno dal centrocampo in su. Insomma, a cosa ti ha fatto pensare il gol di Ndur?
2: Ndur fa pensare, come abbiamo detto tante volte, che lui c'ha grandissime potenzialità. A Firenze deve ancora un po' esprimere, ma come abbiamo detto anche altre volte, in nazionale e specialmente nella nazionale di Baldini, lui si esprime al meglio, ancora di più che a Firenze. Quindi ci deve essere qualcosa che Baldini, con la sua grande esperienza, riesce a animare, a toccare, a sollecitare Ndur, tanto da farlo giocare meglio. Anche da un punto di vista, diciamo, psicologico, di motivazioni e credere in se stesso, perché quel gol che ha fatto con l'Under 21 vuol dire che uno è determinato a fare quel tipo di tiro in porta, non è che viene per caso, vuol dire che ha la fiducia di dire: io comunque a 70 metri posso segnare. Quindi questo è un bellissimo segnale, bisogna trovare la modalità Baldini anche a Firenze.
0: Sì, speriamo che Vanoli insomma la trovi. Luigi Caroppo, grazie mille del tuo intervento.
2: A voi, grazie, buona giornata.
1: Grazie a te. A presto.
0: Il nostro tempo a disposizione, lo sai che è già finito, cara Chiara.
1: Mi è arrivato un messaggio da Marco Tonelli in regia.
0: Sì, sono volate le due ore, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, Luciana.
0: Chiara Andrea Bevilacqua e Luciana Magistrato vi salutano. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
9: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas, Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
10: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
9: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. Il legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
10: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
9: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
14: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Mercoledì 7 ottobre, manca sempre meno all'attesissima ripartenza del campionato, il primo giorno di una nuova era calcistica, perché ieri si è chiuso un capitolo di storia di questo bellissimo sport con l'addio di Lionel Messi all'Argentina, e ovviamente da oggi ci interrogheremo su chi sarà il più forte su tutti i campi del pianeta. Di certo ci interessa capire chi sarà il più forte domenica, anzi sabato, a Marassi, con una Fiorentina praticamente a ranghi completi. Attendiamo di capire i tempi di Mastantuono, ma insomma, con il suo rientro, poi a questo punto più da domani, Vanoli ha davvero tutti a disposizione. Niente più chiacchiere, niente più nazionali, niente più Nations League. Sei partite da vivere una dopo l'altra per capire che stagione ci attende. Caro Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao, ciao. Non buon pomeriggio. Mi scrivete più che se ne è rotto un altro del genere, perché questa ogni minuto pare che uno del Genoa non sia disponibile.
2: Sì, sì.
3: Noi ci siamo tutti e lì ogni... No, guardate, è proprio un trappolone così.
2: Cioè Marisca e Abisso, se vuoi saperlo. Allora Marisca a dirigere, Abisso al VAR.
3: Ti ricordi cosa
2: avevi detto
3: Carmagnini?
2: E ti aspettavi, no, ma anche Carmagnini? Che si
3: ti
2: disse?
3: Ricordi Carmagnini quando lo chiamammo nel periodo della sosta per fare una verifica su questo nuovo VAR? Poi la telefonata finì, ma secondo te chi mandano a
2: arbitrare? Disse proprio Marisca.
3: E lui disse, secondo me un esperto potrebbe essere Marisca.
2: Quindi, sì,
3: complimenti,
2: sì,
3: all'amico Carmagnini, che dimostra ancora una volta di avere una grande conoscenza del mondo arbitrale. No, ma non mi piace questa logica, questo avvicinamento, no? Nel quale di là sono tutti rotti e di qua noi siamo tutti sani, di là una squadra di poveracci, di qua mamma mia uno squadrone.
2: Per quello io fra l'altro ho segnalato stanotte tornano tutti belli carichi.
3: Cioè
2: Fagioli torna,
3: si potrebbe fare due squadre
2: con questa grande ripartenza in azzurro. Dur fa i gol alla Maradona da 70 metri.
3: Poi, Beto la Guinea non si sa
2: Beto
3: quale.
2: carichissimo. Mastantuono vabbè, basta quell'immagine.
3: Gionto va.
2: Gionto ha lavorato tutta la settimana a Viola Park, anzi tutte le settimane. Atta e Gonçalves sono in crescita.
3: No, sono sani, sono
2: quindi
3: guariti, sono lanciati.
2: Sì,
3: Ranieri ha rinnovato il contratto.
2: Ranieri ha rinnovato il contratto.
3: Allora, di qua è opulenza, ricchezza, e di là, poverini.
2: Navighiamo a vele spiegate. Abbiamo navigato a vele spiegate in questa maxi sosta, e ora
3: serve
2: risultato. Ora parla il campo e i risultati.
3: E guarda, questo è un passaggio. Allora, quante volte ci capita di dire la partita decisiva? Mille volte. Però oggi è importante davvero, no? Perché è importante sabato capire. Io credo che nelle prime partite Tommaso abbia vinto la pancia. Cioè abbia vinto, nel senso che i risultati positivi siano stati più di pancia.
2: Dici dell'ambiente.
3: Che di progetto calcistico. C'era la felicità di trovare un allenatore col quale c'è stata subito sintonia, la voglia di dimostrare che questo gruppo non poteva essere da zero punti in classifica,
2: sì.
3: Si può dire un mondo del tifo che comunque non ha abbandonato la squadra anche nel momento più delicato.
2: Stato
3: delle tre sconfitte,
2: un collettivo sospiro, allora, di sollievo,
3: esatto,
2: della serie non sarà come l'anno scorso,
3: e quindi quelli sono stati i risultati di pancia, di reazione a un momento sbagliato. Ora si vede la solidità. Cioè, ieri, non mi ricordo se è stato ieri, sì, ma l'hai raccontato te, l'ha raccontato anche Mario Tenerani ieri, e il segnale di quello che è successo nell'amichevole con la Primavera, quel primo tempo completamente sbagliato, io mi auguro che sia perfetto, perché l'hai beccati prima che nascesse il problema. Cioè, se qualcuno è andato via col cervello, qualcuno pensa di essere tutto risolto e lotteremo per l'Europa League, che siamo una squadra fortissima, ecco, quel primo tempo con la Primavera 2-0 per i ragazzi presi a pallate, è vero che mancavano tanti titolari, ma insomma ragazzi non scherziamo, ecco, se serviva un bello schiaffettino per riportare tutti nella realtà,
2: c'è,
3: del lavoro e del sacrificio,
2: c'è.
3: La Primavera gliel'ha dato e c'è stato. Quindi ora A Genoa, noi col Genoa noi siamo più forti. Quindi
2: Venturino,
3: se...
2: Maitri, Colombo, Havel e Sou. questi sono più o meno gli infortunati.
3: Sì, ogni minuto se ne rompe uno lì e poi De Rossi lo cacciano se perde, cioè c'è tutto un clima da tregenda che è il clima della trappola, del trappolone, va bene? E allora, per carità, vediamo se questo gruppo, come noi ci auguriamo, è maturo, maturo nel gestire in questo caso la superiorità, maturo nel vivere una partita in un ambiente che sarà bollente, più di 30.000 abbonati il Genoa, maturo nel reggere una squadra che si gioca già tanto, perché Genoa si gioca già tanto, l'allenatore è bravissimo nel vivere e nel caricare questo tipo di situazioni nelle quali lui è il primo sul banco degli imputati con a rischio esonero. Insomma, è un bel trappolone da cui capiremo se questa squadra, al di là dei risultati fondamentali, è ben altro dei 4 punti che abbiamo adesso.
2: Certo, è ben certo. Altro. Fra l'altro, guarda, mi è cascato l'occhio sulle probabili formazioni della Gazzetta, perché stamani anche parecchi quotidiani cominciano giustamente a guardare al match di sabato, e vedevo tutti d'accordo davanti, più Pellegrino che Beto,
3: non c'è dubbio.
2: Mastantuono regolarmente titolare insieme a Angie dall'altra parte, e a centrocampo Fagioli, Indure e Attà. Però mi casca l'occhio sulle probabili della Gazzetta, che guarda caso invece mettono Ndur, Fagioli, Gonçalves.
3: Ndur,
2: a sorpresa,
3: no,
2: nel
3: non ci credo.
2: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri, Ndur, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono,
3: cioè,
2: Pellegrino, Ngie.
3: La Gazzetta ipotizza un 4-2-3-1 in pratica.
2: 4-3-3.
3: Sì, però che è un 4-2-3-1.
2: Che poi diventa 4-2-3-1. Vabbè, insomma, siamo
3: a
2: mercoledì, ancora
3: stare,
2: c'è tempo.
3: Che stare, ma che stiamo.
2: Però è giusto il ballottaggio, eh? Cioè, ripeto, secondo me noi Gonçalves dobbiamo considerarlo in corsa per quella terza maglia.
3: Terzino sinistro?
2: Vieri.
3: E
2: non Valde Peñas.
3: Può avere un senso di avere molto attacco, ma maggiore protezione difensiva, no? Può essere questo il ragionamento. Non ci credo.
2: Vabbe, avremo
3: se
2: tempo, seguiremo
3: bene,
2: se attasta bene. Non sta.
3: Ora poi lo chiediamo a un amico.
2: Ne parleremo, che... andremo al Viola Park. Poi stamattina abbiamo avuto dei begli interventi che vi riproporremo, dal procuratore di Ranieri. Ovviamente la soddisfazione del rinnovo fino a Viviano, che come ogni mercoledì è insieme a noi, è uno di noi. Quindi state con noi fino alle 16, salutando anche chi ci segue. Sulle di radio, e ricordando 348 7513933 per sms note audio, 3925727775, oltre allo 0557711171.
3: Mi fai dire al volo, e poi andiamo dal nostro graditissimo ospite, che a me è piaciuta tanto la mossa della società di andare a sistemare il contratto di Ranieri. Lo trovo giusto, l'ho detto oggi nel Caffè Nero Bollente, lo ripeto ora: le squadre importanti si costruiscono con i grandi giocatori, ovviamente, con i grandi talenti, ovviamente, con i giovani di grande prospettiva, ovviamente, con un allenatore serio, preparato e ambizioso, ovviamente, ma anche con dei giocatori che non sono dei campioni, ma che trasmettono il senso di appartenenza. E quindi sono contento, perché secondo me Ranieri è questo, è una ottima persona, un buon giocatore, uno che sa cosa vuol dire essere tifosi della Fiorentina, cosa vuol dire essere Firenze, cosa vuol dire indossare questa maglia. Mi ricorda un po' Dainelli, tanto per fare un esempio.
2: Bello,
3: che
2: ci
3: non
2: sta
3: era
2: parallelo,
3: il miglior giocatore della Fiorentina, ma è stato un punto di riferimento per tutti. È un bravo uomo, e quindi sono contentissimo che la Fiorentina abbia fatto questo passaggio, così come sono contentissimo di avere il grande Malù Pasincato. Ciao Malù.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
3: Ciao, allora, Malù. Ora ti metto subito in difficoltà.
2: Ale.
3: Allora, Fagioli è forte?
4: Fagioli è un buon giocatore.
3: Ah, quindi
2: e basta?
3: E basta?
2: Un buon giocatore.
3: Cioè, l'hai lessato così?

0: nella tua crescita. Non basta individuare in te un predestinato che poi per vari motivi ogni tanto è degli stop che a volte non sono anche diciamo inconcepibili, per dire. Dunque, con il lavoro uno può migliorare, con l'autostima e appunto la voglia di voler diventare un giocatore importante a livello internazionale, non nazionale, internazionale, allora io sono tutti e tre giocatori che possono, hanno tutto per salire di livello. Ma non basta, diciamo.
1: Vado avanti, Atta è forte?
0: Atta è forte.
1: E Gonçalves è forte?
0: Gonçalves è forte, e di questi, forse avendo più esperienza internazionale, ha qualcosa ancora in più in questo momento.
1: Allora, di questi cinque ne possono giocare al massimo tre.
2: Sì.
1: E allora chi fai giocare sabato a Genoa, calcolando,
2: meno, se vuoi, tridente,
1: calcolando il ovviamente, calcolando ovviamente il clima, sarà uno stadio bollente, l'atmosfera in campo, perché il Genoa è già un esame verità, l'allenatore se perde probabilmente salta, quindi mettendoci anche questo aspetto, perché come mi insegni sempre Malù, bisogna anche valutare dove si va a giocare, contro chi si va a giocare. Però di cinque giocatori forti, perché quello che ha detto Malù un pasincato io lo condivido, sono cinque titolari per me, c'è poco da fare, sono diversi, sì, diversi, sì, ma titolari, ce n'è da scegliere tre. E chi si manda in campo, Malù, all'inizio?
0: Guarda, ho detto, non voglio fare il democristiano come si diceva qualche tempo fa, sono cinque giocatori che tutti e cinque sono titolari, dunque oggi con i cinque cambi, col fatto che tu puoi cambiare la partita in corso, io dico sempre ai giocatori, partire titolare non è sinonimo di finire la partita, di uscire con un voto importante, perché si parte titolare, cioè per voi per n motivi in quel primo tempo la squadra non gira, tu anche non fai una partita, vieni assorbito magari dalla mediocricità della squadra, che giudizio si dà? Entra quello della panchina con la squadra avversaria un po' più stanca, perché magari il primo tempo ha dato tutto e dunque ha più spazi, è un'altra partita, dunque in questi casi secondo me l'allenatore, essendo che tre sono stati fuori, due sono stati fuori, deve vedere come rientrano. Se rientrano diciamo con quella gamba, con quella gara, è giusto che continui su questa positività, e dunque Fagioli è riduce da un break mondiale positivo. Duro non ne parliamo, parla tutto il mondo,
1: certo,
0: l'espedore e quant'altro, e praticamente è un aiuto stesso, comunque in questo lavoro ha giocato qualche partito, è partito dalla panchina, altri è partito titolare, e dunque sarà Vanoli a capire, ma chi parte in panchina non deve sentirsi io non sono il titolare.
1: E questo va bene, però come hai detto Malù, impasincato, non è democristiano. Chissà se esistono ancora, sì, demoristiani esistono ancora.
2: Sì, magari non conclamati.
1: Noi ti consegniamo la squadra, stanno tutte e tre bene, tutte e cinque bene, stanno tutti in condizioni, in una situazione ambientale calcisticamente come quella di Genoa, il giusto equilibrio in partenza, ma lui lo trova con quali dei tre giocatori?
0: Guarda, io parto con Gonçalves, con Atta, che hanno avuto modo di lavorare con la squadra, sì. E poi scelgo tra Fagioli, Ulai e Nduro. Magari parto con Fagioli,
1: esatto,
0: però non vuol dire, ripeto, però non
1: sì,
0: vuol
1: no,
0: dire.
1: No, ma
2: posso fare Fioretto, con Fagioli, poi centrocampo di Fioretto, di qualità tecnica.
1: Guarda, si potrebbe anche immaginare,
2: io non vi seguo già più,
1: ma si potrebbe già immaginare un 4-1-4-1 dell'ultimo Vanoli, se vi ricordi,
2: quindi
1: un Fagioli che stava
2: Fagioli
1: un po' più dietro,
2: davanti, e nei quattro Mastantuono,
1: Atta,
2: Gonçalves, Engie
1: e il centravanti
2: e Pellegrino.
1: Poi però metti Vierin, quindi più protetta la difesa. Cioè, può avere un senso, no?
2: Loro in teoria hanno Frendrup, Amorim, Ellerson,

0: belli coperti, no, in mezzo,
1: quello che è importante è Manoli deve comunque trovare lui la giusta chimica, perché quando hai questi giocatori qui nazionali che sono anche giovani che scalpitano, sicuramente devi sapere che comunque li devi tenere tutti quanti sul pezzo, non farli sentire uno è titolare e l'altro in panchina, cioè proprio farli capire a volte che fino all'ultimo non sai chi si gioca. Oggi il calcio così non è più, no, il titolarissimo e il panchinaro, perché ho visto tanti giocatori partire titolare e poi dopo e via. Prendiamo l'esempio,
2: questo probabilmente è cambiato, Malù, rispetto al passato, perché ti spiego. Avendo in passato più frequentazione con i giocatori, adesso non si può parlare con nessuno, a suo tempo i grandi giocatori, ma anche quelli normali, mi dicevano: no Luca, guarda, per un giocatore con determinate caratteristiche anche umane, per carità, cioè sapere che giochi ti porta a arrivare alla partita con la carica giusta, la concentrazione,
0: certo.
2: Se non sai che giochi rischi di bruciare tante energie nervose nell'attesa di sapere, e quando poi tocca a te magari la reazione è come un momento di come tiri il sospiro,
0: c'hai più ansia,
2: cioè, sono caratteri
0: più,
2: ecco,
0: sì,
2: non esiste, almeno in passato,
0: ma non è semplice in
1: no, no, penso che in passato sia più così perché c'erano più le gerarchie,
2: esatto,
1: il titolare oggi non più,
2: c'erano anche meno cambi, ricordiamolo, c'erano molti meno cambi rispetto al passato, cioè passato se ne cambiava due, anche uno, due, non mi ricordo nemmeno,
0: tre.
2: Ma erano anche meno rose più piccole, c'erano,
0: sì, diciamo che il panchinaro che entrava sapeva chi era,
2: cioè il panchinaro
0: Robbiati oggi, probabilmente sapeva già che
1: il panchinaro magari in prospettiva è più forte del titolare,
2: esatto, ma oggi le partite si vincono tra l'80esimo e il 95esimo,
1: ma è quello che sto dicendo. Dunque, cosa vuol dire? Magari parti titolare e poi dopo in qualche modo non ne vieni fuori, cioè cosa ha fatto Zidane con la Francia? Una partita in cui non ne veniva a capo, se non c'erano più i 5, se non c'erano i 5 cambi attuali, che tu in un colpo solo puoi cambiare 3, magari non la ribaltava, e ha fatto uscire giocatori, ha fatto uscire Pallone d'Oro Dembélé, ha fatto uscire il migliore centrocampista del nostro campionato che è Manu Koné, ha fatto uscire Akluš che è un giocatore talentuoso, ha fatto entrare Cherki, Vacuña e Olise e ha vinto la partita in 3 minuti. Perché? Perché chi può entrare dalla panchina, va detto, questo che perché ho sentito polemiche su Dembélé, cosa ho detto prima? Chi comincia ha la possibilità di stancare l'avversario, perché l'avversario, già tu sei uno che fai percussioni lo stanchi, è normale che chi arriva dopo con un avversario stanco, perché già il lavoro, nonostante non è stato fruttifero prima, ma ti ha permesso comunque di stancare, e chi arriva con energia, con velocità, va a nozze. Questo che poi alla fine dico, che il calcio, poi dici tu, Luca, si vince alla fine, perché alla fine è veramente la freschezza e gli strappi fanno la differenza.
2: Non c'è dubbio. Senti Malù, si è parlato molto di Indur, chiaramente, e vorrei per onestà intellettuale ricordare che Malù è uno della primora
0: di quelli che Indur è forte,
2: arrivò,
0: fin dall'inizio
2: ci disse, quando lo criticavamo perché l'inizio di Indur,
0: mi guardi, ma dice no, sono no, io uno di
2: no,
0: quelli
2: no, parlo per me stesso, non si capiva bene il ruolo. Malù non ha mai arretrato di un passo sul fatto che Indur fosse un grande giocatore, lo dico perché bisogna dare meriti a un grande competente di calcio.
0: Oggi dopodiché l'ha rilanciato moltissimo Vanoli.
2: Sì, Vanoli gli ha dato un abito, ma Vanoli, ragazzi, ha fatto un fagiolico.
0: Sì.
2: Ecco, ci credi a Indur che possa interessare le squadre inglesi? Ci credi a Indur che possa essere seguito con la Juventus? Ci credi che lui abbia già un livello in crescita così?
1: Piace, cioè, a livello internazionale piace perché è un giocatore internazionale, gran fisico e mezzi importanti. E questo è diciamo un prototipo molto da calcio internazionale, da calcio inglese, che non aspetta un attimo, appena fai un minimo, quello che dico, sono ragazzi fortunati, hanno la possibilità di fare un minimo, a quel punto subito vengono in qualche modo messi nel mirino di squadre inglesi che poi non fanno problemi a venire a pagare, cioè non è 10 milioni in più, 10 milioni in meno, quando lo vogliono vengono sono d'accordo e ti puoi togliere il giocatore.
0: Può valer 30 oggi, Malù, Dur, leggevo sì. Il Corriere, parlava di Napoli e Crystal Palace.
1: Diciamo che quando tu sei reduce da una mediaticità come è successo con lui durante questo periodo, sappiamo che tante cose cambiano.
2: Senti, ho letto addirittura che se lui migliora la rapidità di pensiero può andare Pogba. Sul percorso di Pogba. Già quando parli di Pogba mi vengono brividi, perché per me è stato uno dei giocatori più impressionanti, ragazzi, che abbia visto Nazione.
1: Guarda, io quello che dico, non mi piace fare sempre raffronti, paragonare, no? Io dico che è un prototipo internazionale, nel senso che le squadre italiane che arrivano possono arrivare eventualmente con dei soldi contatti, no? Per dire, se viene, faccio un esempio, il Napoli con 20 milioni, la Fiorentina sta alla finestra perché sa che il Crystal Palace gli può dare 30-35, che vuole il giocatore veramente. Abbiamo quel delta con gli inglesi che fa sì che anche le nostre big poi dopo sono quasi costrette alla ritirata, dunque
2: non ce la fanno,
1: però deve continuare a far bene così la prossima sosta dei nazionali di nuovo, perché oggi diciamo già eri seguito, ma dopo questa mediaticità vieni seguito ancora di più e di conseguenza se tu fai bene cresce il tuo valore. Non ci
2: tra l'altro
1: sempre.
2: Fammi dire, Malù, che anche in questo senso le prossime sfide della Fiorentina daranno ulteriore visibilità, no? Perché la Fiorentina al dopo Genoa c'ha il Como in casa, quindi grande attenzione, poi va a Milano contro l'Inter, altra grande attenzione,
0: avrà la Juve,
2: il Sassuolo, poi la Juve, quindi se anche vuoi vedere l'impatto di indurre nel campionato lo verifichi su incontri di alto livello, no?
1: Hai gli occhi puntati addosso e ci saranno osservatori che già venivano, non è che vengono perché ha fatto, però l'attenzione che ti verrà rivolta cambia, perché magari ti mettono veramente nel mirino, però voglio vedere la costanza, quello che fa la
2: bravo, cioè, esatto.
1: Tutto un mese a posto di poter dire rimani fermo, comincia ad essere qualche dubbio, sì è bravo ma
2: riguardiamolo, diciamo, sarà tutto un riguardiamolo, no? Perché poi c'è il concetto di riguardare.
0: A proposito di mercato, così ti ho anticipato, potrebbe essere il tassello giusto Thiago Gabriel per la difesa, lo so che te hai segnato,
2: ma
0: è molto apprezzato, mi pare di capire.
2: Ma com'è questo giocatore?
0: Nonostante di 30 milioni di valutazione,
1: questo Thiago Gabriel, poi a me, come ho detto prima, non è che mi mangio le parole, i raffronti, però magari chi lo segue ma non lo conosce bene tutto, Thiago Gabriel, già c'è il nome in mezzo, ha qualcosa di Thiago Silva.
2: Magari
0: a posto,
2: a posto, forza subito.
0: Anche 35
2: anche,
0: ne diamo.
2: Anche Segrulle, stavo più grandi difensori del calcio d'Italia,
0: straordinario.
1: Lo sto seguendo tanto. Il giocatore che mi piace, personalità, lettura del gioco, e poi quello diciamo che mi piace, che sa giocare a pallone destro e sinistro. E poi adesso diciamo che ha capito che un difensore moderno, oltre a difendere la tua propria area, quando va nell'area avversaria col colpo di testa, che è una sua qualità, può essere pericoloso anche nell'area avversaria, e difatti lo sta dimostrando. Dunque assolutamente, se devo dire, il difensore centrale del nostro campionato giovane più forte, voto lui sicuramente.
2: Che bello.
0: Beh, è un bel endorsement.
2: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ma ora ci avrò un motivo in più per seguire con attenzione Thiago Gabriel, te lo dico con grande franchezza, e qui bisogna fare i meriti, dare i meriti anche a Pantaleo Corbino, perché ragazzi, insomma, l'hanno pagato un milione e mezzo.
0: Se vale oggi,
2: no, lo dico perché, per carità di Dio, nessun tipo di paragone, nessun tipo di confronto, ma un conto è se vai a comprare difensore già spendi 20, certo, 18, certo. 25, un conto se vai a prendere un giocatore a un milione e mezzo e ha delle prospettive, non magari non ancora oggi, ma ha delle prospettive da diventare un giocatore da 30-40 milioni. Senti, qual è il rischio di Genoa di sabato, Malù?
1: C'è il rischio di Genoa che quando si entra nei nazionali questa pausa per qualcuno fa bene, per qualcuno che magari per Naip poteva essere diciamo questa è una situazione tremante. Dunque è una squadra che è sull'orlo del precipizio, nel senso che nonostante è una squadra che gioca, perché deve essere partita anche del Genoa, cioè però si cerca proprio alla fine l'inesperienza, il fatto di non essere una squadra che riesce quando ha quelle occasioni a chiudere oppure a cercare di massimizzare la quantità di lavoro, non riesce a farlo. Però una partita di una squadra che avrà i suoi tifosi da loro, una bolgia, sì. Una squadra che giocherà diciamo tanto col cuore, perché le partite qui sarà tanto impeto agonistico, e la Fiorentina deve fare la sua partita come ha fatto negli ultimi tempi, cercare di mettere tanta qualità e cercando di lavorare su Mastantuono e su Inge, che sono le frecce nell'arco che devono cercare in qualche modo di impedire ai difensori del Genoa di salire, comunque di tenerli in costante.
2: Io ti dico che queste sono le partite dove se te pareggi l'intensità agonistica poi le vinci perché sei più forti, cioè poi la
0: devi
2: qualità
0: pareggiare, sì.
2: Ma devi pareggiare
0: più che altro,
2: devi pareggiare la parte agonistica
0: 90 minuti,
2: sì.
0: Cioè, esatto. Questo è importante.
1: Il mentale sarà fondamentale.
2: Se te vai a fare, dice noi si fa la guerra, si fa anche noi. Poi, però, noi ci sa sei giocatori che possono, certo, determinare con un colpo se ce n'hai uno o uno e mezzo. E questi sono i numeri, ragazzi. C'è poco da fare.
1: Ma prima, dopo, come hai detto, hai cominciato delle squadre che sulla carta possono essere che hanno qualcosa in più di te. Dunque, diciamo, se tu vai a Genova da favorita, cioè nel senso che hai, sì, qualcosa in più del Genoa, quando poi comincia a essere il Como, comincia a essere l'Inter, così, e le cambia la musica.
2: Bravo.
1: Nel senso che sulla carta, certo, sono squadre che ad oggi hanno qualcosa in più di te. Dunque, secondo me, arrivarci bene in quelle partite è fondamentale. E si parte dalla partita trappola.
2: Malù, è sempre un grande piacere. Grazie
1: a voi.
0: Ciao Malù, grazie.
1: Grazie.
0: Sì. Va bene, sì, dovrai tenerla per 90 minuti in intensità.
2: Esatto. Devi giocare loro hanno la grinta,
0: senti i rischi di pagare.
2: Se
0: dazio.
2: Vai a fare quanto siamo bellini, quanto siamo bravi, due colpi di tacco, di rosa, sta 2-0 per quegli altri, tu dici, oh, ma sta 2-0 per quegli altri, e ancora non siamo entrati in campo. A parità di valori, se te porti la partita a parità di valori agonistici,
0: cavolo, in teoria
2: c'ha una qualità
0: là davanti,
2: no forte, spavento. E ti aggiungo nei 5 cambi, perché
0: certo,
2: noi ora
0: poi eventualmente c'hai gente dalla panchina,
2: ma te puoi mettere 5 cambi, certo, che sicuramente Genoa fa fatica a trovarne 11. Sugli 11 te la puoi giocare, ma poi dopo puoi trovare un altro valore aggiunto. Va bene,
0: break per noi, al rientro anche le vostre note audio.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud e rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
0: Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Luca, che vuol dire essere Firenze? Pasquale da Roma.
10: Buonasera a tutti, no, volevo rispondere a Calamai su Ranieri. Cioè, prima cosa paragonarlo a Dainelli c'aveva tutta un'altra classe, tutta un'altra, c'aveva dei lanci, cioè Ranieri lasciamo perdere. Ma poi Ranieri, dai, ha fatto di tutto nello spogliatoio, è un disastro. Ci hanno tolto la fascia e ora stiamo usando Ranieri. Io veramente, io spero solo l'abbiano rinnovato e vendilo.
11: Buon pomeriggio a tutti. È incredibile, Endurne parla tutto il mondo, qui si critica se è buono o non è buono. Comunque volevo aggiungere una cosa, siccome ho sentito che dicano che per forza Endur fa quelle prestazioni, cioè ho bambini, l'under 21, piccolini, no, Endur ha giocato con l'Under 21 perché c'era una partita fondamentale per raggiungere una competizione come l'Europeo, ecco, e quindi era importante partecipasse, altrimenti sarebbe andato Mancini, ecco, ci tenevo a dire.
12: Ciao ragazzi, dopo la lunga sosta per le nazionali, se vogliamo veramente iniziare un percorso importante in questa Serie A e dopo la partenza ad handicap di inizio campionato, a Genova non esiste altro risultato diverso dalla vittoria e dei tre punti, non esiste altra ipotesi. Ciao da Marco, il moviolista.
13: Beh, insomma, in generale non esiste mai.
14: No.
13: Se
14: allora,
13: si diversa dalla vittoria dai tre punti.
14: Mi devo non scusare con Pasquale da Roma, perché ha ragione. Pasquale da Roma ha ragione. A volte mi capita di parlare di Firenze come se tutto ciò che riguarda la Fiorentina fosse Firenze e basta. Non è vero, Pasquale, hai ragione. È un modo di dire che spero non ti abbia offeso, non volevo offendere chi non vive a Firenze, volevo dire la capacità di trasmettere che cosa rappresenta il vivere con questa maglia, il vivere in un mondo dove la passione è quotidiana, dove si parla di calcio tutti i giorni,
15: al di là delle infamate che ho sentito su Ranieri, ma in teoria è uno in campo da tutto.
14: Ma poi
15: non è un
14: numero uno, ma ragazzi, non era un numero uno nemmeno Dainelli. Dainelli era l'uomo che lanciava toni, ma Danelli non aveva la identità. Allora guardate che quello che ha fatto, io non capisco, quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso è stato importantissimo dal punto di vista umano, lo degradano e già questo insomma è una ferita che nasce.
15: Vuoi sentire il racconto?
14: Da, sì, dopo lo sentiamo, è bellissimo. Lui era finito praticamente fuori dalla squadra titolare. Qual è l'opzione migliore, più normale in questi casi? Che uno saluta e se ne va, e Ranieri non avrebbe trovato il Real Madrid, ma la squadra avrebbe trovato. Della, chiamelo voi, uno degli dimostrando di non essere, poi se non vi piace per carità di Dio, io esprimo il mio parere. Per restare certo. Nelle realtà di oggi, io oggi se devo cercare un'affidabilità dei difensori centrali dopo Dragusin, per me dico Ranieri in questo momento. Poi io mi auguro che Vieri diventi talmente forte, continui a crescere in maniera importante, che poi inevitabilmente se Vieri cresce come noi speriamo, Ranieri diventerà l'alternativa a Vieri. Ma oggi ragazzi, io a Genova Ranieri,
15: beh, in questo momento Ranieri è Ranieri,
14: perché lì c'è da fare la guerra all'inizio, eh? Ranieri su lì,
15: su Ndur, vabbè, anche ne abbiamo parlato,
14: ha ragione,
15: ieri
14: dice una cosa
15: là, se sentite
14: se dopo porta di sicuro l'Under 21 si giocava tutto in quella partita. Certo. Non doveva solo battere la Polonia che era in testa al girone, doveva batterla con almeno due gol, l'hanno spazzata via. E ora sentivo Giancarlo Antonioni, che è dirigente accompagnatore, ora loro faranno la fase finale o in Albania o in Serbia, e il grande sogno di questo gruppo di lavoro, ma vorrei dire anche del calcio italiano, è quello di fare un europeo, un finale europeo straordinario per poter acquisire il diritto di partecipare all'Olimpiadi, perché anche lì noi siamo gente persa da tempo, siamo scomparsi anche da quel tipo di mondo.
15: Antonioni, che poi ho visto, hai intercettato anche su tutto mercato web, si rivede in Nico Paz, sì, e in Mastantuono qualche
14: no, io la domanda, era, però mi fai salutare
15: di Lionel Messi,
14: Sara Menino, che noi siamo dei signori, dei galantuomini e dei lord, priorità, per cui non la vogliamo tenere senza salutarla, quindi salutiamo Sara Menino. Ciao Sara.
16: Volevate dire da Lionel Messi del giornalismo,
14: la Lionel Messi del calcio femminile, sì, perché più o meno ha la stessa altezza di Lionel Messi, sì, e lo stesso,
15: esatto,
14: di
15: la Pulce,
14: no, la Pulce, perché
16: lo stesso stipendio,
15: e Messi era soprannominato,
14: ma no, non riesco
15: Pulce
14: a abbinare il concetto di Pulce,
15: era
14: a Sara,
15: perché ha chiuso
14: un cigno, un qualcosa di bello, non la Fulci.
15: Comunque si è capito, salutato Messi.
16: No, buon pomeriggio ragazzi, come state?
14: Che di essi stavo parlando? Ad Antonioni. No, la domanda che avevo fatto a Antonioni oggi era se in questa bella e emozionante nuova rivalità sportiva, naturalmente, tra Nico Paz e Mastantuono, vedesse qualcuno che poteva avere le caratteristiche per prendersi quella maglia, prendersi un po' anche il ruolo, e lui mi ha detto che Nico Paz no, che Nico Paz è proprio una mezzala, lui si rivede in Nico Paz per la corsa, per il tiro da fuori area, dice non hai il caso
15: con Nico Paz,
14: ha qualcosa in calcio di Messi, è un talento straordinario, un giocatore che vede la porta, ieri a zona mista, e poi devo passare, Claudio Piccinetti ha detto una battuta bellissima, ha detto che Mastantuono ha la porta avversaria in tasca, cioè come dire,
15: cioè
14: il suo,
15: la vede,
14: il suo
15: la sente,
14: è normale, gli viene inevitabile nel suo calcio di andare a cercare la porta avversaria, e Nico Paz ha altre caratteristiche. Loreto a chi assomiglia?
15: Addio.
14: A Nico Paz o a Mastantuono?
16: No,
14: Sara?
16: Allora, a Loreto, se vuole assomigliare a un 10, ti dirà che lui assomiglia a Rui Costa, anche esteticamente, pensa so, quello, che
14: questo è acclarato, no,
15: questo
14: da sempre.
15: Non ci siamo proprio,
14: gemelli separati alla nascita, sì, da sempre, sì. Sì.
15: Te, comunque il periodo è più o meno,
14: cioè,
15: quello,
14: te riposta,
15: cioè,
14: gemelli
15: siamo uguali.
14: Uguali.
15: Uguali.
16: Ve l'ho mai raccontato? Sì, quando io l'ho conosciuto, eravamo insieme
15: chi?
16: A Tirate.
15: Hai conosciuto
16: l'altro.
15: Chi?
16: Tommaso.
15: Ah, Loreto, sì. No,
16: la prima volta me lo presentarono, che arrivava come un giovane giornalista, tra virgolette, perché io ero più giovane di lui, ma lui arrivava perché aveva seguito un percorso di studi, sì, molto più lungo rispetto al mio, per cui insomma culturalmente molto preparato,
15: sì.
16: Arrivava alla di radio e mi disse: guarda, allora lui è un nostro nuovo collega, Tommaso Loreto, piacere, vabbè, mi evito dei passaggi, però una delle prime cose mi disse: non mi vedi che io assomiglio a Rui Costa?
15: Ah, già allora te lo disse?
16: Sì, subito.
15: Me lo dicevano tutti, cioè c'è gente che mi ha chiamato Rui per anni perché assomigliava a Rui.
16: E io ero amica di Rui Costa.
15: Ma tuttora, poi fate il che vi pare, tuttora. Vabbè, io uscirei da questa storia perché se la
16: no, io vorrei riattaccare dopo questo, perché ancora continuo a
15: cioè,
16: dire.
15: Hai ragione, cioè, non
14: io so. Anche un mese fa siamo molto simili, tutte e due.
16: Ma io non riattacco, perché ora vi vuole fare una sorpresa. Siete pronti?
15: Vai.
16: E che sono a figline. Paola, puoi venire un attimo? Sono a figline perché io, Andrea Giamattasio e Alessandro Questa abbiamo incontrato Paola, che è la mamma di Chiara Baglioni.
15: Ah,
16: che
15: bella l'ho cosa. Conosciuta,
14: che
15: fantastica.
14: Bella cosa.
15: Fantastica, una persona fantastica.
14: Sì.
16: Esatto. Chiara Baglioni, nostra collega,
15: certo,
16: che purtroppo è scomparsa prematuramente.
15: No, molto prematuramente, lo possiamo esatto dire, perché ormai sono tanti anni.
16: Una
15: veramente
16: tragedia, ovviamente. E noi diciamo siamo venuti a trovarla a figline, perché dovete sapere che Chiara il prossimo anno avrebbe compiuto 40 anni.
15: Sì.
16: E allora con Paola abbiamo definito proprio in questo pranzo che abbiamo fatto, anche perché stasera presenteremo la nuova stagione,
15: sì,
16: della squadra,
15: sì,
16: dei giornalisti, che faremo una grande festa.
15: Bene.
16: Per i 40 anni di Chiara Baglioni, proprio qua a figline, quindi abbiamo incontrato anche il sindaco di Figline.
15: Ma c'è già la data, il giorno, quindi?
16: L'11 di giugno. Quindi ora vi passo Paola e lei vi può salutare. 11 giugno del 2027.
14: E noi ci allora, saremo,
15: noi
14: già
15: ci
14: possiamo
15: saremo,
14: dire, ci saremo, racconteremo.
15: Signora Paola, buonasera.
14: Questa bellissima
16: sì,
14: idea.
15: Sono Luca
14: Salve,
15: Calamai,
14: Paola.
15: Ho avuto il piacere di conoscere una persona straordinaria, straordinaria.
16: Ci siamo incontrati all'Isola Verde.
15: Esatto, no? Esatto, con gli scoglionati, è stato
16: sì, la moglie, tutto,
15: sì,
16: tutto
15: una grandissima emozione e
16: mamma, anche questi ragazzi oggi sono venuti, diciamo ragazzi, poi
15: no, ma sono ragazzi, guardi glielo dico, Sara, Andrea, sono ragazzi ancora, al di là della carta d'identità, hanno un cuore da ragazzi.
16: Mi fanno tanto piacere. Ora possono sembrare cose così da nulla, ma mi fanno rivivere lei, ecco.
15: No, ma guardi, ci fa.
16: E questo mi emoziona.
15: E noi l'11 giugno ci saremo a figline, qualsiasi. Se non mi chiedete
14: i 40 anni di Chiara, assolutamente.
15: Se non mi chiedete
16: ecco,
15: di giocare.
16: Io ho detto sì.
15: Vada, signore.
16: Sì, infatti io mammina, io metto a disposizione per una festa così, per me o fuori a voglia. Poi insomma hanno avuto l'opportunità di incontrare anche il sindaco e lui è venuto a fare tutte le premiazioni, perché tutti gli anni qui gli fanno un torneo.
15: Ma vorrei vedere, cioè, il minimo vorrei dire.
16: Dal 26 d'agosto al 10 di settembre più di 400 figlioli, e insomma, sì, che però queste sono le cose che per me e chi come me mi fanno stare bene, ma non poco, è tanto.
15: Lo capisco.
16: E mi emoziono solamente a parlare.
15: Lo capisco, perché guardi. Vabbè, non dico altro, se per me siete degli eroi, ve lo dico.
16: Sì.
15: Io dico proprio la parola eroi, mi è capitato di dirla ai genitori di quel ragazzo di Castel Fiorentino che morì nel laghetto di Vinovo, mi è capitato di dirla a Giovanni Galli per la storia di Niccolò, mi è capitato di dirlo all'amico Bacciotti per il suo bambino piccolo. Siete degli eroi, ecco, ve lo dico da nonno.
16: Io cerco di tenermi la mente impegnata tutti i giorni di là, perché se uno si mette fermo
15: impazzisce.
16: Ecco.
15: Ci saremo 11 giugno,
14: un abbraccio fortissimo,
16: ripasso la Sara, grazie.
15: Grazie, grazie.
16: Sarà una grande festa.
15: Assolutamente, e la racconteremo, ci saremo. Bellissima idea, bravissimi.
16: Come anche sempre. Perché Chiara, se voi vi ricordate, giocò con noi il primo torneo Presidi.
15: La Cyber Cup? Che poi ricorderai diventò Baglions Cup.
16: Esatto.
14: Te giocavi, Tommaso?
15: Sì.
16: No, ma giocavo io lì c'è lui, poverino, neanche lo lavano. Il problema ero io.
15: No, si arrivò secondi o terzi.
14: Come non lo vincesti?
15: Ma c'è un'istantanea di una mia sforbiciata con
16: mamma mia,
15: sembra Spadino Robbiati di sfondo.
14: Davvero? Okay,
16: stavamo parlando di cose belle, però insomma.
15: Più che altro la roba di 15 anni fa.
14: Vabbè.
16: Esatto, infatti. Purtroppo Chiara è morta nel 2018 e quindi torna con tutte le date che ti ho detto. Però insomma, questo
15: no, è
16: per far capire anche quante cose belle possiamo fare davvero giocando e divertendoci, perché comunque è una mamma che ha perso una figlia molto giovane, figlia unica, e sta passando insomma una tragedia perché è sola. Perché è rimasta sola anche
15: purtroppo,
16: senza il marito, che
15: purtroppo,
16: è morto due anni dopo, esatto. E quindi insomma noi ci siamo perché lei è stata la nostra collega e con noi avrebbe fatto sicuramente parte di questa squadra, perché era di una simpatia oltre che di una professionalità davvero unica.
14: Allora è faticoso tornare a parlare di piccole cose dopo queste grandi cose. Allora facciamo così, arriviamoci per gradi. Stasera alle 6:30 c'è un altro momento bello perché riguarda la nostra categoria, ma riguarda anche un qualcosa che unisce, perché il pallone è un modo anche per fare squadra in tutti i sensi, per cui alle 6:30 al Rai Nantes Forenza verrà presentata la squadra dell'Ussi, dei giornalisti toscani, che ha come direttrice generale, non presidentessa, come direttrice generale Sara Meini, che ha un allenatore che sta studiando da mesi tutte le tattiche possibili e immaginabili, che è Mario Tenerani, e un gruppo di giocatori giovani di talento, tra i quali c'è Tommaso Loreto.
15: No, perché hai appena detto giovani.
14: No, ho detto giovani di talento.
15: Ma
14: Tommaso Loreto,
15: guarda,
14: che ora ha cambiato scarpe, ne ha prese un paio diverse, Sara, che dopo la tua critica
16: per stasera?
14: No, per le prossime partite arriverà con un paio di scarpe
16: fiammanti.
14: E quindi parteciperete al torneo l'anno prossimo che avete già vinto nella passata stagione, ma sarà un torneo ancora più bello, no? Ancora più, con più squadre.
16: Sì, perché aumenteranno le squadre, diciamo che ovviamente siamo contenti di essere stati invitati di nuovo dall'UISP, perché l'organizzazione è tutta dell'UISP, perché ci sono delle squadre veramente che ti toccano nel momento in cui ci giochi contro, per cui noi siamo orgogliosi di giocare, orgogliosi ovviamente di dover difendere anche il titolo, perché il primo torneo Zuppa l'ha vinto la squadra dell'Ussi Toscana, adesso da novembre parteciperemo anche al secondo torneo, per fortuna oltre a Tommaso Loreto, che volendo si può accomodare quando vuole in panchina, ci sono anche dei giocatori veri.
14: Allora, un flash, Lazzarini.
16: Lazzarini, te l'ho detto qualche tempo fa, Lazzarini è veramente, c'ha una tecnica spettacolare, c'ha solo qualche chilo di troppo,
14: ma questo ci stiamo lavorando.
16: Ma lì ci pensa la moglie, lavorando la moglie.
14: Galassi
16: fortissimo, centrocampista veramente geniale, però stasera non ci sarà.
14: Mauro.
16: Micidiale. Poi il nostro allenatore, tra i tanti pregi, ha anche qualche difetto. Si innamora dei giocatori. Innamorato totalmente di Ludovico Mauro.
14: Innamorato.
16: Totalmente. Invece qualche dubbio ce l'ha su Binardi.
14: Bravo, perché qui c'è un dibattito tattico. Perché lui lo vede terzino, e mentre invece Dinardo è un altro
16: Di
14: Costa.
16: Non ci vuole giocare.
14: Non se ne esce.
16: Di Nardo è fortissimo negli allenamenti quando può giocare libero. Cioè lui vuole giocare più in avanti e invece Tenerani lo vede terzino e ragazzi lo
14: come
16: sapete,
14: se ne esce da questa situazione?
16: Se ne uscirà, ogni tanto ci litigo io in panchina però insomma quella è una situazione da monitorare
14: ma ci penserà la direttrice generale, la nostra Paratici. Allora siamo tornati a sorridere, proviamo anche a andare avanti, e allora ti dico che Fiorentina ti aspetti sabato a Genoa. quali sono i rischi di questa partita. Sai, c'è stato anche un bel dibattito con i nostri ascoltatori su Ranieri, il contratto di Ranieri. Per me è stata una grande cosa, non trovo, devo dire, grande riscontro in alcuni messaggi.
15: Arriva un messaggio, voi e Ranieri ne ha combinato,
14: speriamo gliel'abbiano allungato per vendere.
15: Tra l'altro sarebbe anche questa cosa, dice, negli spogliatoi, sì. Ma io so che cosa hai raccolto te negli anni, Sara, ma mi è sempre sembrato fosse uno dei più maturi nello spogliatoio, no?
16: Ma guarda, secondo me, allora noi abbiamo fatto dei grandissimi dibattiti a Radio Firenze Viola e voi ve lo ricorderete sicuramente meglio di me, anche nel momento in cui si doveva decidere a chi dare la fascia di capitano.
14: Esatto.
16: Quindi siamo ante fascia di capitano a Ranieri, ok? Poi io e Luca dicevamo altri giocatori, Tommaso, se non sbaglio, diceva che sarebbe stato Ranieri giocatore.
14: Sì, sì.
16: Beh. Poi, secondo me, dove c'è stata la svolta a Ranieri? Nel momento in cui questa fascia di capitano gli è stata tolta.
14: Sì.
16: Perché, se voi vi ricordate, gli è stata tolta la fascia di capitano. Si diceva che dovesse andare via a gennaio.
14: Esatto.
16: Perché era un uomo che spaccava lo spogliatoio, che... Invece è lì che è maturato, è lì che è diventato uomo. E noi l'abbiamo anche risentito in qualche altra intervista, e veramente lì ha dimostrato di essere un giocatore con il carattere.
14: Sì.
16: Perché chiunque di noi si sarebbe abbattuto di fronte a una situazione del genere. Lui è un ragazzo che arriva dal settore giovanile, che vede, tocca l'apice con la fascia di capitano e poi ha una città contro, una tifoseria contro, levategli la fascia di capitano. La fascia di capitano gli viene tolta dopo che, passaggio ancora più grave, viene riconfermato prima, ma nonostante tutto questo, lui dimostra di essere un giocatore di carattere. Per cui, ragazzi, allora io l'ho criticato tanto prima. Sappiate, io non lo critico mai più Ranieri.
14: No, certo, io infatti
16: sbaglia,
14: ho detto...
16: dico che sbaglia. Però a me è piaciuto tantissimo da quando gli è stata tolta la fascia di capitano.
14: Sì, sì, guarda, ma ti dico che anche qualche grande allenatore di altre squadre era infastidito da queste sue grandi corse che faceva arrivando ad era capitano per andare a intervenire sull'arbitro in una situazione. Magari partiva, faceva 30 metri di campo.
15: Un altro aspetto sul quale ha lavorato tanto era anche riprendere i compagni.
14: Vai, gesticolare
15: con
14: lui.
15: Io mi ricordo due o tre volte si mangiò i conè, e magari faceva tutto il campo, palla al piede, lui lo seguiva, braccio alzato, ci sono, e non gliela dava e gli diceva di tutto, che non è il massimo.
14: Certo.
15: Almeno in Serie A, poi su altri campi c'è chi l'ha fatto tanto, ma questa è un'altra storia.
14: Senti, però anche dalle dichiarazioni di Ranieri di ieri emergono dei meriti di Vanoli, Sara,
16: certo.
14: Perché
16: l'allenatore
14: gli ha tolto la fascia
16: di
14: capitano
16: perché lo volevo proteggere in qualche modo. Devo dire che questo lo raccontai io alla PGR Toscana, di un colloquio fra loro due di un venerdì, cui fu comunicato direttamente dall'allenatore sul campo di allenamento del Viola Park: sappi che te domenica non sarai più capitano, sarà De Gea. Ragazzi, ma cosa sarebbe successo?
14: No,
16: a chiunque,
14: certo.
16: Non solo via la fascia di capitano e lui in panchina.
14: No, infatti,
15: ma non banale.
14: Guarda, è quello che ho detto anch'io. Un altro avrebbe detto, avrebbe staccato la spina a gennaio via.
16: Sì,
14: andare a Cagliari,
16: poi andare a altri realtà. Cioè, c'erano mille motivi per andare.
14: Certo.
16: Ok? Non ha fatto niente, anzi, si è messo a testa bassa.
14: Noi dicevamo, ma in un termine molto fiorentino, di buzzo buono. Questa era la terminologia molto fiorentina.
15: Pancia a terra a lavorare.
16: Oppure palla lunga e pedalare. Esatto. Lui veramente ha pedalato.
15: Chiaro, sto guardando messaggi. È chiaro che non è Beckenbauer. Però
14: vabbè, non è, cioè,
15: no, vai alla un mezzone, questo è più o meno la sintesi dei vari interventi. Però secondo me siamo un po' ingenerosi. Poi magari tra due mesi è intoccabile Vieri, e
14: ma lo speriamo
15: Dragusin,
14: perché vorrebbe dire che
15: perché il livello di una difesa è immaginiamo
16: allora,
15: è nata per la Champions,
16: se avessimo detto
15: d'accordo.
16: Il contrario,
15: certo.
16: Ovviamente sarebbero arrivati, certo, quelli del voi, sempre quelli

0: Qualunque.
1: Esatto, abbiamo benissimo davanti ai nostri occhi tutti quelli che sono giocatori che, e tra l'altro, arrivano qua per esplodere, non che arrivano qua già fatti,
0: certo.
1: Cioè, diciamoci anche la verità. Quindi Vieri avrà bisogno di tempo e comunque Ranieri non è da sottovalutare.
2: Ma certo che no,
0: non c'è dubbio. Senti, l'ultima cosa, Mastantuono credo stia tornando già, no? Comunque dovrebbe arrivare stasera.
1: Non ho fatto il piano di volo.
0: Stasera,
2: allora
0: dovrebbe tornare tra stasera tardi.
2: Mm.
0: Ma io, il grande dibattito è se sia più giusto meno mandarlo in campo dall'inizio o magari mandarlo in campo nell'ultima mezz'ora. Chiaro, Mastantuono gioca.
2: No, dall'inizio, dall'inizio, subito.
0: Dall'inizio, Sara?
1: Ma senti, io Mastantuono non lo tolgo mai dal campo, mi dispiace.
0: Sì.
1: Quindi eventualmente se vedo che ha soltanto 60 minuti sulle gambe a disposizione lo utilizzo per 60 minuti. Ma adesso siamo con una tecnologia talmente avanzata che sì, non lo fanno dormire in aereo, recupera subito gli orari. E veramente ormai i giocatori non perdono più neanche un allenamento. Cioè nel momento in cui perdono un allenamento comunque è un recupero attivo,
0: esatto,
1: così lo chiamano. Per
0: esatto,
1: cui... Mastantuono arriva e può giocare, punto e fine.
0: Sì, sì, io credo che io faccio giocare Mastantuono subito. Dopodiché, sai
2: sì,
0: che nel
1: dopodiché,
0: salutarti,
1: ragazzi,
0: la Gazzetta,
1: è una partita importantissima.
0: La Gazzetta ipotizza una Fiorentina con Mastantuono, Gonçalves, Ngi e l'attaccante ovviamente Pellegrino e due soli centrocampisti,
2: ah, sì,
0: che
2: okay,
0: sarebbero Ndur e Fagioli, quindi addirittura sarebbero fuori sia Ulari che Attà, tutti e due. Ora
1: no,
0: noi non sappiamo come stanno
1: davanti perché... Pellegrino dietro
0: c'è cioè, praticamente un 4, diciamo un 4-2-3-1, anche se la Gazzetta lo propone un 4-3-3, ma
2: cioè
0: Gonçalves...
2: di partenza un 4-3-3, Gonçalves lo lascia
1: secondo
2: libero.
1: Me il 4-2-3-1 è, si sposa con questa Fiorentina. Poi dobbiamo scegliere chi sono i due,
2: certo,
1: perché quelli fanno la differenza, perché non so cosa ci sia nella testa di Vanoli, perché a me piacciono tutti e tre lì, però
0: sì,
1: i due bisogna capire che lavoro vuole Vanoli da quei due, perché i tre dietro all'unica punta a me fanno impazzire, sceglieteli voi, a me
0: sì,
1: vanno bene tutti. Il problema sono quei due
0: che devo reggere l'impalcatura,
2: uno è Fagioli,
0: uno è Fagioli,
2: quindi è chiaro.
1: Però Ndur, ragazzi, si torna lì, ma io
2: sì,
1: lo dico da settimane, per cui sto da sentire le registrazioni, non è un problema. Ndur è diventato un giocatore nel momento in cui CT Silvio Baldini ha deciso di scommettere su di lui.
0: Sì.
1: Da lì lui ha trovato fiducia in nazionale e ha trovato fiducia nella Fiorentina. Non può perdere la fiducia nella Fiorentina, perché dove lui la sente è un giocatore vero.
0: E poi ragazzi, se dai fiducia a un giocatore che ha determinato, quindi non solo ha giocato, ha determinato,
2: ne ha fatti due
0: sì, in una partita, ragazzi,
1: poi,
0: che è una partita vera,
1: la gestione della palla, cioè è veramente un bel giocatore Ndur.
0: Sembra quasi Loreto, ti devo dire la verità, cioè
1: vediamo stasera, 10
2: anni
0: alle 6:30 alla Rari.
2: Ma
0: ciao,
2: dai, detto 5:30.
1: È prevista allerta arancione, perfetto.
0: 5:30 o 6:30?
2: 5:30 o 6, perché ci vuole due ore a venire da qui,
1: 6:30, ma te devi arrivare prima perché ti devi cambiare, l'ho detto.
2: Do parcheggio.
1: Salamaino.
2: Ho sentito dire un cervello di parcheggiare lì.
0: Vabbè, ma tutti i problemi, c'ha solo problemi,
1: no,
0: Loreto.
1: Ma
0: non c'è a piedi.
2: Ma c'è il pullman ufficiale. Voglio dire, io sono abituato a ste robe, però.
0: Andiamo male. Fai un grandissimo abbraccio alla mamma di Chiara,
2: Sì.
0: Ciao,
1: bene,
0: un abbraccio.
1: Vi saluta, ciao ragazzi, ciao.
0: Allora, dove va? Come vai ti alla Renate?
2: E come va? Macchina.
0: E dove la lasci?
2: Non lo so, intanto arriviamo, ci superiamo Piazza Beccaria, in passata Piazza Beccaria, cioè campo di guerra.
0: Come si fa?
2: Non lo so, ma te ci sei passato da Piazza Beccaria?
0: Non si passa.
2: Sì, strettissimo,
0: no,
2: è tutto distrutto.
0: Dopo ti darò una strada.
2: Si proverà a arrivare dal piazzale.
0: La devi pigliare le
2: scendi
0: spalle.
2: Da lì, tu giri verso Cavinana.
0: La devi pigliare le
2: e
0: spalle.
2: E anche lì, dove la parcheggi? Davanti a un carrabile. No, non fate mai. Si cercherà un parcheggio di quelli creativi.
0: Nella disperazione la lasci in
2: parcheggio
0: mezzo.
2: Parcheggio creativo,
0: via.
2: Come direbbe Pantaleo Corvino, un grande classico, o sull'angolo con mezza ruota sulle strisce sperando un passi nessuno. Non fatelo a casa.
0: Vai,
2: tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
8: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: E poi magari sbaglio, ma l'anno scorso nell'intervallo del Sassuolo-Fiorentina, ma protagonisti della baruffa chi furono? No, perché ora sento tutti contenti del rinnovo ai Ranieri. Bene ragazzi, va bene, ognuno ha il suo parere.
1: Poi scusate, 22 anni, prossimo centrocampista sicuro in coppia con Fagioli della nazionale maggiore. Ma di che si ragiona? Boh, io a volte non mi rendo conto a Firenze di chi siamo abituati a vedere.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, per me Ranieri è un gran bel giocatore. È una persona che è un giocatore che ci mette tutto quello che ha dentro, fuori, per la Fiorentina e per questa maglia. Sono contento che abbia rinnovato e io lo rifarei capitano subito. Walter De Rossi.
3: Sono Guido, do un consiglio. Io più o meno siamo lì con l'età, ho quasi 60 anni. Le uniche scarpe che tu puoi prendere, sì, come modello, sì, per giocare a calcio alla nostra età, e sono le ciantelle, come si dice a Firenze. Ciao.
4: Buon pomeriggio, no, via, e non ce la fa, mi tocca mandare un messaggio anche oggi. Ora la Meini che viene a dire che è una partita troppo importante, dice Amma Stantuono, ma dice Amma Stantuono. Ma la rosa della Fiorentina che ti sembra così scarsa? Cioè, perché io mi domando il Dio, no? Ma Gonçalves, che ha fatto 100 gol, 60 assist, ma che farà più schifo di Mastantuono? A me piacciono tutte e due, ben intendiamoci, però c'è lui e può giocare lui, è un gioco Mastantuono, non è che sei che c'è Coppola, con tutto il rispetto, Ale della Val di Sieve.
5: Più che Rui Costa sembra Cristiano Ronaldo a fine carriera, questo Loreto,
6: Vedi,
5: ciao, un abbraccio Lorenzo.
6: E tu gli fai l'assist, capito? Poi però, infieriscono, no, traccia batte Ronaldo. Oggi no,
7: Cristiano Ronaldo è un bel
6: paragone. Amici miei, sputacchiatelo.
7: Cioè, però Cristiano Ronaldo è un bel paragone.
6: Ma che scherzi, magari. Ma
7: incontra Cristiano.
6: Basterebbe avere un centesimo del patrimonio di Cristiano.
7: Cioè, Giorgina,
6: E va bene, sì. Hai ragione. Vabbè, insomma.
7: Buttala via.
6: No, hai ragione, però, insomma. Vabbè, sì.
7: Non è che è un paragone da
6: vedere. No, Giorgina si piglia. Speriamo non ci sia nessuno all'ascolto che debba scontare questa dichiarazione. Un saluto a Giorgina. Ovviamente, sempre e comunque, qualcuno ha detto qualcosa su Ndur? No, non mi pare. Quindi nessuno ha toccato Ndur. Ale, non ti arrabbiare. Io ho capito quello che intendeva la Sara, cioè Mastantuono lo faccio giocare sempre, a prescindere, non perché non ho altri buoni, ma perché Mastantuono è uno che punta l'avversario, che salta l'uomo. Sì. Che si accentra, cerca il gol fino a prova contraria, insieme a Pellegrino, il tuo cannoniere, a 3 gol. Quindi lo metto a prescindere. Fra l'altro, magari Gonçalves trova spazio anche in un altro ruolo, cioè può immaginarli in campo tutte e due dal primo minuto a Genova.
7: Sì,
6: che sia un po' più arretrato, o magari appunto dietro la prima punta, quello intendeva la Sara.
7: Poi ti fa
6: arrabbiare, Ale. No, sono poi 2 giorni, tu scatti come un filo.
7: Ti faccio Val di Sieve, anche bella. No, ti faccio una domanda che arriva al termine di una riflessione. Contro il Sassuolo, che è successo qualcosa nello spogliatoio, lo sappiamo tutti.
6: Sì.
7: Ma io non so nulla,
6: e la versione che abbiamo capito
7: a Niccolò Ceccarini, che forse è più informato, ma i protagonisti a me risulta furono più Mandragora e Ken,
6: soprattutto due,
7: questi due
6: Mandragora e Ken. Quello poi, che risulta, fu un tentativo, se volete, da capitano di provare a calmare le acque, a dividere i due, perché poi insomma l'adrenalina al campo, gli spogliatoi, magari non dalle parole, ti avvicini un po', non dico ai fatti, perciò ragazzi le voci sono che si stanno quasi per darsele, e Ranieri si è buttato in mezzo per difendere,
7: e diciamo
6: come
7: che
6: capita quando uno va a mezzo, ci sta anche, no, che magari qualcosa ti arrivi.
7: E può darsi che
6: la leggenda è che gli arrivò qualcosa anche a Ranieri, anche per essersi messo in mezzo. Io, per come la vedo, di fronte ora impazziranno i difensori di Ken. Però lì c'è un centravanti e dopo 8 minuti dice: io se non tiro il rigore smetto di giocare, e smette. Poi negli anni, nel tempo, abbiamo capito che c'era sottintesa un'accusa che Mandragora, avendo dei bonus per i gol, era un modo per dire: no, lo tiro io, così se... queste sono tutte voci, non abbiamo conferme. Il primo tempo di Ken a Reggio Emilia conferma che lui dopo quel rigore smise di giocare, l'abbia minacciato, me non lo so. Di sicuro il primo tempo a Reggio Emilia di Ken fu imbarazzante.
7: Ecco, quel che mi sento di poter dire è che a Sassuolo, al di là del ruolo dei protagonisti o degli osservatori o dei neutrali, lì probabilmente la Fiorentina in tutte le sue anime, tecnica ma anche dirigenziale, capì che era arrivato il momento di cambiare capitano, anche perché diciamo che si parlava di un asse molto forte, Ranieri Mandragora, e di lì la scelta di scegliere uno fuori dalla mischia come De Gea come capitano. Sì. Però non è che Ranieri, protagonista attivo, accese il problema. Non era adatto per fare il capitano, per cui, e poi vengo alla domanda che voglio fare a Tommaso Loreto, ma poi me la faccio anche per me, naturalmente. Ranieri nuovamente capitano? No. No, perché lui non lo vuole, no, perché lui ha spiegato e ha cominciato, si è risentito a certi livelli quando ha smesso, no, perché non si rifà mai uno che ha sbagliato, no, no. Però la domanda è: alla fine di questa stagione può anche essere che la Fiorentina scelga di affidare la porta a Martinelli, e magari Ken potrebbe non essere più un titolarissimo, oppure potrebbe addirittura anticipare di un anno, non lo so. Se levi Ken, Tommaso, oggi
6: come Ken?
7: Levi De Gea,
6: okay, De Gea oggi,
7: a chi la dai la fascia di capitano?
6: Ah, bella domanda. Per come lo vedo crescere mentalmente, psicologicamente anche in nazionale, ma perché no, Fagioli
7: che non è un capitano,
6: caratterialmente,
7: cioè premi,
6: però vedo dei passi, ma vedo anche dei passi in avanti, insomma, nel suo modo di essere, nella sua fiducia nei suoi mezzi. Lo vedo meno timido, meno impaurito. Se no sono tanti nuovi, per cui
7: ma
6: io
7: non
6: sono
7: vedo
6: vecchio
7: il
6: a scuola,
7: cioè
6: in genere
7: non vedo
6: il capitano era anche...
7: Ulain non è capitano, Attan non è capitano, Gonsalves non è capitano, Jiménez non è capitano, Joao Mario
6: fosse
7: non è capitano.
6: Tuo,

0: è divertentissimo, se no quello sì, quello no, no, però ancora non è pronto, quell'altro non ce la fa, quell'altro non ha ancora la caratteristica, è una squadra giovane e quindi la personalità è fondamentale per fare il capitano. Di conseguenza, secondo me, uno che lo potrà diventare magari l'anno prossimo, a sorpresa perché sì, non l'avete nominato, magari, secondo me è Vieri, perché Vieri ha una grande personalità come giocatore, ancora non lo può dimostrare e non sarebbe giusto, tra virgolette, per forse per ruolo, che passasse avanti, dovesse spostarsi la fascia dal braccio di De Gea, non sarebbe giusto che passasse avanti.
1: Cioè, te in Vieri vedi questa leadership, te vedi questo carisma in Vieri.
0: Ma voi non vi siete resi conto di quanto è forte sto ragazzo?
1: No.
0: Non ancora visto.
1: No, aspetta, però
2: devo,
1: Mauro,
2: devo capire tutto.
1: Il problema non è solo del cioè il capitano.
0: No.
1: Cioè io parlo di giocatore che rappresenti una squadra, il capitano rappresenta una squadra, no? Ecco.
0: È un giocatore che è giocatore nella testa ed è uno autonomo. Cioè il capitano deve essere anche uno capace di chiudersi, diciamo, fra virgolette, in se stesso, senza e impermeabile a problemi, alle critiche, alle discussioni, a sapere quando è il momento di abbracciare il compagno per non lo far ammonire e portarlo via. Il capitano deve avere tanti pregi, lo sapete meglio di me. Quindi, secondo me, fare il capitano e poi in una squadra come la Fiorentina ci vogliono gli attributi. E secondo me, per come io l'ho visto giocare, lui ce l'ha gli attributi, ha bisogno di un pochino di tempo per ambientarsi, per trovare la posizione, per dimostrare, perché chiaramente per essere qui anche essere uno che sta a dimostrare, però lui è uno che ce l'ha queste caratteristiche, è uno che dentro è d'acciaio. Voi forse non vi siete resi conto e dopo la seconda partita ha giocato, nella seconda partita che ha giocato lui, ha portato fuori difeso i giocatori che attaccavano, è riuscito a portarli fuori difeso, fuori dal campo letteralmente. È uno che non si spaventa di niente, è uno che c'ha testa. Poi elogio qualche, ancora deve essere, intanto non è un terzino, perché lui è un centrale, può fare il centrale a tre, ma è un centrale vero,
1: certo.
0: Ed è uno che ti piglia di peso gli avversari e te li porta fuori dal campo per non li far arrivare in porta. Quindi secondo me il tempo di crescere bisogna darglielo, perché il campionato italiano è un campionato che a livello di impostazioni per quanto riguarda la tattica ti brucia. Però c'ha tanto da dire.
1: Guarda, è una bellissima riflessione, cioè, la tua.
2: Io non io confesso qualche dubbio, no, confesso. Più che altro non ci ho visto tutto quello che ci hai detto, che è tanta roba, ma per carità. Mi fido,
1: io guarda, ma è bellissima la riflessione,
2: lo devo inquadrare,
1: veramente.
2: Anche perché, Mauro, dimmi una cosa, tu lo vedi centrale o terzino?
1: No, centrale, ha detto centrale.
2: Lo vedi centrale.
0: Nei tre centrali.
2: Nei
0: lo
2: tre però della difesa a tre.
0: Vale, sì, certo, difesa a tre. Lui lavora anche a 4, perché intendiamoci, a 4 sono tutti più protetti, perché noi si ragiona tanto a 4, è bellino, a me mi fa impazzire quando la gente, quando tecnici, tutti ti spiegano come si gioca a 4. Ragazzi, a 4, quando tu c'hai bisogno, il quarto, cioè il secondo centrale, scala di essere il primo e fa quello che facevi il libero una volta, però non si può più dire di libero, non si può parlare.
1: No, e se no ti danno il punto di penalizzazione.
0: Ma mangiano perché la nota vecchia, capito? No, parliamoci chiaro, il libero era quello che ti levava tutti i pensieri, certo, ai centrale, perché io ho visto giocare Vierkwood che era un monumento da solo, certo. Ma come Vierkwood c'è stato Maldini, c'è stato Paresi, cioè Passarella, e si monta comunque sempre sulle dita di una mano,
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: che sono capaci di far quel ruolo da soli. Il resto bastava avere un centrale dietro che gli scalava, vai in scalata e sei a posto.
1: Molto interessante, grazie
2: Mauro.
1: Grazie davvero, Mauro.
0: Non mi dico altro perché volevo dirvi un'altra cosa, ma
1: no, dillo, ci mancherebbe altro.
0: No, se ne parlo un'altra volta.
1: No, ma comunque la tua riflessione è veramente chiaro, interessante. E io credo, guarda, lo dicevo prima, che una delle potenzialità di crescita ulteriore di questa squadra può essere Vieri.
2: Beh, di sicuro
1: io ho parlato,
2: sono curioso
1: con Dunga,
2: di vederlo.
1: Dunga
2: più,
1: me l'ha raccontato come un bravo ragazzo,
2: più abituato a giocare,
1: uno

0: che ha una gran voglia di crescere, uno che si applica, poco brasiliano. Allora calcolate che quelli della zona di Dunga non sono i brasiliani di Rio de Janeiro, ecco, sono di Porto Alegre, sono un'altra caratteristica, sono come fossero paesi diversi, ecco, mondi diversi. Onestamente non ci ho fatto tantissimo caso, io onestamente in questo momento mi trovo più affidabile
1: Ranieri accanto a Dragusin,
0: però guarda l'intervento di Mauro mi
1: tra l'altro guarda proprio su Dragusin sono almeno due o tre messaggi che candidano lui eventualmente il prossimo anno, se confermato potrebbe diventare Dragusin. Mentre io ringrazio assolutamente chi mi ha scritto, non lo dirò mai, ma persona molto ben informata, mi dice state all'occhio comunque su un Dur come eventuale sviluppo di un capitano in casa viola.
0: Ma cioè indurre
1: nell'immediato
0: il capitano
1: futuro, immediato,
0: se
1: futuro,
0: la Fiorentina stabilisce di fare un percorso con Dur, e vorrei ricordare perché non
1: ne hai vedere se è a giugno prossimo,
0: ecco, però vorrei che
1: ti vengo
0: anche,
1: con 50 milioni
0: anche allora, nella riflessione che facciamo spesso ci dimentichiamo a volte di ricordare che la Fiorentina ha metà del cartellino di indurre di proprietà del Paris Saint Germain in caso di rivendita. Per cui è evidente che la Fiorentina ha un senso vendere Dur se trovi un'offerta da 40 in su, ma con 40 in su te ne toccano 20, non è che te ne toccano 40, sì, dopodiché fai una plusvalenza straordinaria. Ecco, se la Fiorentina battezzasse due giocatori per da far crescere come reparto, Fagioli e Dur, ecco, Indur è più capitano di Fagioli, lo sta facendo anche l'Under 21,
1: anche perché mi sembra uno molto freddo in campo,
0: poi è uno
1: resta
0: che ha giocato,
1: sempre lucido,
0: giocato
1: nel Paris
0: Saint Germain, ha giocato nel Benfica, ha giocato in Turchia, cioè ha una storia questo ragazzo, cioè, nonostante sia molto molto giovane
1: è uno che sa parlare bene, le interviste le sa sempre,
0: anche educato nell'approccio, vedi, anche. Va bene,
1: bravo.
0: Allora restiamo su
1: visto
0: Ranieri,
1: visto che siete tutti pazzi di Ranieri, detto che ce l'abbiamo proprio giusto quei 30 secondi a Sky ieri, perché con Gianluca Di Marzio, che era ospite al Viola Park, ha toccato proprio quel momento in cui è cambiata anche la sua stagione per il cambio di fascia di capitano. Sentite.
2: Sicuramente non me l'aspettavo, non ci aspettavamo di essere l'anno scorso in una situazione del genere, perché eravamo veramente in una situazione brutta di classifica. Il mister facendo così, magari all'inizio io non ero, diciamo, molto d'accordo, il mister lo sa, però mi ha veramente dato una grandissima mano, perché guardando poi il finale di stagione mi ha liberato di parecchie pressioni, quindi poi a fine campionato diciamo che l'ho ringraziato e sono felice che è tornato e sono veramente felice io insieme a tutti i miei compagni che abbiamo lavorato l'anno scorso di continuare a lavorare con lui.
1: Indubbio che Ranieri sia considerabile un fedelissimo, quindi quando poi è tornato Vanoli, fra virgolette, ha giocato ancora di più in casa. E oggi abbiamo ospitato con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua nel corso di Viola Amore Mio il suo procuratore Giuffredi, che peraltro è uno dei procuratori più importanti a livello italiano e in casa Viola anche Parisi, ma insomma è uno nelle vicende della Fiorentina, le conosce bene, ha avuto a lungo anche Birà e in particolare lo sentiamo proprio sul rinnovo arrivato ieri, ancora non ufficiale ma direi ufficioso, fino al 29 con un'opzione sul 30, così Giuffredi.
3: Per Luca ormai sono anni che sto bene alla Fiorentina, l'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile, chi è arrivato come Paradici mi ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro, ma credo che sia sempre e solo solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paradis ha prestato. C'è un'opzione fino al 2030.
4: Quindi potrebbe essere, insomma, anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
3: Ma Luca, Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina. È il giocatore ben voluto, stimato, quindi da parte sua non c'è sempre l'intenzione di continuare quanto più anni possibile alla Fiorentina. Poi dopo dire a vita è lunga,
4: certo, poi,
3: e poi
4: nel calcio esatto.
3: Nel calcio ogni 6 mesi che ci sono le finestre di mercato siamo tutti in discussione, quindi però l'intenzione è quella di cercare di rimanere più anni possibile.
4: Se non a gennaio, insomma, ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
3: Ma assolutamente no, perché secondo me i vigliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male. Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva. Però per me la qualità al primo posto di lui è l'intelligenza.
1: E fra l'altro Giuffredi poi nel suo intervento ricordava anche quella convocazione all'ultimo minuto che lo portò poi in campo a fare una buonissima partita. Non mi ricordo con chi eravamo vicini, insomma, all'esito finale di quella nazionale, poi mondiale non ci sarebbe andata, ma lui rispose presente a quella chiamata.
0: Assolutamente.
1: Ora ti cerco la partita.
0: Non è un vigliacco. Ecco, mi piace questa fotografia, perché in quel momento veramente
1: con la Moldavia
0: un vigliacco scappava. Giuffrede è quello che voleva portare via tutti a un certo punto.
1: Sì, anch'io mi sono ricordato quando rispose al buon Niccolò Santi, c'era Palladino, se ti ricordi.
0: Porto via Parisi,
1: tutti i
0: draghi,
1: tutti
0: anche gli scaffali.
1: Non le mandò a dire a Palladino.
0: Sì.
1: Gliene disse di tutti i colori e poi vabbè, insomma, tutto è stato ricucito. Ricordo poi un brindisi di Natale dove disse un par di cose anche di essere per Adè, ma questo me lo tengo per me.
0: Va bene, allora niente, ma contro il Genoa chi gioca secondo te, Tommaso, in difesa?
1: Ranieri e Dragusi.
0: Di a destra,
1: perché Vieri va a sinistra e a destra i Menez,
0: quindi Vieri e non Valdepeñas. Non Valdepeñas.
1: No, almeno per quello che è un po' filtrato negli allenamenti, perché comunque sei in trasferta, perché comunque quello che dicevamo, in teoria il Genoa può partire a testa bassa. Credo che nel pensiero di Vanoli Vieri dia più copertura che non Valdepeñas, magari con l'idea che se poi c'è bisogno si fa come con Napoli, secondo tempo, o nel momento in cui ho bisogno di alzare baricentro penso a Valdepeñas.
0: Mentre è completamente scomparso Pongracic.
1: È completamente scomparso Pongracic, sì, e non è stata
0: come
1: nemmeno
0: mai,
1: una grande mandata di gare
0: e ti devo
1: con
0: dire,
1: la
0: lui,
1: nazionale.
0: Lui però c'era con Vanoli, no? Alla fine la Fiorentina ha chiuso con Pongracic e Ranieri. Anche, ha fatto anche dei risultati. Pongracic comunque è l'unico giocatore della Fiorentina di quel periodo che è andato ai mondiali, disperso.
1: Sì, forse non lo so se certe lacune mostrate l'anno scorso hanno portato anche in casa Viola. Non vorrei lui sentisse un po' una fiducia che viene meno. Immagino legga e senta lui per primo le voci di mercato. Già quest'estate c'era il Milan. Non è un momento semplicissimo. Lui di sicuro è scivolato molto nelle gerarchie.
0: Sì, anche perché ovviamente Dragusin è fuori
1: gara. Poi devo dirti, io l'avevo battezzato come alternativa ai Dragusin per come li stava gestendo Vanoli. Devo dire, se non vado errato, che forse il Pisa in Coppa Italia fece Dragusin Pongracic.
0: Se ha giocato, quindi, ha giocato con Pongracic, con Dragusin.
1: Con Dragusin, scusa. Sì. Sì, e quindi vediamo un po', ma in questo momento mi sembra che la scelta difensiva sia fatta: Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri.
0: Sì.
1: Poi ora c'è 6 partite nelle quali ci si
0: allora volta. Avete ancora tempo per mandare i vostri messaggi audio scritti 348 7513 933. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta insieme agli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925727775. Aspettiamo con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ci prendiamo un'ultima pausa, poi alla ripresa andremo anche a dare uno sguardo in casa dei nostri prossimi rivali, oltre a cercare di fare una radiografia di come è una Fiorentina che ha ripreso a pieno regime gli allenamenti e che io a occhio e croce, a parte Mastantuono, non so se Pogrecic è tornato, anche Pogrecic deve tornare, ma comunque più o meno dovrebbero essere tornati tutti. Arriviamo tra pochissimo.
5: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in campagna in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna, avete un domatore.
10: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: S'apre il dibattito.
12: Uno.
11: Contro tutti!
13: Quello che è accanto a lei è matto.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Fino a
12: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
16: Radio Firenze Viola.
17: Meglio di tu che volevi fare, capitano? È l'unico che dopo del dopo di che può fare il capitano, no? Ha il carattere, è un ragazzo tranquillo, meglio di lui.
18: Buonasera e grazie della compagnia. Per me il capitano lo dovrebbe fare Dragusin, perché è l'unico che ha giocato a certi livelli. Saluti Giacomo.
17: Assomiglia a Cristiano Ronaldo dopo un contrasto con Stam.
1: Ribolta.
17: Un saluto.
1: O se no, dopo quella famosa entrata di Tomovic al Santiago Bernabeu in un amichevole, o meglio in un torneo amichevole che però era intitolato proprio a Bernabeu.
0: Sì, sì, sì.
1: Fece una partita nena di impressionante. E
0: ma ti giudicano fisicamente o tecnicamente?
1: Non lo so. Comunque oggi va bene così, tira il piattello, ma la colpa è mia, sono io che mi espongo effettivamente.
0: Certo.
1: A rimettere in discussione questo glorioso passato, ma infatti penso che salirò coi bastone e confesserò che il mio intento è studiare Tenerani e diventare magari il suo vice.
0: E gli faremo la guerra, ragazzi. A Tenerani. Allora, oggi come tutti i mercoledì Radio Firenze Viola ha il grande piacere di ospitare uno di noi.
1: Cioè,
0: che è Emiliano Viviano, sempre ricco di riflessioni importanti che accendono dibattiti, mai banale, fiorentino, e con questo diciamo alcune cose già indicano una strada. Allora, grazie a Pietro Lazzarini che ha dialogato durante Chi si compra con Emiliano Viviano, ha estratto un paio di passaggi,
1: sì,
0: che riguardano il Tour e la gara con Genoa. Sentiamo.
19: Penso che la Fiorentina deve e può sfruttare da subito quelle che sono le insicurezze di una squadra che è ultima in classifica in questo momento, o penultima, non mi ricordo. E quindi se la Fiorentina riesce a imporre la propria qualità, poi dopo si addensano le nubi, no? Quando sei in quella situazione deve essere paziente, secondo me, la Fiorentina, perché Genoa partirà forte, tifo, stadio e tutto, deve essere paziente, e secondo me più abbiamo il controllo del pallone più togliamo sicurezza. Allora, io ne penso bene, mi piace molto, ha molte lacune nel suo gioco che sono facilmente migliorabili, non c'entra assolutamente niente con Pogba, non ha quella capacità tecnica, nemmeno quella fantasia, secondo me può essere più un Gravenberch piuttosto che un Witzel, questo tipo di giocatori con una grande fisicità, inserimento, perché lui è uno che fa gol, ragazzi, i numeri di Endura, l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno ora ha fatto doppietta con la nazionale, e quindi può diventare un giocatore importante, deve migliorare un po' nelle scelte, deve migliorare un po' nei posizionamenti, però secondo me è un giocatore da calcio moderno, cioè può essere un giocatore veramente completo, che ha le due fasi, cioè secondo me ha un potenziale molto importante. Poi io lo voglio vedere fare il gol che ha fatto, non quello da 70 metri, quello l'altro che ha fatto di testa, cioè se è uno che di quei gol ne può fare 7-8 l'anno con la fisicità che ha.
1: Perché bellino. Si inserisce molto bene, sì. Poi il gol di per sé è semplice, ma lui è bravo a scegliere il tempo dell'inserimento, di testa la mette dentro.
0: Molto molto interessante.
1: Ed è verissimo il riferimento ai numeri, perché se guardi le marcature è stato fondamentale, c'era solo uno a centrocampo che ha segnato più di lui, ma è stato mandato via e non si può nominare, no. Non si può vedere. Ci ha fatto anche gol da ex.
0: No, non se ne parla.
1: Tirato da fuori.
0: Non si parla in questa
1: l'unico
0: radio di Mandragora e di
1: che
0: Kenny.
1: Abbiamo preso da fuori area. Ecco, io su questo spero che Vanolis abbia Kenner. Lavorato.
0: Kenny al Como mi sta andando.
1: Con rispetto mi sembra che ancora niente, però forse vedevo lo recuperano perché è tornato, sì, in anticipo, no, non c'era.
0: Oggi 40 milioni
1: Turchia.
0: Incassati bene?
1: È pericolosissimo dirlo al 7 ottobre, perché poi magari al 20 dicembre ti ha fatto 9 gol. Ad oggi a 40, ragazzi, mi sembra piazzato bene, signor Kenny,
0: sì,
1: senza che venga presa come mancanza di rispetto.
0: No, sono riflessioni di mercato, anch'io lo ritengo una cosa interessante. Allora,
20: Andrea Giannattasio,
0: ciao,
20: i nostri
0: Andrea.
20: Occhi sul Viola Park, sulla preparazione della Fiorentina. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Tra l'altro ci sto proprio andando adesso della parte.
1: Lo so che gli volevano anche assicurare una stanza.
0: Ma c'è una partita della primavera?
2: No, però possiamo anticipare.
1: Certo, vai Andrea.
2: No, che dalla settimana prossima tornerà la rubrica del settore giovanile.
0: Bellissima, bravissimi.
2: E quindi ci stiamo già attrezzando per proporvi nuove interviste ai protagonisti del domani, e oggi ne avremo uno, poi ve lo faremo sentire nei prossimi giorni. Però ecco, stiamo riprendendo con le nostre interviste ai giovani Viola, ecco.
0: Che bella cosa. E ragazzi, qui io credo che questo è veramente un servizio, perché io lo ritengo proprio un servizio che Radio Firenze Viola fa al mondo fiorentina, perché è bellissimo seguire la crescita di questi talenti, è bellissimo farlo con un giornalista che è preparatissimo, che è un eterno giocatore della primavera. Andrea Giannattasio è un eterno giocatore della primavera.
1: E poi vai a evidenziare, noi ci siamo lamentati, abbiamo parlato di Caiode, sì. Però comunque ciò non toglie il Viola Park, è una fucina continua, per cui intanto conosciamo quelli e magari possono diventare
0: Lo Monaco,
1: i Caiode.
0: Lo Monaco, sì, che è un direttore importante del calcio italiano, ha detto che oggi il settore giovanile della Fiorentina ha scavalcato per esempio un settore storicamente straordinario come quello dell'Atalanta. Quindi sono parole importantissime. Andrea, chi, a parte Mastantuono, sono rientrati tutti?
2: Sì, guarda, oggi era il giorno del rientro di Pongracic.
0: Ecco, io avevo un dubbio su Pongracic, infatti, sì.
2: Ha giocato, si fa per dire, perché ha fatto 90 minuti in panchina ieri nella gara tra Croazia e Spagna. Rientrava oggi, penso farà una sgambata, poi da domani farà allenamento con gli altri. Ma Santono io penso sia in volo, ecco, sia in queste ore in volo verso Firenze, è atteso tra stasera e stanotte. Domani farà una sgambata, penso, in autonomia, e quindi avrà soltanto di fatto un allenamento e mezzo con i compagni prima di Genova. Noi oggi abbiamo lanciato, almeno io in trasmissione stamattina, abbiamo lanciato il tema sull'opportunità o meno di farlo giocare a Marassi. Onestamente i tifosi sono molto divisi, bisogna capire che cosa ne pensa Vanoli. Io sarei orientato a vederlo in panchina, ecco, almeno inizialmente.
0: E Cognonto lì?
2: Cognonto con uno tra Gonsalves e Attasola tre quarti, e a sinistra Gie che è tornato ieri, oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo, e quindi sicuramente...
0: Quindi un 4-2-3-1 in pratica.
1: Sì,
2: sì.
1: Un 4-3-3.
2: È il modulo su cui l'allenatore ha lavorato per tutta questa lunghissima sosta, per cui onestamente sarei stupito di vedere qualcosa di diverso al Ferraris, sinceramente. Detto che se poi volesse utilizzare un atteggiamento tattico magari un po' più guardingo, un po' più attendista, si può rimanere con 4-3-3, giocare con Attà mezzala sinistra, Fagioli e Ndur, e poi davanti due esterni e una punta, ecco. Però
1: io mi aspetto più questa. Beh, no, cioè mi piacerebbe, mi piace l'idea di andare a Genova garosi, passami il termine. Però è anche vero che con Fagioli e Ndur ti puoi permettere un attacco che si sgancia, sei un po' più coperto che non con solo due uomini e là davanti poi Gonsalves.
0: Non lo so, titolare. Sapete, io non sono appassionato di questa idea tattica, però ragazzi, se è vero come dice, sai, è anche vero che in realtà la Fiorentina ha lavorato la sosta, ma ha lavorato senza giocatori in quel campo, perché non c'era Fagioli, non c'era Ndur, non c'era Ulai, quindi in realtà ha lavorato a scartamento ridotto. No, lo trovo un atteggiamento tattico e penalizza troppi giocatori a Fiorentina, e mette la Fiorentina, e mette la Fiorentina in una necessità di fare tanti gol, perché questo è un progetto tattico che porta a una vocazione molto molto offensiva. Non lo so, è meglio che Vanoli non lo può fare in questo caso, ovviamente, però Vieri a sinistra.
2: Sì, questo guarda, ti stavo per dire sì direttamente, ma riflettendoci questo non lo so, ci devo ancora lavorare. Io credo che loro durante questa sosta abbiano veramente lavorato tanto su Valdepeñas, perché nella loro idea di calcio, nell'idea di calcio di Vanoli, bisogna battezzarne uno, i terzini sinistri, e l'idea è quella di iniziare a valorizzare lo spagnolo. Certo, va migliorato in alcune cose, innanzitutto sull'attenzione a livello difensivo, sicuramente. Io sul terzino sinistro, Luca, mi spiace, ma qualche...
0: No, perché ora veramente... Poi per carità, io mi auguro che vada in campo una Fiorentina che vinca, che crea identità, che diventa un progetto tattico anche divertente del calcio italiano. Però ora di colpo in bianco, immaginare una squadra con Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, sono due attaccanti. Jimenez e Valdepeñas sono due attaccanti.
1: Spingono molti.
0: Poi a centrocampo due, dei quali nessuno dei due con la fisicità tale da essere un totem che protegge la squadra. Poi tre trequartisti, dei quali un paio non torna mai, Mastantuono torna, ma torna per movimento, non per atteggiamento. Poi va anche a recuperare poi un centravanti, ragazzi, è tanta roba, cioè, il concetto dell'equilibrio, quindi gli diamo
20: Andrea,
0: calcio,
20: mai capito
0: sedere,
20: se il mister parlerà tra domani e venerdì?
2: Sì, da quello che so io parla venerdì, stavolta alla vigilia, non all'antivigilia. Venerdì attorno all'ora di pranzo, poi cercheremo di capire se alle
20: 12, non domani, ma più 14. Venerdì.
2: Alle 14. Ho capito venerdì stavolta.
0: Alle 14, sì. Poi partono, parlano e vai e partono.
2: Poi partono.
0: Sì. Anche fai l'allenamento, mangi, parti, parli e poi vai via. È anche un percorso abbastanza.
1: Poi arrivi a Genova.
0: Cioè io la vedo troppo sbilanciata questa squadra. Con questo atteggiamento tattico, non c'è un Coné, non c'è un Chessie, non c'è un totem lì accanto a Fagioli. Cioè, se giochiamo così, avere le squadre avversarie che ti allargano gli esterni d'attacco andando ad attaccare, te non hai la possibilità di raddoppiarli perché hai solo due centrocampisti, quindi non hai il terzo che si allarga a copertura. Mamma mia, bisogna pensare di fare un paio di gol a partita per cominciare a giocare.
2: Insomma, ora la Fiorentina va a affrontare una delle peggiori squadre del campionato, non escludo che possa essere alcuna tattica quella di partire un po' più,
0: certo, più
2: così, ecco.
0: Sì, sì, no, ma per carità, ma sicuramente. Ma poi lo stesso Vanoli, io l'ho letta come una dichiarazione molto di comodo, però Vanoli ha detto: lavoriamo con il doppio regista. Cioè, e quindi con Ulai
1: e
0: Fagioli.
1: Cioè.
0: Quindi,
2: sì, io ve l'ho detto l'altro giorno, non so se c'eri anche tu, Luca, forse c'era Luis Laserta, anch'io l'ho vista come un prendere tempo.
0: Esatto.
2: In un futuro sì, anch'io la vedo con un doppio play. Ora in questo momento vado avanti con le certezze e francamente essendo arrivate prove di spessore sia da Andur che da Fagioli in nazionale, mi tornerebbe anche. Poi in un domani Ulai verrà lentamente inserito nel contesto di squadra in maniera più continua e si potrà giocare con un certo tipo di atteggiamento. Ma in questo momento secondo me si è avanti con le certezze che ha avuto la Fiorentina e che mi permetto di dire che sono ancora poche, perché
0: bravo.
2: Sì, la sosta ha aiutato a lavorare, ma ragazzi nella sosta non c'era notte.
1: No, vabbè, è chiaro,
0: ma mancavano dei reparti interi, esatto. Là. E poi quello che diceva Andrea riferito al ragionamento di Valdepeñas è il ragionamento che facevo prima io, cioè ora la Fiorentina deve imboccare un'idea di squadra,
1: ai titolari.
0: Un'idea di squadra, poi si gioca in 15, sì, ma ne partono 11,
1: però...
0: Allora oggi la Fiorentina deve decidere che cosa fa di Valdepeñas, cioè sceglie un terzino che attacca, un terzino marcatore, poi è evidente, la speranza è che Valdepeñas impari a fare anche bene la fase difensiva, allora lì abbiamo il fenomeno e siamo a posto. Però oggi è difficile che 10 giorni di allenamento trasforma Valdepeñas in un giocatore difensivo, non mi convince. Però un conto se hai Valdepeñas, un conto se hai Vieri, sono giocatori completamente diversi. Devi battezzare in maniera importante i due difensori centrali, devi battezzare il centrocampo, devi battezzare
1: l'attaccante
0: anche se vedo Pellegrini molto avanti, Gonçalves ti sposta su moduli diversi. Gonçalves non è G o Gonçalves, no, sono giocatori. Gonçalves ti obbliga a avere una squadra che può avere un trequartista alto, molto alto, quasi una seconda punta, per dire. E quindi è arrivato il momento, visto che arriveranno tante partite,
20: il momento delle scelte,
0: di fare una scelta. Poi ci saranno i cali di forma, gli infortuni, le squalifiche, per carità, le partite che poi fa, ma oggi devi trovare una squadra che ancora vedi, ne stiamo parlando, ancora non abbiamo la convinzione di aver trovato, questa è la sensazione, però staremo a vedere. Mi pare che l'atmosfera sia estremamente positiva, no Andrea?
2: No, assolutamente sì. Devo dire che in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di sentire un sacco di voci dei protagonisti di Cariola, sì. più emittenti, più giornali, e un po' tutti hanno manifestato questa voglia di riscatto. Devo dire, mi è piaciuto molto anche se non era della Park, il pensiero di indurre da Pescara lunedì sera, che sì, ha celebrato la
0: sua... Ma ha detto torno subito a Viola Park.
2: Bravo, esatto, era quello che volevo dire.
0: Guarda, l'ho notato anch'io, perché sembrava quasi preoccupato di dire, oh Vanoli, torno, Cioè, non ti diventi aereo, domattina sono lì,
20: è importante, ci è piaciuta a tutti per riferimento, perché gli è venuto volontario, cioè non è che gli hanno chiesto, di Fiorentina ne ha parlato lui.
0: No, e poi...
20: Ma c'ha la testa sulle spalle, sto
0: ragazzo. Ma infatti, e per quanto riguarda...
2: Io prima sentivo la questione capitani, io non so se qualcuno ha fatto il nome di Indurre, ma
0: no, i tifosi, alcuni ascoltatori, oltre a,
20: sì,
0: a Tommaso Loreto,
20: è stato sussurrato che possa essere lui. Io malizioso ho detto vediamo poi come va la prossima estate, perché se quest'estate c'era Crystal Palace e il Napoli, se la valutazione va già ben oltre i 30, ci sta che quest'estate qualcuno bussi.
2: Sommessamente, per quelle che sono le mie informazioni nell'editoriale di stanotte su Firenze Viola, ho scritto che la Fiorentina ha intenzione a breve di iniziare le manovre di adeguamento del contratto di Indur, che non ha un contratto che scade a breve, scade nel 29, però prende 600.000 euro di stipendio, è uno dei più bassi della rosa. Ora, siccome si tratta del capitano dell'Under 21, di un giocatore che oggettivamente sta crescendo di valutazione, secondo me una società come la Fiorentina,
20: giusto,
2: che ha fatto una spending review notevole del suo pettingaggio e si è abbassato del 25%, quindi ha risparmiato, dato che ha rinnovato Ranieri, e personalmente sono anche contento, allora a questo punto poni delle basi, e visto che Indur era considerato il vero intoccabile di quest'estate, allora sarebbe intelligente iniziare a muoversi, e lo sta facendo secondo me, per quello che so, anche per Indur, perché comunque è un calciatore che avrà certamente mercato.
0: Non c'è dubbio,
20: può pensare di portarlo a 1 o 1 e 2, glielo può anche raddoppiare a 1 e 2.
0: Sì, ma io direi che 1 milione di euro per la valutazione di Indur oggi ci sta,
20: sembra,
0: tutto,
20: ci
0: no?
20: Stia.
0: Anche
20: non
0: perché se noi diciamo che può valere quasi 30 milioni, sapete bene il principio dell'ingaggio, deve essere più o meno il 70% della valutazione che hai dato, quindi ci stiamo anche stretti. Senti Andrea, i tifosi saranno a Genova? A Genova?
2: Sì.
0: Mentre ho letto che potrebbero non essere a Milano, invece.
2: Sì, è vero.
0: Ma questo perché ci saranno limitazioni, perché poi c'è sempre il ragionamento anche sui costi dei biglietti, no? Come elemento di dibattito.
20: No, il Terzanello è raddoppiato.
2: Sì,
20: Terzanello raddoppiato, allora, e vai Andrea.
2: No, ci sono stati dei costi oggettivamente esosi, soprattutto per il Terzanello, con anche delle difficoltà ad aggiudicarsi il biglietto nella modalità online. E poi, siccome tutte queste incertezze si ripercuotono anche sull'organizzazione pragmatica delle trasferte, pullman o altro, questa incertezza sta portando il tifo organizzato a fare delle riflessioni, mentre su Genova non ci sono dubbi, il settore ospite è esaurito da giorni e ci sarà veramente una trasferta di massa. Marassi è uno stadio che invoglia sempre,
0: sì,
2: no? Il suo fascino,
0: sì,
2: ad andare, e la Fiorentina insomma avrà un grandissimo seguito, come l'ha avuto a Venezia, tra l'altro, quindi insomma,
0: tra l'altro di lunedì, ricordiamolo, anche in tempistiche che non sono proprio ottimali per chi deve, per chi lavora, quindi è stata una cosa, no, ma c'è passione, c'è grande attesa. Nel salutarti ti chiedo Un'ultima cosa riguardo a Pellegrino: ha avuto grande visibilità, è stato anche al Festival della Gazzetta a Trento. A me è piaciuto tanto questo ragazzo, vi devo dire la verità, mi è piaciuto per come si è manifestato,
20: umile,
0: per le cose
20: si
0: che
20: può
0: hai detto
20: dire, mi sembra
0: umile, ma
20: umile.
0: Anche quando ha detto io voglio far meglio di quello che è stato il mio predecessore, bello nel raccontare anche il rapporto con Beto, dove c'è una sana concorrenza, anzi c'è un dialogo costante. Allora dico queste cose, Andrea, perché devo dire, io non sono un innamorato della prima ora di Pellegrino, vi confesso, lo dico francamente, però partita dopo partita, parole, intervista dopo intervista, comportamento, io ti devo dire la verità che vedo crescita, e questo conferma quello che ci avevano detto e ci fa anche sperare poi che possa veramente diventare un giocatore ancora più importante.
2: Ma io sono un grandissimo estimatore di Pellegrino, perché mi sta piacendo sia per come parla, che non è banale, però d'altra parte viene da una famiglia che è radicata nel calcio, quindi magari per lui era più facile, sia per come si pone in campo, per l'impegno che ci sta mettendo, per la faccia da bravo ragazzo che ha, ma anche poi per la resa in campo che sta avendo, quindi in questo momento è lui il titolare della Fiorentina. Io mi stupirei se a Genova ci...
0: No, ma non c'è motivo.
2: L'ho visto bello appesantito nella gara col Signa, però è vero che è anche passata più di una settimana, anzi per la gara di Genova ne saranno passate quasi due, e quindi mi auguro che insomma quelle zavorre che gli ho visto col Signa le abbia smaltite e che riprenda a far gol come aveva fatto nelle precedenti gare.
0: Senti, dici una cosa, e poi ti ringrazio e ti saluto, tanto non ci sente nessuno, tanto sai tutto.
2: No.
0: Ma è vero che nell'intervallo della partita, della sgambata con la Primavera, Vanoli ha detto a Andrea Azzoli: mi raccomando, fermali?
2: Ma allora, io ti dico la verità, queste notizie sul fatto che la Primavera stesse stradominando nel primo tempo le ho sentite dal collega Mario Tenerani,
0: esatto,
2: che è molto informato. Diciamo che la Primavera non è che è iniziato benissimo, quindi sarei stupito se stesse veramente avesse
0: o preoccupato stupito o preoccupato, perché visto che non fa bene, se travolge la prima squadra con tutte le riserve del mondo sarebbe allarmante,
2: però no? Però poi mi pare aver capito che ha vinto 6-2 la prima squadra,
0: e poi quello che racconta Mario è che poi nell'intervallo forse Vanoli ha detto a Andrea Azzoli, insomma, ha fatto tante sostituzioni, Andrea Azzoli, insomma, si sono calmati. No, mi incuriosiva questa cosa, sì, perché meglio prima che dopo, cioè se c'è stato un momento, certo, è servito, certo, dare uno sculaccione o uno schiaffetto,
20: benissimo,
0: bella secchio d'acqua gelata a qualcuno.
2: Devo dire che è stata una pausa che tante big hanno accusato, ora non voglio dire che la Fiorentina sia una delle big del campionato, speriamo, ma per esempio la Juventus ha perso con la Cremonese, il Napoli ha perso con l'Avellino, il Bologna ha perso con l'Ascoli, il Milan ha fatto 1-1 con il Padova, ci sono state squadre che hanno manifestato problemi, quindi non mi stupirebbe nemmeno che la Fiorentina prima squadra avesse faticato con la Primavera, ecco.
0: Va bene,
20: a posto.
0: Grazie,
20: Andrea.
0: Grazie.
2: Voi, ciao, a dopo.
0: Allora, buon lavoro, ricordiamolo.
20: Prossima settimana ripartiamo anche con la rubrica.
0: Anche le donne sono
20: format,
0: già ripartite,
20: le
0: no?
20: Donne non si sono mai fermate con la nostra Claudia Marrone. Assolutamente, il giovedì sera continueremo a tenervi aggiornati, ovviamente, su tutto ciò che riguarda la Fiorentina femminile e anche con i giovani che poi vedranno Andrea protagonista proprio il giovedì sera. Fra l'altro, tante novità anche negli altri giorni, tante novità in arrivo anche nel weekend, ma qui non spoilerò niente, tanto vi aggiorniamo tra domani e venerdì, ma insomma siamo carichi anche noi, perché ci lasciamo alle spalle, si può dire, quasi, sì, aspettiamo.
0: Basta,
20: però è stata lunga anche per
0: troppo
20: noi,
0: lunga, troppo lunga,
20: insomma, due settimane attaccate senza campionato è stata veramente lunga. Ci fermiamo qui dandovi appuntamento, io e Luca domani come sempre dalle 2 anche su Lady Radio fino alle 4, e quindi salutiamo salutiamo chi ci ha seguito proprio su Lady Radio, dove tornerà musica, informazione, le bombe viola dalle 6. Noi qui procediamo, Santi Ceccarini con Nick e Nick, Giacomo Galassi, Carrisca al vento, poi c'è il quasi ufficiale di un Alessandro Di Nardo che non so in che condizioni sarà, perché sarà ancora lì a piangere dopo stanotte. Ho visto delle dediche, delle sì, storie, sei stato la mia sveglia alle 13, però indubbiamente ieri si è chiusa la pagina di grandissimo calcio con l'emozione di Lionel Messi e anche con lo sponsor, perché abbiamo visto anche ormai quando si celebra un campione con i droni poi in fondo si mette lo sponsor, questo è la modernità. E poi andremo avanti fino alle 21 anche con Extra Viola e poi ripartiamo domattina come sempre antivigilia di Genoa Fiorentina, della quale poi continueremo a parlare. Grazie Luca, a domani.
4: Ciao.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
5: Ha preso il via a Spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
6: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata ammezzata. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
5: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
5: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Milano, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
7: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
6: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Però...

0: Se viola. Che stai facendo? Scusa.
1: No, la base.
0: Ah no, ok, sentivo comunque del battito.
1: Vabbè, era la base che continuava, io cercavo di essere. Ciao, sono Nicolò Ceccarini e anch'io nel tempo libero ascolto RDF.
0: No, la verità è che io ho visto entrare Alessandro Di Nardo e stavo per dire i tempi supplementari e poi mi si è strozzato. Vabbè,
1: però Di Nardo bene, con questo tatuaggio che ormai va avanti tutto ferito da almeno 18 giorni in condizioni, cioè ormai...
0: È lì che si massaggia il gomito.
1: Salutiamo anche Peter Pan.
0: Ma entrate
1: Pan,
0: tutti, tanto questa, come dire, è una terra di me.
1: Di Nardo Pietrone contatto, gol.
0: In che senso?
1: Cioè, è tutto regolare, pare.
0: Ah, ok.
1: Sì, non
0: no,
1: visto
0: questo
1: il
0: è un po' un porto di mare, la terra di mezzo del nostro
1: palinsesto.
0: Ma ieri
1: è venuto prego, a fare... Prego. Grazie per il caffè, Pietrone. No, ma grazie anche alla Sara. No,
2: ti rendi conto, vero?
1: No, io ti volevo solamente...
2: Ti porto il caffè io.
1: Io ti ringrazio tantissimo anche perché...
2: Ha fatto Sara Mastro
1: Simone. Complimenti per questi tatuaggi che non sono nulla a che vedere con quelli di Nardo.
0: Fossero nuovi.
1: Ieri ti volevo dire, siccome poi dicono sempre noi siamo diciamo burloni eccetera grazie mille
2: l'ho già fatto.
1: Dicono noi siamo burloni. Ieri il direttore di questa emittente è arrivato qui, ha fatto per ben quattro volte il verso dello squalo balena.
0: Sì, è vero,
1: una roba, dici che è una roba tipo un richiamo dell'allodolo.
0: Com'è che fa?
2: No, lui mi
1: però
2: sembra
1: quella gente. Oh, direttamente dalle poste di Grassina. Come stai Galassi, tutto bene? Avete chiuso oggi?
3: Un letto di prosciutto crudo volevo, se ce l'hai, e anche dello stracchino.
1: Sì, però per le persone anziane cercate di fare un servizio migliore. Grazie.
2: Cosa serve?
1: Non vi vedo.
2: Ciao.
3: È il mercato qui, no?
4: Ora mi impegno.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao a Bianco.
0: Che sta succedendo?
1: Vedete ragazzi, questa è una radio di grulli, ma anche di amici.
2: Questa è la cosa peggiore che potesse capitare a Niccolò Santi.
0: No, io sono qui tranquillo.
2: Niccolò Santi aveva tutto il suo menamodo in questa trasmissione.
1: Se volete chiamare il 112 o il 113 siete liberissimi.
2: Ma la Lucianina? No, non c'è la Lucianina.
4: Non c'è.
1: Il Costa ci va.
5: Si può chiedere.
2: Bene, ciao ragazzi.
5: Può chiedere di eliminare uno alla
4: Barzelletta.
1: Uno pronto a tutti.
0: Non ti ascolta nessuno.
5: Vabbè, ciao
1: ragazzi, grazie a voi. Uno contro tutti.
0: No, è stato bello. Sai cosa sembrava?
1: Sì, comunque c'ha ragione. Tutto questo casino, la cosa giusta l'ha detta Pietro. C'è povero Nico. Con questa l'unica persona seria. L'unica persona seria è questa banda di grulli.
0: Serio. No, sembrava uno di quei dibattiti televisivi, no? Che dice allora sentiamo lui e comincia a cavallarsi, non si capisce più niente.
1: Sì.
0: Siamo questa è Nick e Nick, la nostra porzione di palinsesto durante la quale siamo seri fino a un certo punto, ovviamente.
1: Sì.
0: Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ringraziamo Stefano Cherubini, i cui genitori oggi ci ascoltano.
1: Ma non era il martedì.
0: Ah no, è vero, è mercoledì oggi.
1: No, vabbè, potrebbero aver fatto uno strappo alla regola, sentirci anche di mercoledì.
0: Se no ascoltano il podcast.
1: Volevo dire ai genitori del Cherub che sabato sera sarò a fare straviola con Lorenzo Marucci, direttamente dalla fiera di Scandicci.
0: Ma davvero?
1: Vestito da Grassina, perché naturalmente noi del Grassina siamo rivali di voi dello Scandicci, quindi a maggior ragione verrò vestito di rosso verde.
0: Ma è questa una cosa seria? È vero?
1: No, è vera,
0: no?
1: Perché è si vera. Fa estraviola da lì e quindi vado con Marucci.
0: Estraviola, volesse?
1: Estraviola.
0: Bene, allora 348 75 13933, aspettiamo i vostri messaggi, poi vi diremo anche di che cosa parliamo, scritti e vocali, e per intervenire in diretta con noi 055 77 111 71. Ci dice Mick, ma che cos'è lo Zoo di 105?
1: In realtà sono loro che hanno copiato noi.
0: È vero, è un format che abbiamo lanciato noi.
1: Questo format, in realtà il format di banda di grulli è un format che naturalmente diciamo si è sviluppato negli anni. C'è un movimento radiofonico che si è sviluppato negli anni a cura di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, quali si sono aggiunti vari seguaci, tra cui Niccolò Santi, che mantiene sempre una sua diciamo maschera di serietà, ma poi fondamentalmente dentro anche lui è un burlone, ed è un movimento in crescita che si presenterà alle prossime elezioni politiche.
0: Sì, ma infatti so che Radio 105, quando c'è lo dicono, ma sembriamo Nick e Nick oggi.
1: Sì, esatto.
0: Anzi, sembriamo stadio aperto.
1: Magari fossimo come loro. Lo dicono spesso,
0: lo dicono spesso. No, ci scrive anche Socio da Prato, dice siamo forti, sembrava la Royal Rumble. Ti sembra?
1: Siamo anche grandi, perché a questo punto, tra l'altro su X Lucchetto, che tra l'altro è un abituale, cioè di solito Lucchetto è uno che intraprende diciamo delle battaglie dialettiche con il nostro Dimitri Conti all'ultimo istante, mi ha scritto, io ho detto guarda sto iniziando a camminare ora per andare al Mapei, visto che domenica c'è Sassuolo Milan, ecco, rimanici. Ho detto no, siamo forti.
0: E lui,
1: rimanici, siamo grandi, gli ho risposto. Poi se mi rispondono un'altra volta gli fo nero verdi e vado avanti con tutto l'inno.
0: A me mi sembra che a un certo punto uno potrà scrivere gol e lì
1: e sul gol è sul gol vinci facile,
0: non ti può obiettare sul gol, certo.
1: Però oggi vogliamo parlare seriamente di un rinnovo.
0: Sì, perché sul canale YouTube nel quale siamo rigorosamente live, ecco, abbiamo titolato così: contenti del rinnovo di Ranieri? Ecco, ditecelo, perché in realtà Ranieri è anche un calciatore che fa molto discutere, divide in un certo senso. Ha rinnovato, Scicca, giusto?
1: L'ha detto lui, no? Ieri ai microfoni di Sky Sport di Gianluca Di Marzio. Ieri c'erano i suoi agenti che hanno praticamente definito gli ultimi dettagli. Rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030. Segnale che va nelle indicazioni di mercato che abbiamo dato anche qua a Radio Firenze Viola. Cioè, secondo me, il giocatore della Fiorentina più vicino alla partenza a livello difensivo rimane Pongracic, perché questo rinnovo di Ranieri è un'ulteriore conferma che non è un rinnovo questo tanto per fare, per blindare il giocatore, perché non è che fosse in scadenza. Quindi è un rinnovo perché a Paratici sicuramente questo giocatore non dispiace per niente, anzi piace per la personalità e il modo e anche l'attaccamento. Vanoli è uno dei suoi giocatori sui quali ha puntato anche l'anno scorso. A maggior ragione hanno deciso di prolungargli il contratto, e questo è un altro segnale che secondo me su Pongracic c'è del movimento eventualmente in uscita. Non so ancora quale potrebbe essere un'eventuale destinazione di Pongracic, però la Fiorentina, se dovesse vendere Pongracic, come abbiamo già detto, andrebbe a prendere un difensore centrale. Thiago Gabriel è un nome, non è detto che sia l'unico nome, ma questa cosa potrebbe prendere corpo sicuramente tra un mesetto. Io penso che alla fine della prossima sosta, perché l'ultima partita si giocherà mi sembra il 10 di novembre, e dopo quella sosta lì, quando riprenderemo verso il 25 di novembre, 24 di novembre, la Fiorentina avrà già tutto chiaro per il mercato invernale, che sarà quello ovviamente che partirà da fine dicembre fino a febbraio, dove naturalmente ritorneremo io e Nicco Santi, questo va detto, perché naturalmente abbiamo lasciato lì tanti bei ricordi, soprattutto in via Vitruvio, quel mercato, quei pomodori.
0: No, vabbè, è stato spettacolare.
1: Mi hanno lasciato un po'. Io spero, ecco, è bello vedere il mercato invernale,
0: quello
1: perché
0: vero.
1: Noi l'abbiamo visto praticamente versione estiva.
0: Sì.
1: Invece lì con la brina, con il ghiaccio, no? Col peperoncino che è con 2 chili di ghiaccio
0: cos'è
1: sopra.
0: Cos'è che vendono? No? Perché d'estate sai, arance, pomodori.
1: Non lo so cosa venderanno, noi andremo lì. Vendevano anche vestiti, ho visto. Roba
0: sì,
1: 5-10 euro, sì.
0: E beh, mercati
1: che si strappavano appena messi di sopra, però questo è un altro discorso.
0: Certo.
1: E quindi questo è, quindi diciamo che ritornando al discorso che facevamo, tra un mesetto e mezzo saremo molto più convinti anche di quelle che saranno le mosse della Fiorentina per quanto riguarda la difesa, ma c'è anche il centrocampo, c'è il discorso anche del difensore. Ho visto che ma oggi Mario Giuffredi, facciamo anche complimenti, no? a Lucianina, nostra magistrato,
0: certo.
1: E a Chiara Andrea Bevilacqua, perché hanno intervistato il procuratore di Ranieri anche di Parigi, in cui si è parlato proprio, no, del ritorno di Fabiano. Ho sentito anche il pezzettino nel quale si diceva che Fabiano deve sta bene, procedere tutto regolarmente, ma non se ne parla fino a gennaio. Quindi comunque sia, la Fiorentina a gennaio avrà anche Parisi, che si alternerà con Valdepeñas, e poi vediamo, perché se l'idea eventualmente è utilizzare Vieri anche come esterno sinistro, la Fiorentina potrebbe a quel punto aver bisogno proprio di un difensore centrale in uscita di Pongracic, cioè

0: la fascia, i centrali, se rimanessero questi, sei a posto. Davanti sei a posto, potresti invece prendere, la verità è che a oggi quello che potrebbe servirti è un centrocampista centrale con determinate caratteristiche, perché poi per il resto c'è il rientro di Parisi e se restano anche gli altri difensori, cioè l'operazione diciamo dell'uscita di Pongracic la puoi fare anche in estate, non è che è necessario farla adesso, se poi ci sono dei presupposti per i quali
1: lo puoi fare subito,
0: lo puoi fare lo subito, fai, secondo me non se la fanno scappare, perché se poi aspetti sei mesi può darsi anche costi di più. Comunque tra l'altro guarda, io ti do un piccolo retroscena, perché io a quanto ho capito, sempre su Thiago Gabriel, a quanto ho capito l'offerta l'hanno fatta. Io sentivo ieri il nostro corrispondente di Tutto Mercato Web, mi sembra si chiami Verri se non ricordo male. Che diceva no, non è arrivata una vera e propria offerta, invece l'offerta è arrivata ma loro l'hanno respinta perché comunque era considerata più bassa rispetto a quello che pensavano. Quindi il Milan, sto parlando del Milan ovviamente, su Thiago Gabriel si era fatto avanti. Ora il Lecce, anche per tutelare il Milan, secondo me non dice, non conferma che c'era questa offerta, ma il Milan l'aveva fatta.
1: Evidentemente
0: loro,
1: cioè, non toccava i 30 milioni, 25-30.
0: No, 30. Certo, no, secondo me se era 15, ecco. 18, non oltre. E, però sai, ora lì bisogna vedere, intanto lì la partita la gestisce tutta George Mendes, cioè a quel punto lì, perché tanto il Lecce se trova la possibilità di vendere, vende. La situazione è quella, insomma, io ho capito anche che in questi anni, mi è stato spiegato molto bene anche dal presidente Sticchi Damiani, ma mi è stato spiegato anche da Sandro Mencucci, da Pantaleo Corvino, tutti i dirigenti che comunque hanno lavorato in questi anni, che c'è necessità continua, no, di vendere per poi eventualmente ricomprare a molto meno e cercare di rimanere in Serie A. Queste sono imprese titaniche che però fanno capire che il Lecce comunque sia è un mercato aperto. Se ti vuoi andare a prendere un giocatore e gli dai le cifre giuste, loro te lo vendono.
1: Contenti del rinnovo dei Ranieri? La nostra domanda di oggi: 348-75-13933 e telefonateci in diretta allo
0: 055-77-111. Dobbiamo
1: 71.
0: Sentire le vostre voci, perché siamo partiti come il tipo Zodi 105.
1: Sì,
0: poi siamo ritornati seri, stile radio anni 70. Adesso vogliamo ritornare su un modello di radio un po' più giovanile. Per cui Niccolò Santi adesso risuonerà il suo strumento
1: il
0: musicale. Sì, quello è stata una cosa incredibile, veramente.
1: Beh, è stato un bel
0: momento. Tanti me ne hanno parlato e mi hanno detto: ma quel ragazzo ha veramente dei grandi spunti. Sì, l'ho detto, ha dei grandi spunti, fa anche dei grandi pezzi, e quindi maggior ragione. È un giornalista completo. E su questo c'è poco da aggiungere, ecco, voglio dire.
1: Guarda, Igor fa parte della categoria degli scettici, perché dice: sì, ok, contento del rinnovo di Ranieri, però dipende da che ingaggio prende adesso. Io non so se ci sia stato un adeguamento, se ci sia stato particolarmente
0: un adeguamento
1: oneroso.
0: Ci sarà stato per forza, perché non credo abbia rinnovato alla meno.
1: Sì, ma quanto vuoi che prenda?
0: No, però dico comunque sia, gli hanno dato un riconoscimento di contratto e alle cifre leggermente, almeno leggermente superiori l'avrà avute, perché sennò non avrebbe, cioè il rinnovo di solito o si spalma un contratto. Ma non mi sembra il caso di Ranieri, perché
1: no, esatto,
0: non c'era bisogno di spalmarlo, no? L'hanno chiamato loro, quindi evidentemente c'era la volontà da parte della Fiorentina di fare un contratto più lungo. Nel momento in cui io ti chiamo per allungare il contratto, non è che ti posso dare meno soldi.
1: Quanto
0: o gli
1: sarà?
0: Soldi.
1: 1,5?
0: Non lo so.
1: Guadagnava 1,2.
0: Nico, io lo sai, se non conosco le questioni preferisco stare zitto, però immagino un po' di più rispetto a quanto guadagnasse adesso. Chiaramente non tanto di più, perché il massimo, il tetto massimo la Fiorentina l'ha voluto un po' abbassare. Comunque Luca Ranieri, io non so, ma adesso quanti anni ha lui?
1: Lui è un 99, quindi ha 27 anni.
0: Quindi va per i 28. Perché l'anno prossimo, insomma, di millesimo andrà per i 28. Quindi comunque sia, ecco, la Fiorentina ha voluto fare un'operazione anche in questa linea. E ci sta, perché comunque lui è un attaccato alla maglia. Ci sta volentieri. Ha accettato bene anche il passaggio. Sentivo che lo raccontava nell'intervista a Di Marzio di quando gli è stata tolta la fascia da capitano, e però lui ha capito che questa cosa qui sul momento gliel'ha detta anche a Vanoli, cioè, è una cosa che non mi è piaciuta molto, ma poi alla fine stagione l'ho ringraziato, mi sembra di aver sentito queste parole,
1: l'ha detto.
0: Perché evidentemente mi ha permesso di essere più leggero, mi ha sgravato di un peso che io magari in quel momento lì non riuscivo a percepire, e mi ha permesso di dare una mano alla Fiorentina.
1: Ci scrive Ale dalla Val di Sieve: buon pomeriggio ragazzi. Cecca, ma perché Parisi non può giocare più alto con Valdepeña se terzino basso, stessa fascia come del resto Vanoli lo aveva messo nelle ultime volte?
0: Ora è anche vero che se si fa Valdepeñas Parisi e se la Fiorentina fa il 4-2-3-1 o il 4-3-3, cioè Parisi lo mettiamo a fare l'esterno alto a sinistra,
1: però
0: Parisi,
1: è che ne hai tanti d'esterni.
0: Sì, ma poi Parisi comunque sia quella fascia lì, poi non la vedo troppo ficcante, nel senso che comunque diventa una fascia in cui c'è un esterno basso a sinistra che spinge molto, e c'è un altro, però nessuno dei due è un goleador, cioè né Parisi né Valdepeñas sono giocatori che portano in dote dei gol come servirebbe magari

0: un esterno d'attacco, cioè, quindi potrebbe essere un'idea se vuoi giocare più coperto. È ovvio.
1: Ma sai, oggi hai Gonçalves, Gie, siamo Mastantuono.
0: Questo si chiama, sì, in bello, gergo two box.
1: Esatto, te però guarda nella tua, io guardo la mia.
0: Io
1: quello
0: guardo, però vedi.
1: Che stai facendo? No, te guardi quella frontale, non va bene. Comunque, sì, no.
0: Guarda.
1: Sì, dentro, sì, penso dei bambini, fuori, incredibile.
0: Rientro,
1: là,
0: rientro.
1: No, funziona così.
0: Guarda, si vede solo il naso adesso.
1: Non so che dirti, Sara. Guarda, sì,
0: eccomi.
1: Esatto. No, dicevo che comunque quest'anno hai diversi esterni anche forti, voglio dire, da una parte hai Ngie, sì, Gonçalves, dall'altra hai Mastantuono e Gnonto, quindi io credo che a quel punto Parisi sarà di più con l'alternativa Valdepeñas.
0: Io penso che Parisi sia un'alternativa di Valdepeñas.
1: Ma sì,
0: in certe partite la sovrapposizione dei due esterni su una fascia come quella sinistra può essere dettata dal fatto che magari ti trovi Cristiano Ronaldo. E se c'è Cristiano Ronaldo, allora a quel punto dici, sai, cosa voglio fare? Voglio difendere già alto su Cristiano, e allora naturalmente poi raddoppio con Valdepeñas. Ma non mi sembra che questa sia la volontà di Vanoli, cioè di andare a giocare in questa maniera così.
1: Parentesi, ma CR7, secondo te ha debordato, ha fatto come noi?
0: No, CR7 secondo me ha fatto molto peggio. Però devo dirti, anche la scena di quelli che naturalmente lo inseguono perché lui stava salendo, sì, sull'aereo, dice scendi, cioè non è stata male nemmeno quella cosa. Era il presidente della federazione, forse anche Jorge Jesus o George Jesus, non so chi erano, che dice Cristiano scendi,
1: sì, sì, lui
0: no
1: Maria,
0: io lo scendo, io vado, perché ora c'ho da andare via, sì, e vado via a tutti i costi perché devo tornare a casa, perché io tanto c'ho l'aereo privato, punto e basta. Bene,
1: vabbè, quello era un
0: sarai
1: momento
0: a Genova,
1: di
0: perché è molto importante questa
1: ma
0: cosa.
1: Ma che c'entra con CR7, scusa?
0: Perché te pensi di essere peggio o meglio di CR7?
1: Ma io ovviamente meglio.
0: Certo, anche perché c'hai 10 anni in meno, 12 anni in meno, 13
1: cavolo,
0: anni in meno, 14 anni in meno.
1: Con il pallone fra i piedi? Certo.
0: No, dicevo, ci sarai a Genova per Genova-Fiorentina oppure no?
1: No, io sarò qui e seguirò attraverso il tubo catodico.
0: No!
1: Sì, davvero.
0: Il tubo catodico non si sentiva dal 1993.
1: Ma io mi
0: primo
1: sto
0: secondo
1: cercando
0: semestre.
1: Di adeguare, no?
0: Sì, sì, il tubo catodico è bellissimo. Cosa. Visto? Le vecchie televisioni ci avevano il tubo catodico, è quella cosa dietro, no? Allungata, che è una cosa.
1: Ma lo vedi, questa è onniscienza.
0: Sì, no, questa però è clamorosa.
1: Ti è piaciuta?
0: Sì, mi è piaciuta perché questa
1: ho
0: è una grande scelta.
1: Ho invecchiato la trasmissione di almeno 30 anni.
0: Sì, ed è perfetto per. Vabbè, andiamo avanti. No, andiamo avanti. Detto questo.
1: Sì.
0: No, detto questo, però la guarderai da qui. E poi farai partita e pagelle? No.
1: No, ma io le pagelle proprio bene di no.
0: Bene, farai le post partita? No.
1: Sì. Ma probabilmente sì, mi metterò a seguire il post partita. Gli spogliatoi, no? Presente gli spogliatoi.
0: Seguirai anche Andreone, nostro Giannattasio?
1: E come no, ci mancherebbe. Lui sarà il nostro inviato, mi raccomando, seguiteci. Andrea Giannattasio inviato, in studio come sempre, per se fosse sempre domenica, di sabato, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. E Niccolò Ceccarini che sorveglia su di noi.
0: Ceccarini no, assolutamente.
1: No, in generale,
0: io
1: l'ho
0: già
1: sorveglia.
0: Detto, vado alla fiera di Scandicci e mi perderò. Infatti
1: no,
0: ci sarà l'appello
1: però.
0: A un certo punto, dice scusa, si è perso un naso enorme in mezzo alla folla. Di chi potrebbe essere questo naso? Diciamo, c'è uno poi che sembra un giornalista attaccato a questo naso, però dice se sua madre o suo padre sono in zona, sono pregati di andare a riprenderlo allo stand numero 16.
1: Poi arriva il proprietario e dice gol. Allora
0: sì, esatto. Tra l'altro, quindi, allora, sabato ci sarà questo lungo pomeriggio da vivere ovviamente su Radio Firenze Viola fino alle 21, poi ci sarà anche Extra Viola con la X.
1: Parliamone, perché Valerio dice... In che stand vu siete alla fiera di Scandicci?
0: Allora, io
1: c'è anche la serpe?
0: Per forza, se non c'è la serpe no parti.
1: È così?
0: Chiude la fiera.
1: Cioè non era... Cioè, no, Luis, no.
0: C'è il sindaco di Scandicci che apre la fiera insieme a Luis e il sindaco di Scandicci che chiude la fiera insieme a Luis. Nel framezzo, Luis è la grande attrazione di tutti i giorni della fiera.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Qui no, però ora sinceramente vi faremo sapere nei prossimi giorni la location, perché naturalmente è così.
1: O la locazione.
0: Sì, ma anche la location dove saremo, perché ho visto delle immagini da qualche parte in cui potrei perdermi sicuramente. Ti segnalo che io e Marucci arriveremo da Firenze Sud, quindi non arriveremo mai.
1: E invece sì,
0: torneremo.
1: Volevo segnalarti questo avvicendamento in regia, appunto, Cherubini, Mastro Simone, Sara
0: mi ha portato il caffè.
1: Più che altro, a parte questo,
0: gesto questo.
1: In tuo onore sei vestita di nero verde.
0: Lo so, tra l'altro...
1: Ci hai fatto caso?
0: Sì, è stato un bellissimo gesto da parte di Sara, che ho visto anche domenica al Pala Big Mat.
1: A seguire
0: Savino Del Bene Chieri.
1: Ah, com'è andata?
0: Io ho vinto 2-1.
1: Cioè la Savino.
0: Loro hanno perso 3-2.
1: Te chi sei, scusa? Non ho capito.
0: Io della Savino.
1: Vabbè.
0: Perché
1: loro...
0: vincevo 2-1 e sono dovuto andare a prendere la Giulia. Quindi sono uscito fuori sul 2-1.
1: E quindi è finita a quel punto.
0: E per me era già 3 punti in saccoccia. Poi dopo ho lasciato loro, ho lasciato lei, ho lasciato Ferri.
1: No, sai cosa?
0: Il problema è, come dire, il problema è che mi hanno portato un punto solo, perché io ne avevo portati tre e loro, perdendo al tie break, mi hanno portato un punto.
1: Guarda, perfetto, come dire, mi copro gli occhi quindi non mi vedi, no?
0: Esatto. Poi tra l'altro, allora, tutto questo ho fatto anche il collegamento.
1: Per chi?
0: Alle 16.10 mi ha chiamato l'ottimo Niccolò Righi e io gli ho dato, grande, il punto del primo set vincente di Van Rick.
1: Bene,
0: attacco, bene, da posto 2 in diagonale in posto 2 opposto di là.
1: Allora, facciamo una cosa. Ti faccio ascoltare il primo messaggio vocale della nostra trasmissione.
0: Trasmissione?
1: Vai.
0: Vai.
1: Gol.
2: Ma la grassina vuoi avrei fianchi di acciaio, ma in serie TV pigliare certe rimbussolare.
0: Cosa c'entra?
1: Pesante è questa.
0: Ho capito, ma...
1: Insomma,
0: pensa te, quelli non c'hanno neanche ghiacciaio come sono messi.
1: Quindi,
0: cioè, noi si perde, ma ci sa ghiacciaio.
1: Magari lui sta, che ne so, sulle Dolomiti.
0: Dolomiti, chi va a sciare sulle Dolomiti? Nico, parliamoci da Rettondo. Cioè, te l'hai abbandonata Cortina d'Ampezzo nel momento in cui hai visto grassina.
1: Sì,
0: e la montagna,
1: so,
0: dai,
1: so,
0: su, cioè sei venuto subito da noi perché, capito, c'era il bombardino, quello delle lucciole, ma non è quello delle lucciole, quelle vere, quell'altro. Tra l'altro, ciao, ti dicevo, quindi sabato una lunghissima giornata da vivere su Radio Firenze Viola, perché ci sarà appunto il pre-gara, la gara, il post-gara, sì, andremo avanti fino alle 21 in live,
1: no,
0: poi c'è Extra Viola su RTV 38 e poi clamorosamente domenica i commenti,
1: no
0: come no, domenica ci saranno i commenti in studio eccetera, e poi in esclusiva solo per Radio Firenze Viola,
1: sì,
0: a partire dalle 18, Radio Cronaca integrale esclusiva di Sassuolo Milan, da vivere solo su Radio Firenze Viola, con commento di Niccolò Ceccarini, commento tecnico di Niccolò Ceccarini, arbitraggio di Niccolò Ceccarini, assistenti di linea Niccolò Ceccarini
1: in regia
0: Niccolò Ceccarini e soprattutto ai cambi Niccolò Ceccarini.
1: Sembra la FIGC commissariata,
0: esatto,
1: da Malagò, il quale Malagò ha indetto le elezioni per gennaio.
0: Preso spunto da lui.
1: No, dico che si contenderà con Malagò.
0: Ma te, ecco, un Sassuolo Milan commentato dal Cecca lo sentiresti volentieri?
1: Ovviamente sì.
0: Chiaramente fatto però in chiave nero-verde.
1: E
0: avanti, ragazzi.
1: Sassuolo Milan, eh? Ah,
0: sì.
1: Quindi diciamo te saresti la parte.
0: Sarei sassuolista.
1: Sì, non saresti super parte.
0: Se faccio per Radio Nero Verde.
1: Senti, Marco ci scrive: salve ragazzi, ma Thiago Gabriel è tanto più forte di Quadio di Lucchesi? 30 milioni contro, puntini puntini.
0: Beh, però se un giocatore vale 30 milioni un motivo ci sarà. Cioè, io non credo la Fiorentina possa chiedere 30 milioni per Quadio. Non credo, cioè, voglio dire, poi magari c'è una controprova, qualcuno può fare la controprova. Nel frattempo c'è Di Nardo che...
1: Ancora?
0: Sì, ha prenotato
1: ancora
0: l'esame del sangue, sì, fino a ce l'ha fatta. Sì. No, dicevo, come mai i difensori della Fiorentina non valgono queste cifre? Come mai Lecce può chiedere 25-30 milioni? Come mai un club come il Milan si vede rifiutare anche un'offerta da 15-18, per dire? Forse un motivo ci sarà. Costa ci va. No, nel senso che comunque il motivo ci sarà, che se te Quadio la Fiorentina l'ha dato in prestito.
1: È in prestito secco, sì.
0: Cioè, se pensava fosse così forte l'avrebbe tenuto. O
1: sì,
0: no, ragazzi, perché se no bisogna anche essere obiettivi onesti. Giusto, Dina? Se no, no, nulla, vatti a disinfettare perché vedo un tuo po' rosso ancora.
1: Sì, che stanotte ha fatto le ore piccole per seguire la DIA alla nazionale di Messi, che ovviamente
0: sì,
1: insomma, fa
0: grandi servizi, mi hanno detto dall'Argentina, Nel 10.
1: Le 6,
0: hai
1: fatto le 6 del mattino.
0: Vabbè, tanto c'è da fare un'oretta fatta bene qua.
1: Bene.
0: Sei forte.
1: Sì. Allora, continuiamo.
0: No, dicevo, a proposito di questo, cioè, è chiaro che i difensori della Fiorentina, cioè, ora siamo sinceri, non è che il Lecce si è inventato un giocatore forte o fa finta che questo sia forte e tutti ci abboccano, cioè, se no sarebbe ridicola sta cosa, no? Nel senso, perché a certe cifre lo vogliono vendere, a queste cifre, perché evidentemente il Lecce lo sanno anche altri, questo è un giocatore che ha delle potenzialità.
1: Sì, non mancano
0: Quadio,
1: gli esempi, però,
0: sì, però Quadio, altri giocatori che la Fiorentina ha andato via in prestito probabilmente non hanno
1: però
0: questo spessore.
1: Quello che sto dicendo è che ci sono anche procuratori potenti, no? Non mancano gli esempi di calciatori strapagati.
0: Sì, però se ci pensi bene questo è stato preso dall'estrema Estrela Amadora, mi sembra, la squadra portoghese, e l'hanno pagato veramente poco e nulla. Queste sono le operazioni di Pantaleo.
1: L'hanno pagato 1,5 milioni più,
0: esatto,
1: bonus che arriva a 2. Sì, lei si chiama Estrela Amadora.
0: Dall'Estrela Amadora, che è una squadra portoghese, quindi non è neanche di primissimo grido, no? Però lui è andato lì, gliel'hanno segnalato. Lui è nazionale under 21, oggi Thiago Gabriel. Ancora non so se è in pianta stabile nella nazionale maggiore, non l'ho visto nelle ultime partite, non l'ho visto.
1: No, lui è in
0: maggiore.
1: Under 21, è un classe 2004. Quindi
0: no, però
1: è
0: un calciatore, secondo me, di prospettiva. Cioè, è evidente, no, che se ci sono dei club a livello internazionale che vanno su questi giocatori, se c'è una valutazione di un certo tipo, È vero che avere un procuratore come Jorge Mendes aiuta, perché poi sicuramente ti permette di avere anche delle offerte migliori, viste le sue conoscenze, visto che comunque è un procuratore di livello mondiale. Però poi c'è, cioè, non è che può vendere la lana caprina al posto, voglio dire, di qualcos'altro. E quindi, se non sai il valore, non è che può nemmeno chiedere tanti soldi. Evidentemente qui cominciano a percepire il valore del giocatore, e poi sai, il Lecce chiederà anche delle cifre alte.
1: Quindi
0: però
1: te dice, è vero che un procuratore potente si fa anche pagare
0: se
1: tanto,
0: il giocatore non è bravo,
1: ma è vero pure che in una scuderia di quel livello lì non ci va uno scarso.
0: Difficile. O quantomeno ci va un giocatore che comunque è bravo. Poi c'è la bravura del procuratore, sì, perché se ti hai un procuratore molto bravo, è un po' come quegli allenatori, ci sono allenatori, secondo me, dei tecnici bravi che sono fermi inspiegabilmente, e dei tecnici che magari hanno avuto anche esoneri o situazioni particolari che non riescono più a rientrare. Cioè, io per esempio a volte mi viene da pensare, no, a un allenatore bravo come Leonardo Semplici, che ha fatto una cosa eccezionale alla SPAL, ha fatto questa grande cavalcata, li ha portati, no, dalla C fino alla Serie A. Ha avuto l'opportunità poi, no, di allenare da altre parti, ha avuto la sfortuna di una retrocessione, e da quella retrocessione il suo valore è notevolmente diminuito, no? Nel senso, invece ci sono tanti allenatori che hanno avuto anche questi piccoli inconvenienti nella loro carriera e poi sono ripartiti, eccetera. Però per esempio non è stato possibile, magari per semplice non è stato così, perché evidentemente c'è qualcun altro che gode magari di maggior come posso dire, mediaticità, eh sì, e riesce anche a ripartire più facilmente. Poi più sei, come posso dire, una persona tranquilla, sta nel tuo, che punti sul lavoro e meno, diciamo così, esponi
1: appariscente, sì,
0: meno hai possibilità. Per cui io, insomma, io spero che Leonardo possa ritornare presto su una panchina, perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche un'ottima persona.
1: Io farei una cosa, ci ascoltiamo un vocale, sì, e poi andiamo in pausa.
0: Gol,
1: vai, sentiamo.
0: Questo ci voleva.
1: Sì, certo.
3: Buongiorno Nicca.
0: Valterone.
1: Arbitraggio?
3: Allora, io volevo dire una cosa.
0: Barra.
3: Di solito il capitano di una squadra,
1: okay,
3: e poi sì, capitano. Capitano lo dice la parola stessa, il capitano
0: sì,
3: è quello, è una persona nell'ambiente militare, una persona ferma che interviene sì, con
0: vabbè,
3: con
0: vale
3: fermezza,
0: anche per un tenente, un generale, no? Non è
3: col
0: capitano,
3: pugno, diciamo, cioè, quando c'è bisogno, col pugno di ferro,
0: sì,
3: e tutto quanto. E quindi io non vedo un De Gea così timido, si vede sì, così timido, non lo vedo come capitano, ma
0: vabbè,
3: io rivoglio Ranieri.
0: Bene.
3: Lui sì che è un vero capitano, Walter De Roma.
1: Io ho pensato che stesse per dire rivoglio Terracciano, perché
0: e invece sentivo proprio nella trasmissione antecedente alla nostra che si parlava di una possibilità di indurre un domani capitano della Fiorentina. Lo diceva il tuo amico nonché director Tommaso Loreto. Se vuoi,
1: ma
0: c'è
1: lo
0: il VAR,
1: cosa?
0: Si risente.
1: No, perché poi entra e ci fa il VAR e quindi
0: no, soprattutto se ci fa il VAR non ce ne frega niente,
1: no.
0: Se ci fa lo squalo balena ci interessava.
1: Sì, è stato bello ieri
0: il gesto dello squalo balena, devo dire, io non sono riuscito.
1: No,
0: era una via di mezzo fra Lautaro,
1: sì,
0: che è occasione di Michele Borrelli, giornalista collega, voglio dire,
1: sì.
0: E poi io non ho mai visto uno squalo balena e fa questi versi.
1: No, sai cosa
0: squalo
1: dice,
0: che anche diciamo una caratteristica dello squalo è quella di essere silenzioso.
1: Sì, sono le balene che fanno quei versi lì, no?
0: Sì, è per quello è squalo balena, capito?
1: Visto,
0: la giocata,
1: hai ragione.
0: Stavi dicendo invece?
1: Stavo dicendo che quanto pare De Gea, dicono, sia mansueto come i lupi di Grassina. E quindi è un po' difficile che faccia il capitano.
0: Sì, però secondo me ecco.
1: No, c'è la pubblicità, però non è possibile, no, che si va a lunghi.
0: Senti, se sono 30-40 secondi, allora cosa hai detto prima che di indurre?
4: Home field review.
0: Di indurre, l'hai
4: sì,
0: detta
4: è vietato
0: cosa?
4: Nominare il direttore in vano, lo sai.
0: Lo so, ma lo t'ho sentito, lo stavi dicendo, mentre
4: mi
0: ero un
4: altro. Mi risulta che in ottica futura l'indicazione di capitano, una volta lasciata la fascia da De Gea, possa essere Sharon Dur.
1: Quindi è una tua notizia, non è un'opinione.
4: Ma mia, io notizie mie ne ho
0: non
4: avute,
0: è vero. Per esempio,
4: con
0: le osso l'aveva
4: paio,
1: è vero.
4: E infatti non è arrivato. Una volta nella storia l'avevo preso, l'avevo detto in anticipo, è arrivato. No,
1: Dragusin l'avevi scritto a dicembre 23.
4: È vero. Dragusin è un vecchio. C'è stato un periodo mi pigliavi anche in giro. Guarda, Dragusin,
0: sì, però ti dissi era impossibile. Infatti, a gennaio fu impossibile.
1: Cioè, avete vinto entrambi. bravissimi, complimenti. Sì.
0: E quindi insomma, questa però è una mezza notizia, si mette
4: è
0: su
4: una mezza
0: Firenze
4: notizia,
0: Viola?
4: Non mia, vabbè, ma voglio dire, sono chiacchiere, così in questo momento è De Gea, non c'è dubbio che sarà De Gea per tutta la stagione.
0: Poi De Gea
4: va
0: via.
4: Bisogna vedere l'anno prossimo, esatto.
1: Dura la fascia col Genoa?
4: Diciamo, c'ha una corsia preferenziale per diventare il capitano.
0: E gli piace parecchio questa dirigenza a Cerandur.
4: Sì, sì.
0: Oltre all'allenatore. Sì,
4: l'ottimo Magrini, Crystal Palace e Napoli, sì, quest'estate. E però secondo me a giugno loro, se qualcuno arriva con 40-45, ci penso.
0: Giovannino mio è un suo estimatore.
1: Giovannino, Carnevali.
0: Anche Carnevali è un estimatore.
1: Considerate che 20 in quel caso le deve la, al PSG.
4: Lo so.
1: Sì, ma infatti, vabbè comunque è una mia idea.
4: Va bene, vi lascio al break.
0: Grazie.
4: Ricordando sul mercato qual è stata l'unica volta in cui ci azzeccai e detti l'anticipazione.
0: Vai,
4: sai,
0: cioè,
4: ieri mi
0: vediamo
4: ancora in giro.
0: No, perché?
4: Zecnini.
1: Grazie.
0: Tanta roba.
1: Era anche forte.
4: Perché Corvino a me mi arrivò sta cosa. Per una volta beccai Corvino.
0: Tommaso,
4: in buona.
0: Voglio pagare, cavolo.
1: Bella invitazione.
4: Non confermo, lo smentisco. Grande, dissi, direttore, quando dici così.
1: Com'è che lo disse?
4: Tommaso, vai, dalla
0: Tommaso,
4: pure.
0: Ti voglio premiare.
4: E allora io
0: bravo,
4: tutto
0: baldanzoso.
4: Con la notizia, chi si guida? Zecnini, chi?
0: Però l'importante è che si sia preso.
4: Fortissimo.
0: Sabato,
4: Zecnini.
0: Grande appuntamento. Ti dicevo, potrei fare.
4: Sì, ho già sentito bene per Sassuolo, Sassuolo Milan.
1: Sai quante presenze ha fatto Zecnini?
4: Palo di Torsved, era valido.
1: Una presenza, quella maglia della Fiorentina.
0: Ma ora dove gioca, scusa per questo?
1: Era nel
4: Rufus, anche lui, credo l'abbia chiamato la Sara per giocare con noi.
0: Addirittura.
1: Ci starebbe,
0: ma lui come viene, quanti slot ci avete voi per poter nella squadra del Lussi?
1: Ma lui è norvegese, che slot?
0: Ho capito,
4: infiniti.
0: Ci sa mai, però comunque non fa parte della nazionale dei giornalisti.
4: Si truffa.
0: Ah, ho capito.
1: Sono finiti gli slot bello. Per gli scarsi quando è entrato Tommaso Loreto. Andiamo in pausa, tra pochissimo torniamo. Nick Radio.
0: Ti è piaciuto l'inizio?
4: Cioè, Ceccarini di sicuro, Santi dopo sta battuta, vediamo.

0: Scienze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono il nacchero, fai buche mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, Nick e Nick Gol, Nicola Santi, Nicolò Ceccarini.
7: Una rete c'era stata, sì. Però nel periodo non collegato c'è stato l'1-0.
5: È venuto da ridere.
7: Sì, no, perché ho visto il gol che c'è stato, molto bello tra l'altro, della Macedonia.
5: C'è Giovanni da Scandicci che fa le sue ragioni, dice: scusa Nicolò Santi, devi dire a Tommaso Loreto che è stato Giovanni, cioè proprio lui, a lanciare Endur capitano.
7: Hai capito?
5: Gliel'ho fatto leggere e lui ha detto.
7: Quindi lui c'ha la percentuale, se diventerà capitano, c'ha la percentuale non solo sulla fascia da capitano, ma sulla percentuale anche della plusvalenza della futura rivendita di Endur. E oltre a questo, anche se poi naturalmente va a fare il capitano da un'altra parte.
5: Con Giovanni, la
7: ricompra. Esatto, Giovanni, secondo me, ha preso il posto ormai dei procuratori più importanti.
5: Sì. Senti, c'è Raffaele da Nizza.
7: Che facile dice, giocare a Nizza.
5: Dice: guarda, no, che su Ranieri per lui gli è indifferente il fatto di questo rinnovo.
7: A te com'è, indifferente o no, Nico?
5: Personalmente non penso.
7: Ci hai dormito
5: che sia
7: stanotte?
5: No, vabbè, sì, ci ho dormito.
7: E questo è importante.
5: O meglio, non ho dormito, ma non per Ranieri. E poi stamani avevo un'ottima rassegna stampa sul sito, su Firenze Viola.
7: Ma quando fai la rassegna stampa, a che ora ti alzi?
5: No, 7 più o meno.
7: 7 però da giovani, eh?
5: Le 7?
7: Io alle 7 sono già in piedi che devo portarla Giulia a scuola.
5: Sei già alla seconda colazione alle 7.
7: No, colazione io non la faccio quasi mai. Prendo il vecchio yogurt,
5: no?
7: Sì.
5: Vabbè, lo yogurt è una colazione di tutto il tuo rispetto.
7: Sì, prendo lo yogurt magro.
5: Ho capito.
7: Che non è Magrini, ma
5: no,
7: uguale.
5: No,
7: lo yogurt magro e poi dopo vado a svegliare la Giulina. Sistemo tutto, partenza con lo scooter, se non ci sono 300 mm di pioggia si va.
5: Sembrava come quando durante il salotto, come è zona mista di RTV 38 lunedì sera, tu dicesti una volta in collegamento: per questa cosa è vitale, non Pino, che c'era in studio, tutto in silenzio, ti guardano malissimo.
7: Sì, perché ci vuole sempre tipo la parabola per spiegare certe battute. Sì, vabbè, è un po' come l'autoesonero, ci è voluto i sottotitoli per capire che era una bischerata, cioè spiegare a tutti che l'autoesonero di Parati c'era una bischerata. Vabbè, d'altra parte è così.
5: 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta a Nick e Nick 055-77-111-71. Andiamo con un messaggio vocale.
7: Vai Saretta, non c'è nessuno.
5: Tra poco.
7: Perfetto.
5: Allora facciamo una cosa.
7: No, perché c'era Guido in collegamento, ma
5: no,
7: poi...
5: No, non c'è mai stato Guido.
7: Come Guido? Non
5: no,
7: c'è mai stato.
5: Ma non è vero, te lo sei inventato.
7: Guido è uno di quelli che chiama sempre.
5: Senti, ci scrive Checco da Genova.
7: Checco, no Palmieri, vero, non è il mio direttore.
5: È vicino a Nizza, ok?
7: Genova-Nizza, sì. Diciamo non proprio vicini, però comunque sia... Diciamo Nizza è più vicino a Mentone a Ventimiglia che a Genova.
5: È più
7: Savona,
5: vicino rispetto a Napoli-Bari, siamo d'accordo?
7: Sì, certo.
5: Oddio.
7: No, vabbè, Genova.
5: Milano, vai, Milano, vai.
7: Genova,
5: sì.
7: Nizza. No, ma Genova, Nizza non sono mica tanti chilometri.
5: No, è vicino, siamo su Monte,
7: sì,
5: Carlo, sulla
7: zona, sì,
5: lì.
7: Appunto, no, perché dice Milano, Bari?
5: Perché Milano-Bari è lontanissimo, lo sono sicuro che
7: sì,
5: lontano.
7: No, quello sì, Milano-Bari è lontanissimo, ci saranno almeno un milino di chilometri, sai?
5: Senti, dice Checco da Genova, appunto, è vero, ma sono entrambi crossatori e penso si riferisca a Parisi e a Valdepeñas.
7: Va bene.
5: E se Vanoli, aspetta che continua, dice, volesse godere della testa di Pellegrino, Parisi e Valdepeñas darebbero una buona spinta sulla catena di sinistra, considerando che Mastantuono a destra tende ad accentrarsi, poi ovviamente ruoteranno spesso sulle corsie alte. Che ne pensi?
7: Ma è una soluzione, cioè quella degli esterni che vanno a crossare per il centravanti che va a colpire di testa, sicuramente sì, potrebbe essere un'altra soluzione nella partita, però pronti, attenti, via, cominciare con Valdepeñas in sovrapposizione più alta, un giocatore come Parisi, poi Parisi ha giocato anche a destra, ma non mi sembra, cioè, che questa sia la voglia e la ricerca tattica del futuro della Fiorentina, potrebbe diventare una necessità, ribadisco, se una partita come quella di Venezia, in cui la Fiorentina nella sua parte sinistra difensiva ha sofferto tanto e arrivavano da tutte le parti, a quel punto dice aspetta un attimo, gli metto davanti a Valdepeñas o a Vieri o chi per lui, un altro difensore mancino che ha passo, che ha gamba, per cercare naturalmente di andare più in copertura piuttosto che in fase offensiva, ma questa diventa una soluzione provvisoria, temporanea, per tamponare una situazione negativa. Non credo che uno debba fare pronti, attenti, via, ma giocare, no, certo, un Valdepeñas Parisi, cioè non ne vedrei il motivo, sinceramente.
5: No, sono d'accordo con te, assolutamente. E poi comunque mi ha ingolosito quando prima mi hai chiesto di Ranieri, perché a questo punto voglio dire anche io la mia.
7: No!
5: Sì, ti devo dire che allora non ho una purtroppata, nel senso che inizialmente pensavo che fosse un giocatore con un margine di crescita anche più ampio.
7: Vai.
5: Ora penso che sia un giocatore normale in un contesto storico anche in cui essere normali è un pregio. Nel senso che fa tanto spogliatoio, è un ragazzo, sì, che ci mette l'anima,
7: poco. Esatto.
5: Finisce sempre sistematicamente le partite coi crampi, e questo è apprezzabile perché vuol dire che in campo dà tutto, sì, anche di più, e se messo in un contesto secondo me virtuoso come quello di quest'anno può fare bene.
7: Quindi tradotto, per te è un 6 e mezzo.
5: Io sono contento di questo rinnovo. Beh, sì, certo, sempre che non diventi la, per forza, la colonna portante della difesa. Lui senz'altro può alternare, però ecco, magari poi alla lunga qualcuno anche di più forte, questo intendo.
7: E quindi, ma infatti,
5: uomo spogliatoio.
7: Sì, uomo spogliatoio, comunque sia uno dei quattro della difesa, può essere tranquillamente lui.
5: Sì, poi non mi sembra di aver detto una roba così rivoluzionaria.
7: No, no, assolutamente no.
5: Un po' tutti.
7: Assolutamente no.
5: Senti, ha parlato Gnonto, perché parlano un po' tutti in questi giorni, no, calciatore, sì, della Fiorentina.
7: In una cosa sono migliorato.
5: Sì, sicuramente grazie a Vanoli.
7: Cioè, in che cosa è migliorato?
5: Ora lo andiamo a leggere.
7: Perché è importante questa cosa, eh?
5: Allora, intanto lui comincia a dire: che cosa mi mancava dell'Italia? Il tempo, il cibo e parlare italiano ogni giorno. Poi dice: ero andato via da un po' di tempo e non ero più abituato a stare tra gli italiani. Sta andando tutto bene e sono molto contento. I ragazzi non sono difficili da approcciare e spenderci troppo tempo, cioè spenderci tempo insieme. La cosa potrà solo migliorare. Poi dice: che cosa le chiede Vanoli? Lui risponde: ma una delle cose in cui sono sicuro di essere migliorato, ecco, è a livello fisico. Stiamo lavorando duramente, correndo tanto, il mister ci sta facendo correre abbastanza e mi sento meglio dal punto di vista fisico. Sono appunto abbastanza a un punto abbastanza buono, poi posso migliorare in tutto e ci lavoriamo ogni giorno. Sono sicuro di poterlo fare con l'aiuto del mister e dei compagni. Conclude sull'esperienza in Inghilterra: il calcio italiano e quello inglese, dice, sono diversi dal punto di vista dell'intensità. Là gli allenamenti sono un po' più corti e c'è meno tattica, ma sono più intensi. E vedi, quindi conferma che Vanoli ha puntato sull'intensità in questa lunghissima, sì, sosta, esageratamente lunga. Sì. Però ecco,
7: non comunque ho capito perché avevo messo le ultime due righe, ma va bene.
5: Ma perché comunque è noioso, vuol dire. No, no, no. Gnonto, ma questo passaggio, no, finale, chi,
7: no,
5: se ne frega.
7: No, queste ultime due righe diceva: se c'è una cosa che mi manca è conoscere Grassi.
5: Ah, te dici queste.
7: Non l'hai letta apposta.
5: No, hai ragione. C'è lì, te, cioè, accanto.
7: Uno dice a Firenze, gli Uffizi, no, Ponte Vecchio, tutto quanto, eccetera, Piazza Duomo, il campanile di Giotto, però dice: mi manca di conoscere Grassi.
5: L'ho fatto apposta, mi hai, va, scoperto.
7: Ebbene, ebbene, sì, sì. Brutto episodio, ma no, ti vediamo bene lo stesso.
5: È bene dirle le cose, tanto se no, se non parliamo, quando non si parla si arriva sempre a qualcosa di
7: abbiamo
5: negativo.
7: Matteo Berrettini in collegamento?
5: Sì, certo, come no,
7: no. Oh, vabbè, no, è un tifoso viola,
5: direi di no.
7: Stare.
5: No. Senti, no, sì. Dalla Turchia sono certi, tra l'altro, che Montella sarà esonerato.
7: Addirittura, quindi verrà qui a fare il sabato con noi di Radio Firenze Viola, Viola Weekend.
5: Può darsi, o rientrerà nel giro dei tecnici.
7: Con le voci emergenti.
5: lui è emergente, sì.
7: Vincenzo Montella, insieme a Ludovico Mauro, Lorenzo della Giovan Paola e Viola Ronchi. sabato.
5: Da non escludere che diventi un opinionista della nostra radio, magari, no?
7: Sì, però è una voce emergente, possiamo dire, perché finora non l'ha mai fatto il giornalista.
5: Non c'è dubbio. E poi ti volevo dare una notizia.
7: Anche due, se vuoi.
5: Ha parlato, non lo fa da tanto tempo.
7: Vai.
5: Giancarlo Antognoni.
7: No, incredibile, ma riparlerà, vedrai, sabato, eh?
5: Eh no, perché
7: a Scandiccione.
5: Comunque, ha parlato poco ultimamente, quindi...
7: Sì. Ha parlato anche della regia nostra o no?
5: No, no, quello no, però insomma ha parlato stavolta, cioè, però ha parlato di
7: attenzione.
5: Nico. No, no,
7: di Nico Pazza.
5: Nico Pazza e di Mastantuono. Ha detto sono due gioiellini, ma lasciamo perdere Messi. Chiaramente c'è questo paragone costante, direi,
7: sì,
5: che non c'entra.
7: Sono d'accordo.
5: Ancora nulla, poi c'è tutto il tempo di dimostrare. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi, riferito a Messi, nessuno può reggere il paragone. Dice con come caratteristica chi gli si avvicina di più, e Cantognoni ha detto sicuramente Mastantuono.
7: Hai capito?
5: E comunque,
7: il vecchio Gianca,
5: cioè,
7: ci dà la notizia.
5: Antognoni l'ha detto, non è che l'ha detto Topolino, e io in tempi non sospetti avevo detto, e comunque un
7: hai
5: po'
7: capito?
5: E ce lo rivedo, quindi sì.
7: Allora a questo punto servirebbe una telefonata di Walter da Roma
5: per dire
7: a conferma di quello che state dicendo te, Antognoni.
5: Perché?
7: Perché Walter da Roma secondo me ci stava. Anzi, Walter, chiamaci, così almeno si parla un po' del VAR, perché per ora
5: dai,
7: è calata l'attenzione sul VAR.
5: No, il VAR è un po' troppo,
7: un po' troppo. Però Walter da Roma in chiusura di serata io ci starei, lo sentirei volentieri, perché Walter da Roma riesce a intervenire a 8 trasmissioni contemporaneamente.
5: Sì,
7: è una roba fantastica.
5: È un Guinness World Record.
7: Io vorrei sapere un giorno quando si andrà da Walter da Roma, cioè noi andremo un giorno da Walter da Roma.
5: Insomma, arriveremo noi a chiamare lui.
7: Sì, esatto, noi chiameremo al telefono e al citofono diremo Walter, noi siamo Nick e Nick.
5: Sì.
7: E lui ci aprirà le porte di casa sua e poi ci farà vedere tutti, ci farà vedere per 6 ore tutti gli episodi discussi della Serie A dal 2020 a oggi.
5: Secondo me lui dirà, ma io non ci credo che siete voi, e noi gli diremo, e invece sì.
7: E invece sì, Walter, siamo arrivati apposta perché. E poi si porta a noi Dimitri, uno contro tutti!
5: Sì, sì, certo, sì. Vabbè, senti, in vista di sabato la formazione ideale di Niccolò Ceccarini, ma Stantono deve giocare o no?
7: Certo che deve giocare, perché non deve giocare?
5: No, c'è il fuso orario, il jet lag.
7: È vero, sì, infatti poi è anziano, giustamente, poi bisogna faccia l'esame del sangue, deve ricontrollare un po' la prostata.
5: Le urine.
7: Sì, esatto, non vorrei poi dopo, voglio dire, un arrivalino, dice ma non c'ha tutti i valori a posto, non vorrei poi si rischiasse qualcosina, se poi magari, hai visto, non si sente in forma, poi deve stare 2 giorni fermi a riposarsi,
5: sì.
7: Cioè, non lo so, francamente, sai, è dura la vita di uno di 19 anni che deve farsi questi viaggi intercontinentali. Poi, naturalmente, in condizioni tipo 2 stelle, 1,5 stelle d'aereo,
5: sì.
7: Cioè, probabilmente sarà in una stiva, no? Messo dentro, cioè, in un angolino,
5: una cappelliera,
7: sì, insieme ai gatti, no? Insomma, gli animali.
5: Ma noi, secondo me,
7: quindi...
5: ma stiamo facendo un po' di populismo, però. Adesso, però, guadagna tanto e allora deve giocare.
7: Ho capito, però, insomma, voglio dire, allora, è un ragazzo di 19 anni,
5: sì.
7: Va bene. Che viaggerà in business class.
5: Sì, non credo in economy.
7: Sì, non, ora penso che ora non credo abbia difficoltà a distendere un po' le sue gambe,
5: sì,
7: all'interno di una struttura.
5: No, so che l'hanno messo Ryanair in fondo.
7: Sì, no, perché l'ha preso un mese prima, perché c'era la promozione.
5: Sì. Allora, Ryanair ha preso anche per in giro la Fiorentina. Comunque te lo dico dopo.
7: No, dicevo, allora, se per risparmiare ha preso il volo 2 mesi prima perché c'era la promozione del 20% di sconto, allora potrebbe arrivare un pochino affaticato. Però in generale viaggiano in quelle condizioni lì, ragazzi, e prendo un caffè uno la mattina, se si sente un po' intontito riparto, non sarà mica un problema, voglio dire, che per giocare 2 ore uno si sente stanco a quell'età,
5: no, esatto.
7: Lì, voglio dire, insomma, uno dovrebbe avere un po' più di energia, ecco, quindi insomma, non la farei così tanto lunga, torna giovedì sera, è il mercoledì sera, ma poi si dorme poco, cioè, perché voi pensate che i calciatori quando invece sono in città oppure stanno bene, anche se non li vedete fuori, vanno a letto alle 9,
5: vanno
7: a letto alle 9, cioè questi sono, cioè,
5: quindi niente gnonto. Perché giocherebbe lui al posto di Mastantuono.
7: Però Gnonto vuole conoscere il nostro paese, quindi io sarei favorevole a questo. Cioè, se proprio devo scegliere, allora sì, scelgo Gnonto.
5: Sì, che poi anche questa cosa, capisco, dice,
7: no, ma dai,
5: ho giocato sempre all'estero e quindi...
7: Ma dai, io posso dirti questo, cioè, secondo me Mastantuono... allora, se è un principio dell'allenatore... di dire mi ritornano quelli che sono stati impegnati in nazionale, possono essere affaticati dal punto di vista delle partite giocate mentre gli altri si sono allenati qua, è una valutazione tipica degli allenatori che ci può stare e si può anche fare. Però io dico, se il giocatore torna che non è affaticato a livello fisico, non ha problematiche, sarà mio un problema, perché voglio dire, c'è il fuso orario leggermente sballato. Cioè, ribadisco, sono giocatori giovani, soprattutto sono ragazzi giovani, non hanno questa problematica. Cioè, non è che si devono alzare alle 6 la mattina.
5: Magari è tornato anche rinvigorito, no?
7: Esatto.
5: Sosta.
7: Quindi voglio dire, poi secondo me, cioè, un allenatore lo vede, cioè lo guarda negli occhi questo giocatore e gli dice: chiaro che se però fai due pesi e due misure, allora lì comincia a crearti una problematica. Cioè, tu devi mettere in campo i giocatori in base anche a quello che te pensi delle condizioni fisiche, perché se metti Mastantuono in campo magari che è sfiancato perché si chiama Mastantuono, è un altro che invece sta bene, si è allenato per due settimane, che può fare meglio nel contesto di 90 minuti perché lui è comunque affaticato, e a quel punto lì lo metti in panchina perché non ci sono le condizioni secondo te, puoi creare un problema. Ma secondo me, se non c'è difficoltà fisica, non sarà certo perché uno ha dormito meno o ha dormito leggermente meno rispetto ad altri, non lo mandi in campo. Questa secondo me non è una motivazione. La motivazione può essere, le regole sono che chi arriva a ridosso di una partita, per dire, non parte titolare, poi magari entra il secondo tempo, certo. È un altro discorso, però anche questo è tutto è tutto opinabile, perché uno dovrebbe dire: no, allora sono tornato giovedì sera, allora te gioco sabato, allora però sabato non mi fai giocare perché sono tornato 24 ore, allora sì. Ti ha paura che io mi sia stancato troppo, cioè
5: no,
7: io
5: penso non
7: che...
5: ti torno, dai, sono
7: no,
5: d'accordo con
7: non
5: te,
7: non torna, dai.
5: Senti, no, io prima citavo sì. Ryanair perché hanno adesso questa strategia social per, non so perché, insomma, forse per accrescere il proprio fatturato, che recentemente aveva preso di mira la Fiorentina. Sta prendendo un po' di mira tutte le squadre di calcio, no?
7: Ma Ryanair lo fa perché così vuole che la gente vada a piedi invece che voli,
5: sì,
7: con
5: effetti.
7: Loro non lo so, perché forse prendere in giro poi, no, alla fine lo si romperà le scatole.
5: Quando ho letto il profilo Twitter, anzi X, di Ryanair, che sì. Perculava, si può dire in italiano, sì. Comprensibile, la Fiorentina, allora io mi sono un attimo detto: ma qua è possibile? Poi ho scoperto che lo fanno con tutti, non so per quale tipo,
7: sì,
5: di strategia.
7: Sì, non ho capito perché questa è la strategia, cosa pensano di fare.
5: No, ma questo è successo tipo un mesetto fa.
7: Noi del Sassuolo non ci hanno buttato dentro
5: ancora, no, però ecco,
7: noi neroverdi non siamo filati dentro
5: un mesetto fa,
7: sì.
5: C'era questa notizia che in Cina stanno brevettando dei robot che sì. Giocano a calcio, e Ryanair ha pensato bene di retweetare e dire: giocano meglio della Fiorentina. Comunque un mese fa, quando la Fiorentina, insomma, stava andando non benissimo, diciamo. Ecco, devi sapere che recentemente, un giorno fa, Ryanair ha preso, diciamo, ha punzecchiato anche il Genoa. Brutte notizie per voi, torna il campionato. Insomma, velenosi.
7: Sì, sì, no, non benissimo. Se no. Poi dopo si lamentano che nessuno
5: che
7: prende
5: nessuno.
7: Più voli, io francamente.
5: Ma?
7: Tra l'altro, ti voglio dire, pace fatta con Lucchetto, su X.
5: Te?
7: Sì.
5: Com'è
7: vado,
5: finita?
7: Allora vado con la sequenza.
5: Vai.
7: Ieri sera, 18 ore fa,
5: sì.
7: Cecca scrive: in partenza a piedi per il Mapei. Spero di arrivare in tempo per domenica. Rimanici, risponde Lucchetto. Ceccarini risponde: siamo forti, Lucchetto, appunto, virgola, rimanici.
5: Così.
7: Ma anche te sei forte. E lui: sempre saputo, dai, si scherza, siamo forti.
5: Incredibile, vedi che random.
7: La pace con Lucchettone,
5: no,
7: nostro.
5: Random batte cattiveria.
7: No, ma poi Lucchetto è forte, ora gli fa fare la pace anche con Dimitri.
5: Ma quelli comunque.
7: Ma Dimitri però è un pochino più.
5: Sono due fumini,
7: Sì, perché Dimitri è un pochino più spigoloso su queste cose.
5: Sì,
7: quindi
5: sì.
7: Non lo so se ce la faremo. Però l'obiettivo è far fare la pace anche a Lucchetto,
5: no,
7: con
5: vabbè,
7: Dimitri.
5: Gli devi consigliare di dire cose a caso. Ma qualsiasi. A caso. Senti, poi,
7: no, perché Dimitri una volta gli ha risposto, cioè, ha detto una lettera. Quindi
5: sì.
7: È un grande Dimitrone, forte.
5: Senti, no, intanto.
7: Brutto episodio che non abbia chiamato nemmeno Walter da Roma, perché io avevo chiesto una telefonata in chiusura allo 055 77 111 71. Walter veramente non ha proprio voglia, evidentemente, di intervenire con noi. Questo è un brutto episodio,
5: no,
7: perché
5: però
7: noi abbiamo sempre avuto grande rispetto per lui.
5: Vabbè, interverrà, sì. Tanto non penso che si farà mancare il suo, sì, intervento prossimamente, però ti faccio ascoltare un vocale.
7: Bene,
5: vai,
7: grazie.
5: Sentiamo.
8: Si chiama VAR. Da Roma.
7: Var,
5: è vero,
7: giusto,
5: è
7: giusto,
5: vero.
7: Giusto.
5: Non ci avevamo
7: io
5: pensato.
7: Io però vorrei passare un fine settimana a casa di Walter a vedere tutte le partite della Serie A e a commentare tutti gli episodi arbitrali, collegati con Lissone, con Orzato, e eventualmente, diciamo così, sentiamo un po' se ci risponde anche Rizzoli, qualcun altro, eccetera.
5: Ecco. Senti, c'è il Tad che ci consiglia anche di andare a vedere il profilo Instagram di Acquario di Genova, Black Humor pesantissimo.
7: Ma io non ho capito come mai gli è presa così ormai, cioè l'Acquario di Genova, la compagnia aerea, cioè, ma perché devono essere così simpatici tutti?
5: Non lo so.
7: Nell'acquario,
5: infatti,
7: di Genova ci sarà lo squalo balena?
5: Ecco,
7: questa è la vera domanda.
5: No, ti prego, non lo rievocare.
7: No, non lo voglio rievocare, però ti volevo dire che c'è l'acquario anche a Livorno.
5: Sì,
7: non so se c'è uno squalo balena a Livorno.
5: Volevi arrivare a?
7: No, volevo arrivare.
5: Stavi dicendo per?
7: Te lo stavo dicendo perché se magari un giorno vado a vedere una partita di Livorno, poi mi fermo a vedere se c'è lo squalo balena.
5: ma in,
7: in giornata, certo. Poi la mattina allo squalo, sì, allo squalo, la mattina all'acquario a vedere lo squalo balena e poi vado a vedere il Livorno.
5: E poi vai sulla terrazza Mascagna a farti selfie come
7: no,
5: i giovani.
7: No, quello no, perché non mi riesce, voglio dire. Io mi metto di profilo e come ben sai, lo tsunami lo abbatto con la mia, certo, col mio naso.
5: Vabbè, senti, ma questo auto body shaming deve finirla, va bene?
7: Dici? Perché comunque sia il primo naso attaccato a un giornalista non ti piace.
5: No, devi fare qualcosa.
7: Okay. Va bene, farò qualcosa. Dirò a Sara che dobbiamo vincere a Vallefoglia, che è peraltro la mia squadra, seconda squadra.
5: No, io volevo dirvi, vorrei potervi dire che adesso le cose miglioreranno, però a Garrisca al Vento con il buon Jack Galassi c'è Costantino Nicoletti.
7: C'era una coda oggi, guarda.
5: In che senso?
7: Il Galassi, come al solito, quando è lì, che deve fare? Passare le bollette?
5: Ah,
7: no, una cosa, poste, guarda, dici, arriva lì, poi non gli funziona la stampante. Poi non passa,
5: blocca tutti, certo,
7: blocca tutti.
5: Sì.
7: C'è veramente, c'è una signora ha detto: c'è queste poste a Grassina sono diventate d'una lentezza. E Galassi diceva: signora, qui la tecnologia non ci aiuta.
5: E che devo fare?
7: È forte.
5: Grazie, sì, a Sara Mastro Simone.
7: Grazie sempre a Sara Mastro Simone. E mi raccomando, ragazzi, questa è l'unica cosa seria che ho detto oggi.
5: Mm-hmm.
7: Occhio, perché comunque sia a muovervi in queste ore, perché c'è un allerta meteo, per cui prudenza massima sulle strade e non solo.
5: Ma davvero?
7: No, ora non è uno scherzo, è davvero. Sì, ah, c'è l'allerta. Okay. Ora sai, non si sa quanto sia questa allerta meteo, però siccome voglio. Sì, meteo. Scusa.
5: Sì, sì.
7: Però siccome voglio dire. Piove molto poco, sì, purtroppo quando inizia a piovere non si sa quando, quanto piove, e quindi bisogna sempre avere prudenza.
5: Grazie a Nicolò Ceccarini.
7: Grazie a voi del meteo. Ciao,
5: sì,
7: ciao a tutti,
5: tempo.
7: Ci sentiamo domani,
5: a domani.
7: Ci si sente al telefono 90%.
5: Benissimo.
7: Gol.
5: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze, da sempre al fianco della Fiorentina.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. E intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
8: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAB, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
9: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
8: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
9: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
8: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Davvero.
6: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla. Ciao. In questo mercoledì 7 ottobre, un mercoledì particolare, non tanto per la presenza del sottoscritto Giacomo Galassi, ma perché ci fa l'onore, siccome ieri gli è stato chiesto un cambio da Angelo Giorgetti e lo ha sostituito egregiamente, sì. Viene oggi Costantino Nicoletti. Ciao Costa. Vai host.
5: Ciao Giacomo, come
6: guarda,
5: stai?
6: Persone distrutte, preoccupatissime. E perché? Per la tua assenza di ieri, insomma, è stata allertata la protezione civile, tutte le forze dell'ordine.
5: Che... No, quelle no. La va finanza bene. Soprattutto non va l'ha allertate mai.
6: Non la guarda di finanza, carabinieri, polizia municipale,
5: sì,
6: con le palettine, dice che costa, ci va. Questo è quello che dicono anche le forze dell'ordine.
5: Sei un cialtrone, sei.
6: Buonasera anche a Stefano Cherubini.
5: Ciao,
6: che
5: Stefanino.
6: Curerò la partita di crema, ma non solo, ha anche preparato un giochino per te.
5: Ah, ti però dico, ora ci avete preso gusto.
6: Siamo a questo livello.
5: Ci
6: sì.
5: Avete fatto Gin Z la scorsa settimana, oggi mi avete preparato un altro giochino,
6: cos'è
5: bravi.
6: Gig Z,
5: non è
6: Gen Z.
5: Gen Z.
6: Cioè generazione Z, tutti i termini giovanili siamo. È andato malissimo.
5: Parti dal concetto che mi dondolo un dente, sono tutto imbrafato, c'ho un mal di gola, c'ho un mal di tosse.
6: Quindi può solo
5: tosse,
6: finire in successo. Non l'ho mai sentito, ma è solo il 120° termine non ho mai sentito che tu ci proponi.
5: Allora te lo faccio io un quiz a bruciapelo.
6: Vai.
5: Voglio vedere se sei preparato, è storico.
6: Vai.
5: Questo, Poi avevamo preparato una base musicale, ma dopo ce la manderà, non ce l'ha
6: sì,
5: fatta
6: magari
5: Stefanino.
6: Poi ricordiamo anche i numeri.
5: Ne dessimo pochi di numeri.
6: Ne diamo tanti.
5: Ecco. Come si chiama il somaro tedesco?
6: Oh no.
5: Dai, come si chiama il somaro?
6: È
5: facile.
6: Non lo so.
5: Come si chiama il somaro tedesco?
6: Io.
5: Il mulo di Berlino.
6: Mamma mia. Poi?
5: Un fiume di alta montagna?
6: Non lo so.
5: Teverest, il Teverest.
6: No.
5: Gli sport social? Uno sport, dai, questa è materia tua.
6: Ma che vuol dire? Ma che ne so?
5: Dai, uno sport social.
6: Non lo so e non lo voglio sapere.
5: Salto con l'hashtag.
6: No. Vabbè, questo non è.
5: Senti,
6: male, devo dire.
5: Chi è che cucina il legno? Chi cucina il legno?
6: Cucina il legno?
5: Sì.
6: Il fale.
5: Chi cucina il legno? Questa è facile, è famosissimo, anche stellato. Tarlo Cracco.
6: Ma cosa ridi? Ma cosa ridi?
5: L'animale che ruba? L'animale che ruba?
6: Non lo so.
5: Lo scippopotamo.
6: Hai finito?
5: Certo, era il quiz. Non è azzeccata una, Giacomo. Io almeno una delle Gin Z l'ho azzeccata.
6: Sì, una su 10.
5: Voi due te la
6: salina. Niente, stiamo organizzando la serata di Radio Firenze Viola.
5: Okay.
6: Hai finito?
5: Siamo a Scandicci sabato, lo sai.
6: Pensa, è già finito il tuo blocco di appunti. Cioè, i tuoi appunti sulla puntata di oggi è già
5: oggi,
6: finito.
5: Quella è sta sosta, non se ne vuole più.
6: No, non se ne vuole più. Per fortuna, tra tre giorni si gioca contro.
5: Guarda.
6: Si torna a giocare contro il Genoa. Tra l'altro, Fiorentina sarà la prima a scendere in campo in questo weekend. Hai ricordato, hai fatto molto bene, che sabato anche Radio Firenze Viola sarà alla Fiera di Scandicci con dirette speciali. Ci potrete trovare. andare lì con tutta la nostra squadra che vi racconterà l'avvicinamento alla partita, poi la racconteremo qui da studio, ma da là ci saranno dei collegamenti e quindi insomma un grande weekend e non vediamo l'ora che ciò accada. Ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per le vostre chiamate. Abbiamo già perso diversi ascoltatori sul mulo di Berlino, ma insomma con i superstiti noi speriamo di farvi vivere un buon pomeriggio in nostra compagnia fino alle 19 come sempre. Anch'io ho i miei dubbi. Allora, da dove vuoi ripartire? Dai temi dei...
5: Intanto vorrei affrontare una tematica molto importante, molto seria, che mi ha suggerito il direttore Niccolò Ceccarini.
6: Vai.
5: Come fai a reggere il doppio lavoro, a fare doppi lavori, il doppio lavoro? Come fai te? Come, vabbè che sei giovane, ma è impegnativo il tuo lavoro.
6: Sì.
5: Lo sportello delle poste a Grassina la mattina.
6: Ah già, perché ora gli è partito questo sketch che io lavoro.
5: Ma non lavori alle poste di Grassina?
6: No, no, purtroppo, nel senso che comunque anche bene, credo che insomma siano lavori abbastanza protetti, sono felice del mio lavoro, ma non lavoro alle poste.
5: Mi ha detto Nick che fai generi sempre una grande coda davanti al tuo sportello.
6: Bene, questo non è vero, non lavoro alle poste, lavoro a Radio Firenze Viola, Firenze Viola .it, ma magari non so neanche se auspicherei a lavorare alle poste, ma niente, questo sketch abbiamo,
5: questo l'abbiamo chiuso,
6: questo l'abbiamo fatto. Invece te oggi sei vestito in maniera più che egregia, a modino sei
5: sono sospeso
6: su cosa?
5: Sull'andare a Bologna o non andare, andare a
6: perché
5: Bologna,
6: devi andare a Bologna?
5: Perché abbiamo un'operazione in ponte col Bologna e ci stanno candendo da una settimana abbondante.
6: La possiamo dire l'operazione?
5: Non la possiamo
6: lasciamo
5: dire perché bisogna aspettare
6: candide,
5: per scaramanzia. Quindi siamo in attesa, si va a Bologna, non si va, si va a Bologna, non si va. Poi dopo ovviamente sarò presente alla grande presentazione del grande team del US, della nazionale di calcio dell'USI Toscana, di cui te sei un partecipante con grande onore, perché sei un goleador di questa squadra.
6: Goleador, sì. E presentazione alla quale non potrò presenziare.
5: Alle 18.30 chi può vada alla Rari Nantes, Lungano Ferrucci penso sia,
6: sì?
5: Si chiama Lungano Ferrucci.
6: Sì.
5: Ci sarà la grande presentazione della rappresentativa mondiale, che dico mondiale? Mondiale della squadra del Lus.
6: Bella questa mi è piaciuta. Va bene, chiudo un attimo, mi sa Flavio nella Svezia. No, il mulo di Berlino. No, ciao Giacomo, a domani. Ciao Flavio. Se ne dice altra, costa cambio stazione. Stefano all'Isolotto.
5: Grazie,
6: credo,
5: Stefano.
6: Spero abbia finito.
5: Non si sa mai, potrei sorprendere.
6: Lorenzo 75
5: speciali.
6: Dice: Giacomo, in 5 minuti già le mani nei capelli, o metti fai per tutta la trasmissione. Una forma e costa oggi. Davvero, pensa, è tutto,
5: tutto ammalazzato.
6: Imbrafato, e nonostante questo, non ci delizia con queste perle. E poi dopo le perle del Costa non ci resta un suicidio di massa, questo invece è Armando. No ragazzi, non vorrei avervi sulla coscienza. Simone da Scandicci ci chiede come si chiama il peggior lanciatore di coltelli giapponese. Questa è famosa.
5: Cavolo, questa
6: però
5: la sapevo.
6: Dokoyokoyo.
5: Ah, porca vacca.
6: Vabbè, poi c'era il cuoco, no? Sono sì, Sega Susugi.
5: Sì, quelli sono i master proprio
6: anche
5: su tutti i cinesi.
6: Sì.
5: Da dove vuoi partire? Si gioca col Genoa.
6: Sì.
5: Non è una partita facile, ve l'ho già detto da una settimana. Avverto troppo allegria, troppa serenità, troppo entusiasmo. Benissimo, io sono il primo che si entusiasma, sono il primo che mi caso, però c'è da rimettere in piedi una stagione, ragazzi. È stata perfetta questa sosta, queste tre settimane sono state benedette per Paolo Vanoli, però ora ricaliamoci nel mood giusto, perché affronteremo una squadra che ha sicuramente dei limiti in confronto alla nostra, a diversi nazionali, anche loro hanno diversi nazionali che rientreranno dagli impegni con le rispettive nazionali, ma è una squadra che va il coltello fra denti. Beppe De Rossi non ti regalerà nulla.
6: Sì.
5: Beppino De Rossi sarà una iena sabato pomeriggio. Ricarichi, perché zero punti o un punto? Cioè.
6: Un punto?
5: Fai te. Due quattro,
6: Sì, non tanti di più. Gli mancherà Colombo, che come ho avuto modo di dire in giornata facendo un punto
5: scoperto l'America, come fa?
6: Bello,
5: vai vieni dall'America tre volte.
6: Mia,
5: il giornale te lo dico. Sarà la febbre, l'influenza.
6: Ti prego.
5: Ma andiamo alla sigla.
6: Volevo dire,
5: ciao,
6: non so quanto sia una buona notizia per la Fiorentina assenza di Colombo e segna.
5: Ma giocatore Torino, però non è che sia, non è che dici caspita, ma
6: più pericoloso per l'Osmaic invece sta. Il calciatore del Genoa ha fatto gol anche nell'ultimo turno.
5: No, più che altro io ho paura della reazione azione di Daniele De Rossi, perché De Rossi sarà un avvelenatissimo sabato, vorrà sicuramente fare punti, ci sarà una squadra garrosa, ci sarà uno stadio che sarà un inferno, sarà strapieno dopo 3 settimane di sosta, tutti avremo gli occhi impregnati di sangue, sia noi viola che loro grifoni rosso azzurri, sarà la disfida di Barletta.
6: Smetti di battere, sfida, per favore,
5: mi
6: cos'è la disfida di Barletta?
5: Ma che caspita, ne so, l'ho sentito di recente, mi piaceva il nome,
6: ma che c'entriamo noi in Barletta?
5: No, niente, Barletta fa la serie, ci salutiamo gli amici di Barletta,
6: va bene, quindi te dici non possiamo sottovalutarlo, no, l'abbiamo detto in tutte le salse, tra l'altro. Bravo. Poi il calendario della Fiorentina sarà più che complicato,
5: tanto pensiamo a Genoa.
6: Tanto Fidati. Pensiamo a Genoa, mi sembra più che giusto.
5: Bravo.
6: Come la vedi però questa Fiorentina, agli ordini di Vanoli, doppie sedute, calciatori come Gnonto che dicono guarda ci ha fatto lavorare come dei ciuchi.
5: L'avevo detto prima,
6: cioè, non ha usato questa espressione, ma lo dico io. E che Vanoli ha rifatto la preparazione, qualcuno direbbe, perché d'estate guarda, tu non sei uno che parla di questi argomenti, perché insomma sull'argomento ritiro dici faccio parlare gli esperti.
5: No, io lo farei proprio in Via l'Europa e li farei correre accanto alle longarine della nuova tranvia che sorgerà.
6: Dici?
5: Sì, proprio lì li farei correre con l'asfalto che ti brucia sotto i piedi, capito? Però va bene, ha rifatto la preparazione, spero che abbia capito anche ora che materiale ha a disposizione, perché deve sistemare bene il centrocampo, che davanti non ho paura, dietro tu c'hai delle scelte quasi un po' forzate, non è che c'è tanto, dietro non hai l'imbarazzo della scelta, mi fa piacere, guarda, te la butto lì così, proprio gratuita, mi fa piacere il rinnovo di Ranieri, che è nella logica delle parti, non è che abbiamo rinnovato,
6: ma sei sempre attaccato,
5: ma infatti ti sto dicendo, non è che abbiamo rinnovato, parto sempre molto buono per sì. Dare Zata Bang,
6: ma sai cosa diceva Samuele Bersani?
5: No, Samuele, io adoro, fra l'altro, Samuele Bersani.

0: scelto di contraddirti. È un po' per deformazione professionale, un po' diciamo che non è impossibile contraddirti. No, nel senso che.
1: Ma poi Stefanino quando
0: che...
1: mi dice: ma davvero? Mette sempre in discussione quello che gli dico. Guarda, è una cosa che
0: sbaglio,
1: non
0: sbaglio anche Stefanino prima entrassimo in diretta.
1: Ma hai detto uguale.
0: Uguale. Forse fatti due domande, Costantino.
1: Guarda, avete una faccia
0: però,
1: da schiaffi.
0: Ad esempio, quando ci hai detto Giava Christensen, sicuro, Conte Pisa, non mi risulta che Christensen abbia giocato. Ma chiudiamo qui la parentesi. Io ti dico che le grandi squadre crescono e si formano sì su grandi profili internazionali di un certo livello, ma anche su persone, giocatori che A sono affidabili, ma B soprattutto ti costruiscono lo spogliatoio.
1: Bravo.
0: Perché uno come Ranieri, tanto più in una forma, in una Fiorentina così ricostruita da zero e con tanti
1: ogni
0: profili,
1: ogni 6 mesi la ricostruita
0: anche,
1: della Fiorentina,
0: esatto,
1: Giacomo.
0: Però capisci l'importanza di calciatori come Ranieri, che conoscono la piazza, che amano Firenze, che sanno anche far capire ai loro compagni com'è il tifoso della Fiorentina, e magari arrivano dall'Ognonto di turno o soprattutto dal dall'Ungia di turno e ti diranno: sì, t'hanno un po' criticato, ma guarda, i fiorentini sono così, è gente critica, ma poi non ti lascia mai da sola.
1: È vero, quello è vero.
0: Quindi io accolgo a braccia aperte il rinnovo di Luca Ranieri, che
1: anch'io,
0: tra l'altro continuano a cambiare i difensori e lui continua a giocare, un motivo ci sarà. Così come
1: il problema
0: io mi ero dispiaciuto dell'addio di Mandragora, non
1: è dispiaciuto
0: dell'addio di Mandragora, sì, proprio perché faceva parte, secondo me, di quei 3-4 calciatori che tutte le grandi squadre, anche grandi squadre, hanno, che magari sono di un livello un po' inferiore dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, però sono quei calciatori che ti formano le squadre. Ma ci vogliono, perché se tu rinizi da zero e crei uno spogliatoio da zero con tanti calciatori internazionali, poi non riesci neanche a lavorare per bene e a costruire la Fiorentina di livello. Penso alla Roma, Cristante,
1: certo,
0: non è un calciatore che ti ruba gli occhi,
1: no,
0: ma è un calciatore,
1: vabbè,
0: che è stato fondamentale.
1: Non mi puoi paragonare Cristante a Mandragora, cioè il discorso è sempre
0: quello. Te lo paragono
1: quello.
0: Come? Secondo
1: io
0: me invece sono sullo stesso livello.
1: Ma io ti voglio bene, però i Mandragora, i Ranieri, per me rimangono, se parli di grande squadra, se parli di squadra che lotta per i primi 5-6 posti, per me sono dei validissimi gregari, sono le prime riserve. Ma io non costruisco la forza di uno spogliatoio su Mandragora e Ranieri, a cui voglio un gran bene.
0: Sbagli, insomma, sbagli.
1: Chi è dei due che lavora nel pallone da oltre 20 anni?
0: Oltre 20 anni no, ma nel pallone ci lavoro.
1: Va bene, anche te, va bene, questa
0: anche
1: te la
0: io
1: passo.
0: E soprattutto guardo, è più di 20 anni che seguo il calcio. Io tutte le volte cito la Fiorentina di Prandelli,
1: sì,
0: che non era fatta da solo campioni, ce n'erano due o tre.
1: Però Danelli è uno spessore e comunque giocava titolare e faceva la differenza.
0: Però era
1: capitano.
0: Uno che prima della Fiorentina non è che veniva da Real Madrid,
1: no,
0: Barcellona, veniva da Brescia, Chievo Verona, forse
1: Lecce,
0: l'ha fatto dopo.
1: Chievo.
0: Lecce è un calciatore,
1: vero,
0: che però stando tanti anni a Firenze ti faceva quella struttura che poi ti faceva emergere i Mutu, che
1: certo,
0: ti faceva emergere
1: vero,
0: i Frey, che ti faceva emergere i
1: Gilardino,
0: eccetera, eccetera.
1: Integrava, certo,
0: perché oggi nella Fiorentina ci sono tanti calciatori di grande prospettiva, da Andurra, Mastantuono, Angie, ma ti mancano i calciatori,
1: i punti di riferimento. Ma hai cambiato,
0: esatto,
1: te ogni 6 mesi hai sconfessato le tue sessioni di mercato. Ecco perché deve cambiare il trend. Io mi auguro che già a gennaio venga potenziata questa rosa, ma non venga di nuovo o ridimensionato o ritrasformato, capito? Come la prossima estate, idem. Cioè, questo è il problema della Fiorentina di questi 7 anni, che ogni 6 mesi le sessioni di mercato precedenti sono state sconfessate categoricamente. Capisci, Giacomo, qual è la differenza sostanziale?
0: Certo, ma lavoriamo su questo, quindi
1: lavoriamo
0: creare struttura.
1: Però i leader li individuerei in profili diversi, se posso permettermi. Per me il leader deve avere delle caratteristiche diverse, deve avere a storia era un grande leader nello spogliatoio.
0: Sì, però scusa, qui bisogna anche un attimo fare i conti con la dimensione della Fiorentina. Cioè il grande
1: Carlesi, ecco, proprio i Carlesi,
0: grande
1: ieri, oggi,
0: leader,
1: no, ieri, e l'altro,
0: tre
1: due giorni fa. Allora, si è affacciato.
0: La Fiorentina non è che può contare, a parte ormai neanche Milan, l'Inter e la Juventus,
1: bravo,
0: può contare,
1: perché vanno
0: su
1: via ogni c'è un turnover,
0: fenomeni che ti diventano i Batistuta,
1: bravo,
0: non lo so, del
1: bravo.
0: E quindi un giocatore come Ranieri, che è affidabile,
1: sì, sì,
0: che
1: bene,
0: il suo lo fa
1: bene,
0: che conosce bene Firenze,
1: non
0: amen i rinnovi.
1: No, mi ha convinto.
0: Tanto non ci avevo nemmeno riflettuto sui temi della, non so se si vede, della trasmissione, però effettivamente il tema oggi è Luca Ranieri, che
1: certo,
0: comunque viene sempre criticato dai
1: tifosi
0: della Fiorentina, e secondo me si accontentano,
1: no,
0: poco.
1: Magari no, però ti ripeto, è sempre quelli che vogliono essere i tuoi obiettivi nella vita. Cioè, se vuoi la vincere per giocare per lo scudetto, va bene Ranieri, ma davanti ci deve essere un altro tipo di giocatore, no? Un Lucumi,

0: come si chiamava quello di Napoli, di Koulibaly, questi sono i giocatori per vincere lo scudetto, ok? E mi va bene Ranieri per discorso.
1: Il Napoli dà via Koulibaly, Mertens, Insigne e vince lo scudetto. Poi era una squadra che con Koulibaly, Mertens e Insigne lottava sempre per lo scudetto.
0: Certo,
1: quindi non è che era una squadra scarsa, però no, era una squadra che aveva spessore. Comunque 055 77 111 71, c'è Beppe da Grenoble. Ciao Beppe, grande buonasera.
2: Beppe. Buonasera. Ciao Beppe. Costa, grande Costa.
0: Grande
2: Costa ha ragione. Cioè questi sono gregari, ci vogliono, se deve fare una grande squadra ci vogliono grandi giocatori, nel senso di qualità, forti personalità,
0: bravo
2: Costa, tu mi insegni,
0: sì.
2: Non c'è la personalità oggi nel calcio, ragazzi.
0: Sei morto.
2: Per quanto riguarda sabato si gioca, se non mi sbaglio, giusto?
0: Ovvio, sì.
1: Alle 3.
2: Oh. Ma Sant'Ono dicono il Biagio,
0: ma di ragazzi, che
2: certo Battistuta,
0: bravo Beppe,
2: dormiva un monte e poi non si allenava neanche, infatti, e poi giocava, faceva anche gol,
0: ma bravo.
2: Quindi,
0: Beppe,
2: questo è giovane e forte.
0: 2006.
2: E poi bisogna mettere la squadra più forte, è una partitaccia, d'accordo, ma non sono più forti.
0: Oh.
2: O si va per vincere, se no è inutile si va tanto questo per giocare così e prende un pareggio oggi. Secondo me,
0: bravo Beppe,
2: il mio modesto parere. Poi non lo so. Per quanto riguarda Endur, che sento dire, a me piace, certo, non dà l'occhio perché hai visto, non è magari.
0: Bravo, te ne parlo di Endur, bravo.
2: Però insomma ha fatto un gol. Io Dio se lo rifà altre volte, ma non c'è.
0: Sì.
2: Perché capi, io ne ho parlato in Francia dei gol che ha fatto Endur, che è stata una cosa incredibile. Però è un giocatore che magari tu lo vedi forse meno, lo so, Costa, dimmi se
0: sì, perché fa anche un lavoro sporco,
2: ci fa comodo secondo me,
0: recupera palloni su Endur. Beppe,
2: esatto.
0: Ti salutiamo e così ti rispondo, giusto Giacomo? Devi aggiungere altro, Peppone?
2: No, vi lascio, okay, ragazzi,
1: grazie Beppe, un abbraccio.
0: Allora, tutto d'accordo, condivido anche le virgole dell'intervento di Beppe. Su Endur dovete fare una considerazione, però, amici da casa, quando parliamo di un giocatore guardiamo anche il percorso di crescita che ha fatto questo giocatore la sua vita. Se un ragazzo, vi dico in grandi linee, poi non è sempre così, se un ragazzo fa il settore giovanile dell'Atalanta, ok, poi va al Benfica, ok, poi va in prestito al Besiktas, ok, poi va al Paris Saint Germain, ok, ho già citato quattro squadre che francamente o sono tutti dei rincoglioniti o sbagliare un giocatore, quattro top club come questi, c'è qualcosa che non torna.
1: Cosa voglio Brescia, tra l'altro, ma hai fatto, non me lo ricordavo, era cresciuto nel settore giovanile,
0: certo,
1: dell'Atalanta, d'altra parte non si è i numeri uno indiscusso.
0: Ovviamente,
1: a caso,
0: guarda, senza leggere nulla, vado a braccio,
1: senza leggere nulla, però si è cresciuto nel Brescia e poi
0: Atalanta, Benfica, Paris Saint Germain in prestito al Besiktas, fai te, e poi un anno è andato in prestito alla squadra,
1: ma al Brescia, cioè, giocava quanti anni? A 5 anni
0: con la scuola calcio, va bene. Però se fai un percorso, una verticale di questo tipo, come per i vini, o sono tutti rincoglioniti, chi l'ha scelto, chi ha fatto scouting o qualcosa ce l'hanno visto in questo ragazzo, o no?
1: È la tua posizione su Endur da un anno e te dici, non mi entusiasma, ma se tutti lo fanno giocare,
0: lo dici, poi se Antonioni ci parli, mi dice, Costa, questo c'ha dei numeri. Devono emergere queste qualità. Ha delle qualità che magari noi non vediamo, che emergono magari di più in allenamento, e lì subentra quello che dice Beppe da Grenoble, il carattere, il temperamento. Quindi lui sicuramente deve forse trovare equilibrio, maturare a livello umano caratteriale, però gli addetti ai lavori, quelli bravi, quelli che fanno veramente le relazioni di scouting, mi raccontano di un giocatore che fa tanto di quel lavoro sporco, che recupera tanti di quei palloni, che a volte è quasi fondamentale per una squadra di calcio. I suoi golletti li ha fatti anno dopo anno. Facciamo così, facciamo un dissing con Saulo Fattori. Va bene, lui è fan sfegatato di Mandragora. Io da oggi mi eleggo fan sfegatato di Endur.
1: Okay.
0: Va bene, così facciamo il dissing con Saulo Fattori.
1: Okay.
0: Ma non perché secondo me, se Vanoli riesce a far scattare quel click, come diceva l'anno scorso, riesce a fargli acquistare ancora più di fiducia, ma non per i gol da 70 metri, ragazzi, quelli sono colpi. Io ieri, quando si è presentato a pranzo in quel noto locale alle Pendici di Fiesole,
1: ci
0: voleva arrivare, coccoli buonissimi,
1: che per l'appunto diventa il tuo idolo nel momento che viene a mangiare,
0: ovvio, perché
1: alle
0: è un si capisce che uno che sa anche mangiare bene, sa andare nei locali giusti, dove si mangia bene, dove si spende anche il giusto, ovvio. La prima cosa che il Ferrini, Marchino, l'altro socio, tutti i soci, mi hanno detto, ti ho fatto un bel rinvio di nulla l'altro giorno.
1: Bella.
0: L'abbiamo fatto morbido.
1: E lui?
0: Rideva, ovviamente, capito? Perché quello sì, l'ha cercato, ha alzato la testa, ha il calcio. Cazzo, fisicamente è forte lui, eh. C'ha un bel fisico, eh. C'ha una bella struttura, Andurra.
1: Sì.
0: Quindi ha visto il portiere fuori da pali, la provi la giocata. Hai forse già sul 2-0 o l'1-0, non mi ricordo quanto è.
1: Eri sul 3-0.
0: Ha fatto,
1: no, scusa, ha fatto il 3-0, il sul 2-0, aveva fatto lui il 2.
0: Quindi la puoi usare la giocata, ma non è che d'ora perché ha fatto un gol da 70 metri bisogna. Perché ho aperto la puntata dicendo meno male è finita la sosta, perché se no non sappiamo più, ci avanza tanto di quell'inchiostro nelle redazioni, perché non sappiamo più cosa scrivere. Fiumi di inchiostro su Ndur, ora vale 50 milioni, ora ce lo chiede la Juve, ora lo vuole il Manchester United. Calma, è un giocatore della Fiorentina, il 50% è ancora del Paris Saint Germain, quindi vanno fatte delle riflessioni. È un ruolo particolare dove non è facile giocare, trovare calciatori con quelle caratteristiche fisiche e tecniche. Secondo me, a dispetto di qualche altro calciatore, l'ho detto anche l'altro giorno a Pietro, guarda, era con i Bembe che ascolto molto volentieri la mattina, ho detto ci sono dei calciatori della Fiorentina che sono arrivati, cioè il loro margine di miglioramento, di crescita non c'è più, sono arrivati
1: nell'attuale Fiorentina un po' pochi perché
0: sono in prestito fuori, infatti.
1: Ah, ok.
0: Sono andati a chi, a Torino o chi da altre parti.
1: Con il riferimento a Comuzzo è puramente casuale.
0: Puramente casuale. Quello è arrivato.
1: Non sono d'accordo, ma ok.
0: Lo so, ma io quant'è che te lo dico questa teoria, quant'è che te la sostengo da diverso tempo.
1: Di tempo, sì.
0: Cioè quello è Comuzzo, è un giocatore da Torino, va benissimo.
1: Io non sono d'accordo,
0: un giocatore
1: perché
0: è
1: un difensore
0: da Bologna
1: centrale a 20 anni, comunque tanti.
0: 2005?
1: 20 anni.
0: 21 anni.
1: Ma è dura il 2004, c'ha un anno in sì, più, è un appunto anno in meno. Scusa.
0: Ma deve essere già giocato ora a quell'età lì, eh. I giovani oggi devono essere i 2008, i 2009.
1: Infatti, Comuzzo è titolare pur essendo in prestito nel Torino.
0: Era un giocatore da Torino.
1: Secondo me no, è un giocatore a cui un anno. Secondo me è un giocatore a Fiorentina, Comuzzo, lo resta.
0: Allora mi abbassi il livello della Fiorentina.
1: Ma perché, scusa, non ti faceva più comodo il Pongracic in questo momento?
0: Ma
1: Comuzzo?
0: Sì, ma ora Pongracic c'è un altro capitolo a parte che poi vi ho spiegato e vi rispiegherò volentieri, perché mi piace anche ripetervi le cose anche troppo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Io
0: Pongracic
1: sei sempre
0: è un altro
1: una
0: tipo
1: scoperta.
0: Di, è un giocatore che nasce centrocampista, ha una grande qualità tecnico-tattica, però è leggero anche lui psicologicamente. Ecco perché li farei correre sui binari, lo faccio il populista, sui binari della tramvia in costruzione in Europa, perché a me se prendi un milione e mezzo ti affianco un personal, ti affianco un mental coach, ti affianco quello che vuoi, ma Pongracic mi deve fare la differenza in questa Fiorentina oggi. Anche se viene del Lecce,
1: sì,
0: ma c'è
1: da dire davanti c'è Dragusin, cioè nel momento
0: ora
1: in cui d'estate la Fiorentina va su Dragusin, dice a Pongracic. Ma infatti per me, io lo dicevo già in estate, è una scelta incomprensibile che sia rimasto Pongracic. Poi probabilmente non c'erano offerte, però sai benissimo tu che tratti anche con i calciatori, se il calciatore davvero vuole andare via una soluzione si trova. Evidentemente anche lo stesso Pongracic si guardava intorno, ma non è che ha detto cedetemi per forza.
0: Detto quindi questo, di conseguenza per conchiosare su un Ndur,
1: conchiosare bello,
0: conchiosare,
1: che è una crasi tra concludere e chiosare, bello conchiosare,
0: quindi per conchiosare
1: sì credimi c'è la crusca veramente tutte le volte dice no, sono le 17 c'è il Costa in diretta,
0: conchiosiamo carica insieme,
1: sì?
0: Che praticamente Ndur ha dei margini di crescita, può diventare ragazzi, tu sei dentro la chianina per capire se l'è callosa o se l'è tenera o se l'è frullata bene. Capito? Quando la macelli poi te ne rendi conto, quando tu la cosci te ne rendi conto.
1: Tu la cosci.
0: No.
1: Bene.
0: Mi sono messo dai cecchini, ho la voce da cecchini, mi era anche venuto.
1: Bene, quando tu
0: quindi
1: la cosci.
0: Di conseguenza.
1: Sì. Titolo dello stadio della Netta, Ndur non è una chianina.
0: Non
1: questo,
0: è una chianina.
1: Questo è il
0: sa
1: titolo che emerge dalle dichiarazioni dello stadio Netta.
0: Non è una chianina, è una scottona di buona qualità. Quindi di conseguenza.
1: Ndura copri solo dopo averla cotta.
0: Certo. Quindi può crescere, Ndura ha margini di crescita e può diventare un signor gran bel giocatore. Se cresce, se matura di testa, se corregge alcuni limiti che ha, ovviamente tecnico-tattici, però vi ripeto, se è passato dal Paris Saint-Germain. Ora il tifoso banale mi dirà sì, l'è passato dall'Atalanta, l'è passato dal Paris Saint-Germain, l'è passato da quella era il Benfica, ma non l'hanno tenuto. Vero? Ma ricordatevi chi gioca in queste squadre pure,
1: Certo, non è facile trovare il posto.
0: Cioè, se te oggi ti presenti a Lussi Toscana e vuoi prendere il posto di Giacomo Galassi, è durissima.
1: Sì,
0: te la devi giocare almeno minimo nel Lussi Ponte a Mensola prima. Fai la tua gavetta nel Lussi Ponte a Mensola, andare a Lussi Sancat.
1: Sì,
0: e poi forse puoi andare a Lussi Toscana.
1: Vorrei solo chiederti, nella tua scala di valori dei calciatori, un signor gran giocatore è più di signor giocatore e di gran giocatore? Cioè, è veramente. Hai detto, può diventare un signor gran giocatore.
0: Lo sai che vuol dire?
1: È più di gran giocatore, più di signor giocatore.
0: Faremo poi
1: una
0: scala dei valori,
1: una piramide dei valori, secondo lo Stantino.
0: Come io definisco.
1: Allora, torno un attimo sui messaggi. Marco dice: come si chiamava la moglie del lanciatore di coltelli?
0: Ah, questo non la so.
1: Ndokoyo Koyo. E il figlio? Cerottin. Restiamo seri, alziamo il livello della trasmissione. Però effettivamente anche il lanciatore di coltelli si chiamava Ndokoyo Koyo, quindi
0: uguale.
1: Saranno parenti, deve essere questo.
0: È la moglie.
1: Poi parliamo di cose serie dopo la partenza handicap. A Genova c'è solo un risultato: vincere per i tre punti. Solo così la Viola potrà pensare a un campionato importante.
0: Bravo. Non è facile, però bisogna partire con quell'obiettivo chiaro ben in testa tutti quanti, capite? Perché io mi va bene l'entusiasmo, lo sapete, sono il primo che è positivo. Io non ho mai creduto che la Fiorentina potesse lottare per non retrocedere o che addirittura potesse retrocedere. Però ragazzi, benissimo, noi tifosi bisogna essere goderecci, entusiasti e carichi a mille, ma mi auguro che dentro al Viola Park ci sia la e io confido in Paratici e Goretti con tutto il team, con Madonna, te l'ho detto troppo veloce, comunque tutti i ragazzi, tutto lo staff di Fabio Paratici, che ci sia, che stia sul pezzo. Cioè Vanoli, per come lo conosco io, sta sul pezzo.
1: Poi l'altro giorno Costantino stava percorrendo l'autostrada del sole, ci scrive Giancarlo, mentre ha sorpassato un camion turco è rimasto sorpreso da ciò che trasportava. Sapete cosa trasportava? Cose turche. Va bene. No, poi Simone Scandice: se vi dicessi che si potrebbe giocare con De Gea, Vieri, Ranieri, Dragusi, Jimenez, Attaula, Indur, Ngie, Gonçalves e Pellegrino, si darà molto spazio ai giocatori con cui Vanoli ha potuto lavorare in più di più in questi giorni, soprattutto dare la possibilità di recuperare a chi è stato più impegnato con la nazionale. Questo è Simone Scandice.
0: Scandici, lo sai che hai ragione.
1: Dice: ma Stantuono va in panchina,
0: no,
1: sostanzialmente.
0: Magari
1: io
0: lo mette,
1: credo.
0: Lo mette in suo tempo, però ha ragione, perché Vanoli è uno che è molto meritocratico. Quindi anche nelle soste del passato, se ti ricordi bene, anche se eravamo in enorme difficoltà, però dava fiducia ovviamente a quelli che avevano lavorato con lui in quel periodo di sosta. Poi ragazzi, l'allenatore farà sempre il bene della squadra per ottenere il risultato massimo. Se Mastantonio, che per che sta sto luogo comune, l'altra ragazzi viaggia, io sono stato tante volte in Argentina, io ci faccio weekend in Argentina, ecco, cioè vado, parto dai Giuggiolo e vado in Argentina praticamente, ragazzi, e oggi si viaggia e si vola in business, che è una meraviglia, cioè non è che dici sai devo fare la traversata sui Titanic, devo stare attento se becco un iceberg.
1: Sì, e in più anche gli impegni in cui ha giocato Mastantuono, era l'under 23 del Burkina Faso, 45-11 minuti del Benin, chi è Namibia? Amica tua. Va
0: Benin,
1: bene.
0: Dov'è Benin?
1: È vicino a Malin. Ah, comunque 17:31, noi dobbiamo fermarci. Fermo un attimo che gli amici sottolineano come la moglie di Ndokoyo Koyo sia son tutto un taglio. Anche
0: vedi,
1: lo stesso
0: ora ci torna.
1: Marco dice: bravi, ho sbagliato, sono quindi
0: Marco,
1: fermo. Stefano
0: sarai
1: Taxi,
0: pulito barbaramente in questa pubblica
1: Viola, Matti, Stefano, cioè, ci hanno scritto 50 messaggi, sono tutto un taglio. Bene, vabbè, noi ci fermiamo, dopo la pausa anche il giochino per Costantino Nicoletti, ancora tante sorprese, quindi restate con noi. We'll be right back.

0: Guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
2: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
2: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, rientriamo in diretta con Costantino Nicoletti, che ha utilizzato la parola lavoro, ragazzi, quindi credo che
10: per
9: dopo...
10: quanti minuti la pubblicità è giusto quella.
9: Sì, ecco, un paio di minuti e
10: pubblicità.
9: Dopo conchiosare, direi che insomma l'Accademia della Crusca ha definitivamente capitolato. Vi dico di fermarvi sulla questione Endocoio Coio e la figlia sono tutto un taglio, e qualcuno ci aveva mandato anche addirittura il figlio, che ora lo ripesco
10: detto,
9: senza che l'ho detto? L'ho detto bene, quindi non lo ritrovo
10: sono
9: neanche
10: tutti un
9: più.
10: Cerotto, una cosa del genere.
9: Sì, no, ma ce n'era un altro, era più bellino.
10: C'hai fratelli pure.
9: Però sì, fratelli, insomma.
10: Comunque il martedì si è fulminati, chi ci ascolta il martedì.
9: Lorenzo dalla casa del popolo di Ugnano, 348 7513933, ci scrive di andare a mangiare un fruttino a Ugnano.
10: Come no, bellina, sì, Ugnano.
9: Però fagli qualcosa più leggero a Costa, perché insomma, cioè sta amica e veramente sta urlando.
10: Scoppiare ora,
9: aiutatemi. Detto questo, poi 055 77 111 71, invece è il numero anche per chiamarci. Chiedo a Sara Mastrosimone, prima di farci ascoltare due vocali, gli rispondiamo e poi partiamo col giochino.
10: Anche a male parole
9: abbiamo...
10: No, vabbè, no, scherzo.
11: Buonasera, cominciamo a apprezzare di più Endur, che sarà il nuovo centrocampista nazionale maggiore, e abbozziamo a dire bischerate su Endur, compreso giornalisti, che fino ad ora ho registrato tutti, voi siete stati pessimi a Endur.
12: Ecco. Ciao Costa. Ciao Giacomo, allora sono Guido, volevo dire, io tra vincere subito qualcosa e crearmi una squadra che crescendo possa portarmi più vicino possibile alla vittoria e magari anche vincere qualcosa, Preferisco la seconda, perché secondo me è come uno che va a pescare un'orata in un allevamento dorate, sapete, vede ci sono un mare, oppure buttando l'amo lì e quindi qualcosa viene su, oppure invece saper prendere la patente per guidare la barca per andare a pescare e sapersi costruire una rete da pesca. A forza di far così, avendo queste due caratteristiche, creandosi quindi la struttura, a forza di provare alla fine tu peschi qualcosa, e ma probabilmente non solo rate ma aragoste e tante altre cose. Io la vedo così, Guido.
9: Si parla di orate e aragoste, quindi chi meglio di Costantino Nicoletti può rispondere?
10: Le ho mangiate con a Lisbona col fratello di Nuno Gomez, Tiago Gomez, mi portò insieme a Marc Zorò sull'oceano a mangiare delle aragoste spettacolari in Portogallo.
9: Bene.
10: A parte chiusa parentesi sulle aragoste, tra l'altro venerdì sera sono a cena a Sesto, poi vi racconterò, non anticipo nulla. Hai ragione Guido, condivido, poi rispondo anche all'amico di prima. Hai ragione Guido, condivido anche le virgole. Però tu sei meglio di tanti altri, caro Guido, che c'è le vie di mezzo nella vita. Cioè, sì, va bene ripartire con un progetto, abbiamo detto in tempi non sospetti che andava ricostruita un'azienda, c'era troppe criticità, e la persona la puoi azzeccare, poi la puoi sbagliare, abbiamo visto nel marketing che c'è stato un avvicendamento dopo soli pochi sei mesi, tante situazioni che comunque vanno valutate e si possono migliorare. Però non ci dimentichiamo che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A e c'è la via di mezzo, puoi ottenere dei traguardi importanti anche in tempi più rapidi. Non necessariamente dobbiamo, Paratici giustamente nella sua cautela ci ha detto ci vogliono 3-4 anni e noi condividiamo la sua analisi, però sappiamo anche che in cuor suo lui già quest'anno e non vuole arrivare decimo, non so se mi spiego, vorrebbe centrare già oggi, già quest'anno, un obiettivo, un piazzamento di prestigio. Quale sarà? Sarà? Non lo sappiamo. Un ritorno in Europa? Quale Europa? Non si sa. Però i progetti nel calcio, e sono oggi, difficilmente fai progetti oggi a lunga scadenza nel calcio di oggi, dove l'abbiamo visto, oggi sentivo decantare da Pietro Monaco, che è un grande maestro, una persona che stimo tantissimo,
9: ieri,
10: il settore giovanile della Fiorentina, che ieri ha superato l'Atalanta. Ah, ieri? Vabbè, ora lo sai, il momento temporale mi chiedi troppo, già
9: sì,
10: che
9: diavolo,
10: mi ricordo,
9: però non ricordo,
10: già
9: vabbè,
10: che mi ricordo, okay, mi ricordo, sono mangiato oggi a pranzo.
9: Ok, quindi...
10: Sì. Anzi sì, uno spaghettino alle vongole, niente male, te lo devo dire.
9: Bene.
10: La fetta è chiusa parentesi sullo spaghettino alle vongole. Pietro diceva, sì, il settore giovanile della Fiorentina, ma storicamente l'ha sempre fatto la Fiorentina. Anche quando ti allenavi sparso per 10 campi della provincia di Firenze, perché con Gisto Pandolfini, con Vergine poi, con Cappelletti, con Niccolini oggi, l'ha sempre, Angeloni, l'ha sempre sfornati di buoni giocatori. Il settore giovanile della Fiorentina ha sempre avuto dei vivai importanti, ha sempre rifornito la Serie A, la Serie B e la Serie C del calcio italiano con tanti giocatori, oggi sicuramente di più, perché in questi 7 anni, anzi negli ultimi 3 anni e mezzo, hanno avuto la possibilità di lavorare in un contesto un attimino più organizzato, più strutturato e più migliorativo. Questo per dire che c'è la via di mezzo. Io un altro anno di transizione, sì. Io, a me, ragazzi, se volete, a me va bene tutto, se siamo tutti d'accordo. Però vorrei che fosse l'ultimo anno di transizione. È l'ottava stagione della nuova proprietà. Ci metti le 3 della precedente che stavano vendendo e sono 11 anni che non la stusciamo.
9: Sì,
10: poi va bene le 3 finali, per l'amor di Dio, mi sono emozionato, ero tutto un bollore, era un grande brivido, ma è finita lì fondamentalmente. Discorso indurre dell'amico di prima.
9: Sì. Che ci allora, ha segnato tutti.
10: Cioè, ma guarda che i giornalisti forse sono quell'unica categoria che forse ha sempre un po' protetto Cech Ndurre.
9: Cech,
10: capito? L'hanno un po' protetto, perché a Firenze abbiamo questo, non è solo a Firenze, ma in tutte le piazze di calcio tendenzialmente, storicamente ogni stagione si prende di mira un giocatore. Non lo so, dimmi un nome, un anno le Biraghi, un anno le Colpani, un anno le Tizio, le Caio Sempronio. L'ha detto prima l'amico che ha chiamato, Beppe da Grenoble, Ndurre non ti ruba gli occhi, magari non ti fa quei lanci all'Antonioni da 30 metri con frequenza, magari non ti salta l'uomo con la Veronica, fa la piroetta su se stesso, fa la capriola, poi rimbalza sui Barmarisa, rientra dentro lo Stadio Franchi e colpisce lo scheggio e fa go. Però è un giocatore che è considerato da tutti gli allenatori che ha avuto e il percorso che ha fatto lo dimostra. Se poi avete il piacere di parlare in confidenza, in amicizia, ma di calcio, non delle cagate che sono uscite fuori negli ultimi mesi, purtroppo comprensibili o giustificabili, con Giancarlo Antonioni, che è ormai un po' di tempo che segue l'Under 21, o con Silvio Baldini direttamente, vi diranno delle cose su questo ragazzo che a me fanno ben sperare, perché ve l'ho detto prima, mi ripeto, ha dei margini di crescita. Ora devono essere bravi chi li allena sti ragazzi a far emergere queste qualità.
9: Cris da Campi è andato a cercare perché non si fidava di te, invece è vero, Costantino numero uno, il fratello di Nuno, come si chiama, Tiago Ribeiro.
10: Ora se non la smettete di mettere in discussione tutto quello che io dico,
9: invece a me piace, perché poi tutte le volte ti nervosisci e le persone,
10: ma mi nervosisco perché sono anche raffreddato oggi, guarda, oggi va a finire a schifio, c'hai la faccia da schifo. Il baffetto te lo sei tolto poi?
9: Sì.
10: Come mai?
9: Perché no, ci sta ogni tanto. Ah, faccio questo.
10: Ma sai anche assomigliavi col baffetto?
9: A chi?
10: A Ned Flanders.
9: Ma
10: sai chi è,
9: guarda,
10: Ned Flanders?
9: Sì, ma ora non c'avevo un baffo così importante.
10: Però te lo potresti fare.
9: Allora, Dido dice che gli ricordi il ginocchio di Sinner. Grande Costantino, mi ricordi il ginocchio di Sinner.
10: Però finisce primo comunque, mi hanno detto.
9: No, Zverev.
10: Sì, sì.
9: Zverev.
10: No, Zverev ha perso l'altra volta, non può più recuperarlo. Finisce l'anno che rimane primo.
9: No, l'ho letto ieri.
10: Dove l'hai letto?
9: Numero uno. Oh,
10: non è una fonte attendibile, dove l'hai letto. Ti dico, il Costa ti dice le fonti attendibili.
9: Il Costa ci va. Ecco. Dalla regia mi segnalano che c'è un elicottero che si aggira per la redazione, quindi occhio Costa. Mi dicono informazioni di servizio di... insomma,
10: butta via tutto.
9: Poi, Taddi, devo dare pienamente ragione a Costantino. Non si può gettare le basi per un gran gruppo e grande squadra. Ranieri, Mandragora e Dodò.
10: Certo,
9: ti sbagli,
10: no.
9: Tadde, però
10: Tadde, hai ragione. Io ributto con sì, il Dainelli era un bel giocatore, ma aveva anche una leadership, un carisma tutto diverso. No, non gli ho tolto la fascia io a Ranieri,
9: No.
10: Chi
9: però non è detto che tu debba avere la fascia per poi essere De Gea ha la fascia e con tutto il bene non mi sembra il capitano che ti controlla lo spogliatoio, che ti dà la spinta per dare di più. De Gea è un capitano un po'
10: vabbè, però c'ha carisma, questo c'ha 16 anni di Manchester, ha vinto tutto di tutto,
9: cioè sulla carriera,
10: cioè quando si va in bicicletta, noi abbiamo il nostro leader che sai, faccio chilometri, macino chilometri in bicicletta,
9: si vede,
10: nella provincia di Pisa, io c'ho il mio Matteo Paoli che è il mio leader indiscusso,
9: la serpe,
10: no, lui si viene a ruota, si aggancia a ruota, io con le mie ruotine vado dietro al mio Matteo Paoli, che io dopo ascolterò il suo vocale che ci ha mandato, perché era a Milano con Marchino Masini per la Pausini, hanno cantato sul palco un duetto bellino, lo aspettiamo Marco da noi studio, certo. Quando sto meglio io magari, e compatibilmente con le sue date canto ogni giorno, gli ho detto ma non ti si secca mai la gola, gli ho detto un giorno, dice caspita mi lavoro,
9: effettivamente sì, ti avrei risposto uguale. Un nano entra in un bar di Firenze,
10: poi non è un allenatore, lui non è un cantante, lo sai,
9: Marco Masini
10: è un allenatore.
9: Ah, sì?
10: Ma lui è un allenatore di categoria estrema, è prestato alla musica, lui è un allenatore.
9: Mi sento di dire forse ha avuto più successo nella musica e nel calcio, però per ora. Un nano entra in un bar di Firenze, un caffè per favore, il barista lo serve, il nano assaggia e dice questo caffè fa cacare, il barista sarà colpa della tostatura e il nano oppure l'è colpa, vabbè, della maiala, insomma, comunque Costa, ecco un bel attacco, poi parto davvero col giochino, ma Costa, i coccoli alle pendici di Fiesole non sono così buoni, posso consigliarne di più buoni,
10: dici dove?
9: Riccardo da Firenze.
10: Riccardo, dammi
9: faremo la coccoli experience, faremo una gara sui migliori coccoli di Firenze,
10: il contest sui coccoli di Firenze, mi
9: va
10: piace
9: bene.
10: Questo
9: allora
10: contest.
9: Sei pronto a proposito di contest, al contest che il buon Stefano Cherubini ha preparato per te oggi, mi ha detto vieni un secondo, quando non c'è Costa ti presento, così mi ha fatto vedere una serie di proverbi. Io ti dico la prima parte e tu li devi completare.
10: Io sono un mostro sui proverbi,
9: non mi sembra,
10: non sbaglio dal 78 io.
9: Soprattutto non mi
10: sembri
9: per niente un mostro nei contest, perché tra non sapere neanche Højlund del Napoli chi sia, oppure neanche un termine della generazione Z, te di riffo di raffa sbagli
10: tutto. Io sui proverbi, chi mi conosce di lunga data sa che non è vero, Matteo, non ne sbaglio uno.
9: Allora partiamo. Scossa. Pronto?
10: Vai.
9: A buon intenditor.
10: Bravo, in modi che intende bene. Poche parole.
9: Bravo.
10: Visto?
9: A cavallo nato?
10: Non si guarda in faccia.
9: In bocca.
10: Ah, in bocca.
9: Che dovresti guardare la faccia di un cavallo? Tanto lo sai perché si dice.
10: No, perché
9: no, cavallo
10: nato.
9: Dai, è abbastanza semplice. Se ti donano. E perché di solito le condizioni fisiche di un cavallo le misuri, io non sono un grande esperto, ma dalla condizione dei denti e della bocca, ma dice se ti regalano un cavallo non è che stai a vedere in bocca se sta bene o sta male, se ti prendi il cavallo donato e poi lo valuti.
10: Io so dire di Bendonde, di Bendonde, ne hai di Bendonde.
9: Bene. Vabbè. Chi dorme?
10: Non piglia pesci, questo è un classico.
9: Chi fa da sé?
10: Fa per sé.
9: No.
10: Fa da sé?
9: No.
10: Fa da sé.
9: Chi fa da sé?
10: Fa per tre.
9: Sì. Ah. Chi la fa?
10: L'aspetti.
9: Chi va piano?
10: Questo. No. Chi va piano arriva con calma, tranquillo, senza il fiatone. No.
9: Va sano e va lontano.
10: Va sano e va lontano. Questa è ovvia.
9: Il lupo perde il pelo.
10: Quello se va dall'estetista, però, perché sennò devo fare anche la ceretta alla schiena. Bravo. Mi hai ricordato. Sara, mi fissi l'estetista.
9: Ma no, non va bene. Cioè, il lupo perde il pelo, deve andare all'estetista? No. Beh, ma non il vizio.
10: Poi
9: l'erba del vicino
10: è buona, se ne piantava bene, ragazzi. C'è un origano, mi è arrivato un origano dalla Puglia,
9: è sempre più verde,
10: ma buona.
9: Poi l'ultimo detto generale, sì. Poi ne abbiamo 5 sulla radio. È tra moglie e marito.
10: Ah, vabbè, lì stai attento alle buschi. Non mettere il dito,
9: non mettere il dito, va bene, più o meno li sapevi quasi,
10: sì,
9: tutte.
10: Dai, questi sono
9: però
10: storici.
9: Devo dire erano abbastanza semplici. Ora arrivo a quelle difficili. Beh, il tempo
10: no,
9: si
10: rosso di sera.
9: Va bene, vado invece con i tormentoni della radio.
10: Ah, però, sentiamo.
9: Ce ne sono 5, ti ha preparato il buon Stefano.
10: Bravo,
9: Cherubini.
10: Stefano.
9: Siamo
10: c'ha
9: forti.
10: Tempo da perdere, Cherubini, eh.
9: Siamo forti?
10: Siamo forti e siamo fighi, tutte per la figa. No,
9: no. Siamo forti, siamo grandi.
10: Ah, siamo grandi.
9: Questo è l'inno del Sassuolo e Niccolò Ceccarini.
10: Ah, sì, bravo, sì, Sassuolo.
9: Siamo forti,
10: Sassuolo.
9: Siamo grandi. Di Nardo.
10: C'è tante rime su Di Nardo,
9: un fenomeno,
10: ah, un fenomeno
9: è la nostra.
10: Okay.
9: Chi si compra?
10: Flash.
9: Bravo, questo lo sapevi.
10: Flash.
9: Fumogenata? Fumogenata?
10: Chi l'ha detto fumogenata?
9: Dimitri Conti. Dimitri Conti, Lecce, Fiorentina, sì. Inizia la cronaca con tanti fumogeni e lui
10: fumogenata.
9: Dice, una fumogenata pazzesca. E tra l'altro cioè, aggiunse anche, sembra di essere in Lapponia.
10: Che
9: insomma tu converrai, Lecce e la Lapponia
10: uguali. Stesso clima tra l'altro.
9: Poi palo rete?
10: Chi l'ha detto?
9: Bim bum bam. Questo è sempre Niccolò Ceccarini.
10: Sì.
9: Assolutamente.
10: Sfonda delle pelle.
9: Ecco la fumogenata pazzesca. Grande Sara Mastro Simone. E poi chiudo con il Costa.
10: Ci va, ovviamente.
9: Questa è bellissima.
10: Ciao, sabato venerdì sera.
9: Va
10: sesto,
9: bene, dai,
10: va.
9: Su questo sei andato. Era abbastanza semplice.
10: Sì, ma ce n'è
9: però...
10: anche di Sauro. Non mi ha rammentato qualche perla di Sauro.
9: Vabbè, di che si ragiona.
10: Che si ragiona.
9: Però, bene, esse.
10: Chiari.
9: Bene. E poi sì, e però ho capito, sono più espressioni tipo
10: colorite.
9: Andur l'anno scorso ci ha speso e forse doveva stare a applaudire, quest'anno
10: l'ha detto ma lui sai vendeva sta vedeva per mandragola lui,
9: ma poi l'anno scorso secondo me ci stava anche di più, quest'anno
10: certo.
9: Oh, non prendiamoci in giro, anche chi come Dimitri Conti ci ha scritto
10: l'anno scorso?
9: Allora 7 con la conference. Cioè, mandragola 7 ha fatti solo in campionato,
10: Sì, perché forse non giocava in conference.
9: No, ha fatti anche un paio in conference, ha fatti 9 se non sbaglio.
10: Va bene, sei però mandragolo, ho capito.
9: No, ma io ti dico,
10: Sauro a
9: no,
10: me, va
9: no.
10: Bene.
9: Allora, io questo volevo
10: questo.
9: Dire che anche sui più grandi fan di Endur, tra cui tra l'altro c'è Dimitri Conti, mi ha già scritto, mi ha detto "Ah, ora tutti sui carri Ranieri e Endur, chi ve lo diceva da un anno". Però bisogna contestualizzare.
10: Ieri no,
9: Un anno fa Endur non era l'Endur di oggi. Poi a me Giacomo Galassi, ancora Endur prima di dire è un fenomeno, qualcuno ha detto improvvisamente ora avete capito, ora è un fenomeno Endur, non è un fenomeno Endur, è un calciatore che però sta avendo un percorso di crescita
10: però,
9: interessante.
10: Giacomo, l'anno scorso francamente chi salvavi te? Dai, c'era una situazione. Guarda,
9: Flanders,
10: meravigliosa.
9: No, è veramente
10: fatti
9: fuori di testa.
10: Lo sai, Randa si è fatto. Ti vuoi fare la foto? Il Randa di Giugiro si è fatto i baffi così. Allora, poi anche lui ci ha tatuato Ave Maria sulle braccia. Dio, Ave Maria. Ned Flanders, uguale. Sei
9: bene,
10: Ned Flanders.
9: No, veramente terrificante.
10: Però ti stavo dicendo l'anno scorso, francamente, usare metodo di paragone. Ora io voglio bene a Sauro, quanto ne vorrò. A Dimi, quanto gliene vorrò. A te, quanto te ne vorrò, alla Sara di là dal vetro quanto ve ne vorrò, però fai fatica a dare un giudizio onesto intellettualmente sui giocatori della passata stagione, o no?
9: Sì.
10: Perché veramente dai, non è stata una stagione assurda, balorda, l'abbiamo rimossa dalla nostra testa quella stagione lì, io l'ho proprio resettata, ma che l'anno scorso la Fiorentina ha giocato? Ha fatto il campionato l'anno scorso?
9: Sì, l'ha fatto. Ce lo ricordiamo, il 2-0 alla Juventus. Comunque, diciamo.
10: Il Milan in casa, ce mi piace tanto. A me,
9: qualche partita te la sei tolta.
10: Quelle
9: la soddisfazione, in fondo. Però, ecco, sì, soprattutto i primi 6 mesi, totalmente da cancellare.
10: Dai,
9: facciamo finta, non siamo.
10: Ma dai,
9: ma dai. Foppe?
10: Pedretti?
9: Foppe?
10: Foppe dire.
9: Foppa e dittelo. Ah, questo è anche sì, Sauro Fattori ce lo manda a tardi. Per Costantino, prego. Domanda di Paolo: se i giornalisti reputano di proteggere un giocatore che quando fanno la probabile formazione mette sempre in discussione Endura o la preferenza di altri, o sì, ci sono o ci fanno? Io dico sì, che ci sono, perché adesso sono, dopo un gol da 70 metri sono venuti dei dubbi, allora per me sono un po' confuso. Questo è Paolo e dice: ma dove sono i giornalisti che difendevano Endura?
10: Paolo, però hai perfettamente ragione, ma il giornalista, dicesi giornalista, perché è sicuramente un professionista che sa leggere, scrivere, pensare, fare opinione, fare cronaca, andare a caccia di notizie. Se vuoi parlare di calciatori, il giornalista racconta il calciatore, esprime il suo giudizio, che guarda, è uguale al tuo, è pari pari uguale al tuo, a meno che non si parli di giornalisti. Nel frattempo sto digerendo lo spaghetto alle vongole per la cronaca.
9: Si sente, si sente.
10: C'era un po' di aglietto buono, perché dice fa bene per raffreddore l'aglio, vero? Quali sono i rimedi della nonna per curare i raffreddori? Sì, il miele, l'aglio e quant'altro. Tornando su Check Endure, quindi il discorso è molto semplice. Se vuoi avere un metro di paragone, un giudizio più obiettivo, che non è infallibile, poi stai attento, io mi fido più di quello che mi racconta Giancarlo Antonioni, o di quello che mi dice Silvio Baldini, o di quello che mi dice Luca Gotti quando si parla di Beto o di Attà, o di quello che mi dice Gianluca Nani quando si parla di Tizio Caio Sempronio. Tra l'altro sabato eravamo sul lago di Iseo a festeggiare i 64 anni di Gianluca Nani con tanta gente di calcio. C'era Edoardo Piovani, ti ho raccontato prima, sai chi è Edoardo Piovani?
9: Allora guarda, tiro a indovinare, il team manager del Brescia di Mazzone,
10: che andò sotto la curva dell'Atalanta, si vede nelle immagini accanto a Carletto Mazzone. Aneddoti su aneddoti, tante belle presenze femminili, bello, è stato molto bello. Quindi prendi il giudizio del giornalista come un giudizio che può essere, guarda, paragonato al tuo, né più né meno, perché lui vede le partite come le vedi te. È chiaro, magari si documenta un po' di più, ha una cultura diversa perché studia quando deve parlare di un calciatore, quindi fa degli approfondimenti diversi, meno leggeri come possiamo fare noi tifosi, però non prendete come Bibbia o come Vangelo, no? Sbagliano gli ex calciatori. Ora Sauro, gli vorremmo bene noi a Sauro, ma quando si è incaponito un Mandragola, Mandragola per lui è il nuovo, che ti posso dire, dimmi un nome di un giocatore.
9: Sì, sì, McTominay.
10: Pep Guardiola, ecco.
9: Sì, è abbastanza, lui ti direbbe, però non sbaglia mai.
10: Ah, è ovvio, Sauro non sbaglia mai, però quello diverso. te lo confermo anch'io. Ieri mi ha emozionato molto anche l'addio di Messi, sai? Ho visto in forma anche Figlioli, belli in forma.
9: Ormai hanno anche diversi anni.
10: Sono piccini ancora, ma ieri.
9: Sì, vabbè, però non è che c'hanno più 2 o 3 anni.
10: È emozionato, però non era successo per l'addio di un. Per dire, per Buffon, quando si è ritirato, non abbiamo fatto nulla noi.
9: Forse no. E Cristiano Ronaldo?
10: Ronaldo ancora non si è ritirato.
9: Totti, l'ultima partita con la Roma.
10: Con la Roma, scazza da lacrime. No, sì. Io parlo di nazionale.
9: No, è vero.
10: Cristiano Ronaldo sembra che abbia chiesto scusa, sì. E quell'altro, visto, non gli ha risposto Gian Jesus.
9: Ci penserò.
10: No, devo detto, fare stavo bene. Guardando l'Under 21, non ho letto.
9: Ah, sì, no, ho solo letto, ha detto parlerò con la federazione, sì, ma devo fare il bene del Portogallo.
10: Ah, vabbè.
9: Va bene, allora, a proposito, bello, perché allora Gaetano mi scrive: era più forte mio padre di Indur. Molto bene, quindi immagino che sia un Gaetano con cui ho condiviso i campi di calcetto.
10: Sì.
9: E poi rispondo a Paolo che dice che Galassino sembra quasi, tu ci speri che Indur non diventi nulla di che. Invece di essere positivo, dire che speriamo venga fuori un bel giocatore,
10: certo.
9: Tu sei lì a dire tutti i giorni e state attenti perché tanto Indur fa cacare, non vi fate illusioni. Viva la radio profferente. A parte, io non ho mai detto Indur fa cacare. Io quello che ho detto fin da il giorno dopo Italia Under 21 Polonia, sì, è che ho contestualizzato il gol e anche la prestazione di Indur, che è stata una bellissima,
10: certo,
9: prestazione contro calciatori tutti più piccoli di lui,
10: certo,
9: perché lui non è neanche, ha più di 21 anni, sì, sì, è giovane nell'Under 21,
10: sì, sì.
9: L'ho contestualizzata contro la Polonia. Ho detto peraltro che un gol contro l'Italia Under 21 a me da tifoso della Fiorentina non dà nulla, invece
10: gol.
9: I tifosi della Fiorentina ormai si esaltano
10: perché
9: il calciatore fa, ecco,
10: perché
9: esatto,
10: non offriamo più nulla,
9: perché
10: noi da 7 anni a questa parte.
9: Io dico che, come spiegava Costantino Nicoletti, essendo un grande giornalista, conosce bene
10: giornalista
9: il mondo del
10: io.
9: Giornalismo, lo so, però
10: non
9: ti sei messo a spiegare cos'è
10: ragione,
9: il giornalismo,
10: scusami,
9: quindi
10: ragione,
9: io presumo che tu lo sia. Un giornalista deve raccontare la realtà e non farsi per forza prendere dalle. Poi nessuno ha detto e fa cagare Endur, anzi, siamo qui a dire è un giocatore con prospettiva, però calma a paragonarla a Pogba, a dire che è il calciatore. Cioè, ancora io tra 2 anni.
10: Mi stai piacendo.
9: No, in realtà non lo so. No. Io sono molto curioso di vedere cosa succederà in tour. Ma Ulai, che fai? Lo metti in panchina per sempre? Per esempio,
10: ma Endure, se esplode, esplode quest'anno. Non c'hai due anni. Endure ormai ha diverse presenze in Serie A, ha diverse presenze nei campionati che contano. Ulai deve trovare il suo spazio. È meglio l'abbondanza. Ora è Vanolica le carte in mano. È vero, Marco Masini, mister Masini, quando lui deve scegliere la nazionale cantanti, è lui che decide i giocatori migliori in base all'avversario.
9: Allena lui.
10: Ha allenato anche, no? Non so se c'è stato, sai, dipende da che procuratore ti affidi anche lì, capito?
9: Per il pescatore di Aragoste, si sì. Scrive Andrea, lei è un quarto di secolo e non si vince nulla. Bene, questo.
10: Bravo. Torniamo alla realtà. Sì. È questo il dramma. Lei è un quarto di secolo e la Fiorentina non alza un trofeo. È sempre stata nell'elite del calcio, è vero, non abbiamo un palmarès così ricco di coppe e coppette. Però cerchiamo di tornare almeno protagonisti. È quello che mi piace di Paratici. E quella è la mentalità che sta portando Paratici all'interno del Viola Park. Tornare ad essere protagonisti. La mia fiducia è lui. Perché vuol far crescere anche Vanoli. È una scommessa anche per lui, Vanoli, farlo diventare un tecnico un pochino affermato. E non quei tecnici che hanno il clamore, la benevolenza dei media. Quella è la rovina del calcio. I Palladino, i De Zerbi e compagnia cantante. Mario
9: Palladino non mi sembra che abbia proprio...
10: Vabbè, tanti giornalisti l'hanno sempre sostenuto. Sì. Chi era quell'altro anche che aveva i giornalisti della Sombra Riordora?
9: Costantino Nicolì.
10: No, io non ho fatto male all'allenatore, capito? Io c'ho il giornalista okay. Mia perché...
9: Chi era quell'altro? Tutto. De C'è Zerbi?
10: Che era anche lui molto sostenuto dalla stampa, soprattutto nazionale, non mi sfugge il nome.
9: Ma lo stesso italiano che poi...
10: Italiano, vabbè, ma italiano qualcosa ha fatto. Tre finali a Firenze, ha vinto campionati dalla D alla A, ha portato, no, non la Serie A, ha portato le squadre dalla C alla B, dalla B alla A.
9: Buon Sauri abbiamo citato più volte, ti direbbe lui in Serie A più del settimo posto non l'ha mai raccolto e non viene, viene raccontato assolutamente.
10: Deve cambiare anche un po'
9: atteggiamento. Io dico semplicemente viene raccontato dai media italiano come vero, un fenomeno e... Ma lo
10: Baldini,
9: dico anche per lui nel
10: quando
9: senso.
10: Qualcuno di voi, soprattutto la gente sui social, dice ma Baldini perché non gli hanno dato la nazionale maggiore? Ragazzi, a volte per sedere su certe panchine o per ricoprire certi ruoli devi avere anche un certo appeal, un certo allure, un certo outfit. Non lo so, sto dicendo cosa a caso, non so cosa
9: certo,
10: vuol dire.
9: Un certo allure. Quindi. Che vuoi? Allure?
10: Allure.
9: 60 minuti. Aura, sì, una certa aura direbbe
10: Aura,
9: giovani,
10: brava
9: direbbe
10: Sara,
9: giovani,
10: Aura,
9: Sara
10: Ginzeta.
9: È la più giovane di tutti.
10: Leo yo, poi qual erano le altre frasi di Ginzeta? Ah,
9: flexare, six seven. Bello 6-7.
10: Lo sai invece stato insignito del premio Nobel per la medicina un professore di Stanford University, molto giovane, dove lavorava mia mamma per 44 anni.
9: Sì, molto giovane, molto nerd, bravo. Sembra veramente
10: sì,
9: uscito da The Big Bang
10: Theory. L'hanno abbracciato, chi hanno i figli e i fratelli che l'abbracciano?
9: Cioè, una figli? Una è una bambina di meno di 10 anni, quindi immagino fosse una figlia. Ci fermiamo
10: Madonna,
9: con...
10: come vuole il tempo quando sei in piacevole compagnia.
9: Non l'avevamo messa questa tra i proverbi da completare, però ci fermiamo per la fine della prima ora di Cariscalvento. Purtroppo per tutti noi ce n'è un'altra in vista.
10: E vi dico, non sappiamo cosa dire. Diteci qualcosa, voi telefonateci, scriveteci, fate qualcosa, perché sennò mandiamo la compilation delle 10 hits più forti della techno degli anni 90.
9: Non so più che dire. Pausa.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
6: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
7: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
10: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAB, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
11: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
10: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale, Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che, attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario, gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
11: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
10: Caro carburanti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: 10 pezzoni house che hanno fatto la storia. Iniziamo con
17: fa partire le luci, Sara, sulle mani, Radio Firenze Viola.
16: Discone, can we live,
17: can we live, sulle chi non batte le mani non domani.
18: Senti, aiuto, che sound.
19: Basta. Ma perché? Ma poi senza dirmelo, io ero pronto a rientrare, a continuare a parlare di Indur, grande della Sara. Fiorentina. Te, Sara Mastro Simone, siete veramente
16: house.
19: La banda Bassotti, siete dei criminali che ci ammorbano in questo pomeriggio di Radio Firenze Viola. Qui sempre a Carisca al Vento, Giamo Galassi, Costantino Nicoletti, che è rimasto con noi, ai noi. Si è emozionato anche a vedere Lionel Messi che,
17: sì, molto,
19: che ha salutato
17: molto.
19: Tutto. Ti ho una notizia, che Franco Mastantuoto. Franco Mastantonio, me lo chiami, sì, te, è partito in queste ore alla volta di Firenze, quindi domani si allenerà con la squadra e farà 2 allenamenti, quindi io credo e tendo a pensare possa essere titolare contro il Genoa sabato pomeriggio. Che fatica. 348 751 3933, sempre a vostra disposizione. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Massi si lamenta perché dice: non ha ancora sentito un piuttosto che usato erroneamente dal Costa e si sta preoccupando. Tutti ci stiamo preoccupando
17: perché, a dire piuttosto che, vedi, senti, mi batte sul dente che la lingua duole. com'è il detto?
19: Com'è il detto?
17: Batte il dente dove il dente. Voglio coinvolgere i nostri amici da casa su un quesito.
19: Sì.
17: Perché ora devo capire una cosa. Aiutatemi, amici da casa. Allora, solo oggi ho ricevuto, credetemi, guarda dopo ve li leggo, ho ricevuto 3 inviti a 3 presentazioni di 3 libri. Ora mi domando e dico io. Punto numero 1, come titolo di studio, il battesimo, e lo sappiamo tutti. Punto numero 2, se non c'è le figure o unisci punti, che me li regalate a fare i libri. Punto numero 3, mi domando e dico, se non c'è un rinfreschino, cosa mi invitate a fare? Un buffet piccolino.
19: Però stasera
17: pizzette.
19: Lussi mi risulta che ci sia.
17: C'è un rinfreschino? Allora stasera andremo tutti dove? Alle 18.30 alla Rari, alla presentazione della mitica squadra.
19: Alle 18.30 soprattutto. Cioè, non sei in diretta o noi alle 18.30.
17: A noi vabbè, dopo.
19: E forse alle 19.30.
17: Ecco, arriviamo noi e finiscono tutto.
19: Assolutamente sì. Per nostra fortuna ci accompagna in questa diretta Elio Signorelli, no! Ex Genoa tra le altre.
17: Grande direttore. Ciao Elione.
19: Buonasera.
17: Ciao. Quanti ricordi Elio, stiamo in bocca mia tanto. Taci, vero Elio?
19: Tacciamo, come va? Senti, sinceramente ti do Elio. Del tuo Elio.
17: Ormai di famiglia con Radio Firenze
19: ormai
17: Viola.
19: Sì. Sinceramente stiamo attendendo con grande ansia che torni a giocare il campionato, sì. Perché va bene la sosta per le nazionali, ma non ne possiamo più. E in più c'è questo Fiorentina-Genoa dal sapore particolare, perché vede due squadre abbastanza in fondo alla classifica per il secondo anno di seguito. Quindi inizio subito con una tua valutazione su che cosa aspettarsi da questa partita di sabato. Tu che cosa ti aspetti Elio?
20: Sicuramente sarà una partita per il Grifone difficile, perché comunque incontra una Fiorentina che dopo l'arrivo del nuovo allenatore è rinata, si è creato di nuovo direi entusiasmo nella Piazza Viola, perché comunque dall'arrivo di Paratici il mercato è stato fatto, qualcosa di nuovo c'è, quindi Fiorentina va a ripartire, anche se magari il pensiero in casa Viola non è totalmente come quello mio, mentre a Genova c'è una piazza che è divisa a metà, chi avrebbe confermato De Rossi, chi l'avrebbe mandato via, perché chiaramente come dicevate voi con la sosta si poteva magari provare a impostare un qualcosa di diverso, quindi sicuramente ci sarà una partita che per il Genoa diventa fondamentale quantomeno fare un risultato, e credo anche per la Fiorentina, perché comunque darebbe continuità di risultati al nuovo mister e porterebbe ancora più entusiasmo in casa Viola.
19: Ma invece restando un attimo sul Genoa, Elio, che tu conosci molto bene, ti chiedo una valutazione sulla scelta di confermare De Rossi e anche una valutazione in generale su questo allenatore che davanti ai microfoni io francamente sfido chiunque a non apprezzare quello che dice, perché dice parole di buon senso e nel calcio non sempre è

0: non dice cose banali e scontate, e quindi credevamo molto che oggi io da detto ai lavori e non da tifoso dico che fossi stato in De Rossi se le cose in società prima di incominciare il campionato non mi piacevano, avrei dato le dimissioni, perché comunque un uomo come De Rossi la prima panchina che saltava veniva chiamato, oppure magari un progetto ambizioso anche dico, voglio dire una cosa assurda, Bari mi chiama,
1: sì,
0: vado lì, vinco C, B, A e con un progetto con Marino, non lo so, dico io, poteva essere una cosa che magari uno come De Rossi poteva sposare. Perché, ripeto, vedo nella persona di De Rossi una persona vera, una persona. Poi, oggi i risultati sul campo, l'anno scorso ci ha fatto passare dei momenti straordinari, oggi vediamo un De Rossi in confusione. Però, ripeto, già Biela è passato in quel turbine, già Gilardino è passato in quel turbine. Quindi non mi sento di dire che forse la colpa
1: è tutta
0: di De Rossi, perché comunque se anche altri due allenatori hanno già vissuto questo massacro, evidentemente qualcosina anche nella società Genoa
1: non
0: forse
1: funziona,
0: da rivedere.
1: Non
0: cioè.
1: Funziona.
2: Elio, avevi alzato la mano.
1: Ho alzato la mano, posso fare una domanda?
2: Poi si può fare una domanda.
1: Elio, tu che hai fatto?
0: Se no, parliamo sopra, Costantino, devi imparare.
1: Lo so, non ce la faccio,
2: no,
1: lo sai.
2: È
1: più forte di me, lo sai. Ho diventato un professionista ormai della TV e della radio, Elio, lo sai.
2: Ah, sì,
1: ha fatto le fortune del Livorno perché ha ottenuto dei risultati straordinari, senza dimenticare Mantova, ma tante altre esperienze che ha fatto. Allora, Elio, ti faccio una domanda da direttore invece.
0: Sì.
1: Due te ne faccio, anzi, la prima. Tu da direttore come avresti gestito, visto che hai toccato questo argomento, De Rossi alla vigilia della sosta? Secondo, si parla, visto, di una successione del DS a Genova, sembra che venga avvicendato, non mi ricordo lo spagnolo come si chiama,
2: Diego Lopez, non so se è spagnolo.
1: E si parla di nomi tipo Pradè, che tu conosci bene, Pantaleo Corvino, che tu conosci altrettanto bene, Giovanni Rossi, che tu conosci strabene, e Modestò. Tu onestamente, ora nell'onestà che ti contraddistingue come sei sempre stato schietto e diretto, come avresti gestito De Rossi da DS, esperto importante come sei te, e eventualmente su che profilo andresti per costruire un qualcosa anche nel tempo a Genova?
0: Allora, a questo punto, in base a questo che sta uscendo in questi giorni, perché prima c'era stata la smentita che era in discussione il direttore sportivo, o che quantomeno andava, c'era un interesse dall'Inghilterra, quindi avevano smentito, quindi questo faceva pensare che allora c'era solo in discussione De Rossi. Oggi con queste voci di nuovo dobbiamo pensare allora che evidentemente De Rossi è ancora in panchina, perché evidentemente il lavoro fatto dal direttore sportivo o dalla società non è stato un mercato importante, perché altrimenti andava a casa De Rossi e il direttore sportivo rimaneva in sella. Invece questi cambiamenti fanno pensare che molto probabilmente la società forse ha messo in discussione che gli acquisti fatti da direttore sportivo evidentemente non sono tanti. Quindi io credo che a questo punto la società ha fatto bene a confermare De Rossi, perché tutti i giorni vanno al campo, vedono il lavoro. Per la prima volta la società si è messa in discussione, perché solitamente nel calcio viene mandato via l'allenatore perché è la cosa più semplice, e quindi questa cosa qua speriamo veramente che già dalla partita con la Fiorentina, non me ne vogliate
1: speriamo di nonno, io
2: noi
1: veramente.
2: noi no però ognuno tira acqua al suo mulino,
0: ma speriamo che il grifone inizia a avere gli artigli per poter far male alla Fiorentina.
2: ma

0: Scusa Elio, ti porto proprio sulla Fiorentina e ti chiedo una valutazione dell'operato di Paratici, che quest'estate ha rivoluzionato tanto, se non tutto, della rosa della scorsa stagione, costruita da un tuo, insomma, un altro collega come Daniele Pradè, e si è affidato a tanto talento ma molto giovane. Come la vedi?
1: Io credo che, ripeto, quando si prende un uomo dello spessore di Fabio Paratici è normale che ci sono dei cambiamenti e bisogna dargli tempo. I giovani a mio avviso sono quelli che sono i giocatori che possono dare un futuro ai club, perché chiaramente se tu fai la progettazione, se prendi giovani uomini, giocatori giovani, puoi avere una crescita e puoi avere un futuro e puoi arrivare a degli obiettivi. Però questo deve dare modo al direttore, alla società, di lavorare. Non si può criticare immediatamente l'operato e mettere in discussione tutti gli acquisti, anche se capisco che la piazza di Firenze è esigente e non può aspettare. Però i giocatori, quando tu li prendi giovani, devi dargli, in una piazza specialmente importante come Firenze, dove c'è la voglia subito di vincere, la voglia subito di andare in Europa, non ti dà, capisco. Però mi sembra di aver interpretato che anche nonostante le critiche ci sono state, perché dice ce l'avevamo già in casa, siamo andati a prendere un altro allenatore, poi dopo tre giornate lo mandi via. Però anche il fatto di ammettere che chi ha lavorato in precedenza ha fatto bene richiamandolo, anche quello penso che sia un atto di intelligenza e di crescita. Quindi io credo che la Fiorentina deve star sereno, perché penso che Fabio Paratici sia un buon manager, e per quel che mi chiedeva prima Costantino, se arriva Pantaleo Corvino a Genova sicuramente
2: mi vedrai più spesso,
1: ci farebbe sarebbe sicuramente star più tranquilli. Daniele Pradè è un profilo più, diciamo, politico
2: bravo,
1: persona, sì, di sì, rapporti, quindi anche lui nel palazzo del calcio serve. Giovanni Rossi è uno più giovane, più ruspante, sì, che anche lui comunque negli anni ha fatto tante esperienze. Modesto non lo conosco, quindi sicuramente preferirei sicuramente che arrivasse a Genova uno di questi tre, quantomeno, magari anche se gli chiedo una maglietta o un biglietto.
2: Sei uno spettacolo.
0: Bene, molto, molto bene. Posso chiederti una valutazione anche su Sharon Dur, un po' da un occhio esterno, reduce da una bella prestazione con l'Italia Under 21 qui a Firenze. Insomma, sono emersi tanti tifosi, anche oltre che esperti, che comunque sottolineavano le sue qualità. Però è un calciatore che non ha mai rubato l'occhio, ecco, mettiamola così, a Firenze.
1: Non ha rubato mai l'occhio, perché io, ripeto, capisco che Firenze ha visto dei giocatori straordinari, importanti, magari un ragazzo così giovane, magari qualche sera al Jab la fa o qualche festicciola, magari.
2: Ma guarda, non ti dirò, viene più spesso al Giuggiolo che al Jab, ti dirò, non è uno tanto godereccio.
1: Ma io non so neanche se esiste sempre.
2: Certo, no? esiste sempre, come no?
0: Certo. Che diversi ricordi, calciatori ci vanno ancora, non certo, so se ci vanno due.
1: Ok, allora io scherzando ho azzeccato.
2: Sì, sì, il locale.
1: È un locale che funziona.
2: Come no? Come sì, no?
0: Salutiamo.
1: I giovani, poi anche i giovani comunque di colore,
2: sì,
1: delle volte cioè si trovano a guadagnare tanti soldini,
2: vero,
1: e
2: vero,
1: vengono da situazioni magari difficili, no? E magari un po' di non riescono ancora a trovare, magari in giovane età, il massimo della concentrazione, e quindi alternano momenti meravigliosi a momenti
2: di distrazione, diciamo, di distrazione. Sì, sì,
1: quindi diamogli tempo a questo ragazzo. Ora magari questa partita qua in Under 21 ha fatto sì che lui capisca veramente che si può esprimere a certi livelli, che può fare cose importanti, e magari sia l'Italia e sia la Fiorentina si trovano un top player.
2: Perché la base c'è, Elio, secondo te? Certo, la base c'è, è vero?
1: Certo che c'è. Bravo. Certo che c'è. Quindi un po' di pazienza, un po' di fiducia, diamogli soddisfazione a questo ragazzo, diamogli anche un po' di entusiasmo e magari raccogliamo sia l'Italia sia la Fiorentina un bel profilo.
0: E invece la valutazione su Fagioli, perché poi anche lui, no, è un calciatore che ci ha fatto discutere molto naturalmente negli scorsi mesi, ma anche in queste settimane di sosta, visto poi si è presa anche la 10 dell'Italia.
1: Anche questo ragazzo che ha vissuto dei momenti brutti, dei momenti di cronaca che sono antipatici, che ritornano secondo me nel sistema della gioventù. Ora mi sembra di capire che si sta pulendo, mi sembra di capire che sta cercando di ritrovare l'entusiasmo sul campo. Le qualità di Fagioli non è che le devo dire io, è un giocatore forte e anche lì ci vuole, ripeto, dopo un terremoto che ha avuto sto ragazzo in casa, un po' di amore, un po' di affetto per questo ragazzo e farà vedere di nuovo cose importanti, come sta alternando, no? Perché passa momenti dove fa giocate importanti e momenti che magari va in difficoltà, e quindi anche qua secondo me ci vuole grande affetto, grande appoggio da parte della tifoseria, ma credo che Fagioli sia un giocatore
2: ce l'ha.
1: Può dare ancora segna anche qui sia all'Italia che alla Fiorentina.
2: Fagioli è stato uno di quei pochi che nel caso generale, nel marasma generale della passata stagione, tu sai bene che stagione ha vissuto la Fiorentina, è riuscito a mantenersi a galleggiare, a tenere in piedi la baracca, capito?
1: Perché ripeto
2: è in quella fase di crescita
1: e nel momento dove lui gli era scoppiata la bomba in mano, certo. Perché comunque ha voglia di dire, ma ti capitano una roba del genere e non è semplice uscirne, quindi questo ragazzo sta veramente facendo cose, a mio avviso, poi e se potessi dargli un abbraccio mi verrebbe voglia di darlo, perché se lo meriterebbe, perché nella vita si può sbagliare, gli errori li fanno tutti e quindi quando un ragazzo poi cerca di reagire, riparte, bisogna solo veramente
2: sostenerlo, dici tu.
1: Sì, sostenerlo e dargli una grande fiducia, una grande mano, perché ripeto, non è facile in giovane età fare quegli errori, ma ripartire. Certo.
2: Tu nello spogliatoio hai avuto casi, nelle tanti anni della tua onorata carriera, casi un po' difficili che hai gestito in questa maniera? E soprattutto noi si parlava anche di Ranieri, hai visto di Luca Ranieri che ha rinnovato, cioè il leader per te cos'era nello spogliatoio del tuo Livorno?
1: Io ho avuto la fortuna di averne tanti importanti casi così ora così non mi ricordo di aver avuto dei casi così come questi Fagioli, però il leader è quello che arriva al campo e nonostante tutto il silenzio pedala, si mette davanti oggi per dire sentivo Gattuso, no? in un reel dove raccontava che lui interpretava le partite, aveva bisogno di concentrarsi in qualsiasi momento della giornata, e invece c'erano altri ragazzi che invece anche la battutina non li toglievano da quello che era il loro impegno e da quello che era la loro
0: dice ogni calciatore ha la sua
2: soggettivo,
0: la sua
1: quindi dico veramente che l'unica cosa da fare nei momenti bui per le squadre, anche se non è difficile per le tifoserie, è sostenere la squadra fino all'ultimo. Poi alla fine si contesta, ma fino all'ultimo bisogna sostenere
2: sempre.
1: Perché i fischi, i cori contro i giocatori, anche se non sono indirizzati a loro, li avvertono. Quindi la positività nello stadio ci vuole.
0: Elio Signorelli, grazie mille,
2: grazie
0: per essere
2: Elio.
0: Stato con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: Grande Elio, ci sentiamo presto. Ciao, Super Elio.
0: Bene, ciao. Bene. Quindi, insomma, abbiamo fatto un po' una rassegna generale sul Genoa. Insomma, mi sono piaciute anche le riflessioni su De Rossi.
2: E su Ndur che... pure. Hai sentito anche su Ndur, che sì, giustamente ha delle qualità che devono ovviamente emergere. Ci vuole pazienza, come tutte le cose.
0: Va bene.
2: È che noi un po' di pazienza l'abbiamo persa, ragazzi.
0: Ma per forza no.
2: Un decennio ormai, non ce ne vuole più.
0: Va bene, allora io direi di fermarci per l'ultima pausa, anche perché così possiamo rispondere a tutti i messaggi che abbiamo rimasti? No, abbiamo lasciato
2: come
0: indietro.
2: Vuoi te? Hai facoltà di esprimerti come vuoi quando ci sono io.
0: Sì, pensavo tu ci tenessi particolarmente,
2: no,
0: invece a un italiano forbito di un certo tipo, duopo esprimersi in una
2: ne ben
0: determinata
2: donde,
0: maniera.
2: Ne ben
0: no, ben donde. Bene, no, ben donde, di fermarci per l'ultima pausa, ma torniamo con tutti i vostri messaggi. Non disperate che arriviamo da tutti voi.

0: Sei Sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
10: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
11: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
12: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
13: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
9: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
15: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
15: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
16: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
14: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento, 18:35, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, che non so cosa stia facendo.
17: Ma che ne so, mi sono macchiato la camicia, non so come ho fatto.
14: Va bene, questo va bene, è il grande bello della diretta, soprattutto quando c'è Costantino, insomma la follia regna sovrana. Reduci da una bella chiacchierata con Elio Signorelli, sì, ex grande, Genoa e ricordi, dirigente insomma di Livorno, vari club. Sara Mastro Simone sempre a curare la parte tecnica, 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Direi di ripartire da un po' di vocali che ci siamo lasciati indietro. Te che appunti ti sei preso su quello che abbiamo detto?
17: Quello
14: ci sono nuove cose
17: da pianificando tutte le scene che devo andare.
14: Bene.
17: Ho fatto il calendario, ho calendarizzato tutti gli appuntamenti.
14: Molto bene.
17: I vernissaggi a cui dovrò presenziare.
14: Nicoletti sarà raccontato in una biopic con Leonardo DiCaprio come attore protagonista. Sentiamoci due WhatsApp audio. Vai, Saretta.
18: Oh, ma perché non tutti trovano un lavoro? Lì Costa non ci va.
19: Bravi ragazzi, complimenti. Niente, il mio messaggio è un pensiero per indurre tutta la squadra della Fiorentina, che ad oggi non vedo grandissimi campioni, e quindi diciamo una squadra dalla media in su come bravura, cioè sono tutti bravi ragazzi, tutti giovani, compreso Ondur, che non abbassa certamente la media della squadra. Ecco, forse in una squadra come l'Inter Ondur è nella parte bassa della qualità, ma nella Fiorentina per me è sicuramente nella parte alta.
17: Può spiegare. Sì, oddio, sul fatto che quest'anno, ragazzi, c'è più talento degli anni passati, non ci sbagliamo, quest'anno ci sono giocatori cabellini, Ulai, ragazzi, ora ancora l'abbiamo visto, forse il vero Ulai, è un bel giocatore, come lo chiamano in Argentina, mi piaceva come lo chiamavano in Argentina, non mi riesce di dirlo, Franco, è tanta roba,
14: Perché come lo chiamano?
17: Lo chiamano in un'altra maniera, sentivo la telecronaca in Argentina.
14: Lo chiamano Mastantuono?
17: No, lo chiamano, ma c'hanno tutta una pronuncia tutta loro.
14: Mastantuono?
17: Sì, bravo, tipo
14: Mastantuono.
17: Se lo fai io mi cade la capsula, okay, capito? Per
14: sì,
17: quello
14: sta,
17: Mastantuono, una cosa del genere, capito?
14: Sì.
17: Cioè ci sono giocatori di qualità. Ora, Attan, beh, giocatore, Gingé, non è mia male.
14: Cioè, no, non è mia male, tra l'altro spiccare. Ha attaccato il CT della Svezia perché ha detto un calciatore che gioca nei top 5 titolare, nei top 5 campionati europei non può andare nell'under 21, ha segnato, ha anche ragione il buon Aliu, che ci piace così garoso, così grintoso,
17: ci vuole anche un po' d'arroganza,
14: un po' d'arroganza,
17: un po' di carattere, un po' di temperamento.
14: Sì.
17: Io voglio gente garrosi, voglio gente ignorante in campo,
14: sì.
17: Io non voglio i fighetti tutti con la passa che si mette la passatina, le treccetto per minuto furato, capito?
14: Le treccine? Con la passatina.
17: Anche le treccine ce l'aveva più che altro lui, no?
14: Lui chi?
17: Ken, Moise Ken.
14: Ah, vabbè, però dai, comunque ci metteva gara.
17: Sì, sì, il primo anno soprattutto, il secondo, vabbè, lasciamo
14: poco, per... poco da dire, va bene, comunque, insomma,
17: il fatto
14: su Ondur... Questa è fatta cosa?
17: Niente,
14: cosa fatta?
17: Che è l'altro detto, cosa fatta, capoà? Che vuol dire poi?
14: No, perché...
17: vabbè.
14: Che vuol dire? Sai, sei ben spiegato. Una volta l'hai fatta, cioè non rimandare, capito? Cosa fatta,
17: non ti arrabbiare, però.
14: No, perché mi interrompi.
17: Dovete sapere, quando gli mandi WhatsApp su una cosa che ho detto io, ma visto, l'avevo detto, e lui mi fa: oh, ma stai calmo, mi risponde lui.
14: Ma sì, ma mi bombardi spesso quando sono in diretta, io l'avevo detto, io avevo fatto, non capendo, se sono davanti a un microfono, sto gestendo una trasmissione, mi importa una semplice, te l'avevi detto nel lontano ottobre del 2023, ecco.
17: E lui: oh, ma stai calmo, perché mi mando una sequela di messaggi, lo faccio morbido, capito?
14: Bene, detto questo, sì, su Ondur, al di là di quello che ognuno di noi può pensare, per chiudere e chiosare,
17: chiosiamo.
14: Cioè, bisogna ripartire dal fatto che tanto Vanoli lo mette sempre in campo, quindi noi a un certo punto daremo delle valutazioni, quando, se, però non è che è anche lì che mi preme quando la gente mi taccia del fatto che vado contro Ondur, è che quando Ondur contro il Genoa non entrerà e non farà gol da 70 metri, non è che improvvisamente sarà scarso, così come non è un fenomeno ora, è un calciatore che deve crescere. Io penso
17: 1-1 per me,
14: bene.
17: Si pareggia 1-1 sabato.
14: Sì?
17: Ne
14: azzecchi spesso da questo punto di vista.
17: Perché sarà una partita ignorante, garrosa.
14: Francamente posso dire, sto pensando se firmo per il pareggio.
17: No, firmare no, io provo a vincerla.
14: Lo so, però capisci che è una sconfitta in questo momento, cioè un pareggio ti tiene comunque in ballo.
17: No, 5 punti, va lì, sei ancora in bazzica.
14: Ti fa tirare un pochino
17: più
14: la testa.
17: Dopo che ci abbiamo?
14: Como in casa.
17: Vabbè, lì 3 punti sicuri.
14: Per chi?
17: Per noi, ovviamente.
14: Per noi?
17: Eh sì, bisogna fare lo scatto.
14: Allora, fammi, lo so che ti piacciono molto, le tabelle dei punti.
17: Vai.
14: Le tabelle dei punti,
17: serie?
14: Diciamo, fino alla prossima sosta. Fino alla prossima sosta,
17: vai,
14: che scrivi, sarà inizio novembre. Volevo vedere di preciso quando era. La pausa è il 2 novembre con Sassuolo, poi la Juventus. Eccoci, si finisce questo ciclo di partite l'8 novembre.
17: Vai.
14: Allora, abbiamo Genoa-Fiorentina. Fiorentina-Como.
17: Fiorentina Como X.
14: Inter Fiorentina.
17: Porca maiale. Uno.
14: Uno?
17: Si perde.
14: Ah, ok, sì. Pensavo un punto, no?
17: No.
14: Inter Fiorentina Atalanta.
17: Io sono della vecchia schedina. Ecco, questa sai, con Sarri, uno, vinciamo, recuperiamo, Poggio e Buca fa pari.
14: Bene. Poi. Sassuolo Fiorentina.
17: Due.
14: Però capito, dipende anche come ci arrivi a queste partite.
17: Ci arrivi bene.
14: E poi chiediamo a un Fiorentina-Juventus.
17: Fiorentina-Juventus 1, perché sarà la partita dell'esaltazione di Vanoli.
14: Addirittura?
17: Sì. Quindi facciamo un punto, due punti, perdiamo a Milano, 5 punti, 8 punti, 11 punti, fate.
14: Su, si è detto, 3 su 6 partite.
17: Sì.
14: Io
17: 11 più 4 ne abbiamo, andiamo a 15 alla prossima sosta.
14: Io firmerei per 11 punti nelle prossime serie.
17: Fai.
14: Che perché poi
17: come
14: dopo quando rientra,
17: casa,
14: quando rientri dopo la pausa, hai Monza, Udinese, Cagliari, Parma, insomma,
17: la
14: Bologna, Lazio.
17: Allora, se vuoi fare lo step superiore, devi battere quelle piccole.
14: Sì, però non è che ci devi arrivare, perché
17: io ti ho già messo, sono stato cauto, sono stato preventivo, che poi non mi avete usato le preventive, poi Saulo me lo spiegherà un giorno. Sono stato cautulo. Si dice cauto.
14: Era un latino.
17: Cautelo.
14: Cautolo.
17: No, come si dice?
14: Mio di Catullo.
17: Catullo. Genoa ho messo in pareggio. Col Como ho messo in pareggio.
14: Però poi è splafonato.
17: Ho messo la sconfitta con l'Inter.
14: È vero, ma poi è splafonato.
17: Con l'Atalanta in casa tu vinci.
14: Sì.
17: Con la Juve in casa vince, io fa cagare.
14: E anche la Sassuolo vince.
17: Detto proprio in gergo tecnico, giornalistico, da detto
14: tutte queste tre partite.
17: La Juve fa cagare.
14: Bene,
17: e poi si vince a Sassuolo. Non puoi vincere a Sassuolo?
14: Puoi fare tutto, ma dico vincerle tutte e tre è molto molto complicato.
17: Invece
14: tutte
17: no.
14: E tre, poi magari vince
17: il filotto di 8 vittorie si fece, ne fa un filotto di 3, siamo tutti contenti.
14: Bene, allora non capivo perché l'amico Vladimiro con l'intelligenza artificiale ci avesse dipinto con queste divise che effettivamente ricordano
17: che
14: esatto dei marinari, perché non avevo letto il nome della trasmissione, Galleggi al vento. Chissà perché Vladimiro, chissà che sostanze stupefacenti assumi.
17: Potrebbe essere un nuovo format
14: per il futuro. Poi buonasera Costa e Jack, ci scrive Matteo 74 da Firenze. Costa, dammi un nome per il centrocampo possibile a gennaio.
17: Non ce l'ho, lo sapete, non ce l'ho.
14: Ma Torsved?
17: Non mi entusiasma.
14: Nemmeno a me, però non è che magari
17: io lo sai
14: alla
17: qual
14: fine
17: è il mio pallino, il mio pupillo, chi è?
14: No, perché è
17: devi dare
14: Verratti?
17: Devi dare un
14: ma
17: po'
14: ancora
17: di esperienza.
14: Esiste?
17: Ma sì, esiste ancora.
14: Chissà, ma gioca?
17: Ma sì, io
14: ma
17: che
14: se
17: giochi,
14: dici sì, ma
17: che
14: so quando io, è che l'ultima volta l'hai visto giocare? Buon Marcolino Verratti, mentre Costantino, se Dio vuole, lo stiamo perdendo. Insomma, il quindicesimo colpo di tosse direttamente al Camposanto.
17: Bravo,
14: quindi non ce l'hai, ma secondo te a gennaio che farà la Fiorentina? Anche se
17: farà
14: presto
17: un difensore di sicuro,
14: ma se esce Pongracic o a prescindere?
17: A prescindere se esce o va via, se rimane va via. E poi sì, probabilmente ci troviamo, sai, c'è abbondanza a livello numerico, anzi deve saper scegliere, perché oggi rischi di tenere fuori uno fra Ulai, uno fra Atta. Insomma, lasci fuori roba importante, gente che l'ha pagata, non è che te l'hanno regalata. Quindi di conseguenza io dal centrocampo non lo so. Vediamo tra Beto e Pellegrino, se rispettano le aspettative non dovrebbero esserci grossi momenti davanti. Magari un altro esterno, sì.
14: Va bene, poi se è vero come dice Costantino, la Fiorentina a livello di giocatori alto, con il Genoa il pareggio non va bene.
17: Ha ragione, però io sono onesto, c'è una partitaccia ragazzi, questi hanno un punto, cioè sì, chi se ne frega, voi direte, anch'io vado lì per vincere, però mi aspetto anche un Genoa molto attento, molto carico, molto accorto, altrimenti poi noi dobbiamo essere superiori. Infatti avete visto, ho messo una bella vittoria fuori casa a Sassuolo che va fatta, ho messo due vittorie di prestigio in casa con Atalanta e Juventus, tra l'altro con la curva Fiesolo che dovrebbe avere già il tetto in quel periodo, Vabbè, si è coperta quel tetto.
14: Così. Così. Che dettaglio importante, guarda.
17: A me piacciono.
14: Tremeranno
17: queste.
14: Gli avversari. Oh mio Dio, c'è il tetto sulla curva Fiesole. Primi 10 minuti sono talmente distrutti spettacolo. Dalla presenza Bravo. Del tetto.
17: Perché quell'impatto quando usciranno dal tunnel.
14: Cioè, ma me la ricordavo diversa.
17: Si troveranno questo muro alle spalle, questa curva imperiosa, con questo tetto mastodontico.
14: Vuoto.
17: E diranno sti cazzi.
14: Esatto, anche perché sarà fuoco. Cioè, potrebbe avere un vuoto, senso ovvio, se fosse sì, piena, sì. Ma con la curva Fiesole.
17: Mettiamo i manichini, mettiamo i cartonati.
14: Bellissimo.
17: Come facevano una volta.
14: Tipo propaganda, bravo, no? La trasmissione bravo, sulla 7 tu segui ogni venerdì Polizia. Sera. Se non mi sbaglio, Giovanni Accampi ci aveva scritto sulla questione degli addi dei grandi calciatori della nazionale italiana. Totti si è ritirato giovane alla nazionale, l'ultima partita dovrebbe essere la finale mondiale.
17: Ah, può essere,
14: sì,
17: 2006.
14: Non era così giovane, forse, no, certo, però, noi 40 anni di Messi,
17: no, ma non c'è
14: però,
17: stata non c'è stato non
14: una
17: sono
14: despedida.
17: Mai stati celebrati così, ovvio, Messi e Messi, che discorsi. Anch'io quando abbandonerò la radio mi aspetto delle grosse celebrazioni.
14: Ah, sì,
17: Bottiglie di champagne, gente.
14: Ma certo, gente piano. Ricordi di tutte le persone che hanno avuto a che fare con te, insomma, certo, grande evento sì. Però insomma questa data è lontana, hai ancora almeno 20 anni di carriera sì, davanti
17: cazzo,
14: a te.
17: Che dico, io per 20 anni cosa dico per i prossimi
14: di carriera, ma te le invento, vendi la Fiorentina almeno altre 55
17: sì,
14: volte. Torniamo a sentirci due WhatsApp Vai. audio, cara Sara.
20: Buonasera ragazzi.
17: Eccolo Walter.
20: Allora Costantino, ti dico una cosa, sai come si chiama
17: chi?
20: Il famoso, il grande falegname cinese?
17: No. Oh,
20: oh. Ebbene te lo dico, si chiama Pian Lao.
17: Pian Lao.
20: Ciao Costantino, sei troppo forti.
21: Costa! Ma che sei andato poi alla sagra di Rognone a Tornella?
17: No, quella l'ho persa, la sagra di Rognone.
14: Ma che risposte uno deve dare? Cioè, mettetevi anche un attimo nei nostri panni. Che risposte dovremmo dare a questi messaggi? Se andava alla sagra di Rognone a Tornella?
17: Dove è Tornella poi?
14: Se non lo sai te cosa?
17: Non lo so, ci documentiamo.
14: Ci documenteremo, va bene, sulla battuta. Poi andiamo avanti con i messaggi, perché è meglio. Sì. Te poi sei tipo dai dottore. Avanti il prossimo. Daniele ci scrive: secondo me Ndur non è un fenomeno, però è il classico centrocampista poco appariscente, ma molto utile per la squadra perché permette agli altri centrocampisti di giocare con una certa libertà
17: d'azione.
14: E quindi
17: d'azione. Che ti viene in mente dopo questa affermazione?
14: Mandragora.
17: No, un altro che inizia con la M. Un mio carissimo amico.
14: Brescianini?
17: No, M Brescianini.
14: Brescianini. Mlakar.
17: Il recente passato.
14: Montolivo.
17: Bravo.
14: Sì, però Montolivo si vedeva.
17: Ma che vedevi?
14: Dai, non facevo un lavoro troppo.
17: Piaceva a tutti gli allenatori, ma sai perché? Perché era diligente e soprattutto perché c'era questa leggenda metropolitana, ora si incazzeranno 2000, vedrai quanti messaggi ti arriva, perché dicevano i tecnici, gli allenatori, che faceva tutte, ricopriva tutti e tre i ruoli del centrocampo.
14: È vero.
17: Era duttile. Ma non è che fece un lancio lungo agli europei in Polonia quando fece fare i gol a Balotelli?
14: Ma una maniera fiorentina.
17: Sì, aveva il lancio lungo, era un bel giocatore, però era un giocatore che divideva anche lui comunque, c'era chi lo amava, c'era chi lo odiava, al netto di quello che poi è successo per il suo trasferimento a parametro zero. Però era quei giocatori che non apparivano clamorosamente, non è che ti faceva la rabona come ti ho detto prima, oppure ti crossava dai giuggiolo per intendersi, perché guarda, non è facile crossare dai giuggiolo.
14: No, assolutamente, anche se non è così lontano,
17: no,
14: poi
17: più facile prendere Coverciano da Giuggiolo che lo stadio, te lo
14: più
17: dico.
14: Facile prendere Coverciano da Giuggiolo, assolutamente.
17: Poi,
14: sì.
17: Altro,
14: poi sì,
17: altro.
14: Calmati però, calmati perché veramente
17: come messaggio rischio qua, stai calmo, e... fa morire,
14: poi mi ascolterei calmo. Altri due WhatsApp audio, sì, dai, vai. Che abbiamo ancora un po' di tempo.
22: Comunque Ndur deve fare un campione, diciamo, un campione fa sempre ottime prestazioni continuamente,
17: sì.
22: In continuità,
17: la costanza.
22: In tutti i contesti ambientali, sia l'Italia, sia la Fiorentina, sì. Che tu giochi Bravo. Contro l'Arsenal, tu giochi contro il Real Madrid, tu giochi contro la Juve, che tu giochi contro il Frosinone o che tu giochi contro il Venezia, deve essere il campione è quello che ha le prestazioni Bravo. Ottime in qualsiasi contesto di gioco tu lo metta. No, il tiro da 70 metri ha fatto anche Ponce Cicce in conferenza.
21: Grande. Allora, visto, trovavo un argomento, tu ci capisci, di musica. Grande.
17: Ho detto, io avevo fatto la playlist di 10 pezzi più house. Ha ragione l'amico di prima. Anche quello della musica ha ragione, perché voi avete sempre ragione, secondo il mio punto di vista. Però E quella è la famosa maturità che tutti noi chiediamo, il famoso scatto, il famoso switch, dicono quelli bravi, quelli moderni. E quindi se vuole consacrarsi, che oggi non è un campione, oggi è un ottimo giocatore, è un buonissimo giocatore, ha delle, al fisico, faccio
0: è un perfetto giocatore.
17: È un perfettissimo giocatore, è un eccellentissimo giocatore,
0: un cauto giocatore,
17: è un cautissimo giocatore, sono bellissimi, però deve fare lo switch. Altro?
0: Nintendo.
17: Lascio, signora.
0: Sì, però c'è, cioè, nel senso, calmati un secondo, anche perché non è che qui i temi emergano, non è che ti rispondi 10 secondi.
17: Morire, bellino,
0: altro,
17: morire.
0: Il prossimo.
17: Il prossimo, senti, va lascio, bene. Com'era? Basta, metto la penna sull'orecchio, mi pizzicagno di una
0: comunque,
17: volta.
0: Comunque, bisogna
17: lascio,
0: dire.
17: Signora, perché comprava tutto il pane la moglie di Fantozzi? Di oggi tornava a casa tutti i filoncini di pane.
0: Perché era una scena
17: poi
0: comica.
17: Poi macellaio.
0: Una scena comica.
17: No, perché se la faceva il fornaio.
0: Va bene, allora, assolutamente altri due.
17: Sai, allora, sono stato fino fidanzato una ragazza, io, una dei primi amori, quando ero
0: io
17: giovane.
0: Sono totalmente finito. Aspetta, 18:50 non ho più racconto. Banane.
17: E mi lasciò, cioè mi lasciò, mi tradì, tra virgolette, per un fornaio. Io c'era un periodo non mangiavo più il pane, mi dava l'occhio a vedere il pane.
0: Sì, ma è una storia vera?
17: Sono da te, ti ho cazzato io.
0: Continuate
17: no,
0: a
17: è vero, madonna, sai, era una cosa. E mi lasciò per un fornaio.
0: E te non riuscivi
17: non
0: più.
17: Non riuscivo a mangiare il pane, mi dava una noia, guarda, proprio il pane. Poi mi immaginavo tutte le scene sul bancone con la farina, lascia perdere.
0: Va bene, poi. Dai. Allora, dico a Vladimiro, come sempre, di fermare la sua attività. L'intelligenza artificiale ha comunque un costo dal punto di vista ecologico, non altissimo per ogni droga, però è chiaro che se ci deve mandare Broker Back Mountain con io e te che ci abbracciamo in diretta dallo studio alle 20, oppure sei andato alla sagra di Rognone, Garrisca al vento,
17: ma tagliala Sara così li posta.
0: Ma guarda, no, anche no, voglio dire, ecco, utilizziamola in maniera più...
17: Allora, Brokeback Mountain.
0: Sì.
17: Io lo sai, ci ho visto una vita per capirlo il film. Io per me erano due cowboy che andavano a portare le mucche.
0: No, lì erano fratelli Coen, no? Se
17: non erano fratelli.
0: No, dico, i registi erano i fratelli
17: registi,
0: Coen,
17: scusa,
0: giocavano proprio
17: che ruolo giocava con i Coen?
0: Che fatica. Un amico ci ha mandato te in versione signor Barnes dei Simpson direttamente. Avete definitivamente perso la testa. E poi chiudo in risposta al discorso dei giornalisti: non vanno presi sul serio. E come
17: no, sul serio, non ho detto sul serio.
0: Paragonarlo ai politici, girano come banderuole.
17: No, c'è qualcuno, sì, sarei ipocrita a dirvelo, perché ovviamente il potere condiziona sempre a volte la comunicazione, condiziona gli imprenditori, condiziona tante cose il potere, come la politica. Però no, banderuole è sbagliato definirli. Esprimono un giudizio libero come ognuno di noi, qualsiasi tifoso. Non è perché uno ha la tessera di giornalista deve avere la, come ti posso dire,
0: la tessera da tifoso.
17: La può avere la tessera da tifoso.
0: Non so che cosa vuoi dire.
17: Cioè non è che se uno ha la tessera di giornalista ha la verità in tasca.
0: Ah beh, certo. Oddio,
17: giustamente
0: io sì.
17: Te
0: cioè
17: sì,
0: dici, ma
17: te
0: non perché ho la testa del giornalista,
17: no,
0: perché sono il numero uno, cioè, e tratto
17: stando
0: accanto al numero uno.
17: Scusa, ovvio.
0: È questo.
17: Montella sarà esonerato, sto leggendo nel sottopancio
0: così
17: di Firenze.
0: Così dicono la Turchia, però ancora la Turchia, la federazione turca. Diciamo i risultati,
17: vabbè,
0: dopo la qualificazione mondiale, sì, celebrata, urbi e torbi, però
17: allora gli europei
0: tra mondiale e tra mondiale Nations League, sì, però
17: li ha riportati ai mondiali dopo 50 anni, Giacomo.
0: Vero, anche una delle Turchie però più forti degli ultimi anni, vero. E gli mancava Çalhanoğlu, insomma,
17: vero,
0: gli manca Yildiz.
17: Posso chiudere il quadernino?
0: Vero, puoi chiudere, sì, anche perché mi noi filmia. Ci salutiamo ora.
17: Perché, che è successo?
0: Caro Costantino Nicoletti, perché per questi ultimi minuti facciamo ascoltare niente po' di meno che il Papu Gomez.
17: Ah, però.
0: Intervistato dal nostro Ludovico Mauro, ha risposto,
17: grande,
0: tra le varie domande, anche a Mastantuono e la sua concezione di Mastantuono come erede di Messi, cosa ne pensa,
17: sì,
0: del calciatore da connazionale. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo.
17: Volentierissimo.
0: Non ti dovrei cambiare, però dipende come passa.
17: Vabbè,
0: qui gira un po' il vento.
17: Noi andiamo ora alla radio. Raggiungiamo i ragazzi alla presentazione.
0: Sì, non
17: della
0: io
17: squadra.
0: Perché ho dei problemi a casa, devo andare. Ma comunque ringrazio Sara Mastro Simone.
17: Dai un bacio al piccolo Lucio.
0: Assolutamente. È il Nurofen, il dio Nurofen. E ringrazio anche Sara Mastro Simone,
17: Sara,
0: per la cura della parte tecnica. Garrisca al vento, torna domani alle 17. Non ci sarò io sempre per i problemi di qui sopra. Ma grandi sorprese con Stefano Prizio. Non vi anticipo niente. Costantino Nicoletti e Stefano Prizio insieme domani alle 17. Scintille assolute. Ora ci sentiamo il Papu Gomez. E poi prosegue la serata in Radio Firenze.
17: Col ballo di Papu, ciao.
1: Come va avanti l'Argentina? Perché Scaloni dovrebbe rimanere CT. Ora ci sarà un dopo Messi, no? È stato un personaggio, un giocatore così tanto incisivo che, come hai detto te, lascia un vuoto difficile da riempire. Come vedi il futuro della selezione?
2: Guarda, io vedo una nazionale molto competitiva, vedo giocatori che giocano al top in suoi club, quindi questo non mi preoccupa. Sì, ovviamente che la carta vincente non ce l'hai più, e questo dovrai lavorare, che è compito dell'allenatore, e creare una grande squadra per riempire il vuoto che lascia Leo. Però per me, guarda, adesso stanno uscendo i Nico Pazzi, Mastantuono, è pieno di ragazzi di un talento incredibile, sempre Argentina ti sorprende perché ogni anno escono giocatori.
1: Li hai citati tu adesso, Nico Pazzi e Mastantuono. Ti chiedo che caratteristiche hanno, se possono dare un grande futuro all'Argentina, e secondo te chi dei due è più avanti in questo momento?
2: Beh, sicuramente saranno il futuro della nazionale argentina. Oggi lo vedo più pronto a Nico, soprattutto perché lui ha fatto questo percorso andando al Como, quindi sta riuscendo a esprimersi al meglio. In cambio Franco, adesso che sta andando alla Fiore, ha cominciato a giocare di più e a prendere di nuovo fiducia. Però ricordiamo che sono ragazzi che hanno 18-20 anni, quindi a me lascia tranquillo che hanno carattere, hanno personalità e che vogliono diventare giocatori importanti della nazionale.
1: Ecco, Mastantuono era l'astro nascente per eccellenza del calcio argentino. Ha fatto un anno a Madrid giocando non molto, e poi, come dicevi tu, ha scelto la Fiorentina. Pensi sia il campionato ideale, la Serie A per lui, e la Fiorentina il posto adatto per esplodere?
2: Beh, questo non te saprei dire. A me, io sono un grande fan della Serie A, e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A lo può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. Speriamo che per Franco sia la piazza giusta la Fiore, e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e no, non è mai facile.
1: Ti faccio un'altra domanda su chi gioca alla Fiorentina in questo momento, visto che ci siamo. C'è anche Pellegrino, centravanti, che giocava al Parma l'anno scorso. Lo vedi il futuro dell'Argentina tra i centravanti, visto che comunque c'è ancora Julian, c'è ancora Lautaro, però Pellegrino è un giocatore su cui ti sei fatto un'idea? Pensi possa diventare un grande attaccante?
2: Sicuramente sarà nel radar dello staff tecnico, sono sicuro. È un attaccante moderno, ha un gran fisico, ha un gran tiro, speriamo possa fare tanti gol, però sicuramente sarà nel radar della nazionale, perché dopo Julián, dopo Lautaro c'è anche il Flaco López, quindi ci sta che magari abbia Scaloni in mente a Pellegrini.
3: La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze, da sempre al fianco della Fiorentina.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
23: La prossima ora di trasmissione è offerta da
24: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
25: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New
1: message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito oggi un sequestro da circa 2 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su presunte frodi fiscali e riciclaggio che coinvolge un gruppo di imprese dell'Empolese, attive nei settori dei trasporti e della lavorazione dei tessuti. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Firenze su richiesta della Procura, riguarda conti correnti, immobili, crediti d'imposta, autovetture, gioielli e orologi di lusso. Al centro degli accertamenti ci sono due imprenditori e una rete di società che, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe consentito la realizzazione di rilevanti illeciti economico-finanziari. E sono oltre 650.000 le pensioni toscane che non raggiungono i 1.000 euro lordi al mese. È il dato diffuso oggi dalla FNP CISL Toscana, che torna a denunciare l'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto degli anziani. Il sindacato parla di una situazione particolarmente delicata nelle grandi aree urbane come Firenze, Prato e Livorno, dove il costo della vita continua a crescere, e chiede misure fiscali e sanitarie a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Si chiude con una denuncia la vicenda del falso allarme bomba scattato lunedì scorso al piazzale Michelangelo a Firenze. I carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 49 anni ritenuto responsabile dell'abbandono di una bombola del gas vuota sotto la copia del David. L'episodio aveva provocato l'intervento degli artificieri e il blocco del traffico lungo il viale dei Colli per diverse ore. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe spiegato il gesto parlando di una presunta rappresentazione artistica. Chiudiamo col meteo. Alle 19 di questo mercoledì 7 ottobre è in corso l'allarme arancione per temporali forti su gran parte della Toscana. Il peggioramento sta interessando in particolare le zone centro-settentrionali, la costa e le aree interne, con rischio di piogge intense, forti raffiche di vento e criticità sul reticolo idraulico minore. L'allerta resterà valida anche nella giornata di domani, giovedì 8 ottobre, quando sono attesi ancora temporali e condizioni di marcata instabilità. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti serali e nelle prime ore della giornata di domani. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.

0: sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
4: Ascolta Belva, facciamone a moderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri dibattito.
6: Uno
7: contro tutti.
8: Quello che è accanto a lei è matto.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
9: E rientriamo in diretta con la classica base reg quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi in diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente la trasmissione che vi porta fino alle ore 20 con i vostri numeri al 348 75 139 33 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra Sara Mastro Simone. Ripartiamo ovviamente dall'interazione, dai vostri messaggi, appunto vi chiediamo anche di partecipare a questa ora che poi va a chiudere il palinsesto. Successivamente ci sarà il nostro best of con il che t'ha perso e tutte le novità di giornata, di questa giornata, di questo mercoledì 7 ottobre 2026, data che poi ci riporta quello che è successo 3 anni fa e che ci riporta anche a quello che è stato l'attacco di Hamas che ha provocato oltre 1200 morti a Israele e conseguentemente alla distruzione della striscia di Gaza. I numeri ce l'ho qui sotto: 74.032 palestinesi uccisi secondo gli ultimi dati. Quindi questo ci riporta poco al campo, anche se poi un legame c'è, perché c'è quel Manor Solomon che è stato per 6 mesi qui a Firenze e che anche nell'ultimo periodo si è fatto protagonista di quello che è poi, insomma, tutto quello che riguarda la propaganda israeliana. Non volevo entrare nell'argomento, ma siccome passiamo sempre i primi minuti, i primi istanti di trasmissione a parlare di corsi, ricorsi storici, ce n'è uno di 3 anni fa che è abbastanza ancora attuale anche per tutto quello che è successo, oltre alle migliaia di morti israeliane e a tutto quello che è successo di risposta, e quindi a quasi il centinaio di migliaia di morti palestinesi, c'è anche una distruzione da parte israeliana della striscia di Gaza. 84% degli edifici distrutti rispetto a quello che c'era nel 2023. Chiudiamo questa parte di informazione, ma insomma non siamo certo noi a dover fare questo tipo di informazione, dicendo che non so se è ancora nei cinema Nazza, il documentario che è fatto da 2 israeliani che racconta anche quello che succede nelle forze speciali israeliane, come vengono scelti alcuni obiettivi civili, tanti sono civili in Palestina, però ecco, sicuramente da recuperare. Ci sarà sul Guardian da partire dal mese di novembre, poi c'è un controdocumentario israeliano. Insomma, se qualcuno vuol farsi un'idea più precisa vi invito a guardarlo, perché sicuramente ne vale la pena. Detto questo, siamo andati molto fuori tema, però ci tenevo anche un po' a fare questo reminder storico, perché si parla di storia. Ripartiamo ovviamente dai vostri messaggi 348 75 139 33 le vostre chiamate 055 77 111 71 con le ultime novità di giornata. Intanto vi possiamo dire che Franco Mastantuono, dopo la notte da brividi, da lacrime, ne ha parlato ieri, l'abbiamo scritto personalmente, l'ho scritto anche su tutto Mercato Web, l'ultima di Lionel Messi, il 3-0 dell'Argentina in questa amichevole omaggio al più grande di tutti, che ha segnato anche il gol del 3-0. Mastantuono è stato in campo per una decina di minuti nel finale, ha anche sbagliato un piccolo grande gol su ribattuta col mancino accalciato alle stelle nel cielo del Monumental, che poi si è colorato di tutto quello che ha spedito in cielo l'organizzazione dell'AFA, e quindi droni e quindi fuochi d'artificio sicuramente non si sono risparmiati. Però ecco, Mastantuono è già di rientro, ce lo aspettiamo già nelle prossime ore, nella serata di oggi, magari nella nottata di oggi in Italia, in modo che il numero 30 dell'Argentina e della Fiorentina possa essere già a disposizione domani nella antivigilia. Siamo tornati finalmente a parlare di antivigilia dell'impegno di campionato della Fiorentina, che giocherà sabato contro il Genoa, quindi per lui un paio di allenamenti. Credo che poi domani svolgerà ancora un allenamento personalizzato e quindi non in gruppo. Ce lo aspettiamo in campo? Non lo so, chiedo a voi. 348 75 3933. Aggiungo anche questo dettaglio, visto che abbiamo il piacere di ospitare tante voci illustri nel nostro palinsesto. Ieri mi ha colpito molto l'intervento del direttore Pietro Lo Monaco, che ha detto, testuali parole, vado a riprendere anche dal pezzo scritto su firenzevela.it, per quanto riguarda appunto il ritorno, i problemi, le problematiche di ritorno degli argentini, ha detto: il problema non è tanto il viaggio, il jet lag, quanto l'alimentazione. Tornano lì in Argentina e mangiano un sacco di carne rossa, fanno tante grigliate, quello massacra il corpo, non c'entra nulla il viaggio, il fuso orario, dipende tutto dall'alimentazione. Quindi, caro Franco Mastantuono, spero tu abbia tenuto un regime alimentare consono e non abbia sbracato, anche se poi ho visto grandi grigliate, grandi asado nel ritiro dell'Argentina. Vedremo anche di fare il peso al classe 2007, che poi, per l'appunto, collegandoci anche alla serata di ieri, anche sul suo profilo Instagram ha commentato, ha dato il suo personale addio a Lionel Messi, che ha dato appunto a sua volta l'addio alla nazionale argentina. Ha detto: vivrai per sempre nei cuori di tutti gli argentini, grazie per averci fatto credere e per averci mostrato, come con l'esempio, che bisogna continuare a provarci fino alla fine. Ci mancherai tantissimo, sarà difficile immaginare la nazionale senza di te, hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più. Quindi, nelle parole di Mastantuono, le firmo a doppia firma anche da parte mia, anche se io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, e insomma l'abbiamo scritto anche ieri su firenzevela.it, la storia gigantesca di Messi anche a livello temporale avvolge la vita di Mastantuono. Messi 21 anni di carriera con la selezione, Mastantuono 18 anni di vita, e quindi 19 anni di vita compiuti ad agosto. Quindi quando lui è nato, Messi aveva già fatto il debutto da 2 anni in nazionale maggiore, e quindi anche ieri c'è stata la reverenza massima anche da parte di Franco Mastantuono. Però ha parlato anche, non di Messi, credo, non di Messi, anche Wilfred Gnonto, che appunto ha presentato anche un po' quello che è il lavoro che ha fatto la Fiorentina in questi giorni. Ha detto: una delle cose di cui sono sicuro di essere migliorato in questi giorni a livello fisico, stiamo lavorando duramente, correndo tanto, mister Vanoli ci sta facendo correre abbastanza e mi sento meglio dal punto di vista fisico. Sulla precedente esperienza in Inghilterra, lui è stato 4 anni tra Championship e Premier League al Leeds, ha detto: il calcio italiano e quello inglese sono diversi dal punto di vista dell'intensità. Là gli allenamenti sono più corti, c'è meno tattica, ma sono più intensi. Stando là sono migliorato molto, credo sia importante avere equilibrio tra i due tipi di calcio. Quindi questo è quello che ha detto Wilfred Gnonto, che riportiamo anche su firenzeviola.it. ha parlato appunto ai canali social del club. A brevissimo andiamo anche dal primo ospite, che ci permette anche di fare una panoramica globale sugli attaccanti, perché lui sì, è stato un grandissimo attaccante con la G maiuscola, ma anche con tutte le altre lettere maiuscole. Giacomo di Laddarno ci scrive: ciao Alessandro, tutti a dire Dur non è un fenomeno, Ulayi non è un fenomeno, ma ci sono giocatori di un livello molto alto, specialmente considerando l'età. Ma chi sarebbero i fenomeni? Chi sono i fenomeni nel Como, nell'Atalanta? Uno del Como, te lo sottolineo perché assegnato in un momento di tradizio lampadis, come dicono i latini, su passaggio di Messi, ovvero Nico Paz con un gol alla Messi. Nell'Atalanta non lo so, abbiamo giocatori giovani e forti e sono sicuro che alla fine di questo campionato tanti ci invidieranno. Allora, su questo concetto, sul concetto di fenomeni, che poi è una categoria dello spirito, ognuno ha il suo, ha la sua definizione di fenomeno, coinvolgo un fenomeno come Sergio Pellissier, ovviamente ex attaccante del Chievo, adesso presidente onorario del club. Ciao.
1: Ciao, ciao.
9: Senti, secondo te ci sono fenomeni in Serie A?
1: Oddio, se parliamo di fenomeni come ero abituato a vederli io, no. Non credo che ci siano dei fenomeni, però ci sono anche degli ottimi giocatori, ecco.
9: Perché ad esempio Giacomo ci scriveva a proposito di alcune squadre, diceva chi sarebbero i fenomeni di Como e Atalanta. Io ne metto uno sul tavolo, visto che ho fatto notte ieri per vedere l'ultima di Messi. C'è stato il momento quasi di consegna del numero 10 con assist di Messi e gol di Nico Paz. Quindi per Sergio Pellissier ancora non rientra nella categoria fenomeni, Nico?
1: Beh, sicuramente non è Messi,
9: no, certo.
1: questo sicuramente no, è un ottimo giocatore, deve ancora dimostrare veramente il suo valore. I fenomeni che conoscevo io, comunque i fenomeni in cui magari ritengo che siano fenomeni, sono quei giocatori che ogni partita ti dimostrano di essere più forti degli altri, ecco. Nico Paz è un ottimo giocatore, secondo me può diventare un ottimo attaccante, cioè un ottimo, veramente un giocatore importante, però non ritengo che sia ancora a quei livelli, ecco. Però al Como sicuramente ha dimostrato di essere un grande giocatore, di far benissimo, ecco. Però credo che se fosse stato un fenomeno vero sarebbe ancora Real Madrid.
9: Sì, anche se poi Real Madrid comunque un certo diritto sul futuro ce lo ha sul calciatore, che è un classe 2004. Prendiamo per buona questa definizione che ci ha dato Sergio Pellissier, ovvero giocatore che fa la differenza sempre o comunque quasi sempre. Se pensi a un giocatore del genere che ha giocato con te o contro di te, a chi pensi?
1: Beh, ma io ho giocato con giocatori veramente grandi, fortissimi, ma di italiani ce n'è una marea. Se parliamo di attaccanti, può essere Totti, Del Piero, ci sono stati attaccanti di prime punte.

0: sempre.
1: Eh sì, senza dubbio, ora, cioè, è cambiato anche un po' il livello del campionato italiano in relazione poi ovviamente agli altri campionati, quando Sergio Pellissi insomma giocava e si affacciava e comunque svolgeva tutta la sua carriera in Serie A. La Serie A per gran parte della carriera era un punto di arrivo. In questo momento c'è un altro campionato senza dubbio, che è la Premier. Da un fenomeno in potenza, diciamo, come Nico Pazzo, a un altro in potenza come Franco Mastantuono, ti sta convincendo in questi primi scampoli di Serie A il talento argentino?
0: Ma ha delle qualità, ha delle giocate che sono veramente belle. La prima partita, l'ho vista proprio la prima partita, ha dimostrato di avere delle qualità straordinarie, ecco. Quelli sì, sono bei giocatori, Nico Paz, lui, sono quei giocatori che ti inventano qualcosa di bello, che questo calcio purtroppo italiano sta diventando molto fisico e ci sono poche di queste individualità, ecco, che possono farti divertire. Quindi no, credo che sia un ottimo giocatore. Firenze ha bisogno assolutamente di qualcuno che traini, ecco, questa squadra, e quindi potrebbe essere un giocatore importante.
1: Ti piace questa posizione, che poi è quella che ha adottato da quando è arrivato in Europa, cioè al Real Madrid, quindi d'esterno a destra, esterno alto, però ovviamente con quel mancino tende a rientrare in mezzo al campo, ti convince?
0: Ma guarda, sia lui che Nico Paz sono giocatori che devono inventare, devono avere spazi, devono partire da distante, quindi più li fai giocare fuori dal gioco e più rendono, quindi io credo che quello sia il suo ruolo, ecco. Credo che in quel ruolo possa far bene, poi con quel piede, ecco, quando rientra è sempre pericoloso.
1: Sì, tornando un po' anche alla grandissima carriera di Sergio Pellissi, tu Sergio sei stato, ti definisci prima punta o seconda punta tu?
0: Dipende
1: dal compagno, perché hai giocato spesso in attacchi a due, no? Abbiamo perso per un attimo Sergio Pellissi, vediamo se lo recuperiamo. Lasciamo questa domanda nell'etere, magari ci rispondete anche a voi al 348 7513933. Sergio Pellissi è una vita nel Chievo, sia nel pre che nel post carriera agonistica. Ti abbiamo recuperato, Sergio, eravamo rimasti con questo dubbio, cioè tu dovessi scrivere un commento tecnico, sei primo o seconda punta? Dicevi dipende.
0: No, dipende, ho fatto anche la prima punta in Serie B, però avevo due esterni che attaccavano tantissimo, ho fatto la seconda punta con una prima punta vera che mi portava via i giocatori, dipende un po' dalle situazioni, indubbiamente non credo che sia una... io non posso pensare di essere un Vieri della situazione, un Toni, ecco, il mio ruolo era quello più di buttarsi negli spazi che venire incontro e proteggere palle.
1: Che poi è un ruolo che si è andato a perdere, no? Perché poi penso a quante squadre giocano con due attaccanti, sono poche, l'Inter gioca con due attaccanti, ma sono 2-9 e 2-11 allo stesso modo, ovvero Lautaro e Thuram, poi ci metti anche più Esposito che è la terza scelta. Sarebbe stato più difficile per te giocare adesso, oppure secondo te saresti diventato, immagino, un ottimo centravanti comunque?
0: Non, sinceramente non lo so, è normale che noi che abbiamo giocato un altro calcio riteniamo che questo sia più semplice per noi, però non lo so, è molto fisico, devi rientrare molto di più, devi fare anche parte della parte difensiva, quando noi invece pensavamo solo a far gol. Sono cambiati i ruoli, sono cambiati, forse non c'è neanche più il ruolo di attaccante vero e proprio, quindi ecco, il dispiacere più grande è il fatto di vedere pochi attaccanti in campo, vedere quasi sempre una punta e basta. Ecco, forse come hai detto te, l'Inter è una delle poche che rimane con due punte. Io sono un tradizionalista e soprattutto sono un attaccante, quindi mi piace tirare in porta, mi piace vedere tirare il più possibile, e ritengo che se uno fa l'attaccante è perché comunque ha forse più possibilità di far gol di altri, quindi più ne hai in campo e più c'è possibilità di vedere qualche gol.
1: Eh sì, la logica più o meno dice questo. Anche la Fiorentina ha diverse scelte in attacco, però gioca più o meno una punta, E quindi ti chiedo, Sergio, proprio per così ripescare il Sergio Pellissier, seconda punta che girava intorno alla punta più grande, preferiresti come caratteristiche, avresti preferito giocare con un

0: come Beto o uno come Pellegrino?
1: Probabilmente come Pellegrino, ma per il semplice fatto che ci compensiamo a vicenda. Era come giocare con Amauri, no? Un giocatore che ti protegge palla, fa la guerra con tutti, quindi la maggior parte delle volte hai più di un giocatore addosso, e se hai più di un giocatore addosso probabilmente l'altra punta ne ha meno, e quindi ha più possibilità di buttarsi dentro e far gol, di avere più occasioni.
0: Mi viene in mente anche un'altra grande coppia che hai formato con Erion Bogdani, un altro giocatore simile, esatto, per caratteristiche forse.
1: Esatto. Io probabilmente ho fatto sempre bene con giocatori del genere, perché mi davano la possibilità di sfruttare al massimo le mie caratteristiche, che, come ho detto prima, sicuramente non è quello di proteggere palla o di venire incontro. Ecco, io più ho spazi, più mi potevo buttare in profondità e più mi divertivo.
0: Senza dubbio, vedremo se si divertirà anche la Fiorentina con Beto Pellegrino. Da esterno, questa Fiorentina ti diverte, ti intriga? C'è qualche aggettivo che dai a questa squadra, che è ancora un punto di domanda molto grande, perché ha cambiato tantissimo in estate?
1: Ha cambiato tantissimo, ha cambiato un allenatore quando stava cercando di costruire qualcosa, quindi non so la motivazione, e non è mai facile cambiare un allenatore, ripartire da capo è un problema, ecco. Io Paolo lo conosco molto bene, quindi so quello che può dare, lo ha dimostrato l'anno scorso, ed era, non era facile l'anno scorso dopo tutto quello che era accaduto, quindi io credo che possa fare molto bene, ecco. È una squadra costruita molto giovane, una squadra costruita da capo, quindi almeno dare la possibilità di sbagliare, o comunque di poter costruire, di crescere, bisogna darla, ecco. Quindi non è semplice. Paratici è un direttore importante, un direttore che sa quello che vuole, quindi le scelte che ha fatto sicuramente le ha fatte con le idee giuste, ecco. Però costruire da capo, iniziare tutto dal niente, non è semplice, ecco. Però sicuramente le basi sono ottime, ecco. Quest'anno credo che abbia speso anche tanto, acquisti molto importanti, quindi non è così, non è stata un mercato così banale, ecco. Quindi bisogna avere il tempo di costruire.
0: Poi il tempo è quello che frega tanti a Firenze, ma non solo a Firenze. Abbiamo visto anche diverse squadre che hanno cambiato veramente presto, una su tutte ovviamente la Fiorentina. Sergio, proprio perché ci hai detto conosci molto bene Paolo Vanoli, ovviamente, e io lo vedo dall'esterno, ho avuto a che fare in conferenza stampa e altro, mi sembra quel classico ombre verticale, cioè un uomo risoluto, però con insomma grande spina dorsale, che insomma quando vuol fare una cosa la fa, e anche appunto molto cresciuto negli ultimi anni. Ti ha stupito il fatto che abbia accettato di tornare? Anzi, da quello che abbiamo capito, ha fatto proprio i salti di gioia quando l'hanno richiamato a settembre. L'ha stupito talmente tanto che abbiamo perso Sergio Pellissier. Vediamo se lo recuperiamo e facciamo anche questa domanda che riguarda un allenatore che conosce molto bene lo stesso Sergio Pellissier, che ha avuto anche modo di affrontare e vedere. Ovviamente Paolo Vanoli si è legato soprattutto a altre squadre nella sua carriera, sia da allenatore che da calciatore. Tra l'altro Paolo Vanoli ha parlato anche recentemente a Sky Sport, spiegando di nuovo i motivi del suo ritorno. Ce l'abbiamo Sergio Pellissier, proviamo a concludere. Tanto grazie per la disponibilità, sì, di nuovo, e la pazienza. Ti chiedevo, ti ha stupito, conoscendo anche il personaggio Vanoli, che abbia accettato così di buon grado il ritorno, dopo che è in dubbio dirlo, il dirigente che lo richiama è quello che poi non punta su di lui qualche mese prima?
1: Allora, intanto un allenatore vuole allenare, stare a casa non gli fa piacere. Chi è che non accetterebbe di allenare la Fiorentina? Credo che tutti, perché è un ambiente straordinario, una società che sta investendo tanto, un dei tifosi veramente attaccati alla squadra. Certo, è un ambiente non facile e quello che ha fatto Paolo l'anno scorso credo che fosse giusto portarlo avanti per quello che ha fatto, ecco. Io credo che lui volesse dimostrare che accettare in questa situazione ritornando è come dire, cavolo, sarei riuscito a farlo lo stesso. Ecco, penso che dimostrare magari anche un direttore che poi non è che non ha creduto in lui, ha voluto provare un altro giocatore che magari c'è, cioè un altro allenatore che magari voleva già prenderlo da altre parti, quindi è una cosa che ha voluto provare, ma se ha scelto lui dopo vuol dire che crede anche in lui. Ecco, io credo che lui voglia dimostrare e dare la possibilità al direttore di credere anche nel suo valore. Io credo ne abbia, perché quello che ha fatto l'anno scorso non è assolutamente facile, in quella situazione era veramente complicato riuscire a portare a casa il risultato, l'obiettivo massimo, ecco, quindi secondo me se lo merita e spero che faccia bene.
0: No, nessuno c'era riuscito a salvare una squadra partendo con le condizioni ereditate da Vanoli. Prima di salutarti, Sergio, sui social ci avete fatto venire i brividi anche con un video in cui ci siete tu e Mister Del Neri, che è venuto a trovarvi negli ultimi giorni. In tanti pensano a quella squadra fantastica, il Chievo, che è stato anche grazie a Mister Del Neri, ma anche grazie soprattutto a te. Difficilissimo chiederti il tuo Chievo del cuore, perché penso sia anche quello attuale il tuo Chievo del cuore, ma il tuo Chievo più forte qual è stato? Quello di Del Neri?
1: Io credo che con Del Neri è stato il Chievo più importante, perché nessuno se lo aspettava, e tutti divertivi a giocare con lui. Io mi sono sempre divertito, quando scendevo in campo ero convinto di poter far bene, perché comunque eri una squadra, ti faceva star bene, ma soprattutto avevi a fianco degli uomini, giocatori che sapevano cosa dovevano fare, volevano tutti dimostrare di avere un certo tipo di valore, quindi io credo che quello fosse il Chievo più importante. Ecco, anche se ero giovane, anche se non ero nessuno, anche se ero alle prime armi, ho imparato tantissimo e il mister per me è come se fosse un secondo papà, e devo dire che ha creduto sempre in me, e non li posso che ringraziare per avermi fatto esordire in Serie A e farmi partire con la mia carriera.
0: Sì, lo ringraziamo anche per quello che ha regalato al calcio italiano. Personalmente faccio uso privato di mezzo privato, il mio Chievo del cuore, anche se poi Sergio Pellissier in quella stagione non fu protagonista, leggo qui un gol e basta, 2013-14, non so cosa si successe, Sergio, quell'anno c'era Sannino in panchina e poi Corini arrivò, il Chievo si salvò alle ultime giornate. Però è un Chievo che ho ripescato grazie a una console vecchia che ho ereditato, e quindi lo possiamo dire, FIFA 14, ho iniziato la modalità carriera insieme a degli amici con il Chievo. Sergio Pellissier ovviamente è capitano e centravanti della squadra, che se ti interessa veleggia verso le posizioni europee. Ti ricordi quell'anno?
1: Beh, oddio, quando non fai bene non mi ricordo.
0: Ma infatti no, perché non, forse sei stato infortunato quell'anno,
1: purtroppo,
0: non lo so.
1: No, purtroppo quegli anni lì avevo iniziato, cioè quando era arrivato Corini mi aveva messo in disparte, quindi io avevo dovuto ricominciare tutto da capo, quindi riconquistarmi il posto, ridimostrare il mio valore, quindi ho avuto forse un anno di ambientamento, ecco, quindi ho dovuto ricominciare tutto a capo e non era semplice passare da titolare inamovibile a riserva, e quindi credo che fosse quell'anno lì che ho dovuto rimboccarmi le maniche e ridimostrare il mio valore.
0: Rosa è incredibile, c'era Leandro Paredes, un giovanissimo
1: Leandro, e non giocava Paredes. E non lo facevano giocare,
0: quindi esatto. Dici non era solo, cioè ci sono più indizi che fanno capire che quella stagione, insomma, le guide tecniche.
1: No, vabbè, le stagioni, le carriere purtroppo passano anche da fortuna, da allenatori, da situazioni, e sai, se hai allenatore che crede in te giochi in qualsiasi modo e hai le possibilità di dimostrare, magari sbagli 10 partite su 20 ma le altre 10 le giochi e magari le fai bene, quindi il tuo valore cresce comunque. Se hai l'allenatore che non crede in te probabilmente giochi meno partite e magari quelle partite non le fai neanche bene.
0: Certo, poi c'erano anche tanti altri giocatori molto forti, te lo ricordi? Chiusura veramente, Bukari Dramé, esterno.
1: Assolutamente sì, lo vedo ancora.
0: Che fa Bukari Dramé adesso?
1: Non so cosa faccia, però ogni tanto lo vedo, viene a Verona ancora ogni tanto a trovare degli amici, quindi ci vediamo. Terzino molto molto valido, un bellissimo sinistro. Comunque a Chievo ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori validi, quindi credo che malgrado fossimo una società di periferia, sono passati veramente tanti giocatori da noi che poi si sono lanciati per diventare quello che sono diventati poi dopo.
0: Assolutamente, e poi è bello anche che comunque il Chievo un po' si parla in questi giorni, chiaramente metafora un po' diversa, che Messi è un po' di tutti, ma anche quel Chievo comunque, cioè gente della mia generazione, anche quelli più piccoli e più grandi, comunque sono sempre legati a questa squadra che speriamo possa tornare il più presto nelle serie che la competono. Grazie mille comunque per la disponibilità, Sergio Pellissier.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie ovviamente a una bandiera leggenda, quello che volete, del Chievo Verona, avete capito, società insomma a cui ultimamente sono particolarmente legato. Siamo legati anche a piccole pause, ne facciamo una, poi ripartiamo perché ci ascoltiamo anche quello che è stato anche un bel focus fatto dal nostro Lorenzo della Giovanpaola sui numeri a confronto di Vanoli e Grosso, poi magari ci ascoltiamo anche qualche altro intervento interessante. Su tutti vi annuncio quello che è stato il colpo di Ludovico Mauro, che è riuscito a rubare qualche battuta al Papu Gomez, uno che ha vinto la Coppa del Mondo del 2022 a fianco di Lionel Messi, e lo ha fatto appunto nel giorno, nel day after, rispetto al congedo platinato di Lionel Andrés Messi. A tra poco, ci fermiamo, torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona, mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina, che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazzer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore Alto Tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di fioretto in Russia. Cassarà è stato due volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: tappetino musicale, 19.36, Alessandro Rinardo che vi parla, Radio Firenze Viola, quasi ufficiale, la trasmissione reg che va avanti fino alle ore 20, successivamente lasciamo spazio al meglio di giornata di questo mercoledì 7 ottobre 2026, che ci avvicina al rientro in campo delle squadre di club dopo questa scorpacciata di impegni internazionali delle varie federazioni. Ci sarà però una squadra nazionale in campo, peraltro a Firenze, nei prossimi giorni, perché ci sarà anche un match dell'Ital Donne, dell'Italia femminile al Franchi, con il CT dell'Italia femminile, che è Andrea Soncin, che ha parlato appunto dell'emozione di giocare al Franchi. Quando è nata l'idea di giocare al Franchi abbiamo sentito la massima disponibilità sia della Fiorentina che della città, che conosce bene il calcio e che di sicuro martedì ci darà una grande spinta. Questo anche per quanto riguarda il prossimo impegno dell'Italia femminile in campo martedì ore 18:15, martedì 13 ottobre contro la Bielorussia, per chiunque voglia andare. La partita si svolgerà allo stadio Artemio Franchi. Questo anche per fare un punto sull'Italia femminile, per tornare un po' a quello che succede in casa fiorentina, o meglio a quello che succederà sabato in campo al Marassi. C'è anche un punto di tutto mercato web sugli infortunati di casa Genoa, o meglio sui calciatori impiegati giro per il mondo, direbbe qualcuno. Dal Genoa, con Osmaic, che ha giocato addirittura 318 minuti, il centravanti chiamato a sostituire Colombo, è stato in campo per tutte le gare del suo Montenegro, mentre Ellerson, 264 minuti, si è distinto con l'Islanda. Da segnalare anche quello che è l'impiego di Vasquez, anche per lui volo intercontinentale col suo Messico. 348 75 13 933, anche per chiedervi un po' le vostre sensazioni in vista di Genoa-Fiorentina, e magari, perché no, un Genoa-Fiorentina del cuore, dai, fateci compagnia. Ripetiamo il numero 348 75 13 933, perché in questo momento c'è la possibilità di dialogare con noi. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. E quello che viene in mente è gioco forza, quello di parecchi anni fa, il 3-0 3-3, con Gasperini infuriato, e da lì inizia il villain arc del Gasp nei confronti della Fiorentina. Ovviamente era un Genoa Fiorentina con tripletta di Adrian Mutu. Qualcuno magari ci può anche raccontare se c'era, perché è uno dei miti fondanti dell'ultimo periodo di storia della Fiorentina. Era il febbraio 2009, con uno spettacolo da Oscar, ho ritrovato questo pezzo del Corriere dello Sport, al Marassi. A Marassi, con appunto la tripletta di Mutu. Tra l'altro il Genoa era un periodo in cui si lottava anche le posizioni europee con la Fiorentina. La Fiorentina quell'anno andò poi in Champions League, fu l'ultima qualificazione in Champions League, però magari qualcuno ci ricorda anche quello che è successo in quel di Marassi. Era il 15 febbraio 2009, quindi il giorno dopo San Valentino. Magari qualcuno c'ha anche un ricordo personale, magari non proprio diciamo intimo, ma sentimentale, legato a quella trasferta di Genova. Poi ci sono anche tanti altri ricordi che ci potete mandare qui. Tra l'altro poi io con Andrea Giannattasio, che ha la fortuna, e lo invidio tantissimo, di girare tutti gli stadi per Firenze Viola e Radio Firenze Viola, chiedo sempre il personale power ranking degli stadi migliori. Io ho avuto la fortuna una volta di andare al Ferraris a vedere un Genoa-Roma, una delle prime giornate di campionato, e lo stadio di Marassi, secondo me, e dico di più, la tifoseria del Genoa è una delle tifoserie migliori, se non la migliore, con tutto anche il fatto che stiamo un po' relativizzando e semplificando quello che è qualcosa di complesso come una tifoseria, però in generale la tifoseria del Genoa è una delle mie preferite, se non la preferita. Poi il Genoa ha proprio un'atmosfera, un attaccamento viscerale che ci porta a numeri pazzeschi, ha fatto record su record negli ultimi anni per quanto riguarda gli abbonamenti. C'è anche da dire che in questo momento è un periodo anche di contestazione più o meno forte, vedremo come sarà dopo Genoa Fiorentina, perché il Grifone è penultimo, un punto dopo 5 partite, e De Rossi è quanto mai in discussione. Però ecco, nel mio personale power ranking il tifo del Genoa lo metto in cima, perché è veramente trascinante. Poi anche il Grifone mi piace un sacco come animale mitologico. Magari qualcuno ci dà anche una propria recensione dello stadio di Marassi al 348 75 1 3 9 3 3, tutto, che poi anche il tifo della Samp mi piace un sacco. Vedo i numeri che fa la Samp in Serie B contro la Juve Stabia con oltre 25.000 spettatori e dico che questa chiaramente non è una tifoseria da Serie B, ma lo sanno benissimo anche loro, e auguriamo il meglio anche alla Samp. 348 75 1 3 9 3 3 per dirvi, per dirci anche i vostri Genoa Fiorentina del cuore, ricordando che quello classico è quello della tripletta di Adrian Mutu. Noi però ve l'avevamo promesso, facciamo un piccolo focus, lo facciamo con Lorenzo della Giovanpaola che ci parla dei numeri a confronto di Vanoli e di Fabio Grosso. Inizio di stagione allo specchio per la Fiorentina, ci ascoltiamo il file di Lorenzo della Giovanpaola sui numeri della Fiorentina.
1: 5 giornate nel calcio sono poche per giudicare qualsiasi squadra, ma in casa Fiorentina sono state sufficienti per vedere in panchina due allenatori con un'impronta di gioco totalmente diversa. Vi abbiamo già parlato delle differenze tra i due nel lavoro ottimo fatto da Francesco Benvenuti per quanto riguarda le statistiche e i numeri. Oggi andiamo a vedere questi numeri e queste statistiche anche in situazioni di gioco sul campo. Partiamo dal sistema di gioco. La Fiorentina di Fabio Grosso si impostava con un 4-3-3 o 4-3-2-1 che in fase di non possesso, come vediamo dalla grafica, si trasforma in un 4-5-1 che lasciava molto isolata la prima punta e che a centrocampo prevedeva il terzetto formato, in questo caso della partita che stiamo analizzando, ovvero sia Fiorentina-Torino, l'ultima di Grosso in panchina con i Viola, formato da appunto Fagioli, Ulai e Brescianini. In prima costruzione invece, come vediamo in quest'altra grafica, la Fiorentina sempre nella partita contro il Torino andava a costruire con un 4-1 con i due terzini aperti, i due difensori centrali e Fagioli che si abbassava per dare qualità in prima impostazione. Come vediamo invece da quest'altra grafica che vi propongo, la partita, la prima di Paolo Vanoli sulla panchina

0: molto più vicino alla prima punta, che in questo caso era Beto, e con sulle fasce sempre Mastantuono e Ngier, mentre la coppia di centrale, quindi non più un terzetto, composto da Ndur e Fagioli, che poi saranno i perni per la successiva gara anche contro il Napoli di Paolo Vanoli. In prima costruzione invece, come vediamo adesso in quest'altra slide, si va a costruire con un 3-2 con l'utilizzo di tre difensori centrali. Qui c'è la novità, ovvero sia l'utilizzo di Vieri come terzino sinistro, falso terzino sinistro, che diventa in costruzione un vero e proprio braccetto di una difesa a tre. I terzini, o meglio sia un terzino, Jimenez, largo e ampio sulla destra, e l'altro giocatore ad arampiezza che invece è Ngier. Come vediamo da queste immagini, in costruzione invece non c'è più il solo Fagioli a dare qualità, ma c'è anche Ndur che alle volte si abbassa a costruire una sorta di doppio play. Detto dei sistemi di gioco e della fase di impostazione di prima costruzione, la differenza principale tra Fabio Grosso e Paolo Vanoli la si vede nel pressing, che era uno dei punti deboli della Fiorentina di Fabio Grosso. Come vediamo infatti dalla slide e dalle immagini, la Fiorentina in casa, sempre contro il Torino, partita che vi ho preso in analisi, l'ultima, cercava di andare in pressione a recuperare il pallone alto, ma spesso non riusciva né per tempi né per accompagnamento di tutta la squadra ad essere corta e ad uscire appunto con le modalità giuste. Come vediamo da questa slide, Ulai cerca di andare in pressione su Fitzgim, ma è in netto ritardo, il che permette al centrocampista del Torino di uscire dalla sua pressione e da quella anche di Fagioli, spezzando quindi un raddoppio e aprendosi il campo in maniera pericolosa. Stessa cosa succede sempre nella partita contro il Torino, in maniera un po' diversa, con Comuzzo che sotto pressione rilancia un pallone lungo, trova la respinta della difesa della Fiorentina e la sfera sulla cosiddetta seconda palla arriva a un centrocampista del Torino totalmente solo in mezzo al campo, con la Fiorentina spaccata in due. Una situazione di gioco, questa del mancato pressing, che non ritroviamo invece con Paolo Vanoli, o meglio, li ritroviamo in minor parte. A Venezia, infatti, come vediamo da quest'altra slide, la Fiorentina riesce ad andare in pressione molto più compatta come squadra e con le distanze giuste. In questo caso una pressione collettiva, portata poi principalmente da Mastantuono sulla corsia di sinistra, induce all'errore appunto la difesa del Venezia e per poco non porta Beto ad andare a tirare in porta, anticipato però dall'uscita di Stankovic. Una costante, quella della pressione, che ritroviamo anche nella partita contro il Napoli, in questo caso con un singolo Fagioli che con Grosso non riusciva bene ad uscire in pressione, in questo caso su Mandragora, sempre nella partita contro il Torino, e che non è stato poi tanto utilizzato dallo stesso ex tecnico Viola. Ecco però, è proprio Fagioli che in Fiorentina-Napoli, con Vanoli in panchina che gli ha ridato fiducia, esce in pressione su Gilmour, riesce a riconquistare palla su un passaggio di Lobotka proprio per il centrocampista del Napoli e poi arriva alla conclusione con il sinistro, calciando però alto sopra la traversa. Sempre rimanendo sulla pressione singola, ecco qui un altro caso con Dragusin che, come vediamo da quest'altra slide, va in pressione solitaria addirittura in attacco su De Bruyne, prosegue poi la corsa andando anche su Rafa Marin e riconquista alla fine il pallone perché il difensore centrale del Napoli va a lanciare lungo e la palla viene ricevuta e raccolta da Jimenez. Tutte situazioni che ci fanno capire come ci sia una diversa aggressività, una diversa mentalità, ma anche una diversa efficacia nel pressing con Vanoli rispetto a quanto accadeva con Fabio Grosso. La Fiorentina poi, come vediamo da quest'altra slide, è anche molto più verticale. Qui c'è una ricerca della verticalità su Beto a Venezia e sempre nella partita di Venezia c'è un'azione bellissima in verticale con Dur che parte dalla propria metà campo in conduzione, scambia con Attà e Mastantuono e alla fine, dopo un dai e vai, riesce ad arrivare in area di rigore servito proprio da Attà a calciare sull'esterno della rete, pochi passaggi per andare dritto verso la porta, cosa che accadeva di rado con Grosso visto che la squadra era molto più orizzontale con un palleggio più sterile. Certo, non solo aspetti positivi, Vanoli deve ancora lavorare tanto, si sono viste anche cose negative, per dire l'impiego di Vieri come terzino sinistro, falso terzino sinistro, che a Venezia è andato tutto sommato bene, contro il Napoli invece ha presentato qualche falla difensiva, come vediamo da queste immagini. I partenopei spesso infatti attraverso difensori centrali o centrocampisti cambiavano immediatamente il gioco mandando il pallone sulla destra velocemente da Politano e Vieri spesso era in ritardo nell'accorciare, rimaneva troppo stretto proprio perché come indole comunque rimane un difensore centrale di posizione. Veniva anche poco aiutato da Ngier che era spesso in ritardo su Di Lorenzo e si creava una sorta di 2 contro 1 che metteva sempre in mezzo il brasiliano e portava o al cross Di Lorenzo o al cross lo stesso Politano. Tutte situazioni di difficoltà che la Fiorentina dovrà cercare di evitare e che già nel secondo tempo contro il Napoli con Valdepeña si sono viste di meno. In generale quindi abbiamo cercato di capire pregi e difetti, più i pregi appunto della Fiorentina di Paolo Vanoli rispetto a quella di Fabio Grosso, con la consapevolezza che dopo sole 3 partite, 2 di Serie A e 1 di Coppa Italia, per il tecnico Viola c'è ancora tanto lavoro da fare.
1: E io faccio non formalmente ma personalmente i complimenti a Lorenzo della Giovanpaola, perché poi in un contesto in cui tanti magari vi spiegano che questo è un giochino facile, semplice, lo dice anche un allenatore di Livorno, in cui si dice questo non è buono, questo è un fenomeno, e si cambia parere dalla mattina alla sera, scrivendo editoriali con elenchi puntati di questo mi piace, questo non mi piace, c'è qualcuno che prova a entrare un po' nella complessità di questo sport meraviglioso e prova a riportarcelo, e quindi secondo me è un servizio giusto rispetto a tanto rumore che si fa da parecchie parti. Però insomma, più speciali di Lorenzo Di Giovanpaolo e meno rubriche che avvelenano un po' i pozzi. Detto questo, proprio per questo appunto, al di là di aver analizzato quello che può essere l'impatto di Paolo Vanoli sulla nuova Fiorentina, vi ho chiesto anche quella che è la vostra partita del cuore che riguarda Genova-Fiorentina, e Bomber Viola ci scrive: speriamo di non fare come al solito storicamente, ovvero di rilanciare le squadre in difficoltà, ovvero il Genoa. Il mio Genoa-Fiorentina che vi ricordo a Firenze però è quello con la sciagurata uscita kamikaze di Martina, con la frattura alla testa di Antognoni. Ero allo stadio e quei momenti, con un silenzio irreale in attesa di sapere se Giancarlo era vivo o morto, non li scorderò mai più in vita mia. Tanti, quando pensano a Fiorentina-Genova, perché si giocava a Firenze, pensano proprio allo scontro tra Martina e Antognoni, con anche l'apprensione dei minuti successivi. C'è apprensione di tutt'altro tipo anche in Portogallo, perché c'è una querella, credo, e spero anche qui che Netflix, gli sceneggiatori, stiano già sfregandosi le mani, perché non so se avete visto, avete acceso un social negli ultimi 3 o 4 giorni, Ronaldo ha ronaldato, ovviamente riferimento a Cristiano Ronaldo, che è andato via sbattendo la porta dal ritiro del Portogallo, e poi ieri ha pubblicato un suo documento ufficiale, come se fosse comunicato stampa di un presidente, e più o meno è quello il valore che gli dà lo stesso Ronaldo, in cui ha spiegato cosa è successo, il misunderstanding col CT Jorge Jesus, che secondo lui gli aveva promesso di giocare la partita contro la Norvegia, salvo poi ritrattare tutto e non spiegare che la colpa era sua e che non poteva fare una cosa del genere a giocatori del calibro di Ronaldo, che è paragonabile a Maradona o Pelé. Questo l'ha scritto Ronaldo, attenzione, qui siamo sempre più vicini alla figura del patriota di The Boys per quanto riguarda la megalomania di un campione senza tempo, che però sta diventando, lasciatemelo dire, un po' tossico. Nel finale è arrivata la risposta altrettanto tossica e passivo-aggressiva del CT, prima una prova contraria, è sempre lui l'allenatore del Portogallo. Il CT Jorge Jesus ha detto che ha letto le parole e il comunicato presidenziale, tra virgolette presidenziale aggiungo io, di Cristiano Ronaldo, e adesso farà come fa ogni giorno, va alla federazione per lavorare. Vado lì per lavorare, per pensare alla squadra, alla nazionale portoghese, non ho niente da aggiungere. Quindi volano i piatti tra Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, e insomma, quando il grande Giuseppe Pastore oggi nel suo podcast citava un altro podcast che è di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico, e sottolinea proprio come in questo momento Cristiano Ronaldo non abbia un amico che lo consiglia, e gli dice: guarda Cri, sei una leggenda, però in questo momento stai diventando la parodia di se stesso. Quindi vedremo cosa succederà in questo capitolo sempre più avvelenato di Cristiano Ronaldo contro Jorge Jesus. A proposito di grandi campioni internazionali, a proposito anche di impegni internazionali, ieri c'è stata la partita un po' più serena dell'Argentina di Lionel Messi, un po' più emotiva, un po' più importante rispetto alla battaglia social portoghese. Ne ha parlato il Papu Gomez, ex nazionale argentino, vincitore della Coppa del Mondo del 2022, ovviamente ex Catania, ex Atalanta, con in questo momento un presente in Arabia. Ne ha parlato a Ludovico Mauro. Sentiamo anche un estratto che riguarda la Fiorentina e i tanti argentini che sono coinvolti nel passato recente, ma anche nel presente dei Viola. Ecco il Papu Gomez.
2: Perché Scaloni dovrebbe rimanere CT, ora ci sarà un dopo Messi, no? È stato un personaggio, un giocatore così tanto incisivo che, come hai detto te, lascia un vuoto difficile da riempire. Come vedi il futuro della selezione?
3: Guarda, io vedo una nazionale molto competitiva, vedo giocatori che giocano al top in suoi club, quindi questo non mi preoccupa. Sì, ovviamente che la carta vincente non ce l'hai più, e questo dovrai lavorare, che è compito dell'allenatore, e creare una grande squadra per riempire il vuoto che lascia Leo. Però per me, guarda, adesso stanno uscendo i Nico Pazzi, Mastantuono, è pieno di ragazzi di un talento incredibile, sempre Argentina ti sorprende perché ogni anno escono giocatori.
2: Li hai citati tu adesso, Nico Pazzi e Mastantuono, ti chiedo che caratteristiche hanno, se possono dare un grande futuro all'Argentina, e secondo te chi dei due è più avanti in questo momento?
3: Beh, sicuramente saranno il futuro della nazionale argentina. Oggi lo vedo più pronto a Nico, soprattutto perché lui ha fatto questo percorso andando al Como, quindi sta riuscendo a esprimersi al meglio. In cambio Franco, adesso che sta andando alla Fiore, ha cominciato a giocare di più e a prendere di nuovo fiducia. Però ricordiamo che sono ragazzi che hanno 18-20 anni, quindi a me lascia tranquillo che hanno carattere, hanno personalità e che vogliono diventare giocatori importanti della nazionale.
2: Ecco, Mastantuono era l'astro nascente per eccellenza del calcio argentino. Ha fatto un anno a Madrid giocando non molto, e poi, come dicevi tu, ha scelto la Fiorentina. Pensi sia il campionato ideale, la Serie A per lui, e la Fiorentina il posto adatto per esplodere?
3: Beh, questo non te saprei dire. A me, io sono un grande fan della Serie A, e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A lo può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. Speriamo che per Franco sia la piazza giusta la Fiore, e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e no, non è mai facile.
2: Ti faccio un'altra domanda su chi gioca alla Fiorentina in questo momento, visto che ci siamo. C'è anche Pellegrino, centravanti, che giocava al Parma l'anno scorso. Lo vedi come il futuro dell'Argentina tra i centravanti, visto che comunque c'è ancora Julian, c'è ancora Lautaro, però Pellegrino è un giocatore su cui ti sei fatto un'idea? Pensi possa diventare un grande attaccante?
3: Sicuramente sarà nel radar dello staff tecnico, sono sicuro. È un attaccante moderno, ha un gran fisico, ha un gran tiro, speriamo possa fare tanti gol, però sicuramente sarà nel radar della nazionale, perché dopo Julián, dopo Lautaro, c'è anche il Flaco López, quindi ci sta che magari abbia Scaloni in mente a Pellegrini.
1: E con le parole del Papu Gomez a Ludovico Mauro è tutto, vi salutiamo, Alessandro Leonardo vi saluta, appuntamento con Icchietta Perso, col meglio della giornata di oggi di Radio Firenze Viola, successivamente Extra Viola dalle 21, visibile e ascoltabile anche su RTV 38, le dirette di Radio Firenze Viola successivamente ripartiranno domani alle ore 7, da Alessandro Leonardo è tutto, ciao!
4: Radio Firenze Viola.
5: La radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
9: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
10: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
9: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
10: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu in una nota afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
9: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Caro Emi, no, allora abbiamo iniziato e subito Andrea ha voluto sottolineare giustamente questo gol di Indur, che è un gol.
1: Scusa, per no, perché ho sentito che stavate parlando, ma sono entrato un secondo dopo, quindi mi mancava il soggetto.
0: No, ovviamente si stava parlando di Indur prima, poi da Indur Andrea ha detto
2: gli ottimi acquisti di Pradè.
0: Per essere corretti bisogna ricordare che su tutte le cose negative che ci sono state nel corso degli anni, anche di Pradè, di Barone eccetera, Indur è da sottolineare come un grande colpo di mercato fatto da Pradè, diceva Andrea.
1: Ma non è nemmeno l'unico, sono
2: esatto,
1: stati fatti
2: quello che dicevo Emi. Anche tra l'altro anche Fagioli è un grande colpo a 16 milioni indiscutibilmente.
1: Scusa, anche Kem.
2: Anche, ho detto anche Ken, infatti.
1: No, ma a parte quello, noi abbiamo tantissime volte sottolineato gli errori, giustamente, errori per i quali ha pagato dimettendosi. Bisogna anche sottolineare il tanto giusto che ha fatto, perché ne ha fatto diverse. Anche quando c'ero io alla Fiorentina insieme a Masià, che prese i Gonzalo Rodriguez, i Borja Valero, i Cuadrado, Aguilani, Pizarro. Quindi ha fatto tante buone cose, ha sbagliato anche tante cose, secondo me se devo vedere quello che gli imputo un po' di più è non aver ragionato spesso in prospettiva, perché specialmente prima abbiamo preso sempre giocatori abbastanza pronti e quindi non
0: futuribili, insomma.
1: Sì. Futuribili, esatto. Però io non credo che sia stato un disastro, credo che sia finita male a livello comunicativo con alcune scelte sbagliate, però a differenza di tantissimi in questo mondo ha avuto le palle di dimettersi e di andare via e di perdere soldi e posto di lavoro, e non è una cosa da poco.
0: Tra l'altro potrebbe diventare il direttore sportivo del Genoa, è uno dei principali candidati per sostituire, non mi ricordo come si chiama quello che è stato
1: Diego Lopez.
0: Ecco, Diego Lopez, che dovrebbe andare all'estero, insomma. Però ecco, sembra c'è cioè lui, Corvino, Melissano, Burdisso, tutti dirigenti che sono passati più o meno per tanto tempo alla Fiorentina. Pradel, pensi, e Corvino, che sono due dirigenti anche avanti con gli anni, se vogliamo, Corvino molto in avanti con gli anni, secondo te possono ancora dire la propria in una squadra come il Genoa?
1: Sì, sì, assolutamente, credo di sì. Io per alcuni di questi nomi, non tutti, io credo che Pradè sia un dirigente bravo. Se un dirigente è bravo ed è bravo a farsi aiutare sul tecnico, dove ci sono centinaia di persone brave in Italia, anche tra sconosciuti o ragazzi che hanno fatto dei percorsi di studi e che hanno tanta passione, perché poi dopo fare il dirigente e vedere un calciatore è una cosa differente, nel senso, io posso dirti guarda, questo ragazzo è molto bravo a giocare, lo guardi, poi devi capire, è bravo? Sì, ok, è un bravo ragazzo, sì, si allena, funziona bene nel nostro contesto, può essere bravo per questa città, può funzionare bene con l'allenatore, ci sono tutte le cose, che quello è un dirigente che deve essere bravo. Poi i giocatori bravi si vedono, ma quanti giocatori hanno fallito in alcuni contesti e poi si sono rivelati molto bravi da altre parti? Significa che quello o quel momento o quel contesto, quella situazione non era ideale per lui, oppure non sei stato tu bravo a esaltarne le qualità. Ma si parla anche di campioni assoluti, potrei dirti Bergkamp all'Inter piuttosto che Davids al Milan, piuttosto che Henry alla Juventus, e ne abbiamo viste tantissime negli anni, o sbaglio? Van der Sar alla Juve?
0: Sì, sì, ma ce ne sarebbero mille di esempi da fare. Io tutte le volte faccio l'esempio di Pirlo, che l'Inter cede al Milan, diciamo, non dico a cuor leggero, ma in un'operazione allargata, e Pirlo al Milan diventa Pirlo del Milan, cioè Pirlo che poi è diventato il più forte centrocampista del calcio italiano, fondamentalmente. Cioè.
1: Sì, ma lì è stato anche un caso diverso, perché lui va all'Inter a fare trequartista, va a Brescia in prestito, cambiano ruolo e il Milan poi ci crede in quel ruolo.
0: Esatto,
1: lì,
0: vabbè, però
1: è stata anche una questione. Certo. È stata anche una questione tattica. Io credo che se avessero avuto l'intuizione all'Inter, Pirlo non sarebbe mai andato a Milan, perché
0: esatto,
1: si sarebbe rivelato quello che era. Poi io credo molto, l'ho detto più di una volta, nel cambio dirigenziale in Italia, nel senso che secondo me per fare il definitivo salto di qualità si deve cambiare dal punto di vista dirigenziale. Però per esempio Corvino non ritengo che sia uno di quelli, nel senso, sia uno che diversi giocatori li ha scoperti, o lui insieme al suo staff, a chi l'aiuta e robe varie. Però credo che si debba cambiare proprio nelle idee, nella comunicazione, nella maniera di vedere il calcio, perché poi dopo un direttore sportivo costruisce la squadra. Se l'idea è quella degli anni 70, oggi non si può più fare.
0: Io la dico forte, lo sai che secondo me se avessero avuto caratteri concilianti, Pradé e Corvino sarebbero state una grande coppia dirigenziale.
1: Può darsi.
0: Perché da una parte c'era il politico. Perché io a Pradè gli riconosco una grande qualità nella cucitura dei rapporti, cosa che a Corvino è un pochino più complicato, perché ha un carattere molto focoso, molto di pancia, insomma. E Corvino però ha quello che Pradè non ha, il talento nel riconoscere il talento.
1: Ricordiamoci, Pietro, ci vuole un po' anche lo standing. Io non ce lo vedo Corvino a fare una conferenza stampa alla Juventus.
0: Questo ti sto dicendo, infatti.
1: Veramente. Secondo me è importante anche quello, cioè lo vedo come importante, ma sono lavori da distinguere. Fare dirigente non è assolutamente facile, ma ci sono tante cose in cui magari uno può essere molto bravo, per esempio dal punto di vista calcistico, a riconoscere, a vedere i giocatori, e poi magari gli manca tutta la parte gestionale.
0: Io però, visto che si sta parlando di Pradè, a Pradè imputo una grande colpa in questi anni, quella di essersi accontentato. Cioè, secondo me lui nel questo periodo della Fiorentina si è un po' accontentato di essere prima la spalla di, poi nel momento in cui è diventato lui il direttore sportivo del contesto, diciamo, accontentarsi di quello che la Fiorentina stava facendo, trasformando infatti poi anche risultati che sono stati buoni, per carità, come le finali, come il percorso europeo, però non eccelsi, perché mentre te facevi la Conference, mentre te purtroppo perdevi la Conference, in altre situazioni italiane l'Atalanta va a vincere l'Europa League, il Como va in Champions, il Bologna vince la Coppa Italia, e te, diciamo, ti sei rimasto un po' a bearti su successi che non sono stati tali. E quindi io, secondo me, giustamente ricordavi Emiliano anche il fatto che si è dimesso, che è un qualcosa che nel calcio ormai sembra assurdo, anche se a Firenze lo fanno in tanti, però ecco, forse il suo ciclo era finito prima.
1: Ma secondo me quello è più legato a quello che ti dicevo prima, perché l'Atalanta negli anni, per arrivare poi dove è arrivata, comunque ha sempre preso giocatori futuribili, e quegli investimenti poi che hanno procurato tantissimi soldi dalle cessioni, gli hanno permesso di fare una squadra che poi è stata competitiva. Quindi è ovvio che tu non hai la potenza per prendere 10 giocatori fatti e finiti e per vincere, devi crearti valore, come è stato fatto, per dirti, perché no, oggi no, compri a, non mi ricordo neanche, a 12,
0: diciamo che alla fine è stato pagato 16 milioni più o meno,
1: e poi quello ti permette di prendere altri giocatori, poi si crea un circolo vizioso dove tu crei valore alla tua squadra e ti permette di investire. La Fiorentina ha investito tantissimo, sbagliando anche spesso, e ovviamente non ha creato un valore. Cioè, la Fiorentina è stata ricostruita sistematicamente ogni anno perché il valore non è stato creato.
0: Che ne pensi, Andrea?
2: No, io penso che il suo errore più grande dal punto di vista gestionale della sua carriera è stato accettare passivamente le scelte di Barone. Se si racconta così, no? Che lui subisse la personalità,
0: accettasse
2: la personalità strabordante di Gio Barone. Quello gli ha portato delle colpe che probabilmente spesso non aveva, e un ruolo che è diventato antipatico. E poi la grande scelta sbagliata, te lo ripeto, in realtà lui ha alzato l'asticella dell'ambizione, l'ha provata ad alzare nella prima stagione con Palladino, perché inizia a portare calciatori di livello, a fare le pradeate. De Gea è una pradeata, cioè un calciatore, certo. Gosens è un altro calciatore ripescato a mezzo. Io me lo ricordo quando alla Roma andava a trovare, ma l'ha fatta anche alla Fiorentina con Pepito Rossi e con altri, andava a trovare calciatori da rilanciare per vari motivi, perché non avevano più soldi con i sensi. E però la scelta di Pioli determina la fine di Pradè, la scelta di Pioli che all'epoca tutti abbiamo trovato giusta, bisogna essere sinceri, però nel dualismo tra Sarri e Pioli sarebbe stato molto più complesso per loro gestire Sarri, ed è questo il problema. Un grande dirigente non si deve dare il problema della complessità di gestione, ma degli obiettivi. La gestione è il tuo mestiere, e Pioli era molto più semplice da gestire, abbracci, ritorno di qua e di là. però a parlarcelo dovevano capire che qualcosa si era rotto dentro Pioli, perché qualcosa si è rotto dentro Pioli.
0: Allora, intanto vi chiedo cosa ne pensate al 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo e anche per le domande a Emiliano e ad Andrea, e se volete chiamarci 055-7711-171. Ma quindi, però, si può dire che intanto la Fiorentina, passando a Paratici, comunque da Pradè, un passo avanti in qualche modo l'ha fatto. Cioè, io non voglio dare contro a Pradè, perché tra l'altro lo stimo anche come umanamente, lo stimo, è una persona con cui ho collaborato, diciamo, da giornalista a dirigente per tanti anni, e a me mi ha sempre rispettato in modo straordinario, quindi da un punto di vista umano non c'è niente da dire. Da un punto di vista dirigenziale però dico che per me il passo in avanti mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Non so quanto Paratici abbia ancora inglobato l'essere il direttore della Fiorentina, ecco, quello è l'unico passaggio che ancora mi manca, però mi sembra il passo in avanti sia stato fatto.
1: Io ho lavorato con Pradè alla Fiorentina e alla Sampdoria, c'è un ottimo rapporto, stima della persona e anche del dirigente. Secondo me il Paratici è più adatto a quello che deve fare la Fiorentina, ecco. Io Pradè lo vedrei benissimo in una grande squadra, benissimo, per varie ragioni, perché conosce i giocatori, è bravo a trattare con giocatori grandi, è bravo a gestire determinate situazioni. Tu parli politicamente, ma politicamente si intende proprio anche la gestione interna. Paratici è più uno scovatore di talenti ed è più quello che la Fiorentina necessita oggi.
0: Sì, io credo che abbia anche più carattere attualmente anche all'interno, uno status diverso, perché anche su Pradè un altro limite secondo me ha avuto è stata la gestione dello spogliatoio dell'ambiente, anche

0: di aver sbagliato. Ecco, l'anno scorso secondo me c'è stato anche questo, un po' il...
1: ti dico anche a che mi sembra che Paratici sia potuto venire con determinate garanzie,
0: ah beh,
1: e
0: certo,
1: magari Prade non aveva, cioè Paratici detta proprio in la maniera più semplice possibile. Paratici, quando ha firmato per la Fiorentina, avrà detto: ok, io vengo, ma decido tutto io. Diventa un po' più semplice come cosa. Sono quasi sicuro, anche lì con tantissimo rispetto, che Barone Paratici non l'avrebbe mai preso.
0: Sono d'accordo. E tra l'altro un altro aspetto è che l'errore ritorna poi alla, come si dice, no, il pesce puzza dalla testa, cioè in questo caso non è un puzzo, era però per dire la responsabilità del club, che negli anni ha dato continuità a un certo tipo di gestione, e forse nel momento in cui si doveva cercare il risultato prima del clima familiare non è stata interventista e ha aspettato troppo per arrivare poi alla scelta di Paratici, che è un dirigente che paghi tanto, al quale fai un contratto lungo, al quale garantisci grande come si può dire, come dicevi te,
2: autonomia,
0: autonomia gestionale. Bravo Andrea, grazie. E mentre negli anni precedenti tutto questo, quando c'è stato Barone, lui l'aveva grande autonomia gestionale, praticamente era il presidente, però mancava tutto il resto, mancava la componente tecnica, mancava la componente politica italiana, intendo dire con le istituzioni, con gli altri club. Questo è quello che purtroppo è stato secondo me il grande difetto della proprietà commisso, cioè fino alla scelta di Paratici si è sempre preferito mantenere questo clima, no? Prima Barone centrico, poi commisso centrico, senza mai andare a vedere poi i risultati, il campo, il calcio, che ragazzi, se nello stesso tempo squadre come l'Atalanta, come il Como, come il Bologna già accantonato purtroppo per loro, per fortuna per noi, ma insomma comunque progetti che potevano avere bacini di utenza anche inferiori rispetto alla Fiorentina hanno avuto successo, e te no. E questo per me è la grande responsabilità negativa della prima parte, quantomeno, della gestione commissario. Poi andiamo dall'ascoltatore. Mi ti ho fatto addormentare con questo discorso.
1: No, stavo leggendo una roba di Ronaldo da stamattina che bestemmio dietro a quella, il comunicato di ieri. Ieri mi sono addormentato presto, non l'avevo letto. Sono completamente impazzito dietro a quel comunicato.
0: Che comunicato?
1: No, ho capito quello che dici. Sì, ma è secondo me, più di una volta ne abbiamo parlato, è stato proprio il problema della gestione fiorentina. Cioè, è difficile quando persone che arrivano da un altro mondo credono di capire di calcio, perché ognuno di noi crede di capire di calcio. Io sfido voi o un ascoltatore a casa a dire: mio fratello domani è miliardario, compra una società, la compro, metto i soldi e fa decidere un altro. E io capisco che sia difficile, perché è anche un giochino, no, per un appassionato. La realtà è che è molto difficile. Bisognerebbe avere l'umiltà di dire: ok, dico la mia dal punto di vista tecnico, ma parlo con una persona che ne sappia e magari mi spiega perché quel giocatore che io ritengo forte non è adatto a una determinata situazione, perché una determinata scelta va presa, perché dall'alto della mia trentennale esperienza so che va presa o non va presa. Ma è una cosa, ne abbiamo viste decine negli anni di persone che entrano nello sport e credono di sapere tutto. Il Milan ha fatto i disastri in questi anni per una situazione simile, la Juventus stessa spesso l'ha fatta e non ha fatto lavorare i dirigenti che ci sono stati, bravi e competenti. E la Fiorentina oggi ha un grande dirigente, una situazione secondo me gestita 100 volte meglio. È ovvio che partiamo in ritardo, ci vuole tempo, però io credo che a livello di costruzione della rosa, di che tipo di giocatori abbiamo preso e come li abbiamo presi, io credo sia stato fatto un grande lavoro. Poi dopo il tecnico dirà tutt'altro, cioè il tecnico nel senso il campo dirà quello che sarà. Però io sono anche convinto che se anche la Fiorentina quest'anno dovesse fare un campionato, diciamo, anonimo, avrebbe creato valore all'interno della propria squadra, lo ha già creato oggi.
0: Eh sì. Allora abbiamo Massimo che ci chiama da Mestre. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e tre.
1: Buongiorno.
3: Allora, da lontano, da fuori, l'impressione è che Prade si sia, come dire, mi andasse bene fare le fotocopie finché c'è stato Barone. Io da uno della sua età lavorativa, esperienza lavorativa, prestigio lavorativo, mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Cioè, a un certo punto ti mettono a fare le fotocopie, ti chiami Daniele Prade, sei nel calcio da una vita, te ne vai. Io penso così, non credo che gli sarebbero mancate le offerte. E la cosa che a me ha dato più fastidio è che in realtà è stato interventista solo con Palladino. Cioè, con Palladino andava in sala stampa e gli faceva due coglioni così. non avevo mai sentito fare questa cosa io, cioè non ho mai sentito nessuno qua, Vicenza, Verona, Treviso, Padova, tutte le squadre che ho seguito, non ho mai

0: visto un allenatore, cioè un dirigente che va in sala stampa e rompe le scatole all'allenatore senza averlo esonerato. Cioè Palladino di fatto è stato esautorato da Pradè in un paio di conferenze stampa post partita. Io mi chiedo come mai quell'interventismo, non lo so, probabilmente perché non l'aveva scelto lui, però non va bene. Comunque certe cose si sono sempre fatte negli uffici, nelle stanze, non in pubblico, evidentemente. E poi l'abbiamo pagata poi con la sceneggiata del rinnovo del contratto di Palladino che si dimette un'ora dopo, per cui insomma questa rivalutazione postuma di Pradè, postuma nel senso che non è più alla Fiorentina, ma per fortuna è ancora fra noi, mi lascia un po' perplesso. Ma è il mondo del calcio in genere, che è così, si rivaluta sempre quello che arriva dopo, perché magari quello che arriva prima, scusate, perché dopo è stato fatto magari anche peggio. Non in questo caso, non fino adesso, anche se per me anche Paratici due o tre cappelle le ha già fatte, però non sono state sottolineate abbastanza.
1: Grazie Massimo, ti facciamo rispondere ovviamente come sempre. Emi, che ne pensi?
2: Allora, innanzitutto la nostra non è una rivalutazione postuma, esatto. Anzi, cioè nel senso, fino adesso è stato disintegrato e gli è stato dato ogni tipo di colpa, siamo qui a dire ok, le sue colpe gliele abbiamo date, se le è prese, però ha fatto anche cose buone, il famoso ha fatto anche cose buone. E quindi
3: però i treni non arrivavano in orario,
1: sì. Comunque. No, i giocatori non arrivavano in orario,
2: neanche i giocatori arrivavano in orario. No, e quindi siamo qui a dire, tra virgolette, si è preso tutte le responsabilità, gli abbiamo scaricato addosso tutta la merda possibile, però c'è anche qualcosa che ha fatto di decente ed è tangibile. La seconda cosa è quella che io non credo abbia fatto il passacarte, credo semplicemente che ci fosse stata un'altra presenza importante con la quale doveva condividere le scelte, e non è facile per nessuno, ma non credo che abbia deciso tutto Barone, credo semplicemente che ci fosse anche Barone ed era una presenza ingombrante, come ha detto Pietro prima, e quindi da quel punto di vista, siccome alla fine sei un sottoposto perché sei sotto a Barone, sarà stato difficile gestire alcune cose, su alcune non saranno state d'accordo, probabilmente non tutti avrebbero accettato questa situazione. Lui è uno che invece è sempre stato bravo, perché io ce l'ho avuto con Masià alla Fiorentina e ce l'ho avuto con Ostia alla Sampdoria, quindi è stato bravo a lavorare in determinate situazioni. Per quanto riguarda Paratici, se ha fatto delle cappelle, a parte quella grosso che credo sia certificata, credo sia un po' presto al 6 di ottobre, 7 di ottobre, dire se l'ha fatto o no.

0: ne parliamo proprio con chi questo rinnovo poi l'ha studiato a tavolino insieme alla società, che è l'agente Mario Giuffredi. Grazie Mario.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie di essere con noi. Insomma, ci tenevamo perché poi la società ha cambiato tantissimo, no? In questa stagione, lo hai visto anche tu, però Luca Ranieri addirittura appunto è vicino al rinnovo e sembra essere un punto fermo. Ci dici come è andata, come siete arrivati a questo rinnovo?
1: Ma è molto semplice, io penso che Luca ormai sono anni che sta bene alla Fiorentina. L'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile. Chi è arrivato come Paratici ne ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane, e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro. Ma credo che sia sempre e solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paratici ha apprezzato.
0: Senti, ci confermi fino al 2029 con opzione per il 2030? L'ho accennato già ieri Luca stesso ai microfoni di Sky.
1: Sì.
0: E sarà un'opzione a favore della società o in base magari alle presenze? Perché andando verso magari 30, in 30 anni si fanno anche questo tipo di ragionamento.
1: Guarda, non è corretto entrare nei dettagli del contratto. C'è un'opzione fino al 2030.
0: Quindi potrebbe essere insomma anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
1: Ma Luca Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina, finché è il giocatore ben voluto e stimato, quindi da parte sua non c'è sempre l'intenzione di continuare quanto più anni possibile la Fiorentina. Poi dopo cioè, dire a vita è lunga,
0: certo, poi,
1: e poi
0: nel calcio
1: esatto. Nel calcio ogni sei mesi che ci sono le finestre di mercato siamo tutti in discussione, quindi però l'intenzione è quella di cercare di rimanere più anni possibile.
0: Che poi Mario, a gennaio, no, c'è stata anche la possibilità, era un momento difficile per la squadra, per tutta la Fiorentina, quindi anche la vecchia guardia insomma magari era un po' in crisi, c'è stata la possibilità che lasciasse Firenze, o se non a gennaio insomma ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
1: Ma assolutamente no, perché secondo me i migliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché e i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male,
0: non devono abbandonare insomma la barca in balia delle onde.
1: È troppo facile.
0: Senti, io quando penso a Luca Ranieri mi vengono in mente delle parole: affidabilità, sostanza, lealtà, sia in campo che fuori. Quali sono le parole che meglio lo descrivono? Cuore, passione, sacrificio, quali sono secondo te le parole che lo descrivono meglio?
1: Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva. però per me la qualità al primo posto è l'intelligenza.
0: È l'intelligenza. Mi hai dato un assist per chiederti, poi lascio la parola anche a Chiara, per chiederti se forse in nazionale avrebbe meritato qualche altra chance, non so se ora, ma insomma in generale negli anni avrebbe meritato più spazio.
1: Io credo di sì, assolutamente, credo che negli anni meritava qualche chiamata in più, perché ha fatto degli anni importanti anche in situazioni difficili, e lui è uno di quei giocatori che l'hai sempre trovato lì nel fare la prestazione e pronto a fare il suo con intelligenza e qualità, quindi sicuramente mi sarei aspettato qualche chiamata in più in passato.
0: Sì.
1: Ma basta anche ricordare quando lo chiama Spalletti all'ultimo minuto in una partita delicata della nazionale, lui gioca titolare e fa benissimo. Quando un giocatore entra così velocemente in un contesto e fa il suo in una partita della nazionale, dove era una partita importante per il risultato, fa capire l'intelligenza e la personalità di questo ragazzo di poter stare anche lì.
0: Ah sì, sicuramente. Chiara?
2: Sì, abbiamo parlato di Luca Ranieri come uno dei protagonisti anche della rinascita nella stagione complessa l'anno scorso della Fiorentina. Sempre su assistito c'è anche Fabiano Parisi. Noi siamo pronti a rivederlo in campo e quindi le chiedo magari come sta il ragazzo e soprattutto quanto sarà importante la gestione del suo ritorno in campo dopo l'infortunio.
1: Ma Fabiano sta procedendo tutto bene, naturalmente ci vogliono dei tempi, non ha nessun interesse nessuno a velocizzare i tempi, ma lui deve ritornare che è sereno con la testa, che si sente bene fisicamente e che ci sono accorciare i tempi non serve a niente, quindi credo che possa essere un acquisto di gennaio Parisi.
0: Sì, sicuramente ce lo auguriamo tutti, anche perché ritrova un allenatore come Vanoli, no? Che l'anno scorso lo ha valorizzato tantissimo.
1: Sicuramente con Vanoli ha fatto benissimo, perché io credo sia stato sicuramente tra quei due o tre giocatori che hanno fatto il miglior campionato l'anno scorso nella Fiorentina Parigi. Credo sia stata la sorpresa più bella, e poi in tanti ruoli, da terzino sinistro, da esterno, quindi è un giocatore che si è reso utile in tantissimi ruoli, giocatore che fare bene nei momenti difficili non è per tutti, e lui ha fatto bene nei momenti difficili.
0: Senti, tu hai tantissimi giocatori, tra cui Favasuli, no? Se non sbaglio, e ti chiedo se è un rimpianto per la Fiorentina o se Napoli è stata comunque la scelta giusta.
1: Ma ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo destino. Voglio dire, si vede che il destino di Favasuli era in altre parti. Non parlerei di rimpianto, perché voglio dire, comunque la Fiorentina in quel ruolo ha fatto delle scelte con dei giocatori bravi, quindi non è che si è ritrovata dei giocatori, voglio dire, di poco conto, ma Paradis ha preso dei giocatori bravi, dei giocatori forti, e c'era già qualcuno che era forte come Dodò, quindi comunque c'era un bel numero di terzini destri a Firenze, quindi io magari se ci fosse stato qualche terzino in meno Paradis avrebbe fatto di tutto per riportarlo alla Fiorentina, ma capisco che quando tu sei ingolfato e hai Dodò, hai Fortini, hai preso Gimenez, quindi dopo Favasuli, voglio dire, è giusto che prenda altre strade, e tante volte bisogna far stare al destino. Il destino l'ha portato a Napoli, quindi cercherà di fare la sua carriera a Napoli tranquillamente.
0: Tra i tuoi assistiti c'è anche Pio Esposito, che è insomma il giocatore del momento, basta aprire i giornali oggi per capire che è insomma l'attaccante, il giocatore del momento, ha rinnovato fino al 2032, no? Con l'Inter, quindi un atto di fiducia importante anche da parte del club, ma può diventare il centravanti più forte della Serie A e anche della nazionale, insomma punto fermo.
1: Guarda,
0: per il futuro anche.
1: A me non mi piace parlare in un modo così roboante di Pio Esposito. Pio Esposito deve pensare alla prossima partita, perché quando poi si paragona un giovane a un qualcosa di troppo grosso, agli ex calciatori troppo importanti. È una roba che a me non piace. Esposito deve pensare alla prossima partita e deve essere concentrato a fare con la prossima partita. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno, non facendo i paragoni.
0: Ah sì.
1: Va bene?
0: Sì, ti faccio un'ultima domanda, cioè quali sono gli aspetti dei, tu hai tutti i giocatori, dei bravi giocatori ma anche dei bravi ragazzi, non fanno parlare di sé fuori dal campo, quali sono, quando tu scegli un giocatore che entri nella tua scuderia, quali sono gli aspetti per te più importanti al di là delle qualità tecniche ovviamente?
1: Ma come hai detto tu, al di là delle qualità tecniche, quelle penso che sono, devono essere scontate. Innanzitutto, se non sono persone serie, per me per persone serie vuol dire persone che hanno dei principi, mantengono la parola, che hanno la voglia di lottare, che non si lamentano, perché il giocatore è portato sempre a lamentarsi, ma di gente che è affamata, di gente che ha voglia di fare e che chiacchiera poco e fa i fatti, ma soprattutto di gente che ha delle caratteristiche caratteriali, perché il mondo del calcio non è un mondo per tutti, quindi chi non ha carattere non può stare in questo mondo, chi pensa che tutto gli viene nel modo facile o che gli sia tutto dovuto non può stare in questo mondo. Quindi chi ha questi requisiti è un giocatore che io posso assistere. Se poi pensano che tutto gli è dovuto da parte degli allenatori, tutto gli è dovuto da parte dei procuratori, e che il procuratore fa il calciatore, quando è il contrario, il calciatore che fa il procuratore, perché c'è la favola che i giocatori fanno carriera grazie ai procuratori, non è una favola che mi piace, perché l'attore principale rimane il calciatore. Ma soprattutto devono essere persone silenziose e fare i fatti con dei principi sani, e soprattutto gente che sia affamata, gente caratteriale.

0: così come sono contentissimo di avere il grande Malou Pasincato. Ciao Malou.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao, allora Malou. Ora ti metto subito in difficoltà.
2: Ale.
0: Allora, Fagioli è forte?
1: Fagioli è un buon giocatore.
0: Ah, quindi
2: e no, basta?
0: E basta?
2: Un buon giocatore.
0: Cioè, l'hai lessato così?
1: No, no, è un buon giocatore che se è costante nella sua crescita, nel lavoro, può innalzare ancora di più il suo livello, quello.
0: Ulayi è forte?
1: Stessa cosa, è un giocatore che lavorando può crescere ancora di più e diventare un giocatore importante a livello internazionale.
0: Ndur è forte?
1: Ndur è forte, allora, la domanda te la tolgo io stavolta. Sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità importanti, ma devono capire che per essere giocatori ci vuole la costanza. Non basta brillare diciamo a scatto, perché il calcio di oggi non te lo permette. Il calcio di oggi ti premia se sei costante nella tua crescita. Non basta individuare di essere un predestinato che poi per vari motivi ogni tanto è degli stop che a volte non sono anche diciamo inconcepibili, per dire. Dunque, con il lavoro uno può migliorare, con l'autostima e appunto la voglia di voler diventare un giocatore importante a livello internazionale, non nazionale, internazionale, allora io sono tutti e tre giocatori che possono, hanno tutto per salire di livello, ma non basta, diciamo.
0: Vado avanti, Atta è forte?
1: Atta è forte.
0: E Gonçalves è forte?
1: Gonçalves è forte e di questi, forse avendo più esperienza internazionale, ha qualcosa ancora in più in questo momento.
0: Allora, di questi cinque ne possono giocare al massimo tre.
2: Sì.
0: E allora chi fai giocare sabato a Genoa, calcolando,
2: se vuoi, tridente,
0: calcolando il ovviamente, calcolando ovviamente il clima, sarà uno stadio bollente, l'atmosfera in campo, perché il Genoa è già un esame verità, l'allenatore se perde probabilmente salta, quindi mettendoci anche questo aspetto, perché come mi insegni sempre Malou, bisogna anche valutare dove si va a giocare, contro chi si va a giocare. Però di cinque giocatori forti, perché quello che ha detto Malou Pasincato io lo condivido, sono cinque titolari per me, c'è poco da fare, diversi ma titolari, ce n'è da scegliere tre, e chi si manda in campo Malou all'inizio?
1: Guarda, ho detto, non voglio fare il democristiano come si diceva qualche tempo fa, sono cinque giocatori che tutti e cinque sono titolari, dunque oggi con i cinque cambi, col fatto che tu puoi cambiare la partita in corso, io dico sempre ai giocatori, partire titolare non è sinonimo di finire la partita, di uscire con un voto importante, perché si parte titolare, cioè per voi per n motivi, in quel primo tempo la squadra non gira, tu anche non fai una partita, vieni assorbito magari dalla mediocricità della squadra, che giudizio si dà? Entra quello della panchina con la squadra avversaria un po' più stanca, perché magari il primo tempo ha dato tutto e dunque ha più spazi, è un'altra partita. Dunque, in questi casi, secondo me, l'allenatore, essendo che tre sono stati fuori, non due sono stati fuori, deve vedere come rientrano. Se rientrano, diciamo, con quella gamba, con quella gara, è giusto che continui su questa positività. E dunque Fagioli è riduce da un break mondiale positivo. Ndur non ne parliamo, ne parla tutto il mondo,
2: certo.
1: Le spedole e quant'altro. E praticamente è un Ayino stesso, comunque in questo lavoro ha giocato, qualche partita è partito dalla panchina, altri è partito titolare. E dunque sarà Vanoli a capire, ma chi parte in panchina non deve sentirsi io non sono il titolare.
0: E questo va bene, però come hai detto Malou Pasincato non è democristiano, e chissà se esistono ancora, sì, democristiani esistono ancora,
2: sì, magari non conclamati.
0: Noi ti consegniamo la squadra, stanno tutte e tre bene, tutte e cinque bene, stanno tutte in condizioni, in una situazione ambientale calcisticamente come quella di Genoa, il giusto equilibrio in partenza Malù lo trova con quali dei tre giocatori?
1: Guarda, io parto con Gonçalves, con Attà, che hanno avuto modo di lavorare con la squadra, sì. e poi scelgo tra Fagioli, Ulai e Nduru. Magari parto con Fagioli,
0: esatto,
1: però non vuol dire, ripeto, però non
0: sì,
1: vuol
0: no,
1: dire.
0: No, ma
2: posso fare Fioretto, con Fagioli, però centrocampo di Fioretto, di qualità tecnica,
0: cioè, guarda, si potrebbe anche immaginare,
2: io non vi seguo già più,
0: ma si potrebbe già immaginare un 4-1-4-1 dell'ultimo Vanoli, se vi ricordi.
2: Quindi, Fagioli che stava Fagioli davanti e nei quattro Mastantuono, Attà, Gonçalves, Engie
0: e il centrocampo
2: e Pellegrino.
0: Poi però metti Vieri, quindi più protetta la difesa, cioè può avere un senso, no?
2: Loro in teoria hanno Frendrup, Amorim, Ellerson, sono belli coperti in mezzo,
1: quello che è importante è Vanoli deve comunque trovare lui la giusta chimica, certo. Perché quando hai questi giocatori qui nazionali che sono anche giovani che scalpitano, sicuramente devi sapere che comunque li devi tenere tutti quanti sul pezzo, non farli sentire uno in titolare e l'altro in panchina, cioè proprio farli capire a volte che fino all'ultimo non sai chi si gioca. Oggi il calcio così non è più, no, il titolarissimo e il panchinaro, perché ho visto tanti giocatori partire titolare e poi dopo e via. Prendiamo l'esempio.
0: Questo probabilmente è cambiato, Malù, rispetto al passato. Perché ti spiego, avendo in passato più frequentazione con i giocatori, adesso non si può parlare con nessuno, a suo tempo i grandi giocatori, ma anche quelli normali, mi dicevano: no, Luca, guarda, per un giocatore con determinate caratteristiche anche umane, per carità, cioè sapere che giochi è ti porta a arrivare alla partita con la carica giusta, la concentrazione,
2: ci credo, certo.
0: Se non sai che giochi, rischi di bruciare tante energie nervose nell'attesa di sapere, e quando poi tocca a te magari la reazione è come un momento di come tiri il sospiro,
2: c'hai più ansia,
0: cioè, sono caratteri
2: più...
0: ecco,
2: sì,
0: non esiste, almeno in passato,
2: ma non è semplice in
1: penso che in passato sia più così perché c'erano più le gerarchie,
0: esatto,
1: più gerarchie. Oggi non più,
0: c'erano anche meno cambi, ricordiamolo, c'erano molti meno cambi rispetto al passato, cioè passato se ne cambiava due, anche uno, due, tre. Ma erano anche meno rose, più piccole, c'erano,
2: sì, diciamo che il panchinaro che entrava sapeva chi era,
0: cioè il panchinaro
2: Robbiati probabilmente sapeva già che
1: il panchinaro magari in prospettiva più forte del
0: Chisolano. Esatto, ma oggi le partite si vincono tra l'80esimo e il 95esimo,
1: Tanto ma è quello che sto dicendo. Dunque, cosa vuol dire? Magari parti titolare e poi dopo in qualche modo non ne vieni fuori. Cioè, cosa ha fatto Zidane con la Francia? Una partita in cui non ne veniva a capo, se non c'erano più i cinque cambi attuali, che tu in un colpo solo puoi cambiare tre, magari non la ribaltava.
0: Certo.
1: E ha fatto uscire giocatori, ha fatto uscire Pallone d'Oro Dembélé, ha fatto uscire il migliore centrocampista del nostro campionato, che è Manu Koné, e ha fatto uscire Clouche, che è un giocatore talentuoso. Ha voluto far entrare Cherki, Vacuña e Olise, e ha vinto la partita in tre minuti. Perché? Perché chi può entrare dalla panchina, va detto, questo che ho sentito polemiche su Dembélé, cosa ho detto prima? Chi comincia ha la possibilità di stancare l'avversario, perché l'avversario, già tu sei uno che fai percussioni, lo stanchi, è normale che chi arriva dopo con un avversario stanco, perché già il lavoro, nonostante non è stato fruttifero prima, ma ti ha permesso comunque di stancare, e chi arriva con energia, con velocità, va a nozze. Questo che poi alla fine dico, che il calcio, poi dici tu, Luca, si vince alla fine, perché alla fine è veramente la freschezza e gli strappi fanno la differenza.
0: Non c'è dubbio. Senti Balù, si è parlato molto di Indur, chiaramente, e vorrei per onestà intellettuale ricordare che Malù è uno della primora
3: di quelli che Indur è forte, arrivò, fin dall'inizio
0: ci disse, quando lo criticavamo perché l'inizio di Indur
3: mi guardi, ma dice no, parlo, sono io uno di quelli,
0: no, parlo per me stesso, non si apre bene il ruolo. Malù non ha mai arretrato di un passo sul fatto che Indur fosse un grande giocatore, lo dico perché bisogna dare meriti a un grande competente di calcio.
3: Dopodiché l'ha rilanciato moltissimo Vanoli.
0: Sì, Vanoli gli ha dato un abito, ma Vanoli, ragazzi, ha fatto un Fagioli. Sì. Ecco, ci credi a Indur che possa interessare le squadre inglesi? Ci credi a Indur che possa essere seguito con la Juventus? Ci credi che lui abbia già un livello in crescita così?
1: Piace, cioè, a livello internazionale piace perché è un giocatore internazionale, gran fisico e mezzi importanti, e questo è. È, diciamo, un prototipo molto da calcio internazionale, da calcio inglese, che non aspetta un attimo, appena fai un minimo, quello che dico, sono ragazzi fortunati, hanno la possibilità di fare un minimo, a quel punto subito vengono in qualche modo messi nel mirino di squadre inglesi che poi non fanno problemi a venire a pagare, cioè non è 10 milioni in più, 10 milioni in meno, quando lo vogliono vengono e ce l'hanno d'accordo e ti portano via il giocatore.
3: Può valer 30 oggi Malù, Indur, leggevo il Corriere, parlava di Napoli e Crystal Palace.
1: Diciamo che quando tu sei reduce da una mediaticità come è successo con lui durante questo periodo, sappiamo che tante cose cambiano.
0: Senti, ho letto addirittura che se lui migliora la rapidità di pensiero può andare Pogba. Sul percorso di Pogba. Già quando parli di Pogba mi vengono brividi, perché per me è stato uno dei giocatori più impressionanti, ragazzi, che abbia visto l'azione.
1: Guarda, io quello che dico, non mi piace fare sempre raffronti, paragonare, no? Io dico che è un prototipo internazionale, nel senso che le squadre italiane che arrivano non possono arrivare eventualmente con dei soldi contati, no? Per dire, se viene, faccio un esempio, il Napoli con 20 milioni, la Fiorentina sta alla finestra perché sa che il Crystal Palace gli può dare 30-35, che vuole il giocatore veramente. Abbiamo quel delta con gli inglesi che fa sì che anche le nostre big poi dopo sono quasi costretti alla ritirata, dunque
0: non ce la fanno,
1: però deve continuare a far bene così la prossima sosta dei nazionali di nuovo, perché oggi, diciamo, già è inseguito, ma dopo questa mediaticità viene inseguito ancora di più, e di conseguenza se tu fai bene, che è il tuo valore,
0: tra l'altro fammi dire Malù che anche in questo senso le prossime sfide della Fiorentina daranno ulteriore visibilità, no? Perché la Fiorentina al dopo Genoa c'ha il Como in casa, quindi grande attenzione, poi va a Milano contro l'Inter, altra grande attenzione,
3: avrà la Juve,
0: il Sassuolo, poi la Juve, quindi se anche vuoi vedere l'impatto di Indur nel campionato lo verifichi su incontri di alto livello, no?
1: Agli occhi puntati addosso e ci saranno osservatori che già venivano, non è che vengono perché ha fatto, però l'attenzione che ti verrà rivolta cambia, perché magari ti mettono veramente nel mirino, però voglio vedere la costanza, quello che parla.
0: Bravo, cioè, esatto.
1: Tutto un mese a posto di poter dire rimani fermo, comincia ad essere qualche dubbio, sì è bravo ma
0: riguardiamolo, diciamo, sarà tutto un riguardiamolo, no? Perché poi c'è il concetto di riguardare.
3: Oh, a proposito di mercato, così ti ho anticipato, potrebbe essere il tassello giusto Thiago Gabriel per la difesa, lo so che te hai segnato,
0: ma
3: è molto apprezzato, mi pare di capire.
0: Ma com'è questo giocatore?
3: Nonostante, Malù, di 30 milioni di valutazione,
1: questo Thiago Gabriel, poi a me, come ho detto prima, non è che mi mangio le parole, i raffronti, però magari sì, lo segue ma non lo conosce bene tutto. Thiago Gabriel, già c'è il nome in mezzo, ha qualcosa di Thiago Silva,
0: magari
3: a posto.
0: Forza subito,
3: anche 35
0: anche,
3: ne
0: ma che segrulle, stavo più grandi difensori del
3: fenomeno d'Italia, straordinario,
1: no,
3: giocatore.
1: lo sto seguendo tanto, è un giocatore che mi piace, razionalità, lettura del gioco, e poi quello, diciamo, che mi piace, che sa giocare a pallone destro e sinistro, e poi adesso diciamo che ha capito che un difensore moderno, oltre a difendere la tua propria area, quando va nell'area avversaria col colpo di testa, che è una sua la sua qualità, può essere pericoloso anche nell'area avversaria, e difatti lo sta dimostrando. Dunque assolutamente, se devo dire il difensore centrale del nostro campionato giovane più forte, voto lui sicuramente.
0: Che bello.
3: Beh, è un bel endorsement.
0: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ma ora ci avrò un motivo in più per seguire con attenzione Tiago Gabriel, te lo dico con grande franchezza, e qui bisogna fare i meriti, dare i meriti anche a Pantaleo Corvino, perché ragazzi, insomma, l'hanno pagato 1,5 milioni,
2: vale
0: no, lo dico perché, per carità di Dio, nessun tipo di paragone, nessun tipo di confronto, ma un conto è se vai a comprare difensori già spendi 20, certo, 18, certo, 25, un conto se vai a prendere un giocatore a 1,5 milioni e ha delle prospettive, non magari non ancora oggi, ma ha delle prospettive da diventare un giocatore da 30, 40 milioni. Senti, qual è il rischio di Genoa di sabato, Malù?
1: Il rischio di Genoa è che quando si entra nei nazionali, questa pausa per qualcuno fa bene, per qualcuno che magari era in hype poteva essere diciamo essere una situazione frenante, e dunque è una squadra che è sull'orlo dei precipizi, nel senso che nonostante è una squadra che gioca, perché deve essere partita anche del Genoa, cioè, però si cerca proprio alla fine l'inesperienza, il fatto di non essere una squadra che riesce quando ha quelle occasioni a chiudere oppure a cercare di massimizzare la quantità di lavoro, non riesce a farlo. Però è una partita di una squadra che avrà i suoi tifosi da lavoro, una bolgia, sì, una squadra che giocherà diciamo tanto col cuore, perché le partite qui sarà tanto impeto agonistico, e la Fiorentina deve fare la sua partita come ha fatto negli ultimi tempi, cercare di mettere tanta qualità e cercando di lavorare su Mastantuono e su Inge, che sono le frecce nell'arco che devono cercare in qualche modo di impedire ai difensori del Genoa di salire, comunque di tenerli in costante.
0: Io ti dico che queste sono le partite dove se te pareggi l'intensità agonistica poi le vinci perché sei più forte, cioè poi la
3: devi pareggiare, sì,
0: ma devi pareggiare
3: più che altro,
0: devi pareggiare la parte agonistica
3: 90 minuti,
0: sì,
3: cioè, esatto, questo è importante. L'orientamento
1: mentale sarà fondamentale.
0: Se te vai a fare, dice, noi si fa la guerra, si fa anche noi, poi però noi ci sa sei giocatori e possono, certo, determinare con un colpo se ce n'hai uno o 1,5, e questi sono i numeri, ragazzi, c'è poco da fare.
1: Ma prima, dopo, come hai detto, comincia delle squadre che sulla carta possono essere che hanno qualcosa in più di te, dunque diciamo se tu vai a Genova da favorita, cioè nel senso che hai, sì, qualcosa in più del Genoa, quando poi comincia a essere il Como, comincia a essere l'Inter, così le cambia la musica.
0: Bravo.
1: Nel senso che sulla carta, certo, sono squadre che ad oggi hanno qualcosa in più di te, dunque secondo me arrivarci bene in quelle partite è fondamentale. E si parte dalla partita trappola.
0: Malù, è sempre un grande piacere, grazie
1: a voi.
3: Ciao Malù, grazie.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tizi.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
12: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
1: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
13: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
14: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
13: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
14: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
13: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
14: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, RTV 38. Tanti temi che tratteremo, che riguarderanno naturalmente l'attualità della Fiorentina, a partire da Ranieri, perché ha prolungato il suo contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030, e quindi ci chiediamo, lo chiediamo anche a coloro che ci seguono da casa, se può già essere definito una bandiera della Fiorentina. Saluto Pietro Lazzarini.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: A tuo parere lo possiamo definire una bandiera della Fiorentina,
1: no,
0: Ranieri?
1: No. No, viene da ridere, scusami, ma bandiera è proprio un termine ormai abusato. Non lo so, io prima di dare i galloni della bandiera a un giocatore, tanto ci deve essere una militanza veramente lunga. Lui è lunga la sua militanza, anche perché è stato fin da ragazzo nella Fiorentina, però mi sembra ancora lontano da poter indossare appunto le vesti della bandiera della Fiorentina. Glielo auguro, anche se ti dico la verità, cioè, glielo auguro forse da comprimario, nel senso che la speranza dei tifosi della Fiorentina deve essere quella o di vederlo straripante, incredibile ascesa che poi lo porti ad essere un totem di una Fiorentina capace di lottare per la Champions, oppure appunto di un comprimario, perché questo vorrebbe dire che gli altri giocatori sono più forti e quindi comunque la Fiorentina lotterebbe per quel tipo di obiettivi. Il Ranieri visto fino ad oggi è un Ranieri che ha alternato ottime prestazioni a prestazioni mediocri, che ha avuto atteggiamenti buoni secondo me quando gli è stata tolta la fascia, certo, in precedenza, insomma. Ma certo, se devo pensare di contornarlo di questa aura che è quella della bandiera, insomma, un pochino mi preoccuperebbe.
0: E aspettiamo naturalmente anche i messaggi da parte dei nostri amici da casa. Ricordo che il numero per i messaggi vocali è 348 75 3933, per gli sms il 331 4303 200. Sentiamo a proposito di Ranieri anche le parole di un direttore sportivo di grande esperienza come Pino Vitale, eccolo.
2: È una bandiera da Fiorentina, a parte dal settore giovanile. Innanzitutto penso sia stata una cosa fatta bene, perché Ranieri è un giocatore della Fiorentina dal cuore, hanno fatto bene a non farlo, a levargli la fascia di capitano, ma per il resto io sono convinto che Ranieri è un giocatore che nella Fiorentina ci sta molto bene, perché è un giocatore di grande carattere e hanno fatto bene a allungargli il contratto. Per me in questo momento deve giocare insieme a Dragusin, è la coppia ideale.
0: Quindi in questo momento, in effetti, in attesa di Vieri, in attesa della crescita del brasiliano, la coppia, non ci sono dubbi, è quella formata da Dragusin e Ranieri, la coppia titolare della Fiorentina.
1: Ah, intanto parto commentando ciò che ha detto il direttore Vitale, dicendo che sono d'accordo che dentro la Fiorentina Ranieri ci stia benissimo. Cioè, non si sta parlando del fatto che ci possa o non ci possa stare, perché Ranieri ha carattere, ha a cuore questo progetto. L'altro giorno, per esempio, era in giro per il nostro paese, il comune paese, caro Lorenzo, ed era stato pieno di affetto da parte della gente, quindi gli viene riconosciuto comunque questa vicinanza anche nei confronti dei fiorentini. Sulla questione che deve essere lui il titolare, io ho delle riserve, nel senso che penso che...
0: Si parla naturalmente di oggi.
1: Di oggi, io ti dico di oggi, io ho delle riserve ancora, nel senso che se Vieri sta bene, io Vieri lo voglio vedere titolare, perché per me Vieri è un bel giocatore. Questo, ripeto, non vuol dire che non debba giocare mai Ranieri, si alterneranno, chi è più in forma gioca, anche perché su Vieri c'è una possibilità anche di giocare sulla sinistra, perché abbiamo capito che di fatto è lui l'alternativa a Valdepeñas quando la partita si mette nelle condizioni di dover difendersi. Però ecco, io sono convinto che sia per forza la difesa titolare Ranieri Dragusin. Certo è che anche questa sosta, dove sia Vieri che Ranieri si sono allenati costantemente gomito a gomito, dimostrando all'allenatore quello di cui sono capaci, ci renderà anche un po' curiosi di sapere sabato poi chi farà giocare. Se Vieri ha digerito un po' questo passaggio nel calcio europeo, allora secondo me giocherà Vieri, oppure se ci sarà bisogno di affidarsi all'usato sicuro e quindi anche all'entusiasmo post rinnovo di Ranieri.
0: C'è da dire che è una partita particolarmente delicata, però comunque sono tutte valide le tue considerazioni.
1: Delicata.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Il Genoa non si sta parlando
0: Si sta parlando del Real Madrid, però ecco, la partita che arriva dopo 3 settimane di stop, una partita in cui la Fiorentina deve raccogliere i 3 punti e quindi vediamo.
1: No, ma se mi chiedi chi gioca sabato, credo che poi alla fine giocherà Ranieri. Da quello che mi aspetto da parte di Vanoli è che faccia giocare Ranieri. Io ti dico che per il mio gusto personale io non accantonerei neanche in questo momento comunque di decollo della sua carriera europea uno come Vieri, che secondo me si sta dimostrando un giocatore valido, interessante, ovviamente deve crescere tantissimo, soprattutto tatticamente, però secondo me lo spazio ce lo può avere.
0: A proposito, sentiamo i messaggi vocali. Oggi Luca Calamai qui a Radio Firenze Viola, parlando di Ranieri, dell'attaccamento alla maglia di questo giocatore, faceva un paragone con Dainelli, che ci può stare, però c'è da dire che Dainelli, quando arrivò alla Fiorentina, arrivò da giocatore già affermato, perché ricordo che in quel momento era un giocatore che piaceva anche alla Juventus, tra le altre.
1: Poi secondo me c'è un'enorme differenza tra Ranieri e Dainelli. Dainelli aveva un comportamento in campo esemplare, era anche secondo me un leader silenzioso, che non, magari non si sentiva, non si vedeva,
0: però
1: ma
0: nello spogliatoio
1: era uno che veniva seguito. Ranieri si fa seguire, per carità, però ha proprio tutta un'altra energia anche in campo, che per certi versi è ottima. Tra l'altro, secondo me Ranieri è molto più forte in area di rigore avversaria, un giocatore segna e segna gol pesanti. Dainelli un po' meno, era bravissimo di testa ma non magari con in spaccata come invece spesso gli capita di fare gol a Ranieri. Se devo pensare a chi è dei due il miglior difensore centrale, voto sempre Dainelli per ora. Però Ranieri io credo che abbia avuto una grande crescita nel tempo, che si sia meritato una maglia pesante e bella come quella della Fiorentina, e gli auguro assolutamente di riuscire a confermarsi e anzi a migliorarsi, perché ripeto, il Ranieri che abbiamo visto negli anni è stato Ranieri sull'otto volante. Vorrei vedere un Ranieri che va molto ben dritto per la sua strada, aiutando la Fiorentina a crescere.
0: È il momento dei messaggi vocali, ascoltiamoli. Eccoli.
3: Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Ranieri a me non entusiasma, non è un grande giocatore, però ha attaccato la maglia viola sulla pelle e quindi rispetto il suo rinnovo. Ma ho una domanda: ma se il gol di Ndur, che a mio avviso ha fatto una papera al portiere, lo prendesse domenica De Gea, diresti che è bravo l'attaccante del Genoa o che il portiere ha fatto una papera? Sono curioso della vostra risposta. Buonasera a tutti.
0: Grazie.
4: Buonasera a Marucci e Lazzarini. No, a me Ranieri non è mai piaciuto, devo dire la verità, però mi ha sorpreso moltissimo l'anno scorso, che dopo aver fatto una serie innumerevoli di cavolate, e quando è rientrato dopo alcune partite non giocate e aver perso la fascia al capitano, ha avuto una reazione che non mi aspettavo veramente da uomo, e penso che l'anno scorso gli sia servito per maturare molto. Da qui a dire che è una bandiera della Fiorentina, ce ne corre, insomma, è un buon giocatore, gli vogliamo tutti bene, però è ancora un comprimario, insomma, speriamo che ci sorprenda nel proseguo del campionato. Ciao da Riccardo.
5: Ciao ragazzi, dopo la lunga sosta per le nazionali, se vogliamo veramente iniziare un percorso importante in questa Serie A e dopo la partenza ad handicap di inizio campionato, a Genova non esiste altro risultato diverso dalla vittoria e dei tre punti, non esiste altra ipotesi. Ciao da Marco il moviolista.
6: Ciao a tutti, ma per me bandiera vuol dire un giocatore che, come Ranieri, dalle giovanili fino ad ora, e poi non so, continuerà anche magari dopo il 2029 a restare solo in viola, e lui vuole rimanere solo in viola e ama la viola, e non perché magari gli è un fenomeno e fa gol, che se si distingue in Serie A e basta. E cioè, per me gli è una bandiera. Le bandiere sono quelli che hanno la maglia attaccata addosso. Come giocano, hanno la maglia attaccata addosso.
0: Grazie.
6: Il discorso è tutto lì. Sentisse la maglia dentro. La bandiera è quella, non c'è altre bandiere. Grazie. Che giochi bene o che giochi male. Bandiera è quello.
0: Va bene.
1: Ma aspetti, finisca di parlare.
0: No, pensavo avesse finito.
1: Che c'ha furia.
0: Pensavo avesse finito e volevo sottolineare che, come sempre, ci si divide, no? Anche su Ranieri.
1: Ma normale.
0: Ovviamente chi lo ritiene un giocatore che giustamente ha fatto vedere di essere molto attaccato alla maglia della Fiorentina, e quindi per questo motivo può essere considerato una bandiera, anche perché, ripeto, con questo prolungamento del contratto, se davvero verrà rispettato questo contratto, può aspirare, ecco, ad essere considerato una bandiera. Tu non sei convinto?
1: No. Vabbè, se mi vuoi convincere per forza, mi convinci, quindi vediamo. Mi deve convincere lui,
0: sì.
1: Perché comunque...
0: Però non è detto che una bandiera debba essere per forza un titolare inamovibile, ecco.
1: No, ma diciamo che è una via di mezzo, cioè alla bandiera non si deve chiedere

0: Rosso, che è stata solamente positiva da uomo, soprattutto da leader e da uomo squadra. Ripeto, io penso che una squadra forte che punta alla Champions non ha Ranieri titolare nella propria rosa come in modo continuativo. Sta a lui dimostrarci il contrario oppure accettare un ruolo di alternativa di alto livello, buon livello, sicuramente maturato, perché rispetto a quando indossava la fascia, soprattutto tra la fine dell'anno precedente all'arrivo di Pioli e l'inizio di quello dell'anno scorso, si vede una crescita molto importante, perché c'è stato un momento che era quasi assurdo il suo modo di comportarsi in campo, non solo verso l'arbitro, ma talvolta anche verso compagni.
1: Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda Andur, visto che c'era un messaggio del nostro ascoltatore che faceva riferimento al centrocampista della Fiorentina, al gol straordinario che ha segnato con l'Under 21.
0: Non per l'ascoltatore.
1: No, però comunque c'è da capire effettivamente quali siano
0: i meriti e i demeriti.
1: È chiaro che ci sono grandi meriti da parte di Andur, perché in ogni caso, anche se il portiere era fuori porta, è difficile segnare un gol da 70 metri in quel modo. Chiaramente anche il portiere ha le sue responsabilità.
0: Allora, prima di tutto contestualizziamo l'azione. Era un angolo a favore della Polonia, quindi esce la palla, il portiere è lento nel rientrare verso l'area di porta, però c'è più di un gesto, secondo me, che rendono questo gol fuori dall'ordinario e quindi straordinario. Prima di tutto, Ndur guarda la porta, che non è una cosa banale, ragazzi. Non è che uno a 70 metri dalla porta guarda la porta. Lui ha avuto la sensazione che il portiere fosse fuori, alza lo sguardo, lo vede fuori e poi fa partire un tiro che non è una palombella lunga, lenta. Parte un bel tiro di collo, 70-75 metri. Io non so se quanti degli ascoltatori gli sia mai capitato di calciare una palla a 70 metri. Non è così banale,
1: infatti,
0: soprattutto con la precisione della pressione dell'avversario.
1: Se andiamo a fare un paragone con il gol di Monelli da 65 metri, da 60 metri contro il Napoli con Garella che era a centrocampo, in quel caso il pallone molto lentamente entra in porta, a differenza di quello che è successo con Ndur, che tra l'altro calcia anche da una posizione molto più lontana rispetto a Monelli. Però a proposito di Ndur, torniamo a sentire Pino Vitale, le sue parole sul centrocampista della Fiorentina.
2: Ndur è un giocatore che nella Fiorentina ci sta bene, secondo me non è un campione, però è un giocatore che dà e che te lo trovi sempre in fondo a concludere l'azione. Non ha un passo veloce, però secondo me è un buon giocatore. Sai, le squadre non si fanno più un 11, si ha bisogno di 16-17 titolari, e credo la Fiorentina abbia 5-6 giocatori di livello, di super livello.
1: Ndur a questo punto imprescindibile per il centrocampo della Fiorentina, ripeto, sempre in questo momento, anche vista la fiducia che ha acquisito dopo questi gol segnati con l'Under 21?
0: Beh, si deve cavalcare l'entusiasmo del ragazzo prima di tutto e anche di quel dell'ambiente che lo circonda. Ora sta giocando molto bene, l'allenatore comunque lo ha fatto giocare sempre anche l'anno scorso, quindi è evidente che sia un calciatore che per l'allenatore ha delle qualità importanti anche per l'attualità. Penso che nell'evoluzione ci potrà essere, diciamo, un ballottaggio a quattro, no? Perché per me Fagioli è imprescindibile. Bisogna capire cosa farà Aulaí, come starà Attà, però Ndur ora sta meglio di tutti e quindi gioca. Ma è un bel dubbio da avere. Cioè, certo. Io penso che rispetto agli anni passati, dove delle volte si faceva il conto, ma gioca quello meno peggio, quello un pochino che sta un pochino meglio, quest'anno avere questi quattro giocatori per cui devi sceglierne due o tre, dipende dalle occasioni, è una bella scelta. E secondo me noi bisogna essere anche felici di Ndur, che è un giocatore che ancora non abbiamo scoperto definitivamente, che deve trovare un pochino più di cattiveria, agonistica, perché questo fisico glielo permette. Però io sono convinto che possa fare 10 gol al campionato e che possa essere una certezza della Fiorentina, se lo vuole fortemente, perché ora l'ultimo scatto lo fa se lui lo vuole fortemente, altrimenti rimane un giocatore normale che dentro la rosa della Fiorentina ci sta nelle rotazioni, come dicevamo prima di Ranieri.
1: Torniamo subito ai messaggi al 348-7539-33, messaggi vocali.
3: Buonasera Fabio. Il rinnovo di Ranieri onestamente non mi fa né caldo né freddo. Sì, sono contento, però finisce lì. Anche perché penso che se Ranieri è il titolare della Fiorentina, La Fiorentina non è una squadra che

0: European Champions. Lui lo ritengo un comprimario, uno che dà tutto, ma anche dando tutto è limitato.
1: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Che succede se io fa giocare i giocatori con il proprio piede dalla parte giusta, cioè non piedi invertiti? Non si velocizzano i cross in area?
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: Ranieri non sarà un fenomeno, però sente la maglia e io preferisco lui a qualcun altro, dico la verità, di quelli che giocano così solo per la grana.
4: Allora, diciamo che Ranieri è un'asta per la bandiera, dai, mettiamola così. Non è una bandiera vera e propria come possono essere Antognoni, Totti, Del Piero, Maldini,
3: quelli sono
4: Zanetti e via dicendo, ma non è neanche Moise Kean, tanto per fare degli esempi. È una via di mezzo, giusto? E facciamoli fare l'asta della bandiera, vai, pinza da campi.
5: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo. La storia di Ranieri è bellissima e anche a me piacerebbe fare come lui, entrare nella Fiorentina a 13 anni e diventarne capitano e soprattutto tirare qualche stecca agli juventini. Ciao.
6: Te lo auguriamo, insomma. Con tutto il cuore, Elia.
3: Però vedi, comunque appassiona, comunque.
6: No, ma è un giocatore che divide prima di tutto. Guarda, Ndur e Ranieri vivono secondo me la stessa condizione, sono giocatori divisivi. Sì. Divisivi perché c'è quelli che sono detrattori della prima ora e quelli che invece hanno imparato ad amarli, quelli che li amano dal primo giorno. Sicuramente la storia di Ranieri è una storia bella, perché è partito in un modo, è cresciuto nella Fiorentina, ha fatto tanti anni
3: anche
6: nella
3: Fiorentina, poi è stato ripescato,
6: è andato altrove, è tornato, era fuori squadra, hanno preso quell'orecchio e gli hanno detto: guarda, c'è da giocare in conference, facci questo favore, e da lì lui non si è più mosso. Da questo punto di vista, se uno deve raccontare una storia di calcio, è una grande storia di calcio. Sì. E io sono contento che sia stata scritta dentro la Fiorentina. Ripeto, bisogna soppesare le cose, dargli i giusti meriti, dargli il giusto equilibrio. È un giocatore alla Fiorentina, ci sta, sì. lo abbracceremo ogni volta che segnerà con quella sua carica agonistica straordinaria.
3: Asta della bandiera, ha detto.
6: Asta della bandiera, va bene.
3: Mi piace questa definizione. Ci avviamo anche a parlare velocemente della partita di sabato. E allora sentiamo.
6: Sì,
3: finalmente.
6: Ma si torna a giocare.
3: Finalmente,
6: ma
3: dopo
6: guarda,
3: tre settimane di stop, non se ne poteva più. Sentiamo ancora Pino Vitale sul futuro immediato della Fiorentina.
7: La partita col Genova, credo la Fiorentina debba vincere, perché io mi sono dato un'idea di dare un giudizio vero. Fiorentina c'ha, come ti ho detto, i giocatori superiore alla media, però bisogna vederla non soltanto dopo il Genova, che è comunque una partita difficile, ma quando si dopo il Como, l'Inter a Milano e l'Atalanta a Firenze. Poi si può dire un giudizio, anche se secondo me la Fiorentina può giocare per entrare nei primi 8 posti.
3: Quattro partite per dare un giudizio vero sulla Fiorentina?
6: Ma io l'allungherei alla fine della prossima sosta. Mi sembra siano 6 le partite.
3: Sì,
6: no?
3: Il Sassuolo, poi la Juventus.
6: Da qui all'8 novembre credo che sia la data della partita con la Juventus. Ecco, chiaramente 6 partite più le 3 che hanno già giocato ci daranno un pochino più di metro di quella che è la situazione di Viola, considerando che è un calendario molto complesso, che si debba vincere a Genova tutti ce lo diciamo, ce lo raccontiamo, ce lo auguriamo. Poi la partita va giocata.
3: Sì, però sempre una prova di forza da parte della Fiorentina, una dimostrazione di essere veramente
6: superiore.
3: Anche
6: di pragmatismo, no? Deve essere una squadra che riesce magari davanti ai nervi che il Genoa metterà in campo, anche per il proprio allenatore, per il proprio pubblico, essere una squadra che magari è cinica, che riesce in un paio di occasioni a mettere i gol che servono per chiudere la singola attenzione. Io penso che la Fiorentina ce la possa fare. Penso che questa sosta lunga ci abbia, oltre annoiato, anche permesso però alla Fiorentina di ritrovare un po' di calciatori che erano fuori forma, quindi insomma auguriamoci che Vanoli l'abbia studiata benissimo. Se l'ha studiata bene, la Fiorentina vince.
3: Altri due messaggi vocali, eccoli.
8: Buonasera ragazzi. Voi continuate a dire di Ndur, ma Ndur, se viene un'offerta milionaria dall'Inghilterra, e ci saluta, questo è un gran giocatore, e ci darà tante soddisfazioni, io ve lo dico. Lorenzo D'Aglia,
9: Ciao, buonasera. Io sono d'accordo su Ranieri, che sia una bandiera, perché magari non riempie tanto gli occhi, ma secondo me fa sempre la sua onesta partita. È un giocatore di una regolarità, diciamo, abbastanza buona. Poi però c'è da dire che su Dainelli non sono d'accordo, perché qualche bua l'ha fatta, magari forse non ve le ricordate, ma noi che sta qualcando di più qualche donna se ne ricorda. È duro e lento, ma è forte, basta, appunto, molto lento, forte. Se sente la fiducia, è un bel giocatore.
3: Grazie a tutti i nostri amici da casa per questi messaggi vocali. Per quanto riguarda Andur, si parlava anche di mercato, in effetti si parla tanto, sì, anche di possibili offerte dall'estero.
6: Però ricordiamo, il 50% è nelle mani del Paris Saint-Germain, quindi ci vuole un'offerta da 60 milioni per far convincere la Fiorentina a venderlo ora. Poi vedremo, ma non credo che questo sia nei progetti Viola.
3: E poi sul paragone Ranieri-Dainelli, diceva il nostro amico da casa,
6: ha fatto delle buone anche
3: chi è che non ha fatto errori, chi è che non ha sbagliato, insomma.
6: No, non si è mai detto che Dainelli è Beckenbauer, eh?
3: No, assolutamente. Siamo praticamente ai saluti, dunque ringrazio Pietro Lazzarini.
6: Ciao a tutti.
3: Vi ricordo l'appuntamento di domani per quanto riguarda le trasmissioni in diretta di Radio Firenze Viola a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio, mentre su RTV 38 vi ricordo gli appuntamenti con la Fiorentina con il Salotto dello Sport alle 20 e poi Extra Viola alle 21. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Parola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze parla anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
4: Mercoledì 7 ottobre, manca sempre meno all'attesissima ripartenza del campionato, il primo giorno di una nuova era calcistica, perché ieri si è chiuso un capitolo di storia di questo bellissimo sport con l'addio di Lionel Messi all'Argentina, e ovviamente da oggi ci interrogheremo su chi sarà il più forte su tutti i campi del pianeta. Di certo ci interessa capire chi sarà il più forte domenica, anzi sabato, a Marassi, con una Fiorentina praticamente a ranghi completi. Attendiamo di capire i tempi di Mastantuono, ma insomma, con il suo rientro poi a questo punto più da domani, Vanoli ha davvero tutti a disposizione. Niente più chiacchiere, niente più nazionali, niente più Nations League, sei partite da vivere una dopo l'altra per capire che stagione ci attende. Caro Luca Calamai, ben trovato.
5: Ciao, non buon mi pomeriggio. Scrivete più che se n'è rotto un altro del genere, perché questa ogni minuto pare che uno del Genoa non sia disponibile.
4: Sì.
5: Noi ci siamo tutti e lì ogni... No, guardate, è proprio un trappolone così.
4: Cioè Marisca e Abisso, se vuoi saperlo. Allora Marisca a dirigere, Abisso al VAR.
5: Ti ricordi cosa
4: avevi detto
5: Carmagnini?
4: E ti aspettavi?
5: No,
4: ma
5: Carmagnini,
4: che Carmagnini?
5: Si
4: che si
5: ti
4: disse?
5: Ricordi Carmagnini quando lo chiamammo nel periodo della sosta per fare una verifica su questo nuovo VAR? Poi la telefonata finì, ma secondo te chi mandano a
4: disse
5: arbitrare?
4: Proprio Marisca,
5: e lui disse secondo me un esperto potrebbe essere Marisca. Complimenti all'amico Carmagnini, che dimostra ancora una volta di avere una grande conoscenza del mondo arbitrale. No, ma non mi piace questa logica, questo avvicinamento, no? Nel quale di là sono tutti rotti e di qua noi siamo tutti sani, di là una squadra di poveracci, di qua mamma mia uno squadrone.
4: Per quello io fra l'altro ho segnalato stanotte tornano tutti belli carichi. Fagioli torna,
5: si potrebbe fare due squadre
4: con questa grande ripartenza in azzurro. Dur fa i gol alla Maradona da 70 metri.
5: Poi, Beto la Guinea non si sa
4: Beto
5: quale.
4: carichissimo. Mastantuono vabbè, basta
5: Gnonto,
4: quell'immagine.
5: Gnonto va.
4: Gnonto ha lavorato tutta la settimana a Viola Park, anzi tutte le settimane. Atta e Gonçalves sono in crescita.
5: No, sono sani, sono quindi, guariti, sono lanciati.
4: Sì,
5: Ranieri ha rinnovato il contratto.
4: Ranieri ha rinnovato il contratto.
5: Allora di qua e tu, opulenza, ricchezza, e di là poverini.
4: Navighiamo a vele spiegate. Abbiamo navigato a vele spiegate in questa maxi sosta, e ora
5: serve
4: il risultato. Ora parla il campo e i risultati.
5: E guarda, questo è un passaggio. Allora, quante volte ci capita di dire la partita decisiva? Mille volte. Però oggi è importante davvero, no? Perché è importante sabato capire. Io credo che nelle prime partite Tommaso abbia vinto la pancia, cioè abbia vinto nel senso che i risultati
4: positivi
5: sia stato più di pancia,
4: dici, dell'ambiente
5: che di progetto calcistico. C'era la felicità di trovare un allenatore col quale c'è stata subito sintonia, la voglia di dimostrare che questo gruppo non poteva essere da zero punti in classifica, si può dire un mondo del tifo che comunque non ha abbandonato la squadra anche nel momento più delicato.
4: Stato
5: delle tre sconfitte,
4: un collettivo sospiro, allora, di sollievo,
5: esatto.
4: Della serie non sarà come l'anno scorso,
5: e quindi quelli sono stati i risultati di pancia, di reazione a un momento sbagliato. Ora si vede la solidità, cioè ieri, non mi ricordo se è stato ieri, sì, ma l'hai raccontato te, l'ha raccontato anche Mario Tenerani ieri, e il segnale di quello che è successo nell'amichevole con la Primavera, quel primo tempo completamente sbagliato, io mi auguro che sia perfetto, perché l'hai beccati prima che nascesse il problema. Cioè, se qualcuno è andato via col cervello, qualcuno pensa di essere tutto risolto e lotteremo per l'Europa League, che siamo una squadra fortissima, Ecco, quel primo tempo con la primavera, 2-0 per i ragazzi, presi a pallate, è vero che mancavano tanti titolari, ma insomma ragazzi non scherziamo, ecco, se serviva un bello schiaffettino per riportare tutti nella realtà, c'è, del lavoro e del sacrificio, c'è, la primavera gliel'ha dato e c'è stato. Quindi ora a Genoa noi siamo più forti, quindi
4: Venturino,
5: se...
4: Maitri, Colombo, Havel e Sou. Questi sono più o meno gli infortunati.
5: Sì, ogni minuto se ne rompe uno lì, e poi De Rossi lo cacciano se perde. Cioè, c'è tutto un clima da 300, che è il clima della trappola, del trappolone, va bene? E allora, per carità, vediamo se questo gruppo, come noi ci auguriamo, è maturo. Maturo nel gestire, in questo caso, la superiorità. Maturo nel vivere una partita in un ambiente che sarà bollente, più di 30.000 abbonati il Genoa, maturo nel reggere una squadra che si gioca già tanto, perché Genoa si gioca già tanto, l'allenatore è bravissimo nel vivere e nel caricare questo tipo di situazioni nelle quali lui è il primo sul banco degli imputati con a rischio esonero. Insomma, è un bel trappolone da cui capiremo se questa squadra, al di là dei risultati fondamentali, è ben altro dei 4 punti che abbiamo adesso.
4: Certo. Fra l'altro, guarda, mi è cascato l'occhio sulle probabili formazioni della Gazzetta, perché stamani anche parecchi quotidiani cominciano giustamente a guardare al match di sabato, e vedevo tutti d'accordo davanti, più Pellegrino che Beto,
5: non c'è dubbio.
4: Mastantuono regolarmente titolare insieme a Angie dall'altra parte, e a centrocampo Fagioli, Indure e Attà. Però mi casca l'occhio sulle probabili della Gazzetta, che guarda caso invece mettono Ndur, Fagioli, Gonçalves.
5: Ndur
4: a sorpresa,
5: no,
4: nel
5: non ci credo.
4: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri, Ndur, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono,
5: cioè,
4: Pellegrino, Ongie.
5: La Gazzetta ipotizza un 4-2-3-1 in pratica.
4: 4-3-3.
5: Sì, però che è un 4-2-3-1.
4: Che poi diventa 4-2-3-1. Vabbè, insomma, siamo a mercoledì, ancora
5: stare,
4: c'è tempo.
5: Che stare, ma che stia.
4: Però è giusto il ballottaggio, eh? Cioè, ripeto, secondo me noi Gonçalves dobbiamo considerarlo in corsa per quella terza maglia.
5: Terzino sinistro?
4: Vieri.
5: E non questo, Valde Peñas. Questo può avere un senso di avere molto attacco, ma maggiore protezione difensiva, no? Può essere questo il ragionamento. Non ci credo.
4: Vabè, avremo
5: se
4: tempo, seguiremo.
5: Bene,
4: se attasta bene, non sta.
5: Ora poi lo chiediamo a un amico.
4: Ne parleremo, che... andremo al Viola Park. Poi stamattina abbiamo avuto dei belli interventi che vi riproporremo, dal procuratore di Ranieri. Ovviamente la soddisfazione del rinnovo fino a Viviano, che come ogni mercoledì è insieme a noi, è uno di noi. Quindi state con noi fino alle 16, salutando anche chi ci segue. Cioè, sulle di radio, e ricordando 348 7513933 per sms note audio, 3925727775, oltre allo 0557711171.
5: Mi fai dire al volo, e poi andiamo dal nostro graditissimo ospite, che mi è piaciuta tanto la mossa della società di andare a sistemare il contratto di Ranieri. Lo trovo giusto, l'ho detto oggi nel Caffè Nero Bollente, lo ripeto ora: le squadre importanti si costruiscono con i grandi giocatori, ovviamente, con i grandi talenti, ovviamente, con i giovani di grande prospettiva, ovviamente, con un allenatore serio, preparato e ambizioso, ovviamente, ma anche con dei giocatori che non sono dei campioni, ma che trasmettono il senso di appartenenza. E quindi sono contento, perché secondo me Ranieri è questo, è una ottima persona, un buon giocatore, uno che sa cosa vuol dire essere tifosi della Fiorentina, cosa vuol dire essere Firenze, cosa vuol dire indossare questa maglia. Mi ricorda un po' Dainelli, tanto per fare un esempio.
4: Bello,
5: che non era
4: parallelo,
5: il miglior giocatore della Fiorentina, ma è stato un punto di riferimento per tutti. È un bravo uomo, e quindi sono contentissimo che la Fiorentina abbia fatto questo passaggio, così come sono contentissimo di avere il grande Malù Pasincato. Ciao Malù.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
5: Ciao, allora, Manu. Ora ti metto subito in difficoltà.
4: Ale.
5: Allora, Fagioli è forte?
6: Fagioli è un buon giocatore.
5: Ah, quindi.
4: E no, basta?
5: E basta?
4: Un buon giocatore.
5: Cioè, l'hai lessato così?
6: No, è un buon giocatore che, se è costante nella sua crescita, nel lavoro, può innalzare ancora di più il suo livello. Quello.
5: Ulai è forte?
6: Stessa cosa. È un giocatore che, lavorando, può crescere ancora di più e diventare un giocatore importante a livello internazionale.
5: Ndur è forte?
6: due forte sotto, allora, la domanda per la tonda io stavolta. Sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità importanti, ma devono capire che per essere giocatori ci vuole la costanza. Non basta brillare, diciamo, a scatto, perché il calcio di oggi non te lo permette. Il calcio di oggi ti premia se sei costante nella tua crescita. Non basta individuare di essere un predestinato che poi per vari motivi ogni tanto è degli stop che a volte non sono anche diciamo inconcepibili, per dire. Dunque, con il lavoro uno può migliorare, con l'autostima e appunto la voglia di voler diventare un giocatore importante a livello internazionale, non nazionale, internazionale, allora io sono tutti i giocatori che possono, hanno tutto per salire di livello, ma non basta, diciamo.
5: Vado avanti, Atta è forte?
6: Atta è forte.
5: E Gonçalves è forte?
6: Gonçalves è forte, e di questi, forse avendo più esperienza internazionale, ha qualcosa ancora in più in questo momento.
5: Allora, di questi cinque ne possono giocare al massimo tre.
4: Sì.
5: E allora chi fai giocare sabato a Genoa, calcolando,
4: se vuoi, tridente,
5: calcolando il ovviamente, calcolando ovviamente il clima, sarà uno stadio bollente, l'atmosfera in campo, perché il Genoa è già un esame verità, l'allenatore se perde probabilmente salta, quindi mettendoci anche questo aspetto, perché come mi insegni sempre Malù, bisogna anche valutare dove si va a giocare, contro chi si va a giocare. Però di cinque giocatori forti, perché quello che ha detto Malù Pasincato io lo condivido, sono cinque titolari per me, c'è poco da fare, diversi ma titolari, ce n'è da scegliere tre, e chi si manda in campo, Malù, all'inizio?
6: Guarda, ho detto, non voglio fare il democristiano come si diceva qualche tempo fa, sono cinque giocatori che tutti e cinque sono titolari. Dunque oggi, con i cinque cambi, col fatto che tu puoi cambiare la partita in corso, io dico sempre ai giocatori, partire titolare non è sinonimo di finire la partita, di uscire con un voto importante, perché si parte titolare, cioè, per voi, per n motivi, in quel primo tempo la squadra non gira, tu anche non fai una partita, vieni assorbito magari dalla mediocricità della squadra, che giudizio si dà? Entra quello della panchina con la squadra avversaria un po' più stanca, perché magari il primo tempo ha dato tutto e dunque ha più spazi, è un'altra partita. Dunque, in questi casi, secondo me, l'allenatore, essendo che tre sono stati fuori, non due sono stati fuori, deve vedere come rientrano. Se rientrano, diciamo, con quella gamba, con quella gara, è giusto che continui su questa positività. E dunque Fagioli è riduce da un break mondiale positivo, in due non ne parliamo, parla tutto il mondo,
5: certo,
6: le spedole e quant'altro, e praticamente è un aiuto stesso. Comunque in questo lavoro ha giocato qualche partita, è partito dalla panchina, altri è partito titolare, e dunque sarà Vanoli a capire, ma chi parte in panchina non deve sentirsi io non sono il titolare.
5: E questo va bene, però come hai detto Malù, Pasincato non è democristiano. Chissà se esistono ancora, sì, demoristiani esistono ancora.
4: Sì, magari non conclamati.
5: Noi ti consegniamo la squadra, stanno tutte e tre bene, tutte e cinque bene, stanno tutti in condizioni, in una situazione ambientale calcisticamente come quella di Genoa, il giusto equilibrio in partenza, ma lui lo trova con quali dei tre giocatori?
6: Guarda, io parto con Salves, con Atta, che hanno avuto modo di lavorare
5: a Firenze,
6: con la squadra, sì. E poi scelgo tra Fagioli, Ulai e Ndur. Magari parto con fagioli,
5: esatto,
6: però non vuol dire, ripeto, però non
5: sì,
6: vuol
5: no,
6: dire.
5: No, ma
4: posso fare con fagioli, poi centrocampo di Fioretto, di qualità tecnica,
5: cioè, guarda, si potrebbe anche immaginare,
4: io non vi seguo già più,
5: ma si potrebbe già immaginare un 4-1-4-1 dell'ultimo Vanoli, se vi ricordi,
4: con fagioli che stava fagioli davanti e nei quattro Mastantuono, Attà, Gonçalves, Engie
5: e il centrale
4: e Pellegrino.
5: Poi però metti Vierin, quindi più protetta la difesa, cioè può avere un senso, no?
4: Loro in teoria hanno Frendrup, Amorim, Ellerson, sono belli coperti in mezzo,
6: quello che è importante è Vanoli deve comunque trovare lui la giusta chimica, perché quando hai questi giocatori qui nazionali che sono anche giovani che scalpitano, sicuramente devi sapere che comunque li devi tenere tutti quanti sul pezzo, non farli sentire uno è titolare e l'altro è in panchina, cioè proprio farli capire a volte che fino all'ultimo non sai chi si gioca. Oggi il calcio così non è più, no, il titolarissimo e il panchinaro, perché ho visto tanti giocatori partire titolare e poi dopo e via. Prendiamo l'esempio,
5: questo probabilmente è cambiato, Malù, rispetto al passato, perché ti spiego, avendo in passato più frequentazione con i giocatori, adesso non si può parlare con nessuno, a suo tempo i grandi giocatori, ma anche quelli normali, mi dicevano: no Luca, guarda, per un giocatore con determinate caratteristiche anche umane, per carità, cioè sapere che giochi è ti porta a arrivare alla partita con la carica giusta, la concentrazione,
4: certo.
5: Se non sai che giochi, rischi di bruciare tante energie nervose nell'attesa di sapere, e quando poi tocca a te magari la reazione è come un momento di come tiri il sospiro,
4: c'hai più ansia,
5: cioè, sono caratteri
4: più,
5: ecco,
4: sì,
5: non esiste, almeno in passato,
4: ma non è semplice in
6: no penso che in passato sia più così perché c'erano più le gerarchie,
5: esatto,
6: più gerarchie. Oggi non più,
5: c'erano anche meno cambi, ricordiamolo, c'erano molti meno cambi rispetto al passato, cioè passato se ne cambiava due, anche uno, due, mi ricordo, meno tre. Ma erano anche meno rose, più piccole, c'erano,
4: sì, diciamo che il panchinaro che entrava sapeva chi era,
5: cioè il panchinaro
4: Robbiati probabilmente sapeva già che
6: il panchinaro magari in prospettiva più forte del titolare,
5: esatto, ma oggi le partite si vincono tra l'80esimo e il 95esimo,
6: tanto, ma è quello che sto dicendo. Dunque, cosa vuol dire? Magari parti titolare e poi dopo in qualche modo non ne vieni fuori, cioè cosa ha fatto Zidane con la Francia? Una partita in cui non ne veniva a capo, se non c'erano più i 5, se non c'erano i 5 cambi attuali, che tu in un colpo solo puoi cambiare 3, magari non la ribaltava.
5: Certo.
6: E ha fatto uscire giocatori, ha fatto uscire Pallone d'Oro Dembélé, ha fatto uscire il migliore centrocampista del nostro campionato, che è Manu Koné, e ha fatto uscire Clouche, che è un giocatore talentuoso. Ha voluto far entrare Cherki, Vacuña e Olise e ha vinto la partita in 3 minuti. Perché? Perché chi può entrare dalla panchina, va detto, questo che ho sentito polemiche su Dembélé, cosa ho detto prima? Chi comincia ha la possibilità di stancare l'avversario, perché l'avversario, già tu sei uno che fai percussioni, lo stanchi, è normale che chi arriva dopo con un avversario stanco, perché già il lavoro, nonostante non è stato fruttifero prima, ma ti ha permesso comunque di stancare, e chi arriva con energia, con velocità, va a nozze. Questo che poi alla fine dico, che il calcio, poi dici tu, Luca, si vince alla fine, perché alla fine è veramente la freschezza e gli strappi fanno la differenza.
5: Non c'è dubbio. Senti Malù, si è parlato molto di Indur, chiaramente, e vorrei per onestà intellettuale ricordare che Malù è uno della primora
4: di quelli che Indur è forte,
5: arrivò,
4: fin dall'inizio
5: ci disse, quando lo criticavamo perché l'inizio di Indur,
4: tu mi guardi, ma dice, no, sono io uno di quelli,
5: no, parlo per me stesso, non si capiva bene il ruolo. Malù non ha mai arretrato di un passo sul fatto che Indur fosse un grande giocatore, lo dico perché bisogna dare meriti a un grande competente di calcio.
4: Oggi dopodiché l'ha rilanciato si moltissimo sente, Vanoli.
5: Sì, Vanoli, certo, Vanoli gli ha dato un abito, ma Vanoli ragazzi ha fatto un fagioli. Sì. Ecco, ci credi a Endur che possa interessare le squadre inglesi? Ci credi a Endur che possa essere sì. seguito con la Juventus? Ci credi che lui abbia già un livello in crescita così?
6: Piace, cioè, a livello internazionale piace perché è un giocatore internazionale, gran fisico e mezzi importanti. E questo è diciamo un prototipo molto da calcio internazionale, da calcio inglese, che non aspetta un attimo, appena fai un minimo, quello che dico, sono ragazzi fortunati, hanno la possibilità di fare un minimo, a quel punto subito vengono in qualche modo messi nel mirino di squadre inglesi che poi non fanno problemi a venire a pagare, cioè non è 10 milioni in più, 10 milioni in meno, quando lo vogliono vengono e ce l'hanno d'accordo e ti portano via il giocatore.
4: Può valer 30 oggi Malù Ndur, leggevo il Corriere, parlava di Napoli e Crystal Palace.
6: Diciamo che quando tu sei reduce da una mediaticità come è successo con lui durante questo periodo, sappiamo che tante cose cambiano.
5: Senti, leggo addirittura, ho letto addirittura che se lui migliora la rapidità di pensiero può andare Pogba. Sul percorso di Pogba. Mm. Già quando parli di Pogba mi vengono brividi, perché per me è stato uno dei giocatori più impressionanti, ragazzi, che abbia visto Nazione.
6: Mm. Guarda, io quello che dico, non mi piace fare sempre raffronti, paragonare, no? Io dico che è un prototipo internazionale, nel senso che le squadre italiane che arrivano non possono arrivare eventualmente con dei soldi contatti, no? Per dire, se viene, faccio un esempio, il Napoli con 20 milioni, la Fiorentina sta alla finestra perché sa che il Crystal Palace gli può dare 30-35, che vuole il giocatore veramente. Abbiamo quel delta con gli inglesi che fa sì che anche le nostre big poi dopo sono quasi costretti alla ritirata, dunque
5: non ce la fanno,
6: però deve continuare a far bene così la prossima sosta dei nazionali di nuovo, perché oggi diciamo già è inseguito, ma dopo questa mediaticità viene inseguito ancora di più e di conseguenza se tu fai bene cresce il tuo valore non ci
5: tra l'altro
6: se...
5: fammi dire Malù che anche in questo senso le prossime sfide della Fiorentina daranno ulteriore visibilità, no? Perché la Fiorentina al dopo Genoa c'ha il Como in casa, quindi grande attenzione, poi va a Milano contro l'Inter, altra grande attenzione,
4: avrà la Juve,
5: il Sassuolo, poi la Juve, quindi se anche vuoi vedere l'impatto di Ndur nel campionato lo verifichi su incontri di alto livello, no?
6: Agli occhi puntati addosso e ci saranno osservatori che già venivano, non è che vengono perché ha fatto, però l'attenzione che ti verrà rivolta cambia, perché magari ti mettono veramente nel mirino, però voglio vedere la costanza, quello che fa la
5: bravo, cioè, esatto.
6: Tutto un mese a posto di poter dire rimani fermo, comincia ad essere qualche dubbio, sì è bravo ma
5: riguardiamolo, diciamo, sarà tutto un riguardiamolo, no? Perché poi c'è il concetto di riguardare.
4: Oh, a proposito di mercato, così ti ho anticipato, potrebbe essere il tassello giusto Thiago Gabriel per la difesa, non so che te hai segnato.
5: Ma bruciato, ragazzi, ma bruciato.
4: Ma è molto apprezzato, mi pare di capire.
5: Ma com'è questo giocatore?
4: Nonostante, di 30 milioni di valutazioni.
6: Questo Thiago Gabriel, poi a me come ho detto prima non è che mi mangio le parole, i raffronti, però magari chi lo segue ma non lo conosce bene tutto, Thiago Gabriel, già c'è il nome in mezzo, ha qualcosa di Thiago Silva.
5: Magari
4: a posto,
5: a posto, forza subito.
4: Anche 35 anche, ne diamo.
5: Ma che Segrulle, stavo più grandi difensori del calcio d'Italia,
4: straordinario.
6: Lo sto seguendo tanto. È un giocatore che mi piace, personalità, lettura del gioco, e poi quello diciamo che mi piace, che sa giocare a pallone destro e sinistro. E poi adesso diciamo che ha capito che un difensore moderno, oltre a difendere la tua propria area, quando va nell'area avversaria col colpo di testa, che è una sua qualità, può essere pericoloso anche nell'area avversaria, e difatti lo sta dimostrando. Dunque assolutamente, se devo dire il difensore centrale del nostro campionato, giovane e più forte, voto Lucchi sicuramente.
5: Che bello.
4: Beh, è un bel endorsement.
5: Manu, prima di salutarti e ringraziarti, ma ora ci avrò un motivo in più per seguire con attenzione Tiago Gabriel, te lo dico con grande franchezza, e qui bisogna fare i meriti, dare i meriti anche a Pantaleo Corvino, perché ragazzi, insomma, l'hanno pagato un milione e mezzo. No, lo dico perché, per carità di Dio, nessun tipo di paragone, nessun tipo di confronto, ma un conto è se vai a comprare difensore e già spendi 20, certo, 18, certo, 25, un conto se vai a prendere un giocatore a un milione e mezzo e ha delle prospettive, non magari non ancora oggi, ma ha delle prospettive da diventare un giocatore da 30-40 milioni. Senti, qual è il rischio di Genoa di sabato, Malù?
6: Il rischio di Genoa che quando si entra nei nazionali questa pausa per qualcuno fa bene, per qualcuno che magari poteva essere una situazione frenante, e dunque è una squadra che è sull'orlo dei precipizi, nel senso che nonostante è una squadra che gioca, perché deve essere partita anche del Genoa, cioè, però si cerca proprio alla fine l'inesperienza, il fatto di non essere una squadra che riesce quando ha quelle occasioni a chiudere oppure a cercare di massimizzare la quantità di lavoro, non riesce a farlo. Però è una partita di una squadra che avrà i suoi tifosi da lavoro, una bolgia, sì, una squadra che giocherà diciamo tanto col cuore, perché le partite qui sarà tanto impeto agonistico, e la Fiorentina deve fare la sua partita come ha fatto negli ultimi tempi, cercare di mettere tanta qualità e cercando di lavorare su Mastantuono e su Inge, che sono le frecce nell'arco che devono cercare in qualche modo di impedire ai difensori del Genoa di salire, comunque di tenerli in costante.
5: Io ti dico che queste sono le partite dove se te pareggi l'intensità agonistica poi le vinci perché sei più forte, cioè poi la
4: devi
5: qualità
4: pareggiare, sì,
5: ma devi pareggiare
4: la, più che altro
5: devi pareggiare la parte
4: per 90 minuti,
5: sì,
4: cioè esatto, questo è importante. L'atteggiamento
6: mentale sarà fondamentale.
5: Se te vai a fare, dice, noi si fa la guerra, si fa anche noi, poi però noi ci sa sei giocatori che possono determinare con un colpo se ce n'hai uno o uno e mezzo, e questi sono i numeri, ragazzi, c'è poco da fare.
6: Ma anche prima, dopo, come hai detto, hai cominciato a avere squadre che sulla carta possono essere che hanno qualcosa in più di te, dunque diciamo se tu hai a Genova da favorita, cioè nel senso che hai qualcosa in più del Genoa, quando poi comincia a essere il Como, comincia a essere l'Inter, così, e lì cambia la musica.
5: Bravo.
6: Nel senso che sulla carta sono squadre che ad oggi hanno qualcosa in più di te, dunque secondo me arrivarci bene in quelle partite è fondamentale. E si parte dalla partita trappola.
5: Malù, è sempre un grande piacere, grazie
6: a voi.
4: Ciao Malù, grazie.
6: Grazie.
4: Sì, va bene, sì, dovrai tenerla per 90 minuti in intensità.
5: Esatto. Devi giocare loro hanno la grinta,
4: e te senti i rischi di pagare.
5: Se
4: dazio,
5: vai a fare quanto siamo bellini, quanto siamo bravi, due colpi di tacco, di rossa, sta 2-0 per quegli altri, tu dici, oh, ma sta 2-0 per quegli altri, e ancora non siamo entrati in campo. A parità di valori, se te porti la partita a parità di valori agonistici,
4: cavolo, in teoria
5: c'ha una qualità,
4: con la qualità là davanti,
5: no, no, forte, spaventoso. E ti aggiungo nei 5 cambi, perché
4: certo,
5: noi ora
4: poi eventualmente c'hai gente dalla panchina,
5: ma te puoi mettere 5 cambi, cioè, che sicuramente Genoa fa fatica a trovarne 11, sugli 11 te la puoi giocare, ma poi di dopo puoi trovare un altro valore aggiunto. Va bene,
4: break per noi, al rientro anche le vostre note audio.
7: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
15: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
17: Luca, che vuol dire essere Firenze? Pasquale da Roma.
18: Buonasera a tutti, no, volevo rispondere a Calamai su Ranieri. Cioè, prima cosa paragonarlo a Dainelli c'era tutta un'altra classe, tutta un'altra cosa dei lanci, cioè Ranieri lasciamo perdere. Ma poi Ranieri, dai, ha fatto di tutto nello spogliatoio, è un disastro. Ci hanno tolto la fascia e ora stiamo usando a Ranieri. Io veramente, io spero solo l'abbiano rinnovato e vendilo. Marco,
19: buon pomeriggio a tutti. È incredibile, Endur ne parla tutto il mondo, qui si critica se è buono o non è buono. Comunque volevo aggiungere una cosa, siccome ho sentito che dicano che per forza Endur fa quelle prestazioni, cioè bambini, l'under 21, piccolini, no, Endur ha giocato con l'Under 21 perché c'era una partita fondamentale per raggiungere una competizione come l'Europeo, ecco, e quindi era importante partecipasse, altrimenti sarebbe andato Mancini, ecco, ci tenevo a dire.
20: Ciao ragazzi, dopo la lunga sosta per le nazionali, se vogliamo veramente iniziare un percorso importante in questa Serie A e dopo la partenza ad handicap di inizio campionato, a Genova non esiste altro risultato diverso dalla vittoria e dei 3 punti, non esiste altra ipotesi. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Beh, insomma, in generale non esiste mai.
5: No, no, allora,
4: dalla vittoria dai 3 punti.
5: Mi devo non scusare con Pasquale da Roma, perché ha ragione. Pasquale da Roma ha ragione. A volte mi capita di parlare di Firenze come se tutto ciò che riguarda la Fiorentina fosse Firenze e basta. Non è vero, Pasquale, hai ragione. È un modo di dire, che spero non ti abbia offeso, non volevo offendere chi non vive a Firenze, volevo dire la capacità di trasmettere che cosa rappresenta il vivere con questa maglia, il vivere in un mondo dove la passione la è comunità, quotidiana, dove si parla di calcio tutti i giorni,
1: là delle infamate che ho sentito su Ranieri, ma in teoria è uno in campo da tutto.
5: Sì, ma poi non è un numero uno, ma ragazzi, non era un numero uno nemmeno Dainelli. Dainelli era l'uomo che lanciava toni, ma Dainelli non aveva la grinta agonistica di sono giocatori diversi, ma con la stessa identità. Allora, guardate che quello che ha fatto, io non capisco, quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso è stato importantissimo dal punto di vista umano. Lo degradano, e già questo insomma è una ferita che nasce.
1: Vuoi sentire il racconto?
5: Sì, dopo lo sentiamo, è bellissimo. Lui era finito praticamente fuori dalla squadra titolare. Qual è l'opzione migliore, più normale in questi casi? Uno saluta e se ne va. E Ranieri non avrebbe trovato il Real Madrid, ma una squadra avrebbe trovato. Penso invece è rimasto con coscienza, con serietà. È stato uno degli artefici della salvezza, insieme a Parisi, insieme a De Gea, insomma, ditemelo voi, uno degli artefici, dimostrando un attaccamento, dimostrando di non essere rancoroso, vendicativo, straordinario. Poi, se non vi piace, per carità di Dio, io esprimo il mio parere, ma io invece ritengo che dentro uno spogliatoio una figura come Ranieri sia molto importante, proprio per quello che può trasmettere ai nuovi che arrivano, ma anche a Vieri, tanto per restare nelle realtà di oggi. Io oggi, se devo cercare un'affidabilità dei difensori centrali, dopo Dragusin, per me dico Ranieri in questo momento. Poi io mi auguro che Vieri diventi talmente forte, continui a crescere in maniera importante, che poi inevitabilmente, se Vieri cresce come noi speriamo, Ranieri diventerà l'alternativa a Vieri. Ma oggi, ragazzi, io a Genova Ranieri,
1: beh, cioè, in questo momento Ranieri è Dragusin, Ranieri.
5: Perché lì c'è da fare la guerra all'inizio, Ranieri su lì,
1: su Ndur, vabbè, anche ne abbiamo parlato.
5: Ha ragione,
1: ieri
5: dice una cosa
1: qua e là, se è sentito,
5: cioè, se domani ci fosse un amichevole senza
1: Mancini lo prenderà in
5: porta di sicuro. L'Under 21 si giocava tutto in quella partita, certo. Non doveva solo battere la Polonia, che era in testa al girone, doveva batterla con almeno due gol, l'hanno spazzata via. E ora sentivo Giancarlo Antonioni, che è dirigente accompagnatore, ora loro faranno la fase finale o in Albania o in Serbia. E il grande sogno di questo gruppo di lavoro, ma vorrei dire anche del calcio italiano, è quello di fare un finale europeo straordinario, per poter acquisire il diritto di partecipare all'Olimpiade, perché anche lì noi siamo gente persa da tempo, siamo scomparsi anche da quel tipo di mondo.
1: Antonioni, che poi ho visto, hai intercettato anche sul tutto mercato web, si rivede in Nico Paz, e in Mastantuono qualche
5: la domanda era, però mi fai salutare
1: Lionel Messi,
5: Sara Menino, che noi siamo dei signori, dei galantuomini e dei lord, priorità, per cui non la vogliamo tenere senza salutarla, quindi salutiamo Sara Menino. Ciao Sara.
21: Volevate dire la Lionel Messi del giornalismo,
5: la Lionel Messi del calcio femminile, perché più o meno ha la stessa altezza di Lionel Messi, e lo stesso
1: la Pulce.
5: Perché
21: lo stesso stipendio.
1: Messi era soprannominato,
5: ma non riesco a abbinare il concetto di Pulce
1: era
5: a Sara,
1: che ha chiuso
5: un cimbio, un qualcosa di bello, non la Pulce.
1: Comunque si è capito, salutato Messi.
21: No, volevo, buon pomeriggio, ragazzi, come state?
5: Che di essi stavo parlando? Ad Antonioni. No, la domanda che avevo fatto a Antonioni oggi era se in questa bella e emozionante nuova rivalità sportiva, naturalmente, tra Nico Paz e Mastantuono, vedesse qualcuno che poteva avere le caratteristiche per prendersi quella maglia, prendersi un po' anche il ruolo, e lui mi ha detto che Nico Paz è proprio una mezzala. Lui si rivede in Nico Paz per la corsa, per il tiro da fuori aria, dice non ha il lancio che avevo io, ma insomma ci si rivede. Mastantuono ha qualcosa del calcio di Messi, ovviamente con tutte le debite proporzioni del caso,
1: con Nico Paz
5: ha qualcosa del calcio di Messi, è un talento straordinario, un giocatore che vede la porta, Ieri a zona mista, e poi devo passare a, Claudio Piccinetti ha fatto ha detto una battuta bellissima. Ha detto che Mastantuono ha la porta avversaria in tasca. Cioè, come dire,
4: cioè la vede, la sente,
5: è normale, gli viene inevitabile nel suo calcio di andare a cercare la porta avversaria. Nico Pazza ha altre caratteristiche. Loreto a chi assomiglia di più? A Nico Pazza o a Mastantuono?
21: No,
5: Sara?
21: Allora, a Loreto, se vuole assomigliare a un 10, ti dirà che lui assomiglia a Rui Costa, anche esteticamente, pensa.
1: Cioè, quello, che questo è acclarato, no,
5: questo
1: sempre.
5: Non ci siamo proprio,
1: gemelli separati alla nascita, da sempre,
4: sempre. Comunque il periodo è più o meno quello,
5: te, cioè Costa, gemelli
1: siamo uguali.
21: Ve l'ho mai raccontato? Sì, quando io l'ho conosciuto eravamo insieme.
5: Chi?
21: A Piradio,
5: hai conosciuto chi?
21: Tommaso.
5: Ah, Loreto, sì, no, perché
21: la prima
5: hai
21: volta me lo
5: anche...
21: presentarono, che arrivava come un giovane giornalista, tra virgolette, perché io ero più giovane di lui, ma lui arrivava perché aveva seguito un percorso di studi molto più lungo rispetto al mio, per cui insomma culturalmente molto preparato.
5: Sì.
21: Arrivava alla di radio e mi disse: guarda, allora lui è un nostro nuovo collega, Tommaso Loreto, piacere, vabbè, mi evito dei passaggi, però. Una delle prime cose mi disse: non mi vedi che io assomiglio a Rui Costa?
5: Ah, già allora te lo disse?
21: Sì, subito.
1: Me lo dicevano tutti. Cioè, c'è gente che mi ha chiamato Rui per anni perché assomigliava a lui.
21: E io ero amica di Rui Costa e si
1: è detto: tuttora. Poi fate il che vi pare, tuttora.
5: Vabbè, io uscirei da questa storia perché se la
21: no, io vorrei riattaccare dopo questa, perché ancora continua a dire.
5: Hai ragione, cioè, non
1: io sì. Anche un mese fa siamo molto simili. Tutte e due.
21: Ma io non riattacco, perché ora vi vuole fare una sorpresa. Siete pronti?
5: Vai.
21: E che sono a figline. Paola, puoi venire un attimo? Sono a figline perché io, Andrea Giannattasio e Alessandro Guetta abbiamo incontrato Paola, che è la mamma di Chiara Baglioni.
5: Ah,
21: che
5: bella l'ho cosa. Conosciuta, che fantastica.
1: Bella cosa.
5: Fantastica, una persona fantastica.
1: Sì.
21: Esatto. Chiara Baglioni, nostra collega,
5: certo.
21: Che purtroppo è scomparsa prematuramente.
5: No, molto prematuramente, lo possiamo dire, perché ormai sono tanti anni.
21: Una
5: veramente...
21: tragedia, ovviamente. E noi siamo venuti a trovarla a figline, perché dovete sapere che Chiara il prossimo anno avrebbe compiuto 40 anni.
5: Sì.
21: E allora con Paola abbiamo definito proprio in questo pranzo che abbiamo fatto, anche perché stasera presenteremo la nuova stagione della squadra dei giornalisti, che faremo una grande festa.
5: Bene.
21: Per i 40 anni di Chiara Baglioni, proprio qua a Figline, quindi abbiamo incontrato anche il sindaco di Figline.
5: Ma c'è già la data, il giorno, quindi?
21: L'11 di giugno. Quindi ora vi passo Paola e lei vi può salutare. 11 giugno del 2027.
4: E noi ci saremo,
5: noi
4: già
5: ci
4: possiamo dire,
5: assolutamente.
4: Ci saremo, racconteremo.
5: Signora Paola, buonasera.
4: Questa bellissima
21: buonasera.
4: Idea.
5: Sono Luca.
4: Salve,
5: Calamai,
4: Paola.
5: Ho avuto il piacere di conoscere una persona straordinaria, straordinaria.
21: Ci siamo incontrati all'Isola Verde.
5: Esatto, vero? Esatto, con gli scoglionati è stato...
21: E la moglie, tutto...
5: Una grandissima emozione e...
21: Mamma, anche questi ragazzi, oggi sono venuti, diciamo ragazzi, poi
5: no, ma sono ragazzi, guardi, glielo dico, Sara, Andrea, sono ragazzi ancora, al di là della carta d'identità, hanno un cuore da ragazzi.
21: Mi fanno tanto piacere, ora possono sembrare cose così da nulla, ma mi fanno rivivere lei, ecco.
5: No, ma guardi, ci fa...
21: E questo mi emoziona.
5: E noi l'11 giugno ci saremo a Figline, se non mi chiedete
1: i
5: di
1: 40
5: giocare,
1: anni di Chiara, assolutamente.
5: Se non mi chiedete di giocare...
21: Io ho detto... Sì.
5: Vada, signore.
21: Sì, infatti io mammina, io metto a disposizione per una festa così, per me fuori a voglia. Poi insomma hanno avuto l'opportunità di incontrare anche il sindaco e lui è venuto a fare tutte le prenotazioni, perché tutti gli anni qui gli fanno un torneo.
5: Ma vorrei vedere, è il minimo, vorrei dire.
21: Dal 26 d'agosto al 10 di settembre, più di 400 figlioli, insomma, sì, che però queste sono le cose che
2: per me e chi come me mi fanno stare bene. Ma non poco, è tanto.
5: Lo capisco.
2: E mi emoziono solamente a parlare.
5: Lo capisco, perché guardi, vabbè, non dico altro. Se per me siete degli eroi, ve lo dico.
2: Sì.
5: Io dico proprio la parola eroi, mi è capitato di dirla ai genitori di quel ragazzo di Castel Fiorentino che morì nel laghetto di Vinovo, mi è capitato di dirlo a Giovanni Galli per la storia di Niccolò, mi è capitato di dirlo all'amico Bacciotti per il suo bambino piccolo. Siete degli eroi, ecco, ve lo dico da nonno.
2: Io cerco di tenermi la mente impegnata tutti i giorni di là, perché se uno si mette fermo
5: impazzisce. Ci saremo 11 giugno, ci saremo.
4: Un abbraccio fortissimo.
2: Ripasso la Sara, grazie.
4: Grazie.
2: Sarà una grande festa.
4: Assolutamente, e la racconteremo, ci saremo. Bellissima idea, bravissimi.
5: Come
2: anche perché Chiara, se voi vi ricordate, giocò con noi il primo torneo Presidi.
4: La Cyber Cup? Che poi ricorderai diventò Ballions Cup.
2: Esatto.
5: Te giocavi, Tommaso?
4: Sì.
2: No, ma giocavo io lì c'è lui, poverino, neanche lo notavano.
4: Si arrivò secondi o terzi.
5: Come non lo vincesti?
4: Ma c'è un'istantanea di una mia sforbiciata con
2: mamma mia, sembra ragazzi.
4: Spadino Robbiati di sfondo.
5: Davvero?
2: Vabbè, stavamo parlando di cose belle, però insomma.
4: Più che altro la roba di 15 anni fa.
5: Vabbè.
2: Esatto, infatti. Purtroppo Chiara è morta nel 2018 e quindi torna con tutte le date che vi ho detto. Però insomma, questo
4: è stata
2: capire
4: bellissima,
2: anche quante cose belle possiamo fare davvero giocando e divertendoci, perché comunque è una mamma che ha perso una figlia molto giovane, figlia unica, e sta passando insomma una tragedia, perché è sola, perché è rimasta sola anche senza marito, che è morto due anni dopo.
4: Esatto.
2: E quindi insomma noi ci siamo, perché lei è stata una nostra collega e con noi avrebbe fatto sicuramente parte di questa squadra, perché era di una simpatia oltre che di una professionalità davvero unica.
5: Allora, è faticoso tornare a parlare di piccole cose dopo queste grandi cose. Allora facciamo così, arriviamoci per gradi. Stasera alle 6:30 c'è un altro momento bello, perché riguarda la nostra categoria, ma riguarda anche un qualcosa che unisce, perché il pallone è un modo anche per fare squadra in tutti i sensi. Per cui alle 6:30 al Rai Nantes Forenza verrà presentata la squadra dell'Ussi, dei giornalisti toscani, che ha come direttrice generale, non presidentessa, come direttrice generale Sara Meini, che ha un allenatore che sta studiando da mesi tutte le tattiche possibili e immaginabili, che è Mario Tenerani, e un gruppo di giocatori giovani di talento, tra i quali c'è Tommaso Loreto.
4: Ho detto giovani di talento
5: Tommaso Loreto, che ora ha cambiato scarpe, ne ha prese un paio diverse, Sara, che dopo la tua critica per le prossime partite arriverà con un paio di scarpe
2: fiammanti.
5: E quindi parteciperete al torneo l'anno prossimo che avete già vinto nella passata stagione, ma sarà un torneo ancora più bello, no? Ancora più, con più squadre.
2: Sì, perché aumenteranno le squadre, diciamo che ovviamente siamo contenti di essere stati invitati di nuovo dall'UISP, perché l'organizzazione è tutta dell'UISP, perché ci sono delle squadre veramente che ti toccano nel momento in cui ci giochi contro, per cui noi siamo orgogliosi di giocare, orgogliosi ovviamente di dover difendere anche il titolo, perché il primo torneo Zuppa l'ha vinto la squadra dell'Ussi Toscana, adesso da novembre parteciperemo anche al secondo torneo. Per fortuna, oltre a Tommaso Loreto, che volendo si può accomodare quando vuole in panchina, ci sono anche dei giocatori veri.
5: Allora, un flash, Lazzarini.
2: Lazzarini, te l'ho detto,

0: Rinaldo è fortissimo negli allenamenti quando può giocare libero, cioè lui vuole giocare più in avanti e invece Tenerani lo vede terzino. E ragazzi, lo
1: come
0: sapete,
1: se ne esce da questa situazione?
0: Se ne uscirà, ogni tanto ci litigo io in panchina, però insomma quella è una situazione da monitorare,
1: da monitorare, ma ci penserà la direttrice generale, la nostra Paratici. Allora bene, siamo tornati a sorridere, proviamo anche a andare avanti. E allora ti dico che Fiorentina ti aspetti sabato a Genoa. Quali sono i rischi di questa partita? Sai, c'è stato anche un bel dibattito con i nostri ascoltatori su Ranieri, il contratto di Ranieri. Per me è stata una grande cosa, non trovo, devo dire, grande riscontro in alcuni messaggi. Ma
2: arriva un messaggio, voi e Ranieri ne ha combinato,
1: speriamo gliel'abbiano allungato per vendere.
2: Tra l'altro sarebbe anche questa cosa, dice, negli spogliatoi, sì. Ma io so che cosa hai raccolto te negli anni, Sara, ma è sempre sembrato fosse uno dei più maturi nello spogliatoio, no?
0: Ma guarda, secondo me, allora noi abbiamo fatto dei grandissimi dibattiti a Radio Firenze Viola e voi ve lo ricorderete sicuramente meglio di me, anche nel momento in cui si doveva decidere a chi dare la fascia di capitano.
1: Esatto.
0: Quindi siamo ante fascia di capitano a Ranieri, ok? Poi io e Luca dicevamo altri giocatori, Tommaso se non sbaglio diceva che sarebbe stato Ranieri il giocatore. Poi secondo me dove c'è stata la svolta a Ranieri? Nel momento in cui questa fascia di capitano gli è stata tolta.
1: Sì.
0: Perché se voi vi ricordate, gli è stata tolta la fascia di capitano, si diceva che dovesse andare via a gennaio.
1: Esatto.
0: Perché era un uomo che spaccava lo spogliatoio, che invece è lì che è maturato, è lì che è diventato uomo. E noi l'abbiamo anche risentito in qualche altra intervista e veramente lì ha dimostrato di essere un giocatore con il carattere.
1: Sì.
0: Perché chiunque di noi si sarebbe abbattuto di fronte a una situazione del genere. Lui è un ragazzo che arriva dal settore giovanile, che vede, tocca l'apice con la fascia di capitano e poi ha una città contro, una tifoseria contro, levategli la fascia di capitano. La fascia di capitano gli viene tolta dopo che, passaggio ancora più grave, viene riconfermato prima, ma nonostante tutto questo lui dimostra di essere un giocatore di carattere, per cui ragazzi, allora io l'ho criticato tanto prima, sappiate io non lo critico mai più Ranieri.
1: No, certo, io infatti
0: sbaglia, dico che sbaglia, però a me è piaciuto tantissimo da quando gli è stata tolta la fascia di capitano.
1: Sì, guarda, ma ti dico che anche qualche grande allenatore di altre squadre era infastidito da queste sue grandi corse che faceva arrivando ad era capitano per andare a intervenire sull'arbitro in una situazione. Magari
2: sì,
1: partiva, faceva 30
2: poi
1: metri
2: c'era
1: di
2: un
1: campo.
2: Altro aspetto sul quale ha lavorato tanto era anche il riprendere i compagni.
1: Vai, gesticolare,
2: cioè
1: con
2: lui,
1: compagni.
2: Io mi ricordo due o tre volte si mangiò i conè, magari faceva tutto il campo, palla al piede, lui lo seguiva, braccio alzato, ci sono, e non gliela dava e gli diceva di tutto, che non è il massimo,
1: certo,
2: almeno in Serie A. Poi su altri campi c'è chi l'ha fatto tanto, questa è un'altra storia.
1: Senti, però anche dalle dichiarazioni di Ranieri di ieri emergono dei meriti di Vanoli, Sara,
0: certo.
1: Perché
0: sì, perché lui lo protegge,
1: lui dice grazie all'allenatore, gli ha tolto la fascia di capitano
0: perché lo volevo proteggere in qualche modo. Devo dire che questo lo raccontai io alla TGR Toscana, di un colloquio fra loro due, di un venerdì, cui fu comunicato direttamente dall'allenatore sul campo di allenamento del Viola Park: sappi che te domenica non sarai più capitano, sarà De Gea. Ragazzi, ma cosa sarebbe successo?
1: No,
0: a chiunque,
1: certo,
0: non solo via la fascia di capitano e lui in panchina.
1: No, infatti,
2: non banale.
1: Guarda, è quello che ho detto anch'io. Un altro avrebbe detto, avrebbe staccato la spina a gennaio via. Per andare a Cagliari, per andare ad altre realtà.
0: C'erano mille motivi per andare.
1: Certo.
0: Ok? Non ha fatto niente, anzi, si è messo, come si dice? Si è messo a testa bassa.
1: Noi dicevamo, ma in un termine molto fiorentino, di buzzo buono. Questa era la terminologia molto fiorentina.
2: Pancia a terra a lavorare.
0: Oppure palla lunga a pedalare. Esatto. Lui veramente ha pedalato.
2: Chiaro, oh, sto guardando messaggi. Chiaro che non è Beckenbauer. Però
1: non è, cioè,
2: no, vai a un mezzone, questo è più o meno la sintesi dei vari interventi, però secondo me siamo un po' ingenerosi.

0: poi magari tra due mesi è intoccabile Vieri e
1: ma lo speriamo
0: Dragusin,
1: perché vorrebbe dire che
0: perché il livello di una difesa immaginiamo
2: allora,
0: è nota per la Champions
2: se avessimo detto
0: d'accordo.
2: Il contrario ovviamente sarebbero arrivati quelli del partito perché voi siete sempre quelli e dovete dire male di tutti. No, allora facciamo intanto non si mettono mai tutti d'accordo. Mi sento soltanto di dire che anche io mi auguro che Vieri tra poco dimostri di essere un giocatore adatto alla Fiorentina. Dopodiché calma.
0: Certo.
2: Perché tra l'altro i brasiliani hanno sempre più bisogno di altri prima di inserirsi nel nostro campionato. Lo sappiamo bene perché
3: soprattutto determinati ruoli come questo.
2: Esatto. L'abbiamo benissimo davanti ai nostri occhi tutti quelli che sono giocatori che tra l'altro arrivano qua per esplodere, non che arrivano qua già fatti.
3: Certo.
2: Cioè, diciamoci anche la verità. Quindi Vieri avrà bisogno di tempo e comunque Ranieri non è da sottovalutare.
0: Ma certo che no,
3: non c'è dubbio. Senti, l'ultima cosa, Mastantuono credo stia tornando già, no? Comunque dovrebbe arrivare stasera.
2: Non ho fatto il piano di volo.
3: Stasera, dovrebbe tornare stasera tardi.
0: Mm.
3: Ma io il grande dibattito è se sia più giusto
0: meno l'otto,
3: mandarlo
0: le nove
3: in campo dall'inizio o magari mandarlo in campo nell'ultima mezz'ora. Chiaro, Mastantuono gioca.
0: No, dall'inizio, subito.
3: Dall'inizio, Sara?
2: Ma senti, io Mastantuono non lo tolgo mai dal campo, mi dispiace.
3: Sì.
2: Quindi eventualmente se vedo che ha soltanto 60 minuti sulle gambe a disposizione lo utilizzo per 60 minuti. Ma adesso siamo con una tecnologia talmente avanzata che lo fanno dormire in aereo, recupera subito gli orari. E veramente ormai i giocatori non perdono più neanche un allenamento. Cioè, nel momento in cui perdono un allenamento comunque è un recupero attivo,
3: esatto,
2: così lo chiamano.
3: Esatto.
2: Per cui Mastantuono arriva e può giocare, punto e fine.
3: Sì, sì, io credo che io faccio giocare Mastantuono subito. Dopodiché, sai che nel
2: dopodiché,
3: salutarti,
2: ragazzi,
3: la Gazzetta
2: è importantissima.
3: La Gazzetta ipotizza una Fiorentina con Mastantuono, Gonçalves, Ngi e l'attaccante ovviamente Pellegrino e due soli centrocampisti che sarebbero Ndur e Fagioli, quindi addirittura sarebbero fuori sia Ulahi che Attà, tutti e due. Ora noi non sappiamo come stanno
2: davanti Pellegrino, dietro
3: cioè praticamente un 4, diciamo un 4-2-3-1, anche se la Gazzetta lo propone un 4-3-3, ma
0: cioè di partenza un 4-3-3, Gonçalves lo lascia
2: secondo
0: libero.
2: Me 4-2-3-1 si sposa con questa Fiorentina. Poi dobbiamo scegliere chi sono i due,
0: certo,
2: perché quelli fanno la differenza, perché non so cosa ci sia nella testa di Vanoli, perché a me piacciono tutti e tre lì, però i due bisogna capire che lavoro vuole Vanoli da quei due, perché i tre dietro all'unica punta a me fanno impazzire, sceglieteli voi, a me vanno bene tutti, il problema sono quei due
3: che devo reggere l'impalcatura,
0: uno è Fagioli, quindi è chiaro.
2: Però Ndur, ragazzi, si torna lì, ma io lo dico da settimane, perché mi sto a sentire registrazioni, non è un problema. Ndur è diventato un giocatore nel momento in cui CT Silvio Baldini ha deciso di scommettere su di lui.
3: Sì.
2: Da lì lui ha trovato fiducia in nazionale e ha trovato fiducia nella Fiorentina. Non può perdere la fiducia nella Fiorentina, perché dove lui la sente è un giocatore vero.
3: E poi ragazzi, se non dai fiducia a un giocatore che ha determinato, quindi non solo ha giocato, ha determinato,
0: ne ha fatti due
3: in una partita, ragazzi,
2: poi,
3: in una partita vera,
2: la gestione della palla, cioè è veramente un bel giocatore Ndur.
3: Sembra quasi Loreto, ti devo dire la verità, cioè
2: quello
0: di 10 anni
3: alle 6:30 alla Rari.
0: Ma non avevi detto 5:30?
2: È prevista allerta arancione, perfetto.
3: 5:30 o 6:30?
0: 5:30 o 6, perché ci vuole due ore a venire da qui,
2: 6:30, ma te devi arrivare prima perché ti devi cambiare, l'ho detto.
0: Do parcheggio.
2: Salamaino.
0: Ho sentito dire un cervello di parcheggiare lì.
3: Ma tutti i problemi, c'ha solo problemi,
2: no,
3: Loreto.
2: Ma
3: vieni a piedi.
0: Ma c'è il pullman ufficiale. Voglio dire, io sono abituato a ste robe, però.
3: Andiamo male. Fai un grandissimo abbraccio alla mamma di Chiara,
0: Sì.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ti saluta, ciao ragazzi, ciao.
3: Allora, dove va? Come vai alla Renate?
0: E come va? Macchina.
3: E dove la lasci?
0: Non lo so. Intanto arriviamo, ci superiamo Piazza Beccaria, in passata Piazza Beccaria, cioè campo di guerra.
3: Come si fa?
0: Non lo so, ma te ci sei passato da Piazza Beccaria?
3: Non si passa.
0: Sì, strettissimo, no, tutto distrutto.
3: Dopo ti darò una strada.
0: Si proverà ad arrivare dai piazzale.
3: La devi pigliare alle spalle.
0: Scendi da lì, tu giri verso Cavinana.
3: La devi pigliare alle spalle.
0: E anche lì, dove la parcheggi? Davanti a un carrabile. No, non fate mai. Si cercherà un parcheggio di quelli creativi.
3: Nella disperazione la lasci in mezzo.
0: Parcheggio creativo, vabbè, come direbbe Pantaleo Corvino, un grande classico, o sull'angolo con mezza ruota sulle strisce, sperando un passi nessuno. Non fatelo a casa.
3: Vai.
0: Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ma scusa, oramai, poi magari sbaglio, ma l'anno scorso nell'intervallo di Sassuolo-Fiorentina, ma protagonisti della baruffa, chi furono? No, perché ora sento tutti contenti del rinnovo i Ranieri. Bene, ragazzi, va bene, ognuno ha il suo... hai il suo parere.
7: E poi scusate, 22 anni, prossimo centrocampista sicuro in coppia con Fagioli della nazionale maggiore. Ma di che si ragiona? Io a volte non mi rendo conto a Firenze di chi siamo abituati a vedere.
8: Ragazzi, buongiorno. Allora, per me Ranieri è un gran bel giocatore. È una persona che è un giocatore che ci mette tutto quello che ha dentro, fuori, per la Fiorentina e per questa maglia. Sono contento che abbia rinnovato e io lo rifarei capitano subito. Walter De
9: Rosa. Subito, lo do un consiglio, e io più o meno siamo lì con l'età, ho quasi 60 anni. Le uniche scarpe che tu puoi prendere, sì, come modello, sì, per giocare a calcio alla nostra età, e sono le ciantelle, come si dice a Firenze. Ciao.
10: Buon pomeriggio, no, via, e non ce la fa, mi tocca mandare un messaggio anche oggi. Ora la Meini che viene a dire che è una partita troppo importante, diciamo a Stantuono. Ma la rosa della Fiorentina, che ti sembra così scarsa? Cioè, perché io mi domando il Dio, no? Ma Gonçalves, che ha fatto 100 gol, 60 assist, ma che farà più schifo di Mastantuono? A me piacciono tutte e due, ben intendiamoci, però c'è lui e può giocare lui, se non gioca Mastantuono. Non è che che c'è Coppola, con tutto il rispetto, Ale della Val di Sieve.
11: Più che Rui Costa sembra Cristiano Ronaldo a fine carriera, questo Loreto,
0: Vedi,
11: ciao, un abbraccio,
0: però,
11: Lorenzo.
0: E tu gli fai l'assist, capito? Poi però, infieriscono, però, tra ciabatte e Ronaldo. Oggi
3: Cristiano Ronaldo è un bel
0: paragone, amici miei, sputacchiatelo.
3: Però Cristiano Ronaldo è un bel paragone.
0: Ma che scherzi, magari.
3: Ah, incontra Cristiano Ronaldo.
0: Basterebbe avere un centesimo del patrimonio di Cristiano.
3: C'ha Giorgina, lui.
0: E va bene, sì, hai ragione, vabbè,
3: buttala via.
0: No, hai ragione, però vabbè, sì.
3: Non è che è proprio un paragone da
0: vedere. No, Giorgina si piglia, speriamo non ci sia nessuno all'ascolto che debba scontare questa dichiarazione. Un saluto a Giorgina. Ovviamente, sempre e comunque, qualcuno ha detto qualcosa su Ndur? No, non mi pare, quindi nessuno ha toccato Ndur. Ale, non ti arrabbiare, io ho capito quello che intendeva la Sara, cioè Mastantuono lo faccio giocare sempre, a prescindere, non perché non ho altri buoni, ma perché Mastantuono è uno che punta l'avversario, che salta l'uomo, sì, che si accentra, cerca il gol, fino a prova contraria, insieme a Pellegrino, è il tuo cannoniere, ha 3 gol, quindi lo metto a prescindere. Fra l'altro, magari Gonçalves trova spazio anche in un altro ruolo, cioè può immaginarli in campo tutti e due dal primo minuto a Genova,
3: sì,
0: che sia un po' più arretrato o magari appunto dietro la prima punta, quello intendeva la Sara.
3: Fa
0: arrabbiare Ale, no, sono poi... 2 giorni tu scatti come un filo
3: ti elettrico. Faccio Val di Sieve anche bella,
0: sì.
3: Ti faccio una domanda che arriva al termine della riflessione contro il Sassuolo. Che è successo qualcosa nello spogliatoio, lo sappiamo tutti.
0: Sì,
3: ma io non so nulla.
0: E la versione che abbiamo capito
3: a Niccolò Ceccarini, che forse è più informato, ma i protagonisti a me risulta furono più Mandragora e Kenner.
0: Soprattutto due. soprattutto due.
3: Questi due dovrebbero essere. Ecco.
0: Quello poi, che risulta fu un tentativo, se volete, da capitano, di provare a calmare le acque, a dividere i due, perché poi insomma l'adrenalina in campo, gli spogliatoi, magari non dalle parole, ti avvicini un po' a, non dico ai fatti, perciò ragazzi le voci sono che si stanno quasi per darsele, e Ranieri si è buttato in mezzo per difendere,
3: e diciamo
0: come
3: che
0: capita dalla... quando uno va in mezzo ci sta anche, no, che magari qualcosa ti arrivi.
3: E può darsi che
0: Agenda che gli arrivò qualcosa anche a Ranieri per essersi messo in mezzo. Io, per come la vedo, di fronte ora impazziranno i difensori di Kent. Però lì c'è un centravanti e dopo 8 minuti dice: io se non tiro il rigore smetto di giocare, e smette. Poi negli anni, nel tempo, abbiamo capito che c'era sottintesa un'accusa che Mandragora, avendo dei bonus per i gol, era un modo per dire: no, lo tiro io, così se. Queste sono tutte voci, non abbiamo conferme. Il primo tempo di Ken a Reggio Emilia conferma che lui dopo quel rigore smise di giocare, che l'abbia minacciato, me non lo so, di sicuro il primo tempo a Reggio Emilia di Ken fu imbarazzante.
3: Ecco, quel che mi sento di poter dire è che a Sassuolo, al di là del ruolo dei protagonisti o degli osservatori o dei neutrali, lì probabilmente la Fiorentina in tutte le sue anime, tecnica ma anche dirigenziale, capì che era arrivato il momento di cambiare capitano, anche perché diciamo che si parlava di un asse molto forte, Ranieri Mandragora, e di lì la scelta di scegliere uno fuori dalla mischia come De Gea come capitano. Sì. Però non è che Ranieri, protagonista attivo, accese il problema, non era adatto per fare il capitano, per cui, e poi vengo alla domanda che voglio fare a Tommaso Loreto, ma poi me la faccio anche per me, naturalmente, no, Ranieri nuovamente capitano, no. No, perché lui non, non lo vuole, no, perché lui ha spiegato e ha cominciato, si è risentito a certi livelli quando ha smesso, no, perché non si rifà mai uno che ha sbagliato, no, no. Però la domanda è: alla fine di questa stagione può anche essere che la Fiorentina scelga di affidare la porta a Martinelli, e magari Ken potrebbe non essere più un titolarissimo, oppure potrebbe addirittura anticipare di un anno il non lo so. Se levi Ken, Tommaso, oggi
0: come Ken?
3: E levi De Gea,
0: okay, De Gea oggi
3: a chi la dai la fascia di capitano?
0: Ah, bella domanda. Per come lo vedo crescere mentalmente e psicologicamente anche in nazionale, ma perché no Fagioli
3: che non è un capitano,
0: caratterialmente,
3: cioè premi,
0: però vedo dei ma vedo anche dei passi in avanti, insomma, nel suo modo di essere, nella sua fiducia nei suoi mezzi, lo vedo meno timido, meno impaurito, se no sono tanti nuovi, per cui
3: ma
0: io
3: non vedo
0: vecchio
3: il capitano
0: a scuola,
3: cioè non vedo
0: il capitano, era
3: Ulain non è capitano, Attan non è capitano, Gonsalves non è capitano, Jimenez non è capitano, Joao Mario
0: fosse
3: non è capitano.
0: Tuo fra due o tre anni Mastantuono,
3: ma certo un leader tecnico,
0: capito, lo vedo.
3: Valdepeñas non è un capitano, Vieri non è un capitano, Gino può essere un capitano, Pellegrino non può essere un capitano, Beto non può essere un capitano, cioè ce ne sono pochi, ecco,
0: sì.
3: Di quelli che io a Tanno può essere, cioè non fatico, ecco, sinceramente, ma nemmeno Ndur, ecco, in questo momento, cioè Ndur deve completare un suo percorso di crescita, dovresti fare un investimento forte, ma
0: potrebbe essere Fagioli
3: mi sembra un buon compromesso, questo sicuramente.
0: Mauro da Scandicci,
3: ciao Mauro.
12: Ciao, buongiorno, piacere ascoltarvi, perché siete elucubrate e divertentissimo, se no questo sì, quello no, però ancora non è pronto, quell'altro non ce la fa, quell'altro non ha ancora la caratteristica, è una squadra giovane, e quindi la personalità è fondamentale per fare il capitano. Di conseguenza, secondo me, uno che lo potrà diventare magari l'anno prossimo, a sorpresa, perché non l'avete nominato, magari, secondo me è Vieri, perché Vieri ha una grande personalità come giocatore, ancora non lo può dimostrare, e non sarebbe giusto, tra virgolette, per forse per il ruolo che passasse avanti, dovesse spostarsi la fascia dal braccio di De Gea, non sarebbe giusto che passasse avanti.
3: Se te in Vieri vedi questa leadership, te vedi questo carisma in Vieri.
12: Ma voi non vi siete resi conto di quanto è forte sto ragazzo?
3: No. Aspetta, però
0: devo,
3: Mauro,
0: lo devo capire tutto.
3: Il problema non è solo del cioè il capitano.
12: No.
3: Cioè io parlo di giocatore che rappresenti una squadra. Il capitano rappresenta una squadra, no?
12: Ecco. È un giocatore che è il giocatore nella testa ed è uno autonomo. Cioè il capitano deve essere anche uno capace di chiudersi, diciamo, tra virgolette, in se stesso, senza impermeabile a problemi, alle critiche, alle discussioni, a sapere quando è il momento di abbracciare il compagno per non lo far ammonire e portarlo via. Il capitano deve avere tanti pregi, lo sapete meglio di me. Quindi, secondo me, fare il capitano e poi in una squadra come la Fiorentina ci vogliono gli attributi. E secondo me, per come io l'ho visto giocare, lui ce l'ha gli attributi, ha bisogno di un pochino di tempo per ambientarsi, per trovare la posizione, per dimostrare, perché chiaramente per essere un capitano devi anche essere uno che sa dimostrare, però lui è uno che ce l'ha queste caratteristiche, è uno che dentro è d'acciaio. Voi forse non vi siete resi conto, e dopo la seconda partita ha giocato, nella seconda partita che ha giocato lui, ha portato fuori di peso i giocatori che attaccavano, è riuscito a portarli fuori di peso, fuori dal campo letteralmente. È uno che non si spaventa di niente, è uno che c'ha testa. Poi elogio qualche ancora deve essere, intanto non è un terzino, perché lui è un centrale, può fare il centrale a tre, ma è un centrale vero.
3: Certo.
12: Ed è uno che ti piglia di peso gli avversari e te li porta fuori dal campo per non li far arrivare in porta. Quindi secondo me il tempo di crescere bisogna darglielo, perché il campionato italiano è un campionato che a livello di impostazioni per quanto riguarda la tattica ti brucia. Però c'ha tanto da dire.
3: Guarda, è una bellissima riflessione la tua.
0: Io non confesso
3: dubbio, di
0: no,
3: confesso.
0: Più che altro non ci ho visto tutto quello che ci hai detto, che è tanta roba, ma per carità. Mi fido,
3: io guarda, ma è bellissima la riflessione,
0: lo devo inquadrare,
3: veramente.
0: Anche perché, Mauro, dimmi una cosa, tu lo vedi centrale o terzino?
3: No, centrale, ha detto centrale,
0: lo vedi centrale.
12: Nei tre centrali.
0: Nei
12: lo
0: tre però della difesa a tre.
12: Vale. Sì, certo, difesa a tre, lui lavora anche a quattro, perché intendiamoci, a quattro sono tutti più protetti, perché noi si ragiona tanto a quattro, è bellino, a me mi fa impazzire, quando la gente, quando tecnici, tutti ti spiegano come si gioca a quattro, ragazzi, a quattro, quando tu c'hai bisogno, il quarto, cioè il secondo centrale, scala dietro il primo e fa quello che facevi il libero una volta, però non si può più dire di libero, non si può parlare.
3: No, e se no ti danno il punto di penalizzazione.
12: Ma mangiano perché la nota vecchia, capito? No, parliamoci chiaro. Il libero era quello che ti levava tutti i pensieri, certo, ai centrale, perché io ho visto giocare Bielkwood, che era un monumento da solo, certo. Ma come Bielkwood c'è stato Maldini, c'è stato Paresi, cioè Passarella, e si monta comunque sempre sulle dita di una mano, quelli che sono capaci di far quel ruolo da soli. Il resto bastava avere un centrale dietro che gli scalava, va in scalata e sei a posto.
3: Molto interessante, grazie Mauro. Grazie davvero, Mauro.
12: Non mi chiedo altro, perché volevo dirvi un'altra cosa, ma
3: no, dillo, ci mancherebbe altro.
12: No, se ne parlo un'altra volta.
3: No, ma comunque la tua riflessione è veramente interessante. E io credo, guarda, lo dicevo prima, che una delle potenzialità di crescita ulteriore di questa squadra può essere Vieri.
0: Beh, di sicuro. Io ho parlato, sono curioso
3: con Dunga,
0: di vederlo.
3: Dunga
0: più
3: me l'ha raccontato come un bravo ragazzo,
0: più abituato, ecco, a giocare.
3: Uno che ha una gran voglia centrali di crescere, uno che si applica, poco brasiliano. Allora, calcolate che quelli della zona di Dunga non sono i brasiliani di Rio de Janeiro, sono di Porto Alegre, sono un'altra caratteristica, sono come fossero paesi diversi, ecco, mondi diversi. Onestamente non ci ho fatto tantissimo caso. Io onestamente in questo momento mi trovo più affidabile
0: Ranieri accanto a Dragusin.
3: Però guarda, l'intervento di Mauro mi
0: tra l'altro guarda proprio su Dragusin sono almeno due o tre messaggi che candidano lui eventualmente il prossimo anno. Se confermato potrebbe diventare Dragusin. Mentre io ringrazio assolutamente chi mi ha scritto, non lo dirò mai, ma persona molto ben informata, mi dice state all'occhio comunque su un Dur come eventuale sviluppo di un capitano in casa viola.
3: Ma cioè in Dur
0: nell'immediato
3: il capitano
0: futuro,
3: immediato, se barra futuro, la Fiorentina stabilisce di fare un percorso con Dur, e vorrei ricordare perché non
0: bisogna vedere se è a giugno prossimo,
3: però vorrei che
0: ti vengo anche, con 50 milioni
3: anche allora nella riflessione che facciamo spesso ci dimentichiamo a volte di ricordare che la Fiorentina a metà del cartellino di Dur è di proprietà del Paris Saint Germain in caso di rivendita. Per cui è evidente che la Fiorentina ha un senso vendere Dur se trovi un'offerta da 40 in su, ma con 40 in su te ne toccano 20, non è che te ne toccano 40, dopodiché fai una plusvalenza straordinaria. Ecco, se la Fiorentina battezzasse due giocatori per da far crescere come reparto, Fagioli e Dur, ecco, Dur è più capitano di Fagioli, e lo sta facendo anche l'Under 21,
0: anche perché mi sembra uno molto freddo in campo.
3: Poi è uno
0: resta
3: che ha
0: sempre
3: giocato,
0: lucido,
3: ha giocato
0: in Paris
3: Saint Germain, ha giocato nel Benfica, ha giocato in Turchia, cioè ha una storia questo ragazzo, cioè, nonostante sia molto molto giovane
0: è uno che sa parlare bene, le interviste le sa sempre,
3: anche educato nell'approccio, vedi, anche. Va bene,
0: bravo.
3: Allora restiamo su
0: visto
3: Ranieri.
0: Che siete tutti pazzi di Ranieri, detto che ce l'abbiamo proprio giusto quei 30 secondi a Sky ieri, perché con Gianluca Di Marzio, che era ospite al Viola Park, ha toccato proprio quel momento in cui è cambiata anche la sua stagione per il cambio di fascia di capitano. Sentite.
13: Ah, sicuramente non me l'aspettavo, non ci aspettavamo di essere l'anno scorso in una situazione del genere, perché era veramente una situazione brutta di classifica. Il mister facendo così, magari all'inizio io non ero, diciamo, molto d'accordo, il mister lo sa, però mi ha veramente dato una grandissima mano, perché guardando poi il finale di stagione mi ha liberato di parecchie pressioni, quindi poi a fine campionato diciamo che l'ho ringraziato e sono felice che è tornato, e sono veramente felice io insieme a tutti i miei compagni che abbiamo lavorato l'anno scorso di continuare a lavorare con lui.
0: Indubbio che Ranieri sia considerabile un fedelissimo, quindi quando poi è tornato Vanoli fra virgolette ha giocato ancora di più in casa. E oggi abbiamo ospitato con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua nel corso di Viola Amore Mio il suo procuratore Giuffredi, che peraltro è uno dei procuratori più importanti a livello italiano e in casa Viola anche Parisi, ma insomma è uno nelle vicende della Fiorentina che conosce bene, ha avuto a lungo anche Birà e in particolare lo sentiamo proprio sul rinnovo arrivato ieri, ancora non ufficiale ma direi ufficioso, fino al 29 con un'opzione sul 30, così Giuffredi.
14: Per Luca ormai sono anni che sto bene alla Fiorentina, l'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile, chi è arrivato come Paratici mi ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane, e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro, ma credo che sia sempre e solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paratici ha pensato, c'è un'opzione fino al 2030.
15: Quindi potrebbe essere insomma anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
14: Ma Luca Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina. È il giocatore ben voluto, stimato, quindi da parte sua c'è sempre l'intenzione di continuare quanto più anni possibile alla Fiorentina. Poi dopo Cioè, dire a vita è lunga,
15: certo, certo. Poi,
14: e poi
15: calcio,
14: esatto. Nel calcio, ogni sei mesi che ci sono le finestre di mercato, siamo tutti in discussione. Quindi, però, l'intenzione è quella di cercare di rimanere più anni possibile.
15: Se non a gennaio, insomma, ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
14: Ma assolutamente no, perché secondo me i vigliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché e i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male. Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva. Però per me la qualità al primo posto di lui è l'intelligenza.
0: E fra l'altro Giuffredi poi nel suo intervento ricordava anche quella convocazione all'ultimo minuto che lo portò poi in campo a fare una buonissima partita. Non mi ricordo con chi eravamo vicini, insomma, all'esito finale di quella nazionale, poi il mondiale non ci sarebbe andata, ma lui rispose presente a quella chiamata.
1: Assolutamente.
0: Ora ti cerco la partita.
1: Non è un vigliacco. Ecco, mi piace questa fotografia, perché in quel momento veramente
0: con la Moldavia
1: un vigliacco scappava. Giuffredi è quello che voleva portare via tutti a un certo punto.
0: Sì, anch'io mi sono ricordato quando rispose al buon Niccolò Santi, c'era Palladino, se ti ricordi.
1: Via Parisi,
0: tutti i
1: viraghi,
0: tutti
1: anche gli scaffali.
0: Non le mandò a dire a Palladino.
1: Sì.
0: Gliene disse di tutti i colori e poi vabbè, insomma, tutto è stato ricucito. Ricordo poi un brindisi di Natale dove disse un par di cose anche di S per Adè, ma queste me le tengo per me.
1: Va bene, allora niente, ma contro il Genoa chi gioca secondo te, Tommaso, in difesa?
0: Ranieri e Dragusi.
1: Di a destra,
0: perché Vieri va a sinistra e a destra i Menez.
1: Quindi Vieri e non Valdepeñas. Non Valdepeñas.
0: No, ma almeno per quello che è un po' filtrato negli allenamenti, perché comunque sei in trasferta, perché comunque quello che ci dicevamo, in teoria il Genoa può partire a testa bassa. Credo che nel pensiero di Vanoli Vieri dia più copertura che non Valdepeñas, magari con l'idea che se poi c'è bisogno si fa come con Napoli, secondo tempo, o nel momento in cui ho bisogno di alzare baricentro penso a Valdepeñas.
1: Mentre è completamente scomparso Pongracic.
0: È completamente scomparso Pongracic, sì, e non è stata
1: come
0: nemmeno
1: mai,
0: una grande mandata di gare
1: e ti devo
0: con
1: dire,
0: la
1: lui,
0: nazionale.
1: Lui però c'era con Vanoli, no? Alla fine la Fiorentina chiuse con Pongracic e Ranieri. Ha fatto anche dei risultati. Pongracic comunque è l'unico giocatore della Fiorentina di quel periodo che è andato ai mondiali.
0: Sì.
1: Disperso.
0: Sì, forse non lo so se certe lacune mostrate l'anno scorso hanno portato anche in casa Viola. Non vorrei lui sentisse un po' una fiducia che viene meno. Immagino legga e senta lui per primo le voci di mercato. Già quest'estate c'era il Milan. Non è un momento semplicissimo. Lui di sicuro è scivolato molto nelle gerarchie.
1: Sì, anche perché ovviamente Dragusin è fuori
0: gara. Poi devo dirti, io l'avevo battezzato pensato come alternativa ai Dragusin per come li stava gestendo Vanoli. Devo dire, se non vado errato, che forse il Pisa in Hanno Coppa Italia insieme. Fece Dragusin Pongrasic.
1: Se ha giocato, quindi, ha giocato con Pongrasic, con Dragusin.
0: Scusa, sì. E quindi vediamo un po'. Ma in questo momento mi sembra che la scelta difensiva sia fatta: Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri.
1: Sì.
0: Poi ora c'è 6 partite nelle quali ci si
1: allora volta. Avete ancora tempo per mandare i vostri messaggi audio scritti 348 7513 933. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta insieme agli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925727775. Aspettiamo con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ci prendiamo l'ultima pausa, poi alla ripresa andremo anche a dare uno sguardo in casa dei nostri prossimi rivali, oltre a cercare di fare una radiografia di come è una Fiorentina che ha ripreso a pieno regime gli allenamenti e che io a occhio e croce, a parte Mastantuono, non so se Pogrešić è tornato, anche Pogrešić deve tornare, ma comunque più o meno dovrebbero essere tornati tutti. Arriviamo tra pochissimo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
17: Meglio di tu che volevi fare il capitano. È l'unico che dopo del dopo di che può fare il capitano. Ha il carattere, è un ragazzo tranquillo, meglio di lui.
18: Buonasera e grazie della compagnia. Per me il capitano lo dovrebbe fare Dragusin, perché è l'unico che ha giocato a certi livelli. Saluti Giacomo.
19: Assomiglia a Cristiano Ronaldo dopo un contrasto con Stam.
0: Ricorda.
19: Un saluto.
0: O se no, dopo quella famosa entrata di Tomovic al Santiago Bernabeu in un amichevole, o meglio in un torneo amichevole che però era intitolato proprio a Bernabeu.
1: Sì.
0: Fece una partita nena di impressionante. E
1: ti giudicano fisicamente o tecnicamente?
0: Non lo so. Comunque oggi va bene così, tira a piattello, ma la colpa è mia, sono io che mi espongo effettivamente.
1: Certo.
0: Rimettere in discussione questo glorioso passato, ma infatti penso che salirò coi bastone e confesserò che il mio intento è studiare Tenerani e diventare magari il suo vice.
1: E gli faremo la guerra, ragazzi. A Tenerani. Allora, oggi come tutti i mercoledì Radio Firenze Viola ha il grande piacere di ospitare uno di noi.
0: Cioè,
1: che è Emiliano Viviano, sempre ricco di riflessioni importanti che accendono dibattiti, mai banale, fiorentino, e con questo diciamo alcune cose già indicano una strada. Allora, grazie a Pietro Lazzarini che ha dialogato durante Chi si compra con Emiliano Viviano, ha estratto un paio di passaggi
0: sì,
1: che riguardano Ndur e la gara con Genoa. Sentiamo.
20: Penso che la Fiorentina deve e può sfruttare da subito quelle che sono le insicurezze di una squadra che è ultima in classifica in questo momento, o penultima, non mi ricordo, e quindi se la Fiorentina riesce a imporre la propria qualità, poi dopo si addensano le nubi, no? Quando sei in quella situazione. Deve essere paziente, secondo me, la Fiorentina, perché Genoa partirà forte. Tifo, stadio e tutto, deve essere paziente, e secondo me più abbiamo il controllo del pallone più togliamo sicurezza. Allora, io ne penso bene, mi piace molto, ha molte lacune nel suo gioco che sono facilmente migliorabili, non c'entra assolutamente niente con Pogba, non ha quella capacità tecnica, nemmeno quella fantasia, secondo me può essere più un Gravenberch piuttosto che un Witzel, questo tipo di giocatori con una grande fisicità, inserimento, perché lui è uno che fa gol, ragazzi, i numeri di Endur, l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno ora ha fatto doppietta con la nazionale, e quindi può diventare un giocatore importante, deve migliorare un po' nelle scelte, deve migliorare un po' nei posizionamenti, però secondo me è un giocatore da calcio moderno, cioè può essere un giocatore veramente completo, che ha le due fasi, cioè secondo me ha un potenziale molto importante. Poi io lo voglio vedere fare il gol che ha fatto, non quello da 70 metri, quello dell'altro che ha fatto di testa, cioè se è uno che di quei gol ne può fare 7-8 l'anno e con la fisicità che ha.
0: Perché bellino. Si inserisce molto bene, sì. Poi il gol di per sé è semplice, ma lui è bravo a scegliere il tempo dell'inserimento, di testa la mette dentro.
1: Molto molto interessante.
0: Ed è verissimo il riferimento ai numeri, perché se guardi le marcature è stato fondamentale, c'era solo uno a centrocampo che ha segnato più di lui, ma è stato mandato via e non si può nominare, no. Non si può vedere. Ci ha fatto anche gol da ex.
1: No, non se ne parla.
0: Tirato da fuori.
1: Non si parla in questa
0: l'unico
1: radio di Mandragora e di
0: che
1: Ken.
0: Abbiamo preso da fuori area. Ecco, io su questo spero che Vanoli ci abbia Ken. Lavorato.
1: Ken al Como mi sta andando.
0: Con rispetto mi sembra che ancora niente. Però forse vedevo lo recuperano perché è tornato, sì, in anticipo. No, non c'era.
1: Oggi 40 milioni incassati bene?
0: È pericolosissimo dirlo al 7 ottobre, perché poi magari al 20 dicembre ti ha fatto 9 gol. Ad oggi a 40, ragazzi, mi sembra piazzato bene, signor Ken, sì, senza che venga presa come mancanza di rispetto.
1: No, è sulle pressioni di mercato. Anch'io lo ritengo una cosa interessante. Allora,
0: Andrea Giannattasio,
1: ciao,
0: i nostri
1: Andrea.
0: Occhi sul Viola Park, sulla preparazione della Fiorentina. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Tra l'altro ci sto proprio andando adesso, della parte.
0: Lo so che gli volevano anche assicurare una stanza.
1: Ma c'è una partita della primavera?
2: No, però possiamo anticipare.
0: Certo, vai Andrea.
2: No, che dalla settimana prossima tornerà la rubrica del settore giovanile.
1: Bellissima, bravissimi.
2: E quindi ci stiamo già attrezzando per proporvi nuove interviste ai protagonisti del domani, e oggi ne avremo uno, poi ve lo faremo sentire nei prossimi giorni. Però ecco, stiamo riprendendo con le nostre interviste ai giovani Viola, ecco.
1: Che bella cosa. E ragazzi, qui io credo che questo è veramente un servizio, perché io lo ritengo proprio un servizio che Radio Firenze Viola fa al mondo fiorentina, perché è bellissimo seguire la crescita di questi talenti, è bellissimo farlo con un giornalista che è preparatissimo, che è un eterno giocatore della primavera. Andrea Giannattasio è un eterno giocatore della primavera.
0: E poi vai a evidenziare, noi ci siamo lamentati, abbiamo parlato di Caiode, sì, però comunque ciò non toglie il Viola Park, è una fucina continua, per cui intanto conosciamo quelli che magari possono
1: come
0: diventare,
1: come ha detto Lo Monaco sì, che è un direttore importante del calcio italiano, ha detto che oggi il settore giovanile della Fiorentina ha scavalcato per esempio un settore storicamente straordinario come quello dell'Atalanta. Quindi sono parole importantissime. Andrea, chi a parte Mastantuono sono rientrati tutti?
2: Sì, guarda, oggi era il giorno del rientro di Pongracic.
1: Ecco, io avevo un dubbio su Pongracic, infatti, sì.
2: Sì, ha giocato, si fa per dire, perché ha fatto 90 minuti in panchina ieri nella gara tra Croazia e Spagna, rientrava oggi, penso farà una sgambata, poi da domani farà allenamento con gli altri. Ma Santono io penso sia in volo, ecco, sia in queste ore in volo verso Firenze, è atteso tra stasera e stanotte. Domani farà una sgambata, penso, in autonomia, e quindi avrà soltanto di fatto un allenamento in mezzo con i compagni prima di Genova. Noi oggi abbiamo lanciato, almeno io in trasmissione stamattina, abbiamo lanciato il tema sull'opportunità o meno di farlo giocare a Marassi. Onestamente i tifosi sono molto divisi, bisogna capire che cosa ne pensa Vanoli. Sì. Io sarei orientato a vederlo in panchina, ecco, almeno inizialmente.
1: E con Gnontoli?
2: Con Gnonto, con uno tra Gonçalves e Attaccio a tre quarti, e a sinistra Gie che è tornato ieri, oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo, e quindi sicuramente...
1: Quindi un 4-2-3-1 in pratica.
0: Sì.
2: Sì.
0: 4-3-3.
2: È il modulo con cui... Il modulo su cui l'allenatore ha lavorato per tutta questa lunghissima sosta, per cui onestamente sarei stupito di vedere qualcosa di diverso al Ferrari, sinceramente. Detto che se poi volesse utilizzare un atteggiamento tattico magari un po' più guardingo, un po' più attendista, si può rimanere con 4-3-3, giocare con Attà mezzala sinistra, Fagioli e Ndur, e poi davanti due esterni e una punta. Ecco. Però
0: io mi aspetto più questa. Beh, no, cioè mi piacerebbe, mi piace l'idea di andare a Genova Garosi, passami il termine. Però è anche vero che con Fagioli e Ndur ti puoi permettere un attacco che si sgancia, sei un po' più coperto che non con solo due uomini e là davanti poi Gonçalves.
1: Non lo so, titolare. Sapete, io non sono appassionato di questa idea tattica, però ragazzi, se è vero come dice, sai, è anche vero che in realtà la Fiorentina ha lavorato la sosta, ma ha lavorato senza giocatori in quel campo, perché non c'era Fagioli, non c'era Ndur, non c'era Ulai, quindi in realtà ha lavorato a scartamento ridotto. No, lo trovo un atteggiamento tattico e penalizza troppi giocatori a Fiorentina, e mette 4-2-3-1, sì, e mette la Fiorentina in una necessità di fare tanti gol, perché questo è un progetto tattico che porta a una vocazione molto molto offensiva. Non lo so, è meglio che Vanoli non lo può fare in questo caso, ovviamente, però Vieri a sinistra.
2: Sì, questo guarda, ti stavo per dire sì direttamente, ma riflettendoci questo non lo so, ci devo ancora lavorare. Io credo che loro durante questa sosta abbiano veramente lavorato tanto su Valdepeñas, perché nella loro idea di calcio, nell'idea di calcio di Vanoli, bisogna battezzarne uno di terzini sinistri, e l'idea è quella di iniziare a valorizzare lo spagnolo. Certo, va migliorato in alcune cose, innanzitutto sull'attenzione a livello difensivo, sicuramente. E io sul terzino sinistro, Luca, mi spiace, ma qualche...
1: No, perché ora veramente... Poi per carità, io mi auguro che vada in campo una Fiorentina che vinca, che crea identità, che diventa un progetto tattico anche divertente del calcio italiano. Però ora di colpo in bianco, immaginare una squadra con Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, sono due attaccanti. Jimenez e Valdepeñas sono due attaccanti.
0: Spingono moltissimo.
1: Poi a centrocampo due, dei quali nessuno dei due con la fisicità tale da essere un totem che protegge la squadra. Poi tre trequartisti, dei quali un paio non torna mai, ma Santuono torna, ma torna per movimento, non per atteggiamento. Poi va anche a recuperare poi un centravanti, ragazzi, è tanta, cioè, roba, cioè, il concetto dell'equilibrio, quindi gli diamo.
0: Andrea,
1: un calcio,
0: hai capito se il mister parlerà tra domani e venerdì?
2: Sì. Da quello che so io, parla venerdì, stavolta alla vigilia, non all'antivigilia, venerdì attorno all'ora di pranzo, poi cercheremo di capire se
0: quindi alle 12, non domani, ma più venerdì. Okay.
1: Alle 14.
2: Quello ho capito venerdì, stavolta.
1: Alle 14, sì. Poi partono, parlano e vai, partono.
2: Poi partono.
1: Anche fai l'allenamento, mangi, parti, parli e poi vai via. È anche un percorso abbastanza.
0: Poi arrivi a Genova.
1: Cioè io la vedo troppo sbilanciata questa squadra. Con questo atteggiamento tattico non c'è un Coné, non c'è un Kessi, non c'è un totem lì accanto a Fagioli. Cioè, se giochiamo così, avere le squadre avversarie che ti allargano gli esterni d'attacco andando ad attaccare, te non hai la possibilità di raddoppiarli perché hai solo due centrocampisti, quindi non hai il terzo che si allarga a copertura. Mamma mia, bisogna pensare di fare un paio di gol a partita per cominciare a giocare.
2: E insomma, sai, ora la Fiorentina va a affrontare una delle peggiori squadre del campionato, non escludo che possa essere alcuna tattica quella di partire un po' più,
1: certo, più
2: così, ecco.
1: Sì, no, ma per carità, ma sicuramente ma poi lo stesso Vanoli, se te, io l'ho letta come una dichiarazione molto di comodo, però Vanoli ha detto lavoriamo con doppio regista, cioè, e quindi con Ulai e Fagioli, cioè, quindi,
2: sì, io ve l'ho detto l'altro giorno, non so se c'eri anche tu Luca, forse c'era Luis Laserta, anch'io l'ho vista come un prendere tempo,
1: esatto,
2: in un futuro sì anch'io la vedo con un doppio play, ora in questo momento vado avanti con le certezze e francamente essendo arrivate prove di spessore sia da Andur che da Fagioli in nazionale mi tornerebbe anche, poi in un domani Ulai verrà lentamente inserito nel contesto di squadra in maniera più continua e si potrà giocare con un certo tipo di atteggiamento, però in questo momento secondo me si è avanti con le certezze che ha avuto, sì, la Fiorentina, e che mi permetto di dire che sono ancora poche, perché
1: bravo,
2: sì, la sosta ha aiutato a lavorare, ma ragazzi nella sosta non c'era notte,
0: no, vabbè, è chiaro,
1: ma mancavano dei reparti interi, tra là. E poi quello che diceva Andrea riferito al ragionamento di Valdepeñas è il ragionamento che facevo prima io, cioè ora la Fiorentina deve imboccare un'idea di squadra.
0: Ai titolari.
1: Un'idea di squadra. Poi si gioca in 15, sì, ma ne partono 11. Però... Allora, oggi la Fiorentina deve decidere che cosa fa di Valdepeñas. Cioè, sceglie un terzino che attacca, un terzino marcatore. Poi è evidente, la speranza è che Valdepeñas impari a fare anche bene la fase difensiva. Allora lì abbiamo il fenomeno e siamo a posto. Però oggi... è difficile che 10 giorni di allenamento trasforma Valdepeñas in un giocatore difensivo, non mi convince, però un conto se hai Valdepeñas, un conto se hai Vieri, sono giocatori completamente diversi, devi battezzare in maniera importante i due difensori centrali, devi battezzare il centrocampo, devi battezzare
0: l'attaccante
1: anche se, anche che se vedo Pellegrini molto avanti, sì. Gonçalves ti sposta su moduli diversi, Gonçalves non è G o Gonçalves, no, sono giocatori. Gonçalves ti obbliga a avere una squadra che può avere un trequartista alto, molto alto, quasi una seconda punta, per dire. E quindi è arrivato il momento, visto che arriveranno tante partite,
0: il momento delle scelte,
1: di fare una scelta. Poi ci saranno i cali di forma, gli infortuni, le squalifiche, per carità, le partite che puoi fare, ma oggi devi trovare una squadra che ancora, vedi, ne stiamo parlando, ancora non abbiamo la convinzione di aver trovato, ecco, questa è la sensazione, però staremo a vedere. Mi pare che l'atmosfera sia estremamente positiva, no Andrea?
2: No, assolutamente sì, devo dire che in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di sentire un sacco di voci dei protagonisti di Cattolola, sì, più emittenti, a più giornali, un po' tutti hanno manifestato questa voglia di riscatto. Devo dire mi è piaciuto molto anche se non era della Park, il pensiero di Indur da Pescara lunedì sera, che sì, ha celebrato la
1: sua... Ma ha detto torno subito a Viola Park.
2: Bravo, esatto, era quello che volevo dire.
1: Guarda, l'ho notata anch'io, perché sembrava quasi preoccupato, dire, oh Vanoli, torno, cioè non ti dimenticare, domattina sono lì.
0: Una partita importante, si è piaciuta a tutti per riferimento, perché gli è venuto volontario, cioè non è che gli hanno chiesto, di Fiorentina ne ha parlato lui.
1: No, e poi...
0: Ma c'ha la testa sulle spalle, sto
1: no,
0: ragazzo.
1: Ma infatti, e per quanto riguarda...
2: Io prima sentivo la questione capitani, io non so se qualcuno ha fatto il nome di Indur, ma
1: no, i tifosi, alcuni ascoltatori oltre a,
0: sì,
1: a Tommaso Loreto,
0: è stato sussurrato che possa essere lui. Io malizioso ho detto vediamo poi come va la prossima estate, perché se quest'estate c'era Crystal Palace e il Napoli, se la valutazione va già ben oltre i 30, ci sta che quest'estate qualcuno bussi.
2: Sommessamente, per quelle che sono le mie informazioni nell'editoriale di stanotte su Firenze Viola, ho scritto che la Fiorentina ha intenzione a breve di iniziare le manovre di adeguamento del contratto di Indur, che non ha un contratto che scade a breve, scade nel 29, però prende 600.000 euro di stipendio, è uno dei più bassi della rosa. Ora, siccome si tratta del capitano dell'Under 21, di un giocatore che oggettivamente sta crescendo di valutazione, secondo me una società
1: giusto,
2: come la Fiorentina, che
1: giusto,
2: ha fatto una spending review notevole del suo pettingaggio e si è abbassato del 25%, quindi ha risparmiato, dato che è rinnovato Ranieri e personalmente sono anche contento, beh allora a questo punto poni delle basi, e visto che in due era considerato il vero intoccabile di quest'estate, sì. Allora sarebbe intelligente iniziare a muoversi, e lo sta facendo secondo me, per quello che so, anche per Dur, perché comunque è un calciatore che avrà certamente mercato,
1: non c'è dubbio.
0: Può
1: non
0: pensare di portarlo a 1 o 1 e 2, glielo può anche raddoppiare a 1 e 2.
1: Sì, ma una cifra, io direi, no? Che 1 milione di euro per la valutazione di Dur oggi ci
0: mi
1: sta
0: sembra
1: tutto,
0: ci
1: no?
0: Stia
1: anche perché se noi diciamo che può valere quasi 30 milioni, sapete bene il principio dell'ingaggio, deve essere più o meno il 70% della valutazione che hai dato, quindi ci stiamo anche stretti. Senti Andrea, i tifosi saranno a Genova? A Genova?
2: Sì.
1: Mentre ho letto che potrebbero non essere a Milano, invece.
2: Sì, è vero.
1: Ma questo sì, per, perché ci saranno limitazioni? Perché poi c'è sempre il ragionamento anche sui costi dei biglietti, no? Come elemento di dibattito.
0: No, il terzo anello è raddoppiato. Sì, terzo anello raddoppiato, allora. E vai Andrea.
2: No, ci sono stati dei costi oggettivamente esosi, soprattutto per il terzo anello, con anche delle difficoltà ad aggiudicarsi il biglietto nella modalità online. E poi, siccome tutte queste incertezze si ripercuotono anche sull'organizzazione pragmatica delle trasferte, pullman o altro, questa incertezza sta portando il tifo organizzato a fare delle riflessioni, mentre su Genova non ci sono dubbi, il settore ospite è esaurito da giorni e ci sarà veramente una trasferenza di massa. Insomma, Marassi è uno stadio che invoglia sempre, sì, no? Il suo fascino, sì, ad andare, e la Fiorentina insomma avrà un grandissimo seguito, come l'ha avuto a Venezia, tra l'altro, quindi insomma,
1: tra l'altro di lunedì, ricordiamolo, anche in tempistiche, sì, che non sono proprio ottimali per chi deve, per chi lavora, perché quindi è stata una cosa, no ma c'è, dai, c'è passione, c'è grande attesa. Nel salutarti ti chiedo un'ultima cosa riguardo a Pellegrino: ha avuto grande visibilità, è stato anche al Festival della Gazzetta a Trento, sì. A me è piaciuto tanto questo ragazzo, vi devo dire la verità, mi è piaciuto per come si è manifestato,
0: umile,
1: per le cose
0: si
1: che
0: può
1: hai detto,
0: dire, mi sembra
1: umile, ma
0: umile.
1: Anche quando ha detto io voglio far meglio di quello che è stato il mio predecessore, bello nel raccontare anche il rapporto con Beto, dove c'è una sana concorrenza, anzi c'è un dialogo costante. Allora dico queste cose, Andrea, perché devo dire, io non sono un innamorato della prima ora di Pellegrino, vi confesso, lo dico francamente, però partita dopo partita, parole, intervista dopo intervista, comportamento, io ti devo dire la verità che vedo crescita, e questo conferma quello che ci avevano detto e ci fa anche sperare poi che possa veramente diventare un giocatore ancora più importante.
2: Ma io sono un grandissimo estimatore di Pellegrino, che mi sta piacendo sia per come parla, che non è banale, però d'altra parte viene da una famiglia che è radicata nel calcio, quindi magari per lui era più facile, sia per come si pone in campo, per l'impegno che ci sta mettendo, per la faccia da bravo ragazzo che ha, ma anche poi per la resa in campo che sta avendo, quindi in questo momento è lui il titolare della Fiorentina. Io mi stupirei se a Genova ci
1: no fosse. Ma non c'è motivo,
2: l'ho visto bello appesantito nella gara col Signa, però è vero che è anche passata più di una settimana, anzi per la gara di Genova ne saranno passate quasi due, e quindi mi auguro che insomma, quelle zavorre che gli ho visto col Signa le abbia smaltite e che riprenda a far gol come aveva fatto nelle precedenti gare.
1: Senti, dici una cosa, beh, poi ti ringrazio e ti saluto, tanto non ci sente nessuno, tanto sai tutto,
2: no.
1: Ma è vero che nell'intervallo della partita, della sgambata con la Primavera, Vanoli ha detto a Andrea Azzoli: mi raccomando, fermali?
2: Ma allora, io ti dico la verità, queste notizie sul fatto che la Primavera stesse stradominando nel primo tempo le ho sentite dal collega Mario Tenerani,
1: esatto,
2: che è molto informato. Diciamo che la Primavera non è che iniziato benissimo, quindi sarei stupito se stesse veramente, avesse
1: o preoccupato, stupito o preoccupato, perché visto che non fa bene, se stravolge la prima squadra con tutte le riserve del mondo sarebbe allarmante,
2: però
1: no?
2: Poi però poi mi pare aver capito che ha vinto 6-2 la prima
1: sì,
2: squadra.
1: Sì, e poi quello che racconta Mario è che poi nell'intervallo forse Vanoli ha detto a De Azzoli insomma, ha fatto tante sostituzioni, Andrea Azzoli, insomma, si sono calma. No, mi incuriosiva questa cosa, sì, perché sì, meglio prima che dopo, cioè se c'è stato un momento, certo, è servito, certo, dare uno sculaccione o uno schiaffetto,
0: benissimo,
1: un bel, cioè, bella secchio d'acqua gelata a qualcuno.
2: Devo dire che è stata una pausa che tante big hanno accusato. Ora non, sì, voglio dire che la Fiorentina sia una delle big del campionato, speriamo, ma per esempio la Juventus ha perso con la Cremonese, il Napoli ha perso con l'Avellino, il Bologna ha perso con l'Ascoli, il Milan ha fatto 1-1 con il Padova, ci sono state squadre che hanno manifestato problemi, quindi non mi stupirebbe nemmeno che la Fiorentina prima squadra avesse faticato con la primavera, ecco.
1: Va bene,
0: a posto. Grazie, Andrea. Grazie
2: a voi, ciao, a dopo.
1: Allora, buon lavoro, ricordiamolo,
0: prossima settimana ripartiamo anche con la rubrica,
1: anche le donne sono
0: format,
1: già
0: le,
1: no?
0: Donne non si sono mai fermate con la nostra Claudia Marrone, assolutamente. Il giovedì sera continueremo a tenervi aggiornati ovviamente su tutto ciò che riguarda la Fiorentina femminile e anche con i giovani, che poi vedranno Andrea protagonista proprio il giovedì sera. Fra l'altro tante novità anche negli altri giorni.

0: Calvento, poi c'è il quasi ufficiale di un Alessandro Di Nardo che non so in che condizioni sarà, perché sarà ancora lì a piangere dopo stanotte. Ho visto delle dediche, delle sì, storie, sei stato la mia sveglia alle 13, però indubbiamente ieri si è chiusa
1: emozione,
0: la pagina di grandissimo calcio, con l'emozione di Lionel Messi e anche con lo sponsor, perché abbiamo visto anche ormai quando si celebra un campione con i droni poi in fondo si mette lo sponsor. Questo è la modernità, e poi andremo avanti fino alle 21 anche con Extra Viola e poi ripartiamo domattina come sempre antivigilia di Genoa Fiorentina, della quale poi continueremo a parlare. Grazie Luca,
2: a domani.
0: Ciao.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
4: Io vorrei sapere, ma avete fatto corsi di Coverciano? Siete allenatori di prima categoria? Avete allenato qualcosa di importante?
5: E avete ragione a dire che bisogna essere equilibrati, bisogna non esaltare, non demolire. Ma se non fosse così, se non ci fosse un po' di estremi, ma di che si ragionerebbe?
6: Promettente martedì a Pietro e Bengue. Promettente perché, vi prometto, è l'ultima volta che parlo di Pietro.
7: Gioco di parole, tempi duri per noi anti-induriani.
8: Mitopoiesi istantanea, ovvero sia la tendenza a creare miti in tempo reale.
9: Però te sei esagerato.
10: Ma io son duro, non era un cantante che cantava da quando la gioca a pallone. Vai tunnel.
9: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno. Chi si compra? Oggi è mercoledì, siamo al 7 d'ottobre del 2026 con uno di noi, chiaramente, la nostra versione del mercoledì di Chi si compra. Tra poco ci sarà anche Milano Viviano, ma nel frattempo un caro buongiorno ad Andrea Bruno Savelli.
11: Buongiorno a tutti.
9: Sario? Ci sono a giocare, eh?
11: Sono arroccato un po'.
9: Quello, siamo tutti nella stessa situazione, perché le mezze stagioni un po' influiscono anche nelle condizioni di chi viaggia in motorino come me e te, e quindi poi coi figli, figuriamoci.
11: E poi quella saetta da 70 metri ha fatto freddo, una folata di vento incredibile.
9: Sì, quello è stato un bel gol, eh?
11: No, è stato un gol incredibile. Io non so se ci siano tanti calciatori che hanno segnato da più indietro, il portiere da rimessa.
9: Ma non vale. Diciamo che se uno deve pensare come giocatore di movimento, credo che sia
11: il più lontano.
9: Tra i più lontani. Io non dico il più lontano perché ieri mi faceva notare che c'era sicuramente una partita in Bundes o in Zweite Bundesliga di recente che aveva calciato da 82 metri. Quindi 82 metri credo sia più lungo di quello. Però, ascolta, è un dato che ci interessa fino a un certo punto. Sì, sì. A me interessa nel raccontare, certo, un bellissimo gol che è stato molto voluto, che è stato cercato, che è stato pensato, che è stato realizzato, quindi tutte cose piacevoli. Io ieri, ora ne parleremo tranquillamente poi anche con Emiliano, ma prima voglio sapere anche la tua. Io dicevo che come non si doveva dire che è una pippa nel momento in cui si fa scappare l'attaccante contro il Frosinone, che poi crossa e segna e permette al Frosinone di vincere la partita, parlando di Ndur, nemmeno dopo questo bellissimo gol dobbiamo trasformare Ndur in Pogba. Ecco, diamo il tempo a questo ragazzo di confermare il trend di crescita che ha mostrato soprattutto con Vanoli, perché non è neanche vero, non è neanche corretto dire tutti gli allenatori lo hanno fatto giocare. Tre hanno fatto giocare, perché gli altri hanno sempre giocato abbastanza poco, soprattutto tra i club. Quindi ora che si vede questa parabola in ascesa della sua carriera, diamogli il tempo di esplodere definitivamente, perché è un giocatore su cui la Fiorentina sta facendo veramente affidamento. Paratici ci ha messo il timbro dopo che l'ha comprato Pradè,

0: anche qui cerchiamo di avere una memoria storica.
1: Voglio provare a scatenare un po' di polemica. È uno dei grandi colpi di Pradè. Come Deghe a parametro zero, come Ken a 16 milioni, perché a Pradè gli si imputa degli acquisti insensati, ma direi che gli si imputa soprattutto piccoli. Gli si può imputare 4 milioni di prestito di Colpani, comunque voluto fortemente dall'allora allenatore. Poi Richardson a 10 secondo me è un errore clamoroso, però c'è anche una serie di calciatori comprati al giusto e rivenduti estremamente bene, che si sono valorizzati, o giocatori che hanno fatto molto comodo alla Fiorentina, che la gente tende a dimenticarsi per portare via Pradè. Pradè ha fatto delle scelte sbagliate, specie nell'ultimo anno, la più grave di tutti è Pioli, quella è clamorosa. Piglia Sarri, cambia la storia calcistica di Pradè. Però l'hanno fatta quella scelta, ma sui giocatori ne ha pescati molti. Anche Fagioli a 16 è un grande acquisto, perché lo vai a rivendere a 40-50. Amrabat, vabbè, quello forse si può dare più a Barone.
0: Sì, ma poi ha preso a 20, non è che abbia preso
1: miglior centrocampista dei mondiali, presa a 20, cioè a prenderne a 20 adesso, prenderlo come l'ha preso la Roma a 20-25. Grandissimo colpo.
0: È una discussione che ora allargheremo anche con Emiliano, visto che ci ha raggiunto. Ciao Emiliano, buongiorno. Emiliano Viviano, eccoci qua.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Addirittura la felpa, fa freddo?
2: No, è mezza.
0: Felpino, sì, va bene. Felpino va sportivo.
2: No,
0: dai,
2: figurati, qui siamo nel periodo che siccome esco alle 7 la mattina. Alle 7 c'è un po' d'arietta, il pomeriggio si può fare il bagno.
0: Sì, lo so. Io anche recentemente, anche qui si è fatto il bagno recentemente, in realtà.
1: Sì,
0: ancora
1: sì,
0: siamo
1: anche l'ultimo fine settimana. Il mare è caldissimo.
0: Ancora in condizioni particolari, nonostante sia
1: dovrebbe
0: ottobre.
1: Dovrebbe finire oggi.
0: Vabbè, e lo faremo finire, come del resto le stagioni servono anche per questo. Caro Emi, no, allora abbiamo iniziato e subito Andrea ha voluto sottolineare giustamente questo gol di Indur, che è un gol.
2: Perché ho sentito perché stavate parlando, ma sono entrato un secondo dopo, quindi mi mancava il soggetto.
0: No, ovviamente si stava parlando di Indur prima, poi da Indur Andrea. Ha detto
1: gli ottimi acquisti di Pradè.
0: Per essere corretti bisogna ricordare che su tutte le cose negative che ci sono state nel corso degli anni, anche di Pradè, di Barone eccetera, Indur è da sottolineare come un grande colpo di mercato fatto da Pradè, diceva Andrea.
2: Ma non è nemmeno l'unico, sono
1: esatto
2: stati fatti
1: quello che dicevo Emi. Anche tra l'altro anche Fagioli è un grande colpo a 16 milioni indiscutibilmente.
2: Scusa, anche Ken.
1: Anche, ho detto anche Ken, infatti.
2: No, ma a parte quello, noi abbiamo tantissime volte sottolineato gli errori, giustamente, errori per i quali ha pagato dimettendosi. Bisogna anche sottolineare il tanto giusto che ha fatto, perché ne ha fatti diversi. Anche quando c'ero io alla Fiorentina insieme a Masià, che prese Gonzalo Rodríguez, Borja Valero, Cuadrado, Aquilani, Pizarro. Quindi ha fatto tante buone cose, ha sbagliato anche tante cose, secondo me se devo vedere quello che gli imputo un po' di più è non aver ragionato spesso in prospettiva, perché specialmente prima abbiamo preso sempre giocatori abbastanza pronti e quindi non
0: futuribili, insomma.
2: Sì. Futuribili, esatto. Però io non credo che sia stato un disastro, credo che sia finita male a livello comunicativo con alcune scelte sbagliate, però a differenza di tantissimi in questo mondo ha avuto le palle di dimettersi e di andare via e di perdere soldi e posto di lavoro. Non è una cosa da poco.
0: Tra l'altro potrebbe diventare il direttore sportivo del Genoa. È uno dei principali candidati per sostituire, non mi ricordo come si chiama, quello che è stato
2: Diego Lopez.
0: Ecco, Diego Lopez, che dovrebbe andare all'estero, insomma. Però ecco, sembra c'è lui, Corvino, Melissano, Burdisso, tutti dirigenti che sono passati più o meno per tanto tempo alla Fiorentina. Pradel, pensi, e Corvino, che sono due dirigenti anche in avanti con gli anni, se vogliamo, Corvino molto in avanti con gli anni, secondo te possono ancora dire la propria in una squadra come il Genoa?
2: Sì, assolutamente, credo di sì. Io per alcuni di questi nomi, non tutti, io credo che Pradè sia un dirigente bravo, se un dirigente è bravo ed è bravo a farsi aiutare sul tecnico, dove ci sono centinaia di persone brave in Italia, anche tra sconosciuti o ragazzi che hanno fatto dei percorsi di studi e che hanno tanta passione, perché poi dopo fare il dirigente e vedere un calciatore è una cosa differente, nel senso, io posso dirti: guarda, questo ragazzo è molto bravo a giocare, lo guardi, poi devi capire, è bravo? Sì, ok, è un bravo ragazzo, sì, si allena, funziona bene nel nostro contesto, può essere bravo per questa città, può funzionare bene con l'allenatore, ci sono tutte le cose, che quello è un dirigente che deve essere bravo. Poi i giocatori bravi si vedono, ma quanti giocatori hanno fallito in alcuni contesti e poi si sono rivelati molto bravi da altre parti? Significa che quello o quel momento o quel contesto, quella situazione non era ideale per lui, oppure non sei stato tu bravo a esaltarne le qualità. Ma si parla anche di campioni assoluti, potrei dirti Bergkamp all'Inter piuttosto che Davids al Milan, piuttosto che Henry alla Juventus, e ne abbiamo viste tantissime negli anni, o sbaglio? Van der Sar alla Juve.
0: Sì, sì, ma ce ne sarebbero mille di esempi da fare. Io tutte le volte faccio l'esempio di Pirlo, che l'Inter cede al Milan, diciamo, non dico a cuor leggero, ma in un'operazione allargata, e Pirlo al Milan diventa Pirlo del Milan, cioè Pirlo che poi è diventato il più forte centrocampista del calcio italiano, fondamentalmente. Cioè.
2: Sì, ma lì è stato anche un caso diverso, perché lui va all'Inter a fare trequartista, va a Brescia in prestito, cambiano ruolo, e il Milan poi ci crede in quel ruolo.
0: Esatto,
2: lì,
0: vabbè, però hai visto.
2: È stata anche una questione tattica. Io credo che se avessero avuto l'intuizione all'Inter, Pirlo non sarebbe mai andato al Milan, perché
0: esatto,
2: si sarebbe rivelato quello che era. Poi io credo molto, l'ho detto più una volta, nel cambio dirigenziale in Italia, nel senso che secondo me per fare il definitivo salto di qualità si deve cambiare dal punto di vista dirigenziale. Però per esempio Corvino non ritengo che sia uno di quelli, nel senso, sia uno che diversi giocatori li ha scoperti, o lui insieme al suo staff, a chi l'aiuta e robe varie. Però credo che si debba cambiare proprio nelle idee, nella comunicazione, nella maniera di vedere il calcio, perché poi dopo un direttore sportivo costruisce la squadra. Se l'idea è quella degli anni 70, oggi non si può più fare.
0: Io la dico forte, lo sai che secondo me se avessero avuto caratteri concilianti Pradè e Corvino sarebbero state una grande coppia dirigenziale?
2: Può darsi.
0: Perché
2: può
0: da
2: darsi.
0: Una parte c'era il politico, perché io a Pradè gli riconosco una grande qualità nella cucitura dei rapporti, cosa che Corvino è un pochino più complicato, perché ha un carattere molto focoso, molto di pancia, insomma. E Corvino però ha quello che Pradè non ha, il talento nel riconoscere il talento.
2: Ricordiamoci, Pietro, ci vuole un po' anche lo standing. Io non ce lo vedo Corvino a fare una conferenza stampa alla Juventus parlando.
0: Questo ti sto dicendo, infatti.
2: Veramente. Secondo me è importante anche quello, cioè lo vedo come importante, ma sono lavori da distinguere. Fare dirigente non è assolutamente facile, ma ci sono tante cose in cui magari uno può essere molto bravo, per esempio dal punto di vista calcistico, a riconoscere, a vedere i giocatori, e poi magari gli manca tutta la parte gestionale.
0: Io però, visto che si sta parlando di Pradè, a Pradè imputo una grande colpa in questi anni, quella di essersi accontentato. Cioè, secondo me lui nel questo periodo della Fiorentina si è un po' accontentato di essere prima la spalla di, poi nel momento in cui è diventato lui il direttore sportivo del contesto, diciamo, accontentarsi di quello che la Fiorentina stava facendo, trasformando infatti poi anche risultati che sono stati buoni, per carità, come le finali, come il percorso europeo, però non eccelsi, perché mentre te facevi la Conference, mentre te purtroppo perdevi la Conference, in altre situazioni italiane l'Atalanta va a vincere l'Europa League, il Como va in Champions, il Bologna vince la Coppa Italia, e te, diciamo, ti sei rimasto un po' a bearti su successi che non sono stati tali. E quindi io, secondo me, giustamente ricordavi Emiliano anche il fatto che si è dimesso, che è un qualcosa che nel calcio ormai sembra assurdo, anche se a Firenze lo fanno in tanti, però ecco, forse il suo ciclo era finito prima.
2: Ma secondo me quello è più legato a quello che ti dicevo prima, perché l'Atalanta negli anni, per arrivare poi dove è arrivata, comunque ha sempre preso giocatori futuribili, e quegli investimenti poi che hanno procurato tantissimi soldi dalle cessioni, gli hanno permesso di fare una squadra che poi è stata competitiva. Quindi è ovvio che tu non hai la potenza per prendere 10 giocatori fatti e finiti e per vincere, devi crearti valore, come è stato fatto, per dirti, perché no, oggi no, compri a, non mi ricordo neanche, a 12,
0: diciamo, alla fine stava pagato 16 milioni più o meno,
2: e poi quello ti permette di prendere altri giocatori, poi si crea un circolo vizioso dove tu crei valore alla tua squadra e ti permette di investire. la Fiorentina ha investito tantissimo, sbagliando anche spesso, e ovviamente non ha creato un valore. Cioè la Fiorentina è stata ricostruita sistematicamente ogni anno perché il valore non è stato creato.
0: Che ne pensi, Andrea?
1: No, io penso che il suo errore più grande dal punto di vista gestionale della sua carriera è stato accettare passivamente le scelte di Barone. Se si racconta così, no? Che lui subisse la personalità,
0: accettasse
1: la personalità strabordante di Gio Barone. Quello gli ha portato delle colpe che probabilmente spesso non aveva, e un ruolo che è diventato antipatico. E poi la grande scelta sbagliata, te lo ripeto, in realtà lui ha alzato l'asticella dell'ambizione, l'ha provata ad alzare nella prima stagione con Palladino, perché inizia a portare calciatori di livello, a fare le pradeate. De Gea è una pradeata, cioè un calciatore, certo. Gosens è un altro calciatore di pescato a mezzo. Io me lo ricordo quando alla Roma andava a trovare, ma l'ha fatto anche alla Fiorentina con Pepito Rossi e con altri, andava a trovare calciatori da rilanciare per vari motivi, perché non avevano più soldi con i sensi. E però la scelta di Pioli determina la fine di Pradè, la scelta di Pioli che all'epoca tutti abbiamo trovato giusta, bisogna essere sinceri, però nel dualismo tra Sarri e Pioli sarebbe stato molto più complesso per loro gestire Sarri, ed è questo il problema. Un grande dirigente non si deve dare il problema della complessità di gestione, ma degli obiettivi. La gestione è il tuo mestiere, e Pioli era molto più semplice da gestire, abbracci, ritorno di qua e di là. Però a parlarcelo dovevano capire che qualcosa si era rotto dentro Pioli, perché qualcosa si è rotto dentro Pioli.
0: Allora, intanto vi chiedo cosa ne pensate al 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo, e anche per le domande a Emiliano e ad Andrea, e se volete chiamarci 055-7711-171. Ma quindi, però, si può dire che intanto la Fiorentina, passando a Paratici, comunque da Pradè un passo avanti in qualche modo l'ha fatto. Cioè, io non voglio dare contro a Pradè, perché tra l'altro lo stimo anche come umanamente, lo stimo, è una persona con cui ho collaborato, diciamo, da giornalista a dirigente per tanti anni, e a me mi ha sempre rispettato in modo straordinario, quindi da un punto di vista umano non c'è niente. Da un punto di vista dirigenziale però dico che per me il passo in avanti mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Non so quanto Paratici abbia ancora inglobato l'essere il direttore della Fiorentina, ecco, quello è l'unico passaggio che ancora mi manca, però mi sembra il passo in avanti sia stato fatto.
2: Io ho lavorato con Pradè alla Fiorentina e alla Sampdoria, c'è un ottimo rapporto, stima della persona e anche del dirigente. Secondo me il Paratici è più adatto a quello che deve fare la Fiorentina, ecco. Io Pradè lo vedrei benissimo in una grande squadra, benissimo, per varie ragioni, perché conosce i giocatori, è bravo a trattare con giocatori grandi, è bravo a gestire determinate situazioni. Tu parli politicamente, ma politicamente si intende proprio anche la gestione interna. Paratici è più uno scovatore di talenti, ed è più quello che la Fiorentina necessita oggi.
0: Sì, io credo che abbia anche più carattere attualmente, anche all'interno, uno status diverso, perché anche su Pradè un altro limite secondo me ha avuto è stata la gestione dello spogliatoio dell'ambiente, anche nel passaggio con Pioli, che come diceva Andrea qualcosa in Pioli si era rotto a livello proprio di gestionale, e lui secondo me non è stato capace di fare quello che i dirigenti moderni, forti, riconosciuti riescono a fare, cioè il trade union, il riempire il vuoto che un allenatore crea per errore, per difetto, per quello che è. E io questo glielo imputo un po', perché nessuno si sia accorto, nessuno, che l'anno scorso stava succedendo un marasma, è un qualcosa che quest'anno è stato molto anticipato. Cioè la dirigenza di quest'anno, che si accorge dopo poche partite che le cose non vanno e supera la questione con l'esonero, ti dimostra di aver capito, di aver sbagliato. Ecco, l'anno scorso secondo me c'è stato anche questo, un po'
2: ti dico anche che mi sembra che Paratici sia potuto venire con determinate garanzie. Ah beh, cioè, magari Pradè non aveva, cioè Paratici, detta proprio in la maniera più semplice possibile, Paratici quando ha firmato per la Fiorentina avrà detto: ok, io vengo ma decido tutto io, diventa un po' più semplice come cosa. Sono quasi sicuro, anche lì con tantissimo rispetto, che Barone Paratici non l'avrebbe mai preso.
0: Sono d'accordo, e tra l'altro un altro aspetto è che l'errore ritorna poi alla, come si dice, no, il pesce puzza dalla testa, cioè in questo caso non è un puzzo, era però per dire la responsabilità del club che negli anni ha dato continuità a un certo tipo di gestione, e forse nel momento in cui si doveva cercare il risultato prima del clima familiare non è stata interventista e ha aspettato troppo per arrivare poi alla scelta di Paratici, che è un dirigente che paghi tanto, al quale fai un contratto lungo e al quale garantisci grande come si può dire, come dicevi te,
1: cioè, autonomia gestionale.
0: Bravo Andrea, grazie. E mentre negli anni precedenti tutto questo, quando c'è stato Barone, lui l'aveva grande autonomia gestionale, praticamente era il presidente, però mancava tutto il resto, mancava la componente tecnica, mancava la componente politica italiana intendo dire con le istituzioni, con gli altri club. Questo è quello che purtroppo è stato secondo me il grande difetto della proprietà commisso, cioè fino alla scelta di Paratici si è sempre preferito mantenere questo clima, no? Prima Barone centrico, poi commisso centrico, senza mai andare a vedere poi i risultati, il campo, il calcio, che ragazzi, se nello stesso tempo squadre come l'Atalanta, come il Como, come il Bologna già accantonato purtroppo per loro, per fortuna per noi, ma insomma comunque progetti che potevano avere bacini d'utenza anche inferiori rispetto a Fiorentina hanno avuto successo e te no, e questo per me è la grande responsabilità negativa della prima parte quantomeno della gestione commisso. Poi andiamo dall'ascoltatore. Emi, ti ho fatto addormentare con questo discorso.
2: No, stavo leggendo una roba di Ronaldo da stamattina che bestemmia dietro a quella comunicata di ieri. Ieri mi sono addormentato presto, non l'avevo letto. E sono completamente impazzito dietro a quel comunicato.
0: Che comunicato?
2: No, ho capito quello che dici, sì, ma è secondo me, più di una volta ne abbiamo parlato, è stato proprio il problema della gestione fiorentina. Cioè, è difficile quando persone che arrivano da un altro mondo credono di capire di calcio, perché ognuno di noi crede di capire di calcio. Io sfido voi o un ascoltatore a casa a dire: mio fratello domani è miliardario, compra una società, la compro, metto i soldi e fa decidere un altro. E io capisco che sia difficile, perché è anche un giochino, no? per un appassionato. La realtà è che è molto difficile. Bisognerebbe avere l'umiltà di dire: ok, dico la mia dal punto di vista tecnico, ma parlo con una persona che ne sappia e magari mi spiega perché quel giocatore che io ritengo forte non è adatto a una determinata situazione, perché una determinata scelta va presa, perché dall'alto della mia trentennale esperienza so che va presa o non va presa. Ma è una cosa, ne abbiamo viste decine negli anni di persone che entrano nello sport e credono di sapere tutto. Il Milan ha fatto i disastri in questi anni per una situazione simile, la Juventus stessa spesso l'ha fatta e non ha fatto lavorare i dirigenti che ci sono stati, bravi e competenti. E la Fiorentina oggi ha un grande dirigente, una situazione secondo me gestita 100 volte meglio. È ovvio che partiamo in ritardo, ci vuole tempo, però io credo che a livello di costruzione della rosa, di che tipo di giocatori abbiamo preso e come li abbiamo presi, io credo sia stato fatto un grande lavoro. Poi dopo il tecnico dirà tutt'altro, cioè il tecnico nel senso il campo dirà quello che sarà, però io sono anche convinto che se anche la Fiorentina quest'anno dovesse fare un campionato diciamo anonimo, avrebbe creato valore all'interno della propria squadra, lo ha già creato oggi.
0: Eh sì. Allora abbiamo Massimo che ci chiama da Mestre. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e tre.
1: Buongiorno.
3: Allora, da lontano, da fuori, l'impressione è che Pradè si sia, come dire, mi andasse bene fare le fotocopie finché c'è stato Barone. Io da uno della sua età lavorativa, esperienza lavorativa, prestigio lavorativo, mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Cioè a un certo punto ti mettono a fare le fotocopie, ti chiami Daniele Pradè, se ne hai calcio da una vita, te ne vai. Io penso così, non credo che gli sarebbero mancate le offerte. E la cosa che a me ha dato più fastidio è che in realtà è stato interventista solo con Palladino. Cioè con Palladino andava in sala stampa e gli faceva due coglioni così. Non avevo mai sentito fare questa cosa io. Cioè non ho mai sentito nessuno qua, Vicenza, Verona, Treviso, Padova, tutte le squadre che ho seguito, non ho mai visto un allenatore, cioè un dirigente che va in sala stampa e rompe le scatole all'allenatore senza averlo esonerato. Cioè Palladino di fatto è stato esautorato da Pradè in un paio di conferenze stampa post partita. Io mi chiedo come mai quell'interventismo, non lo so, probabilmente perché non l'aveva scelto lui, però no, non va bene comunque, certe cose sono sempre fatte negli uffici, nelle stanze, non in pubblico. Evidentemente, e poi l'abbiamo pagata poi con la sceneggiata del rinnovo del contratto di Palladino che si dimette un'ora dopo. Per cui insomma questa rivalutazione postuma di Pradè, postuma nel senso che non è più alla Fiorentina, ma per fortuna è ancora fra noi, mi lascia un po' perplesso, ma è il mondo del calcio in genere, che così si rivaluta sempre quello che arriva dopo, perché magari quello che arriva prima, scusate, perché dopo è stato fatto magari anche peggio. Non in questo caso, non fino adesso, anche se per me anche Paratici due o tre cappelle le ha già fatte, però non sono state sottolineate abbastanza.
0: Grazie Massimo, ti facciamo rispondere ovviamente come sempre. Emi, che ne pensi?
2: Allora, innanzitutto la nostra non è una rivalutazione postuma, esatto. Anzi, cioè nel senso, fino adesso è stato disintegrato e gli è stato dato ogni tipo di colpa, siamo qui a dire ok, le sue colpe gliele abbiamo date, se le è prese, però ha fatto anche cose buone, il famoso ha fatto anche cose buone. E quindi
1: però i treni non arrivavano in orario,
0: sì. No, i giocatori non arrivavano in orario,
2: neanche i giocatori arrivavano in orario. No, e quindi siamo qui a dire, tra virgolette, si è preso tutte le responsabilità, gli abbiamo scaricato addosso tutta la merda possibile, però c'è anche qualcosa che ha fatto di decente ed è tangibile. La seconda cosa è quella che io non credo abbia fatto il passacarte, credo semplicemente che ci fosse stata un'altra presenza importante con la quale doveva condividere le scelte, e non è facile per nessuno, ma non credo che abbia deciso tutto Barone, credo semplicemente che ci fosse anche Barone ed era una presenza ingombrante, come ha detto Pietro prima, e quindi da quel punto di vista, siccome alla fine sei un sottoposto perché sei sotto a Barone, sarà stato difficile gestire alcune cose, su alcune non saranno state d'accordo, probabilmente non tutti avrebbero accettato questa situazione. Lui è uno che invece è sempre stato bravo, perché io ce l'ho avuto con Masià alla Fiorentina e ce l'ho avuto con Ostia alla Sampdoria, quindi è stato bravo a lavorare in determinate situazioni. Per quanto riguarda Paratici, se ha fatto delle cappelle, a parte quella grosso che credo sia certificata, credo sia un po' presto al 7 di ottobre dire se l'ha fatto o no.
0: Beh, sicuramente quella di grosso è stata autocertificata, quindi non è quello il discorso. Sul resto, insomma, bisogna anche un attimino prima capire che tipo di inerzia prenderà questo campionato e questa squadra. Non trovo che ce ne sia tante di più, anche se quella fatta è enorme, cioè, perché se ti si diceva di Pioli per Pradè, anche la di grosso per Paratici è stato evidentemente un errore di valutazione, tra l'altro di una persona che tu conosci molto bene, come conosceva Paratici grosso.
1: È stato un errore clamoroso, però è stato rimediato, perché ci vuole anche molto coraggio a sconfessare le proprie idee dopo tre partite. Si poteva interstardire, poteva provare a metterlo sotto tutoraggio per dimostrare a tutti di aver ragione. Invece, quando ha capito che ha sbagliato, ha cambiato facendo una brutta figura e autocertificando il proprio errore. Io lo trovo dirigenzialmente perfetto, perché poi non sbagliare è impossibile. In un mondo poi come il calcio, che ha un milione di variabili, come diceva Emiliano, prendi un calciatore che da una parte funziona e qui per una serie di motivi, ma anche perché magari si sta lasciando con la moglie e tu non lo potevi prevedere, ed è la cosa più banale e più stupida che potevo dire, però per dare un esempio, non ti funziona e quindi per forza fai degli sbagli. L'importante è saperli correggere. Ragazzi, gli sbagli grossi sono: c'ho in mano Julian Alvarez, mi chiedono 2 milioni in più e io gli dico ma vaffanculo, c'ho Cabral, capisci? O non spendo 30 per Berardi perché gli dico io ti do 15 perché sennò piglio i Coné. Quelli sono errori su cui abbiamo perso anni e anni di competitività, ma in modo clamoroso. Cioè, pensate a quella squadra che cede Vlahovic a 80 milioni, prende Julian Alvarez a 20 e Berardi a 30, invece di prendere Cabral e Iconé. E pensate a dove arriva. Per me arriva in Champions, subito, senza discorsi. Perché ci va molto vicino in realtà, anche con Cabral, con Piontek e con Torreira che segnava sempre. Non arriva settima, ma a un certo punto, perché perde con l'Udinese in casa, cioè fa un paio di passaggi a vuoto clamoroso.
0: Con i se e con i ma si
1: certo,
0: racconta male.
1: Ma se devo giudicare gli errori, sono quelli gli errori clamorosi, quelli gli snodi per cui non sei cresciuto. E lì c'è una sorta di prepotenza, non è arroganza, prepotenza calcistica basata su nulla, perché paragonare Cabral a Julian Alvarez è un errore clamoroso, clamoroso.
0: La forza secondo me che c'è, ora faccio ribattere anche Emiliano, che differenzia in questo momento Paratici a Pradè, è che Paratici va dal commisso e gli dice: guarda, per Ulai servono 30 milioni, dammi 30 milioni perché voglio prendere lui, e perché c'è stato delle garanzie, come diceva giustamente Emiliano, ora le fanno questi acquisti. Prima lo status della Fiorentina era un acquisto che ti poteva alzare il livello, Nico Gonzalez 27, no? Eccetera, e poi tutti acquisti da 12-16 milioni, di solito la forchetta era quella. Poi c'è stato l'anno dove hai preso Piccoli a 30 e non hai ceduto Ken, e lì è stato il patatrac in generale, perché quella è stata poi la pietra tombale del rapporto, diciamo, sportivo tra Pradè e la Fiorentina. Ma insomma, quello è storia ormai, no? Io preferisco parlare di quello che vedo, certo, adesso, anche, cioè di una squadra tra l'altro che grazie anche al, secondo me grazie a questi tre settimane di nazionale, riacquista giocatori anche più, no? Più in convinti, forma, più convinti, più a livello anche mentale, tornano tutti più o meno meglio, tranne Dragusin che ha avuto tra l'altro un'espulsione, anche non so se l'avete vista Dragusin, l'espulsione che gli hanno fatto con la Romania, una roba che se mi fanno un'espulsione, se mi danno un'espulsione così a me, perdo la testa per 20 giorni, penso che forse mi facevi espellere per altri, per altro mese e mezzo, non so se l'hai vista Emi.
2: No.
0: Un contropiede, lui va a chiudere, l'attaccante che è Lewandowski, quindi non è l'ultimo degli scemi, gli passa un po' davanti, lui ci mette la spalla, Lewandowski già si lascia cascare, uno contro uno col portiere, e quindi danno l'espulsione. Non era rigore nemmeno per sbaglio, comunque vabbè, gli altri sono tornati tutti, insomma, in grande
1: anche
0: forma.
1: Pongracic non
0: ma Pongracic si sapeva era partita dalla riserva fondamentalmente, addirittura non doveva nemmeno partire. Poi Pongracic, io credo che il destino di Pongracic sia lontano dalla Fiorentina, questo lo dico così d'amblè, tra una parola e l'altra. Però tutti gli altri, dai, Dur, Fagioli, Gie, Mastantuono, anche Beto hanno raccontato che comunque è stato trascinatore nella Guinea-Bissau, quindi insomma mi sembra stata una sosta abbastanza positiva. Positiva, no Emi?
2: Molto positiva. Molto positiva perché, vabbè, Mastantuono con la nazionale, tra l'altro, privilegio di vedere l'ultima partita di Messi in Dur che fa quella roba strepitosa, quei due gol strepitosi. E sono acquisti, secondo me, cioè in Dur è un valore importante oggi per la Fiorentina, che giochi, non giochi, e giochino altri. Fagioli ha fatto benissimo in Turchia. Quindi io, vabbè, ma è tutto in quello che dicevamo, cioè la squadra c'è, è stata costruita bene, il valore dei giocatori c'è, bisogna avere calma, pazienza, bisogna recuperare l'inizio, però io sono felicissimo, cioè io guardo la Fiorentina con veramente tanto positività oggi, guardo alla Fiorentina e la Fiorentina, perché vedo l'ora che sia sabato pomeriggio per vedere cosa faremo a Genova. Tante opzioni, cioè questa è una squadra completa, forte, forse costruita un attimino in ritardo, però bene, molto bene.
0: Beh, allora, intanto ora poi entreremo anche nel dettaglio di quello che ci aspettiamo di vedere contro il Genoa, ovviamente, però stiamo ancora parlando un po', diciamo, di mercato allargato, anche se proprio di mercato non è. Secondo te, allora, intanto ribadiamo la notizia che ieri Ranieri ha confermato, per esempio, di aver rinnovato il contratto. Io non me l'aspettavo, però evidentemente ci trovano anche nella nuova società, no? Nella società di Paratici hanno trovato del valore importante in Ranieri, visto che tutti gli altri provenienti dalla passata gestione praticamente hanno cercato di venderli. Lui è l'unico che non ha mai avuto una voce di mercato ed è il primo che rinnova in vista del futuro. Ve lo siete date una spiegazione di questo?
2: Allora, secondo me l'ha fatto bene, perché comunque è uno che c'è da tanto tempo, conosce benissimo la situazione, ha dimostrato in questi mesi dove magari non sta nemmeno giocando tanto di essere una persona seria, un compagno affidabile, un giocatore affidabile anche quando deve giocare. E secondo me questi giocatori fanno parte dei grandi gruppi. Poi tutti avevamo contestato e detto che la fascia da capitano era troppo per lui, eravamo contenti che gliela togliessero per deresponsabilizzarlo anche un po', però io credo che se deve essere una riserva tra virgolette o uno che gioca ogni tanto si trova difficilmente di meglio, cioè quando gioca il suo lo fa sempre, quasi sempre.
1: Sai, per me Ranieri è forte, la risposta è questa. Tra l'altro, accanto a Dragusin, gli ho visto un ulteriore, sono poche le partite, va confermato, però scalino, perché Dragusin copre alcune sue lacune nel gioco aereo, non è il più forte, non è impeccabile, però ha grandi tempi di chiusura. Nel calcio in cui sono cresciuto io da bambino avrebbe fatto il libero, cioè, e l'avrebbe fatto alla grande, perché non è così veloce, però è intelligente, c'ha i tempi giusti. Io, tra l'altro, è una delle poche cose su cui non sono d'accordo con Emiliano. Sta storia del capitano è stata gonfiata a dismisura da una piazza che in quel momento era isterica, compreso me, perché si stava andando in Serie B. Ma le sceneggiate, poi bisogna mettersi d'accordo, perché io mi ricordo che a Montella veniva imputato che stava sempre zitto durante la partita, e vogliamo un allenatore più partecipe, poi c'hai quelli partecipi e non vanno bene. Per me Ranieri è un ottimo giocatore, è stato un capitano che ci sentiva, con delle esagerazioni sicuramente. L'hanno ammazzato per il rigore di Lecce, dove c'è fallo perché gli tocca la gamba, e gli sposta la gamba e va giù. E per prendere quel rigore avrei fatto qualsiasi scena possibile anch'io, anzi tu lo sai, io ero un capitano alla Ranieri,
0: particolarmente quindi, scenografico,
1: quindi, vabbè, anche per il mio mestiere a mia voce si sentiva facilmente, quindi tante volte mi hanno detto ma si sente solo lei, e ho studiato recitazione, non ho condiviso, cioè, secondo me, dico di più, con De Gea si è tranquillizzato, in quel momento è stata la scelta giusta, però con De Gea capitano alla fine ha perso, perché De Gea è più timido, è il portiere, quindi ha bisogno di qualcuno che parli in mezzo al campo. Poi non volete Ranieri, non è nemmeno più titolare inamovibile in questo momento, ne dovremmo battezzare un altro secondo me, perché con De Gea, per il carattere, non solo perché fa il portiere, De Gea è uno molto timido, non mi sembra uno con un approccio,
0: non è arrogante, non,
1: no,
0: è,
1: a me piace tantissimo il carattere di De Gea, però per fare il capitano, e alcuni capitani, io parlai con un arbitro molto molto importante, ci fece anche uno spettacolo a dir la verità, che mi raccontava come De Rossi alla lunga condizionava, perché gli diceva sempre una parolina sottovoce, era un commento tecnico arbitrale continuo, e alla fine, che non era irrispettoso, ma che alla fine condizionava, che diceva mica fischierai questo mica fischierai questo fallo, ma dai, ma che stai a fare, e alla fine ti riesce a condizionare. Poi non so, sarei curioso di sentire quello che pensa Emiliano di questo lungo e noioso ragionamento.
0: No, e poi aggiungo, chi è stato il tuo miglior capitano?
2: Allora, non so che dire sul condizionava, alla fine ognuno ha la sua maniera di vedere. Io alcune scene di Ranieri mi sono piaciute assolutamente, secondo me è uno di quelli che in campo esagera, non è l'unico, ce ne sono stati centinaia, alcuni sono amici miei, amici stretti, persone adorabili, che però in campo erano insopportabili. Giorgio Chiellini era insopportabile, è stato insopportabile tutta la carriera, ed è mio fratello, ci litigavo io. Quindi figurati, ci sono alcuni come lui che all'interno del campo vanno sopra le righe, ma quello è una cosa, infatti è per quello che dico che togliergli la fascia di capitano è stato buono per lui, non per noi, per lui, perché ha tolto un po' di visibilità anche a quel tipo di atteggiamento, no? Che a volte sono
0: vero. No, io credo che togliendogliela, soprattutto lui abbia migliorato proprio in quegli aspetti, no? Che erano quelle sbracciate, quelle urlate. Cioè, tolta la fascia, ha smesso.
2: Mancini negli ultimi due anni ha migliorato molto, gli è stato detto in tutte le salse, da quel che abbiamo letto, gliel'hanno detto anche gli allenatori, e lui probabilmente ha cercato di imparare a controllare. La indole rimane, ogni tanto lo fa, ma è anche bello, io vorrei averci giocatori così, ci mancherebbe altro. Ogni tanto esagerava, da avversario lo detesti, da compagno lo adori, da tifoso lo adori, da tifoso avversario lo detesti,
0: esatto.
2: Però fa parte del gioco. Detto questo, anche il discorso degli allenatori che diceva Andrea, io ho avuto allenatori che riuscivano ad avere personalità senza dire una parola, per esempio avevo molto più paura di Montella, che parlava poco perché era deciso nelle decisioni, anche non parlando, che di tanti altri che sbraitavano, e poi era solo lo sbraitare. Quindi mi sono dimenticato qual è l'ultima cosa.
0: No, era qual è stato il quel per te, per Emiliano giocatore, il miglior capitano che hai avuto?
2: Non ho dubbi, l'ho detto mille volte, Daniele Portanova, senza dubbio, per distacco sopra gli altri.
0: Ma è perché la cosa divertente,
2: per carisma, per rispetto del gruppo, per maniera di condividere e prendere le decisioni. È uno che, siccome poi io, specialmente il secondo anno, ero molto legato a lui, quindi riuscivo anche a vedere nel privato, no? Il suo pensiero era sempre prima la tutela del gruppo, la tutela del compagno, e quindi anche quello che diceva a me di fare, perché io specialmente ai tempi ero completamente pazzo, erano sempre per la tutela del gruppo. Nonostante lui mi adorasse a un livello, mi adora ancora oggi, mi diceva sempre: no, questa cosa non bisogna farla perché è ingiusta. Anche se magari c'era un compagno che era un cretino, aveva un atteggiamento di merda, mi diceva: sì, hai ragione, è vero, bisogna farglielo sapere, ma è importante per la squadra perché è un giocatore forte. E quindi ho visto sempre prendere decisioni dentro e fuori dal campo in una maniera perfetta del capitano. In più aveva anche quel carisma che insomma l'ha sempre contraddistinto in carriera, quindi sicuramente il migliore. Però ho avuto tanti. Quagliarella era uno molto bravo con l'esempio, meno bravo con le parole, uno che parla sempre poco, ha sempre parlato poco, e quindi alcune cose andava magari un po' aiutato, però è stato un capitano per l'esempio, per la maniera di fare, eccezionale. Angelo Palombo, stessa roba. Ne hanno avuti tanti bravi. Fabrizio Miccoli era uno che non gli potevi sicuramente, non poteva essere un esempio dal punto di vista dell'allenamento, della voglia o della continuità, ma era un esempio perché era uno che cercava di tutelare e aiutare il gruppo sempre. Quindi magari nei confronti dei tifosi o nei confronti della società era uno che tutelava il gruppo. Ne ho avuti anche di bastardi, quelli non li nomino perché,
0: alla Fiorentina non mi ricordo chi avevi, chi c'era, Pasquale.
2: Fiorentina era quel Pasquale ed era molto bravo.
0: No, Pasqual soprattutto, allora, a me raccontavano che era veramente molto bravo a gestire, diciamo, anche i rapporti dentro lo spogliatoio e con la società, cioè era veramente un
2: bravo. Poi era un, per esempio, quando sono venuto io, che era una situazione abbastanza tragica dall'anno prima, c'era una contestazione nei confronti della Valle, comunque io, conoscendo meglio di tutti Firenze e la Fiorentina, cioè si è fatto aiutare in tantissime cose, cioè con grandissima umiltà, capito? Non vedeva quella cosa come un cerca di rubarmi il mio, anzi, cioè, quindi bravissimo. Poi magari non aveva la personalità e il carisma che dicevo prima di Portanova, era uno più alla Quagliarella,
0: più silenzioso, poco, sì,
2: molto
0: sì.
2: Serio nell'allenamento, molto serio nella gestione, però anche lui sempre decisioni giuste nei confronti del gruppo, quindi bravo.
0: E a questo punto io finisco la coda dei capitani chiedendoti quello che diceva Andrea. Allora, ora c'è De Gea, quindi ovviamente non è in discussione il ruolo che anche lo spogliatoio ha affidato a De Gea, almeno per quanto mi riguarda, e l'allenatore ovviamente. Ma se tu dovessi decidere quello che è un giocatore di movimento oggi per fare il capitano, considerando che l'altro capitano, che era Mandragora, è andato via, che non ci sono tanti giocatori di lungo corso a parte Ranieri, a cui la fascia faceva male, fra virgolette, almeno anche dal mio punto di vista, oltre che quello di Emiliano. Andrea è un po' in disacordo rispetto a questo discorso.
1: No, ma sul
0: però,
1: ragionamento della visibilità lo trovo perfetto.
0: Comunque ci siamo arrivati a questo discorso, quindi te, chi vedi in questa Fiorentina che effettivamente, che è una Fiorentina anche molto giovane, nuova, costruita da poco, anche in ritardo, come dicevi, che potrebbe poi vestire la fascia dall'esterno, veramente.
2: Sai che è veramente dura?
0: Vedi? Perché io è una domanda che mi faccio quando si dice che De Gea. Allora, per me i portieri capitani, e lo dico a un portiere, sono sempre stato un pochino guardingo, cioè o hai una personalità alla Buffon, dove è Buffon, l'arbitro tra un po' va da Buffon per parlarci.
2: Io l'ho fatto, ma sono d'accordo con te.
1: Guardate, io ci pensavo, l'unico che potrebbe avere
2: Fagioli.
1: Ma Fagioli è molto introverso, per me è Dragusin. Dragusin c'ha carisma, personalità, parla l'italiano, che non è un ragionamento scontato, no? Lo parla bene, perché se no l'altro è Fagioli, deve fare un ulteriore scatto nella,
2: guarda,
1: personalità.
2: Io ti dico che è giovane, però come atteggiamento, quello che vedo anche in duro, non mi dispiacerebbe, è capitato dall'Under 21, infatti.
0: Allora, io su Fagioli penso di no. Penso che non ce l'abbia. Fra l'altro lo trovo leader tecnico, cioè uno che, se gli devi affidare la partita dove deve salire di tono, gli dici: oh, ci vuole la tua versione migliore, è uno che te la può tirare fuori. Non lo vedo molto, anche per i compagni, cioè ci vuole uno che, ragazzi, ci vogliono palle per fare il capitano.
2: Però sai, Pietro, da fuori è difficile. Perché
0: da fuori hai ragione, nello spogliatoio.
2: La settimana intera dello spogliatoio ti dico, che ne so, Jimenez, cioè, faccio per dire, nel senso, bisognerebbe capire poi all'interno, negli allenamenti tutti i giorni. Io così non te lo so dire davvero, cioè, ti direi Ranieri, senza dubbio, se non fosse il discorso di prima.
0: Guarda, io ti dico che osservando quel poco che ho potuto osservare la Fiorentina extra extra 90 minuti, per assurdo uno che se l'è presa fra virgolette il ruolo di trascinatore anche emotivo, Pellegrino. È Mastantuono anche.
1: Sì, anche okay. Pellegrino.
2: Anche Pellegrino.
1: Pellegrino c'ha la maturità e il concetto
0: Pellegrino
1: di
0: Ganzo,
1: gruppo.
0: Pellegrino è ragazzi, io ve lo dico
1: infatti
0: prima.
1: Infatti c'ha il concetto
0: Pellegrino
1: di gruppo
0: Ganzo.
1: Importante Pellegrino.
2: No, devi partire anche da sto presupposto. Molto spesso quando si decide il capitano comunque deve essere spesso anche un titolare inamovibile,
0: esatto,
2: no?
0: Certo.
2: Soprattutto se è nuovo. E in questo momento la Fiorentina, cioè, sono pochi,
1: Per quello che ho detto Dragusin è inamovibile, è uno che oggettivamente
2: devi dire Andre, se no Fatma si incazza. Dragusin,
1: ok, non mi permetterei mai di far arrabbiare Dragusin
0: anche te, Andrea,
1: no ma che
0: queste difficoltà in casa altrui, io ragazzi proprio
1: no, ma poi cioè con Fatma abbiamo già un problema, perché lei apprezza una persona in live che ci rende dura la vita, no. Quindi
0: e vabbè, è questo, sai, de gustibus, non ne voglio dire nulla,
1: sappiamo, ci abbiamo già i problemi la sera da quel punto di vista, ma c'è stata una volta che ha iniziato a donare soldi, gli si è dovuto bloccare il conto perché donava
2: ma per buttare fuori me una volta
1: lo so, vabbè, ma la volta grave è quando ha donato 10 volte consecutive per rimetterlo dentro.
0: Bene, pensate voi a che punto io sono, tra l'altro non,
1: si diverte.
0: Io queste cose poi non le conosco nel dettaglio, quindi
1: sì, infatti smettiamo, perché gli ascoltatori, chi non ci segue lì,
0: no, ma in tanti mi seguono, sanno benissimo di cosa si parla. Però allora, tornando al discorso di prima, Pellegrino Ganzo, la parola che io trovo adatta a Pellegrino Ganzo, perché è uno che tra l'altro c'ha quell'area del bravo figliolo, però poi quando va a parlare è comunque sempre molto preciso, puntuale, ma anche la virgola mi sembra che sappia quello
2: che
0: sì,
2: poi in campo cioè va forte nei contrasti, duro,
0: sì, anche per i difensori non è facile, la prende sempre la palla, lui.
2: A me il giocatore piace veramente tanto,
0: sì, sono a me è quello che mi ha stupito più di tutto in positivo, lo sapete, io quest'estate ero non contrario al suo arrivo, però non ero molto convinto, mi stavate convincendo voi dell'acquisto che stava facendo la Fiorentina. Averlo tra le mani, cioè vedendolo in campo con la mia maglia, mi ha già convinto, cioè è un giocatore, sai quando dici dai, quasi quasi prenderei anche la maglia, ecco, Pellegrino è uno che mi ha convinto subito per il modo dell'atteggiamento e la voglia e la serietà e comunque non si tira mai indietro anche a parlare in pubblico, ragazzi, sembra una cazzata, ma non è facile, in queste 3 settimane hanno fatto parlare anche ai Corriere dei Piccoli, cioè evidentemente gli hanno riconosciuto una capacità anche dialettica non banale, e comunque ragazzo argentino, mi ha nato a Lodi, ecco, insomma, quindi
1: Oddio, credo sia
2: non è
1: o in Italia o in Spagna.
0: È nato, però credo sia cresciuto. Ho capito, era il Vélez, però penso sia stato in Argentina.
1: No, però sai, se nasci.
0: Se è cresciuto, sì, non lo so. Che
1: Pensa che Kobe Bryant parlava anche l'italiano.
0: Certo, perché stava a Pistoia, certo.
1: Babbo.
0: Certo.
2: No, è nato a Valencia.
1: Me lo ricordavo in Spagna, però poi si è spostato in Italia o il babbo c'era stato prima in Italia?
2: Ora te lo dico.
0: Ora si guarda. Comunque, anche Mastantuono, però, ricordatevi, lui se l'è preso questo ruolo di capitano senza fascia, nonostante sia un 2007, qua prima delle partite parla Mastantuono,
1: ma ragazzi,
2: nel campo d'Italia è stato solo con l'Inter da allenatore nel 2010,
1: però non ci sono dubbi che siano due ragazzi di una personalità estrema e per motivi completamente differenti, lui perché ha 19 anni e un talento con cui è nato, no? Quell'altro perché il talento, perché è un pochino più grande, non è un ragazzino, non gliel'ha riconosciuto nessuno.
0: C'è 6 anni di differenza.
1: Appunto, non è venuto fuori dal ragazzino lui, è arrivato in Europa a 23 anni e mezzo, io non ho mai avuto dubbi su di lui. semmai aspetto veramente prego perché faccia un ulteriore scalino, che secondo me è anche fisico. Io vorrei sapere da Emiliano, ma secondo te si può correggere quel modo strano che ha di correre? Cioè, c'è due calciatori che hanno un modo strano di correre nella Fiorentina che per me sarebbe da correggere. Uno è Ndur, che corre tutto sull'esterno dei piedi, e guardate che Cristiano Ronaldo l'ha corretto il modo di correre e ha migliorato le performance. È una cosa che si può fare.
0: Quindi ti sei risposto.
2: Si può fare, però ci vuole tanta
0: abnegazione.
1: E l'altro è Pellegrino, che non alza quasi le ginocchia quando corre. Guardatelo quando corre. Io non so se correggendo questo modo di correre guadagnerebbe un po' in velocità, perché se è così diventa un crack, non un ottimo acquisto. Se lui guadagna un po' in velocità, diventa immarcabile.
0: Però lui, per il modo in cui si è posto, secondo me è uno che, se gli spieghi e gli dici cosa fare, come farlo, lo puoi portare a migliorare.
1: Certo,
0: cioè, mi sembra uno che ha molta voglia di migliorarsi, e che è un atteggiamento positivo nel calcio, no? Allora faccio un altro nome, perché io pensavo fosse in un modo e invece mi hanno raccontato essere un altro. Per esempio Piccoli, a me mi hanno detto che invece è molto duro di comprendonio, cioè uno che se la sente molto, che crede di essere già molto molto arrivato all'apice della sua potenzialità fisica, atletica, tecnica. Quando pensi questo, poi ora,
1: non cresci più.
0: Ecco, non lo volevo dire, ma fondamentalmente
1: no, ma anch'io dal Viola Parco ho avuto identiche indicazioni, perché gli ho detto: è veramente un ragazzo straripante fisicamente, insegnateli a attaccare coi tempi giusti il primo palo, perché non ho visto fare quasi mai, ma soprattutto il controllo di palla lo mettete al vecchio muretto, ma che ci vuole tanto, e gli fate fare un'ora di muretto, vedrai che dopo due mesi l'ha fatto Batistuta, l'ha fatto Vlahovic, cioè quelli forti che abbiamo avuto sono cresciuti. E lui mi hanno detto: però c'è un perché, posso rubarvi un minuto?
0: Piccoli,
1: Emi lo sa meglio di me, fa tutte le under da ragazzino, probabilmente esplode fisicamente a 14 anni, era già una bestia come o poco meno di rispetto adesso, fa sempre 25 gol, 30 gol, cioè tutte le under dove c'ha dei numeri pazzeschi, 10 presenze, 12 gol in under 16 nazionali, e questo gli ha fatto scattare nel cervello la molla che è già perfetto. Quando arrivi a confrontarsi con quelli grossi come lui, devi perfezionare ogni dettaglio, fermo restando che gli stop di Piccoli non sono un dettaglio, perché andavano sempre a 5 metri e bastava dirglielo dritto in faccia: non sai stoppare la palla, bello mio. Se si arrabbia glielo dimostri con i video e lo metti al muretto,
0: detto,
1: ma facevano bene, e il ridillo finché non capisce.
0: Ci voleva un Cassano lì, Emi, e gli dicesse: guarda, non stai a stoppare la palla.
1: Ma perché non è vero, Emi? Non è vero, ve l'ho detto, non stai a stoppare la palla.
2: No, lui dovrebbe migliorare dal punto di vista tecnico, e poi per il resto c'ha più o meno tutto.
1: Esatto.
0: Che comunque non è un dettaglio, cioè,
1: però è la cosa che si migliora con più col lavoro più facilmente.
2: Non è un dettaglio, ma si può cercare anche di migliorare il proprio gioco per essere letali lo stesso. Anche Haaland, dal punto di vista tecnico, non è Piccoli, ma non è nemmeno Benzema, eppure fa due gol a partita.
0: Sai, lì c'è tutto il resto, forse in modo esponenziale.
2: Certo, tutto il resto si può, se hai l'umiltà e la voglia, si può migliorare. Si può migliorare l'atletismo, si può migliorare i movimenti, si può migliorare. Haaland è uno che fa dei movimenti senza senso, attacca sempre la porta come se fosse l'ultima cosa che c'è da fare nella vita.
0: Sì, io credo che lui abbia quel talento come Messi ha tutto l'altro talento, no? Cioè Haaland ha il talento del fare gol come Messi ha il talento nel giocare a pallone, cioè è innata quella che ha. Il movimento che c'ha Haaland, secondo me, è un movimento che lui aveva fin da quando era bambino. Cioè, quel
2: movimento,
0: io invece l'ho visto da quando era ragazzino.
2: Qualcosa di innato sì, però poi quando vedi la rabbia che ci mette, la costanza che ha nell'attaccare ogni tipo di palla, cioè, c'è anche del lavoro dietro.
0: Certo che c'è del lavoro, certo, per carità, figurati se non c'è del, ma c'è del lavoro anche in Messi, quindi figurati se non c'è il lavoro in Haaland. Però ho l'impressione che lui sia veramente nato per fare gol, cioè È troppo automatico come lui si trova sempre nel posto giusto al momento giusto, Emi. Cioè, delle volte, come dici te, è senza senso. Ti trovi lì, ti dice la palla, rimbalza lì e chi c'è? C'è sempre lui. Cioè, non c'è
2: sì, Pietro, lui si trova nel posto giusto al momento giusto perché si è trovato altre 50 volte che non gli è arrivato il pallone.
0: Vabbè, quello certo, certo, questo è ovvio. Per l'attaccante.
2: Lui quel movimento l'ha fatto.
1: Nel documentario bellissimo, un po' vabbè, lasciamo perdere la critica, però molto bello, di Veltroni su Paolo Rossi, c'è il racconto di come lui è il primo, che mi ricordo io, opportunista. Lui dicevano c'ha culo perché è sempre palo, Rossi, gol, rimpallo, rimpallo, Rossi, gol.
2: Ma e, guarda,
0: e non è una cosa di Inzaghi,
2: fatto tornare indietro a due giorni fa, se tu vedi il gol che fa Pio Esposito,
0: sì, l'altro giorno
2: quando è
0: di testa,
2: sì, io sono convinto che tantissimi attaccanti, girandosi e vedendo il romano che arriva per calciare in porta, sarebbero rimasti fermi o magari all'attenzione di ci sta tirando in porta, che ne so, la respinta. Invece lui lo vedi che prende parte, va sulla traiettoria, come dire, può arrivare lì
1: e gliela
2: quello
1: chiama,
2: può essere innato.
1: Gliela chiama,
2: quello può essere innato, quello può essere innato, sono convinto, quello può essere una cosa, una dote che hai, perché poi se ci pensi Pio Esposito non è uno che fa i movimenti classici del centravanti di ogni volta va in aria, anzi l'azione prima non mi ricordo chi era, portava palla a sinistra, lui si è staccato per poi fare il velo e lasciare sì, la palla sì, per il tiro, un altro attaccante andava dentro l'area a aspettare il
1: non c'è dubbio. E su Paolo Rossi la testimonianza dei primi compagni della Virtus,
0: della Cattolica,
1: della Cattolica Virtus, perché lui era di Prato per la Fiorentina, quindi è un grande scempio che non siamo riusciti ad acquistarlo. Però raccontano di come a un certo punto qualcuno lo dice, ma te c'hai proprio culo, e lui dice no, guarda, io penso prima dove possa andare la palla, prova a immaginarmelo e ci vado. E poi lì è quello, l'innato è immaginarsi la cosa giusta, però il ragionamento è frutto di un lavoro da bambino, da ragazzino, che poi viene migliorato professionalmente, ma comunque è pur sempre un lavoro.
0: Ragazzi, anche a Inzaghi quante volte si è sentito dire che è scarso. Io ho sentito dire delle cose su Inzaghi che mi fanno accapponare la pelle, perché ho fatto l'attaccante di livello scarsissimo, ma era un esempio per tutto quello che faceva, perché era sempre lì, sempre sul filo, sempre. Ora io non so col VAR come sarebbe andata la sua carriera, avrebbe dovuto migliorarsi nel tempismo, diciamo, di partire sul filo del fuorigioco, però io un giocatore così determinante, senza la qualità tecnica, diciamo, in senso ampio, perché poi in realtà faceva delle cose che gli altri non facevano. Io ho visto fargli anche dei passaggi filtranti, degli assist che gli attaccanti di oggi non tutti sanno fare. Però ecco, Inzaghi, come Paolo Rossi, come altri, sono quei giocatori che, ragazzi, fanno gol sempre. Che gli devi dire? No, Emi, c'hai giocato te contro Pippo? Sì,
2: a voglia.
0: È una sentenza, lui .
2: È una rottura di coglioni, madonna mia.
0: Poi ti sbuava da tutte le parti.
2: Quello era frutto del lavoro, Pietro. Cioè, lui non mollava un pallone che fosse uno, mai. Tiravano in porta, paravi e c'era i piedi di Inzaghi che arrivavano. È una cosa incredibile.
0: Secondo me la fotografia della carriera di Inzaghi è il gol in nazionale, quando invece di darla a chi c'è che stava arrivando?
2: Barone.
0: E lì che correva all'impazzata, dice tanto me la dà perché io sono da solo. Invece lui ha voluto scartare il portiere e andare a fare gol. È proprio la fotografia di come era Inzaghi.
1: In positivo e in negativo, perché mi ricordo che la sua carriera senza colore sulla maglia finì perché non passava mai la palla a Del Piero. E ogni tanto li sbaglia. Mi ricordo una partita fuori casa in cui sbagliò due gol con quell'altro solo impazzito, e a fine stagione c'è.
0: Vabbè, però il miglior Pippo si è visto al Milan, dai, tanto
1: l'avresti vista anche di là, probabilmente, perché era frutto di una crescita. Poi Milan era la squadra più forte in quegli anni, quindi gli permetteva anche di esaltare le sue caratteristiche. Lui tra l'altro era uno che lavorava ossessivamente sul calcio, una specie di Ronaldo ante litteram. Io mi ricordo interviste in cui raccontava e mangiava solo bresaola, biscotti Plasmon, cioè, quindi non palestrato come Ronaldo, quindi non così visibile la cura del corpo, ma aveva una cura del corpo ossessiva,
0: non uno con cui andare a fare serata, Emi, diciamoci la verità. Proprio il contrario.
1: No, ma confermo, io lo incontrai in un ristorante, ci scambiai qualche due chiacchiere, e al ristorante prendeva la bresaola, sì, cioè, in Emilia, dove c'era tante cose
0: anche
1: più buone.
0: Basta, anche
2: poi a fare serata si va con Ronaldo, l'altro.
0: Ronaldo il fenomeno, dici?
1: Beh.
2: Certo.
0: Beh, Ronaldo il fenomeno, c'era da divertirsi di sicuro.
1: Ronaldinho.
0: A che punto era?
1: Ronaldinho per organizzare le feste credo fosse di un altro livello, anche in campo.
0: Ma Ronaldinho finisci a fare una notte da leoni, Dal giorno dopo non ti ricordi nemmeno che cosa è successo, l'impressione, se vai a cena con Ronaldinho. Ma insomma, ognuno c'ha il suo e lui è stato fenomenale anche.
1: Emiliano abbassa gli occhi e non commenta.
0: Ma sta leggendo, secondo me, sta leggendo qualcosa.
2: Io serata con Ronaldinho non l'ho fatta, con Ronaldo sì.
0: Con Ronaldo il fenomeno l'hai fatta?
2: Sì.
0: Ragazzi, te la sai già questa?
2: Molto bene, direi.

0: riuscì, è andata a fare serata in discoteca con Ronaldo il fenomeno mentre giocavi all'Arsenal.
1: Ho fatto cena, dopo cena, dopo cena e anche il dopo dopo cena.
0: Vabbè, questo me lo racconterai in separata
2: su
0: sede.
2: Questo sarebbe giusto dire pubblicità.
0: Esatto, infatti siamo arrivati precisamente al tempo del caffè, del caffè per Emiliano e per Andrea. Però sappi che io questo racconto, nel momento in cui riusciremo ad andare a cena anche io e te, me lo dovrai portare. Vabbè, perché veramente
1: Pietro, una delle più, ti dico questa che è ancora più bella, una delle più grandi rimpianti che ho in vita mia, io ho cenato in una discoteca con Maradona a Brescia, solo che erano i tempi che non c'erano gli iPhone ancora, perché secondo me era 2002. Avevo la foto, proprio la foto non sì, ce l'ho sì. Più, l'ho persa.
0: No,
1: sì, l'ho persa da anni, tra l'altro, cioè da 20 anni già che non la trovo.
0: Questo capisco che sia un rimpianto non banale, vabbè,
1: Però lì è stata una roba sobria, cioè una cena, sai, quelle discoteche che fanno cena, poi inizia la serata.
0: Sì.
1: Io ho continuato, ovviamente, ero giovane, avevo 20 anni.
2: Cioè, Diego è andato via e te hai continuato?
1: Ma Diego era lì per qualcosa, era lì per, non so se fosse in una clinica o qualcosa del genere, era il periodo che era enorme, ti ricordi che era...
2: Sì, certo.
1: Secondo me era... 2003.
0: Prima di diventare 2003. CT dell'Argentina.
1: Sì.
0: Che si era rimesso era leggermente in forma.
2: Ma lui fece il palloncino.
1: Era sul lago di Garda a fare qualcosa.
2: Allora sicuramente era in clinica e sicuramente era prima che facesse il palloncino, perché poi si è fatto il battaglio.
0: Sì, certo. Però, roba lì. Insomma, vabbè, un rimpianto. Ma però, vabbè, la serata l'hai vissuta, dai. Tanto delle foto sono qualcosa di... Ogni tanto uno se la riguarda e fa un sorriso, ma in testa...
1: Vabbè, però,
2: Maradona è Maradona.
0: Maradona. Sì, ma anche Ronaldo è Ronaldo. Dai, ragazzi, se no davvero, Ronaldo è il fenomeno. A fare serata è il fenomeno, via, dai.
1: Sono d'accordo, però Ronaldo io ci ho giocato contro quando lui era al Milan, quindi sì, era già una generazione più vicina.
0: Sì,
1: nel
0: sì,
1: senso,
0: certo.
1: Diverse amicizie in comune, gente che ha giocato con lui che conosco bene, gente che è amica con lui, che è amica con me. Quindi Maradona invece sembrava venire da lontanissimo, capito?
0: Sì, sembrava quasi un come si chiama? No, il dio del calcio, ti sembra di venire
2: un extraterrestre, Maradona, esatto, un alieno. Incontri e dici "Ma è vero, allora esiste".
1: Esatto. Bravo.
0: Bello, sono contento di segnarmi cose che ti chiederò in privato. Benissimo, ora dobbiamo fermarci, prenditi il caffè, ci troviamo tra pochissimo nella seconda ora di Chi si compra uno di noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, seconda ora insieme, uno di noi chiaramente con Emiliano Viviano e con Andrea Bruno Savelli. Ora Emiliano lo ritroviamo tra pochissimo, siete su Radio Firenze Viola, dentro anche a Chi si compra ovviamente, con una Fiorentina che via via, piano piano, l'MLM come si dice a Firenze, sta tornando verso il campo, se Dio vuole, perché non ne possiamo più, almeno per quanto mi riguarda. Poi c'è anche chi è contento della sosta, di guardarsi tutte le nazionali, a me non frega assolutamente niente, mi frega solo che i giocatori della Fiorentina siano tornati tutti integri. E già questo è un grande passo in avanti, visto che ho visto che qualcuno invece si è trovato in difficoltà. Qualcuno, più di qualcuno, ha avuto delle brutte sorprese. L'ultimo mi sembra sia Vergara del Napoli, che è tornato con una lesione di secondo grado, tra l'altro il polpaccio, mi pare, e quindi dovrà stare fuori diversi giorni, forse qualche settimana. Quindi evviva che i giocatori della Fiorentina oggi, credo tranne Mastantuono, siano tutti a disposizione di Vanoli. Mi sembra una grande notizia.
2: Starà volando e starà per atterrare, mi immagino.
0: Mastantuono io credo che entro la serata sarà a Firenze e domani farà il primo allenamento, insomma il primo allenamento, i due allenamenti che potrà fare saranno giovedì e venerdì. Ora sentiamo anche Emiliano cosa pensa, magari di poterla giocare o meno questa partita per Mastantuono. Ecco, l'hai preso il caffè?
1: Certo.
0: Ecco, vedi, l'ha preso anche Andrea, quindi siete a posto.
1: Abbiamo perché a dieta.
0: Sei a dieta?
1: Sì.
0: No, queste sono cose brutte da dire in televisione, lo sai, vero? Cioè, perché comunque dovresti essere un esempio per noi. Cioè, io mi posso mettere a dieta perché te ti metti a dieta. Se la mia moglie sente che te ti metti a dieta, mi tocca mettere manca a me e io non c'ho voglia. Quindi non lo dire più di una volta. Detto questo, a parte le minchiate.
2: Ma poi fai la dieta col digiuno intermittente, sicuro, mangi stasera.
0: so che sia, non mi interessa, non è,
2: no, però
0: cose...
2: è

0: vacanza funziona e da meno pensieri di altri, sì, no? Sta a pesare, a guardare.
1: Sì, quindi 3-4 giorni, ormai oggi sono al quinto, quindi già va meglio.
2: Ecco, già ti sei abituato, va bene.
1: No, i primi 3-4 tremendo.
2: Va bene, sentirò se qualcuno vuole aiutarmi, ma io non so se mi voglio fare aiutare, sai. Sono rientrato sotto 100 kg e già questo è stato un grande successo, senza fare niente di particolare.
1: Io sotto i 100 kg, Pietro, devo tornare a quando c'avevo
0: tu,
1: poi io quando giocavo fra i 100 e i 102.
2: Capito? Io invece però sono alto 1,77, 78 e peso 100 kg. Capisci che c'è una differenza? Anche se io nel peso forma non ci sono mai stato. Cioè, sono sempre stato in forma nel mio peso, ma non in peso forma.
0: È quello l'importante.
2: Quindi abbastanza
0: tranquillo. Bellino, se le rigovernava bene, eh. Sono in forma nel mio peso, ma non in peso forma. E che tu gli dici? Bravo!
2: Perché chi è sovrappeso a me deve avere delle risposte pronte, soprattutto verso, in questo caso, la moglie, che cerca sempre di portarmi. Ma ha detto entro Natale 90 kg. Ho detto non credo che succederà mai.
1: Guarda, io una volta ho messo a stress il mio corpo, ma per curiosità veramente. Sono arrivato a essere veramente magro, quasi troppo, e pesavo 96.
2: Però ho capito, ma 96 eri magrissimo, cioè anche perché
1: no magrissimo davvero, non riesco a fare la foto, se no te la mando.
0: Ma c'hai alcuna discreta ossatura?
1: L'ultimo anno
0: Ascoli.
1: Ma l'ho fatto per curiosità, volevo vedere, ho detto voglio vedere cosa sa, quanto riesco a arrivare.
2: E poi li ripresi tutti insieme.
1: Certo.
0: Ma e paravi meglio? Era performante per.
1: Sì, su alcuni aspetti sì, specie sui dolori fisici, tipo pressione sulle ginocchia, sulla schiena. Però su 100 kg, 4 kg sono il 4%. Non è molto, capito che intendo io?
2: Certo, non è così incidente, diciamo, poi nel complesso. Vabbè, infatti ti ho detto, io invece se dovessi perdere ora 10 kg, arrivassi a 90, non sono 90.
1: Il problema è che è molto difficile, perché, a parte gli scherzi, se sei sovrappeso e fai la dieta, i chili li perdi, ma se sei poco, cioè gli ultimi sono quelli più, cioè, certo, dura, è tosta.
2: I primi 5-6 li perdi smettendo di bere birra,
0: ma infatti è per quello che Pietro non dimagrisce, perché c'ha solo gli ultimi da perdere.
2: No, io ho tutti da perdere, tutti i primi, gli ultimi, dopo non me ne frega assolutamente nulla. A me se mi levate la birra a cena io perdo la testa. Voi non avete capito, infatti alla mia moglie gli ho detto abbozzala di dire queste minchiate, perché veramente si litiga, e infatti si è smesso di parlarne. Bene, andiamo oltre.
0: Infatti si è litigato.
2: No, si è smesso di parlarne per sanità mentale di tutti. Andiamo oltre. Allora, siccome a inizio trasmissione hai detto che ti sei svegliato con questa incazzatura legata al comunicato di Ronaldo, Michael ci ha scritto e dice: visto che l'ha detto, ce lo puoi fare un commento su questo comunicato? Perché a me sembra sempre più un uomo solo e in preda all'horror vacui.
1: È una roba da TSO. Ti basta come commento? Cioè, io gli farei un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Io ho letto delle cose che non hanno nessun senso di esistere. Poi dico, io non sono stupido, ho fatto qualche ora prima della partita d'addio di Messi, dopo quella cosa è successa una settimana fa. Cioè, io i punti che lui dice di aver concordato, che l'allenatore doveva aver detto in conferenza stampa, sono una roba. Io non so se li avete letti.
0: No, io no.
1: Andre, te li leggo perché sono una roba. Allora, lui dice sostanzialmente, e nella prima parte ha ragione, che praticamente ha ricevuto delle promesse dal CT che poi non ha, come si dice?
0: Non ha mantenuto.
1: Va bene, lui ha raccontato che praticamente dopo il mondiale aveva preparato una lettera d'addio che poi il presidente della federazione l'ha convinto a restare, che il presidente della federazione gli ha chiesto le possibili scelte come allenatore e lui ha dato il suo ok. E poi dopo che è successa quella roba lì, diciamo che non l'ha fatta entrare, lui praticamente ha detto questa cosa qua. Ha detto, vabbè, oddio, aspetta che mi sono perso, te le devo leggere tradotte, dammi un attimo.
2: Comunque se vuoi, il link ce l'ho,
1: No, ce l'ho davanti, devo trovare la parte.
2: Comunque già il fatto di fare un comunicato sembra.
1: No, raga, ma il comunicato è una roba.
2: Poi sembra sempre.
1: Scusa la squadra, poi ha detto che dopo 48 ore abbiamo avuto una conversazione, è stato un momento profondo, molto diretto, senza alcun tipo di filtro. Eravamo d'accordo sul

0: fatto che ci solo fosse, che ci fosse solo un modo. No, raga, ma il comunicato è una roba.
1: Poi sembra sempre.
0: Scusa, la squadra poi ha detto che dopo 48 ore abbiamo avuto una conversazione. È stato un momento profondo, molto diretto, senza alcun tipo di filtro. Eravamo d'accordo sul patto che ci solo fosse, che ci fosse solo un modo per chiudere questa storia: che l'allenatore ripetesse in privato, ma anche nella sala stampa.
1: Sì, sì.
0: I punti che io avevo convalidato sono i seguenti.
1: Convalidato.
0: Io avevo convalidato, Quindi queste sono le parole che avrebbe dovuto dire Jorge Jesus in conferenza stampa. Ho proposto io a Cristiano Ronaldo un piano per questa stagione con la nazionale. È stata una conversazione lunga e molto positiva. So quanto lui senta e ami la nazionale e il peso e l'influenza positiva che ha avuto qui. Il piano che ho proposto a Ronaldo è stato accettato. È stato accettato da Ronaldo, Non ha mai messo in discussione le mie scelte. È stato esemplare, leale e professionale. Dopo che ha detto che l'allenatore gli ha proposto di non viaggiare e lui ha detto che non avrebbe accettato.
1: Certo.
0: La partita contro la Norvegia non era inclusa nel piano che avevo per lui. Tuttavia ritenevo che si fosse ripreso la prima gara e gli ho consigliato di giocare. Ho commesso un errore facendo riscaldare un giocatore del calibro di Pelé e Maradona per poi non farlo entrare. Non lo rifarei. Per concludere, io lo voglio in nazionale. Per fortuna anche lui crede in me.
1: Questo era quello che Ronaldo aveva, secondo lui, doveva dire.
0: Aspetta, non è mica finito. Riguardo al fatto di non aver salutato i tifosi, uno con oltre 230 partite con la nazionale non si aspetta da me lezioni di amore per il Portogallo. È stato un momento di frustrazione che non cancella nulla. Io, ragazzi, ti giuro, è da TSO sta roba, credetemi.
1: Cioè, credo ci sia molto da aggiungere.
2: No,
1: io,
2: ma
1: io ve lo dicevo già settimana scorsa.
2: Da aggiungere però, c'è che tutta la vita, al netto dei grandi successi sul campo, che però anche quelli dovrebbero essere analizzati, non per sminuirli, ma perché sono il risultato di un egocentrismo eccessivo in un gioco di squadra in alcuni momenti, non sempre, ho visto anche altri momenti. Al netto di tutto ciò, Cristiano Ronaldo ha problemi psicologici che uno psicologo prende di tacco. Cioè, è banale l'analisi su Cristiano
0: Ronaldo. Ma tu capisci che lui gli ha detto all'allenatore di
2: è banale,
0: dire... ma non puoi tenere in panchina uno forte come Pelé e Maradona. Cioè, ma io ragazzo, ma di che stiamo parlando?
2: Ha perso la testa perché si è costruito un personaggio e non è più una persona. Cioè lui...
0: Ma poi Andre, te l'ho spiegato, io vado più avanti. Questo comunicato è stato fatto alle 10 di sera, che non si è mai visto, certo, un comunicato alle 10 di sera, perché tre ore dopo c'era la partita del Dio di Messi. Raga, ma veramente, ma qui stiamo nell'ordine della psichiatria, ragazzi.
2: Certo, non ci sono, ma facile, facile.
0: Poi vedo... Poi vedo la partita di Messi e nel momento in cui lui fa il discorso, nel discorso del suo addio, del giocatore più grande o vabbè, quello che cazzo è, dice: ma questo percorso non riguarda solo gli ultimi 4 anni, tanti compagni di squadra hanno lottato al mio fianco per questa maglia molto prima che diventassimo campioni del mondo, non dubitate mai di quanto ognuno di loro abbia lottato e dato per l'Argentina. La capisci la differenza enorme che c'è fra queste due cose? Qui stiamo parlando di un essere umano, c'è un'intervista, non me la invento, che il giorno che gli chiedono: ti è pesato sbagliare il rigore che ha buttato fuori il Portogallo dagli europei, non mi ricordo se dai mondiali, dice: no, in realtà stavo rosicando perché era il mio 27esimo di fila e ho rovinato la striscia. Raga, ma io non so se... come fai a non detestarlo? Non riesco a capirlo. Cioè, la grandezza del giocatore rimane, non puoi non detestare questo tipo di atteggiamenti, non sei una persona normale se non li detesti.
2: Ma non c'è discussione, ma te lo dico, a lui non gli serve uno bravo, perché è banale quello che gli è successo, poverino. C'è quel bambino che non ha avuto l'attenzione che si aspettava e che si è costruito un personaggio e non è più una persona. In più l'ha costruito in un gioco di squadra in cui stride tutto, non tutto, ribadisco, ho visto dei momenti di Cristiano Ronaldo con degli atteggiamenti diversi, ma negli ultimi 6-7 anni è proprio degenerato completamente. Mi ricordo quando è la finale degli europei, no? Dove era fuori, era lì a incitare,
1: forse non poteva giocare,
2: sì, si era fatto male, però fu l'atteggiamento corretto. Poi potresti dire sì, l'ha fatto perché a favore di camera, evidentemente, però era l'atteggiamento che ti aspetti da un capitano. Però poi c'è stata una degenerazione totale, una chiusura

0: in quel suo mondo dorato in cui tutti gli dicono sei più bravo, ci sarebbe un'altra cosa, tipo a piccoli, andare lì e dirgli la puoi mettere come tu vuoi, tu puoi fare tutti i conti che vuoi, Messi è più forte, punto, non c'è discussione.
1: Sì, ma cioè, la cosa principale di questa situazione è che secondo me è la cosa più importante, che lui sta tenendo in ostaggio un paese intero. E non è, cioè, è veramente brutto. Lui sta tenendo in ostaggio tutti, perché oggi in questo comunicato ha dichiarato anche che non lascia la nazionale.
0: Ma Emi, è la differenza si è vista sul campo, ai mondiali, dove Messi camminava quasi come lui, ma era supportato da tutti i compagni e alla fine è riuscito a determinare sempre. Quell'altro era non sopportato, ma era visibile, cioè si capiva benissimo vedendo la partita.
1: Ma a me in questo momento non interessa nemmeno un paragone, perché paragone, per quanto mi riguarda ed è personale, non c'è mai stato. Mi interessa semplicemente una persona di questa grandezza, un giocatore di questa grandezza che oggi tiene in ostaggio un paese intero, un paese che ha ragazzi che sono dei campioni, stracampioni d'Europa e robe varie, e lui non riesce ad avere la decenza da capitano di pensare un po' anche a loro, almeno un po'. Zero.
0: E lì entra in campo davvero qualcuno.
1: La conferenza stampa, quando ha perso con la Spagna quest'anno, non ha usato il noi mai, ha parlato di se stesso tutta la conferenza stampa. Cioè io non riesco a capire come non ci siano persone vicino a lui che gli spiegano guarda che è sbagliata sta roba.
0: È facile, Emi, perché se uno s'azzarda l'allontana, funziona sempre così, coi deliri di onnipotenza. Questo è chiaramente un delirio di onnipotenza.
2: Allora, io direi anche, no, di passare al prossimo tema, che potrebbe essere quello legato alla Fiorentina.
0: No, pensavo tu volessi parlare della federazione, del capolavoro.
2: Della federazione si può parlare, ma la federazione commissionata con commissario Malagò. Vabbè, questo non so, hai già deflagrato in queste ore o
1: no,
2: vuoi deflagrare?
1: Guarda, pensa che ieri sera ho pensato, poi me ne sono dimenticato, di chiamare qualcuno che ne sappia più di me, perché io devo, siccome ovviamente non mi piace fare come fa la maggior parte delle persone, di parlare di tutto se, credendo di sapere, io vorrei capire dal punto di vista proprio pratico che cosa significa sta cosa, se si può fare, perché è stata fatta, cioè qualcuno me lo deve spiegare, perché non conosco quel tipo di ambiente. Quindi che vuol dire che è stata commissionata, ma il commissario è quello che oggi è la presidenza della federazione? Perché è stato possibile? Cosa vuol dire? Io non lo so.
0: È abbastanza, questo è burocraticamente facile. Cosa è successo? Che lui ha partecipato all'elezione per essere eletto senza essere tesserato, che è una svista, mi immagino sia una svista oppure un atto d'arroganza, che me frega, non lo so, mi voglio immaginare più una svista, e questo invalida l'elezione, cioè non è possibile che lo...
1: Ah, quindi lo rende possibile per essere commissario.
0: Esattamente.
1: Probabile.
0: Però c'è lì, io invece ho fatto un paio di chiamate, ancora non ho approfondito così tanto, però ho capito che c'è una guerra tra il governo e il governo del calcio, cioè al governo non andava bene questa elezione, ha cercato un'elezione che è tutta legata alla Lega Serie A, perché è la Lega Serie A che l'ha portato di sana pianta lì dentro, ha cercato di tirarlo via, lui ha fatto un errore grosso con questa storia del tesseramento, e però ha vinto il CONI perché è riuscito con un escamotage che però rende ridicolo tutto. Da un lato dai continuità a una gestione che è partita bene nella gestione della nazionale maggiore, ma che non ha accennato a riforme sul calcio, che è il vero problema del calcio italiano, no? Quello di cui abbiamo discusso tante volte tra di noi. Serve una rivoluzione territoriale su tutto il territorio, nessuno ne parla più, ne ha provato a parlare Maldini, centri tecnici federali in ogni provincia, istruttori, non dice più nulla nessuno. Dall'altra, la nazionale è partita bene, loro hanno voluto dar continuità.
1: Intervenisse lì il governo invece di fare a chi ce l'ha.
0: Non può, perché lo sport, addirittura sia anche sancito dall'Europa, dalle leggi europee, non possono intervenire nell'autonomia dello sport per ovvi motivi.
1: Non può intervenire nell'autonomia, ma essendo il governo che ha un ministro dello sport, può intervenire nelle strutture.
0: e sicuramente potrebbero provare a collaborare e a colmare le lacune, perché se lui è stato bravo a scegliere Mancini e a riproporre subito un buon modello di nazionale, se magari non ha la capacità, l'occhio, la voglia di fare il resto, bisogna che qualcuno lo faccia, non c'è dubbio. Però il governo non può di forza intervenire con le strutture.
1: No, non parlo di forza. Parlo con proposte, parlo con, idee.
0: Ma lì, Emi, è perché vai a svelare una guerra di potere e non una guerra di idee. Non è che uno dice si fa così e l'altro dice si fa colà. Uno dice voglio comandare io e un altro dice no, voglio comandare io. È questa la radice, credo. Poi anch'io devo un altro po' approfondirlo, però credo che grossolanamente stiano così le cose.
2: Ma a me mi sembra, però è ridicolo, una grande storia italiana.
0: Sì,
2: ci faremo una fiction tra qualche anno.
0: È abbastanza ridicolo fare
2: sulla RAI
0: commissario
2: dal governo. Dai,
0: bastava far commissario un uomo suo e aspettare, non devi aspettare tre anni, no? Aspetti 3-4 mesi le nuove elezioni.
2: E
0: la partita è chiusa, così è ridicolo.
1: Io... Cosa porta il commissariamento oggi? Scusate, ragazzi, cosa significa?
2: Niente, no. Lui è il commissario. Praticamente oggettivamente non cambia niente.
0: No, è peggio, ha più poteri.
2: Ha più poteri, perché
0: ha più
2: commissario
0: potere come commissario.
1: E quali sono quei poteri, Andrea?
2: È che è più interventista, cioè sì, può superare la questione del Consiglio federale.
0: Esattamente.
2: Cioè, il Consiglio federale non conta più una sega. E quindi c'è lui.
1: Speriamo che questo gli dia l'opportunità di fare delle riforme.
2: Certo.
1: Secondo me è una posizione dove è più criticabile oggi. Perché oggi non c'ha più scuse.
0: Sì, però la
1: Gravina ha avuto tante scuse. No, io volevo fare, non mi è stato di io volevo e mi è stato messo in questo momento. Malagò non ha bastoni fra le ruote. Io seguo quello che dite voi, perché giuro non lo so.
0: Emi, è perfetto, il tuo ragionamento sarà più criticabile, però oggettivamente una federazione che commissaria una persona perché le elezioni sono state irregolari e la mette a fare il commissario fa una figura di un poi ti dimostra un'arroganza, cioè il classico è veramente il Marchese Grillo, io so io e voi non siete un cazzo, perché cioè facciamo quello che ci pare.
2: Infatti, e saremo sempre allo stesso punto tra sei mesi e tra un anno e tra due anni, non cambierà niente. Questo è quello che succederà, purtroppo, perché sperare, come dice giustamente Emiliano, che una volta avuto il potere di poter andare in una direzione, quindi riformare il calcio senza bastoni tra le ruote, però messo in mano gli stessi personaggi che fino ad oggi non l'hanno mai fatto, è come sperare, cioè non lo so, è una cosa utopica, è una cosa fantasiosa, che visse sperando morì non si può dire, perché cioè, tanto sono sempre le stesse persone.
0: Sempre una visione intelligente, no, dice ora è più attaccabile, non c'ha più scuse.
2: Il problema è la visione di Emiliano che è ingiusta. La visione di Emiliano è perfetta. Sto dicendo che purtroppo si vive in un mondo dove la realtà è gli attacchi non li riceverà, lui non farà niente e saremo tra sei mesi a riparlare delle stesse cose, perché tanto sono sempre le stesse persone, sono sempre gli stessi personaggi. Dagliela a Maldini il commissariamento, vai a Maldini e gli dici: Maldini, ora puoi fare quello che vuoi, non devi stare dietro al consiglio, e vediamo cosa fa. Almeno è una persona nuova, almeno è una persona che cerca di andare avanti, che cerca di cancellare fra virgolette il vecchio regime, l'ancien regime di questa federazione. E invece ciclicamente tornano sempre gli stessi personaggi a fare sempre le stesse cose, e poi siamo tutti i giorni a dire non abbiamo le infrastrutture, il calcio non sappiamo come fare, i giovani non giocano a pallone, perché poi sono sempre le stesse minchiate da decenni e tutte le cose continuano ad andare uguale e nessuno fa niente. Quindi sembra veramente il giorno della marmotta, scusate, ma mi sembra talmente ridicolo quello che si vede a livello calcistico, politica del calcio, che non saprei nemmeno come andare oltre. Scusa Emi, se mi sono permesso, ma mi sembra veramente una cosa fastidiosa quantomeno. Allora parliamo di Fiorentina, dai, io mi diverto di più a parlare di Fiorentina. Come si gioca sabato, a parte bene?
1: Vediamo come torna Mastantuono, che secondo me
2: lo faresti giocare te, dopo, considera che domani fai il primo allenamento.
1: Sì, giovedì, venerdì, sabato.
2: Sabato gioca, cioè sabato alle 10 gioca.
1: Dipende come sta, ma penso, insomma, è giovane, 19 anni, credo che si sia allenato questi giorni, quindi penso di sì. Poi penso che giochi Pellegrino davanti, secondo me giocherà Andur, quindi fuori ancora Olai. Non so come sta Atta, sta bene?
2: Si è allenato. L'unica amichevole aperta non l'abbiamo vista perché era quella col Signa, ma è amichevole camminata, non ci interessa, fra virgolette, lui non c'era. Oggi riprendono, quindi vediamo anche oggi se ci diranno un po' come stanno tutti. Io non sono sicuro che stia così bene. Io ho paura che lui. Che c'hanno, no, forse l'allenamento l'ho fatto anche ieri. No, ieri hanno ripreso, scusami, sono stati fermi altri due giorni. Non lo so.
1: Non vedo grossi cambi da poter fare. Da capire cosa farà il Genoa, se il Genoa in queste tre settimane ha deciso di cambiare qualcosa. Perché secondo me è possibile dopo i non risultati che cambi qualcosa. Quindi sarà un po' una partita a scacchi da quel punto di vista.
2: Cioè, ti aspetti De Rossi che dice: aspetta, usiamo queste tre settimane per fare un cambio tattico, quindi.
1: Oh, beh, innanzitutto anche lui aveva da recuperare un po' di roba, il Shaarawy è arrivato in fondo, qualche giocatore non stava bene, però penso che queste tre settimane gli abbiano dato opportunità di lavorare magari su qualcosa di diverso.
0: Penso, no, ha perso l'attaccante
2: Colombo.
0: È senza punta.
1: Sì. Anche se stava giocando l'altro, no? Lo straniero, sì. Come si chiama?
2: Osmanic. Però sì, Osmanic.
1: È una bella bestia. Non sarà una partita facile, eh. Loro si giocano tanto, anche l'allenatore si gioca tanto, credo. Quindi non sarà una partita facile, però penso sia una partita dove ci avrà più in mano il pallino la Fiorentina. Secondo me il Genoa sarà un pochettino più
2: guardinga.
1: Più guardingo, quindi vediamo.
2: Certo, la Fiorentina ha potuto anche sfruttare, diciamo, questa sosta per mettere, fra virgolette, in piedi Pedro Gonçalves. Considerando tutto, se l'ha visto bene, l'ha visto in crescita, io non so quanto si potrà stare tanto tempo.
1: Noi con chi giochiamo la partita dopo?
2: E contro il Como in casa. E Como ci avrà la Champions di mezzo, insomma, due partite importanti di Champions, si gioca in casa. Però sarà una partita molto diversa rispetto a quella col Genoa, dico. Cioè, Pedro, sì. Pedro gioca bene se hai la palla tra i piedi, cioè se devi giocare in contropiede.
1: Secondo me col Como Nje potrebbe essere un fattore assolutamente, perché loro comunque alzano sta difesa tantissimo, quindi gli spazi dietro potrebbe essere un fattore. E non mi stupirei di vedere Pedro Gonçalves titolare comunque, col Genoa.
2: C'è un attacco Pedro Pellegrino Mastantuono.
1: Oppure tutti.
2: Come tutti,
0: cioè lui dice,
2: dice
0: Pedro,
2: a tre quarti
0: di
2: Pedro. A quel punto
0: allora gioca Ulaif Fagioli.
2: No, gioca Andur. Andur gioca meglio quando gioca basso che quando gioca alto.
0: Sono d'accordo, nella Fiorentina, ma lui ha lavorato su questa roba qui. Io credo che sia stato spinto anche a lavorare, anche per l'investimento, ma anche perché oggettivamente Ulai è fortissimo. Cioè, bisogna dirlo, Ulai ti fa stropicciare gli occhi tutte le volte che lo vedi, e che possa aver lavorato su Ulaif Fagioli è tanta roba, eh. Immaginarsi sta Fiorentina qui, ve la metto in campo: Jimenez, Ranieri, Dragusin, a quel punto a sinistra gioca Vieri senza se e senza ma, Ulai e Fagioli, e poi davanti Je, Pedro, Mastantuono e Pellegrino. Tanta roba, offensivamente.
2: Io ho paura che manchi un po' di equilibrio. A parte l'equilibrio, qualcuno dice: ah, ma che palle parlare di equilibrio!
0: No, lo dice anche Emi, è tutta una questione di come sta in campo. Lo dice,
1: no,
0: sempre,
1: l'equilibrio è importante, ma non è fatto, secondo me, del battà per Pedro Gonçalves, è fatto di come riesci a star corto con la squadra, di come la squadra riesce a essere recettiva nel prestare in avanti, se vuoi essere una squadra che pressa offensivamente. Certo, se dovessi fare blocco basso, allora diventa più difficile giocare con Pedro Gonçalves in quella posizione, perché non è uno che ha 50 metri di strappo. Ma non credo che la Fiorentina voglia fare quello. Se vuoi stare davanti, ci puoi giocare Pedro Gonçalves tranquillamente.
2: Però voi siete davvero convinti che il Genoa, che tra l'altro ha fatto una scelta che io ho apprezzato, quella di confermare De Rossi nonostante tutto, dandogli questa sosta per poter lavorare, mi è sembrata una scelta, poi lo dirà il tempo, che scelta è stata, però mi sembra una scelta intelligente da parte del Genoa, che il Genoa si metta ad aspettare la Fiorentina in casa,
1: no,
2: con
1: no, no.
2: 60.000 tifosi, 40.000 tifosi incazzate con le Iene?
1: No, non mi aspetto mai che il Genoa faccia quel tipo di partita. Mi aspetto che abbia, che possa cambiare qualcosa. Il fatto che noi potremmo avere molto più possesso è dettato da noi più che da loro, cioè nel senso è una squadra nostra che ha qualità, e quindi la qualità ti porta ad avere più possesso. Non è tanto quel tipo di atteggiamento che mi aspetto cambiato dal Genoa, mi aspetto magari proprio magari anche un cambio di modulo piuttosto che un cambio di struttura, perché credo che per esempio Shaarawy adesso ha lavorato 3 settimane e Shaarawy non può fare quello che lui aveva idea di far fare al quinto, perché c'è un quinto di là, quindi quello dico io.
0: Ha recuperato in ottima forma, l'ha anche detto lui, che non si aspettava reggesse così, Traoré in quella squadra può diventare un fattore, non è vecchio ancora, si era un po' perso, non è vecchio, credo abbia addirittura 26-27 anni,
2: cioè un ragazzo insomma,
0: 26-27 un giocatore di grande talento, vero?
1: Ha netto dei problemi fisici, è veramente un bel giocatore.
2: Ma a me guarda, comunque Genoa giocatori discreti ce l'ha, a parte Frendrup a centrocampo, di cui sono innamorato da tempo, ma io ve leggo l'ultima formazione che ha giocato, mi sembra che siano i problemi più che altro in difesa, a parte Bilot in porta che non mi fa impazzire. Poi c'è Nostigard, Marcandalli, Otoa nella difesa a punta 3, Esibue a destra, Ellerson a sinistra, Frendrup e So i due centrocampisti, Baldanzi, Messias, Osmaic. Cioè, se qui ci metti Traoré, magari ci metti El Shaarawy, non so, trasformi la difesa da 3 a 4, un po' di qualità ce l'hai Genoa per giocare,
1: Sì, sì, no, ma al completo c'è una buona squadra. Il problema è che tanti Traoré e non c'è mai stato, El Shaarawy non stava tanto bene, Messias regge 40 minuti, Osmani ci è arrivato all'ultimo giorno di mercato. Ci sono un po' di US e sta roba, ci sono un po' di robe.
2: E se Mastantuono non può giocare, chi fa giocare? Ah, non può giocare, diciamo, non hai 60-70 minuti delle gambe e quindi lo fa entrare dopo, chi farete giocare dall'inizio? Gnonto alla grande. Te che dici, Andre?
0: Che gioca Mastantuono.
2: Non ho capito, però se non gioca...
0: Come penso che giocherà Ndur?
2: Io non credo che giochi Mastantuono, sai? Io non credo che giochi Mastantuono nel primo minuto.
0: Secondo me gioca, ma lo trovo... Anche corretto,
2: se sta bene, per carità,
0: ma
2: se...
0: sta bene, sì, sta bene, arriva carico a 2000 per essere stato alla serata di addio, alla partita di addio del suo idolo. La sua società attuale gliel'ha permessa, a differenza di altre, tornerà con una grinta, una voglia straordinaria, e poi c'ha anche il tempo per recuperare. Il fuso orario recupera oggi, domani è in campo, fa un bel allenamento, venerdì fa la rifinitura e sabato fa 3 gol, fine.
2: Vabbè, io se così è in menù, io ci metto la firma, figurati se non ce la metto. Ma guardando invece alle doppia partita, quindi Genoa-Como, se la Fiorentina gioca un Pellegrino, per esempio, col Genoa mi tornerebbe assolutamente. Poi ci staresti a fare, fra virgolette, un cambio facendo giocare Beto contro il Como, sempre per lo stesso discorso di prendere la profondità, di tanto spazio alle spalle della difesa? Oppure
1: si è recuperato un po' di condizione, perché in queste partite ha dimostrato di non averci mica tanto quello che avevamo visto all'Udinese, anche all'Everton, cioè quello strappo in profondità. Spero gli sia servito, anche se lui è stato in nazionale, no?
2: Sì, è stato in nazionale, è tornato ormai da qualche giorno, perché lui non ha avuto 4 partite come la nazionale italiana, ne ha avute solo 2, quindi è qualche giorno che è tornato ad allenarsi a Firenze. Io però lo dico da ex attaccante pusillanime, il fatto di alternare tanto le punte, io sono troppo d'accordo.
0: Sono d'accordo, stavo pensando la stessa cosa. Non solo alternare le punte, alternare, non avere un'ossatura definita, la dovrà trovare la Fiorentina, un'ossatura definita, non definitiva ma definita. Dopodiché c'è una serie di motivazioni per cui fai dei cambi, scadimenti di forma, squalifiche, speriamo no infortuni, però capire e battezzare chi è il titolare in tanti ruoli chiave in cui serve la fiducia, anche che sia importante. Centravanti, se gli togli tante se inizi a pensare che al primo gol sbagliato si alza alla panchina quell'altro, è finito la stagione di un centravanti.
1: Ma Vanoli ha fatto Venezia,
2: Pisa e poi Napoli, chiaramente
0: basta,
2: queste ha fatto
1: 3 partite sole, ha fatto
2: sì,
1: Vanoli.
2: Sì, sì.
1: 2 su 3 ha giocato Pellegrino, solo la prima non ha giocato.
2: Sì.
0: Ha giocato Beso a Venezia, perché Beso è più vanoliano, no? Tra virgolette. Sì. Però poi ha capito che quell'altro è più in forma.
2: Forse anche più forte.
1: Beh, secondo me titolare è Pellegrino.
0: Il titolare è Pellegrino.
1: Per me sì.
0: Comunque Beto è forte, io cioè, me lo ricordo bene.
2: Sì, quando la bozza di farle rovesciare è fortissimo.
0: No, vabbè, ma quello ce l'ha nel contratto.
2: Ah, una partita, va bene,
0: cioè, però...
2: Guarda, sarei sollevato da questa cosa, sarei sollevato di sapere che nel contratto c'è scritto provo una rovesciata a partita, perché ne ha fatte tre e non...
0: L'accicate tutte
2: mamma
0: e tre.
2: Mamma mia, guarda.
0: L'accicate tutte e tre. E ci farà saltare in aria la prossima piglia piena, metta all'incrocio e si godrà tutti come De Ricci. Però non è quella la sua caratteristica principale. Lui era uno che difendeva tanto bene, e mi correggimi se sbaglio, lo dico serio, tanto bene la palla a spalle alla porta, e poi aveva sta capacità di attaccare a profondità una bestia, cioè, che fa
1: quello, infatti, quello che secondo me nella prima partita negli spezzoni non si è visto, cioè quella strapotere fisico che aveva. Può darsi anche che sia dovuto, lui è arrivato qua all'Everton, non rientrava nel progetto, magari non stava molto bene fisicamente.
2: Sì,
1: però
2: sì, no, questo togli il forse,
0: l'ha anche
2: era
0: detto,
2: così,
0: forse,
2: era così,
0: l'ha anche
2: sì,
0: detto
2: sì.
0: Forse.
1: Cioè, gli è arrivata anche questa notizia ufficiale, insomma.
0: Sì.
2: Sì, cioè, non c'era ufficiale, cioè, nel senso, parlando con la Fiorentina ci hanno detto che comunque aveva, come Pedro, che ha vissuto un'estate dentro ma fuori dal contesto, e quindi in attesa della partenza, anche Beto era fuori dai piani dell'Everton, quindi si è allenato magari un po' svogliato, è arrivato probabilmente, questo non è una notizia che vorrei sottolineare, perché sennò poi qualcuno mi mette in bocca che ho detto che era grasso, ma magari con un filo di fuori forma anche da un punto di vista del peso, cioè è chiaro che un po' gli ci vuole. Beto, che io credo sia, a parte anche Pellegrino, enorme, ma Beto è strutturalmente ci vuole per metterlo in forma, quindi bene che sia rientrato una settimana, qualche giorno prima, perché io so che Panoli li ha uccisi a livello fisico.
0: Non vorrei che fosse rientrato quando sono andato in pausa, a occhio mi sembra.
2: Vabbè, ma l'avranno fatto allenare anche da solo. Viola Park serve anche per allenarsi da solo, non è la stessa cosa, però certo. Se devi recuperare la forma lo puoi lavorare anche da solo.
0: Atta ha lavorato anche nei giorni di pausa, questo è ufficiale, cioè Atta ha lavorato tantissimo. Vediamo se si riscuote subito il frutto del lavoro, perché poi ci dimentichiamo che Atta è un acquisto sensazionale.
2: Ma certo, cioè, è fortissimo, quando sta bene
0: è roba senza senso.
2: Però per ora si è visto il 30% di quello che può fare Atta. Allora, ci sono un po' di messaggi audio anche con delle domande, quindi diamo priorità a queste, grazie a Stefano Cherubini di là dal vetro, quindi un botta e risposta, uno e si rispondiamo.
3: Buongiorno ragazzi, volevo approfittare della presenza di Emiliano per chiedere di un giocatore che oggi è sulla bocca di tutti, ovvero Ondur. Allora, a me personalmente non mi fa impazzire. Il paragone con il Pogba Prime, secondo me, è lontanissimo, e anche in prospettiva sarà molto difficile da raggiungere, perché vedo qualità tecniche nettamente inferiori. Però il mio è uno sguardo superficiale da tifoso, quindi mi fido molto di più di uno sguardo tecnico come quello di Emiliano. Cosa ne pensa di lui, di Ondur, adesso e in prospettiva?
1: Allora, io ne penso bene, mi piace molto, ha molte lacune nel suo gioco che sono facilmente migliorabili, non c'entra assolutamente niente con Pogba, non ha quella capacità tecnica, nemmeno quella fantasia, secondo me può essere più un Gravenberch piuttosto che un Witzel, questo tipo di giocatori con una grande fisicità, inserimento, perché lui è uno che fa gol, ragazzi, i numeri di Ondur, l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno ora ha fatto doppietta con la nazionale, e quindi può diventare un giocatore importante, deve migliorare un po' nelle scelte, deve migliorare un po' nei posizionamenti, però secondo me è un giocatore da calcio moderno, cioè può essere un giocatore veramente completo, che ha le due fasi, cioè secondo me ha un potenziale molto importante.
0: Ma poi chi l'ha paragonata a Pogba? C'è un paragone?
1: No, l'hanno detto.
2: No, sì, anche perché lui, in un paio di interviste da ragazzo, ha detto: è il mio idolo, mi ispira a lui, capito. E quindi c'è stata questa correlazione, no, vabbè, non ci incastra molto.
1: Ma un discorso un po' diverso: il mio idolo mi ispira a lui.
2: Certo, non c'è dubbio.
1: Pogba, secondo me, nel suo prime ha raggiunto livelli senza un senso logico. A me mi ha fatto 3-4 gol, tra l'altro.
2: Ma era fortissimo. Tra la Juventus e i primi anni di Manchester è stato qualcosa di ingiocabile.
0: Ma al netto del valore del calciatore, anche come caratteristiche non c'entrano poco, molto poco. Come ha detto Emiliano, assomiglia più a Witzel lui, magari Witzel aveva qualche gol in meno e qualche capacità di recupero in più quando stava bene sulle gambe, per come me lo ricordo io.
1: Però, infatti poi ha fatto centrale di difesa, quindi difensivamente era molto intelligente.
0: Era un calciatore pazzesco Witzel quando stava bene. Cioè.
2: Secondo me a Ondur gli manca solo fare uno scatto sulla fisicità in campo, su esprimere la propria fisicità in campo, quindi un po' di cattiveria, non lo so.
1: Quello, ma anche un po' i posizionamenti. Poi io lo voglio vedere fare il gol che ha fatto, non quello da 70 metri, quello che l'altro che ha fatto di testa. Cioè, se è uno che di quei gol ne può fare 7-8 l'anno con la fisicità che ha.
0: Ma quella è la dimostrazione che questo è un ragazzo che migliora, perché quando è arrivato non la chiappava mai di testa. E invece, nelle ultime partite, è lui che dà la palla a Jimenez di testa, e non è un colpo di testa strepitoso, ma un colpo di testa. Sì, è un colpo di testa su cui lui probabilmente non sarebbe andato 2 anni fa. Invece ora sa che la piglia lui, perché è più alto e più grosso, salta, la dà a Jimenez e si segna. E ora in Under 21 fa un colpo di testa prima, che gli fa un miracolo il portiere. Anche lì gli fa un miracolo il portiere, lui non era convinto al 100%. Se impara a essere convinto al 100% su quel colpo di testa invece che al 99%, farà davvero, come dice Emiliano, 6-7 gol di testa. Ma è un segno fondamentale quello, perché è un giocatore che si migliora.
2: E poi è un 2004, ragazzi, c'ha 22 anni e stia migliorando, mi sembra sotto gli occhi di tutti, certo. Non è una cosa banale. Allora, dobbiamo salutare Andrea perché ha un impegno, e quindi lo salutiamo.
0: Un impegno bruttissimo,
2: lo so, il più brutto che purtroppo si può avere. No, c'è di peggio, è quello legato alla salute, certo. Ma fuori dalla salute quello è il peggio di tutti. Emi, te puoi restare, si risponde un altro po' di messaggi prima di salutarti.
1: Ci sono.
2: Ok, allora mandiamo un altro audio, vai Stefano.
4: Io vorrei fare una domanda a tutti e tre, perché di solito nella vita sono i figli che distruggono quello che fanno i padri, perché vivono in un mondo agiato da quando sono nati. In questo caso, secondo me, Giuseppe ha dimostrato, o Catherine, molta più intelligenza, diciamo, calcistica dei suoi predecessori, perché è venuto in Italia, ha capito che il calcio non è il suo mestiere, ha scelto uno dei migliori e gli ha detto fai tutto te. Perché questo non è stato possibile con Misso dal momento che era venuto lui in Italia e aveva molta più esperienza di suo figlio?
2: Che ne pensi, Emi? Perché?
1: Perché quel discorso che facevo prima, cioè il giochino piace a tutti, loro probabilmente sono ancora più lontani e invece hanno scelto un approccio diverso, nel senso fidiamoci degli altri.
2: Un approccio aziendale.
1: Un approccio più aziendale.
2: Che poi, se mi permetto di dire, nel calcio probabilmente è quello che dà più risultati, perché
1: assolutamente.
2: Meno sei coinvolto emotivamente in quel senso dal proprietario, fra virgolette, forse è meglio, soprattutto nel calcio contemporaneo, non in quello dei mecenati di Cecchi Gori, di Moratti. È un'altra epoca, ormai si è superata, diciamo, quell'epoca, ma si vede in giro per il mondo. Altro audio, dai.
5: Buongiorno, Simone dal Camion. Vorrei fare, se è possibile, una domanda a Emiliano. Come le vedrebbe una Fiorentina con un rombo a centrocampo, non dovendo levare più nessuno dei 4 giocatori che si parlava prima, e con le due punte Mastantuono e con Calves?
2: Rombo a centrocampo e due punte. Sì, ho capito.
1: Cioè lui dire...
2: di far giocare Ndur, Fagioli, Ulahi, Attà, quindi tutte e quattro a centrocampo, in qualche modo a centrocampo, un Fagioli vertice basso, probabilmente Attà un po' più alto, Ndur e Ulahi, e poi due punte Mastantuono, Pellegrino, ha detto.
1: Ora, il rombo oggi, nel calcio di oggi, è molto difficile da fare, e ti spiego perché. Siccome tendono quasi tutte le squadre a palleggiare molto, a giocare da dietro, le due mezzale devono fare strada per gli esterni che non ci sono, quindi fanno tanto campo e rischi molto spesso di correre molto, di essere lungo, infatti se come vedi non lo fa quasi nessuno il famoso 4-3-1-2. Preferirei la versione 4-2-3-1, cioè nel senso uno dietro una punta, e in quel caso deve star fuori, alla fine chi deve star fuori? Deve star fuori Gnonto, no? Perché se riesce a trarre equilibrio o a ta, deve star fuori uno così. Però Gonzalez può giocare anche al posto di Nge, a ta può giocare al posto di Gonzalez, Gonzalez e Nge volendo può giocare al posto di Mastantuono. Quindi metto anche nell'ordine delle idee che durante l'anno saranno molti momenti in cui tutte le scelte non le hai, o non le hai allo stesso livello, perché magari uno ha preso una botta, perché magari uno non è in uno stato di forma buono. Però già arrivare ad avere un equilibrio tale per giocare con quel modulo sarebbe buono.
2: La cosa bella che ti stavo ascoltando è la quantità di soluzioni che la Fiorentina può avere.
1: Io penso che la più buona sia sempre il 4-3-3. Poi, se in quella posizione ci vuoi mettere Atta o Pedro Gonzalves, alla fine cambia di pochi metri il loro percorso all'interno del campo. Atta ne ha un po' più all'indietro e Pedro Gonzalves ne ha un po' più davanti. Penso che in alcune partite in cui hai molto di più il possesso, Pedro Gonzalves può essere più utile di Ingé, perché se ti trovi 30 volte al limite dell'area e non c'è molto spazio, ti dà più soluzioni Gonzalves di Ingé. Penso che in alcune partite invece le squadre saranno aggressive in avanti, vedi che ne so, Juve piuttosto che Como, piuttosto che Inter, piuttosto che Roma, allora Ingé con quello strappo ti dà difficoltà. Io credo che oggi ogni partita va preparata a sé. Credo che però l'avere tante soluzioni ti permette di essere camaleontico anche all'interno della partita, ed è un bene.
2: Un benissimo, perché prima ci si girava per la panchina e si faceva... come la cambio la partita? Perché la verità è quella.
1: Ti faccio un esempio. Io credo che con Napoli avesse giocato Pedro Gonzalves dall'inizio, e nel momento in cui il Napoli non era in partita e prendeva imbarcate, ci fosse stato Ingé in campo, Ingé avrebbe fatto gli sfracelli, mentre il primo tempo con il Napoli che faceva spesso un blocco basso si trovava a picchiare contro un muro.
2: Sì, io sono d'accordo. Io credo che non l'abbia fatto quel tipo di ragionamento solo perché, per la condizione di Pedro. Perché se no l'avrebbe scelto.
1: Infatti non è che l'ho detto in contestazione a Bonolli.
2: No, hai ragione, infatti sono molto d'accordo con te, e credo che se si parlasse con Bonolli probabilmente ti direbbe la stessa cosa. Avanti, altro audio.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Se possibile, per favore, una domanda a Emiliano su un discorso di spogliatoio, che è questo. Io sono stato 3 settimane al Viola Park a lavorare, a correre, a sudare, a fare quello che mi diceva il mister, eccetera eccetera. Rientri tu che sei nettamente più forte, però insomma hai fatto magari un po' di baldoria, hai fatto un po' meno eccetera, giochi tu, il mio atteggiamento quale può essere?
1: Dipende da alcune valutazioni, nel senso se Mastantuono rientra e dal giorno dopo va a 2000 e sta bene, non si pone neanche il problema, perché questo è un discorso un po' banale. Certo, se rientra e cammina o non sta bene, lo fai giocare al posto di uno che si è fatto il culo, è ovvio che dopo viene fuori una dinamica, come dire, se non gioco nemmeno quando lui non sta bene, non gioco. Ma non credo che Bonolli prenda questa decisione. Ma Mastantuono credo che giochi, perché credo che a 19 anni rientri e stia bene. Se non sta bene non gioca, ne sono sicuro al 100%.
2: Io sono quello che dicevo prima, Andrea, non è che non sta bene o sta bene, siccome io credo che lui prima di addirittura potrebbe rientrare domani mattina, perché facendo un po' di calcoli...
1: Non è una decisione, Pietro, secondo me non è una decisione presa. Domani va in campo, quando certo. Va in campo vedono che sta bene, gioca, perché il titolare è lui, se no non gioca.
2: Anche perché i compagni, lui, Claudio, che ci scrive da Bergamo, che ci ha mandato l'audio da Bergamo, parla dei compagni, no? Ma se i compagni vedono che in allenamento lui sta bene, lo sanno già che lui è il più forte o che lui è il titolare. Non è che c'è da sconvolgere il clima spogliatoio, perché i dubbi sono più su altri giocatori, per dirti, a sinistra. C'è Gie, c'è Pedro, magari può giocarci anche Gnonto, e lì se la giocano, perché in base all'avversario, in base allo stato di forma, l'allenatore può decidere di cambiare, e lo sanno. Dall'altra parte Gnonto sa che Mastantuono gioca perché è più forte, è più in forma.
1: Semmai una scelta così la si può fare proprio per tutelare Mastantuono, è diverso.
2: Comunque va bene. A Floriano, che ti elogia per la spiegazione del rombo e di quello che è le cose positive e negative del calcio, diciamo, di oggi, e dice: se le puoi rispiegare, invito ad andare ad ascoltare il podcast che a breve uscirà, e lo mette invece che alla velocità normale, lo mette a 0,5, per così lo ascolta lentamente. Floriano, non si può ridire una cosa che ha detto ora. Emi, allora, quindi a Genova che si fa? Si vince? Dai, chiudi facendo un pronostichino, dai.
1: No, io penso di sì, ti dico la verità. Penso che la Fiorentina deve e può sfruttare da subito quelle che sono le insicurezze di una squadra che è ultima in classifica in questo momento, o penultima, non mi ricordo. E quindi se la Fiorentina riesce a imporre la propria qualità, poi dopo si addensano le nubi, no? Quando sei in quella situazione. Deve essere paziente, secondo me, la Fiorentina, perché Genoa partirà forte. Tifo, stadio e tutto, deve essere paziente. E secondo me, più abbiamo il controllo del pallone, più togliamo sicurezza a loro.
2: Evviva, sono più contento ora dopo la tua spiegazione. Allora, ci troviamo settimana prossima, mercoledì, dopo il ritorno in campo, finalmente. Non se ne può più di questa sosta, se siamo d'accordo io e te, l'abbiamo detto più di una volta. E ti auguro un buon fine settimana, una buona settimana e ci sentiamo mercoledì, caro Emi.
1: Aggiorniamo al sabato alle 3.
2: Ecco, ci aggiorniamo sabato alle 3. Ciao Emi. Allora, noi chiudiamo qui Uno di noi, la versione del mercoledì di Chi si compra con Emiliano Viviano. Potete riascoltare per chi è arrivato in ritardo, la può trovare tra poco in podcast, la può anche rivivere, diciamo, in video andando a cercarla su YouTube. Quindi, insomma, c'è tanti modi per riascoltarci senza problemi. Adesso prosegue la nostra radio, il nostro palinsesto quotidiano con Viola Amore Mio e tutti i programmi del mercoledì, come sempre. Grazie a tutti, da Pietro Lazzarini, a domani.

0: Radio Firenze Viola.
1: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Meno 3 alla partita con il Genoa, si torna finalmente in campo. All'appello però al Viola Park manca ancora Mastantuono, che stanotte ha partecipato all'emozionante addio di Messi. 10 minuti per lui in una serata, insomma, dalle mille emozioni, come dicevo, per l'addio alla nazionale della Pulce. E intanto Luca Ranieri, uno dei pochi della vecchia guardia è vicino al rinnovo per altre 3 stagioni. Di queste altro parleremo nel corso di queste 2 ore di Viola Amore Mio a Radio Firenze Viola. Ancora con me, almeno per oggi, Luciana Magistrato, che poi domani ridarò la maglia titolare a Lorenzo Marucci. E con me oggi al mio fianco in studio c'è Chiara Andrea Bevilacqua.
3: Ciao, ciao
2: Andrea,
3: Luciana, ben trovata. Ciao a tutti, ben trovati.
2: E allora Chiara, che finalmente si torna in campo, no?
3: Non se ne può più, lo possiamo dire, senza risultare anche inopportuni, perché poi lo sappiamo, siamo arrivati alla sosta meglio di come temessimo di poterci arrivare, però è stata una sosta molto lunga, ci ha regalato appuntamenti con le nazionali che hanno riempito questo vuoto, abbiamo voglia di ritrovare la Fiorentina.
2: Eh sì, e troveremo un Luca Ranieri, come dicevo, vicinissimo al rinnovo, penso, ma anche solo l'ufficialità, insomma, e ne parliamo proprio con chi questo rinnovo poi l'ha studiato a tavolino insieme alla società, che è l'agente Mario Giuffredi. Grazie Mario.
4: Buongiorno a voi.
2: Grazie di essere con noi. Insomma, ci tenevamo perché la società ha cambiato tantissimo, no? In questa stagione, lo hai visto anche tu, però Luca Ranieri addirittura, appunto, è vicino al rinnovo e sembra essere un punto fermo. Ci dici come è andata, come siete arrivati a questo rinnovo?
4: Ma è molto semplice, io penso che Luca ormai sono anni che sta bene alla Fiorentina. L'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile. Chi è arrivato come Paratici ne ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane, e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro. Ma credo che sia sempre e solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paradiso ha apprezzato.
2: Senti, ci confermi fino al 2029 con opzione per il 2030? Lo ha accennato già ieri Luca stesso ai microfoni di Sky.
4: Sì.
2: E sarà un'opzione a favore della società o in base magari alle presenze? Perché andando verso magari 30, in 30 anni si fanno anche questo tipo di ragionamento.
4: Guarda, non è corretto entrare nei dettagli del contratto, c'è un'opzione fino al 2030.
2: Quindi potrebbe essere, insomma, anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
4: Ma Luca Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina, finché il giocatore è ben voluto, è stimato, quindi da parte sua non c'è sempre l'intenzione di continuare quanto più anni possibile alla Fiorentina. Poi dopo dire a vita è lunga.
2: Certo, poi
4: e poi
2: calcio,
4: esatto. Nel calcio ogni 6 mesi che ci sono le finestre di mercato siamo tutti in discussione, quindi però l'intenzione è quella di cercare di rimanere il più anni possibile.
2: Che poi Mario, a gennaio, no, c'è stata anche la possibilità, era un momento difficile per la squadra, per tutta la Fiorentina, quindi anche la vecchia guardia, insomma, magari era un po' in crisi, c'è stata la possibilità che lasciasse Firenze, o se non a gennaio, insomma, ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
4: Ma assolutamente no, perché secondo me i vigliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina. perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male,
2: non devono abbandonare insomma la barca in balia delle onde.
4: È troppo facile.
2: Senti, io quando penso a Luca Ranieri mi vengono in mente delle parole: affidabilità, sostanza, lealtà, sia in campo che fuori. Quali sono le parole che meglio lo descrivono? Cuore, passione, sacrificio, quali sono secondo te le parole che lo descrivono meglio?
4: Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva, però per me la qualità al primo posto che lui ha è l'intelligenza.
2: Mi hai dato un assist per chiederti, poi lascio la parola anche a Chiara, per chiederti se forse in nazionale avrebbe meritato qualche altra chance, non so se ora, ma insomma in generale negli anni avrebbe meritato più spazio.
4: Io credo di sì, assolutamente, credo che negli anni meritava qualche chiamata in più, perché ha fatto degli anni importanti anche in situazioni difficili, e lui è uno di quei giocatori che l'hai sempre trovato lì nel fare la prestazione e pronto a fare il suo con intelligenza e qualità, quindi sicuramente mi sarei aspettato qualche chiamata in più in passato.
2: Sì.
4: Ma basta anche ricordare quando lo chiama Spalletti all'ultimo minuto in una partita delicata della nazionale, lui gioca titolare e fa benissimo. Quando un giocatore entra così velocemente in un contesto e fa il suo in una partita della nazionale, dove era una partita importante per il risultato, fa capire l'intelligenza e la personalità di questo ragazzo di poter stare anche lì.
2: Ah sì, sicuramente. Chiara?
3: Sì, abbiamo parlato di Luca Ranieri come uno dei protagonisti anche della rinascita nella stagione complessa l'anno scorso della Fiorentina. Sempre suo assistito c'è anche Fabiano Parisi. Noi siamo pronti a rivederlo in campo e quindi le chiedo magari come sta il ragazzo e soprattutto quanto sarà importante la gestione del suo ritorno in campo dopo l'infortunio.
4: Ma Fabiano sta procedendo tutto bene, naturalmente ci vogliono dei tempi, non ha nessun interesse nessuno a velocizzare i tempi, ma lui deve ritornare, che

0: tantissimi ruoli, giocatore che fare bene nei momenti difficili non è per tutti, e lui ha fatto bene nei momenti difficili.
1: Senti, tu hai tantissimi giocatori, tra cui Favasuli, no? Se non sbaglio, e ti chiedo se è un rimpianto per la Fiorentina o se Napoli è stata comunque la scelta giusta.
0: Ma ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo destino. Voglio dire, si vede che il destino di Favasuli era in altre parti. Non parlerei di rimpianto, perché voglio dire, comunque la Fiorentina in quel ruolo ha fatto delle scelte con dei giocatori bravi, quindi non è che si è ritrovata dei giocatori, voglio dire, di poco conto, ma se la Paradis ha preso dei giocatori bravi, dei giocatori forti, e c'era già qualcuno che era forte come Dodò, quindi comunque c'era un bel numero di terzini destri a Firenze, quindi io magari se ci fosse stato qualche terzino in meno, Paradis avrebbe fatto di tutto per riportarlo alla Fiorentina, ma capisco che quando tu sei ingolfato e hai Dodò, hai Fortini, hai preso Gimenez, quindi dopo Favasuli, voglio dire, è giusto che prenda altre strade. E tante volte bisogna far stare al destino. Il destino l'ha portato a Napoli, quindi cercherà di fare la sua carriera a Napoli tranquillamente.
1: Eh sì, tra i tuoi assistiti c'è anche Pio Esposito, che è insomma il giocatore del momento. Basta aprire i giornali oggi per capire che è insomma l'attaccante, il giocatore del momento. Ha rinnovato fino al 2032, no, con l'Inter, quindi un atto di fiducia importante anche da parte del club. Ma può diventare il centravanti più forte della Serie A e anche della nazionale, insomma, punto fermo.
0: Guarda,
1: per il futuro anche.
0: A me non mi piace parlare in un modo così roboante di Pio Esposito. Pio Esposito deve pensare alla prossima partita, perché quando poi si paragona un giovane a un qualcosa di troppo grosso, a degli ex calciatori troppo importanti, è una roba che a me non piace. Pio Esposito deve pensare alla prossima partita e deve essere concentrato a fare la prossima partita. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno, non facendo i paragoni.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì, ti faccio un'ultima domanda, cioè quali sono gli aspetti tu hai tutti i giocatori, dei bravi giocatori ma anche dei bravi ragazzi, non fanno parlare di sé fuori dal campo. Quali sono, quando tu scegli un giocatore che entri nella tua scuderia, quali sono gli aspetti per te più importanti, al di là delle qualità tecniche ovviamente?
0: Ma come hai detto tu, al di là delle qualità tecniche, quelle penso che devono essere scontate. Innanzitutto, se non sono persone serie, per me per persone serie vuol dire persone che hanno dei principi, mantengono la parola, che hanno la voglia di lottare, che non si lamentano, perché il giocatore è portato sempre a lamentarsi, ma di gente che è affamata, di gente che ha voglia di fare e che chiacchiera poco e fa i fatti, ma soprattutto di gente che ha delle caratteristiche caratteriali, perché il mondo del calcio non è un mondo per tutti, quindi chi non ha carattere non può stare in questo mondo. Chi pensa che tutto gli viene in modo facile o che gli sia tutto dovuto non può stare in questo mondo. Quindi chi ha questi requisiti è un giocatore che io posso assistere. Se poi pensano che tutto gli è dovuto da parte degli allenatori, tutto gli è dovuto da parte dei procuratori, e che il procuratore fa il calciatore, quando è il contrario, il calciatore che fa il procuratore, perché c'è la favola che i giocatori fanno carriera grazie ai procuratori, non è una favola che mi piace, perché l'attore principale rimane il calciatore. Ma soprattutto devono essere persone silenziose e fare i fatti, con dei principi sani, e soprattutto gente che sia affamata, gente caratteriale.
1: Bene, sei stato chiarissimo. Mario, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie ancora.
0: Buongiorno a tutti.
2: Grazie
1: a Mario Giuffredi, agente per quanto ci riguarda di Luca Ranieri e Fabiano Parisi, ovviamente a tantissimi giocatori, bravi giocatori, anche in nazionale ce n'erano tanti, da Di Lorenzo fino ai più giovani, più Esposito, Vergara, insomma ne ha veramente tanti.

0: mi ha fatto molto piacere averlo, i procuratori vanno sempre di corsa, no? Quindi è sempre un piacere poterli ospitare e soprattutto parlare di questo rinnovo di Ranieri. Ecco, e cosa ti colpisce di Ranieri, Chiara?
1: Io vi ho ascoltati mentre avete ripercorso insieme quella che è stata poi l'avventura fino ad oggi di Ranieri. Mi è tornato in mente un altro termine che tante volte viene accostato a lui proprio per sottolineare quello che è stato il suo percorso, e di Ranieri si parla quando si chiama in causa la meritocrazia. Noi ci ricordiamo anche come poi andò la chiamata per prendere parte al gruppo squadra per raggiungere la Fiorentina Moena con Italiano. Lui non partì subito, fu in un certo senso anche rivalutato, e sempre sul campo attraverso il lavoro ha dimostrato che all'interno della Fiorentina ci può stare. Gli va riconosciuto anche l'essere rimasto a disposizione nonostante il cambio di fascia e tutto quello che è successo nella passata stagione. Per curiosità sono andata anche a sbirciare i messaggi che al 348 7513 933 stanno arrivando da questa mattina. Noi ci siamo sentite ieri sera e già sui social si percepiva come potesse essere fortunatamente uno dei temi ad aiutarci a intrattenere anche gli ascoltatori, e devo dire che tanti sottolineano proprio come in virtù anche dell'amore nei confronti della Fiorentina, che non può bastare, ma che in un certo senso ci ha dimostrato come Ranieri sia riuscito a lavorare su se stesso, mettendo appunto la Fiorentina prima di sé anche in quegli episodi di campo che tante volte ci portavano a mettere in discussione la sua capacità di restare all'interno di una squadra come questa. E vedo unanimità al di là di chi magari lo vorrebbe titolare sempre, chi invece pensa possa essere utile a prescindere all'interno dei 25. Sono contenta di percepire che gli venga riconosciuto quello che poi ha dato sul campo.
0: Sì, perché poi insomma non parliamo di un fuori classe, perché insomma non tutti possono essere fuori classe, no? Però io le parole che ho detto prima con il procuratore, cioè affidabilità, sostanza, cuore, insomma queste parole chiave le vedo in lui.
1: E si è anche messo in discussione, che non è da tutti.
0: Esatto, ha detto bene infatti Giuffredi, che è un giocatore intelligente, cioè ha capito quando era il momento di fare un passo indietro riguardo la fascia da capitano. Non l'ha vissuta come una punizione, ma come un qualcosa che potesse andare a suo favore, cioè lo liberasse da responsabilità che in quel momento erano più grandi di lui, magari non perché non accettasse queste responsabilità, ma perché aveva bisogno di rendersi utile alla Fiorentina sul campo, cioè in un altro modo, insomma. Vedo che ha anche migliorato il suo modo di comportarsi in campo, senza sbraitare verso i compagni. Insomma, io riguardavo anche ieri, ad esempio, quando si prese sul campo con Jack Bonaventura, quando gli disse gioca e stai zitto, al di là di quell'episodio che ricordiamo tutti verso il giocatore della Roma Paredes, insomma, che ha vinto comunque tanto rispetto a
1: ed Ranieri, era lì che c'era la preoccupazione, fenomeno, sì, gli dette del miracolato. C'era la sensazione che poi il suo carattere a volte lo mettesse nella condizione di non percepire la necessità della Fiorentina di avere un capitano in campo con un atteggiamento diverso. Qualcuno tra i nostri ascoltatori lo definiva per l'appunto il Mancini della Roma, come per dire è un giocatore che comunque serve
0: Mancini,
1: perché dà equilibrio.
0: Nessuno lo sopporta Mancini, però è uno che è affidabile per la società che ce l'ha, è affidabile da tutto, è cuore giallo-rosso nel nostro caso di Ranieri, è cuore viola, perché insomma da quando aveva 13 anni io ho ritrovato anche delle foto di quando era le prime visite mediche, quando ancora veniva sballottato tra, non lo so, Foggia, Spal mi sembra, andò poi Salernitana, dove forse si è affermato un pochino di più, ma insomma ha fatto tanti viaggi per poi essere il giocatore che è ora. Non so come la pensano i nostri ascoltatori, magari, ecco, mandateci anche i vostri commenti, le vostre opinioni su questo rinnovo, se è giusto, perché come premettevo anche con Giuffredi, sono stati cambiati tantissimi giocatori, è stata smantellata, no, la vecchia rosa, per cui pensare che siano stati lasciati quei due o tre, e tra questi due o tre ora no, quattro con De Gea, ma insomma De Gea è abbastanza recente, possiamo dire Fagioli lo stesso, Ndur lo stesso, insomma la vecchia guardia rappresentata proprio da Luca Ranieri, quindi diteci la vostra su come la pensate su questa scelta della società di dargli ancora fiducia. E soprattutto tu con chi lo vedresti bene? Penso che a Genova tocchi a lui, insomma, visto che sta tutta la settimana qui a provare, lo vedi con Dragusin, lo vedi con Vieri, Pongracic la vedo dura perché rientra tardi, ma insomma qual è la coppia che secondo te è più plausibile?
1: Io devo dire la verità che in merito a Dragusin faccio fatica a capire quale sia effettivamente il Dragusin, nel senso che le prime tre partite sono state preoccupanti, sì. Preoccupanti, fermo restando che la formula con cui la Fiorentina poi l'ha portato a Firenze e denota come ci fosse grande consapevolezza di ciò che magari nell'ultima stagione non aveva funzionato. Il Dragusin però che ho visto prima di arrivare alla sosta è un giocatore che faccio fatica a levare dal campo, sì. Anche per la capacità di inserirsi all'interno di un reparto che è stato un po' critico per questa primissima parte di stagione. Su Pongracic sono d'accordo con te, io penso anche che ci siano momenti della stagione al di là degli avversari, sì, sì. E quindi ribadisco l'importanza di avere l'imbarazzo della scelta. Noi sappiamo, purtroppo non abbiamo la competizione europea, ci sarà la Coppa Italia che permetterà a Vanoli magari di gestire i singoli, ma non vorrei ad oggi battezzare una coppia, perché le ultime stagioni ci hanno dimostrato come possano esserci alti e bassi. Li terrei tutti sul pezzo perché secondo me ciascuno è in grado di contribuire alla causa.
0: Sì, anche se vedo insomma Dragusin, anche perché nel contratto ha che alla 22esima presenza scatta l'obbligo, quindi forse qualche parola c'è stata, qualche promessa c'è stata, ma certo poi parla il campo, quindi se il Dragusin è quello delle prime partite, insomma, se è quello visto contro il Napoli, invece non ci sono dubbi nel tenerlo in campo, e penso che con Ranieri possano essere una coppia solida, affidabile. Poi spero che, come dici tu, insomma, la stagione è lunga, le competizioni saranno due, speriamo di andare avanti anche in Coppa Italia che riprenderà, mi sembra, il 10 dicembre, comunque a inizio dicembre, e quindi ci sarà bisogno di tutti, ecco, perché poi c'è la squalifica, ci sono tante cose, il piccolo acciacco, quindi c'è bisogno di tutti.
1: Il 16-12 alle 21, ho controllato perché l'11 è il mio compleanno, quindi qualora fosse stata il 10 volevo capire anche la vigilia del compleanno come poteva essere, sì. Un po' di messaggi, se vuoi, sì, stanno certo arrivando in merito ai temi che hai lanciato, e Bomber Viola racchiude un po' anche la tua riflessione sulla scelta di rivoluzionare. Ci scrive: io faccio un plauso alla Fiorentina per aver rinnovato il contratto a Luca Ranieri, un giocatore che con il suo comportamento e il buon rendimento ha dimostrato di meritare il posto, e sono convinto che se fosse arrivato Vanoli una settimana prima sarebbe rimasto anche Mandragora, che metto come rendimento e comportamento esemplare al pari di Ranieri. Quindi secondo lui Mandragora rientrava tra coloro i quali potevano avere, diciamo, sì, un'altra chance di restare alla Fiorentina.
0: Sì.
1: Ne abbiamo sì, altro. Salutiamo e ringraziamo intanto anche Luciano da Empoli, Giulio da Sesto, che sono contenti di trovarci insieme. Oggi in queste
0: viola rosa, diciamo,
1: in queste due ore, quindi li ringraziamo. Ci sono anche tanti ascoltatori che stanno rispondendo al sondaggio che abbiamo sul nostro profilo WhatsApp in merito a Mastantuono, anche la gestione del giocatore, considerando che è l'ultimo a rientrare, tra l'altro prima su Sky abbiamo visto visto le toccanti immagini, sì, del discorso di Messi al termine della partita. Io sono d'accordo con lui, avrei voluto non finisse mai di parlare, perché sapevamo poi cosa avrebbe rappresentato in un certo senso il silenzio. Quindi sono contenta di aver vissuto in un'epoca che mi ha permesso di vedere, non solo lui, perché ci sono ovviamente tanti altri grandissimi giocatori che magari le nuove generazioni non hanno mai visto.
0: Comunque in Major League lo possiamo ancora, sì, ammirare, perché non è stato un addio al calcio, no, ma alla nazionale, sì, perché, sì, insomma, è stato commovente, emozionante, perché per quello che rappresenta Messi per l'Argentina, insomma, è stato, sì, uno dei più grandi, e era anche difficile raccogliere l'eredità di Maradona, per cui lui è stato bravo, lo ha, sì, superato, perché poi la memoria è anche corta, no? Quindi gli idoli cambiano e lui lo è sicuramente diventato. Allora io farei una piccola pausa e poi ci ritroviamo e andiamo a sentire un po' l'umore dal Viola Park.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Ranieri, come tiene la maglia lui, credo ce ne sia fuochi, si vede quando gioca, si impegna, quando recupera palloni. In coppia era Rodania di Pongracic, però ora è con Dragusin, e farei Ranieri Dragusin sempre. E niente, vi ascolto, forza Viola Fede.
0: Eccoci tornati in diretta. Sì, beh, insomma, grazie del messaggio, e effettivamente l'attaccamento alla maglia, insomma, è quello che traspare, no, in Ranieri, e poi uno può avere anche dei limiti tecnici, perché ripeto, non siamo tutti fuori classe, anche se siamo dei buoni giocatori, cioè si può essere anche dei buoni giocatori e basta, però lui in campo mette questa grinta, la faceva vedere anche quando lui e Mandragora spesso hanno risolto anche delle partite, no, durante la gestione di Italiano in particolare, per cui sono giocatori comunque importanti, secondo me, per una squadra, ecco, sempre importanti. E allora, dicevo di tuffarci un po' nell'attualità, quindi chiedo già di contattare il prossimo ospite, che poi è un ospite di casa in realtà, perché riprendono le partite. Chiara, tu ne sai qualcosa, perché,
1: sì,
0: sarai in studio ovviamente, no, per le dirette da Radio Firenze Viola, e che ti aspetti contro il Genoa? Che Fiorentina ti aspetti?
1: Mi aspetto più che altro di trovare continuità nei confronti di tutti quei segnali incoraggianti che con avversari differenti siamo riusciti a portare a casa. Poi credo sia sacrosanto anche mettere in conto un percorso abbastanza lungo. Noi tante volte parliamo della Fiorentina, del suo potenziale, ci dimentichiamo della classifica, sì, e dell'avvio di stagione, quindi io non metterei troppa pressione. Il calendario ora ci porta ad affrontare anche delle partite complesse, ma considerando anche l'entusiasmo da parte di Vanoli nei confronti di questo gruppo, io ora sono impaziente anche di poter valutare Vanoli in maniera diversa rispetto a quanto fatto l'anno passato, e quindi voglio iniziare a capire anche la famosa idea di gioco che tanti gli rimproveravano di non essere in grado di trasmettere. Vorrei avere nuovamente conferma di una crescita dal punto di vista della gestione dei cambi. L'anno scorso la Fiorentina cambiava faccia, tante volte dava la sensazione di raccogliere il timore del tecnico, quest'anno i cambi sono decisivi, quindi io sono impaziente, devo,
0: sì,
1: dire la verità.
0: Io spero anche di sentire meno urla, stridule dalla panchina, perché non ne potevo più, sarò sincera, e magari glielo dirò anche di persona, però era proprio l'emblema, insomma, di una preoccupazione che attanagliava anche lo stesso allenatore. Quest'anno spero possa alzare l'asticella con una squadra più di qualità, più forse anche a misura sua, anche se è stata costruita per Grosso, ma mi sembra più a misura di Vanoli che di Grosso, a dire la verità. E allora proviamo ad andare al Viola Park per fare il punto su quello che sta succedendo e su ovviamente chi è rientrato, chi deve ancora rientrare. Lo facciamo con Giacomo Galassi. Ciao Giacomo.
5: Ciao Luciana, ciao Chiara, ciao. Bentornati a tutti.
0: Ovviamente ciao. Ti ritroveremo poi anche nel pomeriggio inoltrato, come al solito alle 17, no? Con Garrisca al vento. Però ecco, ti ho chiamato per fare un po' il punto sui rientri dei nazionali, sul lavoro che sta portando avanti Vanoli in questi giorni.
5: Sì, allora parlavi anche no di chi rientrerà, l'ultimo e manca solo lui è Mastantuono, che è atteso nella giornata di domani a Firenze. Quello che stiamo cercando ancora di capire, e io credo di essere arrivato a una soluzione, però è se anche domani sarà una giornata di allenamento per il calciatore, che come tutti sappiamo, insomma, nella notte italiana si è vissuto l'addio di Lionel Messi all'Argentina, non al calcio, però insomma ha partecipato a questo evento e che poi si sta organizzando in queste ore per partire e tornare a Firenze. Credo che sia già più o meno almeno verso l'aeroporto, se non già in viaggio,
0: insieme agli altri italiani, no? Italiani nel senso argentini che giocano in
5: tutti
0: Italia,
5: non Dybala e Molina, che chiaramente non erano neanche stati convocati dal CT Scaloni, però sappiamo erano stati invece invitati all'evento di addio di Messi, e la Roma gli ha detto no, però la Fiorentina oltre forse non l'avrebbe fatta a prescindere, però comunque non poteva dire di no perché Mastantuono era stato convocato anche per le altre partite da Scaloni. Detto questo, però, io credo che nella giornata di domani Mastantuono si allenerà a Viola Park, ma da solo, cioè non con il gruppo. Poi anche questo dipende un po' da siamo già a giovedì, quindi in gruppo farà la rifinitura, secondo me, nella giornata di venerdì. Questo non vuol dire però che ad oggi possiamo pensare lui non vada sicuramente in campo contro il Genoa. È chiaro che è un tema che ci porteremo dietro fino alle ore precedenti.
0: Perché poi Giacomo, se ti interrompo, cioè lui è un ragazzino, quindi è giovane, anche se sembra un veterano, ma in realtà è il 2007 e quindi recupera facilmente, ha giocato solo 10 minuti nell'ultima partita, però tutta l'adrenalina di questo addio, tutta questa commozione, no? Che comunque avrà fatto passare una notte insonne a tutti gli argentini, immagino, il volo di rientro, quindi sono tutte cose che comunque si fanno sentire, no? Sul fisico.
5: Sì, vero è che allora c'è da dire che la Fiorentina a questo punto di vista è la più sfortunata, perché anche Lautaro Martinez per esempio si possono fare discorsi simili, ma giocando di domenica l'Inter, certo, ha comunque anche un giorno in più per recuperare. Invece la Fiorentina giocando sabato alle 3 e chiaramente può concedere una giornata in meno. C'è tutto quello che hai detto tu, quello che stavo dicendo anche io, sì, nel senso che io credo che alla fine giocherà, alla fine Vanoli gli darà la maglia da titolare, però è chiaro che finché almeno non torna al Viola Park nella giornata di domani di certezze non ce ne possono essere, perché nessuno di noi, purtroppo mi sento di dire, è la festa di addio di Lionel Messi, quindi non sappiamo neanche magari come si è svolta, quanto possa essere stata impegnativa anche nel divertimento per evidenti motivi. Però a fronte dei 19 anni, a fronte del fatto che comunque non è che deve giocare per forza 90 minuti, magari fa 60-70 minuti, dicevi tu, erano amichevoli questi che ha fatto in questi giorni dal punto di vista fisico, non è che siano state settimane probanti anche dal punto di vista dello stress, perché con tutto il bene è vero che giochi al Monumental davanti a 60-70 mila persone e c'è tutto l'aspetto emotivo, però era comunque un amichevole contro il Benin, non era,
0: e se ne è guardato bene di mettere il piede, insomma, no? Capito, lo aveva fatto capire che era una partecipazione a una festa, no?
5: Il gol è arrivato qualche giorno fa contro l'Under 23 del Burkina Faso, insomma dal punto di vista fisico non è stata, ecco, una campagna in Sud America particolarmente complicata, però insomma c'è sempre il viaggio di ritorno, quindi per notizie certe ci possiamo risentire nella giornata di domani, anche se credo dal tardo pomeriggio, però io ad oggi direi che lo vedo al 70% in campo e 30% Gnonto o Pedro Gonçalves, ma insomma credo che Vanoli prima aspetti il ritorno di Mastantuono prima di fare valutazioni su chi sostituirà Mastantuono, anche se poi Gnonto lo vedo in vantaggio.
1: come detto, è anche la domanda del nostro stato WhatsApp. E sappi, Giacomo, che chi ha risposto in questi ultimi minuti tendenzialmente lo vede in panchina, pronto a entrare magari nel secondo tempo, ma proprio tutelato e gestito come ultimo giocatore che rientra da questa sosta. Ti giro invece la riflessione di Fede da Scandicci, che poi è un po' il nostro tormentone estivo, sarà il tormentone di tutta la stagione finché non accadrà. Ma a tavola io e Fagioli insieme, secondo te, siamo più vicini a vederli?
5: Tanto vediamo se a tallo veniamo in campo contro il Genoa, perché io finché non vedo non credo, nel senso,
1: infatti gestione... propone Endura al posto di Attà, qualora non dovesse recuperare Attà.
5: Ecco, allora sì, perché su Attà ne faccio un discorso proprio fisico. Io in queste settimane la gestione del calciatore da parte della Fiorentina è stata un po' nebulosa, mettiamola così, perché tra allenamenti a parte, allenamenti un po' in gruppo e un po' a parte, allenamenti in gruppo, poi alla fine ha giocato quasi sempre, non ha fatto però l'amichevole contro il Signa, insomma io credo che alla fine giocherà contro il Genoa, però ancora al 100% non mi sento di dirlo. Sulla I il discorso invece è prettamente tecnico, mi dispiace deludere l'amico, non so se la domanda era solo curiosa oppure nella volontà, come tanti hanno, di vedere Fagioli, Ulai e Attà insieme, però credo che bisognerà aspettare ancora un po'. Tanto più con questo Ondur che
0: ma
5: però
0: infatti,
5: ecco,
0: no, ti stavo entrando a gamba tesa Giacomo, perché insomma, ma come, ora che Ondur ha questo stato di forma, viene da questa entusiasmante doppietta con questo gol straordinario, non si è capito ancora se va dai 65 agli 80 metri di distanza, ancora non si è capita bene la distanza, però è comunque un record per un giocatore di movimento. Ecco, tu lo toglieresti dal campo Ondur?
5: Ma no, non mi sembra che l'abbiano fatto nessun allenatore, a parte Palladino all'inizio, da quando Ondur, diciamo, è diventato un po' più strutturato nella Fiorentina da un anno e mezzo. Se ne parlava sempre poco prima di questa doppietta con la nazionale under 21 e questo gol da 70 metri, però Ondur alla fine giocava sempre, cioè nell'estate anche, appunto, ci si immaginava il centrocampo a tavola, i Fagioli, eventualmente con magari Pedro Gonçalves, nessuno calcolava mai Ondur, invece poi prima Grosso e poi Vanoli, come aveva già fatto l'anno scorso, schieravano regolarmente, e quindi qualcosa questo vuol dire. Guarda, a me sono piaciute di Ondur anche le parole post partita,
0: sì,
5: nell'Italia Under 21, perché insomma anche di fronte a un bel risultato, no? Che lui da capitano con la maglia numero 10 ha celebrato, ma poteva celebrare anche di più. Lui ha detto però io già stasera torno a Firenze, perché la prossima sabato c'è una partita importantissima per la Fiorentina. Insomma, lo vedo anche mentalizzato molto sulla Fiorentina. Credo che invece Ulai, da questo punto di vista, sia dove deve fare dei passi in avanti, ma che sono perfettamente normali per un classe 2006, sì, che sta vivendo la prima esperienza in, diciamo, uno dei top 5 campionati europei, che ancora banalmente dal punto di vista della lingua sta imparando ora, ma chiaramente fa fatica. Quindi credo che si debba avere pazienza per vedere Fagioli, Ulai e Attà insieme, ammesso che mai ci saranno, ma non credo che sia per forza una brutta notizia. Ecco, con questo Ondur, magari con un'Attà anche fa un salto in avanti rispetto a quanto visto nelle prime partite, credo che sia un bel vedere un centrocampo Fagioli, Ondur, Attà.
0: Anche perché poi in queste tre settimane di stop ai noi, che non sapevamo più come fare a farle passare, in queste tre settimane poi Vanoli non ha materialmente potuto lavorare, no? Su questa coppia di centrocampo, no, che tutti invocano.
5: Ma infatti, guarda, io tra l'altro mi lascio sempre la postilla Brescianini, nel senso che
0: infatti
5: io lo vedo sempre molto, anche lui, per usare un termine usato poco fa, mentalizzato, molto centrato, molto sul pezzo. È una partita delicata quella col Genoa, anche perché dai là poi a un filotto di partite non semplicissime, quindi è un risultato che vale doppio, perché in caso di risultato positivo ti dai la spinta anche per le partite difficili dopo, in caso di risultato negativo invece rischia di affossarti ulteriormente. Per questo, anche considerando il fatto che ci ha potuto lavorare in queste due settimane, che comunque quando ha potuto lo ha sempre messo in campo Brescianini, e che comunque magari non esalterà, però è un giocatore di affidamento, io non la scarto a prescindere, nel senso che prima c'è da capire come sta Attà, e questo lo sa solo la Fiorentina, sì. E non ce lo vuole dire, non lo vuol far sapere, o forse non lo sanno bene neanche loro, però ecco, se Attà poi non fosse al 100%, io un 20% anche a Bresciani lo lascio sempre.
0: Senti, ti porto sulla difesa, perché poi la difesa è stata un po' la delusione di questa mandata di nazionali, no? Con Pongracic, che neanche ieri è stato in campo, e quindi non so se rientrerà in giornata, se farà in tempo. Oggi c'è doppio allenamento, vero?
5: Dovrebbe, di sicuro sì. Almeno una mattina, e di sicuro c'è stato ieri il doppio allenamento.
0: Sì, credo anche oggi, quindi vedremo insomma se Pongracic riuscirà ad esserci, ma al di là di quello, lui, anche Dragusin, non hanno avuto un impatto positivo, a differenza di tutti gli altri giocatori che comunque in nazionale si sono valorizzati. Ecco, che difesa ti aspetti?
5: Allora, è una bella domanda, non tanto per le prestazioni nazionali, nel senso che poi anche se Dragusin invece di essere espulso dopo 20 minuti faceva tripletta in rovesciata, comunque era il titolare in vista di Genoa e del Genoa,
0: anche
5: e Pongracic invece in panchina, questo non avrebbe cambiato le gerarchie neanche grandi prestazioni nazionali. Però il vero dubbio è sulla sinistra, nel senso che secondo me De Panoli se lo porta fino alle ore precedenti alla partita con Genoa, perché secondo me la tentazione di mettere Valdepeñas l'avrà sempre, però tornando anche sul discorso di quanto è importante la partita, di quanto comunque anche fuori casa contro il Genoa è un attimo insomma, stare anche tutti belli solidi e serrati in difesa può essere una partita giusta, ecco, per farlo, e in quel caso riecco che Vieri secondo me potrebbe avere delle chance di tornare lì dove insomma col Napoli non è stato proprio entusiasmante, anzi no. È stato forse tra i peggiori in campo, ma anche perché davanti aveva comunque il Napoli, Politano aveva dei calciatori e il Genoa per forza di cose non ha, quindi considerando la scelta del vista contro il Venezia, anche qui secondo me se la giocano a 50-50 Valdepeñas e Vieri, mentre sulla destra insomma Jimenez, io sono molto curioso di vedere quale sarà la gestione di Dodò nelle prossime settimane, perché la posizione ufficiale della Fiorentina resta che Dodò non giocava per una condizione fisica indietro, visto tutto quello che è successo in estate, però se questa resterà la posizione ufficiale, dopo 3 settimane di ulteriore preparazione quasi sempre con doppi allenamenti, dopo insomma che passeranno le settimane, Dodò è un calciatore, se sta al 100%, e se non gioca è solo per questioni extracampo, quindi però a Genova insomma Jimenez, Dragusin, Ranieri e poi uno tra Vieri e Valdepeñas, siamo lì.
0: Chiara, hai una curiosità?
1: Sì, intanto abbiamo parlato anche della grande prestazione di Indure, Alessio da Pisa probabilmente ha seguito Firenze Viola che riprende la Repubblica edizione Firenze citando come ci siano gli occhi di Juventus e Liverpool sul giocatore, ci scrive: ma è possibile che appena uno dei nostri ragazzi fa un gol e o qualcosa di buono arrivano i gobbi che sono interessati? Almeno così dicono, forza Viola. Però quello che stiamo registrando, quello che Firenze Viola riporta, è che comunque Endure è al centro del progetto della Fiorentina. Giacomo, invece, restando sulla formazione, ti porto sull'attacco, perché poi in questi giorni abbiamo ascoltato anche le parole di Beto, e ti chiedo se hai la sensazione che ci siano delle gerarchie o se poi Vanoli metterà in campo l'uomo giusto, considerando magari lo stato di forma ma anche l'avversario, il tipo di gioco che poi gli esterni e il centrocampo riescono a fare in base alle caratteristiche della punta.
5: Allora, se per attacco si parla di prima punta, credo delle gerarchie in questo momento ci siano, ma sono gerarchie mobili, cioè non sappiamo bene qual è lo stato di forma attuale di Beto, che di partite in nazionale ne ha fatte solo 2, che è tornato già da diversi giorni al Villa Park e che quindi un po' ha potuto lavorare con Vanoli insomma per provare a ritrovare la forma che insomma non sembrava proprio avere, lui che è arrivato insomma nelle ultime ore di mercato dopo un'estate in cui sapeva che avrebbe salutato l'Everton, quindi è perfettamente normale che non fosse al 100%. Io credo che queste giornate per lui, per Pedro Gonçalves, siano state molto importanti per ritrovare la forma migliore, però in questo momento le gerarchie di Vanoli secondo me sono Pellegrino avanti a Beto, ma essendo mobili, con tutte le conclusioni che ognuno di noi può trarre sul fatto che spesso avere due punte in contrapposizione non faccia bene né all'una né all'altra, però ecco, secondo me col Genoa parte dall'inizio Pellegrino, ma occhio a Beto, perché è un attaccante che risponde forse di più anche alle caratteristiche della Fiorentina di Vanoli, che con Gie, con Mastantuono, forse col centrocampo un po' meno, però insomma è destinata anche a lavorare molto sulle ripartenze, e in quel caso insomma Beto magari può fare anche più un lavoro in profondità, però bisogna vedere un po' come sta Beto in questo momento. Però ecco, vedo avanti Pellegrino rispetto a
1: sì,
5: Beto.
1: Sì. Poi vogliamo il gol di testa di Pellegrino. Anche perché ho una scommessa in ballo con Lorenzo Di Benedetto, allora, e sì, quindi devo pagare pegno.
0: E allora speriamo segni di testa, ma come dice lui, ogni gol, qualsiasi gol è un gol, insomma, quindi va bene anche di spalla, di anca, di sedere, di piede, di mano, ma non è Maradona, quindi glielo annullerebbero, però insomma va bene. E l'ultima cosa te la chiedo sulla fascia sinistra: noi finora ci siamo concentrati sulla fascia destra con Mastantuono, alto, esterno alto parlo, sì. Con Mastantuono, ecco, a sinistra secondo te rientrerà Angier e si posizionerà titolare? Anche lui ha segnato nell'ultima partita con l'Under 21 della Svezia.
5: Ha fatto anche polemica con il CT della...
0: polemica con tutti,
5: sì, sì,
0: col Crystal Palace, con
5: bello
0: il CT.
5: Rizzoso, bello rizzoso. E sì, no, perché insomma ha detto un giocatore gioca titolare in uno dei top 5 campionati europei in Svezia, non può non essere convocato dalla nazionale maggiore. Francamente si fa fatica a dare contro Angie, anche perché la Svezia ha un grande reparto di attacco come centrali, insomma, con Gyökeres e Isak, però insomma credo che in G un posto se lo meriti, e magari lo farà dalla prossima, e soprattutto può essere magari un volano, insomma una leva per fargli dare il meglio in questa fase.
0: Stavo per dire,
5: io faccio fatica a pensare che possa non essere titolare, perché comunque è tornato, non ha giocato praticamente la sera di Italia Under 21 due sere fa. Non è tornato come Endur subito, ma anche per una questione di distanze, nel senso Endur giocava a Pescara, certo. Invece Gie era in giro per l'Europa, però comunque si allena regolarmente da ieri, fa tre giorni via più il giorno di avvicinamento alla partita regolare in campo, senza aver avuto problemi, avendo anche segnato. Io non vedo insomma possibilità che non scenda in campo, con il fattore Pedro Gonçalves. L'unica piccola percentuale mi tengo è sul fatto che abbia lavorato 3 settimane con Vanoli, magari è stata un'ira di Dio in queste 3 settimane, io non credo, però mi tengo questa postilla che possa poi alla fine scegliere Pedro Gonçalves al posto di Gie, ma qui come percentuali secondo me siamo 90% un Gie e 10% Pedro Gonçalves.
0: Senti, l'ultimissima sul Genoa, come è messo questo Genoa, scusate.
5: Sicuramente senza Colombo, che poi non so quanto sia una buona notizia per la Fiorentina, perché Colombo aveva iniziato non certo bene, infatti si parlava del fatto che anche l'anno scorso il primo gol lo segnò contro la Fiorentina in stagione, sbagliandone anche sicuramente un rigore, ma insomma anche un altro paio.
1: Ma da terra lo fece, io ricordo male.
5: Non ricordo quel caso con De Gea che allargava le mani, insomma vabbè, però era una Fiorentina che tendiamo a metterci alle spalle. Era la prima di Vanoli, tra l'altro, l'anno scorso.
1: Sì, ho questo flash di un gol surreale che in un certo senso ci dava la sensazione di non poter uscire da quelle sabbie mobili.
5: Esattamente, e quindi si parlava di questo, ma si è fatto male in questa amichevole contro il Rapid Bucarest, voluta dal proprietario rumeno del Genoa, e che insomma quindi ha
0: portato solo danni
5: a fare a meno di Colombo. Sì, non so però, ripeto, per chi sono i danni, anche perché poi Osmaic, l'attaccante che lo sta sostituendo e che è arrivato nelle ultime ore del mercato, è comunque aveva segnato anche con il Parma, o comunque la partita prima, insomma si stava già imponendo un po', è un giocatore molto interessante. C'è da capire come staranno, e questo è il grosso asterisco sul Genoa e anche sull'inizio negativo del Genoa, perché poi i due tra virgolette colpi in attacco che erano Traoré, che poi forse è più centrocampo che attacco, però insomma tra centrocampo e attacco, Traoré e Sharawi, erano arrivati molto indietro di condizione, ognuno per un motivo diverso, e queste tre settimane è probabile siano state molto utili per entrambi per entrare in forma, quindi bisognerà capire un po' come stanno loro. Per il resto, insomma, comunque è una squadra che è davanti a Messias, che è un giocatore d'affidamento, dietro a Ostigar, che è un altro giocatore, insomma, che conosce bene la Serie A. È una squadra che, secondo me, il punto, solo punto in classifica non racconta la pericolosità di una squadra, e soprattutto in casa, secondo me, è tosta da affrontare.
0: Eh sì, Giacomo, grazie, poi avrai modo, appunto, durante la Garrisca al Vento, durante la tua trasmissione, cui diamo appuntamento agli ascoltatori, di, insomma, di parlare ancora di questo e altro. Grazie, grazie a Giacomo Galassi.
1: Ciao Giacomo, grazie.
0: Allora Chiara, vediamo qualche altro messaggio, vedo ce ne sono tanti, io quando li leggo io non riesco mai a leggerli tutti, perché insomma vado sempre di corsa con la coda dell'occhio, quindi oggi te li affido a te.
1: E vi ringraziamo ricordando anche il numero per interagire con noi, il 348-7513-933. Abbiamo parlato del futuro di Endur, Alberto ci scrive: Endur non può esistere al momento che vada via, il 50% della rivendita andrebbe al PSG, pertanto resterà ancora per molto alla Fiorentina.